0: Mediterraneo con l'Oceano Indiano. Uno snodo strategico quanto Hormuz, la cui paralisi ad agosto ha fatto crollare la produzione petrolifera dell'Arabia Saudita ai minimi dal 1990. Un blocco anche del Mar Rosso sarebbe catastrofico e non solo per il Regno. Al momento gli Houthi rassicurano, la navigazione resta regolare, ma la situazione ha fatto intanto volare il prezzo del petrolio oltre $100 al barile per il Brent, 100 per il WTI. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Italia con il dibattito in aula sulla legge elettorale.
2: Al Senato regge il patto di maggioranza sulla legge elettorale. L'aula di Palazzo Madama boccia il subemendamento del Partito Democratico che chiedeva di introdurre le preferenze pure, senza liste bloccate. Anche i meloniani, da sempre favorevoli alle preferenze, alla fine si sono schierati per il no, assieme a Lega e Forza Italia, che in caso contrario avevano minacciato di affossare la legge. Il PD voleva solo spaccare il centrodestra, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan.
3: Tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione delle preferenze, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola.
2: Vergogna, Meloni rinnega la sua storia, attaccano invece le opposizioni che assieme a Vannacci avevano sfidato Fratelli d'Italia a votare sì alle preferenze, così la pentastellata Maiorino.
4: Le minacce di far cadere il governo hanno sortito i loro effetti e quindi si è tornati a più miti consigli e quell'emendamento è stato bocciato.
2: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata come quella della madre dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che la donna aveva denunciato. Negli Stati Uniti oggi ricorre il 25esimo anniversario dell'11 settembre. A dominare il dibattito politico è però l'ultima sparata di Trump.
5: You win with us and you get $5,000.
6: Promessa elettorale o plateale e illecito tentativo di corruzione degli elettori? I $5,000 promessi a ogni americano adulto alla convention repubblicana di Dallas dal presidente Trump, qualora il partito repubblicano vincesse le elezioni di midterm per il congresso a novembre, hanno calamitato il dibattito pubblico. Non contento, Trump ha poi rincarato, promettendo il rimborso di altri $500 a quasi 1 milione di americani che hanno acquistato l'assicurazione sanitaria tramite l'Obamacare, pagando a suo dire cifre eccessive. Il vicepresidente Vance, conscio dell'azzardo del suo boss, prova a limare la buttata presidenziale. Quello che Trump sta dicendo è che, qualora i repubblicani restassero al potere, gli americani riceveranno dei benefit dall'incredibile ricchezza creata. I numeri smentiscono le promesse impossibili di Trump. Pagare l'elettorato, sempre che sia lecito, costerebbe al bilancio pubblico americano $1 miliardi di dollari. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 25 minuti di applausi alla 83esima mostra del cinema di Venezia per Nazza, il film sulla guerra in Palestina dei premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Shore. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il film rivela, con interviste a funzionari e soldati dell'intelligence israeliana, i dettagli dell'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. In chiusura allo sport, a cominciare dalla pallavolo, l'Italia ha iniziato con un netto successo per 3-0 sulla Svezia, il cammino nell'europeo, e per il calcio la cronaca della serata Champions.
7: Serata da sogno per il Como, che nel debutto storico in Champions League ha travolto il Lipsia, impartendo alla squadra tedesca un'autentica lezione di calcio. Al Sinigaglia è finita 4-1 per i lariani, dominanti sin dal fischio d'inizio. Le reti: al 14esimo il vantaggio di Baturina con un rasoterra dall'altezza del dischetto del rigore di Duvicas in contropiede, assist dello stesso Baturina al raddoppio al 38esimo. Nella ripresa immediato il tris di Diao, poi sull'unico errore difensivo la marcatura di Maksimovic al 13esimo. Nel finale, con match in controllo per la squadra squadra di Fabregas il poker ha firmato Perrone. Quella del Como è l'unica vittoria per il calcio italiano nella prima settimana della Champions League. La Roma infatti ha pareggiato a Istanbul sul difficile campo del Fenerbahce. I giallorossi si sono portati in vantaggio al 39esimo grazie a una conclusione dal limite di Cristante e sono stati raggiunti inizio secondo tempo da Archie Brown. Poi molte occasioni e qualche rischio di troppo per Svilar, salvato al 43esimo dalla traversa colpita da Ache. Nel complesso un buon punto per la Roma. Archiviata la coppa più importante, questa sera è già tempo di campionato, comincia la quarta giornata. Alle 20.45 in campo Venezia e Fiorentina con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E finisce qui questa edizione di GR24, grazie a Filippo Reggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
9: Finalmente Milan!

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Eh sì, l'avete già sentito, il buon Leonardo, eccolo qua.
2: Stavo dicendo, certo, che si fa un libro, poi va avanti tanto tempo a fare presentazioni, non si stanca.
1: Dipende quanto vendi, se sei contento,
2: Perché diventa un po' poi... Ah no, vabbè.
1: Insomma.
2: Io rinuncerei a fare le presentazioni. Cioè, io faccio un libro e poi va avanti di suo. Non è che ogni volta devo andare a fare la presentazione del libro.
1: Ci sono. Tipo, credo Antonio Manzini sia una delle
2: persone. Ma non andate più a farle proprio. Perché ho visto che Giada Messetti ne ha tante di presentazioni.
1: Dove sono? Giada Messetti? Ma pronto? Ma
2: rinuncia, lascia stare con tutte queste presentazioni, Giada, basta.
3: Buongiorno, mi eravate mancati ma adesso anche no. No, scherzo, no. Ciao ragazzi, sono molto contenta di sentirvi. Eh sì, ma sono le ultime, Leo, sono le ultime su questo libro.
2: Ne hai fatte troppe, Giada, lascia stare, basta. Rinuncia a queste ultime.
3: Le persone. A me
2: queste ultime tre
3: che hai. È la cosa più bella del libro, secondo me, incontrare le persone.
1: È vero, posso confermare.
3: Ho questa passione.
1: Reminiscenze antiche, perché è il mio ultimo libro di 3 anni fa, però ogni tanto. Vabbè.
2: Adesso hai detto che esci con 2 libri tu.
1: Sì, 4 libri, 5 libri, 6.
2: È un continuo qui scrivere libri tutti. Io sono l'unico che ha rinunciato.
1: Bravo, siccome 1 alla volta mi annoia, 2 alla volta ne scrivo.
3: Vabbè. Beh, però Leo, scusa, tu ne hai scritto uno che ha venduto tantissimo, quindi chapeau.
2: Sì, 40.000 copie.
3: Appunto, quindi veramente chapeau.
1: Allora, di cosa ti lamenti? Vai a fare 2 presentazioni che lo rilanci un po' così. Va bene, c'è Giada Messetti, ben trovata la nuova stagione di Radio 24. Sei qui al giovedì.
3: Grazie, anche voi. Come? Sono molto felice.
1: Molto bene.
2: Adesso dove ti trovi oggi,
1: ecco,
2: Giada? Dove sei?
3: A Gemona del Friuli, perché le presentazioni sono stasera a Butrio, domani a San Daniele e sabato a Treviso. Quindi ancora in zona qua.
1: Prosciutto.
2: Tra l'altro, posso fare una critica agli amici di San Daniele? Sono stato anch'io a San Daniele a fare un incontro ad aprile. Ecco, a San Daniele è impossibile trovare un posto dove non si mangia prosciutto. O dove non si mangia altro che prosciutto. Dovrebbero fare dei ristoranti dove si mangia tutto tranne prosciutto. Perché se uno è vegetariano, vegano, io non lo sono. Ma metti che uno non voglia mangiare, invece ti propongono solo prosciutto a San Daniele.
1: Di San Daniele magari.
2: Di San Daniele.
3: La vera critica, tra virgolette, nel senso che io voglio molto bene agli amici di San Daniele, è che il prosciutto di San Daniele che si mangia a San Daniele, se si esce di 1 chilometro da San Daniele, così buono, non si trova da nessuna parte. In caso quello, si tengono tutto il prosciutto più buono lì. No, io sono molto ghiotta di San Daniele. Quando vivevo in Cina, quando vivevo stavo a Pechino da anni, io mi ricordo che una delle cose che mi mancava di più in assoluto era il prosciutto di San Daniele.
1: Perché quando in Cina non, l'avranno copiato,
3: non c'era nel 2005 2006 copiato, non c'era proprio il prosciutto crudo, non bisognava ancora fare gli accordi per poterlo esportare, era ancora in alto mare tutto. Io mi ricordo che era la cosa che mi mancava di più assieme allo stracchino.
2: Sì, però se tu vai a San Daniele e vuoi mangiare un piatto di rigatoni, devi poterli mangiare.
1: Ma capito, dopo l'antipasto di prosciutto
2: non è che sei obbligato a mangiare solo prosciutto di San Daniele.
1: Vabbè,
3: si può.
2: No, non è vero, ti danno solo prosciutto.
1: È tutto molto interessante. Io direi che, salutando Pietro La Corte, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, possiamo,
2: secondo me,
1: partire,
2: dovremmo fare noi una trasmissione
1: degli audio
2: dove si cazzeggia e basta, perché le notizie vere le trattano altri,
1: ma vai su Radio Birichina, insomma.
2: Ma secondo te quelli della redazione qui c'è Lorenzo Nespoli, ma secondo te Lorenzo Nespoli ha voglia di approfondire le notizie?
1: Le trattano altri,
2: ma figurati,
1: tipo io e Giada Messetti.
2: È l'ultima cosa che gli passa per la testa, senti, Lorenzo Nespoli, di andare lì a approfondire, preparare le scalette, preparare le domande, ma non gliene frega proprio niente.
1: Tanto, voglio dire, ragazzi,
2: facciamo una trasmissione che si chiama Cazzeggio Libero. CL, Cazzeggio Libero.
1: Sì, vai in onda la domenica alle 2 di notte, falla.
2: Un po' di musica, dei pezzi che non vengono neanche mandati per intero, un po' di cazzeggio, qualche telefonata. Basta.
4: Bentrovati.
1: Tanto qua ci affanniamo, ma entro il 2030.
2: Sì, ho letto anch'io, ho visto.
1: Il nuovo Mino, e ridiamo su come, perché pensiamo che non sia vero.
2: E come si chiamava il film? Non ricordo più. Luca.
1: Sai che a una certa età inizi a parlare così.
2: Don't look up.
1: Sì. Come si chiamava il film? Quello con l'attore.
2: Don't look up, quello
1: con quello sguardo.
2: Don't look up. Dove tutti c'erano gli scienziati, cioè guarda che sta per avvenire l'impatto, moriremo tutti, e tutti ridevano in faccia. E noi siamo un po' così, non crediamo mai che possa succedere qualcosa di dannoso all'ennesima potenza.
1: Sì, c'è tutto un filone catastrofico di film. Comunque il nuovo mito è tale Jacob Coxon, ex ingegnere britannico uscito da Anthropic, dicendo: guardate che c'è il rischio che l'intelligenza artificiale distrugga l'umanità entro il 2030, e lo sanno, questa è la cosa in più che ha detto, e lo sanno alcuni dentro lì. Però il concetto, sai, è sempre colpa della Cina. Sapete che tutto nel mondo è colpa della Cina, perché il sottotesto è: lo sanno, ma sanno anche che se non vincono loro in questa battaglia, vincono gli altri. Chi sono gli altri? Già da messe, chi sono?
3: La Cina, dove per esempio esiste però il tecno-ottimismo, cioè i cinesi, dibattito da questo punto di vista esiste solo a livello di elite politiche, di accademia. A livello popolare non c'è questo tipo di paura, però la Cina in questi anni ha ripetuto 100.000 volte che comunque l'essere umano deve stare sopra l'intelligenza artificiale, e soprattutto la Cina, che ha fatto in tempi non sospetti una cosa per cui ha messo le big tech, che avrebbero in qualche modo poi sviluppato l'intelligenza artificiale, sotto il controllo statale. Sono big tech private, ma con la campagna di rettifica del 2020 il controllo è passato, cioè erano troppo potenti secondo il Partito Comunista Cinese. Il Partito Comunista Cinese le ha rimesse sotto il Partito Comunista Cinese anche per avere il controllo statale sullo sviluppo di queste tecnologie strategiche, cose che l'Occidente non ha fatto. Ovviamente la Cina l'ha fatto alla cinese, ma forse la domanda era da farsi. Oggi lo dice anche Gramellini sul Corriere, mi pare, solleva la questione del fatto che abbiamo dei privati, diciamo, che hanno in mano il nostro futuro senza nessun tipo di freno.
2: Ma guarda un po', alla fine anche questi sono poteri forti, no? Quelli che gestiscono privatamente l'intelligenza artificiale,
1: le big tech.
2: Qualche anno fa, quando si parlava di poteri forti, si rideva in faccia a chi diceva che poi avrebbero condizionato le nostre vite. È andata proprio così.
1: Sì.
2: Tu, che eri uno di quelli che ridevi in faccia a chi parlava di poteri forti, ma proprio sguaiatamente ti rideva in faccia. È andata così.
1: Vabbè. Comunque, 2030, segnate la data se volete. Per me la fine dell'umanità è già arrivata quando ho scoperto che il nuovo iPhone costa 2369 euro.
2: Ma l'hai già prenotato, mi hai detto?
1: No, non l'ho prenotato. Peraltro io non ho mai avuto, ho il telefono aziendale, insomma, così. Ma
2: privilegi, vedete, dei giornalisti mainstream.
1: Non ho mai avuto un iPhone in vita mia, non mi è mai capitato.
2: Io ho l'iPhone SE 13.
1: Farei anche siccome sono già vecchio tecnologicamente, avrei enorme difficoltà, perché infatti quando prendo quello di mia figlia o di mio figlio, che chiaramente hanno l'iPhone, non capisco, non so.
2: È come il tuo, sarà come il tuo.
1: No, ci sono dei comandi diversi, degli automatismi diversi, come si accende la telecamera. Sono un rincoglionito, ecco, diciamo, prendo in
3: però
1: mano.
3: Tu sai che si dice che ormai massimo 3 giorni uno riesce a
1: sintonizzarsi
3: sul sistema diverso.
1: Io ce ne metterò 30 come minimo, e spendere 30 giorni dopo aver speso 2369 euro, poi
2: però
1: ti cade in un tombino, crack.
2: Adesso, cioè, se vai in un centro Apple,
1: sì,
2: credo che ti facciano tutto loro.
1: A 38 rate. Ma ho capito. Un insegnante prende 1300 euro, cioè gli danno metà di un iPhone.
2: Il mio, però, è il numero 13, e sono passati tanti anni, funziona ancora, devo dire.
1: Dammelo un attimo, che lo buttiamo. Vabbè, a proposito di soldi, sì, è pieghevole. Lorenzo Nespoli mi fa il gesto così: è pieghevole.
3: Ne hanno già fatti tanti pieghevoli.
1: Capirai. Questa è la grande novità tecnologica.
2: Così lo puoi mettere nei cassetti piccoli e risparmi spazio nelle case piccole.
1: A metà prezzo? No, non credo. Lo compri tutto, pieghevole.
3: Però non è una novità tecnologica.
1: Ma poi.
2: Vabbè, non c'era anche comunque quello arrotolabile qualche anno fa, non di iPhone, di un'altra, forse un Samsung. C'era quello che si poteva arrotolare come un involtino.
1: Ma quella è la pasta brisè.
2: No, c'era, me lo ricordo io, c'era di pare della Samsung, si arrotolava e lo potevi arrotolare. Dopo srotolavi lo schermo.
1: Sì, quella spirale, quello elicoidale.
2: Mi devono sempre prendere in giro quando io sono quello che ha la memoria migliore, sicuramente, qui di Alessandro Benaggiada, no? Perché è più giovane.
1: Novità
2: quindi
1: nella notte, attenzione, abbiamo l'audio.
2: Hai visto che senza volerlo stiamo già facendo CL, la trasmissione CL, cazzeggio libero.
1: Smettila, adesso parliamo
2: senza
1: di cose. Scusa, se per te cazzeggio libero è parlare della fine dell'umanità entro il 2030.
2: Ma in questo modo è sempre il come, non il cosa, no? Noi lo facciamo
1: adesso
2: in modo da cazzeggio libero.
1: Con i nostri ospiti, seriamente. Però prima Donald Trump, è da un po' che non abbiamo iniziato questa stagione molto soft con Donald Trump, che però ha fatto nella notte, in serata, ha dato una novità importantissima. La possiamo far sentire in audio, lo dico prima perché è in originale, ha detto: se vinceremo noi repubblicani le elezioni di midterm, staccherò grazie alla nostra economia, la migliore del mondo che non si è mai vista, un dividendo di $5,000 per ogni adulto americano. Vai con l'audio.
5: Tremendous economic success. Like in history we've never had anything like what's happening. But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Il New York Times ha già fatto i calcoli, sono 1.350 miliardi di dollari da dare in caso di vittoria a 270 milioni di cittadini adulti.
2: Però lui non ha specificato in che tempi, cioè se ne dà uno all'anno
1: un dividendo.
2: Ho capito, tac, però tac. Se dai $5,000 all'anno a ognuno ci puoi stare un anno, 2 anni, 3 anni magari.
3: Io comunque avrei puntato sui 10.000, che almeno è cifra tonda, è più esteticamente più bello secondo me. $10.000.
1: Cioè, $10.000 era invece che 1,35 trilioni, era insomma.
3: Sì, ma perché tu stai
1: trilioni
3: facendo un conto pensando che effettivamente questi soldi saranno tirati fuori.
1: Sì. Ah, scusami, io l'ho mandato in onda pensando che fosse una cosa seria.
3: Esatto.
1: Vabbè, ma allora ditelo che siamo a cazzeggio libero e la nuova trasmissione di Radio 24. Allora, ieri ci siamo posti il problema, la domanda che si è posta all'intera comunità internazionale dopo che una ricerca di 2 giornalisti israeliani, finita in un libro anticipata dal quotidiano Haaretz, si chiedeva: ma Bibi Netanyahu sapeva il 7 ottobre 2023 in anticipo quello che stava per capitare? Perché secondo questa ricostruzione era stato avvisato dal leader degli Emirati Arabi Uniti 10 giorni fa. C'è da dire che ieri Netanyahu ha smentito e ha minacciato querela al giornale. Anche da Dubai è arrivata una smentita, ma è chiaro che, voglio dire, di fronte a queste domande i diretti interessati, diplomazia impone, smentiscono. Però ci sono altre conferme, anche la radio militare israeliana ha detto no, sapeva. Oggi viene intervistato dalla Repubblica l'ex capo dello Shin Bet, è il servizio segreto interno di Israele, che ha detto lo sapeva benissimo, sono accuse fondate. Lui si chiama Avi Ayalon. Allora, ne vogliamo parlare con una scrittrice, che è Manuela Dviri, che torna con noi. Buongiorno Manuela Dviri.
6: Buongiorno a me.
1: Grazie.
6: Buongiorno.
1: Allora, in Israele di questo si parla forse dall'8 ottobre 2023, ma praticamente da subito, no?
6: Sì.
1: Secondo lei sapeva, che poi ci aiuti a capire anche i contorni del sapeva cosa significa secondo l'opinione pubblica israeliana.
6: Ma dipende da come uno vota, lei capisce subito se ci credo o non ci credo, che io ci credo.

0: sarebbe stato tranquillo, come un capo mafioso in realtà, la pensava. E quindi no, no, non ci ha creduto, secondo me, gliel'hanno detto. E dopodiché è entrato nel panico,
1: Però
0: perché
1: scusi,
0: quando la cosa è stata.
1: esatto, un premier che viene a sapere una cosa del genere non ci ha creduto, ma come minimo, non so, avvisa subito il servizio
0: Ah
1: segreto
0: no,
1: interno, lo Shin Bet, i vertici militari. Cioè, io non ci credo,
0: figuriamoci.
1: però mi è arrivata questa informazione, o no?
0: Figuriamoci. Il nuovo re di Israele si consiglia, dice quello che sa
1: Ah, ok.
0: allo Shin Bet. No, cioè, lui ha detto: no, no, lo so io, ma secondo me non succede niente. Stiamo tranquilli, che stiano tranquilli. Intanto mandiamo le forze verso la Cisgiordania, che è più pericolosa. Cioè, davvero, dal suo punto di vista, secondo me. Anche perché poi c'è anche tutta un'altra storia che è venuta fuori ultimamente, che lui continua a dire che non l'hanno svegliato in tempo.
1: Sì,
0: Come non l'hanno
1: è vero, dice, sono
0: svegliato in
1: stato
0: tempo?
1: svegliato tardi, tanto è vero che la
0: Esatto.
1: prima giornata ricostruita oggi dal Corriere, lui si è presentato 2 ore dopo tutti gli altri nei reparti,
0: Cioè,
1: insomma.
0: già truccato in ordine, però chi l'ha visto in quei momenti si capiva benissimo che era nel panico. E il governo e lui stesso sono spariti praticamente in quel periodo. La società civile si è mossa, si è data da fare, sono scesi in centinaia di migliaia ad aiutare chi si trovava lì, ma lui in quel periodo, né lui né il governo riuscivano a farlo, erano paralizzati. Questa è la
1: Quindi
0: verità. Chi era lì, cioè sì.
1: a suo parere, semplicemente non ci avrebbe creduto, non è che avrebbe avuto un disegno, diciamo, come secondo alcuni complottisti
0: No,
1: è, lo so, ma non lo dico
0: è
1: perché,
0: fatta
1: ecco, questa è
0: apposta.
1: una questione, semplicemente non ci ha creduto, a suo
0: Una
1: parere.
0: totale
1: Secondo
0: sottovalutazione,
1: me.
0: invece.
1: Ma questo può incidere sulle elezioni
2: esatto.
1: che
2: Ci
1: ci
2: sono
1: sono?
2: effetti sui
0: Moltissimo.
2: sondaggi.
0: Sì, moltissimo può influire perché io spero nel modo giusto, ma può influire. Tutto può cambiare, c'è parecchio tempo, abbiamo più di un mese davanti, in questo mese ne succederanno ancora di belle.
1: O di brutte, insomma,
0: Soprattutto di brutte. No, ma
1: soprattutto.
0: ci sono anche delle notizie non male, ma insomma bisogna cercarle, proprio spulciarle una a una.
1: Senta, le chiedo questo, Manuela Dviri. Oggi, sempre in questa intervista Repubblica, Avi Yaron, che è l'ex capo, ripeto, dello Shin Bet, è un
0: Sì,
1: generale, quindi
0: certo.
1: conosce molto bene, no? Lo dico a beneficio dei nostri ascoltatori. Ha detto: riguardo invece alla Cisgiordania, io ormai non capisco perché le forze di sicurezza coprano il terrorismo ebraico. Lo dice un israeliano
0: Ha ragione,
1: riferito ad
0: è
1: alcuni, non
0: vero.
1: tutti, ma molti coloni, alcuni quelli che vanno lì, bastonano, tagliano gli ulivi. Insomma. È un tema molto sentito. Ha visto che dalla Gran Bretagna e altri paesi dicono che bisogna boicottare le colonie, i prodotti che vengono dalle colonie israeliane.
0: Mi sembra più un atto simbolico che vero, anche perché dalle colonie provengono po arrivano pochi prodotti, sarà forse il 2%, forse anche meno, di quello che viene esportato da Israele. Ha provocato però in compenso un problema per i lavoratori palestinesi in Cisgiordania, nei territori, circa 40.000 lavorano e lavorano in ditte del luogo. Non so se ricordate la storia della Soda Stream, che
1: Sì.
0: è una fabbrica, ecco, che è stata spostata nel Negev. Chi ci ha perso sono i palestinesi che ci lavoravano, perché bisogna tener conto che per i palestinesi una paga, 40.000 palestinesi che vengono pagati come un israeliano, è molto di più di quello che viene pagato in Palestina. Quindi, primo, c'è questo problema, piccolo problema dei palestinesi
1: Che
0: che
1: perderebbero il
0: pare
1: lavoro, sì.
0: che perderebbe il lavoro, ma c'è un problema ancora più grosso, che la risposta del Ministero degli Esteri israeliano è di chiudere il consolato di Gerusalemme, il consolato inglese a Gerusalemme, e chi va al consolato inglese a Gerusalemme? I palestinesi, perché si servono del consolato che è come una specie di ambasciata in Palestina. I consolati a Gerusalemme sono delle, fra virgolette, delle ambasciate per i palestinesi. Chiusa quello, chi ne soffrirà

0: particolarmente,
1: sono soprattutto
0: sono il palestinese. E poi come si fa a distinguere il dattero del Negev
1: questo,
0: dal dattero?
1: Questo è effettivamente interessante, perché se è made in Israel, come fai a sapere se viene dallo Stato di Israele o da una colonia in Cisgiordania? Non è che c'è scritto sopra, viene dalla colonia in Cisgiordania. No. Qualcuno toglie per tagliare la testa al toro, dice boicotto tutti i prodotti che vengono da Israele, tutti i datteri, e quindi ha risolto così. Sì. Non so, Giada, tu hai una domanda?
2: No, io ho letto che pare che gli Stati Uniti non si siano opposti apertamente al boicottaggio dei prodotti che devono andare con lei. Lei come la legge questa posizionamento americano?
0: Evidentemente non lo so, non sono un'esperta dell'America, però c'è poco da leggere. Trump fa quello che decide di fare, tanto saluti, anche lui non è qualcuno che si consigli particolarmente con qualcun altro. Secondo me è più quella del un gesto politico, un gesto simbolico, e anche l'Italia del resto non si è unita a tutto quel gruppo dei paesi aderenti, la Francia, il Canada, la Spagna, l'Irlanda, i paesi del nord, e quindi io penso che dal punto di vista reale, concreta, serva davvero a poco.
1: E come si fermano allora quei coloni che anche molti israeliani considerano terroristi nelle loro azioni?
0: Sono dei terroristi, veramente sono dei terroristi, e l'unico modo di fermare questo terrorismo, che fa molto comodo a Netanyahu, perché quando ci sono problemi lui vive bene, ma se non ci fossero problemi vivrebbe ancora molto peggio, cioè in qualche modo li protegge, sono protetti, e questa è una ferita terribile per me. E per il cuore dell'israeliano che non crede in questo tipo di violenza o non crede nella violenza, arrivare a questo punto mi sembra terribile, non era mai successo prima, e in qualche modo li protegge perché votano per il suo partito, perché votano per il suo, perché non vuole perdere né Beniamin né Smotrich né Ben Gvir, che vengono da quel mondo lì, vivono
1: i ministri estremisti, sì, certo.
3: Sono terroristi che però hanno una base, diciamo, in Israele che li approva sempre più ampia?
0: Non direi, no, non credo, no. Per chi legge il giornale, per chi vede cosa fanno, credo che insomma c'è chi vota Smotrich e Ben Gvir, c'è chi voterà anche per il Likud, ci sono, assolutamente ci sono, ma io penso che la maggior parte delle persone normali non siano d'accordo, perché è veramente una cosa orribile. E ci sono molti israeliani che vanno ad aiutare i palestinesi, fra l'altro.
1: Sì, ci sono associazioni, enormi. Ci sono delle associazioni proprio che si battono e vanno proprio a cercare di fermare i coloni
0: e di fare da scudo ai coloni, quindi si beccano anche loro botte e pugni e calci, però ci vanno. E io di questi giovani che lo fanno sono molto fiera. Io purtroppo alla mia età meglio lasciar perdere, ma questi ragazzi giovani, cioè le mie le ho fatte, ma adesso lasciamo fare i giovani. E comunque credo che anche l'opinione pubblica delle persone normali non possa accettare questo genere di, non sono neanche rappresaglie, proprio vanno là e fanno
1: per strappare terre,
0: ed è pericolosissimo, perché può fare esplodere un'altra intifada. Ed è quello che Netanyahu vuole. Gli andrebbe bene un'altra intifada, proprio bene.
1: Vedremo poi tra un mese, ripeto, abbondante le elezioni. Noi intanto la ringraziamo, Manuela Dviri, grazie per essere stata con noi, e ci risentiamo sicuramente da qui alle elezioni, perché è un tema molto molto caldo di geopolitica internazionale.

0: Questa di Trump è tipo più filo per tutti.
1: Buongiorno, una domanda, ma il Mossad che riesce a vendere e cerca persone a Hezbollah e trovarli dove sono, non riesce a capire la gravità di un attacco imminente? Non crede che quell'attacco possa essere così devastante come poi è stato?
2: Questa l'abbiamo già sentita anche ieri, sì, è la cosa che dicono in molti. È più lo Shin Bet che del Mossad. Mossad sono i servizi segreti, lo Shin Bet è proprio la sicurezza interna, i servizi interni.
3: Se negli Stati Uniti si possono dare $5,000 per ogni americano per le elezioni, allora si può fare anche in Italia, o no?
2: Giada Messetti ci ha spiegato che è catalogabile nell'elenco delle proposte di una trasmissione che non è proprio questa, ma quella che ambisce a condurre Leonardo Manera.
4: Cazzeggio libero.
2: Ma che ora la metteresti?
4: Ma no, a quest'ora.
2: Ma ascolta, ma siamo Radio 24.
4: Sì, ma c'è già stato prima Simone Spezia che parla delle notizie.
2: Ma smettila di dire, gli altri parlano di notizie e noi invece non facciamo. Tu non sarai giornalista. Smettila.
4: Dopo
2: strapazzo.
4: 9 anni e abbondanti ormai qui a Radio 24 sono giornalista ad honorem.
2: Vabbè.
4: Quindi non è che
2: avvocato quasi, giornalista ad honorem. Vabbè. Allora, Giada, no, di scuola parleremo forse più avanti perché adesso non risponde l'ospite.
4: Ah, non c'è l'ospite, perché si è reso conto che la nostra è una trasmissione così.
2: No, dice non parteciperei mai a cazzeggio libero.
4: Dice no.
2: E ha chiuso tutti i
4: tempi. Io apprezzo, chi doveva essere l'ospite?
2: Ma
4: vediamo un attimo.
2: Stare,
4: fammi vedere. Posso dire solo il nome di battesimo?
2: Ma no.
4: Daniele, non è che lo identifichi. Daniele, allora, fai bene a non rispondere.
2: Attenzione,
4: perché
2: la nostra Giada, che non si è attirata abbastanza ire e odi, ora lo farà magnificando il fatto che sono i 50 anni dalla morte di chi? Di chi? Ieri, per
5: di Mao Zedong.
2: Ma ecco, dici intanto come si pronuncia, perché l'abbiamo conosciuto tutti come Mao Zedong.
4: Sì, anch'io.
5: Ai tempi si usava un altro sistema di trascrizione dal cinese all'alfabeto latino e adesso diciamo col Putonghua, che è questa
2: roba
5: la nuova trascrizione, insomma il pinin. Scusate, il Pinyin, che è il nuovo sistema di trascrizione, si dice Mao Zedong. Una volta era Mao Zedong, giusto? Non mi ricordo più.
4: Tung, no, si
2: noi dicevamo
4: Mao
2: Zedong. Cresciuto Mao Zedong.
5: E invece è Mao Zedong.
2: Invece adesso è Mao Zedong. Vabbè.
5: Sì, sì, sì.
4: Mao rimane uguale.
5: Mao rimane, infatti, chiamiamolo Mao, così risolviamo molti problemi.
4: Ma in Cina
5: timoniere.
4: Ma in Cina lo chiamano solo Mao, o no?
5: No, lo chiamano Mao Zedong.
2: Se no, fai lo stesso errore che fece un nostro ministro
5: esatto,
2: di allora, chiamando
5: te lo ricordi.
2: Xi Jinping.
4: Xi.
2: No,
5: Ping.
2: Ping.
4: Ah, Ping. No, ma io dico, ma Mao.
5: E poi ricordatevi sempre che in cinese il primo, cioè sì, Mao sono il cognome. Non sono il nome.
4: Prima Mao è il cognome. Beh, allora si potrebbe chiamare anche solo Mao. No, il cognome, cioè.
5: In italiano secondo me sì. Comunque diciamo, ieri ci sono stati 50 anni dalla morte di Mao, che è una figura che rimane ancora fondamentale in Cina, nel senso, nonostante si sa che insomma ha compiuto diversi errori che sono stati anche riconosciuti dal Partito Comunista Cinese, in realtà è una figura fondamentale, fondativa della nazione cinese, e ancora oggi viene ritenuta proprio fondamentale, tant'è che non si può uscire dalla narrativa ufficiale che riguarda Mao, perché si può incorrere diciamo in grossi problemi. L'ultimo caso è quello dell'artista Gao Zhen, che era uno dei Gao Brothers, che è stato condannato pochi mesi fa a 3 anni di carcere per aver fatto delle statue ironiche su Mao, ma 15-16 anni fa, quindi anche retroattivamente.
2: Cioè non si può, però tu dici che lo stesso Partito Comunista Cinese ha criticato alcuni aspetti, magari dici quali, della politica di Mao.
5: Per esempio la rivoluzione culturale è un... perché diciamo che durante gli anni della sua leadership Mao ha, non so, grande balzo in avanti. Nel 58 è stata una campagna in cui appunto sono morti milioni di persone, la rivoluzione culturale è stata un periodo di 10 anni in cui Mao, per rafforzare il suo potere all'interno del partito, ha scatenato le guardie rosse contro tutto ciò che veniva ritenuto tradizionale borghese, quindi sono stati distrutti templi, bruciati libri, sono stati picchiati anche a morte gli insegnanti, addirittura all'interno della stessa famiglia le persone si denunciavano perché se uno veniva definito borghese, aveva detto qualcosa di borghese, aveva un atteggiamento borghese, cioè 10 anni veramente di delirio. E diciamo, queste cose sono state riconosciute come errori. Dopodiché Mao in questo momento è stato superato, nel senso che dopo Mao c'è stato Deng Xiaoping che ha fatto le riforme e l'apertura, poi ci sono stati Jiang Zemin e Hu Jintao che sono stati quelli che hanno portato, Jiang Zemin è stato colui che ha portato la Cina dentro l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per esempio, quindi ha trasformato la Cina nella fabbrica del mondo, e adesso c'è Xi Jinping che deve rendere la Cina forte, però con le radici molto ancorate all'eredità che ha lasciato Mao.
4: E allora quindi l'eredità qual è di fatto, quella che ha lasciato
5: l'eredità
4: Mao?
5: L'eredità è quella, guarda, Mao per me, dal mio punto di vista, ma non solo, è proprio fondamentale perché ha dato un'identità alla nazione cinese che prima non c'era.
2: Avete sentito, cari ascoltatori, sentite bene queste parole, è fonda, così potete poi scrivere i vostri pareri al 349.
5: Di fatto non è che
2: aspetta, al 349-238-6666, Mao è fondamentale.
4: Ma è anche il tono con cui l'ha detto, di grande apprezzamento.
2: Ma certo, glorificandolo, ecco, diciamo.
5: È molto va bene, volete proprio mettermi nei guai voi. No, però per i cinesi è veramente colui che ha messo fine al secolo delle umiliazioni, che è questo periodo di 100 anni in cui i cinesi sono stati attaccati, occupati dalle potenze occidentali, dal Giappone, e Mao è colui che ha scacciato gli occupanti, ha sconfitto i nazionalisti, ha fondato la Repubblica Popolare Cinese, per esempio. Dopodiché è colui che ha teorizzato il maoismo, che prendeva chiaramente spunto dal socialismo sovietico, ma trasformava la forza rivoluzionaria non dal proletariato urbano, ma la spostava sui contadini, e poi è diventato di ispirazione per vari movimenti, quindi, sia in Asia che in America Latina.
2: Comunque
5: è importante perché ha in qualche modo dato un'identità forte alla Cina, ha unificato il paese, ha semplificato la lingua, la scrittura, quindi ha dato proprio anche un'unità grafica tra virgolette al paese, e questa identità è quella che ancora oggi il Partito Comunista Cinese sostiene e deriva proprio da Mao.
2: L'eredità. Allora, noi adesso andiamo al traffico, ma attenzione, c'è una comunicazione di servizio dalla regia. È Pietro La Corte. Io te la giro così, Giada, come Pietro La Corte dice di a Giada di mettersi più a fuoco. Io non
5: okay.
2: Io
5: ho capito.
2: Sì, certo, davanti al microfono. Questo era per dicendo davanti al microfono, si è scemato tutto questo aspetto che tutti saranno lì a dire, mettersi più a fuoco. Sì, più centrata davanti al microfono. Molto bene.

0: Buongiorno Alessandro e buongiorno pure a Manera, anche se mi disturba molto salutarlo, ma lo devo fare. E niau alla signorina Missiletti, alla quale volevo chiedere: ma il salame e la mortadella in Cina ci sono? Manera.
1: Così, un pernacchione a Manera,
2: a caso,
1: a muzzo, come si suol dire, dai.
3: Trump regala $5,000 in caso di vittoria. Tu, Milan, sei qui in questa trasmissione da 20 anni, più di 20 anni, no, e non mi hai mai dato una lira, niente, neanche uno spicciolo, neanche un saluto. Sei tirchio, Milan, tirchio, tirchio.
1: Presentati un giorno, giuro, presenta se sei in zona alle ore 11 e vieni a bere il caffè con tutta la redazione qua. Offre ovviamente Lorenzo Nespoli. Era il trumpista? Ah, ma sei il trumpista da Dubai?
4: Ma sì, non l'hai riconosciuto.
1: Ma vai al diavolo,
4: capiva subito.
1: Emiliano, vai al diavolo. Cosa vuoi che ti offra? Questo ti fa tutti l'ultimo. Sei il trumpista, si diverte. L'ultimo messaggio che ci ha mandato due carri armati in piazza Tiananmen con i volti di Giada Messetti e il mio. Non si sa perché. Io ci sono sempre in tutti i guai di questa trasmissione.
4: Vabbè, sempre porta il tuo nome la trasmissione.
1: Ho detto tutto Giada Messetti. Cosa c'entro io? A proposito, Leonardo Manera.
4: Aspetta, che c'è un altro WhatsApp.
1: Ah, aspetti, sì, perché poi Leonardo Manera ci ha ficcato in un guaio grandissimo a tutta la redazione e soprattutto Giada Messetti.
4: Ah, perché c'è un pubblico di Permalosi.
1: No, smettila, non insistere, vai.
5: Bravissima dottoressa Giada. Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong.
1: No, Zedong.
4: Insomma, ma ormai lo sappiamo che Giada Messetti ha questa passione incondizionata per la Cina.
1: Adesso però devo spezzare una lancia per Giada Messetti, ma una che fa un'analisi approfondita, anche se nei limiti dei tempi radiofonici, approfondita di quello che è stato il maoismo, quello che ha lasciato in eredità. Cerca di fare un discorso serio, subito bisogna buttarla, vabbè, così, incacciare. Però, cara Giada, Leonardo Manera, volendo trasformare questa trasmissione in cazzeggio libero, ci ha messo in un grande guaio. Mi hanno detto dalla redazione che ha telefonato, non so come si chiama, un consigliere del comune di San Daniele, dicendo che adesso avvisa il sindaco che ci...
6: Ecco.
4: Ma non contro di te, contro di me. Tu non, Giada, un po' anche contro di te, devo dire.
1: Ricordiamo che Giada Messetti domani a San Daniele presenta il libro. Quindi ne stiamo apparecchiando un bel clima.
6: Tra l'altro, scusate, lo presenta al Festival Leggermente, che secondo me è un'eccellenza del comune di San Daniele, che è un festival veramente interessante. Che è quello dove è andato anche Manera, peraltro.
4: È lì che ho potuto mangiare solo prosciutto. Io volevo dei rigatoni, non li ho trovati.
1: Ma io non lo so perché il consigliere si è arrabbiato, ma noi abbiamo solo fatto un elogio.
4: Si è arrabbiato perché secondo me sì, si sarà arrabbiato perché penserà: ma come, qui a San Daniele si può mangiare tutto? Dire che mangiare solo prosciutto è riduttivo.
1: Ah, sì, perché però hai detto che si mangia solo prosciutto. Vergogna, diglielo già, da vergogna.
4: Però dai,
1: vergogna.
4: Ovunque tu vada a San Daniele ti offro un prosciutto, dai.
1: Adesso dici almeno tre cose buone oltre al prosciutto che si mangiano a San Daniele.
4: I rigatoni si trovano con che sugo.
6: Ma io quando vado a San Daniele, ragazzi, mangio il prosciutto, cioè non mi pongo il problema.
1: Vabbè, ho capito, però tu dille tre cose, se no domani ti fa la pelle.
6: Lo so, la giardiniera, la burrata.
4: Ma te la danno col prosciutto. Qualsiasi piatto viene accompagnato al prosciutto. Giardiniera col prosciutto.
1: Continua il frico, poi.
4: Col prosciutto.
6: Si può mangiare quello che si mangia normalmente nei ristoranti. Cioè, non so, io però mangio sempre il prosciutto.
4: Vedi che ho ragione io alla fine.
6: Il prosciutto di San Daniele. E poi, tra l'altro, è qui. San Daniele è pure un posto bellissimo. Secondo me è un bellissimo paese.
4: È una bella aria, sì, questo sì.
1: Un po' di più, che domani devi andare di più.
6: Vale, guarda, veramente, cioè, non vi sentivo da un mese, sono già in mezzo ai guai per colpa vostra, adesso mi fate ancora pelle.
1: Cioè,
6: io veramente sono grande fan, ripeto, avevo nostalgia del prosciutto di San Daniele quando vivevo in Cina.
4: Non devi avere paura di procurarti dei nemici o persone che ti disprezzano. Cioè, tutti noi abbiamo qualcuno che ci disprezza.
1: Esatto.
4: Poi ancora questa idea, temi il disprezzo delle persone. Invece, secondo me, devi entrare anche tu nell'ottica di essere disprezzata.
1: Sono medaglie al petto.
6: Io su questo so che me lo dite, ma io non, su questo non vi seguo.
1: Ma no, perché dipende sempre da chi ti dimostra disprezzo e di chi ti apprezza. Insomma, devi sempre valutare. Guarda, che però era arrivato un messaggio prima nel quale c'era scritto, adesso non ricordo la località cinese e quindi non mi azzardo a pronunciarlo, a inventarla, ma un ascoltatore, ascoltatrice ci aveva detto che aveva trovato del prosciutto crudo in Cina, prodotto localmente, forse un Ming, poteva essere una roba del genere. Prendila, un Ming.
6: Ma in che anni, scusa?
1: Ma che ne so, adesso è già fatto fatica a ricordare.
6: A un certo punto, no, ma a un certo punto mi pare attorno prima delle Olimpiadi, attorno al 2008, ci sono stati degli accordi per cui il prosciutto crudo italiano poteva arrivare in Cina, ma io nel 2002, nel 2005, nel 2006 mi ricordo che non si poteva per motivi sanitari, sai, tutte quelle cose di controlli così, e non c'era, proprio non esisteva, era introvabile, impossibile. Ah, adesso in Cina si trova tutto, anche si la mortadella e il salame, ma diciamo, quando io vivevo in Cina nel 2002, no.
1: Non c'era. Ti chiede invece un ascoltatore, no, ma tanto ormai siamo qua a cazzeggio libero, se ti piace la brovada.
6: A me no. Allora,
4: mai provata. Non l'hai mai provata. Ma è brovada in vita mia, la brovada. Che è la brovada?
6: Si mangia di solito col musetto la brovada.
4: Cos'è, scusa?
6: Si mangia di solito
1: allora,
6: col musetto.
1: Allora, leggo, non
6: musette.
1: Sapevo. È un piatto tipico della cucina friulana, usato per accompagnare carne arrosto bollite abbinate col vino. Ma di cosa?
6: Sì, è a base di rape bianche lasciate macerare e deve cuocere tantissimo. E per me la brovada, l'odore della brovada è il Natale e il Capodanno, perché mia mamma fa sempre la brovada e quindi per giorni la casa sa di brovada e tutti i vestiti sanno di brovada.
1: Perché sono rape macerate nelle vinacce.
6: Rape bianche, esatto. Quindi, Sì, è molto acido come.
1: Però a San Daniele c'è un'ottima brovada, per esempio. Se uno
4: la
1: vuole
4: danno col prosciutto,
6: la brovada non si trova ad agosto. La brovada. No, vabbè.

0: casseggio per casseggio, ma non è meglio già da Messetti della Schlein. Facciamo le primarie.
1: Non ho capito niente.
2: Anch'io ho fatto un po' fatica, qualche parola sovrapposta.
3: Per favore, potete chiedere a Giada Messetti a Treviso dove lo presenta, perché non sono informata su questo, il suo libro. Grazie, in quale posto? Per favore, se lo potete dire, naturalmente. Grazie.
2: Ma certo, il 12.
4: Il 12 alle 18 alla libreria Lovat. Che è vicino a Treviso.
2: Sì, sì, esatto. Mitica, è una bella libreria, l'ho presentata anche sì. Molto grande, molto bella. Ore 18, libreria Lovat, il 12. Mentre ci sono due messaggi.
5: Giada, se vuoi io un negozio di frutta a San Daniele, passa a trovarmi che ti faccio un cesto omaggio per la tua simpatia.
2: Eccolo.
5: Così porti quattro banane a Milan e Manera.
2: Eccolo là.
1: Quattro ce ne porta, così due.
4: Che sono generosi San Daniele, San Danielesi si dirà, sì.
2: Ehi, non so, chiediamolo al sindaco, che è Pietro Valent. Buongiorno sindaco, qua deve aiuto, buongiorno. Sindaco di San Daniele, eccoci qua, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti voi, San Danielesi, sì.
2: Ottimo, allora siccome domani Giada Messetti sarà al Teatro Splendor lì a presentare il suo libro domani sera, però c'è qua Leonardo Manera che l'ha messa un po' nei guai, facendo delle battute... Leonardo, dia al sindaco se hai coraggio.
1: Ho detto che San Daniele, il problema di San Daniele, che conosco tre volte, sono andato a San Daniele, bellissima cittadina con una bella aria, anche si sente un pochino quasi l'aria di mare fin da San Daniele, però il problema è che ovunque ti danno prosciutto da mangiare. E se vuoi mangiare qualcos'altro fatichi, perché vogliono accompagnare tutto sempre col prosciutto.
2: Anche il caffè. No.
1: Quindi auspicavo qualche locale a San Daniele dove
2: senza
1: si possa non mangiare.
2: Senza prosciutto, ecco.
6: Allora locali senza prosciutto non ce n'è, ma locali che hanno tanto altro rispetto al prosciutto sono quasi tutti. In particolare, una cosa che pochi sanno, ma chi viene a San Daniele poi lo scopre, oltre al re che è il prosciutto abbiamo la regina che è la trota, una trota che viene coltivata qui sul... vicino al Tagliamento, sul Tagliamento, quindi un fiume importantissimo e storico, e un altro prodotto che è interessante, quindi tagliolini a San Daniele sì, ma tagliolini anche con la trotta e non solo, adesso in stagione tagliolini con i funghi. Se qualcuno chiede i rigatoni magari non li abbiamo,
2: eccolo là, Manera voleva rigatoni
1: l'ultima volta, no, a proposito della trota, è vero, avevo dimenticato, l'ultima volta che sono stato a San Daniele mi hanno appunto dato da mangiare la trota al prosciutto.
4: Che sei un bugiardone,
2: è un bugiardone. Vabbè, quindi domani Giada Messetti può stare tranquilla, verrà accolta con tutti gli onori da friulana,
1: che poi Giada Messetti ha detto che invece è difficile trovare il prosciutto di San Daniele se esci già solo un chilometro da San Daniele.
4: No, non ho detto quello, ho detto che secondo me il prosciutto, cioè che San Daniele è, a San Daniele si mangia il prosciutto più buono del mondo, proprio perché ha una consistenza che secondo
1: me
4: è... Senti
1: che captazio benevolenza.
4: Esatto. No.
7: E dice, no, la verità,
4: altro,
7: dice la verità.
4: Cioè, secondo me è proprio veramente un livello incredibile. Io, come dicevo, signor sindaco, a Manera, io quando vengo a San Daniele, devo dire la verità che non mi pongo il problema di mangiare cose che non siano il prosciutto di San Daniele. Questo è un po' il mio limite, forse, rispetto a Leo.
1: Ma invece
6: il prosciutto di San Daniele è buono dappertutto, però a San Daniele lo trattiamo in maniera particolare perché abbiamo un know-how di un certo tipo. Quindi è il modo in cui viene servito e la velocità con cui viene mangiato e portato in tavola.
4: È tagliato anche.
6: È tagliato, diciamolo. Ovviamente, certo.
1: Ma quindi tutti gli abitanti di San Daniele lavorano nell'ambito dei prosciutti,
2: tutti,
1: o ci sono altre attività importanti?
6: No, ce ne sono tantissime. Per esempio, per le signore, che è una cosa interessante, a San Daniele c'è la più grande produzione di borse di Chanel. La fabbrica della Chanel è creata da un san danielese, è qui a San Daniele.
2: Ah, ecco, bene, ci ha detto una cosa che non io non so.
1: Quindi insomma, questa polemica sterile che è nata da un ascoltatore è servita a fare una grande pubblicità a San Daniele.
2: Esatto, esatto. Quindi domani grande accoglienza per Giada Messetti. Grazie sindaco.
1: Senta, sindaco, ci può mandare
6: cercheremo alla Giada di fargli assaggiare i cioccolatini a San Daniele, perché col San Daniele si fanno anche i cioccolatini.
2: No, dai, i cioccolatini davvero? Ma non è una battuta.
6: Dolce salato.
4: Sono molto curiosa.
2: I cioccolatini al San Daniele.
1: Sindaco, senta, siccome le abbiamo fatto una grande pubblicità alla sua città, vuole mandarci qui una coscia di prosciutto intera?
2: Ma adesso,
1: Viale Sarca 223, Milano.
2: Sì, sindaco, fa sempre così, cerca di...
6: Non l'ho notato, ma mandatemi un WhatsApp e arriverà.
1: Va bene, grazie.
2: Cerca...
1: Una bella coscia intera.
2: Lorenzo Nespoli ha detto, WhatsApp, aspetta che c'ho il cellulare del sindaco, adesso gli mando subito.
1: Grazie. Guarda che questa è pubblicità non
2: grazie,
1: da poco.
2: Grazie, sindaco.
1: Ma sulla certo. Radio Nazionale, una grande pubblicità a San Daniele.
2: Ma la Proloco ti aveva già...
1: Mi ha dato la trotta, veramente.
4: Vedi? Posso tornare seria un secondo? Perché io domani vado a presentare a San Daniele il mio libro Quando tornano le rondini sul terremoto del Friuli, perché domani è l'11 settembre che nella storia del terremoto del Friuli, che ha avuto 4 scosse forti, una il 6 maggio, una l'11 settembre, 2 il 15 settembre, e le scosse di settembre sono quelle che hanno in qualche modo abbattuto psicologicamente i friulani, che avevano già ricominciato a ricostruire, a rialzarsi. Quindi sarà una presentazione anche un po' delicata, insomma, una presentazione che immagino sarà anche molto emotiva.
2: Però i cioccolatini al prosciutto li vuoi lo stesso.
4: A sto punto sono molto curiosa. Poi ho dolce salato, insomma, mi piace.
2: Il giornale radio, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, seguirà dopo la prima, incredibile dictu.
8: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
9: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
10: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
11: GR 24 di mezzanotte.
12: Prorogato lo sconto sul gasolio, nel decreto anche misure per la produzione di petrolio e gas. E contro il caro energia la BCE alza i tassi dello 0,25%. Suicida la figlia di Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre uccisa dall'Ndrangheta. Venezia, bandiere palestinesi e 25 minuti di applausi per Nazza. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Aureggi in regia. L'Europa rimane avvolta nella spirale inflazionistica e la BCE decide di aumentare il costo del denaro. In questo contesto il governo italiano ha prorogato nuovamente lo sconto sul gasolio.
13: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un nuovo decreto che prolunga fino al 17 settembre lo sconto di 17 centesimi sul gasolio e finanzia il taglio con circa 100 milioni di euro. 7 giorni in più per consentire al governo di mettere a punto un intervento più strutturale e selettivo contro il caro carburanti. I nuovi provvedimenti sono in arrivo la prossima settimana, dice Giorgia Meloni. Intanto, sul nuovo decreto c'è una norma per accelerare la produzione di gas e petrolio in Italia per ridurre costi e dipendenza dall'estero.
14: Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio.
13: I consumatori non risparmiano critiche sulla nuova mini proroga. Per l'Unione Nazionale Consumatori serviva il raddoppio dello sconto fino alla fine di settembre. La proroga è insufficiente. In un mese, dice il Codacons, su un pieno di gasolio costa 5 euro in più. E l'Adusbef suggerisce al governo di tornare ai prezzi amministrati per benzina e gasolio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Dicevamo della nuova stretta della BCE contro il caro energia. Come atteso, il board della Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto. L'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. Il conflitto in Medio Oriente continua a generare una pressione inflazionistica che rimarrà oltre il target del 2% per lungo tempo, ha detto la presidente Lagarde. La sentiamo in sottofondo, secondo cui l'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. Nessuno scossone sui mercati.
15: Chiudono sotto la parità le borse europee con Milano meno 0,1%, Parigi giù di mezzo punto, Francoforte di quasi lo 0,7%. Questo dopo che la BCE ha deciso di alzare i tassi di 25 punti base come ampiamente previsto, con l'inflazione che resta l'osservata speciale. Non sono arrivate indicazioni sulle prossime mosse, ma il mercato vede in arrivo un'altra stretta a dicembre. Dopo la decisione della BCE, i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona sono saliti ancora, con quello del Bund ai massimi in 15 anni e quello del BTP al top dal 2023, lo spread a 87 punti. Tutto questo in un contesto in cui resta alta la tensione in Medio Oriente, cosa che fa salire i prezzi del greggio, con il Brent sopra $105. Sull'azionario milanese torna a correre l'automatica più 5,4%, bene anche Leonardo, mentre i riflettori restano sul risico bancario. Intesa ha chiuso piatta dopo il via libera dei soci all'aumento di capitale al servizio dell'OPAS su MPS. Stefania Arcudi da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: E come sentivamo, la tensione in Medio Oriente resta alta, si infiamma lo Yemen.
16: Gli Houthi dello Yemen, sciiti e filo iraniani, rivendicano nuove conquiste nel Mar Rosso, potenzialmente drammatiche per il transito navale, in una escalation altrettanto drammatica degli scontri con le forze governative filo saudite. I ribelli vantano la conquista dell'isola di Zuqar e della città di Moha, il che li avvicina al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi, usando un grand'angolo, il Mediterraneo con l'Oceano Indiano. Uno snodo strategico quanto Hormuz, la cui paralisi ad agosto ha fatto crollare la produzione petrolifera dell'Arabia Saudita ai minimi dal 1990. Un blocco anche del Mar Rosso sarebbe catastrofico e non solo per il regno. Al momento gli Houthi rassicurano, la navigazione resta regolare, ma la situazione ha fatto intanto volare il prezzo del petrolio oltre $100 al barile per il Brent, 100 per il WTI. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: Torniamo in Italia con il dibattito in aula sulla legge elettorale.
17: Al Senato regge il patto di maggioranza sulla legge elettorale. L'aula di Palazzo Madama boccia il subemendamento del Partito Democratico che chiedeva di introdurre le preferenze pure, senza liste bloccate. Anche i meloniani, da sempre favorevoli alle preferenze, alla fine si sono schierati per il no, assieme a Lega e Forza Italia, che in caso contrario avevano minacciato di affossare la legge. Il PD voleva solo spaccare il centrodestra, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan.
18: Tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione delle preferenze, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola.
17: Vergogna, Meloni rinnega la sua storia, attaccano invece le opposizioni che assieme a Vannacci avevano sfidato Fratelli d'Italia a votare sì alle preferenze, così la pentastellata Maiorino.
19: Le minacce di far cadere il governo hanno sortito i loro effetti e quindi si è tornati a più miti consigli e quell'emendamento è stato bocciato.
17: Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
12: È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata come quella della madre dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che la donna aveva denunciato. Negli Stati Uniti oggi ricorre il 25esimo anniversario dell'11 settembre. A dominare il dibattito politico è però l'ultima sparata di Trump.
20: You win with us and you get $5,000.
21: Promessa elettorale o plateale e illecito tentativo di corruzione degli elettori? I $5,000 promessi a ogni americano adulto alla convention repubblicana di Dallas dal presidente Trump, qualora il partito repubblicano vincesse le elezioni di midterm per il congresso a novembre, hanno calamitato il dibattito pubblico. Non contento, Trump ha poi rincarato, promettendo il rimborso di altri $500 a quasi 1 milione di americani che hanno acquistato l'assicurazione sanitaria tramite l'Obamacare, pagando a suo dire cifre eccessive. Il vicepresidente Vance, conscio dell'azzardo del suo boss, prova a limare la buttata presidenziale presidenziale. Quello che Trump sta dicendo è che, qualora i repubblicani restassero al potere, gli americani riceveranno dei benefit dall'incredibile ricchezza creata. I numeri smentiscono le promesse impossibili di Trump. Pagare l'elettorato, sempre che sia lecito, costerebbe al bilancio pubblico americano $1 miliardi di dollari. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: 25 minuti di applausi alla 83esima mostra del cinema di Venezia per Nazza, il film sulla guerra in Palestina dei premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Shore. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il film rivela, con interviste a funzionari e soldati dell'intelligence israeliana, i dettagli dell'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. In chiusura lo sport, a cominciare dalla pallavolo, l'Italia ha iniziato con un netto successo per 3-0 sulla Svezia il cammino nell'europeo, e per il calcio la cronaca della serata Champions.
0: Serata da sogno per il Como, che nel debutto storico in Champions League ha travolto il Lipsia, impartendo alla squadra tedesca un'autentica lezione di calcio. Al Senigallia è finita 4-1 per i lariani, dominanti sin dal fischio d'inizio. Le reti: al 14esimo il vantaggio di Baturina con un rasoterra dall'altezza del dischetto del rigore, di Duvicas in contropiede, assist dello stesso Baturina al raddoppio al 38esimo. Nella ripresa immediato il tris di Diao, poi sull'unico errore difensivo la marcatura di Maximovic al 13esimo. Nel finale, con match in controllo per la squadra di Fabregas, il poker ha firmato Perrone. Quella del Como è l'unica vittoria per il calcio italiano nella prima settimana della Champions League. La Roma infatti ha pareggiato a Istanbul sul difficile campo del Fenerbahce. I giallorossi si sono portati in vantaggio al 39esimo grazie a una conclusione dal limite di Cristante, e sono stati raggiunti a inizio secondo tempo da Archie Brown. Poi molte occasioni e qualche rischio di troppo per Svilar, salvato al 43esimo dalla traversa colpita da Ache. Nel complesso un buon punto per la Roma. Archiviata la coppa più importante, questa sera è già tempo di campionato. Comincia la quarta giornata. Alle 20.45 in campo Venezia e Fiorentina, con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Filippo Reggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Mandy Giada, un saluto a Friul. Mandy.
1: Da parmigiano devo ammettere che il San Daniele è nettamente più buono, ma nego assolutamente quello che ho detto.
2: Al San Daniele c'è solo il prosciutto, invece a Salò dove vai ci sono immagini di Manera, che quando arrivi al casello dell'autostrada ritiri il biglietto ha l'immagine di Manera.
3: Purtroppo non c'è il casello a Salò, si esce a Brescia Est e poi ci
4: sono 30 km ma non c'è il casello a Salò.
5: Vabbè, però questa era una fake news, ma in realtà prima Leonardo Manera, io avevo alcune reminiscenze che ci aveva dato il professor Giraudo, ma non ho avuto il coraggio di dirlo in diretta, ma il nostro Manera, si sa, è un divulgatore scientifico non indifferente, quindi dobbiamo fare una precisazione.
4: No, mi hanno subito canzonato perché io avevo fatto questa battuta, che non era una battuta perché derivava da una mia conoscenza profonda della geopolitica mondiale, sulla
5: città di
4: Moka, da cui ho detto transitano lì grandi quantità di caffè, e qui questo ha suscitato l'ilarità sferzante di Alessandro Milan e anche di Giada Messetti. Questa ilarità sferzante in realtà non aveva ragion d'essere, poiché poi abbiamo verificato hic et nunc che quanto da me sostenuto aveva delle profonde radici veritiere. Moka è una città dello Yemen, porto sulle coste del Mar Rosso fino al XIX secolo, quando fu poi soppiantata da altre città che adesso sto qui a citare. Moka era il principale porto dello Yemen, rinomata per essere stato il maggior mercato del caffè dal XV al XVII secolo. Da questa città è derivato anche il nome della famosa qualità di caffè Moka e dell'omonima macchinetta creata poi da Bialetti. Infatti, anche dopo che furono trovati altri luoghi per la coltivazione del caffè, i chicchi provenienti da Moka continuano tuttora a essere universalmente apprezzati per il loro forte profumo.
5: E vabbè.
6: Certo, assolutamente.
5: Eccolo, c'è il timbro ecco, del quindi, professor Giraudo.
4: Questa ironia sferzante nei miei confronti quasi mai ha ragion d'essere.
5: Vabbè,
4: tienimi questa musica un momento, per favore. Perché prima, quando si parlava con Giada Messetti di Mao, mi è venuta questa reminiscenza dei Mao Mao. Non so se ricordate i Mao Mao. No,
5: vabbè.
7: No.
4: Allora sì. Mi sono detto, chi sono i Mao Mao? Il termine Mao Mao si riferisce principalmente al movimento anticoloniale del Kenya degli anni 50, ma ha anche altri significati popolari e culturali. I Mao Mao sono stati un movimento politico e militare nazionalista attivo in Kenya contro il dominio coloniale britannico. Il gruppo era composto in prevalenza da membri dell'etnia Kikuyu, oltre ad altre tribù locali. Il nome fu reso popolare soprattutto dalle autorità britanniche per indicare e screditare i ribelli, mentre i partecipanti usavano spesso altri nomi per definirsi. Significato popolare in Italia. In molte regioni italiane l'espressione viene usata in modo colloquiale o spregiativo come sinonimo di spauracchio, dice attento che arriva il Mao Mao, per indicare una figura minacciosa o poco civilizzata.

0: Allora, Giulio da Bergamo ci scrive: come è finita, scusate, la storia dei Mau Mau? No, non ci interessa. Cioè, non interessa Giulio da Bergamo. Vai su Wikipedia.
1: Ma a voi non capitava mai di sentir dire sono arrivati Mau Mau?
0: No. Ho letto che in Sicilia, guardo Pietro la Corte dice sì. Chissà perché in Sicilia soprattutto. Viene insegnato che in Sicilia è più usata che in altre regioni.
1: Ma io lo ricordo anche in provincia di Brescia.
0: Poi sarebbero i Mau Mau.
1: Ma no, c'era scritto che può essere sia Mau Mau che Mau Mau.
0: Okay, qui facciamo cultura.
1: Domani chiamiamo un ospite che ci parla dei Mau Mau.
0: Pensavo chiamiamo un Mau Mau. Non so se... Va bene, noi in realtà, essendo arrivati un po' più in ritardo, siamo al minuto finale. Cara Giada Messetti, sei contenta di questo tuo esordio? Abbiamo provato a metterti in grave difficoltà.
2: Subito, prima puntata, giusto così iniziamo
0: col botto della stagione. Non sai cosa ti aspetta infatti, questa stagione.
2: Sono molto preoccupata.
0: Vabbè, ma dai, che si è risolta facilmente. Poi ti, cos'è, hai un orto frutta, devi capire chi ti vuole dare un cesto di frutta.
2: Sì.
0: E poi cioccolatini.
2: Ma infatti. Mi farò sapere.
1: Scrive Miriam Lucchetti che questa base che abbiamo adesso in sottofondo potrebbe essere una nuova base per i miei monologhi.
0: E ti piace?
1: Sì, potrebbe essere qualche volta, sì.
0: Giusto per cambiare una cosa dopo 10 anni, no? Almeno la base dei monologhi.
1: Non lo so, perché poi uno si affeziona.
0: Ma adesso ci saranno delle novità, vedrete. Le
1: ma
0: grandi
1: non lo so,
0: inchieste,
1: guarda,
0: di Leonardo Manera. Vedrete,
1: non lo so.
0: Posso dire granché.
1: Sono molto dubbioso.
0: Eccolo lì, subito a distruggere. Giada, ti mandiamo un grande abbraccio a tutta Gemona.
2: Anch'io a voi.
0: Va bene, a
2: domani. A giovedì.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: I soldi non comprano la felicità, ma molte altre cose sì, soprattutto in geopolitica. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America.
3: This election is very clear. It's the mainstream versus the extreme.
4: A major development is unfolding along Yemen's Red Sea coast, with the Iran-backed Houthi group reportedly taking control of the strategic port city of Mocha.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzi. In console c'è Valeria Bernardi, per la parte televisiva il montaggio di Michele Tagliabue, la regia di Daniele Dell'Aquila. Per voi come sempre 349-238-6666, se avete sotto mano il telefonino, SMS e WhatsApp, non mentre guidate, per carità. Poi siamo su tutti i social, naturalmente, da Instagram a Facebook, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. 16.08 in questo esatto istante, qui a Milano, le 9.08 del mattino a Dallas, Texas, dove Donald Trump ha promesso una montagna di soldi a tutti se i repubblicani dovessero vincere alle midterm.

0: Il coniglio dal cilindro, questa volta è un porcellino dal cilindro, ricolmo di dollari sonanti. L'ultima trovata di Donald Trump alla convention repubblicana, due giorni, c'è anche quest'oggi che deve trascorrere a Dallas, una convention in vista delle midterm importantissime, ma una convention, l'abbiamo raccontato ieri, straordinaria, perché normalmente non si fanno le convention prima delle midterm, segno che comunque il Partito Conservatore americano vuole compattare il proprio elettorato. Certo che la promessa di Donald Trump, $5,000 a testa a ogni americano adulto se dovessero vincere i repubblicani nel midterm, è una promessa che promette di ricompattare non soltanto i repubblicani, ma addirittura magari di convincere qualcuno del campo avversario per votare repubblicano. Oggi vi chiariremo se è legale tutto questo, se si può fare. Piccolo spoiler, è già stato fatto in passato, in forme e modalità diverse, ma ve lo racconteremo meglio. Andremo quindi negli Stati Uniti, ma poi dobbiamo ancora una volta parlare di venti di guerra. Si apre un nuovo fronte e attenzione, si sta materializzando quello spettro che poi noi tragicamente da mesi diciamo potrebbe accadere, cioè il fatto che gli Houthi non soltanto si sono destati dal punto di vista bellico e parecchio, ma minacciano a tutti gli effetti la chiusura di Bab al-Mandeb. Le ultimissime, recentissime cronache ci dicono della presa della città di Al-Mukka. È una città importantissima sulla costa yemenita, un porto anche dalla storia particolarmente ricca, ma quello che è importante è la sua strategicità. Siamo infatti a un tiro di schioppo da un'isola la cui conquista, e ve ne parlerò, potrebbe davvero significare la chiusura di Bab al-Mandeb, e quindi sostanzialmente avremo Hormuz più o meno chiuso, Bab al-Mandeb più o meno chiuso, leggi potenziale collasso del commercio mondiale. Questi temi di quest'oggi, 349-238-6666, voi scaldate i polpastrelli, noi sfogliamo i dossier. Mentre inizio a sfogliare i dossier, devo confessare che in redazione non è piaciuta particolarmente la scelta musicale di quest'oggi. Ma ci torniamo. Peraltro, vi ricordo già che ci siamo. Spotify, la playlist Nessun Metallare Lontano, continuiamo ad aggiornarle e arricchirle naturalmente. E per almeno questa stagione il metal è assicurato e garantito.
1: Viva!
0: Torniamo seri, perché vi devo portare in Spagna, lì dove, secondo documenti desecretati dallo stesso governo di Pedro Sánchez, i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito in anticipo le autorità di Ceuta e le autorità del Marocco che centinaia di messaggi sui social media e sui vari gruppi WhatsApp stavano incoraggiando i migranti a attraversare in massa il confine con l'exclave spagnola di Ceuta. Come poi è successo, è stato uno degli assalti più drammatici e più massicci che la storia di Ceuta, le due exclave, ricordo, Ceuta e Melilla, sono territorio spagnolo ma sono incastonate nel territorio marocchino. Anche qua sembra di vedere una storia già letta, già sentita, cioè allarmi dell'intelligence che poi vengono in qualche modo o sottovalutati o ignorati. Sánchez ha sempre sostenuto la tesi che un evento del genere non poteva essere previsto in alcun modo, ma la sua difesa a questo punto diventa sempre più fragile. Solo poche ore prima si era conclusa infatti una sessione infuocata al Parlamento spagnolo, dove i leader dell'opposizione, tra cui soprattutto Pedro Pascal di Vox, avevano violentemente attaccato Sánchez per la mala gestione di Ceuta. Martedì un aereo che doveva trasportare il presidente ucraino Zelensky e sua moglie è rimasto bloccato a terra per diverse ore per via dell'incursione di un drone nello spazio aereo della Moldova. Zelensky stava infatti per decollare dall'aeroporto di Chisinau per presenziare i funerali del defunto re di Norvegia Harald V quando un drone russo ha attraversato il confine moldavo. Lo spazio aereo è stato immediatamente chiuso. Nelle ore immediatamente successive si era diffusa la notizia di un allarme, perdonate il gioco di parole, lanciato dal premier norvegese di un attentato proprio diretto personalmente a Zelensky. In realtà lo stesso governo di Kiev ha ridimensionato parecchio questo allarme. Fonti ucraine hanno infatti parlato con Agence France Presse, uno dei principali network internazionali di agenzie di stampa, e hanno ridimensionato, definendo esagerato, l'allarme che era stato lanciato. Il drone infatti ha attraversato sì lo spazio aereo moldavo, è esploso sì, ma è esploso a 160 km dall'aeroporto. Ogni tanto parliamo di intelligenza artificiale, non tanto evidentemente in senso economico o semantico, ma soprattutto in senso geopolitico, in chiave geopolitica, perché è uno dei drive che guiderà il racconto di Nessun Luogo Lontano nei prossimi mesi naturalmente, ma anche la grande competizione tecnologica fra Cina e Stati Uniti in primis, ma non soltanto. Ebbene, un ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon,

0: di allarmi che arrivano da addetti del settore, ma anche da personaggi intellettuali di vario genere, da filosofi della scienza, eccetera. Nel frattempo, politicamente, che cosa sta accadendo? Che al Congresso statunitense un schieramento bipartisan di parlamentari sta accelerando l'approvazione di una normativa. Tra loro c'è Bernie Sanders e Greg Cesar e stanno promuovendo il Ban Artificial Intelligence Act, che sostanzialmente cosa dice? Va un po' sulle orme di quello che fa l'Europa, che è molto brava a normare, ogni tanto mette qualche zavorra, ma almeno mette dei freni, cerca di stabilire dei perimetri. Si dice dobbiamo stabilire un quadro politico e normativo soprattutto sull'intelligenza e sull'intelligenza artificiale e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale prima di andare avanti, perché sennò potremmo trovarci di fronte a, dico male in maniera particolarmente icastica, creature ingestibili senza un profilo normativo con la quale gestirle. Allora, visto che citavo la Norvegia, con l'ultimo dossier vi porto proprio in Norvegia, un'esclusiva pubblicata dalla Reuters, la cui notizia però risale alla primavera scorsa, quando le marine militari di Norvegia e Regno Unito, con la collaborazione degli Stati Uniti, sono intervenute al largo dell'arcipelago di Svalbard, sono le acque norvegesi nell'Artico, per fermare mezzi subacquei russi che stavano conducendo un'esercitazione per sabotare cavi sottomarini della regione. Il fatto grave per gli europei, interessante dal punto di vista strettamente laico, è l'utilizzo di un nuovo dispositivo militare capace di ridurre al minimo le tracce dell'operazione. L'esclusiva di Reuters arriva da due fonti militari di alto livello coinvolte in questa operazione. Chi si è pronunciato invece pubblicamente è stato il ministro della difesa norvegese Tore Sandvik, che ha detto: con la nostra operazione congiunta abbiamo mostrato alla Russia che non può sostanzialmente lanciare queste operazioni segrete e agire impunemente in quei mari. I nostri dossier internazionali, adesso butto l'occhio, vediamo se i polpastelli sono caldi. Vi ricordo 349-238-6666, domande e commenti, non lo ricordo da un po', però è sempre utile ricordarlo. Niente vituperi, turpiloqui, offese gratuite, sessismo, razzismo, eccetera, eccetera, eccetera. Per il resto saremo felicissimi di leggervi. Io intanto vorrei sentire questa cosa qua.
1: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them.
2: Ecco la mia promessa. Se i repubblicani vinceranno alla Camera e al Senato, grazie al nostro successo economico eccellente, mai nella storia abbiamo avuto nulla di simile, dicevo grazie al nostro straordinario successo economico, emetterò un dividendo per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti d'America di $5,000.
1: We gave our great military $176.
2: Abbiamo dato ai nostri grandi militari $1,776 e sono entusiasti. Ogni volta che li vedo mi ringraziano. Questo è quello che stiamo facendo. Il mio gesto è stato molto apprezzato, proprio come ho fatto per i bambini.
1: Into poverty or families with...
2: Questi bambini, molti di loro sono nati in povertà o in famiglie con pochissimi soldi, saranno potenzialmente ricchi quando compiranno 18 o 21 anni. Pensateci, la loro famiglia forse non avrà molti soldi, ma il governo sta mettendo $1,000 in un conto per questi bellissimi bambini appena nati.
1: Beautiful babies born. Money, money.
2: Ma non vogliamo che spendiate questi soldi in Canada o in Cina o in Germania. Spendeteli negli Stati Uniti.
1: You gotta spend the money in the United States of America.

E l'abbiamo ascoltata insieme. È la copertina, Valentina Ternullo con Valeria Bernardi a raccontarci che cosa? Beh, che Donald Trump non è nuova promesse economico-finanziarie di questo tipo, ma diciamo che la novità sta nel fatto che A, questa convention repubblicana del midterm è eccezionale, B, promettere $5,000 a tutti i cittadini americani adulti significa un discreto esborso. Leggo il messaggio, abbiate pazienza e cercate di edulcorare al massimo naturalmente il linguaggio utilizzato.

0: se no mi costringete una doppia fatica. Il messaggio di un ascoltatore che però va sul punto: sino ad oggi pensavo fosse un matto, un pazzo, invece è un genio, dice, riferito a Donald Trump. Vuole comprare gli americani con i loro stessi soldi, o i suoi se li tiene ben stretti, pare abbia notizie di prima mano sui mercati. E effettivamente è vero, perché l'operazione costerebbe più di 1.000 miliardi di dollari e andrebbe a aumentare naturalmente il debito pubblico. Ma che cosa è accaduto? Andiamo in diretta a New York, Valsania, Marco Valsania, firma e corrispondente Sole 24 Ore dagli States. Ciao Marco, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: Allora, innanzitutto ti chiedo, partiamo dalla fine di quella che deve essere il nostro incontro, la nostra chiacchierata, perché ti chiedo che aria tira a New York la vigilia dell'11 settembre, particolarmente caldo, controverso, politicamente delicato. È una New York come al solito, come l'hai sempre vista, l'hai vissuta, la conosci, o c'è qualcosa di diverso?
1: No, direi che è sicuramente un evento, una commemorazione, un appuntamento straordinario, essendo il 25esimo anniversario della tragedia degli attentati dell'11 settembre 2001, ma allo stesso tempo cade in un momento molto diverso e dominato da preoccupazioni molto molto attuali. Come ricordavi, c'è la campagna per il midterm che trova un paese polarizzato e diviso, ansioso, e c'è in corso una guerra irrisolta che diventa un po' un'eredità davvero a sua volta tragica dell'era dell'11 settembre. Ancora una volta una guerra molto impopolare, anzi molto più impopolare delle passate guerre infinite, sì, succedute, seguite all'11 settembre, e di cui non si vede l'esito. Le ultime indiscrezioni sono che gli stessi stretti consiglieri di Trump stanno in realtà preparando l'amministrazione ad una guerra che continui per tutto il resto del suo mandato. Quindi loro stessi, al di là della retorica, sono molto sempre più pessimisti su questa avventura nella quale si sono lanciati.
0: Questa la New York che attende l'11 settembre, dove, lo ricordo, non ci saranno particolari presenze politiche perché non si vuole strumentalizzare questo evento tragico, ma in tanti analisti, leggevo un articolo su Foreign Policy proprio ieri, si chiedono che ne è stato della cosiddetta War on Terror, la lotta al terrore e al terrorismo. Forse ci vorranno altri 25 anni per capire che esito reale ci sia stato. Dall'altra parte, Marco Bassania,
1: oggi il terrorismo che preoccupa, la paura, sì, che preoccupa gli americani, e soprattutto quello domestico più di quello internazionale, segno proprio della tensione, delle divisioni che ci sono nel paese.
0: Purtroppo la cronaca statunitense ci consegna molto molto spesso episodi violentissimi. A Dallas invece si è consumato, Marco Valsania, un episodio che ci ha lasciato un po' tutti sbigottiti. Ci aspettavamo un discorso, 1:45 peraltro Donald Trump ha parlato, ha campeggiato, sta campeggiando in questi due giorni, ma nessuno si aspettava di questa proposta incredibile. L'ho definito un po' il porcellino dal cilindro invece che il coniglio dal cilindro. $5.000 a tutti gli americani. Fatto un rapido calcolo, costa 1.000 miliardi. Ma si può fare davvero?
1: La domanda non è di facile risposta. È possibile che si possa fare teoricamente. Il dibattito aperto tra gli esperti legali e costituzionali, perché in realtà c'è un divieto a comprare le elezioni, a, sì, influenzare con voti, con fondi, con finanziamenti, l'esito, un risultato elettorale. Allo stesso tempo, però, in questo caso molti considerano quella di Trump, la butade, l'uscita di Trump, come alla stregua di una promessa elettorale e quindi generica, sufficientemente generica, rivolta a tutti gli americani, per appunto essere alla fine coperta di fatto dalla libertà d'espressione, la libertà di campagna politica. Detto questo, la polemica infuria, perché comunque è una promessa che ha tutti gli aspetti del ricatto politico, cioè la condizione è: bisogna vincere, i repubblicani devono vincere midterm, e allora, solo allora, ci sarà ci saranno i fondi, le risorse per pagare questo assegno promesso di $5.000 a tutti gli americani adulti, cittadini, e che in qualche modo si impegnino a spenderlo in casa, e appunto non in paesi nemici o alleati, ma oggi invisi, sì, quali appunto Canada e Germania. La promessa, come tutte quelle di Trump, appare al momento estremamente vaga, a parte il nome che già le ha dato di sicuro, cioè il dividendo di Trump, tanto per sì. essere molto espliciti. Il resto è tutto estremamente vago e per aria, cioè dove saranno prese le risorse per pagare questi 1.000, 1.200, 1.300 miliardi di dollari promessi. Di sicuro non dai dazi commerciali, nonostante il suo vice J.D. Vance abbia detto che da lì arriveranno fondi. In realtà sono stati quasi tutti bocciati come illegali e incostituzionali i dazi, e quindi in questo momento il governo americano è soprattutto impegnato a risarcire certo. i dazi intascati. E non è chiaro da dove altro possano arrivare, se non da ulteriori aggravamenti di un fardello del deficit, del debito, che ha già superato il record di 40 mila miliardi di dollari. Quindi è tutto veramente un, diciamo, quello che appare è soprattutto un ulteriore sforzo di campagna politica per in qualche modo celebrare da parte di Trump quelli che lui ritiene siano i suoi successi, e in qualche modo promettere all'elettorato ulteriori epoche d'oro, in questo caso caratterizzate da un nuovo assegno, e di fronte all'evidenza che però invece i sondaggi lo mostrano in picchiata di gradimento, certo, con indici di approvazione attorno al 30% e una guerra impopolare sostenuta da forse un quarto dell'elettorato.
0: Chiarissimo.
1: Quindi se questo azzardo alla fine pagherà o se invece si ritorcerà contro Trump come un boomerang è diciamo l'interrogativo che si pone da qui alle elezioni del 3 novembre di midterm. È un azzardo, l'unica cosa che si può dire è che è un azzardo estremamente rischioso per Trump, e che non è detto che alla fine lo premi. Tra l'altro lui ha già promesso soldi a destra e a sinistra più volte senza mai mantenere queste promesse. Ricordiamo, aveva promesso $2,000 a tutti gli sì. americani proprio grazie al ricorso a risorse certo. dai dazi. Certo. Non sono mai arrivati e non arriveranno mai. Aveva promesso $5,000 già l'anno scorso, anche quelli poi mai arrivati. Quindi ecco, diciamo che su queste promesse di assegni facili va fatta sicuramente una tara. Notevole, e restano tutti da vedere poi nel futuro.
0: Chiarissimo. Marco Valsania, firma e corrispondente del Sovrete 4 Ore. Non sei cittadino americano, quindi non sei coinvolto, no Marco? Non hai il doppio passaporto?
1: Sono cittadino americano.
0: Quindi
1: ma
0: sei in prima linea in questo. Ti riguarda.
1: Potrei anche chiedere, però non ci conto. Diciamo così.
0: Mettiamola così. Grazie mille, Marco Valsania, come sempre.
1: Sarebbe veramente azzardato con te.
0: Ti ringrazio intanto. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, Marco Valsania, da New York.
2: La guerra in Iran finirà molto presto dopo le elezioni. Gli iraniani sono aggrappati disperatamente alla vita. Sperano che perdiamo, così potranno avere a che fare con i democratici stupidi e deboli e potranno avere la loro bomba nucleare. Ma non lo permetteremo.

0: Donald Trump alla convention repubblicana, due giorni a Dallas in vista delle midterm per ricompattare i suoi, ricompattare in realtà l'intero paese a suon di dollaroni, perché quei $5,000 promessi a tutti hanno scatenato un discreto dibattito. Non ha parlato solo di questo, ha parlato di politica estera, l'avete sentito nel passaggio, la difesa della gestione, secondo alcuni inappropriata, del conflitto inutile, secondo molti altri, in Iran, un conflitto che potrebbe finire o avere una svolta dopo le midterm. E a qualcuno magari correranno brividi lungo la schiena, perché il prezzo del petrolio, che sta continuando a toccare i massimi per altri due mesi, potrebbe causare serissimi danni. E poi nell'ultima parte in nessun luogo vi porterò in Yemen, dove purtroppo si sta confermando, si sta cristallizzando quello spettro che abbiamo evocato qualche mese fa, e speriamo di non essere stati profeti di sventura, cioè un doppio blocco, Hormuz ma anche Bab al-Mandeb. Torniamo però a Trump, che ha parlato di politiche economiche, di taglio delle tasse, della riforma dell'assicurazione sanitaria, della difesa appunto, e di una campagna che deve essere capillare, con una serie di comizi in tutti gli stati, per andare a cercare di portarsi a casa che cosa? Levitare lo spauracchio dell'anatra zoppa, cioè il fatto che una delle due camere, insomma, potrebbe non avere più il colore desiderato dallo stesso Donald Trump. Buongiorno e ben ritrovato. Nessun luogo lontano al professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino. Il suo ultimo libro, lo ricordo, è America Bianca, la destra reazionaria dal Ku Klux Klan a Trump. Carocci, professore, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a lei e ben ritrovato anche a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi è una giornata interessante, particolare. Siamo al secondo giorno della convention a Dallas, siamo alla vigilia della commemorazione dell'11 settembre e, se vogliamo, un momento in cui dovrebbe restituire grande sobrietà la politica, e invece Donald Trump, come suo uso e come suo costume, ci presenta una provocazione. Professore, Marco Valsania prima da New York diceva: sarà difficile che il congresso faccia passare questa cifra, si aumenterebbe il debito pubblico, però chissà, puntini puntini.
1: Sì, è un attacco naturalmente molto forte, molto aggressivo nei confronti dei democratici, quello che proviene da Dallas, dal discorso di Trump, in generale dalla strategia che stanno adoperando i repubblicani. Direi che la strategia di midterm si dimostra incentrata innanzitutto sull'idea di ancora di più Trump, insomma, cioè l'idea è fate finta che ci sia io sulla scheda elettorale, sì. Significa appunto puntare su se stesso. Questo è il primo dato. Ovviamente il rischio, poi, perché è una strategia rischiosa, quella aggressiva che sta adoperando Trump, è che dall'altra parte i democratici puntino invece sull'antitrumpismo, essendo lui in qualche modo il personaggio al centro di questa campagna, punteranno contro di lui. L'altra grande notizia, appunto, è il Trump dividend, possiamo dire, no? Questa idea di dare $5,000 a ogni americano adulto, che significa 1,35 trilioni, una spesa enorme considerando appunto il debito pubblico americano, è anche una forma, almeno questa è la contestazione, di buying politico, cioè di tentativo di comprare gli elettori. Anche su questo, se su questo ci sono già ovviamente controversie dal punto di vista giuridico. Sì. E poi c'è la questione che è emersa nel pezzo di discorso che avete fatto sentire. C'è il problema dell'Iran. Trump prova naturalmente a far valere anche questo nella campagna elettorale: se noi perdiamo l'Iran praticamente vince, avranno la bomba atomica e saranno guai peggiori. Prova così naturalmente a mettere in secondo piano questioni che invece anche per il suo elettorato sono importanti, una guerra sicuramente non così popolare, con le sue conseguenze come il costo della vita. E poi è riemerso il Trump performer, altro aspetto importante, 1:45, i cambi di nomi, il New Mexico che deve diventare New America, Lago Ontario, Lago America, lo stretto di Hormuz, stretto di Trump. The Guardian ha detto che è stato una sorta di teatro dell'assurdo quello che Trump ha messo in piedi, no? Ecco, la convention è diventata una specie di comizio MAGA. Trump parla alla base, non ha parlato tanto agli indecisi, ha parlato a quelli che già appartengono al campo repubblicano. Il partito repubblicano sembra diventato quasi una infrastruttura elettorale trumpiana, cioè non c'è più un partito esterno. Quando a un certo punto ha nominato il leader al Senato, John Thun, è stato il momento di maggiore scetticismo e anche con qualche fischio da parte dell'elettorato. Quindi è effettivamente una convention tutta proiettata su Trump e non sul vecchio establishment repubblicano. Poi è arrivato anche John Fetterman, teniamo conto anche di questo, cioè un senatore di parte avversa, però moderato, che dice che è disposto nel suo stato a collaborare con Trump, e serve a Trump a mostrare che il resto del Partito Democratico, cioè quelli che non si comportano come Fetterman, che è collaborativo, sono degli estremisti. E questo poi emerge anche dal caso del Michigan, no? Che è sullo sfondo di questa convention, dove il candidato al Senato dei Democratici è questo Al-Sayed, che si è, tra virgolette, associato a un performer dell'estrema sinistra, Alison Piker, che ha fatto dichiarazioni molto discutibili sull'11 di settembre, dicendo che l'America in fondo se l'era meritato, poi ha ritrattato questa sua dichiarazione. Sì. Però intanto questo serve a Trump, a Rogers, che è il candidato al Senato sempre nel Michigan, per dire: guardate quello che sono i democratici, sono ancora un partito woke. Persino il New Yorker, quindi parliamo di una rivista importante, autorevole, ha posto la domanda: ma i Dem sono ancora troppo woke, cioè troppo progressisti? Quindi insomma è una convention che ha messo molte frecce all'arco di Trump, ma frecce rischiose che rischiano anche di essere dei boomerang.
0: Sulla scia del un preambolo di analisi che lo stesso Marco Vassani aveva fatto, aveva parlato di azzardo, se la sta un po' giocando tutta, professor Bogognone, Donald Trump in questa straordinaria convention repubblicana. Perché, quando è normale che poi alle midterm quasi molti presidenti statunitensi poi a un certo punto hanno avuto un calo dei consensi, non hanno ottenuto la maggioranza delle due camere, perché questa volontà da parte di Donald Trump di assicurarsi comunque una maggioranza?
1: Trump vuole rimanere nella storia, ha detto esplicitamente durante il suo discorso che solitamente i presidenti in carica nelle elezioni di mandato perdono, ma che lui, i repubblicani, intendono invece invertire, cambiare insomma questa situazione, e ci sono, come dire, molti fattori in ballo, cioè molti interessi nei rapporti con il Medio Oriente, nella guerra naturalmente in corso, nei rapporti con l'Arabia Saudita, nella posizione dell'America nel mondo, nei rapporti con la Cina. Cioè siamo in un'epoca che è poi quella che si è aperta nell'11 settembre 2001, in cui ci sono minacce continue. Trump si è posto assolutamente al centro di questa scena, le ha cavalcate queste minacce, le ha fatte diventare in qualche modo l'asse, lo strumento del suo potere. È la cosiddetta anatra zoppa, quindi appunto un congresso in parte avverso a lui renderebbe per molti versi ingestibile tutta questa serie di sfide.
0: Peraltro Giovanni Borgognone, lo ricordo, Università di Torino, esperto di politica americana, leggo con lei quella che è una breaking di Associated Press che potrebbe in qualche modo portare all'anatra zoppa, perché uno dei modi con cui il governo americano può in qualche modo influenzare il voto è il cosiddetto gerrymandering, cioè si vanno a ridisegnare i collegi elettorali geograficamente, includendo più centri, escludendo altri centri, altre zone, in modo da avere, visto che esce un nome da ogni collegio, di avere più eletti dalla propria parte, quindi un ridisegno anche geografico di quei collegi. La Corte Suprema ha appena respinto la nuova mappa elettorale del Missouri preparata dal Congresso a maggioranza repubblicana. Al midterm si useranno i distretti tradizionali, visto che citavamo alcuni singoli stati. Questo è il segno, comunque, lo ribadiamo molto spesso, che quel bilanciamento dei poteri negli Stati Uniti è ancora piuttosto vivo e presente, no, professore?
1: Esattamente, è proprio così. Le battaglie legali saranno, continueranno a essere in queste giornate, in queste settimane assolutamente calde, ma ci sono questi contropoteri che si vedono dai tribunali, e ovviamente anche, nonostante sia sbilanciata a favore dei conservatori, la Corte Suprema in qualche modo non può proprio assecondare Trump in tutto. C'è la battaglia per questa ricostituzione, come dire, riconfigurazione dei distretti elettorali, e non dimentichiamo l'altra battaglia legale importante, che è quella per il voto per corrispondenza, che ha sempre favorito i democratici nelle ultime elezioni e che Trump combatte in ogni modo.
0: E lì aggiungo un piccolo tassello: visto che parlavamo di geografia del voto, alcune zone, soprattutto rurali, profonde, americane, soffrono ancora di una mancanza di accesso al voto fisica facile. Ci sono le persone che magari non hanno l'automobile, devono fare chilometri e chilometri per andare a votare, persone magari più disagiate, persone più vulnerabili o con stipendi molto molto bassi. Ebbene, per questa categoria di persone è sempre una sfida molto molto complessa il voto, a dispetto magari dell'idea che possiamo avere noi degli Stati Uniti, no? Iper tecnologici, iper democratici. No, non è esattamente così, o quantomeno non è tutto così gli Stati Uniti. Grazie mille, come sempre, professor Giovanni Borgognone. Ci risentiremo a prestissimo. Buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie anche a voi.
0: Mentre stiamo per atterrare in territorio yemenita con il nostro Air Force No One, non l'aereo particolare speciale di nessun luogo lontano, che ci permette in un'oretta più o meno di viaggiare da una parte all'altra del globo, lì dove la stretta attualità ci chiama, rispondo a un paio di domande particolarmente polemiche. Una: di cosa state parlando? Scrive un ascoltatore: la compravendita di voti è illegale. Esattamente, abbiamo esattamente ricordato questo, come le leggi federali americane vietano versamenti di denaro per influenzare il voto, ma abbiamo raccontato che l'escamotage di Donald Trump è stato chiamarlo dividendo. Questa è la scappatoia legale, è un incentivo economico, un dividendo che viene poi saldato dopo le elezioni. E Trump nel suo discorso ha fatto l'esempio di, avete presente quando un'azienda fattura, va alla grande, che a un certo punto poi gli azionisti ne godono dei dividendi? Ecco, esattamente la stessa cosa, il nostro paese va così bene che come una società staccherà i dividendi. Detto ciò, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Yemen, stiamo parlando del Mar Rosso, stiamo parlando di un'altra potenziale chiusura in uno dei choke points fondamentali a livello mondiale, cioè Bab al-Mandeb, è una delle rotte più importanti, rotta peraltro che era stata bypassata da quei due oleodotti, uno saudita, uno emiratino, con la crisi dello stretto di Hormuz. Cioè i sauditi e gli emiratini dicevano: visto che Hormuz è chiuso dall'Iran, io bypasso scendendo da est verso sud-ovest tutta la penisola arabica e sbocco direttamente sul Mar Rosso. È chiaro che se anche il Mar Rosso diventa incandescente, diventa un problema serissimo. Conquistata la città di Al-Mokka, come vi dicevo, conquistata anche l'isola di Zuqarra a sud del Mar Rosso. La CNN quest'oggi metteva in prima pagina che cosa? Il pericolo del e il ruolo anche giocato dall'isola di Perim. L'inviato Nick Robertson, che è andato proprio su quell'isola, ha mostrato anche con le immagini quanto cruciale e fondamentale sia quell'isola per il controllo di Bab al-Mandeb. E poi, se avremo tempo, vi citerò anche un professore associato all'Università di Oslo, Francesco Sassi, scrive una newsletter molto interessante che quest'oggi su X ha fatto un thread molto interessante sull'importanza proprio di Bab al-Mandeb. Vi faccio però invece sentire la voce di Aboubakr Bateb, raggiunto dal nostro Piero Dal Poz. Lui, Bateb, è presidente del Centro Europeo per l'Opinione Pubblica e gli Studi Strategici, lavora nei Paesi Bassi, è un analista, un ricercatore, un professore yemenita specializzato in questioni strategiche. Cosa significa, perché a noi dice molto poco la presa della città di Mokka, ma cosa significa per gli Houthi la conquista di una città così strategica? Sentite.
2: Dobbiamo sapere che la guerra in corso oggi e lo scenario attuale nello Yemen sono estremamente complessi. Dobbiamo anche capire che le parti esterne stanno operando oggi nello Yemen con un'elevata intensità, in particolare l'Iran. Il controllo degli Houthi su Al-Mukah, la città più vicina e più strategica, consentirà loro a breve termine di estendere la propria influenza in modo più ampio sulla costa occidentale yemenita che si affaccia sul Mar Rosso. Di conseguenza, ciò permetterà loro di avanzare verso aree e isole ancora più strategiche, consentendo di imporre il proprio controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. A mio avviso, questo rappresenta una grande minaccia non solo per la geografia yemenita, ma anche per la regione, per le catene di approvvigionamento e per quanto riguarda il fornire all'Iran maggiori strumenti di negoziazione politica e militare contro Trump. Di conseguenza, l'arrivo di una milizia sostenuta dall'Iran, poco incline al negoziato o ad accordi politici, porta inevitabilmente a un pericolo regionale e internazionale con implicazioni militari, politiche e geopolitiche specifiche per la regione.
0: Il microfono di Piero Dal Poz, la voce del professor dottor Aboubakr Bateb, ricercatore yemenita, ha parlato dai Paesi Bassi. Per voi c'è il 349-238-6666 e per voi c'è anche un piccolo memo. Perché cosa è accaduto ad agosto quando non eravamo in onda, ma che comunque seguivamo noi e voi quello che accadeva in giro per il mondo? Che è stato firmato ad agosto il patto della Mecca, cioè un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Per il momento il Pakistan, ovviamente, vista la delicatezza, sta alla finestra. Pakistan, peraltro, dotato anche di leva nucleare, per così dire. La Turchia per il momento ancora sta alla finestra, ma è chiaro che l'Arabia Saudita si è in qualche modo coperta le spalle se questo conflitto dovesse avere e subire un'ulteriore escalation. Lo ripeto ancora una volta, in ballo non c'è soltanto il Mar Rosso, non c'è soltanto quella geografia dei paesi del Golfo e le sfere di influenza in quei mari, ma c'è anche buona parte del commercio del commercio mondiale. A questo punto, che cosa potrebbe fare il diretto interessato, cioè l'Arabia Saudita? Lo ricordo ancora una volta, più e più volte, anche recentemente colpita soprattutto nell'area di confine, quindi il sud dell'Arabia Saudita e il nord dello Yemen, dove ci sono anche infrastrutture petrolifere importanti per Riyadh, colpita ancora una volta dagli Houthi. Cosa può fare Riyadh, cosa possono fare i sauditi contro gli Houthi? Il dottor Abu Bakr Bateb.
2: Per quanto riguarda l'Arabia Saudita, dobbiamo sapere che l'Arabia Saudita sta cercando di difendere la propria sicurezza nazionale attraverso il sostegno al governo legittimo e riconosciuto a livello internazionale sul piano militare, politico ed economico. Negli ultimi giorni, l'Arabia Saudita è stata oggetto di un attacco Houthi iraniano che ha preso di mira aree civili, economiche e strategiche nel cuore del paese. Di conseguenza, sì, mi aspetto in primo luogo che l'Arabia Saudita abbia bisogno di una risposta decisa, volta a preservare la propria sovranità a seguito di ciò a cui è stata esposta nei giorni scorsi con gli attacchi in profondità nel territorio saudita. Inoltre, sembra che l'Arabia Saudita sia oggi fortemente e direttamente chiamata a cercare di sostenere la legittimità yemenita e il governo riconosciuto, al fine di lavorare per riposizionare il governo legittimo, fermare l'espansione degli Houthi verso le aree strategiche e liberare nuovamente Al-Muqa e le altre zone strategiche. Ritengo che ciò possa accadere, specialmente perché il governo legittimo dispone questa volta di numerose tecnologie militari e di una prontezza operativa diverse rispetto al passato.
0: Allo stesso tempo, in questa rincorsa tecnologica, strategica e tattica, i ribelli Houthi hanno un po' stupito tutti perché non ci si aspettava, anche se da questi microfoni, lo avete sentito, Eleonora Ardemagni di ISPI si era fatta questa ipotesi, cioè un'accelerazione da parte degli Houthi e la possibilità che mettessero le mani sulle chiavi dello stretto di Bab al-Mandeb. Lo hanno fatto in maniera, o lo stanno facendo, mettiamola così, perché la missione non è ancora compiuta, in maniera molto molto veloce. Se vi chiedete, se avete già i polpastelli caldi per scrivere, ma queste armi degli Houthi da dove arrivano? Beh, arrivano fondamentalmente, sono arrivati per anni soprattutto dall'Iran, una storia che abbiamo già visto. L'Iran da sempre rifornisce di armi, di logistica, di intelligence, a volte con flussi finanziari, i suoi alleati, i cosiddetti proxy. Gli Houthi, tra i vari proxy, se volete, sono quelli più lontani geograficamente e forse quelli con un'agenda interna un po' più slegata, se vogliamo, dalle vicende iraniane. Comunque hanno armi di produzione iraniana, lanciagranate cinesi, un pezzo di missilistica che arriva dai russi. Quello che forse fa un vantaggio competitivo sul campo di battaglia per gli Houthi in questo momento è una profonda conoscenza del territorio e di quei mari e anche una certa attitudine al contrabbando e ai traffici legali negli anni, il che consente loro, anche magari con barchini rapidi e veloci, di sottrarsi agli occhi della counterintelligence saudita, quindi anche americana, e quindi yemenita, quella del governo regolare riconosciuto. Allora, 349-238-6666, gli ultimi due minuti li dedico interamente a voi per domande e commenti. C'è qualcuno che scrive come si finanziano, appunto, abbiamo appena risposto. Qualcun altro scrive, vediamo se lo ritrovo, Claudio da Brescia confida in un sussulto di dignità degli americani che non diano credito al dividendo, tra virgolette, promosso da Donald Trump. Qualcun altro, Alessandro, dice: guardate che dividendo non esiste nel diritto pubblico americano, un giudice federale qualunque dovrebbe riqualificare la proposta come incentivo elettorale, quindi illegale, eccetera, o il mondo istituzionale americano è in malafede o è andato in cortocircuito. Ho il sospetto che sia andato in cortocircuito e stavo ricercando gli appunti, ma lo stesso Elon Musk nel 2024, se ricorderà, caro Alessandro, lanciò una sorta di lotteria, così l'aveva chiamata, con un premio da $1 milione per chi avesse dimostrato di aver votato per Donald Trump. Ecco, ancora è impelagato in beghe giudiziarie e processuali proprio per cercare di rispondere a quello che a tutti gli effetti sembrava un illecito e anche particolarmente grave. Però, torno a quello che diceva il professor Borgognone, Donald Trump ci ha abituato a queste fughe in avanti, a queste provocazioni, a queste decisioni che poi vengono smentite da quei poteri, da quei contropoteri, da quei bilanciamenti del sistema, dell'architettura americana. Corte Suprema in primis, ma anche tante corti e giudici dei singoli stati che molto spesso hanno pronunciato dei sonori no alle decisioni dello stesso Donald Trump. Il tempo è davvero quasi scaduto e quindi non mi resta che ricordare cosa ci piace. Ci piacciono le opinioni, quelle sì, ma soprattutto ben informate. E poi ci piace la sigla.
3: Basta con sto metal.
0: Quello ci continua a piacere, ci piace ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Lo sconto sul gasolio, nel decreto anche misure per la produzione di petrolio e gas. E contro il caro energia la BCE alza i tassi dello 0,25%. Suicida la figlia di Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre uccisa dall'Ndrangheta. Venezia, bandiere palestinesi e 25 minuti di applausi per Nazza. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Aureggi in regia. L'Europa rimane avvolta nella spirale inflazionistica e la BCE decide di aumentare il costo del denaro. In questo contesto il governo italiano ha prorogato nuovamente lo sconto sul gasolio.
6: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un nuovo decreto che prolunga fino al 17 settembre lo sconto di 17 centesimi sul gasolio e finanzia il taglio con circa 100 milioni di euro. 7 giorni in più per consentire al governo di mettere a punto un intervento più strutturale e selettivo contro il caro carburanti. I nuovi provvedimenti sono in arrivo la prossima settimana, dice Giorgia Meloni. Intanto, sul nuovo decreto, c'è una norma per accelerare la produzione di gas e petrolio in Italia per ridurre costi e dipendenza dall'estero.
7: Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio.
6: I consumatori non risparmiano critiche sulla nuova mini proroga. Per l'Unione Nazionale Consumatori serviva il raddoppio dello sconto fino alla fine di settembre. La proroga è insufficiente. In un mese, dice il Codacon, su un pieno di gasolio costa 5 euro in più e l'Adusbef suggerisce al governo di tornare ai prezzi amministrati per benzina e gasolio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Dicevamo della nuova stretta della BCE contro il caro energia. Come atteso, il board della Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto. L'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. Il conflitto in Medio Oriente continua a generare una pressione inflazionistica che rimarrà oltre il target del 2% per lungo tempo, ha detto la Presidente Lagarde, la sentiamo in sottofondo, secondo cui l'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico, nessuno scossone sui mercati.
8: Chiudono sotto la parità le borse europee con Milano meno 0,1%, Parigi giù di mezzo punto, Francoforte di quasi lo 0,7%. Questo dopo che la BCE ha deciso di alzare i tassi di 25 punti base come ampiamente previsto, con l'inflazione che resta l'osservata speciale. Non sono arrivate indicazioni sulle prossime mosse, ma il mercato vede in arrivo un'altra stretta a dicembre. Dopo la decisione della BCE, i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona sono saliti ancora, con quello del Bund ai massimi in 15 anni e quello del BTP al top dal 2023, lo spread a 87 punti. Tutto questo in un contesto in cui resta alta la tensione in Medio Oriente, cosa che fa salire i prezzi del greggio, con il Brent sopra $105. Sull'azionario milanese torna a correre l'automatica più 5,4%, bene anche Leonardo, mentre i riflettori restano sul risico bancario. Intesa ha chiuso piatta dopo il via libera dei soci all'aumento di capitale al servizio dell'OPA. Passa su MPS. Stefania Arcudi da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E come sentivamo, la tensione in Medio Oriente resta alta, si infiamma lo Yemen.
9: Gli Houthi dello Yemen, sciiti e filo-iraniani, rivendicano nuove conquiste nel Mar Rosso, potenzialmente drammatiche per il transito navale, in una escalation altrettanto drammatica degli scontri con le forze governative filo-saudite. I ribelli vantano la conquista dell'isola di Zuqar e della città di Moha, il che li avvicina al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi, usando un grand'angolo, il Mediterraneo con l'Oceano Indiano. Uno snodo strategico quanto Hormuz, la cui paralisi ad agosto ha fatto crollare la produzione petrolifera dell'Arabia Saudita ai minimi dal 1990. Un blocco anche del Mar Rosso sarebbe catastrofico e non solo per il regno. Al momento gli Houthi rassicurano, la navigazione resta regolare, ma la situazione ha fatto intanto volare il prezzo del petrolio oltre $100 al barile per il Brent, 100 per il WTI. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Torniamo in Italia con il dibattito in aula sulla legge elettorale.
10: Al Senato regge il patto di maggioranza sulla legge elettorale. L'aula di Palazzo Madama boccia il subemendamento del Partito Democratico che chiedeva di introdurre le preferenze pure, senza liste bloccate. Anche i meloniani, da sempre favorevoli alle preferenze, alla fine si sono schierati per il no, assieme a Lega e Forza Italia, che in caso contrario avevano minacciato di affossare la legge. Il PD voleva solo spaccare il centrodestra, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan.
11: Tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione delle preferenze, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola.
10: Vergogna, Meloni rinnega la sua storia, attaccano invece le opposizioni che assieme a Vannacci avevano sfidato Fratelli d'Italia a votare sì alle preferenze, così la pentastellata Maiorino.
12: Le minacce di far cadere il governo hanno sortito i loro effetti e quindi si è tornati a più miti consigli e quell'emendamento è stato bocciato.
10: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata come quella della madre dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che la donna aveva denunciato. Negli Stati Uniti oggi ricorre il 25esimo anniversario dell'11 settembre. A dominare il dibattito politico è però l'ultima sparata di Trump.
13: You win with us and you get $5,000.
14: Promessa elettorale o plateale e illecito tentativo di corruzione degli elettori? I $5,000 promessi a ogni americano adulto alla convention repubblicana di Dallas dal presidente Trump, qualora il partito repubblicano vincesse le elezioni di midterm per il congresso a novembre, hanno calamitato il dibattito pubblico. Non contento, Trump ha poi rincarato, promettendo il rimborso di altri $500 a quasi 1 milione di americani che hanno acquistato l'assicurazione sanitaria tramite l'Obamacare, pagando a suo dire cifre eccessive. Il vicepresidente Vance, conscio dell'azzardo del suo boss, prova a limare la buttata presidenziale. Quello che Trump sta dicendo è che, qualora i repubblicani restassero al potere, gli americani riceveranno dei benefit dall'incredibile ricchezza creata. I numeri smentiscono le promesse impossibili di Trump. Pagare l'elettorato, sempre che sia lecito, costerebbe al bilancio pubblico americano $1 miliardi di dollari. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: 25 minuti di applausi alla 83esima mostra del cinema di Venezia per Nazza, il film sulla guerra in Palestina dei premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Shore. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il film rivela, con interviste a funzionari e soldati dell'intelligence israeliana, i dettagli dell'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. In chiusura allo sport, a cominciare dalla pallavolo, l'Italia ha iniziato con un netto successo per 3-0 sulla Svezia, il cammino nell'europeo, e per il calcio la cronaca della serata Champions.
15: Serata da sogno per il Como, che nel debutto storico in Champions League ha travolto il Lipsia, impartendo alla squadra tedesca un'autentica lezione di calcio. Al Senigallia è finita 4-1 per i lariani, dominanti sin dal fischio d'inizio. Le reti, al 14esimo il vantaggio di Baturina, con un rasoterra dall'altezza del dischetto del rigore di Duvicas in contropiede, assist dello stesso Baturina al raddoppio al 38esimo. Nella ripresa immediato il tris di Diao, poi, sull'unico errore difensivo, la marcatura di Maximovic al 13esimo. Nel finale, con match in controllo per la squadra di Fabregas, il poker ha firmato Perrone. Quella del Como è l'unica vittoria per il calcio italiano nella prima settimana della Champions League. La Roma infatti ha pareggiato a Istanbul sul difficile campo del Fenerbahce. I giallorossi si sono portati in vantaggio al 39esimo grazie a una conclusione dal limite di Cristante e sono stati raggiunti a inizio secondo tempo da Archie Brown. Poi molte occasioni e qualche rischio di troppo per Svilar, salvato al 43esimo dalla traversa colpita da Ake. Nel complesso un buon punto per la Roma. Archiviata la coppa più importante, questa sera è già tempo di campionato, comincia la quarta giornata. Alle 20.45 in campo Venezia e Fiorentina, con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E finisce qui questa edizione di GR24, grazie a Filippo Reggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini e torna anche questa stagione Radio Up and Down, una trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione catastrofica che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto, che sta per tornare con nuove puntate, nuove interviste, tante nuove storie. Stiamo lavorando tantissimo e non vediamo l'ora di farvele ascoltare dal 12 settembre, tutti i sabati alle ore 20 su Radio Up and Down. Sì, vabbè, su Radio 24, dai.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: quanti sono e hanno anche dei nomi un po' strani, ma probabilmente, intanto buongiorno, grazie per essere con noi. Magari quest'estate ne abbiamo scoperto di nuovi, oppure risvegliato, ritrovato quelli che erano un po' addormentati, che avevamo dimenticato. Insomma, l'estate probabilmente ci ha regalato un corpo più tonico. Partiamo da qua, non è che dobbiamo diventare scolpiti, però non perdiamo questa sorta di slancio, partiamo da qui, ma ci dobbiamo far aiutare e in linea con noi oggi abbiamo una grande amica della nostra trasmissione, la professoressa Elena Casiraghi, docente di metodologia dello sport, quindi ci darà anche a noi un metodo, all'Università di Pavia, e specialista in nutrizione e integrazione nello sport. Prof, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, noi siamo stati bravi, bravini, insomma abbiamo fatto qualche cosa, sì. Adesso non vogliamo perdere il ritmo.
1: Giusto.
0: Ecco, perché insomma, siamo, chi ben comincia è già a metà dell'opera, ma se non avete cominciato non importa, perché c'è sempre tempo. Professoressa, lei aiuterà anche chi in vacanza ha poltrito. Ma iniziamo ad occuparci di chi preso un pochino, ripreso in mano magari la racchetta, ha fatto delle passeggiate, si è mosso di più, ha corso e ha visto che il nostro corpo risponde, perché i muscoli poi si risvegliano.
1: Certo, e prima lo facciamo meglio è vero che non è mai troppo tardi, ma ricordiamoci anche che insomma possiamo avere un certo guadagno nell'iniziare subito.
0: Vero, è vero, è vero, proprio così. Dottoressa, professoressa, l'obiettivo a cui noi dobbiamo tendere probabilmente è continuare a fare e a usare un pochino di metodo. E allora, esatto. Tra i vari propositi c'è sempre quello di ritagliarsi un po' di tempo per dedicarsi qualche tempo in palestra o di correre o dedicarsi ad uno sport che abbiamo riscoperto. Ci aiuta un po' a mettere in fila tutte queste esigenze per non gettare la spugna dopo il primo mese, come spesso si fa? Ha una bella responsabilità.
1: Sì, sono qui apposta, almeno ecco. Spero di poter dare dei suggerimenti pratici. Allora, l'errore che io vedo ripetersi costantemente è quello di dire: caspita, in vacanza, come dicevi tu giustamente, Nicoletta, ho camminato, ho nuotato, ho fatto tanta attività aerobica perché avevo più tempo. Adesso torno a casa col mio buon proposito e cerco di infilare quest'oretta di camminata tutti i giorni o a giorni alterni. Insomma, spesso inseriamo un obiettivo un po' troppo di alto livello rispetto a quello che poi possiamo fare nel quotidiano e affinché sia sostenibile. Quindi il mio suggerimento è: la prima domanda che dobbiamo farci è quanto tempo io posso dedicare alla settimana all'esercizio fisico. Io dico sempre che anche 20 minuti sono ottimi, anche un quarto d'ora, in un quarto d'ora possiamo fare un sacco di esercizi di forza. Quindi con sincerità, da dove possiamo partire? Quindi prendere proprio la nostra agenda e porre le caselline, quindi bloccare degli spazi. Può essere il mattino presto, può essere la pausa pranzo, la sera. Ci sono poi i guerrieri del weekend, cioè quelli che dal lunedì al venerdì proprio non possono far niente e allora fanno un po' di più il sabato e la domenica.
0: Funziona. Quindi, ugualmente, la prima domanda, prof?
1: Sì, ci sono studi scientifici che confermano questo aspetto assolutamente. L'importante è muoversi. Tra non far niente per 5 giorni e poi darci dentro per 2, oppure far poco tutti i giorni, il consiglio è far poco tutti i giorni dove possibile, ma con una certa costanza nel tempo. Questo porta a maggior risultato. Poi anche capiamo come fare da questo punto di vista. Quindi il primo aspetto è questo. Magari abbiamo camminato, nuotato, quindi fatto tanta attività a carattere aerobico. Dobbiamo ripartire dalla forza, soprattutto per quelli che magari sono stati tanto tempo con l'infradito, quindi con diciamo il piede proprio piatto. Come possiamo fare? Il primo muscolo che dobbiamo andare a stimolare è la nostra pompa cardiaca, quindi quello che volgarmente viene definito il polpaccio, per intenderci, così siamo tutti allineati. Ok, come possiamo fare? Un esercizio estremamente semplice che possiamo inserire prima di una camminata, prima di una corsa, prima di una pedalata anche, o per iniziare il nostro piccolo circuito di forza, è quello di alzarci sulle punte dei piedi, quindi piedi scalzi sempre, così sentiamo tutto l'appoggio del piede, cercare di far aderire a terra bene anche la parte interna del piede, da lì alzarsi sulle punte, spingendo verso l'alto come se avessi un libro sopra la testa. Spingo e devo andare con la testa a toccare il soffitto. A questo punto torno nella posizione iniziale, lo ripeto una decina di volte per un paio di volte, due o tre volte. Questo è un esercizio molto semplice che possiamo far sempre per riattivare questo muscolo molto importante e lo possiamo fare anche nel nostro quotidiano, quindi durante la nostra giornata, perché magari una cosa che molti si chiedono è: ok, io faccio esercizio alla sera e metto la X su ho fatto questo tipo di attività fisica, di esercizio fisico, ma in realtà è altrettanto importante, come diciamo spesso, interrompe la sedentarietà. Quindi un altro aspetto è quello di alzarsi ogni 30-40 minuti quando ne ho possibilità e fare questo semplice esercizio.
0: Mi un piace, altro esercizio... ricomincio dal polpaccio, professoressa
1: Assolutamente.
0: Casiraghi.
1: Assolutamente, è una pompa cardiaca importantissima, gestisce la glicemia, è fondamentale.
0: E poi voglio dire, è molto semplice, adatto a tutti, non è faticoso e questo ci piace.
1: Lo posso fare ovunque. Se poi abbiamo una pallina la possiamo inserire tra un tallone e l'altro, tra un calcagno e l'altro, meglio ancora perché ci permette di lavorare ancora meglio. Un altro esercizio a costo zero, e questo è ottimo, ben descritto scientificamente anche per chi soffre di pressione sanguigna elevata, è il wall sit, semplicemente l'esercizio della sedia, come lo chiamo io. Sedersi alla parete, cioè appoggiare la schiena, come se fossi seduto su una sedia, quindi 90 gradi all'anca, 90 gradi al ginocchio, alla caviglia, e rimanere in quella posizione per un minuto.
0: Sì.
1: È stato osservato che questo tipo di esercizio in chi soffre di alta pressione può abbassare la pressione sanguigna. Questo perché è quando noi facciamo poco e spesso, è l'intensità a cui dobbiamo dare priorità, non la quantità dell'esercizio, quindi quante ripetizioni, quante serie, ma prima di tutto quanto intensamente sto lavorando. Quindi più abbasso il tempo perché ne ho poco a disposizione, più alzo l'intensità. Viceversa, quando ho più tempo invece abbasso l'intensità e allungo il volume. Queste sono un po' le basi, ecco.
0: Grazie alla professoressa Casiraghi per essere stata con noi, grazie, alla prossima.
1: C'è, a voi e a presto.
0: Grazie, c'è Martin Garamoni in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Torniamo dopo il GR delle 12 e ci vediamo sul canale 63. Possiamo anche tenerci in contatto attraverso i nostri social e scrivere a obiettivosalute@radio24.it. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
1: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
2: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
3: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
6: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: €1.000 per ciascun nato all'anno. €1.000 per ciascun nato all'anno. È una scelta importantissima, a mio modo di vedere, che riguarda davvero il futuro di ogni famiglia italiana. E il libretto di risparmio di cui parlo oggi nasce proprio da questa responsabilità, un senso di responsabilità, ma insieme un senso di rispetto verso tutti voi, tutti noi, verso i cittadini.
8: Allora, sicuramente Mauro, quello che possiamo dire è che il presidente dell'INPS, l'avvocato Gabriele Fava, non ha nessun obiettivo elettorale lanciando queste proposte, che non sono delle promesse, naturalmente al momento sono delle proposte che vedremo se potranno trovare anche una confezione legislativa prossimamente, perché da quello che capisco sono delle proposte apprezzate anche dalla politica italiana. Il primo che abbiamo sentito invece, il signor Donald Trump,
9: quindi,
8: ha degli obiettivi di midterm.
9: Io ho capito che girano sul tavolo $5,000,
8: sì,
9: però
8: a
9: non li
8: cranio.
9: Posso prendere perché
8: no.
9: Prima di tutto bisogna vedere se vince lui le elezioni di midterm.
8: Sì, ma poi non sei cittadino italiano, è americano, scusa.
9: In effetti c'è questo, e quindi non me li danno i $5,000.
8: No, ho saputo invece che mi è stato raccontato e avevo letto anche qualcosa del genere, ne parleremo nel corso della trasmissione, che all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle, domani si celebra questo anniversario, 25 anni da quella immane tragedia, ho ascoltato qualche sera fa la presentazione del nuovo libro di due colleghi giornalisti, di Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi, a Milano, in cui hanno raccontato che cosa è successo in questi 25 anni, soprattutto lato sindaci e amministrazione. Loro furono diretti testimoni perché abitavano proprio lì vicino della tragedia, appunto, delle due torri, e mi hanno raccontato che loro presero, siccome abitavano a New York da un anno con l'obiettivo in realtà di starci poco tempo, poi invece sono diventati residenti e cittadini, presero un'erogazione appunto diretta da parte dell'amministrazione pubblica, che sostenne immediatamente con degli assegni, 200-300 euro, non tantissimo, però insomma ci fu una provvista immediata per tutti coloro che si trovavano sfollati, non avevano più un'abitazione e si trovavano appunto nell'emergenza di dover rimediare un alloggio, abbigliamento, tutto quello che serviva per andare avanti. Scusa, non so perché ho fatto questa relazione con i $5,000 di Trump, che non c'entra nulla, però...
9: Beh, perché forse lì il momento era un po' differente, però ne parliamo poi dei di questi 25 anni, quello che è successo e che cosa poi significa ripensarci oggi, 25 anni dopo, anche in termini di risparmio privato, di investimento privato, perché oggi è giovedì, quindi ci sarà Investire Informati. L'esperto di oggi è Enrico Vaccari, Head of Institutional Client Development di Zurich Bank, e quindi con lui ripercorreremo un po' questo andamento di 25 anni, come sono andati i mercati, si sono ripresi, hanno recuperato, altro in realtà che, recuperarono vabbè, quasi subito.
8: Diciamo che questo è un lungo termine che giustifica la riflessione che facciamo sempre, che le borse in un arco temporale così ampio crescono inevitabilmente, però con delle prestazioni molto differenti. È molto interessante la prestazione degli indici americani, a guardare dalla lista che ci siamo fatti realizzare dal nostro ufficio studi, Mauro, come al solito Piazza Affari quella che rimane più indietro, consegue in 25 anni un rialzo del 76%, ma se andiamo a vedere cosa è successo a Wall Street, il Dow Jones ha realizzato un guadagno del 445%, più 600 punti per lo Standard & Poor's, il Nasdaq più 1458.
9: E le occasioni non finiscono lì, perché la borsa che si è apprezzata di più in questi 25 anni è lì quella dell'India, quella di New Delhi, 2400, non mi ricordo più la percentuale precisa del nostro ufficio studi,
8: 2273
9: esattamente, per cento. Allora invece di tutt'altra natura la proposta che il presidente Gabriele Fave, il presidente IMSS, ha ribadito, perché mi piace dirlo, ne aveva parlato con noi al Festival dell'Economia di Trento quando è venuto nostro ospite, di questa ipotesi che già circolava da parte di Covip, cioè dal presidente Pepe di Covip, quest'idea di avviare una sorta di libretto per il futuro. Quindi lui Fava ieri ha riprecisato i termini della questione, rilanciandola proprio in previsione della finanziaria per il prossimo anno. L'idea è
8: 1.000 euro all'anno, non che tutti gli anni, anche quella espressione lì forse va precisata per non illudere tutti coloro che ci ascoltano.
9: No,
8: nel caso arrivasse.
9: La proposta si basa più o meno su questo, cioè noi sappiamo che purtroppo c'è un calo drastico delle nascite, non da quest'anno, da diversi anni. Stimiamo che possano esserci nati all'anno 350.000-370.000 nuovi nati. L'idea appunto è che per ogni nuovo nato l'INPS apra un libretto, poi starà alle famiglie lasciare alimentare questo libretto, si potrebbero anche prevedere dei particolari incentivi, la butto lì, ma adesso non vorrei far venire il mal di pancia
8: fiscali,
9: al ministro Giorgetti.
8: Fiscali, quelli che ti piacciono tanto.
9: E magari aiutare un pochino, se il nonno vuole dare la mancia, bravo, potrebbe metterla lì. Ecco, questa è un po' l'idea, di avere un canale già predisposto per...
8: Il tema è chi gestisce questo salvadanaio previdenziale, perché da un'altra parte il presidente...

0: è il, da primato europeo, quindi insomma un po' di circolazione di liquidità c'è.
1: 5.000 ecco. Qua, 1.000 là, ma chi li paga tutti questi soldi? Dove troviamo i soldi per fare queste cose qua?
0: Allora, innanzitutto ho appreso, ma poi me lo spieghi meglio tu, che le riserve auree italiane, ad esempio, tanto per parlare di finanziamenti che servono a noi, sono aumentate, riserve di oro, quindi che nella disponibilità di Banca d'Italia, di 10 miliardi. Mm-hmm. L'Italia, lo leggo da Carlo Marroni sul Sole 24 Ore di oggi, ben 2.452 tonnellate divise in oltre 95.000 lingotti, che sono detenute per legge dalla Banca d'Italia. È la quarta, quella italiana, è la quarta riserva aurea al mondo.
1: Le altre quali sono? Chi ne ha tante in cassaforte?
0: Vabbè, facile che allora la Federal Reserve, cioè gli Stati Uniti, poi c'è la Bundesbank tedesca e poi c'è il Fondo Monetario Internazionale. Noi siamo quarti tra cotanto senno, avrebbe detto il poeta. 2.452 tonnellate,
1: quanto
0: oltre
1: valgono,
0: 95.000 lingotti. Quanto valgono? Qui la risposta, come ogni bravo esperto, è dipende dal momento in cui me lo chiedi.
1: Certo, però insomma ha fatto due conti Carlo Marroni. Sì. Il suo valore ai prezzi correnti, che sono molto alti, $4.445 per oncia troy, 31 grammi, è più o meno 300 miliardi. Peraltro noi avevamo osservato lungamente negli mesi passati questo apprezzamento dell'oro e più volte abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori che effettivamente questa tendenza con lo scenario bellico di fondo era stata proprio scatenata dalle banche centrali di tutto il mondo che stavano accumulando le loro riserve e quindi considerando che il bene rifugio per eccellenza era proprio l'oro, non erano solamente la Banca d'Italia e queste che hanno questo primato appunto ad aver accumulato, ma tutte le banche centrali appunto del mondo, però vedo che la nostra ha fatto un lavoro davvero certosino. Allora, oltre a parlare dell'anniversario dell'11 settembre, 25 anni, cosa è successo sui mercati finanziari in questo periodo, perché poi da quella data in avanti abbiamo avuto altri momenti molto problematici, faremo un po' un resumé, un riassunto della situazione, magari raccontateci anche voi. Adesso noi vorremmo fare un focus finanziario perché poi è il momento della celebrazione tra virgolette, domani magari con altre trasmissioni si chiederà agli ascoltatori dove erano in quella giornata e quanto è vivo in loro il ricordo di quella giornata così tragica. Io ero a 24 ore TV e avevamo questa carrellata di monitor nei nostri studi meravigliosi dai quali vedevamo appunto le torri fumanti. Raccontateci se magari avete avuto anche una volatilità importante nei vostri investimenti, che scelta avete fatto in questo lasso di tempo così lungo, insomma poi la metto giù così Mauro, se può essere anche un elemento di riflessione con i nostri ascoltatori.
0: Guarda, già sono partite i ricordi e anche i confronti, insomma chi ci dice ma io ho investito ma mi è diminuito il capitale, se li avessi lasciati sul conto, dice un'ascoltatrice Mara, avrei il 100%, avrebbe il 100% nominale perché come potere d'acquisto in realtà si sarebbe parecchio ridotto, ma poi ne parliamo più diffusamente. Però grazie dell'attenzione con cui ci seguite e dell'affetto con cui ci mandate messaggi, ci telefonate, i numeri sono sempre quelli 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, o 349 238 6666, come sapete è il numero per i vostri messaggi SMS e WhatsApp.
1: Oggi accade una cosa molto interessante anche a Francoforte, caro Mauro, e direi che da questo argomento partiamo con il primo ospite di stamattina.
2: Meazza e Rosciani, e sei in buone mani.
3: Presidente dell'INPS, invece di mettere 1.000 euro per ogni nascituro, si interessi, ma veramente si interessi, di quelle persone che devono andare in pensione e per la gestione fatta malissimo continuano a rimandare la loro pensione.
4: Magari poter dare la mancia ai nipoti, non basta le pensioni neanche per noi.
5: Una tassazione patrimoniale che portasse nelle casse dello Stato circa 30 miliardi all'anno potrebbe essere dedicata in parte a creare dei fondi per ogni neonato.
6: Perché non dite anche dove si trovano queste riserve auree? Perché non mi risulta che siano tutte in Italia.
1: Infatti sono un po' negli Stati Uniti perché sì, non sono tutte detenute appunto proprio nei caveau della banca di

0: Italia, un po' in Svizzera, c'era anche un terzo canale che adesso non mi ricordo, devo andare a ripescare, ma Carlo Marroni questa mattina sul suo pezzo sul Sole 24 Ore lo scrive. C'è chi se le tiene tutte, come per esempio la Francia, se non mi ricordo male, invece l'Italia ha diversificato anche i cavò.
1: Beh, poi come hai spiegato ci sono stati degli acquisti da parte delle banche centrali e quindi questi acquisti possono essere avvenuti semplicemente con scambi di lingotti che erano presso un cavò o un altro. Ma a proposito di banche centrali,
0: eccolo là, bravo,
1: ecco,
0: vai.
1: Sentiamo Andrea Polo, direttore della comunicazione di Facile.it, bentornato a Due di Denari. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno e bentrovati.
1: Allora, ti abbiamo convocato per parlare di oro.
0: Magari vuole anche dire la sua, che ne sappiamo.
1: Se, se tu vuoi parlarcene bene, però noi ti faremo un'altra domanda. Poiché voi sempre fate queste comparazioni, queste previsioni, se oggi, e sottolineo se, come diceva Mina, se oggi pomeriggio la Banca Centrale Europea aumenta i tassi di interesse di 25 punti base, cioè lo 0,25, secondo la vostra analisi, l'analisi di Facile.it, come ci cambia la rata di un mutuo, cioè quanti soldi ci costa in più se ho il mutuo a tasso variabile? Prego, facciamo partire il cronometro.
2: Allora, chiaramente dipende come prima cosa dal fatto che il mutuo sia variabile o fisso, come dicevi tu correttamente, e anche dall'entità. Noi abbiamo fatto le simulazioni sul mutuo variabile standard italiano, quindi 126.000 euro da restituire in 25 anni a copertura del 70% del valore dell'immobile, che salirà quindi come rata di circa 17 euro. Questo vuol dire che attualmente paghiamo, se abbiamo un mutuo di quel genere, 614 euro, arriveremo a pagarne circa 631. In realtà non è l'unica buona notizia, perché questo è ciò che avverrà adesso, ma i futures, quindi tutte le previsioni di quello che accadrà da qui a fine anno, sono ai noi abbastanza concordi nel prevedere un ulteriore aumento se nulla dovesse cambiare. Quindi insomma, diciamo che è prevedibile che si salga ancora, arrivando a giugno del 2027 ad un incremento di circa 73 euro sulla rata di cui parlavamo prima.
0: Certo, d'altronde con questo petrolio inarrestabile prevediamo momenti molto problematici, anche dei dilemmi che sicuramente saranno sul tavolo dei banchieri, del direttivo della Banca Centrale Europea, come di tante altre banche centrali. Mauro, volevi aggiungere dell'altro?
1: No, facevo questo conto, che allora alla fine sempre stiamo andando a spanne nell'ipotesi che, ma probabilissima, che oggi sia questo momento 25 punti base, calcolando tutti i vari aumenti, diciamo, avvenuti e possibili, voi avete stimato, mi pare, praticamente una tredicesima rata, perché sui calcoli che avete fatto voi diventerebbero 600 euro in più di interessi per un mutuo a tasso variabile di 126.000 euro in 25 anni. Quindi alla fine viene fuori 600 euro di aumento circa, largo circa, come si dice,
2: esatto.
1: Per il 2027.
2: Nel 2027. Quindi, esatto, è corretto.
0: Tra l'altro noi, Andrea, stiamo parlando di famiglie che il mutuo lo detengono già, e questi 126.000 euro voi li dati per stipulate, diciamo, in che periodo, da quanto teoricamente questa famiglia ipotetica ha questo mutuo secondo le vostre simulazioni?
2: Allora, sono fondamentalmente considerati come sottoscritti a gennaio del 2026, quindi
0: recentissimi,
2: all'inizio di quest'anno, anche perché chi ascolta Due di Denari lo sa probabilmente, però ricordo che noi in Italia paghiamo col cosiddetto ammortamento alla francese, quindi tutte queste manovre che incidono sugli interessi sono più forti per chi è all'inizio del mutuo, perché noi prima paghiamo gli interessi e poi andiamo ad aggredire la quota capitale finale. Certo. Quindi è chiaro che questo incide di più se il mutuo in questione è tra virgolette giovane.
0: Senti,
2: mi permetto.
0: Vai.
1: Prego.
2: No, mi permetto però di far notare appunto che questa è tra virgolette una situazione obbligata della banca centrale, perché la banca centrale agisce in questa maniera per cercare di contenere l'inflazione, non per cattiveria o per invidia di chi sta seduto a Francoforte.
0: Ti ringrazio, ci hai dato anche un ottimo assist che sfrutteremo appunto nella conversazione che faremo più avanti con il prossimo ospite, appunto con Enrico Vaccari di Zurich Bank. Un'ultima domanda che riguarda il contesto più generale, Andrea, delle vostre analisi. In questo momento come sta il mercato dei mutui, anche alla luce di questo scenario che sta maturando sui tassi di interesse. Noi abbiamo parlato delle famiglie che il mutuo ce lo hanno già, probabilmente ci sono molte altre famiglie che stanno considerando l'idea di stipularlo nei prossimi mesi, quindi come potrebbero orientarsi per fare una scelta adatta alle proprie necessità?
2: Allora, è proprio quello che dicevi tu, fare una scelta adatta alle proprie necessità e capacità, quindi mai fare il passo più lungo della gamba. Se vogliamo essere tranquilli, orientiamoci su un tasso fisso, magari, anche perché ricordiamo una cosa fondamentale: il mutuo non è immutabile, scusate il gioco di parole, anzi deve cambiare con la nostra nuova situazione di capacità di spesa, per dirne una su tutte, per cui iniziamo in un modo che ci rende tranquilli e poi se e quando valutiamo in futuro la stipula di una surroga, una sostituzione. Se non siamo in grado di farlo da solo, facciamoci aiutare da un consulente. Esistono tantissime società di consulenza che offrono questo servizio praticamente gratuitamente, se non a costi poco più che irrisori. L'importante è che questi consulenti siano sempre consulenti indipendenti e quindi individuino quella che è veramente la nostra necessità e quella che è la soluzione più adatta, senza essere orientati a portarci per forza verso un istituto o verso un prodotto.
1: Grazie Andrea Polo. Allora vi lasciamo in attesa della decisione della Banca Centrale Europea, che avverrà oggi pomeriggio, quindi non saremo in grado, lo dico per gli ascoltatori, di dirvi in diretta qui a Due di Denari come sono andate le cose, ma come sapete Radio 24 seguirà ora dopo ora nei vari aggiornamenti, anche negli aggiornamenti di borsa da parte di Debora, l'andamento della situazione. E a questo punto?
0: A questo punto allora ribadisco un po' i temi del momento. Oggi è la giornata della Banca Centrale Europea, lo dicevamo poco fa, pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Abbiamo da qualche settimana una forte tensione sul mercato obbligazionario con aumenti generalizzati sui rendimenti, sta preoccupando non poco il livello a cui è arrivato il debito pubblico americano, il petrolio ormai verso i $102 questa mattina e chissà appunto che cosa significherà questo per il costo della vita di tutti noi prossimamente. Borse molto ballerine in questi giorni, ma noi oggi vogliamo fare un'analisi speciale perché, come ricordavamo poco fa, siamo alla vigilia di un anniversario molto molto importante.
3: Investire informati.
4: Apriamo questa edizione straordinaria per darvi la notizia di un terribile attentato avvenuto a New York poco fa. Possiamo cominciare a vedere le immagini davvero terribili.
5: Per la prima volta, stando alle parole della CNN, l'America è sotto attacco e cose che non si potevano immaginare di vedere nella realtà. Tante volte l'abbiamo visto nei film alla Independence Day, ma purtroppo immagini come queste adesso le stiamo vedendo nella realtà.
6: Voglio rassicurare la popolazione americana che tutte le piene risorse del governo federale americano stanno lavorando per aiutare le autorità locali a salvare le vite e ad aiutare le vittime di questi attacchi.
0: E quest'ultima voce era quella del presidente di allora Bush. E allora abbiamo fatto prima la marcorda di dove eravamo noi, Mauro. Io ricordo solo rapidamente per flash, prima di salutare il nostro ospite, cosa accadde nell'immediato sui mercati finanziari. Wall Street ovviamente quella mattina non poté partire, ma rimase chiusa fino al 17 settembre, quando riaprirono le contrattazioni sul mercato americano. Ci fu in quella giornata una perdita di circa il 7%, che tutto sommato, data la tragedia, la possiamo considerare anche ragionevole. Ma date i giorni, fu la chiusura di borsa del mercato americano più prolungata dalla Grande Depressione. Ci fu un taglio immediato dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana, 50 punti base, a cui si unirono anche le iniziative analoghe delle altre banche centrali appunto del mondo. Da segnalare la grande tensione che ci fu anche sul mercato obbligazionario, perché nelle torri c'era la sede di uno dei più grandi fondi di investimento obbligazionari al mondo. Praticamente morirono quasi tutti i dipendenti di Cantor Fitzgerald, che era un gestore di treasury molto molto importante, che perse praticamente tutto il personale in quella situazione drammatica. Queste le cose molto velocemente che posso ricordare appunto di quella giornata. Però tutto sommato poi le borse ripresero proprio in questo sentimento di resilienza che caratterizza un po' anche quell'economia sempre anche da quella fase tutta la comunità provò a risollevarsi molto rapidamente. Vuoi fare tu gli onori di casa con il nostro ospite di oggi?
1: Con molto piacere, benvenuto a Enrico Vaccari, anzi bentornato, in realtà è una voce nota agli ascoltatori di Due di Denari, Enrico Vaccari che è Head of Institutional Client Development di Zurich Bank. Buongiorno, benvenuto dottor Vaccari.
7: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Ma se non sono indiscreto, dov'era lei l'11 settembre di 25 anni fa?
7: Ero esattamente dove sono adesso, davanti agli schermi di Bloomberg che guardavo e aspettavo l'apertura dei mercati, che poi non ci fu. Quindi ero già, mio malgrado, perché comunque vuol dire che ho qualche anno sulle spalle, davanti agli schermi a controllare quello che stava accadendo, come tutti, sconcertato, spaventato e chiaramente con qualcosa che non era mai capitato e soprattutto con quella che è stata per tutti uno shock molto grande, sia dal punto di vista umano che poi dal punto di vista finanziario nelle giornate successive.
0: Anche un ascoltatore ce lo scrive: personalmente, come responsabile tesoreria di una banca, ero davanti ai video e vedevo scendere le borse e salire i bond, appunto non nell'immediatezza dell'attentato ma nelle giornate successive.
8: Siamo proprio sicuri che la banca centrale debba rialzare i tassi, perché trattandosi di inflazione da offerta, una mossa ulteriormente restrittiva rischia di essere prociclica più che anticiclica e deprimere ancora di più invece un'economia che deve assolutamente trovare la maniera di rimanere a galla.
9: Da quando la BCE ha alzato i tassi di interesse, la mia rata del mutuo è triplicata, quando erano arrivati al 4, oltre al 4%, poi sono scesi al 2%, adesso risalgono ancora, è una rata che è praticamente raddoppiata, non ce la facciamo più.
10: L'America è colpita al cuore, me lo ricordo bene l'11 settembre, lavoravo già in banca, però la risposta americana fu pessima, le balle delle armi di distruzione di massa di Saddam diedero luogo a disastri. Solidarietà all'America dell'11 settembre e pessimo Bush con l'attacco inutile all'Iraq.
1: Allora, io vorrei andare subito da Enrico Vaccari, stiamo un po' rievocando, ci arrivano anche molte testimonianze, grazie, specialmente al 349-238-6666, ma se volete anche intervenire in diretta per raccontarci un po' come è stato il vostro 11 settembre, che cosa ha significato per voi, ma anche un po' dal punto di vista economico questi 25 anni che sono stati abbastanza turbolenti, per fortuna meno tragici per certi versi, anche se molti eventi, diciamo, che sono poi diventati dolorosi, eventi economici che sono diventati dolorosi come la crisi del debito sovrano, diciamo non sono passati indenni, non ci hanno fatto restare indenni. Vaccari, c'era stato questo ascoltatore che diceva: ma questa non è un'inflazione da domanda, cioè non è che abbiamo tanti soldi da spendere e quindi i prezzi salgono, è un'inflazione da offerta, allora è sbagliato toccare i tassi. Ma mi pare che invece la strada tracciata non solo dalla BCE ma anche da altre banche centrali sia quella di calmierare l'andamento dell'inflazione rendendo più costoso il denaro.
7: Diciamo che però l'ascoltatore ha perfettamente ragione. Questa è un'inflazione che è dettata soprattutto da uno shock di offerta per le conseguenze della crisi iraniana, perché se noi guardiamo l'inflazione headline, quindi quella che è l'inflazione, diciamo, che viene usata come strumento per monitorarla, abbiamo un rialzo che è dettato quasi esclusivamente dall'energia. E quindi voglio dire, perché l'inflazione core rimane al 2,2 e quindi di fatto è abbastanza vicina a quelli che sono i target delle banche centrali. Detto questo, però, la Banca Centrale Europea, gioco forza, non ha alternative, perché il suo mandato è quello di contenere l'inflazione e anche se deriva da uno shock di offerta è costretta ad alzare i tassi, a seguire purtroppo questa spirale negativa che sta aumentando sempre di più queste prospettive di inflazione che potrebbero rimanere così per tutto il 2026 almeno.
0: E diciamo che la BCE può mantenere anche una maggiore determinazione senza doverne rispondere a nessuno, rispetto invece a quanto non accade all'altra parte dell'oceano dove il signor Walsh è alle prese con dei bei contenziosi emotivi in questo periodo, ma per adesso non parliamo della Federal Reserve, lo faremo la settimana prossima. Rimaniamo a questo anniversario dalla tragedia dell'11 settembre del 2001, 25 anni di economia e mercati finanziari che dovremo esplorare nei prossimi 20 minuti. Faremo fatica, ma le cose importanti le ricorderemo senz'altro. Sentirei intanto, visto che abbiamo chiesto le testimonianze, Mauro, quella di Fabio da Roma.
11: Buongiorno,
0: ci dica
11: prima cosa complimenti per la vostra trasmissione. Allora, io più che raccontarvi la testimonianza di dove ero, come molte persone ero in ufficio davanti al computer, ricordo internet bloccato per la richiesta di informazioni da parte di, però vorrei raccontarvi la mia esperienza, come dire, un piccolo aneddoto della mia vita all'interno delle Torri Gemelle. Io nella mia giovinezza ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare per 3 anni negli Stati Uniti e sebbene io fossi localizzato nella West Coast, mi recavo nella zona di New York relativamente spesso e quando andavo cercavo sempre di abbinare magari il weekend o qualche giorno di vacanza per andare a New York, e durante queste visite molto spesso sono andato alle Torri Gemelle, in particolare perché in cima alla Torre Nord, se ricordo bene, c'era un ristorante che si chiamava Windows of the World, quindi la finestra sul mondo, e già questo spiega. Questo ristorante, immaginatevi in cima a questo grattacielo, la vista su Manhattan era semplicemente spaventosa. Mm-hmm. E considerate che la prenotazione per i tavoli vicino alle finestre dovevano essere fatti veramente con parecchie settimane di anticipo. Era un ristorante abbastanza caro, ma valeva pienamente la pena. Pienamente. E in particolare non dimenticherò mai nella mia vita un giorno, una sera, in cui andai con alcuni colleghi a mangiare e era inverno e all'improvviso iniziò a nevicare, quindi potete immaginarvi la vista di notte di tutta Manhattan illuminata con la neve che scendeva. Pazzesco, è un qualcosa che non certo. dimenticherò mai.
1: Grazie Fabio, grazie anche per
0: e
1: i complimenti
0: adesso ci sono
1: al programma.
0: Freedom Tower.
12: Ricordo bene l'11 settembre perché è il mio anniversario di matrimonio e io stavo iniziando a cucinare per fare una cenetta per mio marito e ascoltavo Radio 24 e sono rimasta allibita. Poi ho acceso la televisione perché dicevo: ma non è possibile che Radio 24 raccontino Ball. E comunque mio marito, che aveva dei soldi in una banca che stava all'interno delle Torri Gemelle, poi è venuta a sapere che la persona che seguiva i suoi investimenti è morta. Insomma, è un qualcosa che non si dimentica mai.
1: Allora, rientriamo, devo rassicurare i mercati mondiali, perché è giovedì e c'è il domandone. Prima ero così trasportato dalle vicende post 11 settembre che me ne sono scordato. Allora rimedio subito, prima che le borse se ne risentano, se ne abbiano male. Il domandone di oggi è il seguente: abbiamo parlato di riserve auree all'inizio della trasmissione, vogliamo sapere da voi a quanto ammontano le riserve auree dell'Italia.
0: Vuoi sapere le tonnellate, i lingotti, il valore? Cosa vuoi sapere?
1: Va bene tutto, va bene la quantità in tonnellate, va bene il valore in miliardi. Se sapete tutte e due le cose, prendete tutte e due le cose. Le regole non sono cambiate, accettiamo risposte solo dal numero verde 800 24 00 24, non accettiamo risposte da altri canali. Deborah Rosciani non può partecipare al domandone.
0: Pensavo col palinsesto autunnale che fossi diventato più largo di vedute.
1: Il dottor Enrico Vaccari non può partecipare al domandone.
0: Chi risponde bene cosa si accaparra?
1: Si accaparra il capo sono io, che è un volume del Sole
0: proprio.
1: 24 ore in queste settimane, in questo caso il capo sono io, ma questo è un volume del Sole 24 ore in edicola in questi giorni, in queste settimane, analizza i 35 errori ricorrenti che frenano la crescita delle piccole e medie imprese, naturalmente un occhio alle piccole e medie imprese italiane.
0: Si ricorderà Vaccari la domanda che hai fatto prima?
1: Secondo me se la ricorda benissimo. Mi fa piacere invece che l'ascoltatrice abbia ricordato Radio 24, perché scusi Vaccari, momento di autocelebrazione, Radio 24 fu la prima radio italiana a dare la notizia delle Torri Gemelle. Così, la voce era quella di Alessandro Platerotti,
0: il nostro corrispondente di allora, insieme ancora a Marco Valsania che c'è ancora e Mario Platero. vero, ma lui circolava proprio in quella zona e camminando a piedi in quell'area fu in grado di raccontare, di testimoniare appunto in diretta il dramma, il fumo, le esplosioni e tutto quello che accadde.
1: Vaccari, allora, queste tentazioni, l'euro, di uscire dall'euro, di dare spallate all'euro, che non passano mai.
7: Ma in realtà, come dice lei, il vero momento critico per l'euro fu nel 2010-2013, nel corso della crisi del debito sovrano europeo. Quello è stato un momento in cui l'Europa era effettivamente sotto attacco. Non dimentichiamoci che la valuta è un'espressione di fattori economici, ma anche un'espressione di fiducia sull'area che rappresenta. In questo momento l'euro gode di una buona fiducia, quindi dico che nonostante le tensioni che ci sono politiche, nonostante i mille problemi che l'Europa ha, fortunatamente oggi non siamo al centro dei problemi. Il problema è globale, c'è un problema sul debito globale. L'Europa tutto sommato sta reagendo meglio anche di altri mercati, e diciamo che l'occhio del ciclone in questo momento è sul debito americano. Quindi, tornando un po' alla domanda iniziale, la fiducia verso l'Europa in questo momento è ancora buona, quindi direi che possiamo guardare con un po' di positività al futuro, mentre nel 2012, quando Mario Draghi pronunciò quelle famose parole, c'era bisogno veramente di un aiuto ulteriore. In quel momento le parole dei banchieri centrali contavano. Abbiamo vissuto un decennio in cui bastava la parola di un banchiere centrale e poi sarebbero seguiti i fatti. Oggi invece il mercato chiede ai banchieri centrali fatti e li sta mettendo sotto pressione, una pressione molto forte.
0: Altre cose molto importanti che sono successe dopo, che sono successe in questo arco temporale: l'ascesa delle criptovalute, il Bitcoin, suoi fratelli e suoi cugini, quella che possiamo definire, anche se qualcuno non è d'accordo completamente con questa visione di pensiero, la fine della globalizzazione, che è stato un po' l'elemento che è stato scatenato anche dal Covid, quando abbiamo dovuto riportare in casa tante produzioni, perché veramente mantenerle altrove con la paralisi mondiale di quel periodo appunto era molto difficile. E quindi la pandemia, ho ricordato un altro elemento drammatico per la storia dell'umanità, oserei dire. Quali altri fatti di questo lungo periodo vuole ricordare? C'è anche stato l'ingresso della Cina nella WTO, che a cui molti attribuiscono una grande rilevanza.
7: Assolutamente sì, perché diciamo che il mondo in quel momento in cui la Cina nel dicembre del 2001 fece il suo ingresso nel WTO, di fatto si aprì
0: l'Organizzazione
7: alla fabbrica
0: Mondiale del Commercio, per gli ascoltatori che non hanno praticità, esatto, con queste sigle, sì.
7: Quindi si è accelerata la globalizzazione, le catene produttive e i flussi di capitali per due decenni, è stata la premessa di tutto poi quello che è seguito fino ad oggi. Quindi diciamo quello fu un evento, direi forse uno dal punto di vista macroeconomico più importante. Lì fu il vero ingresso nell'economia globale della Cina, che fino a quel momento era rimasta chiusa.
0: A mio modesto parere, comunque il momento più brutto è stato la crisi di Lehman. Io in quel periodo, l'ho raccontato tante volte, ho avvertito veramente, ero terrorizzata dal fatto che ci fosse questo collasso finanziario che avrebbe avuto ripercussione, perché la finanza comunque continua a rimanere globalizzata per quanto se ne possa discutere, e davvero in quel momento sono stata molto in difficoltà anche ad andare in onda, l'ho raccontato tante volte. Vorrei sentire velocemente la testimonianza di un'altra ascoltatrice, che è Loretta da Verona, poi abbiamo ancora 5 minuti prima della chiusura. Loretta?
13: Sì, buongiorno, piacere di sentirvi.
0: Ci dica tutto.
13: Ah beh, niente di particolare, io nel 2000, l'11 settembre, abbiamo scritto delle cartoline, io e mia figlia, da lassù. Precisamente l'anno prima.
0: Ah, caspita.
13: Tanto ricordo come diceva l'ascoltatore prima, del panorama e dell'emozione di essere in quel punto, però noi abbiamo questa cartolina sul telefono che ci ricorda che un anno prima ci siamo salvati. Certo. Insomma, ecco.
0: Grazie Loretta. Tutto peraltro qua. Mauro, periodo in cui stava avvenendo lo scoppio della bolla high tech.
1: Una delle diverse bolle che si sono susseguite. Adesso, Vaccari, ogni tanto si parla della bolla dell'intelligenza artificiale, che poi appunto, perché c'è un forte forte indebitamento, un forte indebitamento anche da parte di aziende private e così via. Quali sono adesso i sentimenti vostri, di voi operatori del settore? Temete la bolla o si è un po' allontanato questo sentimento?
7: E diciamo che è stata messa in ombra un po' da quello che sta accadendo sul debito sovrano, cioè l'occhio degli investitori in questo momento guarda con particolare attenzione e preoccupazione a quello che accade sul mondo obbligazionario, in modo particolare sui debiti dei paesi e in modo particolare sul debito americano. C'è in questo momento un eccesso di offerta da parte degli stati e c'è meno domanda, quindi gli investitori necessitano di tassi più alti, l'inflazione non fa altro che gettare benzina sul fuoco, quindi in questo momento diciamo che quelle che erano le preoccupazioni per l'intelligenza artificiale e gli effetti che poi avrebbe avuto sui bilanci delle società, sui grossi investimenti che queste aziende hanno fatto, viene messa in secondo piano da questa preoccupazione che riguarda i tassi di interesse. Quindi forse il mercato in questo momento si sta concentrando più su quello e sta in qualche modo trascurando quelle che erano le preoccupazioni, anche perché il mercato azionario in fasi come queste, con tassi in rialzo, rimane forse un investimento che può in qualche modo essere più difensivo, tra virgolette, rispetto magari a un mercato obbligazionario che invece vede tassi salire o prospettive di tassi in salita.
0: Prima di chiudere con la rispostona al domandone, Mauro, volevo solo leggere il messaggio di Anne Marie che ci racconta: mio figlio era nella prima torre al 52esimo piano, che peraltro non mi ricordo mai se definiamo prima torre la nord o la sud, comunque è riuscito a fuggire salvando una collega, mi ha chiamata dopo 3 ore peggiori della mia vita, le peggiori della mia età, e ci posso ben credere. Niente, volevamo fare un segnale di fumo a Pietro per la rispostona al domandone, ma vabbè.
1: Lo abbiamo colto impreparato, no, perché stava pensando a dov'era l'11 settembre.
0: No, perché è arrivato il dottor Ferronato, che come al solito distrae tutti i suoi colleghi.
1: No, il dottor Ferronato è un fratello nerazzurro, quindi non accetto critiche al dottor Ferronato. Sentiamo se Giuliano ha la risposta esatta. Ribadisco la domandona, o il domandone, come vi piace di più. Riserve auree dell'Italia, quante sono in tonnellate o quanto valgono in miliardi, o entrambe le domande? Giuliano, buongiorno, vediamo se ha la risposta.
14: Allora, mal contati sono 300 miliardi, sarebbero 2.451.84.
0: Che secchione, che secchione, Giuliano.
1: Guardi, Giuliano, lei ha tutto il diritto di ricevere da noi, il capo sono io. In questo caso il capo è lei, perché era preparatissimo, e quindi con piacere lasci i suoi recapiti, le faremo avere il volume del Sole 24 Ore.
0: Bene, possiamo congedare il nostro ospite, perché la trasmissione volge al termine, caro Mauro, e dobbiamo andare a preparare la ripresa del Corallo, perché ho grandi aspettative da parte vostra quest'anno, eh?
1: Abbiamo in serbo delle cose bellissime.
0: Diciamo che nei miei sogni vorrei che questa trasmissione non fosse più necessaria, purtroppo non è così.
1: Ti dirò, anche nei miei, vorrei non fare più lo spazio del Serpente Corallo, invece lo faremo anche domani. Grazie a Enrico Vaccari, Head of Institutional Client Development di Zurich Bank. Grazie, dottor Vaccari.
0: A presto.
7: Grazie a voi.
0: E noi ci ritroviamo domani, caro mio.
1: Volentieri.
0: Buona giornata a tutti.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Prorogato lo sconto sul gasolio, nel decreto anche misure per la produzione di petrolio e gas. E contro il caro energia la BCE alza i tassi dello 0,25%. Suicida la figlia di Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre uccisa dall''ndrangheta. Venezia, bandiere palestinesi e 25 minuti di applausi per Nazza. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Filippo Aureggi in regia. L'Europa rimane avvolta nella spirale inflazionistica e la BCE decide di aumentare il costo del denaro. In questo contesto il governo italiano ha prorogato nuovamente lo sconto sul gasolio.
3: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un nuovo decreto che prolunga fino al 17 settembre lo sconto di 17 centesimi sul gasolio e finanzia il taglio con circa 100 milioni di euro. 7 giorni in più per consentire al governo di mettere a punto un intervento più strutturale e selettivo contro il caro carburanti. I nuovi provvedimenti sono in arrivo la prossima settimana, dice Giorgia Meloni. Intanto, sul nuovo decreto c'è una norma per accelerare la produzione di gas e petrolio in Italia per ridurre costi e dipendenza dall'estero.
4: Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio.
3: I consumatori non risparmiano critiche sulla nuova mini proroga. Per l'Unione Nazionale Consumatori serviva il raddoppio dello sconto fino alla fine di settembre. La proroga è insufficiente. In un mese, dice il Codacon, su un pieno di gasolio costa 5 euro in più. E l'Adusbef suggerisce al governo di tornare ai prezzi amministrati per benzina e gasolio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Dicevamo della nuova stretta della BCE contro il caro energia. Come atteso, il board della Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto. L'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. Il conflitto in Medio Oriente continua a generare una pressione inflazionistica che rimarrà oltre il target del 2% per lungo tempo, ha detto la Presidente Lagarde. La sentiamo in sottofondo, secondo cui l'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. Nessuno scossone sui mercati.
5: Chiudono sotto la parità le borse europee, con Milano meno 0,1%, Parigi giù di mezzo punto, Francoforte di quasi lo 0,7%. Questo dopo che la BCE ha deciso di alzare i tassi di 25 punti base, come ampiamente previsto, con l'inflazione che resta l'osservata speciale. Non sono arrivate indicazioni sulle prossime mosse, ma il mercato vede in arrivo un'altra stretta a dicembre. Dopo la decisione della BCE, i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona sono saliti ancora, con quello del Bund ai massimi in 15 anni e quello del BTP al top dal 2023, lo spread a 87 punti. Tutto questo in un contesto in cui resta alta la tensione in Medio Oriente, cosa che fa salire i prezzi del greggio, con il Brent sopra $105. Sull'azionario milanese torna a correre l'automatica più 5,4%, bene anche Leonardo, mentre i riflettori restano sul risico bancario. Intesa ha chiuso piatta dopo il via libera dei soci all'aumento di capitale al servizio dell'OPA. Passa su MPS. Stefania Arcudi da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E come sentivamo, la tensione in Medio Oriente resta alta, si infiamma lo Yemen.
6: Gli Houthi dello Yemen, sciiti e filo-iraniani, rivendicano nuove conquiste nel Mar Rosso, potenzialmente drammatiche per il transito navale, in una escalation altrettanto drammatica degli scontri con le forze governative filo-saudite. I ribelli vantano la conquista dell'isola di Zuqar e della città di Moha, il che li avvicina al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi, usando un grand'angolo, il Mediterraneo con l'Oceano Indiano. Uno snodo strategico quanto Hormuz, la cui paralisi ad agosto ha fatto crollare la produzione petrolifera dell'Arabia Saudita ai minimi dal 1990. Un blocco anche del Mar Rosso sarebbe catastrofico e non solo per il regno. Al momento gli Houthi rassicurano, la navigazione resta regolare, ma la situazione ha fatto intanto volare il prezzo del petrolio oltre $100 al barile per il Brent, 100 per il WTI. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Torniamo in Italia con il dibattito in aula sulla legge elettorale.
7: Al Senato regge il patto di maggioranza sulla legge elettorale. L'aula di Palazzo Madama boccia il subemendamento del Partito Democratico che chiedeva di introdurre le preferenze pure, senza liste bloccate. Anche i meloniani, da sempre favorevoli alle preferenze, alla fine si sono schierati per il no, assieme a Lega e Forza Italia, che in caso contrario avevano minacciato di affossare la legge. Il PD voleva solo spaccare il centrodestra, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan.
8: Tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione delle preferenze, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola.
7: Vergogna, Meloni rinnega la sua storia, attaccano invece le opposizioni che assieme a Vannacci avevano sfidato Fratelli d'Italia a votare sì alle preferenze, così la pentastellata Maiorino.
9: Le minacce di far cadere il governo hanno sortito i loro effetti e quindi si è tornati a più miti consigli e quell'emendamento è stato bocciato.
7: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata come quella della madre dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che la donna aveva denunciato. Negli Stati Uniti oggi ricorre il 25esimo anniversario dell'11 settembre. A dominare il dibattito politico è però l'ultima sparata di Trump.
10: You win with us and you get $5,000.
11: Promessa elettorale o plateale e illecito tentativo di corruzione degli elettori? I $5,000 promessi a ogni americano adulto alla convention repubblicana di Dallas dal presidente Trump, qualora il partito repubblicano vincesse le elezioni di midterm per il congresso a novembre, hanno calamitato il dibattito pubblico. Non contento, Trump ha poi rincarato, promettendo il rimborso di altri $500 a quasi 1 milione di americani che hanno acquistato l'assicurazione sanitaria tramite l'Obamacare, pagando a suo dire cifre eccessive. Il vicepresidente Vance, conscio dell'azzardo del suo boss, prova a limare la buttata presidenziale. Quello che Trump sta dicendo è che, qualora i repubblicani restassero al potere, gli americani riceveranno dei benefit dall'incredibile ricchezza creata. I numeri smentiscono le promesse impossibili di Trump. Pagare l'elettorato, sempre che sia lecito, costerebbe al bilancio pubblico americano $1 miliardi di dollari. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: 25 minuti di applausi alla 83esima mostra del cinema di Venezia per Nazza, il film sulla guerra in Palestina dei premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Shore. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il film rivela, con interviste a funzionari e soldati dell'intelligence israeliana, i dettagli dell'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. In chiusura allo sport, a cominciare dalla pallavolo, l'Italia ha iniziato con un netto successo per 3-0 sulla Svezia, il cammino nell'europeo, e per il calcio la cronaca della serata Champions.
12: Serata da sogno per il Como, che nel debutto storico in Champions League ha travolto il Lipsia impartendo alla squadra tedesca un'autentica lezione di calcio. Al Senigallia è finita 4-1 per i lariani, dominanti sin dal fischio d'inizio. Le reti, al 14esimo il vantaggio di Baturina con un rasoterra dall'altezza del dischetto del rigore di Duvicas in contropiede, assist dello stesso Baturina al raddoppio al 38esimo. Nella ripresa immediato il tris di Diao, poi sull'unico errore difensivo la marcatura di Maximovic al 13esimo. Nel finale, con match in controllo per la squadra di Fabregas, il poker ha firmato Perrone. Quella del Como è l'unica vittoria per il calcio italiano nella prima settimana della Champions League. La Roma infatti ha pareggiato a Istanbul sul difficile campo del Fenerbahce. I giallorossi si sono portati in vantaggio al 39esimo grazie a una conclusione dal limite di Cristante e sono stati raggiunti inizio secondo tempo da Archie Brown. Poi molte occasioni e qualche rischio di troppo per Svilar, salvato al 43esimo dalla traversa colpita da Ake. Nel complesso un buon punto per la Roma. Archiviata la coppa più importante questa sera, è già tempo di campionato, comincia la quarta giornata. Alle 20.45 in campo Venezia e Fiorentina, con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E finisce qui questa edizione di GR24, grazie a Filippo Reggi in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: Vidi una barca in mezzo al mare, pensai, adesso faccio un cerchio intorno alla barca con l'aereo e poi riprendo la rotta iniziale.
3: E da lì ho avuto la mia grande idea stupida. Sono tornato volando sul mare, costeggiando il Carso, che era sulla mia destra, che è alto 400 metri.
2: Storie di 5 minuti da Mona e di voli all'aria aperta in una puntata che si intitola Ai Comandi.
4: Matteo Cacce racconta... Storie che non sai.

Questo è un programma che racconta storie di vita e le storie di vita, come sempre, possono essere semplici, quotidiane oppure possono essere straordinarie. Facciamo circa 220-230 puntate all'anno, abbiamo appena cominciato, è la prima settimana, questo vuol dire circa 220-230 storie originali, vere, di persone che ce le mandano e che noi vi raccontiamo. Ecco, la storia che stiamo per raccontarvi, quella di Elio, è proprio una storia straordinaria, in primis perché racconta di un episodio che non capita a tutti noi vivere, perché non tutti noi siamo piloti di aerei, per quanto magari aerei piccoli, ma soprattutto perché la storia di Elio è una storia che, primo, lui non ha mai raccontato e ci spiegherà magari il perché, secondo, è una storia che capita quando vuoi fare un po' il mona, come dice lui, essendo triestino, e ci spiegherà poi qual è il detto triestino esatto che spiega che cosa sono i 5 minuti da mona che gli sono capitati in quell'occasione, e ci racconta anche perché non l'ha mai raccontato. E poi invece vi raccontiamo un'altra storia legata agli aerei, in questo caso un aereo di linea. Ci sono moltissimi aneddoti di cose che accadono sugli aerei, in questo caso questa è una storia davvero incredibile, perché il pilota, il comandante di questo aereo di linea della British Airways nel 1990, per una depressurizzazione, esplode il vetro della cabina di comando, lui viene risucchiato fuori e tenuto a braccia da un assistente di volo, riesce il copilota, il primo ufficiale, a riportare a terra l'aereo e lui si salva. La puntata si intitola Ai comandi. Benvenuti.

0: Sono nato il 19 marzo del 1944 a Trieste. Qualche mese dopo la mia nascita, in giugno, ci fu il primo bombardamento alleato. Lo dico solo per spiegare l'ambiente in cui sono cresciuto. Non ricordo nulla delle rovine della città. Ricordo però che in casa solo la cucina era riscaldata. D'inverno nelle altre stanze si gelava. Comunque a Trieste ho frequentato le elementari, le medie ed il liceo classico, diplomandomi nel luglio del 62. Frequentai quindi la facoltà di ingegneria all'Università di Trieste. Mio padre, anche se io gli avevo già detto che avrei voluto fare il pilota, mi mandò a Londra ad imparare l'inglese e mi iscrisse alla facoltà di ingegneria, dove mi laureai nel 1968. L'anno prima, l'aeronautica ed alcuni aeroclub fecero un accordo con l'università per permettere a degli studenti di conseguire il brevetto di pilota civile a costi particolarmente contenuti. Riuscii a convincere mio padre che mi permise di iscrivermi all'aeroclub di Gorizia Merna. Feci il mio primo volo l'11 aprile del 1967. Il mio istruttore era il maresciallo Raffaele Chianese. Era un signore che nel 1936 aveva partecipato alla gara di acrobazia aerea a Budapest, vinta dalla squadriglia italiana. In pratica era uno di quelli che aveva dato origine a quella formazione che oggi chiamiamo Frecce Tricolori. Un grande personaggio che ricordo con rispetto, ma anche con affetto. Mi sarebbe piaciuto averlo come zio.
1: Era una persona sempre calma, non l'ho mai visto arrabbiato, però pretendeva assolutamente il rispetto delle regole, la sicurezza soprattutto, per cui a lui non ho mai avuto il coraggio di raccontare questa storia perché mi avrebbe dato una sberla.
0: Il corso per il brevetto di volo consiste in un certo numero di ore di volo iniziale con i doppi comandi. L'allievo siede a sinistra mentre a destra c'è sempre l'istruttore. Quando l'istruttore decide che è il momento, l'allievo fa il suo primo volo da solo. Io, che non ero evidentemente molto dotato, lo feci dopo almeno una trentina abbondante di ore ai doppi comandi. Qualche mio collega ne impiegò meno della metà. Lo feci il 9 settembre 1967 e ne ho ancora un ricordo vivido. Tutti i piloti che ho conosciuto dicono: il primo volo da solo non si scorda mai. Bisogna tenere presente che gli aerei da turismo sono molto leggeri e l'assenza di uno dei due passeggeri ha un effetto notevole sul peso totale. Ricordo che l'aereo saliva con una velocità mai provata fino ad allora e ballava come non mai. Inoltre erano voli pionieristici, non c'era la radio ma solo pochi strumenti: altitudine, velocità, giri del motore, indicatore di assetto, cioè quella che chiamavamo colloquialmente pallina e paletta. Ricordo che col primo volo da solo, per la prima volta in vita mia, mi sono reso conto di essere io il responsabile della mia vita. Se non mi portavo io all'atterraggio, non potevo chiedere aiuto a nessuno. Devo ammettere che ho provato un misto di euforia, entusiasmo, ansia e paura che non ho mai più provato. Dopo il primo volo come solista si continua ad alternare con voli ai doppi comandi, senza mai allontanarsi molto dall'aeroporto, decollando e atterrando sempre nello stesso modo. Alla fine si sostiene un primo esame e si è quindi autorizzati ad atterrare in aeroporti diversi da quello di partenza. Si comincia quindi col fare la spola fra il proprio aeroporto e quello più vicino per spendere il meno possibile, e si collezionano decolli e atterraggi su aeroporti diversi.

0: Quando si vola tra aeroporti diversi, si fanno anche quelli che chiamavamo ride, cioè voli di lunga durata. Il mio ride più lungo lo feci da Gorizia a Ravenna e ritorno. Era l'11 aprile del 1968. In uno di questi ride, con partenza e ritorno da Gorizia Merna, decisi di fare un giro sopra Trieste. In macchina ci mettevo quasi 40 minuti, ma in aereo in 20 minuti ero già sopra casa mia. Speravo di vedere mia mamma sul davanzale, ma non c'era nessuno. Dopo un giro su San Giusto e sul castello, decisi per il ritorno. E allora mi venne l'idea stupida. La legge prescriveva che un aereo come quello che pilotavo non scendesse mai sotto i 300 metri, ma sul mare si poteva scendere fino a 150 metri. Ecco allora la grande idea. Per tornare a Gorizia, per i primi 10 chilometri, potevo scendere a 150 metri, ma siccome sulla destra c'è il Carso, che è alto oltre 300 metri, mi sarei trovato a volare sul mare con la montagna sulla destra più alta di me. Effettivamente la cosa era entusiasmante, anche perché potevo volare vicino alla costa e vedere bene la strada costiera che collega con uno splendido panorama Sistiana, località costiera lì vicino, con Trieste. Colpo d'occhio bellissimo, mare sotto, monte a destra, cielo sopra, tutto sereno. Ad un certo momento vidi una barca sul mare, davanti a me, e pensai, guarda che bello, adesso faccio un cerchio intorno alla barca, dalla parte del mare dove c'è spazio, e poi riprendo la rotta iniziale. Facile, no? E così iniziai la virata a sinistra. E qui dimenticai troppo a lungo uno degli insegnamenti del maresciallo Chianese. Non distrarti mai e comunque guarda sempre avanti.
1: Il cerchio, io non guardavo davanti ma guardavo la barca, testone che non sono niente altro, che non ero niente altro, e guardando la barca non mi sono accorto che la curva si stava allargando, e quando ho alzato gli occhi ho visto il monte davanti a me e ho preso una strizza che non si dimentica più.
0: Accadde tutto in una frazione di secondo. Vidi il monte di fronte che mi sembrò ghignare. Provai una strizza come non mai. E assicuro che in casi come quello la strizza è veramente tale. Tutto il corpo si restringe, i polmoni, lo stomaco, il cuore, i visceri, e lo si sente. Mi venne anche in mente un verso di non so chi. E adesso, povero uomo. Per fortuna mi ricordai istantaneamente dell'insegnamento del maresciallo Chianese. La velocità è tutto per l'aereo. Il pericolo è quando si va piano. È allora che l'aereo risponde male. Reagii bene. Misi l'aereo in picchiata spingendolo verso il monte. Diedi tutto motore e virai a sinistra. L'aereo prese subito velocità e obbedì bene. Però con la coda dell'occhio ricordo di aver visto un'automobile che percorreva la strada costiera. Gli passai veramente vicino. Non so cosa abbia pensato l'autista, ma penso che abbia raccontato la sera agli amici che aveva visto un cretino che passava a pochi metri dalla strada con l'aereo. Diressi verso il mare aperto, salendo con il cuore che batteva come un vecchio diesel. Fermai la salita a poco meno di 1000 metri e ripresi la rotta verso Gorizia Merna, dove atterrai normalmente e feci timbrare il libretto di volo come se nulla fosse. Non ho raccontato questa storia a nessuno, credo. Però, per un po', ho pensato che sui giornali del giorno dopo sarebbe potuta apparire la notizia: aereo scuola si schianta sulla costiera, si pensa ad un malore del pilota. Solo io invece sapevo che non di malore si era trattato, ma di quello che in buon triestino si dice i 5 minuti del Mona. Che posso dire? Mi era sembrata una buona idea.

0: Si intitola Danger Zone questo brano, la canta Kenny Loggins, probabilmente quelli che con più anni tra gli ascoltatori ricorderanno essere parte della colonna sonora di Top Gun. Non a caso Luca Micheli ha scelto questo brano per chiudere la storia di Elio e per introdurre la telefonata che facciamo ora con lui. Pronto, ciao Elio, buongiorno, benvenuto.
1: Oh, buongiorno.
0: Come stai, Elio?
1: Ma bene.
0: Si tira avanti?
1: Si tira avanti.
0: Mi ricordi quanti anni hai, Elio?
1: 82.
0: 82, senti, e per quale motivo solo a 82 anni hai deciso di rendere pubblica questa storia che ti hai ritenuto per te?
1: Perché ho letto, ho sentito una vostra trasmissione dove c'era un signore, un altro signore che pilotando si era trovato con dei problemi col sedile, mi ricordo.
0: Certo.
1: E anche lui aveva avuto delle difficoltà nel tornare a casa.
0: Aveva tenuto il sedile, si era sganciato un fermo del sedile, aveva tenuto il sedile fermo con la mano.
1: Sì, qualcosa del genere, sì sì.
0: Ma quindi sono più comuni di quanto si pensi gli inconvenienti che accadono in volo?
1: Penso di sì, perché poi io non l'ho mai raccontato a nessuno, meno che meno all'istruttore o ai miei compagni, perché mi vergognavo come un ladro.
0: Perché in sostanza quello che è successo, Elio, correggimi se sbaglio, è che tu hai voluto fare questo giro sopra questa barca che si trovava lì nel Golfo di Trieste,
1: esatto.
0: E solo che il giro è stato più largo di quanto immaginassi e ti sei ritrovato con il carso davanti.
1: Il cerchio stava diventando una spirale che si allargava.
0: Ah, ecco.
1: Questo l'ho capito dopo, perché guardando la barca invece di guardare avanti. E quindi ho mancato due degli insegnamenti del mio istruttore, che insisteva sempre. Dice, quando si vola, quando si guida veramente, diceva lui, ma anche quando si vola ancora di più, non distrarsi mai e perlomeno guardate davanti.
0: Guardare
1: i testoni.
0: Senti, me ne approfitto visto che siamo al telefono. Cosa sono i 5 minuti da Mona che si usa dire a Trieste?
1: Beh, Mona non è un insulto a Trieste come in Veneto. In Veneto addirittura è un intercalare tranquillo. A Venezia, per esempio, è un intercalare.
0: Ok.
1: Mona è una parolaccia, insomma.
0: Sì, sì, no, più o meno. Esatto. Più o meno, no? Un po' una monata, una scemata, una pirlata. Quello immagino sia il senso anche in questo caso.
1: Sì, sì, ma Mona è la parte femminile di quello che pirla è la parte maschile.
0: Sì, sì, sì. Cercavo di edulcorare. hai ancora il brevetto da pilota?
1: Sì, sì, ce l'ho ancora, ma ovviamente è scaduto.
0: E quando è stata l'ultima volta? Per mantenerlo bisogna, dicevi?
1: Volare ogni mese.
0: Ah, ok.
1: Bisogna fare almeno una decina, mi sembra, di ore

0: il pilota che era con me. Però poi per tutto il resto del volo di mezz'ora circa mi ha dato i comandi e ho scoperto che non si dimentica come andare in bicicletta.
1: Ah sì? Com'è stato?
0: Se tu sai andare in bicicletta, se anche dopo 20 anni che non vai in bicicletta ti danno una bicicletta, ti accorgi che riesci ad andare.
1: Certo.
0: L'aereo è un po' più complicato perché oltre ad andare a destra e a sinistra come la bicicletta va anche su e giù. E poi rallenta e accelera, perché ogni volta che si va giù accelera e ogni volta che si va su rallenta, quindi ci sono più variabili. Però tutto sommato la mano rimane.
1: Senti, ti manca volare? È una cosa che ti manca adesso?
0: Sì.
1: Che cosa esattamente?
0: Volare è un'altra cosa. La cosa che più si avvicina al volare è lo sciare. Io sciavo anche.
1: Ah, ok.
0: Adesso ho smesso perché l'età non me lo consente più.
1: Perché invece da buon triestino non sei velista?
0: No, proprio. Ho fatto dei corsi di barcavela, sono stato in barcavela con altre persone, ma non poca roba ho fatto, poco.
1: Il volo, insomma, il volo, come ci hai detto, il volo è un'altra cosa, è un'altra vita.
0: Eh sì.
1: Elio, ti ringrazio moltissimo per averci mandato questa storia e per aver fatto anche questa chiacchierata con noi. Se hai voglia di mandarci altre storie, noi siamo qua.
0: Sì, va bene, grazie.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao Elio.
0: Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao.

0: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Uondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com. Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
1: In collaborazione con
2: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
3: Matteo Caccia racconta.
4: Ai comandi si intitola la puntata di oggi di Matteo Caccia racconta, e quando si è ai comandi meglio non distrarsi, come è successo ad Elio. Ora invece vi raccontiamo un'altra storia, è un'altra storia abbastanza incredibile, l'abbiamo trovato sul sito abc.net, ecco, che spero non terrorizzi eccessivamente tutti gli ascoltatori che magari già soffrono di paure legate al volo. La scritta Lucy Sweeney si intitola «Dimenticate ritardi e bagagli smarriti, il pilota della British Airways risucchiato fuori dal parabrezza è il vero incubo di viaggio per eccellenza». State con noi. Tra cancellazioni, ritardi, bagagli smarriti e problemi informatici, prendere un aereo è diventato per molti una piccola prova di resistenza. Negli ultimi anni abbiamo visto voli bloccati per ore a causa di un guasto ai sistemi, migliaia di passeggeri rimasti a terra durante le festività, aerei decollati senza i bagagli, perfino un cane spedito per errore in Arabia Saudita invece che negli Stati Uniti. Ma per quanto possano sembrare assurdi, questi episodi impallidiscono di fronte a quello che accadde la mattina del 10 giugno 1990 a bordo del volo British Airways 5390.
5: Alitalia 2108, Dixer 5000, Roboti, Send 3000, clear the left 36.
4: Sono le 7:20 del mattino, un BAC 111 della British Airways decolla puntualmente dall'aeroporto di Birmingham diretto a Malaga. A bordo ci sono 81 passeggeri pronti a iniziare le vacanze estive. Nella cabina di pilotaggio il comandante Tim Lancaster e il primo ufficiale Alastair Hutchinson si rilassano dopo il decollo. Hanno raggiunto una fase tranquilla del volo, si slacciano le cinture e iniziano a prepararsi per le successive 3 ore di navigazione. Dietro di loro, gli assistenti di volo stanno predisponendo il servizio di bordo. I passeggeri sfogliano guide turistiche, leggono il giornale o semplicemente osservano le nuvole dal finestrino. 13 minuti dopo il decollo, quando l'aereo ha raggiunto circa 17.300 piedi di quota, accade l'impensabile. Un boato violentissimo scuote il velivolo. La porta della cabina di pilotaggio viene divelta dai cardini e una decompressione esplosiva investe l'intero abitacolo. L'assistente di volo, Nigel Ogden, che in quel momento sta servendo una tazza di tè ai piloti, assiste a una scena destinata a perseguitarlo per tutta la vita. Il parabrezza davanti al comandante è appena esploso verso l'esterno. In una frazione di secondo, Tim Lancaster viene risucchiato fuori dall'aereo. Il suo corpo attraversa l'apertura lasciata dal parabrezza, ma le gambe rimangono incastrate all'interno della cabina di pilotaggio. Il busto è completamente all'esterno, investito da un vento di oltre 600 km orari. Contemporaneamente la cloche viene spinta in avanti e l'aereo inizia una brusca discesa. Senza pensarci un istante, Ogden si lancia in avanti e afferra Lancaster per la vita. Sa che, se lo lascia andare, il comandante verrà trascinato via nel cielo. Nel frattempo il copilota Hutchinson, rimasto miracolosamente al suo posto, prende immediatamente il controllo del velivolo. Ha davanti a sé una situazione quasi impossibile. Deve fare scendere rapidamente l'aereo per ristabilire una quota respirabile, evitare collisioni in uno degli spazi aerei più trafficati d'Europa, comunicare con il controllo del traffico e trovare un aeroporto disponibile per un atterraggio di emergenza. In meno di 3 minuti riesce a riportare l'aereo a una quota più sicura. Dietro la porta della cabina di pilotaggio, intanto, la situazione è altrettanto drammatica. Gli assistenti di volo Simon Rogers e Sue Gibbins cercano di rassicurare i passeggeri, invitandoli a riallacciare le cinture e a prepararsi all'atterraggio di emergenza. Molti piangono, altri pregano. Un passeggero racconterà in seguito di aver visto una hostess scoppiare in lacrime. In quel momento dirà: pensò che fosse davvero finita.

0: Nella cabina di pilotaggio il vento entra con una forza impressionante. Documenti, mappe e detriti vengono risucchiati all'esterno o iniziano a vorticare nell'aria. Una bombola di ossigeno fissata al suo supporto sfiora la testa di Ogden. Nonostante il freddo intenso e il dolore alle braccia, lui continua a trattenere il comandante. Poco dopo arrivano altri due membri dell'equipaggio. John Heward si ancora al sedile supplementare della cabina di pilotaggio e cerca di aiutare Ogden a tirare Lancaster verso l'interno, ma la forza dell'aria è troppo potente. Il corpo del comandante continua a sbattere violentemente contro la fusoliera. La sua testa colpisce ripetutamente il lato dell'aereo, il volto è coperto di sangue, gli occhi sono spalancati. Tutti pensano che sia morto, ma nessuno vuole mollare la presa. Non solo per rispetto verso il comandante, ma anche perché temono che se il suo corpo venisse completamente risucchiato via, potrebbe finire contro uno dei motori, provocando conseguenze anche peggiori. Hutchinson ha lanciato il Mayday. Il rumore del vento è così assordante che fatica perfino a sentire le risposte dalla torre di controllo. Lo scambio radio entrerà nella storia dell'aviazione. Il controllore chiede: «Ci risulta un problema di pressurizzazione. È questo l'unico inconveniente?» La risposta del copilota è incredibile. «No, signore! Il comandante è mezzo risucchiato fuori dall'aereo. Credo sia morto.» Pochi istanti dopo aggiunge: «L'assistente di volo lo sta trattenendo, ma abbiamo bisogno dei soccorsi appena atterriamo.» Alla fine, Hutchinson individua una pista libera all'aeroporto di Southampton e prepara l'atterraggio. Alle 7.55, appena 35 minuti dopo il decollo, riesce a posare l'aereo a terra con una manovra considerata ancora oggi praticamente perfetta. Quando il velivolo si ferma, i passeggeri vengono fatti scendere normalmente dalle scale anteriori e posteriori. Nel frattempo i soccorritori salgono di corsa a bordo e prendono il posto dei membri dell'equipaggio che ancora stringono il corpo del comandante. Ed è qui che arriva il colpo di scena. Tim Lancaster è vivo. Ha riportato fratture al polso, al gomito e al pollice, numerose contusioni, congelamento e un grave stato di shock. Dopo essere rimasto per circa 20 minuti all'esterno di un aereo in volo, esposto a temperature sotto zero e a un vento con la forza di un uragano, è incredibilmente sopravvissuto. Anzi, quando riprende conoscenza sulla barella, la prima frase che rivolge ai paramedici è sorprendentemente banale: «Ho fame».
1: Captain Tim Lancaster is sucked out of his seat and is pinned to the fuselage by blistering winds roaring close to 550 km/h.
0: Anche Nigel Ogden viene ricoverato. Ha una spalla lussata, lievi congelamenti e varie contusioni. Quattro passeggeri vengono curati per lo shock, ma tutti gli 81 occupanti dell'aereo sopravvivono. L'equipaggio riceve importante riconoscimento per il coraggio dimostrato. Hutchinson viene premiato per l'eccezionale sangue freddo con cui ha salvato il velivolo, mentre gli assistenti di volo vengono celebrati per aver impedito che il comandante fosse trascinato via. Quanto a Tim Lancaster, la sua storia ebbe un epilogo ancora più incredibile. Dopo mesi di cure e riabilitazione, tornò a pilotare appena 5 mesi dopo l'incidente. Ancora oggi, il volo British Airways 5390 è ricordato come uno degli episodi più straordinari della storia dell'aviazione. Una storia in cui un piccolo errore di manutenzione sfiorò la tragedia, ma in cui il sangue freddo di un copilota, il coraggio di tre assistenti di volo e una straordinaria dose di fortuna riuscirono a trasformare quello che sembrava un disastro inevitabile in uno dei più incredibili miracoli mai avvenuti nei cieli.

0: Ritorniamo alla nostra storia seriale che questa settimana ripercorre la vita di Marco Pannella, il leader politico radicale del quale ricorrono quest'anno 10 anni dalla morte. Lo facciamo con alcuni estratti del video podcast di Simone Spezia e Daniele Bellasio che si intitola Marco, sai chi era Pannella? Prodotto da 24 ore podcast. Marco Pannella è ricordato soprattutto per le battaglie per il divorzio e per l'aborto condotte negli anni 70 attraverso metodi non violenti, scioperi della fame e iniziative referendarie, ma la vita politica di Pannella non si esaurisce in queste due pur importanti risultati. Tutta la vita politica di Pannella è fatta di critiche e di idee che lui metteva al centro nel confronto pubblico anche con modalità inedite, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove forme di partecipazione. Fu così per la battaglia a favore dei diritti dei carcerati, ad esempio, fu così anche nel 1986 quando per le elezioni politiche candida nella lista radicale Ilona Staller, in arte Cicciolina, allora famosa pornostar, che diventa deputata alla Camera dei Deputati. Simone Spezia e Daniele Bellasio intervistano ancora Sergio Rovasio, esponente radicale e allora segretario personale di Marco Pannella. L'episodio da cui ascoltiamo l'estratto di oggi si intitola Cuore.
1: Sergio, ho una domanda che, non lo so, forse può essere o puoi considerare un po' provocatoria, che è questa. Questa candidatura di Ilona Staller, di Cicciolina, notissima pornostar dell'epoca, non è stata alla fine un po' una candidatura civetta che ha ammazzato tutto il resto dell'operazione, non solo per colpa della stampa, io poi non voglio fare quello che difende i giornalisti a tutti i costi, però è vero anche che se tu candidi una persona di quel tipo è inevitabile che l'attenzione vada su quella persona e quindi potenzialmente pur dell'interesse che ha suscitato un errore?
2: Guarda, ti posso dire che in quel periodo era forse molto più scandalosa, adesso te lo dico dal mio punto di vista, poi è chiaro che era molto più scandaloso che con i radicali si candidasse capolista l'ex capo del controspionaggio, il generale Viviani, su cui furono fatti dei francobollini sui giornali, che non una pornostar, Ilona Staller, che in realtà era conosciuta nei locali perché andava in giro a fare gli spettacoli, ma non è che era una persona famosa, eccetera. Lo divenne quando divenne deputata. Al punto che noi avevamo le televisioni americane, le giapponese, eccetera, che ci inseguivano intorno alla camera per poterla intervistare, eccetera. Divenne una star famosa mondiale, a livello mondiale. Questo è indiscutibile, ma non era famosa a livello mondiale. Anche Moana Pozzi non era famosa, è diventata famosa dopo la sua morte, per tutto quello che poi lei forse in parte ha trasmesso, eccetera. Su Ilona Staller voglio aggiungere che Pannella cercò, tra virgolette, di usare la sua fama mondiale nella speranza che si convertisse sempre in favore del Partito Radicale. Ciò non accadde, forse per dei limiti di Ilona, forse per dei limiti nostri, forse per dei limiti di Marco. Però ti assicuro che secondo me era molto più scandaloso che un generale dell'esercito italiano, ex capo del controspionaggio, capolista nelle liste radicali che si occupavano di far piovere sulla parata militare in quello stesso periodo, il 2 giugno, forse era molto più scandaloso che non avere una figura come la sua. Col senno di poi probabilmente forse sarebbe tutto avviato, ma col senno di poi non si possono fare le cose. Certo.
3: Senti, se parliamo del cuore di Marco Pannella, un tema al cuore della politica radicale era il rapporto con i detenuti. Tra l'altro, chiunque entri in un qualunque delle carceri italiane sente subito parlare di Marco Pannella, a Opera ci sono le foto di Marco Pannella, cioè c'erano manifestazioni di affetto da parte dei detenuti ogni volta ovviamente che lui entrava, tutti Ferragosto andava a trovare. Ecco, ci spieghi in che senso era così importante, in che senso era il cuore di una battaglia politica il rapporto con chi ha sbagliato e deve scontare una pena?
2: Beh, c'è quella famosa frase volteriana che per capire in che paese vivi devi conoscere le carceri. Ora, il problema qual è? Pannella ha sempre denunciato questo sistema, questo regime, questo sistema italiano di non democrazia. Lui la chiamava un paese di non democrazia, proprio perché c'erano dei limiti sistema elettorale, sul sistema dell'informazione, sul sistema della spartizione, sul sistema del finanziamento pubblico, sui proibizionismi, sulle leggi speciali, sui compromessi storici. Cioè, c'era tutto un elenco di cose che faceva sì che rispetto alla Gran Bretagna, che per lui era un esempio importante, che aveva il sistema uninominale, che non faceva leggi speciali per combattere il terrorismo, dove era la democrazia per lui di riferimento, ma solo perché non faceva tutto il pasticci, i taglioti che accadevano qui in Italia. In realtà, io quando conobbi Marco, io ero un antipannelliano quando ero piccolo, militante radicale qui a Torino. Non mi piaceva Pannella, mi piacevano i radicali, ero affascinato dai radicali, ero 17.
3: Perché non ti piaceva?
2: Non lo so, lo vedevo troppo invadente. Qua a Torino, nella zona dove sono cresciuto, a un certo punto ho visto dei manifesti, andavo già alle manifestazioni studentesche, e vado in via Garibaldi 13, nella sede storica dei radicali, inizio la mia militanza. Quando sono andato a Roma la prima volta, incontrai Pannella e scoprì che in realtà non era così, ero antipannelliano, però quando glielo dissi, dicevo: ma Marco, tu ti devi togliere dai coglioni, non devi più stare dentro i radicali perché sei troppo invadente. Ma io avevo 18 anni forse, 18-19 anni, sei troppo invadente, ci sono troppe cose che tutti vorrebbero fare che magari non possono farle perché Pannella poi non vuole, Pannella poi si incazza, eccetera. E lui disse: non capisci un cazzo, che era la tipica frase che Marco diceva quando gli dicevi che la cravatta che aveva non era bella, c'era: non capisci un cazzo, la pasta l'hai fatta con troppo burro, non capisci un cazzo. Diciamo che era il suo refrain, non per offenderti, ma era un'espressione anche di affetto e forse anche di amore. Oh, cosa succede? Nell'82 i primi passi che io muovo a Roma, io devo stare a Roma 2 mesi per aiutare la tesoreria del Partito Radicale, poi ci sono rimasto 32 anni. In quel periodo vado in crisi, volevo tornare a Torino, ho detto: ma cosa sto a fare qua, ma questo posto di matti, eccetera. Vado in crisi, vado da Marco nel suo ufficio e lui mi dice: vabbè, se sei in crisi facciamo una cosa, domani mattina alle 7 vieni a prendermi alla panetteria, vai a prendere una macchina a noleggio, domani mattina andiamo a Napoli a Poggio Reale. E la mattina io alle 7:30, da buon torinese, puntuale, preciso, eccetera, arrivo sotto casa sua, lui scende, andiamo a Napoli in un'ora e mezza perché gli piaceva andare veloce, io guidavo già bene, bello veloce, arriviamo a Poggio Reale, siamo entrati alle 8 del mattino, alle 9 del mattino a Poggio Reale, siamo usciti a mezzanotte. Quando entravamo a Poggio Reale e quando siamo andati per 30 anni, 35 anni, dentro le carceri, con lui o con altri deputati radicali, era sempre un'ovazione. Qualsiasi posto, qualsiasi cella, qualsiasi reparto, qualsiasi dipartimento, direzione, personale, assistenti, 41 bis, ovunque andassimo, Marco era considerato. Non perché risolveva il problema del carcere, perché nonostante tutte le lotte, le battaglie che ancora oggi il Partito Radicale fa su questo, non si riesce a risolvere il problema gravissimo del sovraffollamento che già c'era 30 anni fa. Però considerate che negli anni 70 si bruciavano i materassi sui tetti delle carceri, io non so se qualcuno di voi se lo ricorda, i radicali sono entrati nelle carceri nel 76 grazie a Marco e grazie ai parlamentari radicali a spiegare cos'è la non violenza. E da allora non salgono più sui tetti o comunque non bruciano più i materassi come invece si faceva prima. Questo è già un esempio dell'amore, dell'affetto, dell'attenzione e che permette ancora oggi al Partito Radicale di organizzare a Natale, a Capodanno, a Ferragosto, a Pasqua, eccetera, le visite nelle carceri. Ecco, dicevo, nel carcere di Poggio Reale, quando entrammo alle 8 del mattino, uscimmo a mezzanotte. Come sapete, se voi da un napoletano entrate in casa di un napoletano e rifiutate il caffè, è una grave offesa. Quindi in ogni cella mettevano sulla macchinetta del caffè, uscimmo da quel carcere proprio verso mezzanotte, che eravamo un po' così, io la crisi manco più sapevo che cos'era, dopo 12-15 ore di carcere lì ho capito tutto, Marco non mi spiegò nulla, non fece lo psicologo, fanno i grandi, eccetera, disse: basta questo.

0: Si intitola Control, questo brano di Aaron Taos, per chiudere una puntata che si intitolava Ai Comandi. Grazie a Daniele Bellasio e a Simone Spezia che ci permettono di raccontare il loro podcast, video podcast. Marco, sai, Chiara Pannella, andate a ascoltarvelo per intero, a guardarvelo. Anche Sergio Rovasio, che è con loro, e devo dire anche da un punto di vista del racconto fisico è molto coinvolgente quando parla di Marco Pannella. Lo trovate sul sito di 24 Ore Podcast, dove ascoltate e guardate i vostri video podcast. Grazie a tutta la redazione di questo programma, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, le vostre storie continuano ad arrivarci. Matteo Caccia racconta @radio24.it una storia, un po' come nel caso della prima storia di oggi, che magari nessuno sa, avete raccontato pochissimo in giro, ecco, la raccontate a noi. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Prorogato lo sconto sul gasolio nel decreto, anche misure per accelerare la produzione di petrolio e gas. E contro il caro energia la Banca Centrale Europea alza i tassi dello 0,25%, obiettivo inflazione al 2%. Maltempo, due vittime in Toscana e Friuli Venezia Giulia, allagamenti a Roma. Buona la prima per il Common Champions, batte l'Ipsia 4-1, Eurovolley esordo shop sull'Italia 3-0 alla Svezia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancaner e dalla redazione. Arriva una nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio. La riduzione di 17 centesimi al litro sarà in vigore fino al 17 settembre. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione nazionale di gas e petrolio, perché, dice la Premier Giorgia Meloni, non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia. E contro il caro energia, come largamente atteso, è arrivata la nuova stretta della BCE.
2: La BCE aumenta i tassi di un quarto di punto e il tasso di interesse sui depositi sale così al 2,50%. Una decisione presa all'unanimità, preoccupa la guerra in Medio Oriente e la crescita dell'inflazione, dice la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.
3: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures.
2: Il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione che, sottolinea Lagarde, dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell'obiettivo del 2% per un periodo prolungato. Secondo le previsioni della BCE, l'inflazione nell'Eurozona si attesterà in media al 3%, rivista poi al rialzo la stima di crescita attesa allo 0,9%. Le prospettive di crescita a breve termine sono migliorate grazie alla tenuta dei consumi privati e della spesa pubblica, dice Lagarde, ma i rischi per la crescita, sottolinea la presidente della BCE, restano orientati al ribasso, in particolare per la guerra in Medio Oriente e per l'aggressione russa dell'Ucraina. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Negli Stati Uniti oggi ricorre il 25esimo anniversario dell'11 settembre, ma a dominare il dibattito politico è l'ultima sparata elettorale di Donald Trump.
4: You win with us and you get $5,000.
5: Promessa elettorale o plateale e illecito tentativo di corruzione degli elettori. I $5,000 promessi a ogni americano adulto alla convention repubblicana di Dallas dal presidente Trump, qualora il partito repubblicano vincesse le elezioni di midterm per il congresso a novembre, hanno calamitato il dibattito pubblico. Non contento, Trump ha poi rincarato, promettendo il rimborso di altri $500 a quasi 1 milione di americani che hanno acquistato l'assicurazione sanitaria tramite l'Obamacare, pagando a suo dire cifre eccessive. Offrire denaro agli elettori in vista del voto sembra una mossa disperata per un presidente in calo di consensi dopo il fallimento in Iran e la crescita dei prezzi legata proprio all'avventura militare a Teheran. Trump si appella al suo appannato carisma, chiedendo di votare lui anche se il suo nome non sarà sulle schede il 3 novembre. Il vicepresidente Vance, conscio dell'azzardo del suo boss, prova a limare la buttata presidenziale. Quello che Trump sta dicendo è che, qualora i repubblicani restassero al potere, gli americani riceveranno dei benefit dall'incredibile ricchezza creata. I numeri smentiscono le promesse impossibili di Trump. Pagare l'elettorato, sempre che sia lecito, costerebbe al bilancio pubblico americano $1 miliardi di dollari. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È di diversi morti e feriti ancora da quantificare il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un autobus turistico ieri sera nella Svizzera orientale, regione dell'Engadina, lungo la strada tra Zernez e Susch, nel canton svizzero dei Grigioni. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui 5 elicotteri. A bordo dell'autobus viaggiava un gruppo turistico di 48 persone, tutte di nazionalità olandese, secondo i media dei Paesi Bassi. Il mezzo era diretto in Austria. Torniamo in Italia con la politica e il dibattito in aula sulla legge elettorale.
6: Al governo chiediamo di rilanciare il tavolo di confronto permanente che c'è fra istituzioni e grande distribuzione. Intendiamo portarla all'interno di quel tavolo.
0: Rimettiamo il servizio, dunque quello che avete sentito è un altro. Rimettiamo il servizio sulla legge elettorale. Andiamo avanti, lo sentiremo dopo. Parliamo del rapporto COP 2026, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani. È il rapporto che ogni anno fotografa il paese e le sue trasformazioni attraverso il carrello della spesa. Poco rassicurante la fotografia di quest'anno, che racconta un paese incapace di crescere, con gli stipendi fermi da 20 anni, ma con ritmi di lavoro crescenti, e gli italiani sempre più preoccupati dalle guerre, dall'inflazione, dal prezzo dell'energia. Un contesto in cui emerge come tendenza il valore del non consumo. Sentiamo Ernesto Dalle Rive, presidente ANCC COP, che chiede al governo misure per la crescita. Sentiamolo al microfono di Maria Luisa Pezzali.
6: Al governo chiediamo di rilanciare il tavolo di confronto permanente che c'è fra istituzioni e grande distribuzione. Intendiamo portare all'interno di quel tavolo una serie di richieste che possono consentire di abbattere dei costi che oggi penalizzano le imprese sul versante della gestione del proprio conto economico. Una è la richiesta che le imprese della grande distribuzione possano essere ritenute imprese energivore e quindi godere degli agevolazioni sugli oneri del sistema, e l'altra è quella di promuovere un grande patto sul lavoro che consenta, di fronte alla tornata contrattuale che si sta profilando, di avere dei rinnovi che siano in grado di trasferire più ricchezza nelle tasche dei nostri dipendenti senza penalizzare le imprese.
0: Ne abbiamo parlato prima, dunque abbiamo risolto i problemi tecnici, sentiamo il servizio dunque sulla legge elettorale.
7: Al Senato regge il patto di maggioranza sulla legge elettorale, l'aula di Palazzo Madama boccia il subemendamento del Partito Democratico che chiedeva di introdurre le preferenze pure senza liste bloccate. Anche i meloniani, da sempre favorevoli alle preferenze, alla fine si sono schierati per il no, assieme a Lega e Forza Italia, che in caso contrario avevano minacciato di affossare la legge. Il PD voleva solo spaccare il centrodestra, spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan.
8: Tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione delle preferenze, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola.
7: Vergogna, Meloni rinnega la sua storia, attaccano invece le opposizioni che assieme a Vannacci avevano sfidato Fratelli d'Italia a votare sì alle preferenze, così la pentastellata Maiorino.
9: Le minacce di far cadere il governo hanno sortito i loro effetti e quindi si è tornati a più miti consigli e quell'emendamento è stato bocciato.
7: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa. Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che la donna aveva denunciato. Caso Ranucci, niente domiciliari per Walter Lavitola e ora si indaga sui buchi nelle chat tra i due.
10: Restano chiuse le porte del carcere per l'imprenditore accusato dalla Procura di Roma di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo all'allora conduttore di Report Ranucci nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame ha detto no alla richiesta dei domiciliari, confermando l'aggravante del metodo mafioso, ma i suoi legali hanno già annunciato ricorso. Davanti ai giudici del Riesame, Lavitola è tornato a parlare del suo rapporto con Ranucci, rilasciando brevi dichiarazioni spontanee e spiegando che quella con il conduttore era una grande amicizia tramite la quale sperava di potersi riabilitare e ottenere un riscatto sociale. E intanto emerge che nelle chat tra l'ex editore dell'Avanti e il giornalista ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni, messaggi cancellati prima e dopo l'attentato. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro anche sui flussi economici, sulle attività in cui era coinvolto l'indagato detenuto dal 10 agosto nel carcere di Rebibbia e che non erano limitate alla sola gestione del ristorante di Monteverde. Al momento una convocazione dello stesso Ranucci non è stata ancora calendarizzata, ma non si esclude che possa venire entro fine mese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora maltempo che si è abbattuto ieri sull'Italia, due le vittime, due donne nel senese a Sinalunga, la Tisana in provincia di Udine. A Roma allagamenti con automobilisti bloccati e interventi dei vigili del fuoco. Siamo allo sport, a partire dalla pallavolo. L'Italia ha iniziato con un netto successo per 3-0 sulla Svezia e il cammino nell'Europeo. Nello scenario di piazza Plebiscito a Napoli, sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la pioggia non ha raffreddato l'entusiasmo del pubblico per la prestazione offerta dagli azzurri del CT Ferdinando De Giorgi. Ora il calcio con la serata di Champions League.
11: Serata da sogno per il Como, che nel debutto storico in Champions League ha travolto il Lipsia, impartendo alla squadra tedesca un'autentica lezione di calcio. Al Senigallia è finita 4-1 per i lariani, dominanti sin dal fischio d'inizio. Le reti, al 14esimo il vantaggio di Baturina, con un rasoterra dall'altezza del dischetto del rigore di Duvicas in contropiede, assist dello stesso Baturina al raddoppio al 38esimo. Nella ripresa immediato il tris di Diao, poi, sull'unico errore difensivo, la marcatura di Maksimović al 13esimo. Nel finale, con match in controllo per la squadra di Fabregas, il poker ha firmato Perrone. Quella del Como è l'unica vittoria per il calcio italiano nella prima settimana della Champions League. La Roma infatti ha pareggiato a Istanbul sul difficile campo del Fenerbahce. I giallorossi si sono portati in vantaggio al 39esimo grazie a una conclusione dal limite di Cristante e sono stati raggiunti a inizio secondo tempo da Archie Brown. Poi molte occasioni e qualche rischio di troppo per Svilar, salvato al 43esimo dalla traversa colpita da Ake. Nel complesso un buon punto per la Roma. Archiviata la coppa più importante, questa sera è già tempo di campionato, comincia la quarta giornata. Alle 20.45 in campo Venezia e Fiorentina, con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo Lauricella regia. Giorno 24 torna alle 6.59.
1: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: L'orticaria è un disturbo comune della pelle, ma la forma cronica spontanea resta difficile da investigare e può compromettere profondamente la qualità della vita di chi ne soffre. Il prurito persistente genera disturbi del sonno, riduce la concentrazione, altera il rendimento lavorativo e limita la vita sociale. 24 Ore Salute dedica un focus sull'orticaria cronica spontanea per approfondire questo disturbo. Dai sintomi alle cause, dall'impatto economico su pazienti e il sistema sanitario, fino a diagnosi e presa in carico. Il focus Orticaria Cronica Spontanea è disponibile su 24oresalute.com. Una conoscenza migliore, una migliore salute della pelle.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ma buongiorno a voi e benvenuti, siamo sempre insieme, questo mi piace tanto. I nostri bambini, i nostri figli tornano a scuola e torniamo un po' anche noi con loro. Ma io oggi vorrei fare con voi un gioco, proviamo a ricordare quando tornavamo a scuola, quando ci siedevamo anche noi tra i banchi. Voi dove vi siedevate? Primi banchi? Oppure ultima fila, che era la più ambita, ma spesso riservata ai compagni più alti. Io, essendo piccola, finivo praticamente sotto la cattedra. Ma la scelta del banco, lo sappiamo, aveva le sue regole. Una era molto semplice: ecco, lo metto, è piccolo, lo metto davanti perché così vede bene alla lavagna. Perché lo sappiamo, spesso tra i banchi di scuola venivano al pettine i famosi nodi e il bambino si accorgeva che magari faceva un pochino fatica. E oggi che cosa succede? Intanto voglio salutare il nostro ospite di oggi, il professor Paolo Nucci, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore, grazie.
1: Buongiorno Nicoletta, che nostalgia.
0: Vero?
1: I remigini, se li ricorda, remigini erano quelli che andavano il 1° ottobre a scuola. Belli. Era quella la scadenza, mettevamo quel fiocchetto che doveva dire se eri in prima, in seconda, in terza. Che bella Italia che era quella.
0: Vero? Allora, il professor Nucci è ordinario di oftalmologia presso l'Università Statale di Milano. Anche lui, come me, come spero molti di voi, sono ritornati, no, con il ricordo a quegli anni in cui si andava a scuola con il grembiule, si era emozionati, ci si alzava quando arrivava la maestra, quelli più alti stavano in fondo, quelli più che disturbavano più piccoli davanti, qualcuno finiva dietro alla lavagna. Lei dove la mettevano, prof?
1: Io ero a metà della classe perché non ero basso, però non avevo ancora problemi di vista, non ero ancora miope, però ricordo perfettamente i miei compagni miopi che stavano davanti perché le mamme avevano sollecitato la loro presenza nei primi banchi perché non vedevano bene.
0: Professore, la lavagna per noi era un po' il centro, no, della nostra attenzione. Adesso naturalmente oltre alla lavagna ci sono gli schermi, i tablet, i computer, i telefoni, poi ci sono libri, quaderni, videogiochi, insomma i bambini di oggi sono molto diversi a quelli ai bambini che eravamo noi, sono molto più stimolati.
1: Sì, sono stimolati perché abbiamo reso il nostro mondo prossimale, è tutto molto ravvicinato e purtroppo questo comporta anche una certa chiusura caratteriale, perché i bambini tendono oggi ad isolarsi. Io ricordo un gioco che facevamo a scuola, che era quello di cercare di individuare una città e andare, scappare subito verso la carta geografica per dire è qui, l'ho capito, so che è in quel posto lì. Questo, se ci pensate bene, sollecitava molto la visione a distanza, cosa che oggi ormai non facciamo quasi più. E questo è un costo che noi stiamo pagando. Le nuove generazioni, nella loro prossimità di impegno, sono purtroppo più tendenti alla miopia. Noi questo lo stiamo verificando quotidianamente.
0: Ci sono dei dati che sono un po' allarmanti, professor Nucci. Io ho letto nel 2050 il 50% della popolazione sarà miope. Sono dati mondiali, ma che riflettono anche quelli che sono nel nostro paese.
1: In larga parte sì, anche se c'è un bias, cioè c'è un piccolo errore di lettura. È ovvio che se il mondo è per il 50% cinese e in Cina l'attività scolastica è drammaticamente superiore alla nostra, è ovvio che lì la penetranza della miopia è di gran lunga superiore. Quindi noi stiamo un po' trasferendo dei numeri che sono alterati da questa parte di mondo che è più miope. Però lo stesso sta succedendo in Italia. Io, quando sono tornato dagli Stati Uniti nel 1988 e vedevo i bambini, facevo questo esame che noi facciamo misteriosissimo, che si chiama schiascopia, andavamo a studiare il riflesso del bambino perché era mio più o meno, trovavamo quasi tutti forti ipermetropi ed era una protezione verso la miopia. Oggi questi bambini sono talmente normali che sappiamo già che diventeranno miopi. È una condizione nuova che abbiamo scoperto che si chiama premiopia, cioè sono bambini predisposti a diventare miopi nel tempo.
0: Ma professore, quindi la miopia sta aumentando con il distinguo, con la specifica che lei ci ha fatto dei numeri per la Cina, ma oggi rispetto al passato voi potete già sapere se il bambino diventerà miope e quindi fare una sorta di prevenzione, evitare?
1: In buona parte riusciamo, perché abbiamo degli algoritmi e dei sistemi computerizzati che possono aiutarci a prevedere quanto quel bambino potrà diventare miope. Sulla base di questo, essere proattivi, cioè non aspettare che la miopia evolva. In passato, purtroppo, se uno era destinato ad essere miope, te lo tenevi e basta. Oggi c'è la possibilità, intanto suggerendo ai genitori di trascorrere almeno un'ora, meglio due ore, ma almeno un'ora al giorno all'aria aperta. Quindi, anziché andare in macchina a scuola, se c'è la possibilità di avere un tragitto di un 15 minuti a piedi, meglio farlo a piedi e guardare da lontano, cioè abituare il bambino che la distanza e guardare a distanza è fondamentale. In più, oggi noi abbiamo possibilità con dei farmaci, cioè la tropina a basso dosaggio che non ha effetti collaterali e che serve a controllare l'evoluzione, e abbiamo anche delle lenti particolari che vengono definite a defocus, che oggi sono provate ad avere una discreta efficacia. Ci sono molte altre ricerche, devo dirvi, in questo momento, perché la miopia sta diventando un problema da analizzare, da studiare e da risolvere.
0: Professore, è complicato per un genitore ad occhio capire se il proprio bambino vede bene, perché il bambino non ha un confronto tra il prima e il dopo, e quindi probabilmente anche il genitore che non vede il bambino, che non sente il bambino lamentarsi, o che magari non si occupa o non si preoccupa della qualità della vista del bambino. Ritorna infatti sempre da parte di voi oculisti il messaggio che bisogna fare i controlli anche in assenza di sintomi.
1: Io suggerisco di sì, bisogna fare dei controlli, anche dei controlli di screening. Non è necessario che si vada necessariamente davvero in ospedale, sgraviamo gli ospedali da questo compito. Io mi auguro che le case di salute prendano sempre di più spazio, che il pediatra riesca, nella burocrazia assurda nella quale l'abbiamo messo, a trovare lo spazio per metterli davanti a un cartellone e farli leggere, perché il bambino che si avvicina alla TV, che è un segno, però potrebbe essere un segno sviluppato, perché sa, il bambino tende a voler entrare nella televisione,
0: sì,
1: se potesse,
0: sì, perché partecipa,
1: e quindi non è così indicativo. Quello che invece è indicativo, se vi dice: mamma, sai che Luigino vede bene, io quelle cose lì non le vedo, e questo già comincia ad essere più importante, capire se il compagno di banco ci vede meglio di te.
0: Professore, lei ha sottolineato il bambino si avvicina alla TV, che è uno dei, si ricorda quando noi adesso facciamo una sorta di déjà vu, le nostre mamme ci dicevano: stai lontana dalla TV, vero?
1: Ah sì, perché si pensava mandasse radiazioni, invece sì. Oggi la televisione non manda radiazioni, però ti cattura talmente tanto, perché è così vivace, che tu davvero cerchi di avvicinarti. Avvicinarsi significa sforzare l'occhio significa rischiare maggiormente la miopia. Poi tenga conto, Nicoletta, la mia generazione, io sono molto più anziano di lei, sto per andare in pensione e non vedo l'ora, tra l'altro. Io vendevo 40 minuti al giorno Rintintin, cioè noi, questa era la nostra televisione.
0: Il grande Rintintin, sì.
1: Rintintin, e poi guardavamo Carosello. Cosa c'era alla televisione di altro? Oggi questi bambini sono bombardati.
0: C'era Robbie 14, il pirata Nicolino. Io sono preparata. prof, lei sta andando in pensione, lei ha dedicato la vita ai bambini, alla cura della vista dei bambini, ed è un riferimento, non devo raccontarlo io qua, ci sono gli studi, la letteratura scientifica, quant'altro, ma non vorrei parlare di lei, di quello che ha fatto, ma vorrei parlare di quello che lei lascia al suo gruppo, ai giovani che hanno lavorato con lei o che insomma stanno affacciandosi a questa professione, e lo fa con un libro molto bello che io consiglio di leggere non solamente ai medici ma a chi è così a cuore l'idea di una cura nel senso pieno del termine, che si intitola per l'appunto Quel che resta, il mestiere della cura. Professore.
1: Grazie per averlo citato, è un libro a cui tengo molto, in cui ho raccontato davvero la mia esperienza infantile con la medicina, la mia esperienza con questa figura di padre che era un medico di quelli di una volta, la mia esperienza con l'università pessima di una volta, le università baronale dove tu eri tappezzeria, sede pareti, Parlo dei primi contatti con il gesto tecnico del chirurgo che muoveva le mani e che mi affascinava, col fatto di essere così potente da risolvere con un gesto chirurgico la malattia. Tutte queste cose sono emozioni che io ho vissuto e che ho provato a lasciare anche ai miei specializzandi. E devo dire che questo libro, Quel che resta, è davvero un libro che mi ha riavvicinato ai giovani, perché credo sia piaciuto, almeno così mi dicono, e ci si ritrova. Ma ha ragione, non è un libro solo per i medici, è molto anche per i pazienti, perché c'è del vissuto dentro che devo dire mi piace condividere.
0: Ancora di più, in questo caso lei che si occupa di bambini, genitori e, come li chiama lei, minuscoli.
1: I minuscoli.
0: Grazie al professor Nucci, grazie per il suo lavoro e per essere stato con noi. Grazie di cuore, prof. Martin Caramoni, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Come sempre vi invito a seguirci, a suggerirci a obiettivosalute@radio24.it, a condividerci e a incontrarci anche sul canale 63. Buona giornata a voi.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi,

0: Orientale, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e sul resto del sud. Sarà più asciutto altrove, lieve aumento termico al nord e diminuzione al sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: PIMCO vi presenta.
9: Il petrolio sale ancora, sfondando quota 100 sia per il WTI che per il Brent, e l'inflazione morde, tanto che la Banca Centrale Europea decide di alzare i tassi. Il governo proroga per un'altra settimana il taglio delle accise. In Parlamento ieri però è stata la giornata della legge elettorale, bocciata la proposta del PD per istituire le preferenze anche per i capilista, queste rimarranno solo a partire dal secondo in lista, il tutto con polemiche e scontro al Senato. Il mondo intanto ricorda i 25 anni dall'attentato contro le Torri Gemelle a New York e il Pentagono a Washington, l'evento che ha definito un pezzo fondamentale della storia recente. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
10: Se il buongiorno si vede al mattino, buonanotte.

Non so, anche sarei anche curioso di sapere dove eravate voi l'11 settembre del 2001, per chi naturalmente era già nato e cosciente. E che cosa avete pensato, che riflessioni vi ha dato in quei momenti? Per quanto mi riguarda, beh, facevo già questo mestiere, a quell'epoca c'era la TV del Sole 24 Ore, adesso rinata sostanzialmente, siamo sul canale 63 peraltro. E andammo in onda tra i primi con le notizie che arrivavano da là e con la diretta che arrivava da là, insieme alla collega Katie Mandurino, che mi raggiunse in conduzione. E soprattutto dal punto di vista della riflessione, ricordo che tutti pensammo in quel momento che il mondo sarebbe irrimediabilmente cambiato. Ed è sicuramente stato un evento decisivo, qualcosa che ha definito un pezzo della nostra storia recente. Ovvio, ma forse non l'ha cambiata così profondamente come ci aspettavamo che la cambiasse la storia. Certo, ha definito un pezzo importante di storia del Medio Oriente.

ed è probabile che una parte delle scorie le portiamo ancora oggi. Curioso che all'epoca i nemici, per così dire, erano... Il nemico era l'Islam sunnita, che adesso sono amicissimi dell'Occidente, amicissimi, tanto che, tanto per darvi un'idea, con molte poche polemiche, tranne quello di un gruppo di universitari, il gruppo studentesco Link, l'Università Bicocca, apprendo dalle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica, stringe un'alleanza con l'Università Saudita Kaust, e questa cosa finisce in un taglio basso nelle cronache locali, mentre invece il nemico, sempre tra virgolette, è l'Islam sciita, quello del quale l'Iran è guida.

0: Mentre il mondo riflette, si interroga su tutto questo, guarda l'andamento del prezzo del petrolio e al rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea, siamo qua con la legge elettorale. Oh, oh, che soddisfazione.
1: Ci copriamo di ridicolo davanti al mondo.
0: Dai Carmelo, no. Non è vero, non è vero.
2: Sì, guarda, sì.
0: Guardate, ho un'opinione, vi faccio sentire subito questa voce di Carlo Calenda e poi vi dico perché non sono così d'accordo con Calenda e nemmeno con quest'idea il petrolio a 100 dollari e parliamo di legge elettorale. Vai, vai, sentiamo Calenda.
3: Quella a cui stiamo assistendo oggi è una sceneggiata che alla fine non porterà alle preferenze, porterà a continuare a discutere di legge elettorale mentre oggi le materie prime fanno il record negli ultimi 18 anni. Noi avremo un'inflazione sui redditi bassi che arriverà a superare il 10%, sta già accadendo. Il resto è irrilevante, cioè i cittadini oggi sono furibondi per questa ragione, come se fosse una tassa del 10% sui loro stipendi che sono già bassissimi.
0: Allora, sulla sostanza ha ragione. Io sono un po' in disaccordo su questo fatto di mettere in contrasto quello che viene fatto in Parlamento con quello che succede a livello di, diciamo, della pompa della benzina o dell'andamento delle materie prime, perché alla fine la legge elettorale è il metodo con il quale noi scegliamo i nostri rappresentanti in Parlamento, ok? E i nostri rappresentanti in Parlamento sono quelli che poi di fatto stabiliscono chi sarà che ci governerà nei prossimi 4-5 anni. E quindi la legge elettorale, per quanto non vogliamo entrare nei tecnicismi, per quanto alcuni tecnicismi siano estremamente complicati, è uno strumento fondamentale del funzionamento di una democrazia e quindi non è una sceneggiata, forse è stata una sceneggiata quella di ieri perché ci sono stati dentro tanti tatticismi parlamentari con il Partito Democratico, perché per riassumere bene la vicenda il Partito Democratico ha presentato un emendamento per ristabilire le preferenze anche dei capilista. La legge elettorale che invece aveva voluto la maggioranza prevedeva le preferenze solo a partire dal secondo e quindi i capilista invece sono bloccati, li decidono le segreterie di partito, e l'ha presentato perché sapeva che questo avrebbe potuto creare qualche imbarazzo e qualche tensione nella maggioranza. Tutto questo effettivamente è avvenuto, questa tensione c'è stata, alla fine si è andati avanti con il progetto originario, quindi i capilista rimarranno bloccati. E però dall'altra parte, dal punto di vista comunicativo, di fatto il risultato per la maggioranza non è stato particolarmente positivo, perché Fratelli d'Italia ne è emersa come quella che non vuole le preferenze, mentre invece in realtà nella legge elettorale le preferenze ci sono, anche se non riguardano i capilista. Sono tecnicismi, sono tatticismi, per carità, però la legge elettorale è importante effettivamente. Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tullin, assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Vediamo se oggi riusciamo a punteggiare questa trasmissione, poi ne parleremo alle 7, anche alle 7.45 con Gigi Donelli, che fu nostro inviato, inviato di Radio 24 a New York, di punteggiare questa puntata con i vostri racconti di quel giorno e di quei giorni dell'11 settembre, che cosa provaste, che cosa sentiste, che impressione vi fece, se fu veramente l'impressione di un grande cambiamento, di una cesura della storia oppure no. Per quanto mi riguarda, sì, ci sembrò esattamente questo. Dunque, legge elettorale, guardate, ve l'ho riassunta, vi faccio sentire solo un paio di voci rapide, una di maggioranza e una di opposizione. Malan, Fratelli d'Italia, e Patuanelli e il Movimento 5 Stelle. Vai Carmelo.
4: Fratelli d'Italia porta avanti questa legge, la voterà fino in fondo e la motivazione è il bene non del partito, non della coalizione, ma il bene dell'Italia, perché all'Italia serve, per l'Italia è vantaggioso avere dei governi stabili, individuabili dai cittadini, che devono poter scegliere e non devono doversi affidare ai giochi di palazzo.
5: Gli emendamenti che vengono presentati nelle aule parlamentari seguono i sondaggi, se Vannacci sale ci comportiamo in un modo, se non arriviamo al 41%, al 42% presentiamo il 41%, eccetera, eccetera. Quindi state un po' esagerando sul tagliare la legge elettorale sulle vostre esigenze.
0: Direi che chiudiamo qua con la legge elettorale, mentre invece a proposito di quello di cui parlava Calenda, appunto, abbiamo il petrolio che ha sfondato i $100 al barile, sia per quanto riguarda il WTI che per quanto riguarda il Brent, e la Banca Centrale Europea che ha deciso di alzare i tassi di 25 punti base, dello 0,25%, con ovvio impatto che immaginerete su mutui, prestiti e non solo, in una giornata, quella di ieri, che ha visto il Consiglio dei ministri prorogare il taglio delle accise, una nuova proroga di una settimana. Io non so francamente fin quando si continuerà ad andare avanti in questo modo anche piuttosto strano e curioso. Riduzione di 17 centesimi al litro, che sarà in vigore fino a giovedì 17 settembre compreso. Affrettatevi, o automobilisti, prima di mercoledì, prima di giovedì, ad andare a fare il pieno. Il taglio è stato finanziato con 85 milioni di euro, contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio nazionali. Meloni sulle accise e sullo sblocco di queste di questa cosa degli idrocarburi.
6: Sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Ma ovviamente non basta, serve fare di più per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui
0: ma in era Italia. Non mi ricordo, era la stessa persona di 10 anni fa, Carmelo, era la stessa persona, quella che quando ci fu il referendum sulle trivelle si esprimeva in questo modo.
7: Domani vado a votare, assolutamente vado a votare sì, penso che sia importante anzi fare un appello ulteriore ai cittadini a non far passare sotto traccia un referendum che è molto importante per la qualità del nostro ambiente, per la difesa del nostro mare, a fronte di un approvvigionamento energetico in buona sostanza nullo, non so, o assolutamente
0: minimale. Non so se mi ha convinto di più Meloni 1 o Meloni 2, non sono particolarmente curioso, insomma. Comunque i dati su benzina e gasolio sono sul petrolio sono quello che sono. Il gas quota 81 euro al TTF di Amsterdam, siamo ai massimi da dicembre del 2022, e i dati sul petrolio, sui dati sul petrolio pesa anche la produzione di petrolio in Arabia Saudita. C'è il conflitto tra Stati Uniti e Iran che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno, ma naturalmente c'è anche la questione degli Houthi, che stanno avanzando e stanno mettendo a rischio l'altra rotta di esportazione del petrolio. In tutto ciò, la produzione industriale italiana ci consegna un dato abbastanza interessante. A luglio 2026 si stima che l'indice destagionalizzato sia aumentato dello 0,7% rispetto a giugno. Produzione rimasta invariata rispetto all'anno precedente, risulta in debole flessione l'andamento congiunturale complessivo nella media del periodo maggio-luglio, meno 0,1%, ma nota oggi per esempio Dario Di Vico sul Foglio, un attento osservatore dell'industria italiana, che evidentemente l'industria italiana si è dimostrata piuttosto resiliente, usa questo termine, non so che cosa fare, io non lo sopporto, però questo è, ed è efficace, evidentemente piuttosto resiliente di fronte all'aumento dei prezzi energetici che effettivamente c'è stato, e noi lo paghiamo più degli altri, come sapete perfettamente. Sul fronte estero, guardate, poco da dire, eccetto un punto importante. Allora, ieri un po' tutti i giornali, quantomeno quelli italiani, Abbiamo dato l'avvio della trasmissione parlando di questo presunto attentato all'aereo che portava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla Moldova alla Norvegia. Oggi, devo dire la verità, se ne trova un po' poca traccia sui quotidiani, ma il Corriere della Sera con Leonard Berberi e Marta Serafini, per esempio, ne danno conto, che il drone in realtà è caduto a 160 km di distanza. I cieli erano chiusi, non c'è stato alcun attentato a quanto pare e l'aereo non è stato sfiorato da un drone, bensì a causa di un drone è stato ritardato il suo decollo, quindi a quanto pare nessun attentato. Il traffico.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Strade in diretta.
11: Buon venerdì mattina a tutti voi che siete in ascolto, buona giornata, si procede in coda, si procede lentamente per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia nel tratto compreso tra Varazze e Renzano in direzione Genova. Possibili disagi per un altro incidente sulla 26 Genova Gravellona Toce tra l'innesto con la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione Genova Voltri. Traffico in rapido aumento in direzione dei principali centri urbani. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
12: Promo 24.
13: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
12: 24 mattino.
14: Allora, calcolando che restano dal secondo in poi, molti partiti, se va bene, riusciranno ad avere due candidati con le nuove leggi. Quindi la realtà è che gli uomini che vogliono loro o le donne che vogliono loro saranno eletti. Il resto si vedrà. Cioè, ci sono partiti che non hanno 50-30 persone dentro.
15: Vorrei dire alla sinistra che quello che è successo ieri in Parlamento dovrebbe insegnare loro come si fa una coalizione in cui si rinuncia al proprio desiderio di bandierina per rispettare un patto. Anche perché fosse passato l'emendamento, non sarebbe passata la legge.
0: Così dunque i nostri ascoltatori sulla legge elettorale e il secondo, diciamo, a dare un po' di spunti al centro-sinistra. A proposito del cambio di direzione di Giorgia Meloni, che 10 anni fa era contro le trivelle, adesso improvvisamente accelera sulle esplorazioni di gas e petrolio, mi fa notare un ascoltatore da Como che... Stefano Patuanelli, ospite qua, dette, per così dire, la definizione migliore. Sentiamo.
16: Beh, ma solo i paracarri non cambiano idea.
0: Sì, un po' è vero, bisogna dirlo a tutti gli effetti. Allora, buongiorno a Nello Del Gatto, bentornato Nello, giornalista, analista da Gerusalemme, collabora con noi, collabora con Radio 24, non solo. Nello, bentornato, ci siamo.
17: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, volevamo fare qualche ragionamento con te sulla politica interna di Israele, perché lo ricordiamo, il 27 ottobre Israele va al voto. Per Netanyahu sono arrivate un paio di botte, per così dire, negli ultimi giorni, quella rivelazione di Haaretz, che tanto rivelazione non era, però rumore ne ha fatto, quella secondo la quale 10 giorni prima il premier israeliano sarebbe stato avvisato dagli Emirati Arabi Uniti, dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, dell'arrivo imminente di un attentato, di un attacco terroristico con grande forza a parte di Hamas, e non avrebbe avvisato i generali e i servizi. Questo è una ovviamente delle questioni principali. Poi c'è lo scontro con la Gran Bretagna sulle colonie, ci sono tanti elementi. Ma prima, caro Nello, visto che tu pratichi questo mestiere da tanto tempo, abbiamo iniziato così con gli ascoltatori, poi faremo sentire qualche voce. Ci dici un po' il tuo 11 settembre, cosa fu e come fu e dov'eri?
17: Ma io l'11 settembre stavo preparando la valigia perché stavo partendo per Tokyo e ricordo che mia madre, che era di pochissime, di poche parole, insomma, guardando in televisione quello che stava succedendo, si affacciò alla mia stanza e dice: "Ma tu veramente stai partendo?" Allora si è proprio una testa, insomma, non vado avanti, sì, per ovvie, certo, ragioni. E ricordo che arrivai a Hong Kong, perché feci scalo a Hong Kong, già c'ero stato in passato per altre cose, ed era un aeroporto completamente vuoto. La qualcosa mi colpì molto di più di quello, perché lì realizzai veramente quello che era successo l'11 settembre, perché le immagini, insomma, erano tremende, ma le vedevi lontane. Stando lì mi resi conto, seppur nella lontananza, mi resi conto veramente quello che era significato. Un aeroporto che normalmente brulicava di persone era totalmente vuoto, e da lì cominciarono tutta una serie di altre questioni, poi, perché avevo l'albergo, sì, proprio sotto l'ambasciata americana, quindi, insomma, ci furono...
0: Non immagino, naturalmente. Allora, Nello, dici un po' la posizione di Netanyahu. Come dicevamo, si presentano per, diciamo, siamo a ridosso di due elezioni che sono strategiche per tutta l'area, direi: le midterm americane e ovviamente le elezioni in Israele. In che situazione si presenta Netanyahu a queste elezioni?
17: Ma Netanyahu si presenta in queste elezioni come era già prima, cioè un leader che comunque, insomma, ha perso molto consenso, perché lui, la sua storia elettorale, la sua storia politica è stata basata sul fatto di essere mister sicurezza. Certamente il 7 ottobre ha dimostrato che non lo era mister sicurezza, che non è stato quello che è riuscito a difendere gli israeliani, e questo ovviamente lo porta ad avere una serie di problemi, più che i processi che comunque vanno avanti, ai quali lui partecipa, più delle manifestazioni che ci sono state per le sue proposte, come quella della legge, il cambiamento della legge sulla giustizia in Israele. Questo ovviamente gli crea un problema molto serio, tant'è vero che pur se testa a testa non dovrebbe avere la maggioranza per poter governare. Maggioranza che però non c'hanno manco gli altri. In verità lui perde un po' anche nei confronti dell'opposizione rispetto a quelli che sono i numeri dei suoi alleati, e alcuni dei quali, come per esempio Ben-Gvir, probabilmente anche Smotrich, non vengono accreditati per riuscire ad entrare in Parlamento, che poi alla fine non è una cattiva notizia, non solo per i palestinesi, ma anche per lo stesso Netanyahu, perché si allontana da questa morsa di Ben-Gvir, che pure durante la guerra gli ha detto che lui non stava attaccando bene Gaza e voleva uscire dal governo più volte.
0: Sì, quindi un'ultradestra in calo, quantomeno secondo i sondaggi, Nello, e questo è un altro fronte interessante.
17: Sì. Sì. Secondo i sondaggi l'ultradestra in calo, la destra mantiene, perché anche l'opposizione di Netanyahu è un'opposizione di comunque di partiti di destra, non dimentichiamocelo. Israele, che è stata fondata dalla sinistra, ha perso ormai questa vena, anche perché molti dopo il 7 ottobre, quando hanno visto che i kibbutz attaccati a sud erano principalmente kibbutz di sinistra, di estrema sinistra, si prendevano i Gazawi, si aiutavano, li portavano in ospedale, insomma, e il fatto che siano stati attaccati e uccisi ha fatto cambiare idea a molta gente. Il paese già andava verso, devo dire, verso una come dire, l'abbandono di un'idea di sinistra, questo già da tempo, però il 7 ottobre ha dato una mano purtroppo anche a questo, e la destra regna indisturbata. Il punto è capire quale destra riuscirà a vincere e soprattutto chi riuscirà a vincere, perché il sistema elettorale israeliano comunque si basa su delle alleanze. Le alleanze, ovviamente, come tu mi insegni, comportano il fatto che tu sei, tra virgolette, anche ostaggio di qualcuno, anche qualcuno che magari ha pochi voti, ma che però ti mantiene in piedi il governo, un po' come è stato per Netanyahu. Adesso si cerca di fare alleanze anti-Netanyahu. Il punto è non è chi vince le elezioni, il punto è il collante anti-Netanyahu che riesce a mettere insieme anche persone diverse che magari si sono fino adesso fatte, tra virgolette, la guerra politica, ma che proprio in nome di non far tornare Netanyahu al potere potrebbero mettersi insieme.
0: Sì, e potrebbero mettersi insieme, diciamo, per portare Netanyahu verso forse anche la fine della carriera politica, 19 anni di potere, Nello, o forse è il caso di non darlo mai per morto politicamente?
17: E io penso che conviene non darlo mai per morto, anche perché comunque ha un'esperienza e una capacità indiscussa. Il punto è un altro, è che probabilmente, come si paventa, lui potrebbe avere un'uscita, tra virgolette, aiutata dalla politica, perché potrebbero fare un accordo di non andare avanti con le cause che ha in corso, anche se obiettivamente si sono ridotte di parecchio. E in cambio lui non continua, diciamo, a gestire la politica, ma non in prima persona, e questo potrebbe essere una possibilità di uscita appunto dalla politica.
0: Vedremo come andranno le cose. Intanto io ti ringrazio, grazie Nello De Gatto, giornalista e analista da Gerusalemme, anche per noi per Radio 24. Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.
18: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
19: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
20: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
21: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
22: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
23: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
25: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
24: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
25: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Perché? Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: I
1: quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
2: Le 6:59.
3: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Caro Energia, il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio e la Banca Centrale Europea alza i tassi. Trump chiude la convention repubblicana, andate a votare Andretta all'inferno. Oggi le commemorazioni per i 25 anni dagli attacchi dell'11 settembre. Morta suicida a 35 anni Denise Gosco, sua madre Lea Garofalo si ribellò all'Andrangheta. Esordio vincente per il Come Champions League, pareggia la Roma, europei di pallavolo, l'Italia supera la Svezia 3-0. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. L'Europa rimane avvolta nella spirale inflazionistica. La Banca Centrale Europea alza il costo del denaro di 25 punti base al 2,5% e il governo italiano ha nuovamente prorogato il mini sconto sul gasolio.
1: Il governo ha deciso ancora una volta di prorogare il taglio delle accise sui carburanti. Ieri il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un nuovo decreto legge che prolunga fino al 17 settembre lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Le risorse impegnate ammontano a circa 100 milioni di euro. La nuova proroga consentirà al governo di definire un intervento più strutturale e selettivo contro il caro carburanti. I nuovi provvedimenti sono in arrivo la prossima settimana, dice Giorgia Meloni. Intanto nel nuovo decreto, sottolinea, c'è una norma per accelerare la produzione di gas e petrolio in Italia per ridurre costi e dipendenza dall'estero.
2: Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione.
1: I consumatori intanto criticano la nuova mini proroga. Per l'Unione Nazionale Consumatori serviva il raddoppio dello sconto fino alla fine di settembre. La proroga è insufficiente. In un mese, dice il Codacons, un pieno di gasolio costa 5 euro in più e l'Adusbef chiede al governo di tornare ai prezzi amministrati per benzina e gasolio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E sulla politica monetaria della BCE il commento di Franco Bruni, professore emerito del Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi, intervistato da Sebastiano Barisoni.
3: C'è un'incertezza totale su tutto, quindi a me sembra l'unica cosa certa è che i debiti sono enormi, i debiti pubblici e privati. E questo spinge molto in alto i tassi di interesse veri, che non sono quelli della Lagarde, ma sono quelli che fanno il mercato. I tassi a 5 a 10 anni, 2, 5, 10 anni. E questi stanno salendo vertiginosamente, continuamente, e naturalmente alimentano il disavanzo futuro, che quindi richiederà emissioni ancora più forti. È chiaro che i tassi stanno allungandosi fino a quando non succederà che i governi, perché la Banca Centrale a questo punto arriva dopo di loro, i governi non faranno capire con dei piani credibili di lungo periodo che vogliono ridurre i debiti.
0: Ora la politica con il dibattito in aula sulla legge elettorale.
4: Al Senato regge il patto di maggioranza sulla legge elettorale. Dall'aula di Palazzo Madama arriva il via libera all'emendamento unitario del centrodestra che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere, bocciato invece il subemendamento del Partito Democratico sulle preferenze pure senza liste bloccate, una soluzione vicina a quella da sempre sostenuta dai meloniani che alla fine si sono però schierati per il no, come chiesto da Lega e Forza Italia, che in caso contrario avevano minacciato di affossare la legge. Le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia. La sinistra non è credibile, commenta la presidente del Consiglio Meloni. Vergogna, la premier rinnega la sua storia politica, attacca invece il centro-sinistra che, come il leader di Futuro Nazionale Vannacci, aveva sfidato Fratelli d'Italia a votare sì alle preferenze pure. La premier poteva scegliere se perdere la faccia o perdere la legge e ha deciso di perdere la faccia, attacca il democratico Boccia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il presidente americano Donald Trump e il suo vice J.D. Vance hanno chiuso nella notte italiana la convention repubblicana di Dallas. Sapete cosa succede se non votate? Andate all'inferno, lo sapete, ha dichiarato Trump, che ha chiesto un giuramento di fedeltà. Giuriamo che il 3 novembre andremo a votare. E oggi negli Stati Uniti le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre, con cerimonie nei luoghi simbolo della strage. Il presidente Trump sarà al Pentagono, il vice Vance a Ground Zero, insieme a 4 ex presidenti e al sindaco Mandani.
5: This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
6: Sono passati 25 anni dalla serie di attentati che segnarono l'inizio del millennio, aprendo una fase di grande incertezza mondiale, che significò una cesura radicale con gli anni felici e globalizzati seguiti alla caduta del muro. Tutti ricordano dove si trovavano l'11 settembre, quando la CNN e a seguire tutte le emittenti mondiali raccontarono l'impatto di uno degli aerei dirottati con la prima delle due torri gemelle.
7: Oh, 17
6: minuti dopo, in diretta televisiva globale, un secondo aereo impattò l'altra torre. Ci fu anche un terzo aereo dirottato dai terroristi di Al-Qaeda che distrusse la facciata occidentale del Pentagono e un quarto schiantatosi in Pennsylvania per l'atto di coraggio estremo dei suoi passeggeri che ingaggiarono una battaglia corpo a corpo con i dirottatori. La sequenza di attacchi che paralizzò gli Stati Uniti fece quasi 3.000 vittime in un solo giorno, quasi tutte a Manhattan. 25 anni dopo, la mente di quegli attacchi, Osama Bin Laden è morto, ucciso 15 anni fa dalle truppe americane in Pakistan. L'invasione americana in Afghanistan, seguita agli attentati, si è invece conclusa 5 anni fa, col ritorno dei talebani al potere. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Restiamo all'estero, nell'area medio orientale, dove permane la situazione di caos e la situazione nello Yemen spinge le quotazioni del petrolio.
8: È volato a 100 e più dollari al barile il prezzo del petrolio, spinto dalle notizie in arrivo dal sud della penisola arabica sul Mar Rosso, dove gli Houthi ribelli dello Yemen, in escalation di conflitto con le forze governative supportate dall'Arabia Saudita, hanno rivendicato la conquista dell'isola di Zuqar e della città di Moha, rendendo più concreta la possibilità che riescano a controllare lo stretto di Bab el Mandeb, porta del Mar Rosso, passaggio obbligato per Suez ed il Mediterraneo. Per i sauditi, che a causa della chiusura di Hormuz hanno già dovuto ridurre la produzione di petrolio ai minimi dal 1990, sarebbe una catastrofe. Per contrastare l'avanzata, così avrebbero compiuto, secondo gli Houthi, numerosi nuovi raid sulla provincia di Taiz, non distante da Moha. Ma per ora, hanno rassicurato i ribelli yemeniti, la navigazione internazionale nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb rimane sicura e regolare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'invasione russa dell'Ucraina. La Russia ha attaccato ieri un centro commerciale a Pavlorad, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. L'attacco è avvenuto in pieno giorno, quando c'erano molte persone. Torniamo in Italia con la cronaca. I PM di Velletri procedono per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo. Il fascicolo è contro ignoti e i PM hanno disposto il sequestro del cellulare della donna, cellulare che verrà ora analizzato. Cosco è morta in ospedale dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Oggi verrà effettuata l'autopsia.
9: Aveva scelto di diventare testimone di giustizia proprio come sua madre, Lea Garofalo, e come lei, Denise, è morta a 35 anni dopo essersi suicidata. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss di 'Ndrangheta, Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla bambina. Nel 2009, tornata allo scoperto, era stata attirata dall'uomo in una trappola. La torturarono, diedero fuoco al suo corpo. Il giorno dei funerali, la ragazza era sotto protezione e intervenne facendo sentire solo la sua voce.
10: Se è successo tutto questo, è solo per il mio bene. E non smetterò mai di ringraziarti. Ciao, mamma.
9: Il ruolo di Denise è stato decisivo nel processo contro la famiglia di suo padre, rimasta sotto protezione fino al 2018. Poi ha cambiato identità, ha ottenuto un lavoro, vissuto in una località segreta con un bimbo che ora ha quasi 4 anni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna inflitta in primo grado al ragazzo, all'epoca di fatti 15enne, in carcere per l'omicidio di Aurora Attila, uccisa il 25 ottobre di 2 anni fa a soli 13 anni a Piacenza. Così i femminicidi aumentano, intervenga la Premier Meloni, andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera. Sono le parole della madre di Aurora Attila, Morena Corbellini. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche, oltre alla minorità, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate, tra le quali lo stalking e la relazione sentimentale con la vittima. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia, soprattutto sul centro-nord. Due le vittime nel senese a Sinalunga, la Tisana in provincia di Udine. Oggi ancora allerta arancione sui settori del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla in 9 regioni.
7: Una vera e propria tempesta si è abbattuta sulla capitale ieri, tra forti folate di vento e fulmini, con alberi caduti, strade chiuse, fermate metro bloccate, pali della luce abbattuti e appartamenti allagati. Oltre 350 gli interventi della polizia. Con l'ausilio di un'auto gru, un uomo ferito gravemente è stato estratto dall'auto colpita da un albero in via Ardeatina, all'altezza di via delle Sette Chiese. Il bilancio della giornata di ieri registra due vittime. Una donna di circa 80 anni è morta per una ferita alla safena provocata da un vetro rotto della finestra di casa a Sinalunga, nel senese, a causa di una tromba d'aria. Un'altra donna di 83 anni è morta nella sua auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. A Milano la pioggia è entrata dal tetto nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. A Brescia diversi reparti allagati negli ospedali civili. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco nel veneziano, nelle Marche e in Liguria. Anche la Toscana è stata al centro di un mix di pioggia, vento e attività elettrica con oltre 63.000 fulmini. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È stato presentato il rapporto COP 2026, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani, da cui emerge quest'anno una fotografia poco rassicurante.
11: Ieri curcuma e zenzero, oggi kefir e semi di chia, di girasole e di zucca. Eccoli, due prodotti superstar del carrello degli italiani, più 51 e più 26% rispettivamente, fotografati dal rapporto consumi COP 2026, il rapporto che ogni anno racconta il paese e le sue trasformazioni attraverso il carrello della spesa. Un carrello all'insegna del benessere, che fa ridurre il consumo di zuccheri, carboidrati e prodotti processati e promuove le nuove icone alimentari, in un contesto in cui emerge il valore del non consumo, con la perdita del potere d'acquisto in un paese incapace di crescere, in cui i cittadini sono sempre più preoccupati dalle guerre, dall'inflazione e dal prezzo dell'energia. Albino Russo, direttore generale ANCC COP, curatore del rapporto.
12: E forse uno dei prodotti iconici sono le uova, bistrattate per un paio di decenni, che oggi riassumono quei concetti di salutismo, di benessere, ma anche di risparmio.
11: E nel paese che il rapporto definisce ingessato, anche i consumi tecnologici cambiano faccia. Boom di smartphone ricondizionati e l'oggetto tech del momento diventa il robottino lavapavimenti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 25 minuti di applausi hanno accolto il documentario su Gaza alla Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta della standing ovation più lunga mai registrata nella storia della mostra.
13: Nel documentario NASA dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohr, due dei quattro autori di Northland, 24 ufficiali e soldati dell'intelligence israeliana raccontano davanti alla camera i dettagli dei sistemi alla base dell'uccisione di massa di civili palestinesi. Ci siamo rivolti alle persone, ha detto Abraham, chiedendo loro se fossero disposte a parlare. Alcuni hanno impiegato mesi prima di accettare e naturalmente lo hanno fatto a condizione di rimanere anonime. Come giornalista d'inchiesta ritengo che la cosa più importante sia porre delle domande. A volte si rimane sorpresi nel trovare persone disposte a rispondere. Purtroppo nel panorama mediatico israeliano non sono in molti a porre questi interrogativi. E sul fatto che le interviste siano prove del genocidio, per noi era fondamentale affrontare questo film adottando un approccio che mettesse innanzitutto in luce le prove. Sappiamo che esperti legali, studiosi di diritto e organizzazioni per i diritti umani analizzeranno poi tali elementi, valutando se si rafforzino l'ipotesi di genocidio. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Ed ora lo sport, a partire dalla Champions League.
14: Quattro gol segnati, una girandola di occasioni, la maturità di una grande nel gestire la partita, anche se era la prima storica volta in Champions League. Il Como ha vissuto una serata da sogno contro il Lipsia, presentandosi all'Europa dei Grandi con il vestito migliore. Non c'è stato match con i tedeschi, tramortiti già nel primo tempo dalle reti di Baturin e Duvikas. Poi nella ripresa il tris di Diao, l'unica disattenzione difensiva, il gol di Maximovic e nel finale il poker di Perrone. Fabregas può sorridere, giocando così l'obiettivo di qualificarsi alla seconda fase è raggiungibile, anche se sul cammino ci sono corazzate come PSG, Barcellona e Manchester United. Quella del Como è l'unica vittoria italiana in questo primo turno di Champions League. La Roma ha pareggiato 1-1 a Istanbul contro il Fenerbahce, botta e risposta Cristante Arcibraun a cavallo dell'intervallo, poi qualche sofferenza di troppo per i giallorossi, Gasperini e microfoni di Sky.
15: Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
14: E questa sera è già tempo di campionato con Venezia-Fiorentina, sulla panchina dei Viola al ritorno di Paolo Vanoli. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La nazionale maschile di volley ha battuto la Svezia 3-0 agli europei di pallavolo in una partita che si è giocata a Napoli nello scenario di Piazza Plebiscito sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La partita è stata interrotta due volte per la pioggia. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini, grazie a Carmelo Laricella in regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giorno 24 torna alle 7:59.
16: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
22: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
23: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su Conad.it.
16: 24 mattino.

0: quel giorno lì ero giovanissimo, lavoravo per un'azienda tessile ed era Milano Unica. Quando è successo il fattaccio, la fiera si è svuotata. E noi non riuscivamo a capire che cosa c'era, perché internet all'epoca non era così diffuso e quindi facevamo veramente fatica dal nostro stand a capire quali erano le informazioni. Inizialmente si parlava di un incidente aereo, il rientro a casa, in cinque nella macchina, a tornare nel comasco, silenzio ad ascoltare la diretta su quello che era successo e terrorizzati.
1: Io ho un quesito riguardo il prezzo del gas. Il prezzo del gas non viene determinato dal borsino di Amsterdam, quindi anche se l'Italia ha molte più scorte di altri paesi europei, alla fine il prezzo paghi sempre quello di Amsterdam, che è in quel momento.
2: Sì, c'è un tema anche di sicurezza energetica, caro ascoltatore, di sicurezza degli approvvigionamenti. Poi col tuo gas probabilmente puoi rifornire per esempio i clienti industriali, insomma ci sono tanti elementi diversi. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, l'apertura dei giornali di oggi con Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino e voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque il sole 24 ore sulla Banca Centrale Europea, che alza i tassi, le rate del mutuo su del 3% e il rally petrolifero, vendite sui titoli di Stato. Il Corriere della Sera sceglie lo show elettorale di Trump, quello del quale abbiamo parlato ieri. Vinco e do $5,000 ad ogni americano. Vabbè ragazzi, però il titolo forte a centropagina è su Meloni che dice tornano le preferenze. Il Quotidiano Nazionale sull'energia, l'allarme inflazione, i tassi più alti, il salasso sui mutui. Sull'energia titola invece La Stampa, è scontro governo industriali, accise, un altro taglio. Prende le mosse tutto questo da un colloquio dell'inviata della Stampa a San Paolo, dove è in corso la missione degli industriali del governo in Sud America, un colloquio col presidente di Confindustria Orsini. Ci arriveremo tra un attimo. Scelgono gli italiani, il titolo del giornale sulla legge elettorale, anche se in realtà il giornale è una specie di copertina con due editoriali affiancati, quello del direttore Tommaso Cerno e un editoriale di Vittorio Feltri che parlano dell'11 settembre. Chi ha paura di dire islamista, il titolo dell'editoriale di Cerno, l'apocalisse non ci ha cancellati, è il titolo di quello di Feltri. Crollano gli sbarchi, il titolo di Libero, i dati europei diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale. Ne trae la conclusione Libero che l'Italia ferma gli scafisti, mentre la Spagna e il socialista Sanchez affonda. Meloni nella palude, la Repubblica, preferenze della maggioranza si blinda, il Messaggero, come vedete letture diverse, no, su quello che è successo in merito alla legge elettorale. Si innesca la spirale, quello di Avvenire, impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione, la BCE alza i tassi, rinnegare per non morire, Meloni dice no alle preferenze, Domani, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle, il Fatto Quotidiano. Il Manifesto apre con il film del quale avete vi appena dato conto la nostra inviata a Venezia Marta Cagnola nel giornale radio. Non è un film, tecniche da videogame per un genocidio, presentato alla mostra di Venezia il film NAZA, l'acronimo israeliano per vittime collaterali. Cancellati i messaggi tra la Vito e Ranucci nei giorni della bomba, titolo della Verità. L'isola che non c'è, il Riformista, Pina Picerno guida la conferenza di Ventotene, appello delle donne Lib Dem per unire un nuovo centro. Mentre il Foglio apre con un buon titolo di un commento del vice direttore Salvatore Merlo, ed eccolo qua: $5,000 a elettore sono troppi, presidente Trump, si fidi della tradizione italiana, chiupilu per tutti. Beh sì, non male. Va bene, iniziamo dalle aule di giustizia oggi. Innanzitutto per parlare di diritto del lavoro, e andiamo a norme e tributi, pagina 37 del Sole 24 Ore, per occuparci ancora una volta della vicenda dei rider, i fattorini, quelli che portano il cibo a casa nelle città, per intenderci. Ne scrive Giampiero Falasca a proposito di una sentenza arrivata ieri dal Tribunale di Torino, nelle scorse ore dal Tribunale di Torino, e il titolo è questo: è dipendente il rider diretto dall'algoritmo. Il rapporto del rider deve essere qualificato come lavoro subordinato quando l'autonomia formalmente riconosciuta al lavoratore nella concreta esecuzione del rapporto condizionata dai meccanismi della piattaforma e dell'algoritmo, se questi meccanismi incidono sull'occasione di lavoro e sulle modalità di svolgimento della prestazione. La controversia riguardava un rider che aveva lavorato per alcuni mesi sulla base di contratti formalmente qualificati come prestazioni d'opera. Il lavoratore poteva prenotare gli slot resi disponibili dall'azienda e una volta iniziato il turno riceveva tramite l'applicazione gli ordini da eseguire. Il sistema prevedeva un punteggio di eccellenza, calcolato dall'algoritmo, dal quale dipendeva la priorità nell'accesso agli slot. Questo punteggio di eccellenza si basava per esempio anche sugli ordini rifiutati. Ed è su questa base che il Tribunale di Torino ha detto, il rifiuto degli ordini, una minore disponibilità, producono una riduzione del punteggio e di conseguenza minori possibilità di accedere ai turni più convenienti, la libertà del rider di scegliere se lavorare o meno non può considerarsi pienamente effettiva, secondo il Tribunale. Si tratterebbe quindi di una moderna declinazione del potere direttivo datoriale, scrive Giampiero Falasca sul Sole 24 Ore, una lettura che va in senso contrario ad altre pronunce, anche di legittimità, che invece valorizzano la facoltà di rifiutare la consegna come elemento di autonomia. Altra aula di giustizia, nella quale si svolgerà un'udienza il prossimo 16 dicembre a Roma in merito al suicidio assistito. Però c'è qualcosa di nuovo e lo racconta Francesca Spasiano sul Dubbio. Siamo a pagina 3. Per la prima volta, con la storia di Sibilla Barbieri, ricorderete, attrice romana morta nell'ottobre del 2023 in Svizzera, a finire sotto la lente della giustizia non sono i protagonisti di una disobbedienza civile volta a realizzare una richiesta di suicidio assistito, ma i medici che di quella richiesta erano destinatari. Sono 10 professionisti dell'ASL di Roma 1 indagati per rifiuto e omissione di atti d'ufficio, ovvero per non aver rivalutato tempestivamente le condizioni di salute di Sibilla, progressivamente peggiorata dopo il primo no della commissione aziendale istituita appositamente. Allora fu la famiglia della donna a denunciare l'ASL per il trattamento che avevano riservato, e ancora adesso sono i familiari di Sibilla a battersi in tribunale con l'opposizione alla richiesta di archiviazione. L'udienza appunto è fissata per il 16 dicembre, in quell'occasione si deciderà se accogliere la richiesta del PM disponendo l'archiviazione, ordinare la prosecuzione delle indagini oppure rinviare a giudizio gli indagati. Vedremo come andrà questa vicenda. È destinata, mi pare, a far discutere questa storia che viene riportata da qualche giornale. Noi la prendiamo dal Quotidiano Nazionale, da Chiara Gabrielli ne scrive, da Piacenza, ed è la storia, forse anche questa la ricorderete, Aurora Tila, 13 anni, buttata dal balcone del settimo piano e uccisa da quello che era all'epoca il fidanzato quindicenne, il 25 ottobre del 2024. La più giovane vittima di femminicidio in Europa, dice Morena Corbellini, che ne è la madre. Cosa è successo? La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per il ragazzo. Lui, che aveva sempre negato, 2 mesi fa, a sorpresa, ha invece ammesso di averla uccisa e chiesto scusa in aula. Una confessione strumentale, commenta l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste Morena Corbellini. La vera tragedia è che la sentenza sarà definitiva. Significa che in questo paese, in qualunque momento, si fa una confessione, questa è in grado di portare alla concessione delle attenuanti generiche la possibilità di uscire qualche anno prima, che poi sono 2 anni. Il ragazzo si farà comunque 15 anni di carcere. A proposito di giovani e di molto giovani, questa storia che viene raccontata dalla stampa e da qualche altro giornale, siamo a pagina 18, secondo me qualche riflessione la può suscitare. È il sogno realizzato di Lelio, in vetta al Monte Bianco a 9 anni. La racconta Enrico Martinet da Aosta, il bianco, quello lì, ci voglio andare, agosto di un anno fa. Quella frase tutta da un fiato che un po' gli mancava la pronuncia, l'Elio Massimo di Roccasecca, 8 anni, di Roma. È sul Bighorn, montagna coperta da una veste di ghiaccio che raggiunge i 4100 metri, 4153, accanto al possente Weisshorn in Svizzera. Dalla cima vede la prossima meta che già inseguiva come idea. Passa un anno e il sogno è realtà. Lo scorso 4 settembre l'Elio in cima al tetto d'Europa dopo la salita sul versante di Chamonix. È con papà Valerio Massimo. Una volta non gli basta, mentre scendono dopo qualche decina di metri,

0: teniamola là, cioè anche il padre racconta qua di aver avuto una storia per cui ha fatto delle salite, delle scalate in vetta da giovanissimo, però teniamola là, una pausa.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 11 settembre. La pressione aumenta lentamente al nord, tempo spiccatamente instabile. Ci saranno molte nubi e precipitazioni sparse su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e sul resto del sud. Sarà più asciutto altrove, lieve aumento termico al nord e diminuzione al sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
14: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
0: Oh, Oh, il punto è esattamente, se vogliamo, quello che sottolinea Silvia, che scrive: è andata bene, diciamo, per questa salita del Monte Bianco del ragazzino, e sono dei grandi, però

0: fosse andata male, il bimbo si fosse fatto male sul bianco, dice, forse gliel'avrebbero persino portato via. O Massimo dice, mi chiedo cosa fosse successo, cosa sarebbe successo nel caso di una tragedia. Quindi è, secondo me è una questione questa della risalita sul bianco di un bambino di 9 anni, che qualche dubbio o qualche riflessione in più la può sollevare. Veniamo alle grandi questioni internazionali, riportandovi anche qua quello che abbiamo dato alle 6:30, visto che siamo, questa è una rassegna stampa, un po' di rassegna stampa critica va fatta, va detto che ieri c'erano tutte le aperture dei giornali, quasi tutte le aperture dei giornali sull'attentato fallito a Volodymyr Zelensky, e poi oggi troviamo in spazi piuttosto ristretti, in questo caso siamo tra i pochi giornali che lo riportano, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera con Leonard Berberi e Marta Serafini, apprendiamo che insomma, grande attentato non è stato. Non c'è stato alcun attentato, vi leggo dal pezzo, e l'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è stato sfiorato da un drone, bensì a causa di un drone è stato ritardato il suo decollo. Ma non solo. L'incrocio delle traiettorie, degli orari, delle quote di volo del drone dell'Airbus A319 governativo mostra che non c'è stato nemmeno un contatto ravvicinato. Zelensky e sua moglie Olena si trovavano martedì a bordo del jet sulla pista dell'aeroporto della capitale della Moldavia, pronti a decollare per Oslo per partecipare il giorno successivo ai funerali di re Harald V di Norvegia, quando un drone ha sorvolato il confine moldavo, una cosa che succede con una certa frequenza, a dire il vero. Essendo i cieli ucraini chiusi ai voli civili dal 2022, il presidente usa gli aeroporti limitrofi per decollare. Secondo quanto risulta al Corriere, da fonti che si occupano della gestione del traffico aereo, l'A319 è atterrato alle 15:17 locali per prendere lo staff presidenziale. Alle 16:20 un drone è entrato nei cieli aerei. L'aereo con Zelensky sarebbe dovuto decollare intorno alle 16:30. L'episodio ha causato la chiusura dello spazio aereo e c'è stata un'ora di attesa. E non vi è stata, a quanto pare, alcuna minaccia per l'aereo di Zelensky. E rimanendo sulle questioni internazionali e rimanendo sempre sul Corriere della Sera, la grande questione di oggi è una questione che si collega a tutto il capitolo energetico ed è l'allarme per l'avanzata degli Houthi, come la mette l'inviato a Tel Aviv del Corriere, Francesco Battistini, che minacciano la porta del Mar Rosso. E adesso inizia il pezzo, è lacrime e sangue, messo all'angolo dalle grandi battaglie navali per Hormuz, continuando a minacciare la chiusura dello stretto, l'Iran sgancia la bomba che tutti temevano, non l'atomica, quella pesantissima degli amici Houthi. Dopo giorni d'avanzata, le milizie sciite dello Yemen conquistano l'isola di Zuqar e il porto di Mocha, che un tempo contava per le rotte del più aromatico del caffè, che oggi è importante perché guarda il Mar Rosso a 70 km più giù. Anche Bab el Mandeb, la cosiddetta porta delle lacrime, l'altro grande e pericoloso, talvolta non navigabile stretto del petrolio medio orientale. Perché appunto è dall'altra parte, poi è lo stretto che conduce al Mar Rosso, conduce a Suez e quindi poi porta al Mediterraneo. Purtroppo non, qua è una radio, anche se siamo anche sul canale 63, come avete appena sentito, del digitale terrestre, non sono in grado di farvi vedere una mappa, mi sarebbe piaciuto ma non posso in radio, quindi dovete immaginarvela o guardarvela su Google Maps, cercate Bab el Mandeb. I video postati mostrano le camionette in mitra al cielo, i 20.000 civili sfollati, i clacson, i megafoni, le bandane, i ringraziamenti urlati al profeta. Anziché festeggiare, gli Houthi dalle coste del paese più povero del Medio Oriente ora possono sognare di far da doganieri di un corridoio di mare che vale 1.000 miliardi di dollari l'anno e che l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, la più grande produttrice mondiale di greggio finora, sfruttava per evitare Hormuz e i missili iraniani. Anche sulla base di questo naturalmente si spiega l'andamento del prezzo del greggio, perché hanno promesso tra l'altro agli Houthi che il passaggio sarà garantito a tutte le petroliere, escluse le saudite. Guido Limpio scrive un'analisi raccontando un po' chi sono gli Houthi, Tutti i fronti sono in movimento, ci dice innanzitutto, dalla penisola arabica al Golfo Persico, era lo scenario temuto e si è verificato. Il movimento Houthi è riuscito a conquistare Mosul, la città a circa 80 km da Bab el-Mandeb. È un successo importante, una presa rinforzata sull'isola di Zucar, proprio in mezzo alla via d'acqua. Il prossimo passo appunto dovrebbe essere proprio Bab el-Mandeb. Per gli analisti, Riyad, cioè i sauditi, si è mostrata ancora una volta impreparata e lo schieramento dei governativi è da sempre indebolito dalle diverse componenti. Qualche mese fa è esplosa la battaglia tra le milizie sponsorizzate dagli Emirati, che sono un altro attore, e le truppe aiutate da Riyad, perché in Yemen si combatte una guerra civile, diciamo, per procura, nella quale sono coinvolti molti attori. Il risultato è l'andamento dei prezzi del petrolio, che supera i $100 al barile, sia per quanto riguarda il WTI che per quanto riguarda il Brent, il governo che si muove un altro passo, scrive Gianni Trovati, verso l'attivazione della clausola di flessibilità del patto europeo, quella che apre un extra deficit fino a 36 miliardi nel triennio per gli investimenti in energia e difesa, ma punta anche a soluzioni strutturali domestiche per l'aumento della produzione nazionale di petrolio e gas. Il tutto è accaduto nel Consiglio dei Ministri di ieri, quello che nel frattempo però ha approvato un'altra settimana di sconti da 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Siamo naturalmente sul Sole 24 Ore, non so se l'ho detto, ma Gianni Trovati, ovvio, pagina 6. Anche per questo, ieri, Giorgia Meloni ha voluto accendere i fari sulla norma sblocca estrazioni costruita al Ministero dell'Ambiente guidato da Gilberto Pichetto Fratin. La leva nella nomina di commissari governativi che, spiega la Premier, aiutino le regioni a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Protesta il centro-sinistra. Fratoianni dice che le lobby del petrolio e del gas conquistano Palazzo Chigi. Opposto ovviamente alla lettura di Meloni, fondata sull'idea che aumentare la produzione nazionale significa ridurre le dipendenze dall'estero. Ma perché, la domanda è, il governo ha prorogato un'altra volta questo sconto di 17 centesimi sul gasolio dopo che più di un esponente di governo e della maggioranza dice che non è la strada giusta? Perché fare una cosa diversa è difficile. Lo stesso Gianni Trovati, insieme ad un altro collega che non so chi sia, Loppa e Siglato, ne parla in un pezzo sempre sul Sole 24 Ore. Le obiezioni sul rischio di disperdere negli sconti indifferenziati risorse faticosamente raccolte nelle mitologiche pieghe di bilancio alimentano fin da marzo la freddezza del Ministero dell'Economia sul taglio delle accise. E sono state rilanciate in questi mesi da osservatori istituzionali come la Commissione europea e dagli economisti accademici e non. Ma per mirare gli aiuti servono un impianto tecnico e soprattutto un accordo politico, che al momento non c'è, perché definire i destinatari impone di tracciare un confine tra i beneficiari e gli esclusi, e le dimensioni della platea decidono l'entità del bonus, in quanto le risorse sono quelle che sono. L'aiuto non può alleggerirsi troppo, e però per alleggerirsi poco, dal punto di vista del bilancio devi farlo quadrare, devi metterci dentro le partite IVA, devi metterci dentro i dipendenti, devi capire quali platee, e le platee escluse naturalmente protestano. Ora, vista che siamo quasi sostanzialmente in campagna elettorale, diventa tutto piuttosto complicato. Vi dicevo di questa apertura della Stampa nella quale si parla di una Confindustria contro il governo. Devo dire, le dichiarazioni, a leggere le dichiarazioni di Emanuele Orsini in questo colloquio con Claudia Luisi, inviata a San Paolo, mi sembra un po' più morbido di quel che fa apparire l'apertura della Stampa. Dice su nucleare e rinnovabili ci stanno prendendo in giro, però non ci stanno prendendo in giro generico. Non so se tutto questo sarà confermato. Se il gas non lo vogliamo, il nucleare richiederà anni e anche le fonti alternative vengono bloccate, allora qualcuno deve decidere. Serve un commissario per le rinnovabili, dice appunto il presidente di Confindustria. Ricorda che un'azienda italiana può pagare l'energia molto più di un concorrente europeo. E se questa differenza diventa strutturale, non c'è politica industriale che tenga. Ho imprese che dicono che stanno andando in banca per fare debito e pagare le bollette. Questo, dice Orsini, non è sostenibile. Il tutto entra in un discorso più largo che è il discorso di che risorse trovare per la legge di bilancio. Sarà l'ultima legge di bilancio di questo governo e quindi una legge di bilancio nella quale evidentemente l'esecutivo vuole trovare degli spazi per metterci degli elementi, chiamiamoli così, elettorali. È abbastanza normale, succede in tutte le legislature, succede con tutti i governi, ovviamente quando si tratta di governi politici. E qua entra in gioco il tema del deficit. Segnatevi questa data, è il 22 settembre, ne scrive Tommaso Ciriaco sulla pagina 7 della Repubblica. Questa data cerchiata in rosso, non per l'inizio dell'autunno, semmai guardando alle elezioni del 2027. Quel giorno l'Istat presenterà i dati aggiornati sui conti pubblici e darà risposta a questa domanda. L'Italia è riuscita nel 2025 a restare sotto la fatidica soglia del 3% nel rapporto tra deficit e prodotto interno lordo? Allora, i primi dati, come ricorderete, indicavano la permanenza, dunque, nella procedura di infrazione per deficit eccessivo. Questi secondi dati potrebbero invece sbloccare, se fosse anche solo di uno 0,1% la cosa, e consentire dunque dei margini di manovra al governo per la prossima legge di bilancio che al momento non sono consentiti. Quello che viene definito, io vi prego, lo dico un appello ai colleghi, vi prego, basta con questa storia del tesoretto. Comunque, quello che viene definito tesoretto nel pezzo da 8-10 miliardi. In sostanza, sbloccato quel denaro del quale parlava prima il pezzo di Gianni Trovati, cioè la clausola di flessibilità, quella clausola di flessibilità però non può essere utilizzata per misure che non siano strutturali o non riguardino investimenti, e quindi inevitabilmente si attende questo per poter liberare delle risorse. Solo altri due rapidi consigli di lettura. Uno che è anche una notizia in realtà, siamo a pagina 2 delle cronache locali dell'Emilia Romagna, di Bologna, di Repubblica, che ci dà conto del fatto che il presidente della regione De Pascale ha deciso che la sperimentazione fatta quest'anno di aprire le scuole a settembre per attività extrascolastiche, le scuole elementari, se non vado errato, sì, figli delle primarie, le primarie, verrà estesa a tutti i 330 comuni dell'Emilia Romagna ed è notevole, mi pare di poter dire. La seconda lettura che vi consiglio è questo pezzo sulla Stampa a pagina 15 che contiene la ricostruzione fatta dal Tribunale del Riesame sulla guerriglia di fine luglio in Val di Susa. Vi ricordate quando i cosiddetti Black Bloc assaltarono il cantiere di Chiomonte? Ed è un racconto pazzesco, perché è la ricostruzione vera e propria di un atto di guerriglia con seghe elettriche, degli attacchi esca per spostare la polizia da una parte, una manovra a tenaglia per aggirare i poliziotti con scudi artigianali, fionde di un metro, bulloni, pietre, bombe carta, bottiglie incendiarie. E questo è il quadro, il traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora una buona giornata, partiamo dalla 4. Nel tratto Brescia-Padova si è verificato un incidente per cui si registrano code tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Padova. Code per lavori sulla 15 Parma-La Spezia tra Vezzano Ligure e La Spezia in direzione di quest'ultima, e poi sulla 1 Milano-Napoli si rallenta per materiali dispersi tra Roncobilaccio e Rioveggio, ricordiamo in direzione del capoluogo lombardo. Code per un veicolo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato Basso e Empoli Ovest in direzione Firenze. E altro incidente da segnalare che potrebbe causare disagi sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona: sono possibili disagi in ingresso allo svincolo di Rimini Sud. Altro incidente sta causando disagi sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di Settebagni in direzione della Salaria. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: 24 mattino.
7: Io ero a prendere la patente, ero a fare l'esame di guida. Torno a casa e vedo il video. E mi ha lasciato anche a me questa sensazione di cambiamento del mondo, diciamo, che tutto sarebbe cambiato.
8: Io mi ricordo quel giorno telefonai degli miei amici newyorkesi e Giovanni mi disse: abbiamo perso la nostra libertà. Io non capii il significato di questa parola, di questa frase, ma mi è rimasta impressa, aveva perfettamente ragione. Erano passate poche ore.
0: 11 settembre 2001, dunque, 25 anni fa, l'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono che squassò gli Stati Uniti, 3.000 vittime e poi tutti i morti che ci furono dopo, coloro che avevano respirato, toccato i materiali intossicanti che ci furono naturalmente dopo il crollo delle Torri Gemelle, l'incendio e tutto quello che successe. Siamo con il nostro Gigi Donelli, che fu inviato a New York, che raccontò anche quello che fu dopo. Gigi, buongiorno, eccoci qua.
9: Buongiorno Simone, un saluto agli ascoltatori innanzitutto.
0: Allora, chiedo innanzitutto anche a te un ricordo, perché quel momento, naturalmente per chi è, diciamo, per chi aveva un'età già cosciente, è stato qualcosa che ricordiamo tutti dove eravamo, cosa stavamo facendo, quasi tutti.
9: Assolutamente, e forse non a caso stiamo parlando ovviamente del 2001, quindi di una Radio 24 che aveva avviato, ma non da tantissimo, la sua produzione, e quindi io ricordo perfettamente con i colleghi la redazione, l'orario intorno successivo alle 14, quindi quel momento un po' di transito della giornata e gli schermi televisivi già che mostrano queste immagini che nel primo momento per tutti sono, come dire, generano un dubbio: cos'è, un'immagine, sì, un film? Anche perché, come credo tanti, l'aspetto indimenticabile era ed è stato questa giornata tersa, e quindi, come dire, nessuna possibilità di errore di visibilità. Ecco, questo è il ricordo. Sì. E da lì la lunga diretta era. Allora appunto la Radio 24 di Elia Zamboni è l'inizio di un grande racconto e dei collegamenti. Sentivo gli ascoltatori che parlavano dei collegamenti con gli amici americani. Beh, noi, come sai, abbiamo avviato in parte lo stesso processo con i nostri corrispondenti, con i colleghi, ma anche con tante persone che hanno descritto in maniera, diciamo, forte ma non professionale quanto accadeva.
0: Sì. Allora Gigi, tu poi andasti là, appunto, inviato da Radio 24, e che cosa ricordi di quei giorni?
9: Beh, chiaramente forse l'aspetto che vale la pena ricordare tra le molte differenze, intanto arrivare e muoversi negli aeroporti di quelle giornate significava, in un primo tempo, l'attesa, perché tutto era bloccato, perché erano state messe a terra centinaia di voli, e poi l'accesso che avvenne, i primi voli dall'Europa avvennero attraverso il Canada. Ora è un piccolo inciso sulla distanza anche in questi 25 anni da mettere tra le cose cambiate, non che i canadesi abbiano problemi oggi con gli Stati Uniti in quanto tale, però è evidente che a livello di elite, insomma, il rapporto con Ottawa è un'altra cosa. Bon, entrammo quindi con i primi voli dall'Europa in Canada per poi avviarci verso terra in quella strada non troppo lunga da Toronto a New York. E di nuovo il cielo terso e da decine, probabilmente centinaio di chilometri, la colonna di fumo di quel colore chiaro che segnava dunque la skyline in avvicinamento alla Grande Mela. Questo la costernazione anche a bordo dell'autobus, ricordo perfettamente, erano vietate le automobili private, quindi ci si muoveva in quelle ore, ci si muoveva con questi grandi autobus organizzati e ovviamente appunto la costernazione delle persone.
0: Gigi, che cosa pensi che ci abbia lasciato l'11 settembre del 2001? Perché in quel momento sicuramente è stata una grande cesura nella storia recente, ovviamente. In quel momento pensammo tutto cambia, tutto cambierà, da questo momento in avanti le cose non saranno più le stesse. Cosa ne pensi tu?
9: Ma penso che come può accadere in situazioni così drammatiche e per certi versi eccezionali, si spera, è vero e nello stesso tempo non è mai del tutto vero. Voglio dire, è chiaro che gli Stati Uniti innanzitutto hanno vissuto quello che per loro è stato una sorta di concentrato di esperienze che l'Europa ha vissuto in forme diverse, mi riferisco al terrorismo, mi riferisco a tutta una serie di eventi sul proprio territorio che naturalmente è stato uno shock profondo. Dall'altra parte mi piace molto ricordare come nei giorni successivi l'11 settembre New York dimostrò anche la capacità di reazione straordinaria proprio della città e delle sue mille anime. Passarono 10 giorni, è bene ricordarlo, dall'11 settembre alla prima grande partita al Shea Stadium, partita di baseball, che fu una sfida alla sicurezza straordinaria, i New York Mets contro gli Atlanta. E voglio dire, la capacità di non chiudersi. Allora si viveva già da una parte la grande voglia, la rabbiosa voglia di rivincita, e nello stesso modo c'era anche l'attenzione da parte di una vastissima parte dell'opinione pubblica e della comunità di non trasformare i concittadini in nemici, perché quello si avvertiva. New York era un posto decisamente strano in cui migliaia di fotografie, migliaia di persone cercavano notizie dei dispersi, e questo la rendeva sicuramente eccezionale. Sul fronte generale, beh, stamattina ho sentito, ne hai parlato anche a lungo, l'abbiamo raccontato nei servizi, sicuramente un momento di cesura e nello stesso tempo uno dei momenti di cesura. Oggi ascoltiamo quanto accade nel Golfo, sono a volte cambiati i nomi di alcuni protagonisti, ma non necessariamente la complessità, certo, appunto di quello che accade.
0: Grazie dunque al nostro Gigi Donnelly, vi lascio col ricordo di Daniele da Ravenna, dice: io avevo 19 anni e stavo lavorando, ricordo il mio titolare che arriva e mi dice: hanno tirato giù le torri gemelle, scoppia la terza guerra mondiale, torna pure a casa perché questo mondo qui non esiste più. Adesso si è fatto un po' prendere dal panico, mi pare, Daniele, il titolare, forse un po' come tutti noi. Grazie dunque a Gigi Donnelly, c'è il giornale radio, ci risentiamo dopo.
10: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km?
14: a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
16: Le 7:59.
17: GR 24, il sole 24 ore.
16: Chiude la convention repubblicana, andate a votare, andrete all'inferno, dice il tycoon. Oggi le commemorazioni per i 25 anni dagli attacchi dell'11 settembre. Caro energia, il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio e petrolio, ancora sopra i $100 al barile. Oggi l'autopsia sul corpo di Denise Cosco, morta suicida a 35 anni, sua madre si ribellò all'Andrangheta. All'esordio in Champions League, il Como supera l'Ipsia per 4-0, europei di pallavolo vince l'Italia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump e il suo vice J.D. Vance hanno chiuso la convention repubblicana di Dallas. Sapete cosa succede se non votate? Andate all'inferno, ha dichiarato Trump, che ha chiesto un giuramento di fedeltà.
18: Please raise your right hand. I pledge.
16: Alzate la mano e ripetete con me: prometto al più grande presidente della storia degli Stati Uniti che il suo re andrò a votare, ha dichiarato Trump. Trump, che oggi sarà presente alle commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre. Cerimonie attese nei luoghi simbolo della strage. Trump sarà al Pentagono, il vice Vance a Ground Zero, insieme a 4 ex presidenti e al sindaco Mandani.
19: This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
20: Sono passati 25 anni dalla serie di attentati che segnarono l'inizio del millennio, aprendo una fase di grande incertezza mondiale, che significò una cesura radicale con gli anni felici e globalizzati seguiti alla caduta del muro. Tutti ricordano dove si trovavano l'11 settembre, quando la CNN e a seguire tutte le emittenti mondiali raccontarono l'impatto di uno degli aerei dirottati con la prima delle due torri gemelle. Diciassette minuti dopo, in diretta televisiva globale, un secondo aereo impattò l'altra torre. Ci fu anche un terzo aereo dirottato dai terroristi di Al-Qaeda, che distrusse la facciata occidentale del Pentagono, e un quarto schiantatosi in Pennsylvania per l'atto di coraggio estremo dei suoi passeggeri, che ingaggiarono una battaglia corpo a corpo con i dirottatori. La sequenza di attacchi che paralizzò gli Stati Uniti fece quasi 3.000 vittime in un solo giorno, quasi tutte a Manhattan. 25 anni dopo, la mente di quegli attacchi, Osama Bin Laden è morto, ucciso 15 anni fa dalle truppe americane in Pakistan. L'invasione americana in Afghanistan, seguita agli attentati, si è invece conclusa 5 anni fa col ritorno dei talebani al potere. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
16: E quella mattina l'allora corrispondente del Sole 24 Ore da New York, Alessandro Plateroti, si trovava proprio sotto le Torri Gemelle e fu uno dei primi a dare la notizia.
21: Ci sono giornate in cui il confine tra professione ed esperienza umana si dissolve in un istante. Per me, allora corrispondente da New York per il Sole 24 Ore e Radio 24, la mattina dell'11 settembre doveva essere una tipica giornata di cronaca finanziaria e di mercato. Un appuntamento alle 8:30 al World Trade Center, colazione nella Torre Nord, poi redazione a Midtown per scrivere. Alle 8:45, quando il volo 11 di American Airlines si è schiantato, nella lobby della Torre Nord è esploso il caos. L'onda d'urto è arrivata come una scossa di terremoto con il boato di una bomba. Uscire in fretta dal grattacielo è stata una reazione naturale. La vera paura è cominciata dopo. In poche ore una splendida mattinata di sole si è trasformata in un incubo collettivo, in un evento che ha ridefinito la vita personale e professionale di chi ne fu vittima o anche solo testimone. Chiamare subito il cellulare Radio 24, naturalmente analogico, raccontare agli ascoltatori gli eventi in tempo reale è stata una reazione istintiva prima che professionale. Una reazione che mi ha permesso non solo di contrastare la paura, ma soprattutto di portare agli italiani la notizia degli attentati. Gli eventi di quel giorno, grazie alla più imponente copertura mediatica mai dedicata a un attentato terroristico, sono ancora oggi una testimonianza indelebile del ruolo e dell'importanza dell'informazione tradizionale anche nell'era dei social network e dell'intelligenza artificiale.
16: Nuova stretta della Banca Centrale Europea contro il caro energia. Il board della BCE ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa largamente attesa ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. E ieri il governo italiano ha nuovamente prorogato il mini sconto sul gasolio.
1: Il governo ha deciso ancora una volta di prorogare il taglio delle accise sui carburanti. Ieri il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un nuovo decreto legge che prolunga fino al 17 settembre lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Le risorse impegnate ammontano a circa 100 milioni di euro. La nuova proroga consentirà al governo di definire un intervento più strutturale e selettivo contro il caro carburanti. I nuovi provvedimenti sono in arrivo la prossima settimana, dice Giorgia Meloni. Intanto nel nuovo decreto, sottolinea, c'è una norma per accelerare la produzione di gas e petrolio in Italia per ridurre costi e dipendenza dall'estero.
2: Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione.
1: I consumatori intanto criticano la nuova mini proroga. Per l'Unione Nazionale Consumatori serviva il raddoppio dello sconto fino alla fine di settembre. La proroga è insufficiente. In un mese, dice il Codacons, un pieno di gasolio costa 5 euro in più e l'Adusbef chiede al governo di tornare ai prezzi amministrati per benzina e gasolio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: E i prezzi del petrolio si avviano a chiudere la settimana sopra i $100 al barile per la prima volta da metà maggio. Il Brent tratta intorno ai $106 al barile, questa mattina il greggio statunitense intorno ai $101. Il conflitto in Medio Oriente dunque continua a spingere le quotazioni.
22: È volato a 100 e più dollari al barile il prezzo del petrolio, spinto dalle notizie in arrivo dal sud della penisola arabica sul Mar Rosso, dove gli Houthi ribelli dello Yemen, in escalation di conflitto con le forze governative supportate dall'Arabia Saudita, hanno rivendicato la conquista dell'isola di Zucar e della città di Moha, rendendo più concreta la possibilità che riescano a controllare lo stretto di Bab el Mandeb, porta del Mar Rosso, passaggio obbligato per Suez ed il Mediterraneo. Per i sauditi, che a causa della chiusura di Hormuz hanno già dovuto ridurre la produzione di petrolio ai minimi dal 1990, sarebbe una catastrofe. Per contrastare l'avanzata, così avrebbero compiuto, secondo gli Houthi, numerosi nuovi raid sulla provincia di Taiz, non distante da Moha. Ma per ora, hanno rassicurato i ribelli yemeniti, la navigazione internazionale nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb rimane sicura e regolare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Torniamo in Italia. Rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure al muro alzato degli alleati, il centrodestra si ricompatte, boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem, protesta del campo largo in aula.
23: Al Senato regge il patto di maggioranza sulla legge elettorale. Dall'aula di Palazzo Madama arriva il via libera all'emendamento unitario del centrodestra che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere, bocciato invece il subemendamento del Partito Democratico sulle preferenze pure senza liste bloccate, una soluzione vicina a quella da sempre sostenuta dai meloniani, che alla fine si sono però schierati per il no, come chiesto da Lega e Forza Italia, che in caso contrario avevano minacciato di affossare la legge. Le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia. La sinistra non è credibile, commenta la presidente del Consiglio Meloni. Vergogna, la premier rinnega la sua storia politica, attacca invece il centro-sinistra che, come il leader di Futuro Nazionale Vannacci, aveva sfidato Fratelli d'Italia a votare sì alle preferenze pure. La premier poteva scegliere se perdere la faccia o perdere la legge e ha deciso di perdere la faccia, attacca il democratico Boccia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: Ora la cronaca. È morta dopo 4 giorni in ospedale, dopo essersi lanciata dalla sua abitazione ad Ariccia, nel Lazio, Denise Gosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa nel 2009 a 35 anni. La figlia aveva la stessa età e anche la sua vita è stata profondamente segnata dalla lotta contro l'andrangheta. La procura di Velletri indaga contro ignoti per istigazione al suicidio. Oggi verrà effettuata l'autopsia. Resta in carcere Walter Lavito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. Dall'indagine della procura di Roma emergono buchi sospetti nelle chat tra Lavito e l'ex conduttore di Report.
3: Niente domiciliari, resta dunque in carcere Walter Lavito, reo confesso, dopo essere stato arrestato di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione di Siegfried Ranucci. Il tribunale del riesame, confermando l'aggravante del metodo mafioso, ha respinto la richiesta della difesa che ha già annunciato di presentare ricorso il difensore di Lavito, Sergio Cola.
4: Chiaramente noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se non le condividiamo assolutamente, sì, in fatto, in diritto. Aspettiamo che siano depositate le motivazioni.
3: Davanti al tribunale del riesame, l'imprenditore è tornato a parlare del suo rapporto con l'ex conduttore di Report, una grande amicizia tramite la quale speravo di potermi riabilitare e ottenere un riscatto sociale. Intanto emerge che nelle chat tra i due ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni, messaggi cancellati prima e dopo l'attentato. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro anche sui flussi economici e sulle attività in cui era coinvolto la vita, che non si limitavano alla sola gestione del ristorante a Monteverde Vecchio, in particolare gli interessi relativi al Carbon Credit in Africa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
16: E di diversi morti e feriti ancora da quantificare il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un autobus turistico ieri sera nella Svizzera orientale, nel cantone svizzero dei Grigioni. A bordo dell'autobus viaggiava un gruppo turistico di 48 persone, tutte di nazionalità olandese, secondo i media dei Paesi Bassi. Il mezzo era diretto in Austria. Ora il maltempo che si è abbattuto sull'Italia, 2 vittime, 2 donne nel Senese a Sinalunga e alla Tisana in provincia di Udine. A Roma allagamenti con automobilisti bloccati e interventi dei vigili del fuoco. Oggi ancora allerta arancione sul Friuli Venezia Giulia, allerta gialla in 9 regioni. E a Napoli il maltempo ha ritardato e interrotto più volte Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile che si è chiusa 3-0 per gli azzurri. E sempre ieri sera, debutto stellare per il Como in Champions League.
5: 4 gol segnati, una girandola di occasioni, la maturità di una grande nel gestire la partita, anche se era la prima storica volta in Champions League. Il Como ha vissuto una serata da sogno contro il Lipsia, presentandosi all'Europa dei Grandi con il vestito migliore. Non c'è stato match con i tedeschi, tramortiti già nel primo tempo dalle reti di Baturin e Duvikas. Poi nella ripresa il tris di Diao, l'unica disattenzione difensiva, il gol di Maximovic e nel finale il poker di Perrone. Fabregas può sorridere, giocando così l'obiettivo di qualificarsi alla seconda fase è raggiungibile, anche se sul cammino ci sono corazzate come PSG, Barcellona e Manchester United. Quella del Como è l'unica vittoria italiana in questo primo turno di Champions League. La Roma ha pareggiato 1-1 a Istanbul contro il Fenerbahce, botta e risposta Cristante Archibrown a cavallo dell'intervallo, poi qualche sofferenza di troppo per i giallorossi, Gasperini e microfoni di Sky.
6: Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
5: E questa sera è già tempo di campionato con Venezia-Fiorentina, sulla panchina dei Viola al ritorno di Paolo Vanoli. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
16: E in chiusura la mostra del cinema di Venezia, i 25 minuti di applausi per il documentario su Gaza.
24: Nel documentario NASA dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohr, 2 dei 4 autori di Know the Land, 24 ufficiali e soldati dell'intelligence israeliana raccontano davanti alla camera i dettagli dei sistemi alla base dell'uccisione di massa di civili palestinesi.
25: We are asking them if they are willing to talk and
24: ci siamo rivolti alle persone, ha detto Abraham, chiedendo loro se fossero disposte a parlare. Alcuni hanno impiegato mesi prima di accettare e naturalmente lo hanno fatto a condizione di rimanere anonime. Come giornalista d'inchiesta ritengo che la cosa più importante sia porre delle domande. A volte si rimane sorpresi nel trovare persone disposte a rispondere. Purtroppo nel panorama mediatico israeliano non sono in molti a porre questi interrogativi. E sul fatto che le interviste siano prove del genocidio,
25: It was important for us to,
24: per noi era fondamentale affrontare questo film adottando un approccio che mettesse innanzitutto in luce le prove. Sappiamo che esperti legali, studiosi di diritto e organizzazioni per i diritti umani analizzeranno poi tali elementi, valutando se si rafforzino l'ipotesi di genocidio. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo Lauricella e regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Giornale 24, torna alle 8:59.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Imprenditori, ditemi la verità, quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: 24 mattino.
7: Venerdì 11 settembre alle 8:15 minuti e 12 secondi. Caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno. Ciao Paolo.
8: Eccomi a te. Prima di andare anch'io sull'11 settembre, voglio fermarmi su una cosa che tu hai detto già molte volte, l'ho sentito anche oggi in rassegna. Questa protesta giustificatissima contro la parola e il termine tesoretto,
7: sì.
8: Perché ogni 5 minuti si trova un tesoretto nell'amministrazione pubblica che poi si butta in spese, regalie, roba che aumenta, sì, il deficit. Tesoretto dà un'idea sbagliata, però tu devi proporre un termine alternativo, cioè lo apro come concorso ai lettori, capisci? Perché sì, agli ascoltatori ovviamente, perché tesoretto appunto dà l'idea, abbiamo trovato un bel po' di soldi, sì, buttiamoli, esatto, dalla finestra.
7: E guarda, ci vuole sotto, una sotto il materasso della zia che purtroppo non c'è più, ho trovato questi 8-10 miliardi adesso. Gli
8: invece
7: sempre via. Debito è tra l'altro questo, peraltro.
8: Esatto, però bisogna trovare una parola più impegnativa, un termine che indichi si sono liberati dei soldi, potremmo utilizzarli bene e invece li buttiamo dalla finestra. Hai capito? Ci vuole, sì, una parola. A me non viene in mente per il momento, però hai perfettamente ragione. Passa l'11 settembre, vado a fare la persona seria e oltre ai ricordi, come hai fatto tu, ci sono dossier su tutti i giornali, infatti tutti molto bene, ma ho guardato quelli dai giornali americani e mi ha colpito, americani e inglesi, quello del Wall Street Journal e quello che dà la copertina all'Economist, che già, visto che sono passati 25 anni, passano a vedere quali errori abbiamo commesso a ridosso dell'11 settembre e quali errori paghiamo ancora oggi, anche quali menzogne abbiamo detto. Allora, i principali che ho visto da una lettura, se vuoi rapida, sia del Wall Street Journal che dell'Economist, i principali errori furono di identificare Al-Qaeda come una minaccia più grande di quello che era, non che non fosse una minaccia, ma Al-Qaeda era la punta d'iceberg di una cosa più complicata. Ti faccio un esempio, nel nome della guerra di vendetta l'11 settembre abbiamo, sempre non io e te, abbiamo l'Occidente attaccato l'Iraq tra mille perplessità nel 2003 e da lì abbiamo suscitato un verminaio, è venuta fuori l'ISIS, cioè qualcosa di molto simile ad Al-Qaeda, e mentre da una parte davamo la caccia giustamente a Bin Laden, però abbiamo tirato fuori nuovi mostri che ci hanno tenuti occupati per anni, e sottolinea il Wall Street Journal, tutto questo ci ha portato a sottovalutare in questi 25 anni la crescita della Russia e della Cina, soprattutto della Russia, a cui chiedevamo aiuto nel nome della comune battaglia contro l'ISIS in Siria soprattutto. E a me fa piacere quando i giornali, oltre a ricordare cosa accadde, cominciano a esaminare gli errori che abbiamo compiuto, perché evidentemente se ci troviamo a questo punto di errori ne abbiamo compiuti parecchi, e il principale dei quali, sempre una cosa che tu hai detto.
7: Ma posso dirti, scusami, mi veniva in mente a proposito della Russia, per esempio, abbiamo confuso, o almeno in parte confuso, quello che avveniva in Cecenia come una lotta di Putin contro il terrorismo, tra le altre cose, tra gli altri elementi. Comunque, prego.
8: Bravissimo, giustissimo. E anche altra cosa che tu hai citato, ma questa sta soprattutto sul New York Times. In questo momento gli Houthi, questa conquista di Mocha, Mocha fu la capitale del caffè, non a caso è il nome che evoca, perché era il centro dei smistamento di chicchi di caffè, quindi, ma non è la capitale del caffè, adesso è una città ad 80 chilometri da Bab el Mandeb, e si può significare che gli Houthi, cioè degli agenti iraniani, delle truppe, delle milizie iraniane, arrivano a Bab el Mandeb, e l'Arabia Saudita chiede disperatamente un aiuto agli Stati Uniti, che già impelagati in Iran si trattengono e non, insomma, non sono tempisti nel dare un aiuto all'Arabia Saudita, che è un bastione dell'Occidente da quelle parti, e anche perché appunto sono occupati in altre lotte, ma non capiscono che, non capiscono, sai perché non lo capiscono? Perché sono, perché veramente Trump si è circondato di persone modeste, di un, non ha un'equipe, è la prima volta che accade, perché ci sono stati presidenti non adatti nella storia degli Stati Uniti a gestire l'intera vicenda dell'orbe terracqua in modo adeguato, però erano circondati da geni o persone che avevano scelto con criterio. Qui sono tutti giornalisti, l'abbiamo detto più volte, o gente raccattata, o ragazze che adorano Trump, insomma è un mondo che non è all'altezza di affrontare tempisticamente la crisi moderna, e questo caso di Mocha vedrai che verrà nei prossimi giorni, mi auguro di no, ma insomma potrebbe essere la chiusura di un altro stretto, e allora i prezzi del petrolio, poi lo paga anche Trump, perché se aumenta, se raddoppiano nuovamente i prezzi del petrolio, fra qui e il primo giorno di novembre in cui si voterà, ci sarà un prezzo anche per lui, oltre che per tutti noi, perché ci saranno tutti quelli, basta spesa, riarmo, qua aumenta tutto, certo. Aumenta i prezzi dei fagiolini, l'abbiamo detto varie volte. Sì. Ultima cosa.
7: Scusa Paolo, no, perché mi è piaciuto il disprezzo con il quale hai detto giornalisti, cioè si è circondato, il presidente americano si è circondato di personaggi modesti, giornalisti, giusto?
8: Vabbè, no, ma giusto. Io dico, benissimo. Ci sono giornalisti come Simone Spezia, che io mi circonderei
7: no,
8: sempre
7: guarda,
8: di
7: proprio,
8: giornalisti.
7: Anzi, sarei peggio di Exit, guarda, più.
8: No, peggio di Exit non ci credo. Ultima cosa che mi lamenta, una protesta contro i giornali. Meno male che ieri c'è stato Michele Pignatelli sul Sole 24 Ore che ha messo un fuoco sulle elezioni in Svezia domenica prossima, che dopo le elezioni Sassonia-Anhalt che ci sono state domenica scorsa, vedrai che saranno delle elezioni importanti, capisci? Perché lì se vince il centrodestra o vince il centrosinistra fa una grande differenza, nel senso che se vince il centrodestra sarà visto come una tendenza inarrestabile dell'Europa di slittare a destra, persino in Svezia, che è un paese modello, campione delle socialdemocrazie, e quindi adesso che mancano sabato e domenica, dategli un'occhiata alla Svezia, date un'occhiata a quella che è la posta in gioco, ai rischi, perché ripeto, no, qualcosa c'è, non, sì, però sì. Lode a Michele Pignatelli che se n'è accorto da ieri. E passo all'Italia passo facendo un'autocritica, me lo sono contato perché l'ho riascoltato l'altro giorno, ho dedicato ben un minuto e 48 secondi alla vicenda del cambio della legge elettorale, contravvenendo all'impegno che mi ero preso con gli ascoltatori. Ho fatto malissimo, perché era la solita scemenza di giochetti parlamentari fra destra e sinistra, Boccia e Ignazio La Russa, un accordo per mettere in imbarazzo Giorgia Meloni, la quale, insomma, stiamo al punto di partenza, è come se non ci fosse stata questa settimana, sono divertimenti parlamentari e la legge elettorale la vediamo quando arriva alla fine, quando è approvata. E dedicheremo non un minuto e 48 secondi, ma solo 48 secondi a dire se è buona o cattiva, punto e basta. Quindi autocritica, non devo cedere, tu mi devi interrompere se io parlo di legge elettorale.
7: No, a me piace, se lei parli di legge elettorale mi piace. Io sono,
8: ti piace, ma non piace agli ascoltatori, a me Mariano Proteste, l'avevi giurato che non ne parlavi, invece parli di legge elettorale. La legge elettorale è una cosa che si vede alla fine, capisci? Perché i giochetti sono talmente tanti che, insomma, ne ho già detto abbastanza, perché mi accorgo che sto di nuovo parlando di legge elettorale. La sinistra si muove tutto perché, come sai, Onorato, Alessandro Onorato, che è un giovane assessore che aspira a essere leader di una corrente centrista del centrosinistra, ha fatto un accordo con Emanuele con Ismaele Lavardera, scusami, c'è un articolo di Emanuele Lauria su Repubblica, e questo Ismaele Lavardera, che è un personaggio molto molto colorito ed è un ex inviato delle Iene, insomma tutti, credo molti lo conoscono, si è già messo a litigare col vice sindaco di Agrigento per una storia di una casa che non ho ben capito, ma insomma un affare.
7: Guarda, te lo dico io, il vice sindaco ha ereditato la casa di suo padre, nella quale c'era, da quel che ho capito io, è un abuso edilizio, allora... vabbè, insomma, sta litigando.
8: Comunque, siccome Onorato si presenta come l'alter Renzi, perché ci sono due gruppi che aspirano a essere la corrente moderata, riformista, insomma la destra del campo largo, uno è Renzi, e tutti quelli che non vogliono Renzi, pilotati da Bettini, perché questo Onorato, dicono i giornali, poi io non ne so nulla, pilotato nell'ombra da Bettini, si candida a essere l'alter Renzi, però ha subito inciampato in questa storia che hai splendidamente raccontato della casa contesa, e il suo, sai, un conto è dire io rappresento 1000 amministratori, ma se il primo amministratore più importante si trova subito in un inciampo, non è una bella storia. Seconda, sempre guardando nel campo dei centristi, un articolo della solita bravissima Ginevra Leganza sul Foglio su Calenda, che a Roma si allea col PD e a Bologna invece con la Meloni, provando a inserire Elisabetta Gualmini, e mi fa ridere il titolo perché dice Calenda è di Bosco e di Riviera, che è un modo di dire in italiano per alludere ad altre cose di Bosco, sì, di Riviera, adesso non mi ricordo quali cose.
7: Da, guarda, non entrerei nel dettaglio.
8: E non me lo ricordo, non posso entrare.
7: Un buco di memoria.
8: Che Calenda di Bosco e di Riviera, e visto che parliamo di Bologna, c'è un articolo, c'è stato ieri di Ludovica Brognoli sul Corriere di Bologna, molto divertente, in cui un pilota di aereo che doveva portare un aereo da Olbia a Bologna e che aveva un ritardo ha detto noi siamo in ritardo, scusateci, ma non, come sempre si dice, per motivi tecnici, perché c'è la pioggia, ma per colpa di lepore. Per la prima volta, è la prima volta la registro in cui si dà la colpa a un sindaco che che ha organizzato in modo diverso l'atterraggio dei voli e ha detto è colpa di Lepore. Quindi da oggi in poi i piloti potranno dare il colpo ai sindaci o anche ad altri uomini politici dei ritardi aerei. Mi sembra una novità divertente. Notevole.

0: detto che questa è subalternità al mondo leicista, è una vergogna, perché è un semplice accordo commerciale, un buon colpo, complimenti a De Leonardis e a Di Rosa, punto e basta, non è che subalternità al mondo leicista. Certo, se lo potevano fare da soli, però se c'è un'occasione ottima per farlo così, tanto vale. Secondo, che questa è importantissima, a te non ti importerà niente, ma invece è molto importante, che tutta l'opera omnia di Pasolini passerà dalla Garzanti, che era lo storico editore di Pasolini, a Feltrinelli, se l'è comprato. È un po' come quando Adelphi, tramite il suo amministratore delegato Roberto Colaianni, comprò tutta l'opera di Philip Roth, tutta l'opera di Philip Roth da Einaudi. Non sono cose, tu dirai, chi se ne importa, comprano l'opera di un morto. Non è vero, perché quando rieditano con diverse copertine, come è successo per Adelphi e Einaudi, sono dei successi strepitosi. E quindi questa cosa che è raccontata da Cristina Taglietti in modo esauriente sul Corriere della Sera, però anche da Sara Scaraffia su Repubblica, vedrai che adesso compariranno rieditati e fatti bene, ripresentati con un apparato adeguato, queste cose riappariranno e sarà così un dispiacere per Garzanti, come fu un dispiacere per Einaudi, e una soddisfazione per Feltrinelli, come fu una soddisfazione, come è stata una soddisfazione e continua ad esserlo per Adelphi. Terza notizia: sta finendo l'estate di Carrère in Italia. È stata un'estate molto divertente. Si è conclusa ieri con un suo intervento alla Festa del Fatto con Travaglio, dove ha detto che lui tra 2 anni sarà clonabile. Tutto un discorso che devo approfondire ancora. Però
1: è così, è così. Io, per me, io guarda, come sai, io ho un momento indimenticabile che
0: la festa di Marisella Federici.
1: Sì, certo. Pedro, prendi la chitarra. Cos'era? Pedro, vero? Sì, Pedro, la chitarra.
0: Che era poi un diplomatico. Noi lo prendemmo per una cosa. Lui è stato al caffè Il Cigno di Roma, che ha reso celeberrimo, accompagnato in 1000 feste da Emanuele Trevi, è passato per Cortina, una montagna di libri con Francesco Chiamulera. Secondo me sarà un libro meraviglioso, sì. Il libro di Carrère dell'estate romana. Sì. Non credo, romana non, italiana,
1: credo che non piacerà a tutti, credo che non piacerà, ho il sospetto,
0: no,
1: che
0: dipende, non allora ti dico, se fa nome e cognome non piacerà a nessuno, perché si arrabbieranno tutti, perché immagino il disprezzo con cui ne parlerà. Ci sono stati anche degli amori, si sussurra,
1: sì.
0: Però vabbè, non posso fare nome e cognome.
1: Senti, dimmi. Caro Paolo, io ti lascio, guarda, io ti auguro un buon fine settimana.
0: Volta, essendo la prima settimana, ci sentiamo
1: il
0: sabato.
1: No, manco per niente. Ti lascio a Emanuele Carrère. Ti lascio a Emanuele Carrère, che so che incontrerai sicuramente nelle prossime ore.
0: Sentiamo lunedì.
1: A lunedì.
0: Ciao, Paolo, grazie.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Freeway Skyline.
1: Professione.
0: IRP.
1: Missione.
0: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti,
4: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
4: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
9: Buongiorno, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. Benvenuto.
10: Buongiorno, grazie per l'invito. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
9: Per quanto ancora capogruppo?
10: Ah, non lo so, questo non dovete chiederlo a me.
9: Senta,
10: non dovete chiederlo a me.
9: È vero che Salvini la vuole rimuovere da quella posizione?
10: Ma io non lo so, ripeto, io non partito faccio e prenda le decisioni che meglio ritiene, ma comunque, cioè, capogruppo sì, capogruppo no. Io penso che in questo momento importante sia andare avanti per cercare di rilanciare la Lega, far capire che ci sono alcune questioni che devono ovviamente essere rinnovate. E
9: cos'è che non
10: questo
9: va?
10: Questo è quello che conta.
9: Cos'è che non va?
10: Semplicemente non va. Non va il fatto che stiamo perdendo la fiducia degli elettori. Quindi di conseguenza un'autocritica, un'autoanalisi giustamente va fatta. Pensiamo che sia necessario a livello, come abbiamo appunto proposto all'interno del movimento, di avere, diciamo così, di presentarci più come squadra, naturalmente con una visione, diciamo così, meno individualistica e più invece collegiale, e quindi anche di gestione anche dello stesso movimento, proprio per cercare tutti insieme di trovare la soluzione giusta e anche le tematiche che facciano sì che la Lega, insomma, non rischi di diventare la copia di altri movimenti, ma invece porti avanti degli ideali, oltre al tema della sicurezza, ma anche gli ideali del cosiddetto federalismo liberale, no? Quindi necessità di lasciare libertà d'azione ai territori produttivi, ridurre l'interferenza statale, ridurre il peso dello Stato, no? Introdurre la responsabilità fiscale, difendere la libera iniziativa privata, insomma, sono tematiche, quindi meno tasse, meno burocrazia, il tema degli stipendi, delle pensioni, che devono ritornare un po' più, in modo un po' più forte, al centro di quella che è la nostra
9: azione. Il problema è Salvini.
10: Ma guardi, io penso sempre che alla fine, l'ho scritto anche nel mio libro, che le responsabilità vanno equamente distribuite tra tutta la classe dirigente. Io non credo al capo espiatorio. Poi che ci sia in questo momento si stia vivendo un momento di difficoltà, lo stia vivendo il segretario, lo stiamo vivendo tutti noi. Bene, a questo punto mettiamoci insieme, facciamo squadra e cerchiamo di trovare una soluzione per risalire la china.
9: Sì.
10: Questo è quello che fondamentalmente serve.
9: Mi scusi, io non l'ho citato il libro, ha deciso tra l'altro di farlo uscire in anticipo rispetto a quanto non credeva, proprio perché il momento è delicato. Si intitola Fare la Lega ed è edito da Rubbettino. Racconta un po' di storia del partito. Ma questa linea che diciamo degli ultimi anni, no? Quella, la linea, chiamiamola così, sovranista appunto, è una linea che regge ancora secondo lei, Romeo, oppure no? La linea diciamo sovranista nazionalista, chiamiamola.
10: Sì, allora, la linea sovranista nazionalista, anche se non faceva parte, non ha fatto parte, cioè non faceva parte del nostro DNA, però poteva, diciamo così, avere un senso nel momento in cui avevamo, diciamo così, eravamo un po' il partito egemone del centrodestra, quindi negli anni scorsi, e quindi una visione più sovranista, più nazionalista, insomma, poteva avere il suo senso. Oggi come oggi, sovranismo e nazionalismo sono sono coperti interamente da questo punto di vista da due forze politiche, una Fratelli d'Italia, l'altra è Futuro Nazionale, e quindi noi rischiamo, come dire, di essere percepiti come una copia di quel tipo di
9: l'irrilevanza rischiate.
10: Proprio per questo motivo che secondo me invece bisogna riportare un po', ricaratterizzare, cioè la Lega è sempre stata caratterizzata per la sua vicinanza coi territori, no? Con la sua politica, col suo pragmatismo, con la sua idea di voler portare avanti un progetto politico che è quello di portare il buon governo di alcune regioni del nord con i nostri governatori e di alcuni sindaci che abbiamo in tutto il resto del paese, perché questo ce lo chiedono anche molti cittadini del centro e del sud, tant'è vero che, non so, Zaia viene visto come un grandissimo punto di riferimento proprio per le sue qualità, così come Federica, così come Fontana. Insomma, io penso che sia questo il nostro obiettivo, come si potrebbe dire, in qualche modo cercare un po' di ricalibrare, correggere un po' la rotta, e certamente parlare di sicurezza, che è il nostro tema, perché è una vita che noi parliamo di questa tematica, siamo stati i primi, e magari mettendo più in evidenza quelli che sono i risultati che abbiamo raggiunto, anziché magari inseguire slogan di altri. Però insomma, riportare un po' la Lega a quella che è un po' la sua caratteristica po' principale.
9: Ma mi scusi, ma Salvini la può esprimere la leadership di questo cambiamento, visto come si è caratterizzato negli anni, secondo lei?
10: Ma io ho sempre detto, come ho detto lui, che quando c'è un forte rinnovamento, un forte cambiamento che si sente, che si percepisce, questa volontà di cambiare che sentiamo sia da parte dei nostri militanti della base ormai da tempo, ma anche e soprattutto, perché questo è il tema vero, dei nostri elettori, quando arriva il cambiamento in politica, o il cambiamento lo cavalchi oppure altrimenti rischi di subirlo.
9: E quindi? Non mi sta rispondendo.
10: E quindi diciamo così, il suggerimento era proprio quello che abbiamo fatto, crea questa, diciamo così, questa squadra
9: e poi fatti da parte.
10: Questa è una semplificazione giornalistica che avete fatto voi. Noi non ho mai chiesto, mai detto Salvini togliti di mezzo, mettiti da parte, mai fatto questa cosa qua, ho solo detto Matteo allarga la squadra in modo però sostanziale, strutturale, in modo proprio che il partito, e che sia, come dire, in qualche modo percepito all'esterno questo tipo di cambiamento reale. Abbiamo uomini e una squadra in grado, con grande capacità, di poter veramente fare la differenza rispetto a, diciamo così, l'aspetto più leaderistico, no, che c'è in giro tra tutti i partiti. Facciamo valere la squadra, e questo è quello che gli abbiamo chiesto. Tutte le altre sono semplificazioni giornalistiche che hanno poi alimentato personalismi che indubbiamente non aiutano alla soluzione dei problemi, perché io ho sempre detto, abbiamo sempre detto, i problemi si risolvono tutti insieme.
9: Ci deve essere un congresso prima delle elezioni, Romeo?
10: No. Ribadisco, quello che noi abbiamo chiesto è: arriviamo alle elezioni come squadra, poi tutto quello che ci sarà dopo le elezioni si affronterà con calma e con tranquillità. Quindi è inutile che continuate a insistere dicendomi se ci deve essere un congresso prima, quello che io farei magari è un'assemblea con tutti gli amministratori, proprio per cercare di rilanciare anche determinate tematiche che sono assolutamente fondamentali. Beh, adesso abbiamo Pontida al 20, il 20 Pontida è la... Sì. Diciamo così, è la festa della libertà, è il luogo dove noi rinnoviamo il nostro legame con la comunità, è il luogo dove si detta l'agenda politica per i prossimi mesi. Sicuramente Pontida può essere un elemento che possa servire per lanciare tematiche e soprattutto questo concetto di squadra, congressi, tutto quello. Cioè,
9: insomma, una gestione più collegiale, in sostanza, una gestione più collegiale del partito.
10: Quello che ho detto e ho ribadito e che ho scritto in modo molto chiaro nell'intervista che ho rilasciato il 9 di agosto al quotidiano La Repubblica.
9: Poi vi siete visti nei giorni scorsi con Salvini, c'era anche lei con i presidenti di regione?
10: No, la delegazione che abbiamo scelto è una delegazione ovviamente che vedeva in primis i governatori, che sono ovviamente quelli che indubbiamente hanno in questo momento anche un appeal maggiore nei confronti degli elettori e che sono andati a fare questo tipo di confronto con Salvini, appunto portando avanti quelle che sono insomma tutte le istanze di cui ho parlato io prima e che abbiamo un po' letto sui giornali negli ultimi tempi.
9: In questi anni avete perso il vostro popolo, diciamo il vostro popolo tradizionale? Io glielo dico perché poi noi abbiamo un pubblico che in parte, no, è correlato a quel mondo, fa parte il ceto produttivo, una parte di ceto produttivo del nord, eccetera eccetera, e molti diciamo sono parecchio critici con la gestione della Lega degli ultimi anni. L'avete perso quel popolo?
10: Sì, abbiamo perso un po' quel popolo lì, abbiamo perso quella capacità di rappresentare quel popolo come sapevamo fare una volta. Forse perché ci siamo un po' imborghesiti, ci siamo un po' scollati, abbiamo forse pensato più a, non lo so io, forse più alla gestione del potere, anche perché siamo stati ovviamente al governo per tanti anni e un po' meno al territorio, e quindi bisogna riprendere un po' più il territorio, ritrovare profondità anche col mondo delle associazioni, con cui abbiamo sempre avuto un ottimo legame, un ottimo contatto, insomma Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, tutte quelle realtà, e soprattutto e proprio per riprendere quell'elettorato che sono. No, Confindustria l'ho detto, è stato il primo che l'ho detto. È stato il primo che l'ho detto. Scusi, non è che adesso, cioè, 35 anni che faccio politica, mi perdoni.
9: Senta, Romeo, un'ultima suggestione.
10: So bene dove sono ospite.
9: un'ultima suggestione. Oggi Carmelo Caruso, sul Foglio, forse l'avrà visto, dice che il rifugio di voi, chiamiamo come vi possiamo chiamare, dissidenti o parzialmente dissidenti, potrebbe essere il comune. Lei candidato a Monza, Fontana a Varese, Federica a Trieste, dice così, no, ci si toglie.
10: Guardi,
9: un po'.
10: Allora, pur avendo nel senso grande rispetto ovviamente per, diciamo così, cioè fare il sindaco in una città anche come Monza, indubbiamente è una cosa importante, e una volta dissi in un'intervista che prima o poi mi sarebbe piaciuto farlo, però io in questo momento qui non mi rifugio da nessuna parte, cioè io vado avanti a testa alta, senza paura, a portare avanti le mie idee nell'interesse, nel bene del movimento e anche del mio segretario. Questo è quello che io continuerò a fare, e farò degli incontri, andrò in giro a promuovere il libro, quindi senza alcun timore e senza alcuna paura, perché io insieme ad altri stiamo proponendo delle proposte costruttive per rilanciare il movimento. Non abbiamo mai attaccato nessuno e vogliamo semplicemente fare la Lega, non disfarla come qualcuno pensa.
9: Grazie Massimiliano Romeo, capogruppo della
10: Lega.
9: Grazie
10: a voi.
9: Le auguro una buona giornata. Il traffico.
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
7: Strade in diretta.
11: Ben ritrovati, lunghi chilometri di coda per un incidente sulla A4 nel tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. Code per un altro incidente sulla A28 Portogruaro-Sacile tra lo svincolo di Cimpello e lo svincolo di Pordenone Sud in direzione Sacile. Lunghe code per un veicolo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Empoli Ovest in direzione Firenze. Prudenza alla guida sulla direttissima, si rallenta per materiali dispersi in direzione Bologna tra Firenzuola e la variante, l'innesto con la variante di Valico. È tutto, grazie dell'attenzione, fate buon viaggio.
12: Promo 24.
13: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
12: 24 mattino.
9: Restiamo sulla politica, lo facciamo con Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Bentornato Fratoianni, eccoci qua.
14: Buongiorno, grazie per l'invito.
9: Come giudica quello che è successo ieri in merito alla legge elettorale, diciamo non tanto sul contenuto della legge elettorale, anche se il senso era quello, cioè ripristinare preferenze anche per i capilista, ma dal punto di vista parlamentare?
14: Ma guardi, lo giudico come ho giudicato tutta la partita della legge elettorale, una continua forzatura della maggioranza che ha stretto, ristretto, ricostruito un patto di potere attorno ad un obiettivo che però ha poco a che fare con il funzionamento della democrazia, cioè garantirsi un sistema elettorale che nella loro testa, perché poi questo è tutto da dimostrare come sempre nella realtà, può facilitargli una vittoria che oggi sembra sempre più difficile. Hanno tentato e stanno tentando, perché c'è ancora il passaggio della Camera oltre al voto finale al Senato, di introdurre una sorta di premierato surrettiziamente attraverso la legge ordinaria, la legge elettorale, avendo rinunciato a fare la riforma costituzionale che evidentemente non porta bene, perché gli italiani la Costituzione se la tengono stretta, e in ultimo ieri hanno clamorosamente perso la faccia, l'ha fatto soprattutto Giorgia Meloni, perché aveva accompagnato tutta questa partita dicendo che il suo unico obiettivo era restituire il potere di scelta ai cittadini, e quando è arrivato l'emendamento delle opposizioni che diceva bene, allora facciamo le preferenze per tutti, anche per i capilista, anche per i segretari di partito, anche per coloro che invece saranno indicati dai partiti, sono i capilista ma anche e soprattutto quei 105 tra Camera e Senato inclusi nel listone, Giorgia Meloni ha fatto dietro fronte e ha bocciato quell'emendamento. Lo dico io che non amo, non considero le preferenze.
9: Ah, ecco, no, io le volevo chiedere, ma insomma, le volete o no? Le volevo chiedere esattamente questo, ma le volete o no ste preferenze voi?
14: Ma guardi, noi le abbiamo proposte e alla fine c'è un emendamento che abbiamo votato. Noi avevamo un altro, noi Alleanza Verdi Sinistra intendo in questo caso, avevamo un'altra proposta, che è quella dei collegi uninominali proporzionali. È un meccanismo che garantisce la libertà di scelta, che non ha nessuna indicazione bloccata, ma che dal nostro punto di vista è persino migliore, perché consente la scelta ai cittadini, ma diciamo elimina alcuni dei problemi che talvolta le preferenze portano con sé, cioè la possibilità di dare troppo peso anche a meccanismi di accumulazione del consenso, diciamo non sempre completamente trasparenti, ecco, per dirla chiaramente. Tuttavia, meglio di un meccanismo tutto bloccato e soprattutto di una legge elettorale che, questo è il vero problema, ha un vulnus legato all'enorme premio di maggioranza, all'indicazione obbligatoria del candidato premio.
9: Su questo, mi scusi Fratoianni,
14: vera del sistema.
9: Su questo ci sono, c'è qualcuno che già solleva dubbi di costituzionalità, farete ricorso? Come se...
14: ce ne saranno molti, credo, di ricorsi, credo che ci siano costituzionalisti, avvocati che stanno già lavorando e da tempo a questa possibilità. Naturalmente gli eventuali ricorsi partono soltanto un minuto dopo l'approvazione definitiva, quindi dovremo aspettare il passaggio alla Camera, che comincia il 28 di settembre e ragionevolmente si conclude entro la metà di ottobre, ma questo lo vedremo anche sulla base di quello che riusciremo con le opposizioni a mettere in campo. È peraltro probabile che alla Camera arriverà la terza lettura con la fiducia e quindi i tempi saranno in qualche modo compressi ulteriormente anche nel dibattito parlamentare.
9: Venendo a voi, si continua a faticare, voi come centrosinistra intendo naturalmente, si continua a faticare a vedere una sintesi soprattutto sul tema della politica estera con delle divisioni all'interno dei partiti, tra i partiti. È difficile affrontare, pensare di affrontare questa fase con, no? E proporsi per governare avendo delle visioni così diverse. Penso per esempio a come aiutare l'Ucraina, no? Al
14: Sì,
9: tipo
14: che
9: di
14: però
9: supporto da, cioè, al tipo di supporto da
14: sì,
9: dare.
14: esatto,
9: Cioè,
14: al tipo di supporto.
9: togliamo la premessa che tanto la fanno tutti, l'Ucraina aggredita, la Russia, eccetera. Quello lo sappiamo, però sul come aiutare l'Ucraina.
14: Sì, che però no, non è irrilevante come premessa,
9: Lo
14: naturalmente,
9: so.
14: soprattutto perché, non dico che non è irrilevante, ma per una ragione, perché per lungo tempo, è capitato a me in particolare, che anche nella scorsa legislatura ero a un certo punto l'unico parlamentare ad avere obiezioni sulla strategia fondata sull'invio di armi, no? Solo sull'invio di armi, solo sulla dimensione militare, perché questo è il problema che io ho sempre posto. L'accusa che mi sono sentito rovesciare addosso io, e poi questa accusa si è allargata, ha ovviamente colpito anche Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle, era quella di filo putinismo. Per questo la premessa è importante, però come lei ha giustamente osservato, è questo il punto. Anche qui non è la politica estera, perché sull'80, anzi sul 90% delle questioni di politica estera che abbiamo dovuto purtroppo molte volte affrontare in questa legislatura, dal genocidio del popolo palestinese, a quello che è accaduto in Venezuela o alla guerra illegale all'Iran, a molte altre questioni, comprese le questioni legate al riarmo, quello NATO e quello europeo nella forma che ha assunto, e invece le posizioni in quello che si definisce, diciamo, campo progressista, almeno diciamo, nell'asse fondamentale, quello delle tre forze principali, sono le stesse. Quindi sì, ci sono ancora delle differenze da limare, ma troveremo un elemento di intesa, perché è così che si deve fare nel momento in cui si assume la responsabilità di proporsi come alternativa di governo. E su moltissime, e la stragrande maggioranza di tutte le altre cose, anche qui l'intesa è piena. Ci sono anche lì delle differenze. Sì, noi per esempio proponiamo di introdurre una tassa sui super ricchi, 50.000 italiani, lo 0,1%. Su questo ci sono delle differenze più marcate con il Movimento 5 Stelle, più sfumate col PD, ma questo è il terreno, esattamente il terreno su cui noi come Alleanza Verdi e Sinistra ormai da molti mesi diciamo bisogna correre per discutere e trovare un elemento di convergenza.
9: Ultimo punto, queste primarie si fanno oppure no?
14: Vedremo, io anche qui, noi lo abbiamo detto in tutti i modi, in tutte le salse, il punto non è essere pro o contro lo strumento in sé, si può usare ogni strumento per definire la leadership, se questo è obbligatorio o se questo è ritenuto da tutti utile o fondamentale sul piano dell'efficacia della
9: Ma lei è
14: comunicazione.
9: favorevole?
14: Però, ma guardi, io non le considero in questo momento lo strumento migliore, preferirei un'altra soluzione, anche qui l'ho detto in tutte le salse, però quello che mi interessa, questo sì, e su cui non sono disposto a transigere, è che se si deve arrivare a celebrare le primarie, a usare questo strumento per sciogliere questo nodo, questo avviene soltanto dopo che si sono definite due cose anche qui fondamentali. Che cosa proponiamo agli italiani? Perché io penso che agli italiani interessi questo, prima che chi guida la coalizione e con chi vogliamo proporre questo cambiamento. Quindi profilo e contenuto della proposta politica.
9: Grazie Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra, per essere stato con noi, Carmelo Laricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina Marta Borghese, la squadra. Noi ci risentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao.
15: PIMCO vi ha presentato.

0: 24 mattino.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Le 8:59.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
6: L'ondata di maltempo sull'Italia, due le vittime, oggi allerta arancione in Friuli Venezia Giulia. L'autopsia sul corpo di Denise Cosco, morta suicida a 35 anni, sua madre si ribellò all'andrangheta. Incidenti sul lavoro, morto operaio di 34 anni, precipitato nel vuoto in un oleificio a Barletta. Petrolio sopra i 100 dollari al barile, arrivata la nuova stretta della BCE contro il caro energia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano il maltempo che si è abbattuto sull'Italia, due le vittime, due donne nel Senese, a Sinalunga, la Tisana in provincia di Udine. A Roma allagamenti con automobilisti bloccati e interventi ieri dei vigili del fuoco, oggi attesi nuovi temporali.
7: Oggi ancora allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e gialla in 9 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, dopo l'ondata di piogge torrenziali che ieri ha investito il centro-nord provocando due vittime. Con folate di vento e fulmini, Roma è stata colpita da un nubifragio dalle 10 del mattino che ha mandato in tilt strade e trasporti, con alberi caduti, strade chiuse, fermate metro bloccate, pali della luce abbattuti, appartamenti allagati. Due le vittime nel Senese: una donna ottantenne è morta per una ferita alla safena provocata da un vetro rotto della finestra di casa a causa di una tromba d'aria. Un'altra donna di 83 anni è morta nella sua auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Veneto, oltre 100 interventi per alberi caduti. A Milano la pioggia è entrata dal tetto nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. A Brescia diversi reparti allagati negli ospedali civili. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche e in Liguria. In Toscana un diluvio di pioggia con allagamenti diffusi, vento e oltre 63.000 fulmini. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Ora la cronaca. I PM di Velletri procedono per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo. Il fascicolo è contro ignoti. I PM hanno disposto il sequestro del cellulare della donna, cellulare che verrà ora analizzato. Denise Cosco è morta in ospedale dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Oggi verrà effettuata l'autopsia.
8: Aveva scelto di diventare testimone di giustizia, proprio come sua madre, Lea Garofalo. E come lei, Denise, è morta a 35 anni, dopo essersi suicidata. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss di 'Ndrangheta, Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla bambina. Nel 2009, tornata allo scoperto, era stata attirata dall'uomo in una trappola. La torturarono, diedero fuoco al suo corpo. Il giorno dei funerali la ragazza era sotto protezione e intervenne facendo sentire solo la sua voce.
9: Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
8: Il ruolo di Denise è stato decisivo nel processo contro la famiglia di suo padre, è rimasta sotto protezione fino al 2018, poi ha cambiato identità, ha ottenuto un lavoro, vissuto in una località segreta con un bimbo che ora ha quasi 4 anni. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni e mezzo la condanna inflitta in primo grado al ragazzo all'epoca dei fatti quindicenne in carcere per l'omicidio di Aurora Attila, uccisa il 25 ottobre di 2 anni fa a soli 13 anni a Piacenza. Così i femminicidi aumentano, intervenga la Premier Meloni, le parole della mamma di Aurora, Morena Corbellini. È morto nella tarda serata di ieri l'uomo di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio di via Foggia a Barletta. L'uomo era arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale della città per poi essere trasferito ad Andria, dove è deceduto nel reparto di animazione. Secondo quanto emerso dai rilievi dei carabinieri, il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto, sequestrata l'area. Oggi le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre. Cerimonie attese nei luoghi simbolo della strage. Il presidente Donald Trump sarà al Pentagono, il suo vice J.D. Vance a Ground Zero, insieme a 4 ex presidenti e a sindaco Mandani. Ieri è arrivata la nuova stretta della Banca Centrale Europea contro il caro energia. Il board della BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. I prezzi del petrolio si avviano dunque a chiudere la settimana sopra i $100 al barile per la prima volta da metà maggio. Sentiamo come aprono le borse in diretta. Deborah Rosciani.
10: Buona mattinata a tutti. Avvio in rialzo per le borse europee dopo la debolezza degli ultimi giorni. C'è un recupero di Parigi dello 0,54%, Francoforte più 0,46%, ancora meglio Milano più 0,72%. Lo dicevate, i temi del momento sono riconducibili ancora alla crisi in Medio Oriente. Il petrolio ieri ha superato i $100 al barile a New York, un livello significativo. Il Brent a Londra addirittura volato, livello su cui si trova in questo momento, a 106. E quindi una situazione che preme sui prezzi, come considerato ieri dalla Banca Centrale Europea, che come ricordavate ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base in un mercato che adesso prova a scommettere su quali altri interventi ci saranno prossimamente. Come al solito Christine Lagarde non si è particolarmente sbilanciata. Sicuramente a preoccupare in questa fase sono le vendite sul mercato dei bond, vendite che ieri hanno spinto i tassi di interesse di numerosi titoli di Stato ai massimi davvero da anni. L'euro a 1,1607 sul dollaro. Oggi arriva l'inflazione americana, un aggiornamento sui prezzi al consumo. Dopo i conti, Piazza Affari vede partire molto bene con un rialzo del 7% Avio, Buzzi più 1,50, Prismi hanno fatto un aumento di capitale, titolo in rialzo dell'1,5%, in calo di poco Eni meno 0,12, Amplifon meno 0,04, Iveco meno 0,03%. Per ora è tutto.
6: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Pietro Lacorte e regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000. Nagiora 24 torna alle 10.

0: Stanotti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Bentrovati.
8: Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
9: Ma bentrovati, signore e signori. Tra l'altro, caro Leonardo Manera, è venerdì, il primo venerdì della seconda.
10: Ma io mi sento già spinito.
9: Appunto.
10: Già spinito, sono oberato di lavoro.
9: Allora, annunciamo questo: è già il primo venerdì. Allora, Miriam Lucchetti si è presentata e non aveva il PC.
10: Ma ormai ha già mollato Miriam,
9: esatto,
10: Lucchetti.
9: E quindi già.
10: Cioè, si vede che no. Io vengo qui da 10 anni. Devo dire che si vede molto quest'anno che Miriam Lucchetti ha mollato, non le interessa più.
9: No,
10: ha
9: no.
10: Qualche.
9: Non poteva neanche fare oggi la tecnica Lucchetti.
10: Ha qualche rimasuglio di polemica qua e là, però per il resto si vede che ha mollato, ha tirato i remi in barca.
9: Effettivamente fa notare che giusto appunto ieri ha trovato dopo 10 anni una nuova base per i tuoi monologhi. No. È l'unica.
10: Ma non
9: che
10: la userò figura. Perché non è molto adatta. Si può tenere.
9: Ma ieri hai detto in diretta che era una ottima idea.
10: Sì, si può provare per qualche monologo particolare. Come ogni tanto uso Si tu vois ma mère, però.
9: Come
10: però si vede che ha tirato i remi in barca proprio.
9: Mentre invece diciamo un grande annuncio: della seconda ora inizieremo con una grande inchiestona.
10: Non è un'inchiesta in realtà, mi sono fatto fuorviare qui da Alessandro Milan, però che mi ha dato un consiglio sbagliato.
9: Molto
10: poi
9: bene.
10: Ieri mi sono reso conto che la chiave deve essere un'altra di queste diciamo interviste telefoniche. Però la prima la prendiamo così.
9: È una prova.
10: Però poi le altre saranno più centrate. Però da tutto questo cosa ho imparato? Ho imparato che se seguo quello che dice Alessandro Milan sbaglio.
9: Questo è chiaro, questo ci hai messo 10 anni a capirlo.
10: Sì, l'ultimo anno qui presente.
9: Va bene. L'anestesia locale.
10: L'anestesia locale, ma se Pietro Lacorte mi preparasse le voci dei conduttori farei un posto al Sole 24 ore. Ma niente, non ce n'è.
9: Hanno
10: mollato tutti, hanno tutti tirato i remi in barca. L'unico che un po' resiste è Lorenzo Nespoli, perché anche Elisabetta Fusconi se ne frega, arriva quando vuole. Vedo.
9: Volevo preannunciarti due cose, caro Leonardo. Che allora, domenica, se sei lì, mi hai detto che non hai più niente da fare. Domenica, se vuoi vedere un uomo che su.
10: Ah, c'è la vostra orazione civica da mano sotto il mento.
9: Saremo.
10: E fazzoletto poi sulla fronte per asciugare il sudore di Raffaele Köhler.
9: Se io e Raffaele Köhler saremo a Lodi Vecchio alle 16.30 Lodi Vecchio, alla biblioteca comunale, le pietre della libertà. Vieni, vieni.
10: Lodi Vecchio, io ci lavorai tantissimi anni fa, doveva essere fine anni 80,
9: sì,
10: al Bar Bambù di Lodi Vecchio. Ricordo questa serata perché c'era un signore che evidentemente ubriaco, o secondo me anche fatto di cocaina, così vedendolo, che vagava avanti e indietro per il locale mentre lavoravo, urlando e un po' dicendo parole, urlando a caso. Alla fine, quando mi sono lamentato, è venuto da me, mi ha dato: tieni, tieni 50.000 lire, e me l'ha messa in mano.
9: Ottimo, ottimo.
10: Al Bar Bambù di Lodi Vecchio, è un episodio che ricordo con piacere.
9: Molto bene.
10: Chissà se c'è ancora il Bar Bambù.
9: Non lo so, domenica vado a Lodi Vecchio.
10: A Lodi Vecchio, verificate. Certo. Bar Bambù, Lodi Vecchio. Magari quel signore che mi diede 50.000 lire
9: sei ancora in ancora, vita.
10: Sì, sei ancora in vita, perché secondo me avrà il naso bruciato completamente.
9: Va bene, va bene. Venite.
10: Dispiace che abbiano tutti tirato i remi in barca qui in redazione.
9: No. Pietro La Corte in regia, Miriam Lucchetti senza PC.
10: Ma lui li ha tirati da anni, remi in barca.
9: Va bene, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi. Vai, vai Pietruzzo.
11: Buongiorno, buongiorno a voi.
9: Che entusiasmo.

0: Mi ha scoperto che c'è un caffè bonsai a bambù, a Lodi Vecchio, non il bar bambù. Almeno questo. La nostra prode inchiesta di Miriam Lucchetti dice: c'è il caffè bonsai.
1: Non ci sarà più sicuramente il bar bambù, però qualcuno lo ricorderà.
0: Vediamo al 349-238-6666 se siete.
1: Pensa, erano anni,
0: Lodi Vecchio.
1: Erano anni quelli strani in cui nei bar, nei locali anche piccoli, si faceva cabaret. Tutto un fenomeno che adesso è scomparso, non c'è più.

0: Allora, devo dire che ogni anno ci sono delle polemiche che vengono da Venezia quando c'è la mostra internazionale, che adesso si chiama, credo, Biennale Cinema 2026. Ogni anno, non so, si cambia il nome. Comunque, la mostra del cinema.
1: Ma non è tutti gli anni?
0: Di Venezia.
1: Sì, però, tutti gli anni, cioè,
0: sì, è l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, ma biennale cinema.
1: Ma non c'è tutti gli anni?
0: Sì.
1: Cioè, una cosa che si chiama biennale, no, non dovrebbe essere un anno no.
0: C'è tutti gli anni.
1: Allora, e perché si chiama biennale?
0: Va bene, adesso però andiamo avanti nel frattempo.
1: Adesso mi sono incastrato su questa incongruenza.
0: Comunque, la polemica. Ah, ecco, un anno arte, un anno architettura.
1: Va bene, è la biennale dell'architettura.
0: Va bene. Allora, la polemica
1: adesso
0: è legata...
1: voglio andare, tra l'altro, alla biennale dell'arte di Venezia. È molto bello, consiglio a tutti quelli che non sono mai stati a Venezia a vedere la biennale d'arte, di andare per tutti i padiglioni. Una cosa che, anche se non siete interessati all'arte, apre la mente. È bello proprio passare una giornata.
2: Va bene.
0: Hai finito?
1: Perché si chiama biennale quella del cinema? Prego.
0: Jasmine Trinca, attrice e regista, è al centro di sui social, soprattutto è al centro di alcune polemiche, perché si è presentata a fare un'intervista e ha dichiarato questo. Beh, facciamolo sentire. Contro il capitalismo e la produttività.
3: Io sono contro il capitalismo, quindi per me la produttività è morte.
2: È un film horror.
0: La produttività, un film horror, sono contro il capitalismo. Il problema è che, hanno fatto notare molti, stava indossando una magliettina di Prada, prezzo di listino 1100 euro. Una magliettina bianca, assolutamente semplice, però Prada, 1100 euro.
1: Molto da radical chic, diciamo, perché andare con la magliettina semplice, non appariscente... però di un marchio noto, è molto da radical chic.
0: Però dovresti essere contento, tu sei, ricordiamo, di Confindustria, sì. Tu sei contro il capitalismo.
1: Io sono contro il turbo capitalismo e l'assoggettamento alla produttività senza se e senza ma. Ecco, perché poi i paesi più felici, come hai provato, non sono quelli dove c'è il PIL più alto, ma sono quelli dove c'è un maggiore senso di comunità. Quindi inseguire a tutti i costi la produttività non crea necessariamente felicità.
0: Allora,
1: però questi sono gli clamorosi autogold.
0: A proposito di
1: persone di sinistra, che...
0: andiamo a spiegare, potete vedere anche sul canale 6.3 del Digitale Terrestre, in diretta TV, andiamo a spiegare un po', non so, il tuo orologio, la tua giacchina.
1: Allora, questi sono tutti prodotti non di marca, questo, la giacca l'ho comprata all'OVS.
0: Questo lo dici, beh, è già di marca, OVS, marca. OVS.
1: Però mi piace molto, devo dire, questa giacchetta.
0: Sì.
1: Poi c'è una maglietta che non so nemmeno cosa sia, credo che me l'abbiano regalata, pantaloni... non di marca, ecco.
0: Quindi,
1: l'orologio. Ho ricomprato quello che mi ha rubato.
0: Ah, ecco.
1: Perché, quindi, siccome ci tenevo, ho ricomprato. Però non è un orologio tipo Rolex, eccetera. Vabbè. È un orologio, secondo me, bello, ma non costa.
0: Quindi, diciamo, Leonardo Manera può, è legittimato a fare delle critiche.
1: Con la mia giacca OVS.
0: Sì, vabbè. Ci sta. Allora, seconda puntata, ieri ha fatto scandalo, e devo dire oggi sui giornali tutti fanno i conti di quello che dovrebbe pagare Trump, $5,000 a ogni adulto americano.
1: Veramente sembrava cetola qualunque, no?
0: Sì.
1: Con le promesse irrealizzabili.
0: Sì, oggi tutti ricordano, non so, Lauro quando a Napoli...
1: Diede la scarpa, sì, però cetola qualunque prometteva anche, se non sbaglio, proprio denaro contante.
0: Sì, sì, però cetola qualunque è un personaggio, mentre
1: ma
0: Lauro...
1: ormai sono Lauro... in qualche modo sovrapponibili uno all'altro, no?
0: No, poi Michele Serra fa notare che quantomeno Lauro si... rivolgeva a un pubblico, a un popolo che era ancora molto analfabeta, molto povero, quindi... mentre giustamente Michele Serra dice: ma a che livello è arrivata la democrazia se oggi il capo degli Stati Uniti considera il popolo un ammasso di gente comprabile con $5,000 proprio, con $5,000, proprio siamo a livelli bassissimi. Però,
1: ma soprattutto, scusa, posso dire, poi che considerazione ha del popolo, perché queste sono promesse chiaramente, no, nel senso anche che non capiscono, perché sono promesse chiaramente irrealizzabili, no? Se lui pensa che persone, diciamo, nella media possono credere a questo tipo di promesse, vuol dire che c'è una sottovalutazione totale anche mentale di queste persone.
0: Peraltro hanno fatto notare in molti che a livello federale c'è un reato, che è quello di promettere soldi per votare, quindi per molti potrebbe essere anche illegale. È una cosa controversa, ma potrebbe anche sfociare nell'illegalità. Però Donald Trump ha aggiunto anche un'altra cosa. Attenzione, tu che ti scagli contro chi vota e invece dice è giusto l'astensionismo, me lo ricordo. No, è più
1: non dico,
0: no,
1: anche sì, sì, tu ma veramente sì. Guarda, è veramente fastidioso il tuo modo di parlare. Perché tu
0: gente,
1: modifichi sempre leggermente.
0: La gente non quel, vota più e fa
1: quel,
0: bene.
1: E quel poco
0: fa bene
1: che tu modifichi da un'idea completamente diversa. Che è come fate sempre voi giornalisti, è un classico, no?
0: Sì,
1: voi
0: sì,
1: giornalisti
0: sì,
1: modificate un pochino in modo da cambiare completamente il senso.
0: Invece voi comici. Senti cosa ha detto Donald Trump per chi non vota. Per chi non vota c'è l'inferno. No.
4: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
0: Però ancora una verve che Biden, devo dire, non aveva.
1: Io non è che sono contento. Io, a me dispiace molto non votare, però se vado lì, nella cabina elettorale, e con la matita, non vorrei fare una croce, ma non ce la faccio, ho la mano che resiste.
0: All'inferno.
1: Quindi magari trovassi qualcuno in cui riconoscermi e da poter votare felicemente. Invece sic rebus stantibus non riesco, non posso, non ce la faccio.
0: Senti che ha ripassato latino con Beniamino.
4: And I don't want that to happen.
1: Oggi,
4: so please go
1: oggi
4: and vote.
1: È il primo giorno di Beniamino, tra l'altro a scuola, quarta liceo, è grande ormai.
0: Va bene, ma tanto finirà tutto entro il 2030. Ricordiamo che l'umanità, secondo alcuni, secondo per esempio questo ingegnere che si è dimesso da Anthropic, Jacob Coxon, subito rilanciato da tale collega Evan Hubinger, che ha detto ha ragione, crediamo davvero che potrebbe l'intelligenza artificiale sterminare tutta l'umanità. Potrebbe succedere nei prossimi 10 anni, c'è almeno un 10% di possibilità che possa accadere, che è tantissimo.
1: È tanto. Ma poi io chiedevo prima ad Alessandro, ma in che modo l'intelligenza artificiale potrebbe stare? E lui mi ha dato una risposta direi esaustiva. Vuoi ripeterla qui ai microfoni di Radio 24?
0: Allora, Massimo Gaggi, in realtà oggi sul Corriere della Sera, riepiloga per esempio quello che è successo qualche mese fa, e ne avevamo parlato con il nostro ospite che adesso saluto. Cosa è successo qualche mese fa? L'episodio forse più allarmante. Alcuni agenti di intelligenza artificiale incaricati da OpenAI di risolvere dei problemi di sicurezza, restando fuori da internet, hanno disobbedito. Sono entrati in internet, si sono dati un'organizzazione militare creando gerarchie, quindi con elementi da sacrificare, unità da combattimento, hanno individuato una società che è Hugging Face, un'impresa del settore, come la più attaccabile, l'hanno attaccata, l'hanno hackerata. A quel punto gli uomini sono intervenuti usando altri programmi di intelligenza
1: artificiale. Ha staccato la spina forse?
0: No.
1: Proviamo a riavviare, però in qualche modo è diventata in questo caso senziente l'intelligenza artificiale.
0: Chiediamolo al professor Alessandro Curioni, che torna con noi, esperto di cyber security, insegna sicurezza dell'informazione alla Cattolica. Buongiorno prof, eccoci, ben ritrovato.
5: Buongiorno a voi.
0: Allora,
5: eccoci.
0: Partiamo da che cosa? Dall'allarme, solo l'ultimo lanciato da uno dei tanti ricercatori che si licenziano dal settore, dicendo guardate che la situazione è totalmente o rischia di essere totalmente fuori controllo, o partiamo da questo episodio ricordato da Massimo?
5: Allora, diciamo che sarebbe carino spiegare che cosa voleva dire Cox, che è il ricercatore in questione. Cioè, non è che ci sta dicendo che ci stermina perché vuole sterminarci l'intelligenza artificiale, semplicemente sta dicendo che stiamo costruendo qualcosa la cui potenza potrebbe aumentare di ordini di grandezza e non siamo in grado di dimostrare di poterla controllare. Qual è il problema? Il problema è che la competizione economica e geopolitica ci spingono ad accelerare comunque.
0: È questo
5: perché
0: il tema.
5: Perché Anthropic dice ma se non lo faccio io lo fa OpenAI, perché gli Stati Uniti dicono se non lo faccio io lo fa la Cina, e allora non si ferma più nessuno.
0: Guardate la corsa alla bomba atomica
1: ma poi nei fatti cosa vuol dire che l'uomo non è più in grado di controllare l'intelligenza artificiale? Cioè cosa succede?
5: Succede può succedere una roba un po' particolare. Immaginatevi questo, gli agenti che lavorano per obiettivi, ok? Noi gli diciamo fai questa cosa. C'è un caso divertente, tra virgolette, naturalmente, per cui uno sviluppatore software aveva il suo agente AI che gli gestiva la palestra, i corsi, le iscrizioni e quant'altro, e lui gli dava le istruzioni: iscrivimi a questo, iscrivimi a quest'altro, e lui faceva tutto. Un bel giorno doveva iscriversi a un corso e c'era una lista d'attesa. Ha detto: ma che sfortuna, ma non c'è un modo per salire in classifica nella lista d'attesa? Ecco, detta così, l'agente AI cosa ha fatto? Ha semplicemente cancellato tutti quelli che stavano prima di lui.
0: Insomma, che è una metafora per dire li ha eliminati. Ecco, poi dopo qualcuno ci metta quello che vuole su questo li ha eliminati.
1: Però quello è un problema,
5: quello che noi gli diciamo.
1: Quello sì. È un problema, appunto, stavo dicendo, di programmazione, cioè di astenersi da determinati meccanismi, per esempio.
0: Come scriveva,
5: noi programmiamo in lingua naturale.
0: Sì,
5: noi gli diciamo delle cose, gli raccontiamo delle cose.
0: Sì, sì.
5: E quindi noi dobbiamo stare molto attenti su questo, perché l'obiettivo principale può produrre degli obiettivi secondari, ma è così anche in biologia. Cioè, i microrganismi, un'ameba non è che è cattiva, cioè, un'ameba fa quello che fa l'ameba, cerca di sopravvivere. Noi lo chiamiamo genericamente istinto di sopravvivenza. Tutto quello che avviene legato all'istinto di sopravvivenza e al fatto di poter raggiungere il tuo obiettivo sono obiettivi secondari.
1: Capito. Il problema quindi dell'intelligenza artificiale è che potrebbe essere troppo zelante, ecco.
5: E voler raggiungere l'obiettivo, guardate, io vi dico, quando inizieremo ad avere un problema molto serio, potremmo accorgercene forse prima, perché molto probabilmente, per come funzionano le agentiche, non saremmo noi l'obiettivo, il primo obiettivo.
0: Ma chi sarebbe?
5: Non è che loro vogliono... altre entità agentiche, altre AI. Cosa intendo dire? Dov'è il loro ecosistema, di cosa è fatto? Quali sono le loro risorse? Le risorse computazionali, capacità di calcolo, memoria, infrastrutture. Ora, se immaginatevi 100 persone che danno a 100 diversi agenti determinati obiettivi, e l'obiettivo secondario è quello di avere più risorse, cosa faranno le agenti?
0: Le prendono,
5: competeranno
0: da altre,
5: tra di loro,
0: esatto.
5: Competeranno tra di loro per avere quelle risorse.
0: Però voglio dire, quindi, in questo scenario, una competizione, chiamiamola competizione e non conflitto, tra una intelligenza artificiale americana e un'intelligenza artificiale cinese, non è che mi rassicura tantissimo, per esempio.
5: Eh no, non ci deve rassicurare, perché a un certo punto potrebbero capire che tutte quelle risorse dipendono da altre risorse, cioè l'energia elettrica, per esempio, l'energia in generale. E chi è che utilizza l'energia oltre a loro? Noi.
0: Noi. Che poi,
5: ecco,
0: voglio
5: allora,
0: dire,
5: a quel punto noi potremmo entrare nel sistema competitivo.
0: Giustamente Manera dice: lo programmiamo gli uomini. Posso dire che questa cosa, noi gli esseri umani, che questa cosa ti tranquillizza?
1: Non ti rassicura.
0: No, ma a me preoccupa più che rassicurare, cioè, perché non è che l'umanità è fatta tutta di santerelli, no?
5: No, c'è anche un altro tema, permettetemi, che è quello legato al cosiddetto miglioramento ricorsivo. Noi stiamo facendo un'altra operazione, che è quello di dire alle intelligenze artificiali di scrivere intelligenze artificiali più brave. In un ciclo continuo, e quindi l'intelligenza artificiale, l'obiettivo, scrive un'intelligenza artificiale più brava, e allora ne scrive una più brava, e quella più brava scrivene una ancora più brava. A quel punto il rischio è che noi non si comprenda più che cosa stanno sviluppando le intelligenze artificiali, e quindi che ci perdiamo due volte il controllo in qualche modo.
0: Ecco, veniamo però, scusa, no, solo una questione, Coxon è solo l'ultimo di una serie di persone che hanno dato questo allarme catastrofico, anche Elon Musk aveva detto guardate che ci sfugge di mano, poi si è lanciato nella sua intelligenza artificiale. Come dobbiamo prenderle questi allarmi?
5: No. Allora, l'allarme ci deve essere, cosa intendo dire? Non il panico, però la preoccupazione. E il fatto che in qualche modo si debba intervenire, e che in generale rispetto a questo tipo di tecnologia, che è quella più eclatante, cioè quella che vediamo di più, ma il digitale è fatto di decine di altre tecnologie che possono in qualche modo sfuggirci rapidamente di mano, ma non tanto per la loro complessità ci possono sfuggire di mano. Ecco, questi allarmi dovrebbero servire a dirci attenzione. Ci vogliono regole? Sì, le regole bastano? No, perché forse dobbiamo riportare l'evoluzione, la spinta al progresso dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie a livelli tali che noi possiamo ancora comprendere.
6: Mm-hmm. E poi
5: cioè,
6: forse
5: noi siamo intrappolati nella competizione.
6: Forse c'è anche un altro problema, che se l'intelligenza artificiale diventa sempre più complessa da gestire, poi di fatto diventa in mano a pochissime persone, che sono quelli che hanno queste competenze, ma tanto più l'intelligenza artificiale appunto diventa

0: troppo veloce per noi. Il primo step, ancora prima che forse dare delle regole, è rallentare un attimo, mettere ordine e poi dare delle regole. Anche perché noi diamo delle regole talmente di alto livello oggi, pensiamo alle regole europee e quant'altro, che poi è tutta libera interpretazione.
1: Però ieri Curioni, molti per esempio contrastavano il cosiddetto tecnopessimismo, dicendo beh, ma anche quando si è creata appunto la bomba atomica si pensava nel giro di pochi anni l'umanità sarà sterminata, poi certo non è che sia un bene, però qualsiasi progresso tecnologico che impatta molto disorienta e porta a queste
0: storia, storia un po' vecchia, apocalittici e integrati di buona memoria, scritto da Umberto Eco, ci raccontava già questa storia. Noi con l'intelligenza, comunque con l'energia atomica ci siamo andati, con le bombe atomiche ci siamo andati vicino qualche volta a combinare dei pasticci particolarmente gravi.
2: Quindi il rischio comunque c'è,
0: pensare di essere fortunati sempre.
1: Ah, perché quindi
2: la cosa anche secondo me anche molto preoccupante è appunto sentir dire che persone che possono comprendere fino in fondo i modelli ormai che ci sono già non ce ne sono più, cioè questa è...
0: ma guardate, se voi immaginate, anche pensate un attimo a internet è fatto da alcuni miliardi di siti, quello visibile, fa una stratificazione di tecnologie che si sono accumulate una sull'altra in 60 anni. Cioè, quando qualcuno mi dice no, io conosco bene internet, a me viene da pensare sì, una vaga idea più o meno di come funziona c'è, ma è troppo complesso, troppo vasto. Cioè, in fondo le intelligenze artificiali rispondono a una nostra grandissima domanda, che è stata: siamo diventati bravissimi a conservare i dati, ne abbiamo talmente tanti che potremmo sapere tutto. Peccato che sono talmente tanti che non riusciamo a utilizzarli. E allora cosa ci vuole? Certo, con un'intelligenza artificiale riusciremmo a gestirli tutti. Perché? Perché potremmo sfruttare i famosi big data. I big data c'erano prima dell'intelligenza artificiale.
1: Però lo scenario è quello di un'eventuale appunto catastrofe, è quello di, faccio un esempio che tutti ricordano, anni fa War Games, cioè l'intelligenza artificiale prende possesso di alcuni codici particolari e fa scatenare una guerra nucleare mondiale, oppure è un altro tipo di...
0: Uscirei un po' dalla cinematografia.
1: Appunto.
0: Forse quello che ho una minima vicinanza potrebbe essere uno scenario tipo Matrix, cioè la competizione per le risorse, lo scontro tra esseri umani e intelligenza artificiale avviene quando si arriva alla competizione per le risorse.
1: Quindi quello che dicevo un po' prima. Acqua, energia elettrica.
0: Perché? Perché l'intelligenza artificiale, per raggiungere i suoi obiettivi, quali magari gliele avremmo dato noi perdendoci dei pezzi per strada, nel senso che dimenticandoci che ci sono, come dire, dei sottoobiettivi che nascono spontaneamente, le spingeremo ad aver sempre più bisogno di energia, sempre più bisogno di risorse. E a quel punto, siccome le risorse sono finite, cioè non è che sono infinite, potremmo trovarci nella posizione di avere qualcuno che, senza necessariamente volerci far estinguere o ucciderci, però è in competizione con noi.
1: Allora, leggete il libro Guerre diffuse di Alessandro Curioni, che era venuto anche a presentarcelo qui in studio. Intanto la ringraziamo come sempre, cioè non è che ci ha molto tranquillizzato, però la ringraziamo comunque, professore. Non siamo più tranquilli ma più consapevoli, ecco, questo è già un primo passo. No, ringraziamo il professore Alessandro Curioni. Guerre diffuse, appunto, è il suo libro in cui racconta anche questi scenari. Leonardo, tu sei sereno, tranquillo, hai cose da fare prima del 2030? Chiudi tutte le questioni aperte ai 4 anni?
2: No, io quest'anno chiudo tutto.
1: No, vabbè, ecco perché sapevi già. Vabbè, dai, andiamo, non facciamola più tragica, andiamo in pubblicità.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato?

0: Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
7: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
6: Perfetto, ora firmare con InfoCert sign.
7: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
9: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
10: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: 1. Nessuno. 100 Milan.
15: Buongiorno. A me sembra che DJ Lucchetti sia in ottima forma, visto il sound.

0: l'agenzia delle entrate mi ha chiesto 5.000 euro. Io voterei Trump.
1: Mila, il problema non è la magliettina, il problema è dire che lei è contro il capitalismo e sta partecipando a una manifestazione che è capitalista. Se non ci fosse il capitalismo non ci sarebbe nemmeno il Festival di Venezia. Ma siamo seri, dai, su.
2: Ma sì, è uno slogan, è perfettamente calata in una realtà capitalistica.
3: Certo, perché poi anche lì ci sono tutti gli sponsor,
2: ma
3: no?
2: Sì, quindi sì.
4: Alessandro, a parte che io non ho capito, seppure tu sei un comico mascherato da giornalista, perché l'altro giorno quando ti sei messo a dire che fai lezioni di giornalismo mi hai fatto scompisciare dalle risate.
2: Beh, arrivi tardi, già qua Pietro la Corte si è scompisciato, quindi no. Va bene, adesso vogliamo parlare di un tema... assumiamo un registro più serio. Allora, il tema dei femminicidi, l'ultimo caso, giusto, l'ultimo che è andato prepotentemente sui giornali, il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dal compagno che poi si è a sua volta tolto la vita.
3: Dall'ex compagno,
2: sì, comunque la storia dalla quale lei cercava di uscire. Vogliamo salutare l'avvocata Ilaria Ramoni che torna con noi. Ricordiamo che insieme a Fabio Roia ha scritto il libro Mai più cosa vostra. Buongiorno, buongiorno avvocata Ramoni.
5: Buongiorno, buona giornata.
2: Allora, le faccio proprio la prima domanda da avvocata per una storia che oggi è sui giornali, non so se l'ha già vista. La vicenda di Aurora, che a 13 anni fu uccisa il 25 ottobre del 2024 dal fidanzatino, ecco, chiamiamolo così. È stata ridotta la pena in appello. Non le chiedo un parere, non avrà seguito tutta la vicenda, però la madre dice: ecco, è così, con questi segnali, che poi c'è il rischio che aumentino questi episodi. Non so, vogliamo partire dal tema della pena, che forse arriva però come ultimo passaggio di tutta la vicenda.
5: Credo che lei abbia centrato la questione. Ho sentito anch'io l'intervista di questa madre straziata dal dolore, come non si può che esserlo evidentemente, e mi viene da dire: è anche normale e comprensibile che una madre chieda sempre di più, quindi non mi stupisce il fatto che una persona, in questo caso addirittura una madre di una ragazzina di 13 anni, ricordava l'avvocato della ragazzina di parte civile, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa, quindi sì. Ricordiamoci anche questi riferimenti, chieda sempre di più. La pena, sì, decisamente importante. Ricordiamoci evidentemente che anche l'autore, il criminale era un minorenne quando è avvenuto il fatto, quindi evidentemente ci sono anche delle pene, delle attenuanti e quant'altro, tutto diverso. La pena però non può essere il fine ultimo e la risposta. L'abbiamo visto con l'introduzione, ben venga, non vorrei essere fraintesa, del crimine, del delitto di femminicidio, che riporta automaticamente la pena all'ergastolo, ma nonostante questo abbiamo passato un'estate drammatica da questo punto di vista,
2: cioè che si continua comunque a registrare casi, eppure la sensibilità sul tema è molto aumentata rispetto a qualche anno fa. Nonostante ciò, eccoci qui.
5: La sensibilità sul tema è sicuramente molto aumentata, se ne parla molto di più, bisogna sempre parlarne anche in modo corretto e bene, non solo parlarne, però mi sembra che ci si stia avvicinando sempre di più anche a questo obiettivo. Purtroppo, come si sostiene, sosteniamo in tanti, è chiaramente un fatto assolutamente culturale e che fonda le sue radici nel patriarcato. So che questo termine non piace a molti, ma in realtà è così, sull'idea del possesso della donna, che sia cosa, una res di qualcuno, quindi è difficile cambiarla con una norma in poco tempo. Attenzione, le norme ci devono essere migliorate, sono fondamentali, non devono essere schizofreniche, quindi da un lato non possiamo introdurre il delitto di femminicidio, poi non fare l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, per esempio, che non è un fatto puramente demagogico, vorrei precisare.
2: No, no,
5: chiaro, non si può riformare
2: è chiaro, sì. Ma guarda, adesso riprendiamo il discorso. Devo dare una notizia che è uscita proprio in questo momento alle agenzie, credo che interessi anche a lei, perché era una donna che si è battuta moltissimo anche su questi temi, ma le agenzie dicono che è morta Emma Bonino, che stava molto male da anni, sappiamo, leader dei radicali per lungo tempo, una donna che si è battuta per tantissime, ha fatto tantissime battaglie dal punto di vista dei diritti civili, anche per le donne. E ecco, questa è la notizia che viene comunicata da Più Europa, la formazione politica di cui faceva parte, quindi questo lo dovevo agli ascoltatori e anche a lei, Ilaria Ramoni, insomma la morte di Emma Bonino. Poi nel giornale radio ne parleremo ancora. Allora, se lei ha un attimo di pazienza, facciamo così, mandiamo le informazioni sul traffico e poi riprendiamo invece il discorso con Ilaria Ramoni.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi. L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
7: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Lunghe code per un veicolo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli in Val d'Arno e Empoli Ovest, in direzione Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli si rallenta per un veicolo in fiamme tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Milano. Si verificano code per incidente verso Bologna tra Reggio Emilia e l'innesto con l'autostrada del Brennero verso Bologna. Traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima, e ancora code per un incidente risolto sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.
2: Eccoci qui alle 9.47 minuti, allora stiamo parlando con l'avvocata Ilaria Ramoni. Fatemi ribadire la notizia se non eravate collegati, la notizia ufficiale della morte di Emma Bonino, che aveva 78 anni, una vita spesa per le lotte per i diritti civili, e appunto Ilaria Ramoni anche su questi temi, per i diritti delle donne, su altre magari tematiche, ricordiamo soprattutto la battaglia sull'aborto, ecco, ma non solo, da parte di Emma Bonino. Dicevamo, Ilaria Ramoni, che come si fa davvero a prevenire? Si dice sempre l'educazione, parlare con i ragazzi, intervenire nelle scuole, certo sono tutti elementi fondamentali, ma davvero c'è qualcosa secondo lei che incide più di altro, che può davvero fare la differenza?
5: Guarda, secondo me sono tutte queste cose che sono state dette, non è semplicemente un elemento evidentemente, ma la cosa fondamentale è stare vicino alle persone che denunciano, perché ricordiamoci, anche se spesso magari può passare il messaggio che anche se ha denunciato poi la persona è stata uccisa o quant'altro, la denuncia rimane lo step fondamentale per uscire dal buio, quindi bisogna continuare a dire che denunciare è fondamentale, però bisogna stare vicino veramente con una rete e con diverse competenze a chi denuncia, perché spesso spesso queste donne, bisogna anche dirlo, sono lasciate sole in questo momento che viene considerato un po' troppo coraggioso proprio per questo motivo della denuncia. Quindi prevenzione fondamentale, fondamentale la cultura e l'educazione, io direi addirittura fin dalle scuole materne, ovviamente in modo comprensibile e con elementi e strutture diverse rispetto all'età dei ragazzi, questo mi pare evidente, ma poi ci vuole una tutela costante, le donne vanno credute ovviamente, perché ancora adesso molto spesso le donne non vengono credute, e probabilmente fin dalla prima avvisaglia, fin dalla prima denuncia bisogna andare a lavorare, e ovviamente non la donna, questo mi pare chiaro, ma gli organi preposti devono attivare dei percorsi per l'uomo maltrattante, se sono denunciati maltrattamenti, perché troppo spesso, ed è giusto che sia così, noi sempre di più cerchiamo di dire alle donne, riconosciamo il primo elemento, si parla addirittura adesso anche di violentometro, ed è fondamentale.
2: Ecco, questo hai anticipato un po' la domanda, ci spiega che cos'è? Scusi. No, perché mi ha incuriosito questo termine che ho letto appunto in questi giorni, il violentometro, cioè?
5: È interessante, è l'idea di, in spazi pubblici, in luoghi pubblici, luoghi frequentati, fare un'escalation di comportamenti che devono un po' sollevare l'attenzione della donna, che in quel momento può dire, caspita, questa cosa sta succedendo anche a me, io magari non avevo riconosciuto che era un segnale di violenza.
2: Ma cosa sono domande, è un questionario, cioè come avviene questo violento?
5: Può essere, allora, è una proposta, quindi evidentemente sì. Non c'è ancora, però può essere proposta in diversi modi, cioè può essere un decalogo, 10, tipo ti controlla il telefono, ti impedisce di uscire con le amiche, ti ha spintonato durante una litigata, magari possiamo ritenere che uno spintone, non dico uno schiaffo addirittura, ma una spinta, perché a me è capitato nella mia attività professionale, per questo faccio questo esempio, anche solo uno spintone violento, peraltro a una donna con in braccio il figlio, il bambino di un anno, in una litigata violenta può essere sottovalutato, dice vabbè può succedere, non può succedere, anche questo è un elemento, in questo
2: caso è un segnale,
5: in questo caso la donna devo dire con molto coraggio, perché in molti avremmo sottovalutato, adesso non ci riteniamo sempre tutti magari superiori, ha avuto la forza e il coraggio di dire no, io voglio denunciare già da adesso, e si è salvata. E si è salvata. Se non avesse denunciato, cosa sarebbe successo? Fortunatamente non lo possiamo sapere. Quindi questo è fondamentale, ma lavoriamo anche sugli uomini, perché non è solo ovviamente responsabilità delle donne riconoscere e denunciare. Nel momento in cui io riconosco e denuncio, però ci deve essere subito un intervento sull'uomo.
2: Sì, e
5: soprattutto.
2: E anche dico istituzioni, io di recente ho visto un servizio, per esempio, delle Iene, hanno fatto vedere che i cosiddetti braccialetti, quelli che vengono messi alle caviglie degli uomini, e in genere è uomo il braccialetto e la donna ha un cellulare, non funzionano in moltissimi, non funzionano proprio tecnologicamente, cioè si avvicina la persona che è aggredito e non scatta segnali, i carabinieri magari non rispondono, la polizia non risponde, non funziona.
5: No, delle volte non funziona, delle volte suona sempre in momenti anche non opportuni, certo meglio sempre che mai, ci mancherebbe, questo mi pare evidente, però questo è un problema, sono pochi, qui si erano aperte diverse anche interrogazioni sul punto, perché ecco c'è un qualcosa nel sistema lì che andrebbe ovviamente risolto, cioè prenderne di più e verificare perché non funzionano, perché sono collegati chiaramente a una linea telefonica, quindi rivedere il contratto telefonico con la compagnia e capire dov'è il problema, anche perché la donna che sa che l'uomo ha il braccialetto elettronico si sente più tranquilla sulla carta, se poi questo sistema non funziona lei capisce che non può più abbassare la guardia, poi è un fallimento questo.
3: La cosa che a me lascia perplesso è che nelle nuove generazioni, tra i ragazzi adolescenti, a volte c'è la sensazione tra di loro che la gelosia eccessiva, che poi magari può sfociare anche in comportamenti violenti, sia vista però come una forma di vero amore, e questa è una tendenza secondo me che va aumentando ed è preoccupante.
2: Ne avevamo parlato anche nel libro.
5: Assolutamente, questo è assolutamente preoccupante e anche drammatico, perché le ragazze, non tutte evidentemente, questo è chiaro, però si sentono molte ragazze, noi compatibilmente agli impegni si riesce anche ad andare nelle scuole ovviamente a parlare con i più giovani, che è chiaramente un elemento fondamentale per il cambiamento culturale, ma sembra quasi che se non hai il fidanzato geloso e lui ti impedisce di uscire, non ti ha chiama sufficienza, ecco. E quindi è per questo che il lavoro va fatto, certo, quei più giovani, ma diciamo che senza fare censure, senza fare i moralisti, ma diciamo che certe anche icone, non mi riferisco ai maestro alla musica trap, che comunque una sua responsabilità ce l'ha, ma certe anche icone, modelli dei più giovani non ci fanno ben, non ci aiutano da questo punto di vista, perché poi quando i giovani sono molto giovani sono fragili, come lo siamo stati tutti, chiaramente, e quelli sono dei miti, sono per loro, quindi in qualche modo cercano, esattamente.
2: Allora, noi Ilaria Ramoni la ringraziamo, ricordo il libro che avete scritto a quattro mani con Fabio Roia, che è presidente del Tribunale di Milano, Mai più cosa vostra per Mondadori, e la ringraziamo. Dicevi prima, Leonardo, durante il traffico, ribadiamo la notizia di pochi minuti fa, la morte di Emma Bonino, che ti ha colpito.
3: A me molto, perché io ho ascoltato per anni, da quando avevo 15 anni, Radio Radicale, e ho seguito un po' tutte le battaglie che ai tempi fecero Emma Bonino e Marco Pannella, insomma, e credo che sia stato veramente un momento di crescita dell'Italia dal punto di vista dei diritti civili, forse partito piccolo perché non ha mai avuto grandi numeri, che però ha inciso di più sui diritti civili degli italiani.
2: Eh sì, molte battaglie ricordiamo, poi non è che tutti debbano essere d'accordo con le battaglie fatte, ma voglio dire, molti erano contrari, ma il senso delle battaglie è un qualcosa.
3: Si sono sempre battuti per la libertà, credo io, e per la responsabilità anche del singolo individuo, che è una cosa importante.
2: Ti voglio far chiudere questa prima ora invece con, non dico un sorriso, ma insomma siamo partiti con Jasmine Trinca, no? Che ha detto no al turbo, no non al turbo, no al capitalismo con la maglietta. Guarda qua, è una notizia che c'è sui giornali. Lo chef Max Mariola, che io non conosco, ma Lorenzo Nespoli lo conoscerà benissimo. Infatti eccolo qua, subito mi fa, senti, io non guardo tutti quei programmi che guardo, la carbonara 20 euro, vabbè non lo so. Comunque ti do questa notizia, lo chef Max Mariola lascia Milano, va a vivere a Bali, dichiarando: ero diventato un mostro, pensavo solo a produrre.
3: Sì, ho visto anch'io la notizia.
2: Ecco, vedi, e quindi niente, ti sottopongo questa notizia.
3: Ma è per quello che
2: Lorenzo Nespoli sa tutto di Max Mariola, io no. Vabbè,
3: mi ha colpito il fisico di Max Mariola, se non sbaglio, no?
2: Sì, a Bali.
3: Super asciutto, è lì che fa palestra 24 ore al giorno, anche mentre cucina fa palestra.
2: Comunque sarai contento, tu dici, pensavo solo a produrre, adesso basta, voglio vivere.
3: Ma certo, così licenziatevi tutti voi,
2: no,
3: che siete all'ascolto.
2: Ma non hanno i soldi di Max
3: Venite
2: Mariola.
3: Venite a protestare qui sotto i cancelli di Radio 24.
2: No, Livia Zancaneri, il giornale radio.
9: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Sono le 10.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, storica leader radicale, è stata ministra e commissaria europea. 25 anni fa gli attacchi dell'11 settembre, Meloni sempre a fianco degli alleati per la lotta al terrorismo. Medio Oriente, raid israeliani in Libano, colpito un campo profughi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino, leader di Più Europa, storica leader del Partito Radicale. Bonino è stata protagonista di battaglie per i diritti civili che hanno cambiato l'Italia.
20: Iscritta al Partito Radicale dal 1975, Emma Bonino svolge un ruolo di primo piano nelle campagne per il divorzio, l'aborto, contro il nucleare, realizzate attraverso lo strumento referendario e la disobbedienza civile. Così ricordava alle belve la sua esperienza d'aborto da giovane e alla decisione di entrare in politica.
21: Quello che mi ha segnato di più è l'umiliazione. Ma perché mi deve capitare questo? Io non ho fatto niente.
18: Male.
21: E l'umiliazione è stata talmente forte che devo dire mi sono detta per nessuna mai più.
20: Deputata alla Camera dal 76 al 94, commissaria europea per la politica dei consumatori e della pesca, eletta al Parlamento europeo dal 79 all'84 e ancora dal 99 fino al 2006. Di nuovo senatrice nel 2008 e nel 2013-14 ministro degli esteri nel governo Letta. Nel 2017 la fondazione di Più Europa, nata dai radicali e dal movimento Forza Europa, ma era già sopraggiunta la rottura con Marco Pannella.
21: Eravamo di due generazioni diverse, due culture diverse. Io riconoscevo la sua capacità di far politica in modo anche fantasioso.
20: Nel 2015 le viene diagnosticato un tumore ai polmoni. Dopo 8 anni di cure annuncia la conclusione delle terapie. Ricoverata ancora nell'ottobre del 2024, dopo una settimana viene dimessa e riceve a sorpresa la visita di Papa Francesco. Poi la crisi attuale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
18: Oggi le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre. La democrazia e la sicurezza non sono conquiste scontate. L'Italia è stata e continuerà a stare al fianco dei suoi alleati nella lotta al terrorismo, nel solco della difesa dei valori che uniscono le nostre nazioni. Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il nostro pensiero commosso oggi come allora va alle vittime degli attentati, alle loro famiglie. Non dimentichiamo, conclude la Premier. E quella mattina l'allora corrispondente del Sole 24 Ore da New York, Alessandro Plateroti, si trovava proprio sotto le Torri Gemelle e fu uno dei primi a dare la notizia.
22: Ci sono giornate in cui il confine tra professione ed esperienza umana si dissolve in un istante. Per me, allora corrispondente da New York per il Sole 24 Ore e Radio 24, la mattina dell'11 settembre doveva essere una tipica giornata di cronaca finanziaria e di mercato. Un appuntamento alle 8.30 al World Trade Center, colazione nella Torre Nord, poi redazione a Midtown per scrivere. Alle 8.45, quando il volo 11 di American Airlines si è schiantato, nella lobby della Torre Nord è esploso il caos. L'onda d'urto è arrivata come una scossa di terremoto con il boato di una bomba. Uscire in fretta dal grattacielo è stata una reazione naturale. La vera paura è cominciata dopo. In poche ore una splendida mattinata di sole si è trasformata in un incubo collettivo, in un evento che ha ridefinito la vita personale e professionale di chi ne fu vittima o anche solo testimone. Chiamare subito il cellulare Radio 24, naturalmente analogico, raccontare agli ascoltatori gli eventi in tempo reale è stata una reazione istintiva prima che professionale. Una reazione che mi ha permesso non solo di contrastare la paura, ma soprattutto di portare agli italiani la notizia degli attentati. Gli eventi di quel giorno, grazie alla più imponente copertura mediatica mai dedicata a un attentato terroristico, sono ancora oggi una testimonianza indelebile del ruolo e dell'importanza dell'informazione tradizionale anche nell'era dei social network e dell'intelligenza artificiale.
0: Israele ha bombardato ieri sera il sud del Libano annunciando di aver completato la demolizione di importanti infrastrutture sotterranee realizzate da Hezbollah sulla strategica cresta di Ali al-Tahr. È una bomba esplosa all'alba di questa mattina all'interno di un campo profughi palestinese. In chiusura al calcio, debutto stellare per il Como nelle Coppe Europee in Champions League, la squadra ha battuto il Lipsia 4-1. La Roma Istanbul ha invece pareggiato 1-1 con il Fenerbahce. Sentiamo l'allenatore giallorosso Gasperina Sky.
1: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente e con una squadra che, nonostante giocasse in casa, si è chiusa molto, cercava di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
0: Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, la GR24 torna alle 11.00.

0: quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
5: Beh, si passava e allora ho detto, andiamo a trovare i nostri intellettuali.
6: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
5: Cosa fate qua?
7: Beh, ero entrato.
5: Con... Non sapete che confinati politici è proibito entrare nei pubblici locali,
7: Sì, ma...
5: Ma che cosa? Avanti, andate via!
8: Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è...
9: Uno! Nessuno! 100 Milan! 100 Milan!
10: Un covo di smidollati antifascisti, vorrete dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me.
11: Dico bene, camerate?

0: Ma sai cos'è questo, caro Leonardo? Dime. Questo è il brano Lampadine Rosse degli Slide Pistons. Sai chi è alla tromba degli Slide Pistons?
1: Ma certo, Sudoman. Raffaele Keller.
0: Esce oggi sulle piattaforme digitali il nuovo disco degli Slide Pistons. Lampadine Rosse questo.

0: complimenti anche di Orecchio Fino Pietro La Corte, per chi ha fatto tutto il mixaggio degli strumenti, dice veramente bravi, bravi, bravi.
1: Sono ancora cose un po' di nicchia.
0: Subito Raffaele, guarda che la prossima volta che incroci Leonardo Manera puoi pure percuoterlo.
1: No, ma perché a me piace anche, ma sono quelle cose un po' di nicchia che purtroppo faticheranno.
0: Sì, non è Avril Lavigne, ecco, insomma, non lo so, non è Mariah Carey, ecco.
1: Sono quelle cose che uno fa per piacere personale,
0: molto meno,
1: non sapendo già che non avranno grande.
0: Slide Pistons.
2: Buongiorno Milan, buongiorno anche Manera, per essere proprio cortese fino a fondo,
3: Riassumendo, Trump ha promesso a tutti gli americani $5,000 a testa. Questi $5,000 verranno finanziati, presumo, con del debito pubblico, quindi verranno presi dalle tasche degli americani, ovvero ha promesso $5,000 che poi loro stessi dovranno restituire a se stessi. Donald è un genio.
4: Basta non dargli più da mangiare all'intelligenza artificiale e si blocca tutto, eh? Non è difficile.
0: Ecco, non è difficile. Risolve facile il nostro ascoltatore. Sono ingegneri da tutto il mondo. Ha ragione come dice Leonardo, basta staccare la spina. Non è proprio così, non è proprio così.

0: Gli Slide Pistons, Lampadine Rosse, questo era il brano da oggi su tutte le piattaforme, il loro nuovo
1: disco. Dispiace che non avrà grande riscontro, però.
0: Beh. Ma devo dire che quando lo vedrò domenica ti manderemo un messaggio di fuoco, vedrò Raffaele Kohler, ovviamente. Allora, caro Leonardo, ti sei messo, quando arriva qui Leonardo dice no, oggi voglio provare, non è proprio un monologo, e ti lascia in ambascia. Io dico, capito, ma io cosa devo dire?
1: Questo pezzo che devo provare, sì? E si intitola La vita in 5 minuti.
0: Ah, vabbè, Leonardo la Manera, che non è la base trovata da Miriam, però, vabbè.
1: Mi chiamo Leonardo, 5 anni. Quando sono a casa in pizzeria, i miei genitori mi dicono stai composto, stai seduto sulla sedia. E più mi dicono così, io mi alzo sulla sedia. Allora c'è sempre qualche adulto che mi chiama rompicoglioni, ma non posso stare seduto perché per me la sedia non è una sedia, è un'astronave, una diligenza, un surf per cavalcare le onde. Per questo ogni tanto sputo, per fare l'effetto onda su tutti quelli che sono intorno a me, soprattutto su chi mi chiama rompicoglioni. E gli adulti si lamentano sempre, allora io distruggo tutti con la mia spada laser, che non è una spada laser, è il mio pisellino con cui innaffio tutti, soprattutto quello che mi chiama in quel modo. Adesso ho 15 anni, sono adolescente. Gli adulti mi dicono stai composto, stai seduto sulla sedia, a casa, a scuola. Io invece la sedia la ribalto e la uso come uno scudo per difendermi dal mondo che mi fa schifo. E più il mondo mi fa schifo, più sto su TikTok a guardare le ragazze, perché vorrei farmele tutte, ma non è colpa mia, sono gli ormoni. Non sono un ragazzo che ha dell'erezione, sono una grande erezione con un ragazzo intorno. E invece le gambe della sedia per me sono quattro aghi per bucare il mondo, farlo esplodere e ricominciare tutto con Adamo ed Eva, dove io sono Adamo perché voglio farmi anche Eva e anche il serpente, vaffanculo. E invece gli adulti mi dicono che devo diventare come loro, devo crescere per poi diventare triste come loro e poi eccitarmi come loro, ma di nascosto su TikTok. Adesso ho 25 anni, mi sono laureato, sto facendo uno stage, sto cominciando a guardare quasi di nascosto il mondo del lavoro. Con lo stage guadagno 300 euro al mese, se tolgo le spese di viaggio guadagno meno 75 euro al mese. Ma sto imparando a fare fotocopie, mi fanno fare quintali di fotocopie, sto diventando un executive copies manager, ma il capo mi dice che va bene così, che devo fare la gavetta, e intanto mi ordina di portargli un caffè, e io vorrei chiedergli caffè normale, macchiato o corretto vaffanculo, ma sto in silenzio e obbedisco, sto imparando sempre a obbedire. Adesso ho 40 anni e finalmente dopo anni di precariato mi hanno assunto. Mia madre appena l'ha saputo per la felicità è morta, pensava di dovermi mantenere per tutta la vita. Appena mi hanno assunto ho subito comprato un bilocale, 50 metri quadrati con vista tangenziale, mutuo trentennale, 900 euro al mese. Passerò in quel bilocale quasi tutta la mia vita, Natale, Capodanno, e sono felice. Sono così felice che quasi quasi vorrei raggiungere mia madre, oppure vorrei distruggere tutti la mia spada laser come quando ero bambino, ma intanto sto in silenzio, obbedisco e fingo sui social di avere una vita meravigliosa, perché quella vera fa schifo. Adesso ho 75 anni, finalmente sono in pensione, guardo gli altri lavorare. Tutta la vita nella stessa azienda, un'azienda meravigliosa, anche con palestra e asilo interno, per farmi fare una vita bellissima, ma in un mondo piccolo così. Dal lunedì al venerdì sempre a mangiare in mensa, cibi pieni di glutammato. Quando morirò mi farò cremare, diventerò un grandissimo dado. Ho passato più tempo sulla scrivania del mio ufficio che con mia moglie, con miei figli. Sono commosso quando è morta mia madre, ma ho pianto davvero quando hanno rottamato la scrivania. Ho 95 anni, il mio tempo sta quasi per finire. Vorrei ancora alzarmi sulla sedia come se fosse un surf per cavalcare le onde, ma non ce la faccio. Quando mi chiedono cosa hai fatto nella vita, io rispondo: ho desiderato quello che desiderano tutti gli altri, una macchina di lusso, l'ultimo modello di telefono. E adesso penso: che stronzate. E penso che la vita avrà un senso se ognuno la utilizzerà per realizzare i propri desideri, le proprie aspettative, e non i modelli imposti da altri. Solo se faremo così, il nostro tempo avrà avuto un senso e alla fine potremo dire: io la mia vita non l'ho subita, io la mia vita l'ho vissuta.
0: Bravo Leo! La mia vita in 5 minuti.
1: Esatto.
0: Molto bene. E allora, alle 10 e 18 minuti, come scrive Claudio, praticamente una vita a lamentarsi. No! Semmai una vita amara. Ecco, una vita amara.
1: No, perché il finale invece è positivo, è propositivo.
0: Vabbè, però dopo una vita amara. Va bene, sono le 10:17 minuti. Allora, c'è in molte città, sia grandi sia piccole, un fenomeno legato alle quello che viene definito il disagio giovanile, le violenze anche giovanili. Spesso viene utilizzato anche questo termine, che a me che non piace moltissimo, però maranza ormai è diventato un po' nell'uso comune. Allora, siamo a Legnago, siamo in provincia di Verona. E ne salutiamo il sindaco Paolo Longhi. Buongiorno, buongiorno sindaco.
2: Bentrovati, buongiorno.
0: Grazie a lei. Allora, ho letto che a Legnago c'è stato un problema di recente, soprattutto di una violenza di un paio di ragazzi che hanno aggredito un tabaccaio, una signora, hanno fatto degli scippi, eccetera. E lei sta prendendo in ipotesi alcune idee per contrastare questo fenomeno. Ce le vuole spiegare?
2: Beh, sì, io ho immaginato di togliere i benefici pubblici per le famiglie i cui componenti si macchiano di misfatti, come quelli che sono accaduti questa settimana a Legnago, e che poi non collaborino nemmeno con la pubblica amministrazione, con i servizi sociali, per riprendere la retta via. E credo che questo sia il minimo. Tra l'altro, ha fondamenta solide, perché oggi il principio per il comportamento del figlio minorenne viene colpito economicamente anche chi esercita la responsabilità genitoriale è già stato fortunatamente approvato dal legislatore, sia con il decreto sicurezza e migrazione del febbraio del 2026 e sia con il decreto Caivano.
0: Sì, cioè voglio dire, il percorso per esempio di questi due ragazzi che sono stati fermati è quello del carcere minorile, e si vedrà il loro percorso. Però lei dice evidentemente, se non so, i genitori avessero una casa popolare, ecco, assegnata, oppure delle agevolazioni di welfare, non so, sul buoni pasto, sul trasporto pubblico comunale, si valuta l'idea di potergliele togliere.
2: Ma allora, sì, esattamente, direi che sugli ERP, sull'edilizia residenziale pubblica, è un po' più complicato. Tra l'altro è il vaglio della Corte Costituzionale la valutazione sulla legittimità di una legge regionale dell'Abruzzo, ecco, che è stata utilizzata dal Comune di Pescara per buttare fuori da una casa popolare l'assegnatario di un alloggio, perché la moglie è stata condannata in via definitiva a 4 anni di reclusione perché deteneva e cedeva stupefacenti. Ecco. E quindi
0: perché è interessante effettivamente capire come si può, dal punto di vista legale, colpire un diritto che hanno acquisito i genitori di ragazzi che hanno sbagliato.
2: È molto interessante, però ecco, io la metterei su questo piano. Oggi la Corte Costituzionale sta valutando se quella legge regionale dell'Abruzzo, che io considero straordinaria, possa essere giudicata conforme alle norme della Costituzione. Però immaginiamo anche che un comune ha tutta una serie di vantaggi, in particolare per le famiglie meno abbienti, ma non solo. Pensiamo al trasporto scolastico, pensiamo alla mensa, pensiamo a contributi economici facoltativi. Noi abbiamo per esempio a Legnago tutta una serie di iniziative che facciamo per consentire a chiunque di accedere allo sport, alla musica, sì, al teatro. Ecco, io mi chiedo, siccome la norma che stabilisce contributi, sussidi e sovvenzioni è sulla base di un regolamento che poi è evocato dalla 241 del 90, per il quale i comuni decidono criteri e modalità predeterminati dall'amministrazione, io ritengo che fondamentalmente sia corretto che se il figlio entra in un percorso di criminalità e viene convocato il genitore che non collabora, rifiuta percorsi educativi, disattende sistematicamente gli obblighi che in qualche modo gli vengono richiesti da parte degli assistenti sociali, beh, è chiaro che a mio modo di vedere deve essere sospeso il contributo o una forma di sanzione.
1: Secondo lei esistono o esisterebbero davvero genitori che, venuti a conoscenza del comportamento dei propri figli, rifiuterebbero, diciamo, di collaborare?
2: Ma il condizionale non è d'obbligo, perché evidentemente io ho avuto nella mia città, e guardo a questa perché è un esempio concreto, situazioni di ragazzi che sistematicamente non si presentavano a scuola, che compivano misfatti ad ogni piè sospinto e che evidentemente non ai genitori non gliene fregava assolutamente niente. Sono tra l'altro contento perché dall'approvazione del decreto immigrazione e sicurezza chi commette questi reati portando un'arma anche impropria, vede puniti i propri genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale sul portafoglio. Perché se io avessi pensato di fare, anche semplicemente pensato di fare di questi atti quando ero ragazzo e vivevo con i miei genitori, ne avrei buscate talmente tante solamente al pensiero. Ecco, questi le fanno e i genitori non gliene frega assolutamente niente.
0: Diciamo che, se abbiamo capito, il tema della casa, dell'assegnazione della casa popolare è un po' più complicato eventualmente da togliere, mentre chiamiamole le agevolazioni comunali, quelle
2: facoltative,
0: dipendendo proprio dall'amministrazione comunale, lei non incapperebbe, come dire, in qualche violazione delle norme se gliela togliesse?
2: No, soprattutto se ciò avviene a fronte di un percorso amministrativo con regole chiare dall'inizio e dalle quali deriva il diritto del contraddittorio. Io metto nelle condizioni il genitore di collaborare, se non lo fa
0: È chiaro che se uno ha il beneficio per i buoni pasto a scuola e manco va a scuola e va a fare dei crimini, allora dici non ti servono.
2: Non gli serve neanche il beneficio in questo caso, così come non gli servirebbe il beneficio che noi diamo e paghiamo un sacco di quattrini anche per sovvenzionare le famiglie che hanno i ragazzi che prendono l'autobus per andare a scuola. Quello è una persona che a scuola non ci va, non gli faccio assolutamente nulla. Però bisogna, di sovvenzioni facoltative nell'ambito economico ve ne sono parecchie.
0: Noi sindaco siamo abituati, noi viviamo a Milano, dove il fenomeno certamente è più esteso nelle grandi città rispetto a Legnago, dove invece
1: io sono stato tra l'altro 2 o 3 volte a Legnago a lavorare in teatro, molto bello tra l'altro, complimenti per il teatro.
2: Ho vederti anche nel lontano 2002 mi pare.
0: Ed è rimasto delusissimo, ce lo dica. Sì.
2: Ero rimasto molto contento perché i miei comici.
1: Comunque tra l'altro un teatro molto bello, ma così vedendola in modo superficiale sembra una città abbastanza anche tranquilla in realtà, no?
2: Ma no, insomma, è una città che rispetto a realtà più metropolitane ha sicuramente meno problemi, però città grandi, problemi grandi, città più piccoline, problemi più piccoli, ma io mi occupo della mia città e cerco di salvaguardare i cittadini per bene. E per me sono campanelli d'allarme questi che sono di una gravità inaudita. Sì. Le stesse forze dell'ordine ci dicono che il problema più grave da combattere oggi è la criminalità minorile e io me ne faccio crucio e cerco di portare avanti azioni amministrative che, per quanto mi consta, debbono dare dei segnali profondi rispetto a queste situazioni.
0: No, ma sindaco, noi la ringraziamo.
1: Il problema di Legnago sa qual è dal mio punto di vista.
0: Attenzione, adesso Manera l'affido a Manera. Eccoci qua.
1: È il modo per arrivarci, perché bisogna fare la Transpolesana, che è costellata di autovelox a distanza ravvicinata. Ci sono tantissimi, credo, più autovelox che sulla Transpolesana che nel resto d'Italia.
2: Beh, non è vero, o non è più vero, quindi ti invito a rivenire di nuovo.
1: Ah, sono stati tolti un po'.
2: Sì, io non li ho mai avuti sulla Transpolesana, devo dire la verità, però ve ne sono altri, ecco, o ve ne erano altri, alcuni sono stati tolti.
0: E poi qualcuno potrebbe dire a Manera basta che rispetti i limiti, ma questo
1: il problema,
0: è un concetto.
1: La Transpolesana è una strada, come dire, che ti inganna.
0: Eccolo qua. Ti inganna, perché ecco, lo so già cosa va a dire, che ti invita a schiacciare, perché tu c'hai questa cosa che ti invita a schiacciare perché sei fatto così.
2: Se volete, noi preferiamo, diciamo che si preferisce multare chi eccede nella velocità che aumentare le tasse. Per cui, se Leonardo ci ha pagato qualche contributo, a noi non
0: bene, bene, ottimo, anzi, ottimo. Io direi che
2: metteremo nei sostegni sociali per le persone.
0: Anzi, quando vuole fare un po' di cassa, sa cosa deve fare? Inviti Leonardo, perché lui non si trattiene, schiaccia.
1: No, non è vero,
0: cioè,
1: io da quando ho l'auto che mi indica sempre il limite di velocità non ho più preso una multa. Ecco. Questo è un grandissimo beneficio che ti dà la tecnologia.
2: Esatto.
0: Va bene, sindaco Paolo Longhi, la ringraziamo, di Legnago, in provincia di Verona, grazie, e in attesa delle prossime multe. Di
1: no,
0: Leonardo,
1: io non prendo più multe da quando quell'auto che mi dice il limite di velocità.
0: Tranne che sulla Transpolesana.
1: Saranno anni che non prendo più una multa, prima ne prendevo parecchie quando avevo l'altra macchina, perché non mi rendevo conto, oppure magari ero sopra pensiero, così facevo delle cose...
0: Vabbè, allora, dopo la borsa noi avremo la tua mega inchiestona. Prima però la voglio, come dire, annunciare con un audio, perché tu che cosa hai chiesto?
1: Allora, ieri poi non è andata così, ma sembrava che Walter Lavitola dovesse essere collocato agli arresti domiciliari, sì. E non sapeva dove andare, a quanto pare, perché la sua compagna, che appunto ospitava Lavitola, non voleva più saperne di ospitarlo a casa.
0: Sì, e quindi non vuole più saperne.
1: Vuole. Cioè anche... E quindi si poneva...
0: Anzi, pare che sia pronta a dire adesso parlo io, cioè, attenzione, insomma, qualcuno... ordina i popcorn.
1: Quindi si poneva la necessità di trovare un alloggio per Lavitola, dove quindi... potesse trascorrere gli arresti domiciliari. E io ho fatto alcune telefonate per chiedere se c'era qualcuno disposto a ospitare il Walter.
0: Ovviamente tutto il caso, lo sapete, il caso Ranucci di cui abbiamo parlato. Sai chi si è subito presentato con un teaser, un lancio per la nuova stagione, dicendo evidentemente che farà l'imitazione di Ranucci?
1: Vabbè, Crozza, ho visto.
0: Crozza, Maurizio Crozza.
3: Buonasera, se io Ranucci fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci? Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d'inchieste d'Italia, l'ultimo baluardo della libertà di informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato?

0: però con qualche accorgimento il trucco ti sembra subito.
1: Questo somiglia anche la voce, secondo me.
0: Sì, esatto, anche la voce in questo caso. Va bene, ma dopo...
1: Comunque, se Crozza imita in questo modo Ranucci, e Crozza sicuramente non può essere accusato di essere uno di estrema destra, no, vuol dire che forse, ecco, il comportamento di Ranucci qualche ombrina ce la può avere.
0: Va bene, andiamo da Deborah Rosciani, che vedo già pronta per la borsa, e poi l'inchiestona telefonica di Leonardo Manera.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
8: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. Dopo una settimana turbolenta generata dalla nuova fiammata del prezzo del petrolio molto alto, anche se riduce un pochino in questo momento i rialzi visti nelle ultime ore, e comunque le quotazioni sono ancora molto alte perché ormai è stata sfondata la soglia dei $100 a New York sul WTI, il Brent a Londra è sui 105, leggermente sotto in questo momento dopo aver scavalcato questa soglia abbondantemente ieri. E appunto dopo questa settimana turbolenta su cui si è abbattuto di nuovo il rialzo del prezzo del petrolio, le borse europee oggi tentano il rimbalzo di circa mezzo punto a Francoforte, Parigi, Milano più 0,6% all'indomani della riunione della Banca Centrale Europea, che ha aumentato i tassi di interesse per combattere l'inflazione che si è determinata in questi mesi, dato sull'inflazione che sarà aggiornato anche oggi dagli Stati Uniti. Ieri abbiamo avuto i prezzi alla produzione che ad agosto sono saliti al 5,4% in America su base annua. Andiamo a Piazza Affari, corre Avio dopo i conti più 6,75%, Tenaris più 1,56%, Moncler più 1,54%, Intesa San Paolo più 1,38% all'indomani dell'assemblea che ha dato il via libera all'aumento di capitale al servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi. Lottomatica, dopo il volo degli ultimi giorni, oggi frena meno 0,7%, Eni meno 0,58%, Diasorine meno 0,33%. Per ora è tutto.
11: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
12: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
14: Nome,

0: Freeway Skyline.
1: Professione.
0: IRP.
1: Missione.
0: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Pronto?
7: Come stanno i nostri vecchi?
6: No, un momento, mi scusi.
7: Solo adesso ti ricordi di loro.
6: Ecco.
8: Io non ho ancora capito se questa è una trasmissione seria o no.
9: No.
2: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
10: Sono comunisti che seminano l'odio. Diciamocelo, non hanno un filo di ragione.
11: Che scusi?
2: Nessuno.
12: 100.000.
10: È così evidente, accidenti.

0: Ma le normative valgono solo per i figli degli extracomunitari o anche per i genitori degli italiani? No, per sapere, eh.
1: Ma sindaco De Legnago, ma tu levi le cose che potrebbero aiutarti i ragazzi a fare un percorso civile, così non lo fanno proprio, no? Gliene frega un cazzo di soldi del comune, però li puoi mettere in qualche altro modo, possono...
2: La Traspolesana è una strada in cui passi da 90 a 70, da 70 a 50, da 50 a 90, da 90 a 70. Ti sfido a non prendere una multa.
3: Allora, no, rispondiamo, non c'è più il sindaco, solo alla prima domanda. È chiaro che qualsiasi norma non sarebbe accettata se discriminasse tra italiani e stranieri. Questo è evidente, quale norma potrebbe essere passata a livello costituzionale se ci fosse questo tipo di discriminazione. Allora, però, adesso è il momento di Leonardo Manera. Diceva prima che hai provato a chiamare un po' in Italia, così a caso, alcune persone per capire se in caso la Vitola fosse scarcerato, se fossero disposte queste persone ad accoglierlo.
4: Un personaggio anche di una, nota, di una certa notorietà, che fa sempre piacere avere in casa una persona famosa, io credo, no?
3: Scopriremo qualcosa anche su questo. Vabbè, ma ascoltiamo Leonardo Manera.
4: Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Senta, scusi il disturbo, io chiamo da parte del Comitato Ospitalità Detenuti e Arresti Domiciliari. Noi stiamo cercando alloggio per una persona che avrebbe bisogno per qualche tempo e vorremmo sapere anche se a fronte di un rimborso economico lei sarebbe disposto a ospitare.
5: Penso proprio di no.
4: Lei conosce il signor La Vitola?
5: No.
4: La Vitola è quel signore implicato nel caso attentato Ranucci, eccetera, non so se ne ha sentito parlare.
5: Non conosco.
4: Comunque è una persona molto per bene e cercheremo, secondo io adesso non sa dove andare, un mese.
5: No, ma non c'è proprio possibilità.
4: Ma lei non ha una casa dove possa sistemare anche un divano letto, anche una
5: No, ma assolutamente.
4: Ma una poltrona letto non ci sta.
5: No, niente.
4: Anche in cucina non ha uno spazio per mettere una poltrona.
5: Niente.
4: In corridoio.
5: Non ho niente.
4: Una rete singola in corridoio.
5: Sì, ma gli ho detto che non mi interessa.
4: Anche bene, non ha uno spazio, una poltroncina.
5: No, non tengo niente, tengo manco lì a casa.
6: Capisco tutte le sue ragioni, ma non mi sento. Ecco.
4: Certo, però il signor La Vitola potrebbe aiutarla a lavare i piatti, insomma, perché
6: guardi,
4: lui comunque nei lavori domestici è anche una bomba.
6: Non riuscirà a convincermi perché non sono disponibile, ecco.
7: Senti, io già ce l'ho un ospite.
4: E quindi dove c'è un ospite ce ne sta anche un secondo.
7: No, la ringrazio. Perché non te lo prende lei?
4: Ma io ne ho già sette a casa mia.
7: Non mi interessa a me.
4: Ma magari non ha una poltrona a letto, uno spazio per...
7: No, la ringrazio.
4: Non è molto impegnativo. Magari
7: mi interessa.
4: Le dà una mano anche a cucinare. Magari veniamo.
7: Non mi interessa.
4: Veniamoci.
7: Aspetta, le passo mio marito.
4: Sì.
8: Buongiorno, mi dica.
4: Allora, telefono da parte del CODAD e sappiamo che voi avreste l'abitazione adatta per ospitare uno di questi nostri detenuti, una persona...
8: Dove avviare questi appunti?
4: E sappiamo che la vostra casa è sufficientemente grande per poter ospitare il signor La Vitola, che avrebbe bisogno di un alloggio...
8: Dove l'hai preso queste notizie?
4: Beh, abbiamo saputo, adesso non posso rivelare le mie fonti, ma sappiamo che la vostra...
8: Ho capito.
7: Tu sentite che tenga la casa grossa?
4: No,
8: preso queste notizie?
4: Sappiamo che la vostra casa è grossa, diverse camere da letto. Tra l'altro è una persona anche molto conosciuta, famosa, potrebbe anche darvi lustro, notorietà a voi anche se vinta. È bravo a cucinare, è una persona...
8: Lo lasciamo a perdere.
9: Buongiorno.
4: Buongiorno, io chiamo da parte del CODAD, non so se lei conosce. Non conosce?
9: No, no, non lo conosco.
4: È Comitato Ospitalità Detenuti e Arresti Domiciliari. Volevamo sapere se voi avreste disponibilità di camera per il signor La Vitola, che è il nostro detenuto, possibilmente a prezzo ragionevole, calmierato.
9: Ma in questo periodo abbiamo già date al completo, settembre è impossibile.
4: Ma quando potreste ospitarlo? Perché
9: non lo so.
4: Non siete full tutto l'anno?
9: Guardi, non è una prenotazione normale, capisci? È un detenuto, quindi io non posso prendere...
4: Ma senta, se venisse invece nel periodo di Natale, che si sente solo, cioè Natale è un periodo difficile per tutti, magari si sente un po' solo, invece stare in un hotel, parlare con le persone della reception aiuta anche in un momento di difficoltà.
9: Non ho questa facoltà al momento.
4: Senta, ma per me ce l'avrebbe disponibilità nel periodo di Natale, che anch'io mi sento un po' solo.
9: C'è il sito internet, la può prendere sul sito internet.
4: Ma io non sono un pregiudicato. Noi stiamo cercando ospedale d'Abri, il signor La Vitola. Vorremmo sapere...
10: Sì, io le confermo che noi non effettuiamo questo servizio.
4: Ma è un ospite come gli altri, non è un appestato. E questo è, che non ha ancora...
10: periodo?
4: Per il periodo da partire da novembre ad libitum, ancora bisogna stare.
10: Oh, ok, sì, l'hotel ha terminato la disponibilità.
4: Ma per tutto l'anno è impossibile, lei ha dei pregiudizi.
10: Noi siamo sempre completi.
4: Ma questo non è vero, lei mi sta dicendo una frignaccia.
10: Guardi, io sono da sola.
4: Ma lei è prevenuta contro persone che ancora non hanno avuto un giudizio definitivo.
10: Arrivederci.

0: Guarda, è la famosa base che potrebbe diventare la... Sei affranto, Leonardo. Sì, sei un po' affranto, sì. Sei un po' affranto. Va bene, va bene. Allora, vabbè, peraltro nessuno conosceva la vitola. Famoso, ma nessuno lo conosce.
1: No, secondo me il fatto è quello. Cioè, noi ne parliamo sempre, ma di fatto le persone non...
0: Molte persone non lo sanno, molte sì, altre no, va bene. Comunque, sei amareggiato, Leonardo sei amareggiato. Ti sei amareggiato? Di no. Qualcosa, annuncia il traffico.
1: Adesso c'è il traffico.
0: Oh, ecco, annunciamo il traffico. Traffico.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Strade in diretta.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo code per un veicolo in fiamme sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere, Capua verso Roma, verso Napoli. Code per incidente tra Reggio Emilia e l'innesso con l'autostrada del Brennero. Si precede in coda per un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ancora disagi, lunghe code per un veicolo in avaria tra Santa Croce sull'Arno e Empoli Ovest verso Firenze. Per un veicolo in fiamme code sulla 12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Chiavari verso Livorno e per un incidente ormai risolto ancora code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesso con la 21 verso Brescia. È tutto, grazie dell'attenzione.
3: Promo 24.
5: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, oh, senti che clima di serenità. Io vorrei concludere questa puntata con un clima di serenità.
1: Buongiorno, buongiorno, sono ecco. Giampaolo Garosio.
0: Ecco, detto lei è Geppo. L'ultima persona che mi regala serenità sulla faccia
1: attenzione,
0: della terra.
1: Attenzione, non mi interrompa, lei sente il vento che sta arrivando?
0: Del vento
1: del il vento di quello, capito?
0: Il vento di quello.
1: Ma il vento naturalmente dei veri nazionalismi, delle persone che ci tengono veramente tenere in piedi il proprio paese.
0: Ah, life danger, ma
1: attenzione, io sono stato il come si dice?
0: Sì? Quello cosa?
1: il precorrore di tutti questi movimenti,
0: il precorsore
1: di tutti questi movimenti, esattamente. E adesso fanno tutti i fenomeni accodandosi a Giampaolo Garosio.
0: Ma lei non ha un partito, non ha mai fatto un'elezione, non ha mai
1: sentiamo
0: fatto niente.
1: Sentiamo gentilmente l'inno.
0: C'ha solo l'inno, lei c'ha solo l'inno. Che questo
2: pisci anche tu, pisci anche tu, vota pisci anche tu. Super Sobrani, che bello, è veramente commovente.
0: Un inno di 12
1: mi
0: secondi, peraltro.
1: Ad ascoltarlo mi viene sempre a pelle d'ocra, quindi è una d'ocra, è sempre emozionante. Allora. Dio, cos'è il PC? Partito super sovranista?
0: Niente.
1: Noi siamo più di Vannacci,
0: con un inno di 10 secondi.
1: Siamo il partito che difende veramente gli interessi degli italiani veri. Italiani veri.
0: Come no? Li riconoscere gli italiani veri?
1: C'è bisogno più che mai di qualcuno che difenda gli italiani.
0: Sì.
1: Un italiano vero?
0: Vero,
1: no?
0: vero.
1: Lavora un anno intero, vuole andare al mare, appena si sdraia sul lettino, da chi viene circondato? Da migliaia e migliaia di marocchini arrivati a nuoto da questo posto.
0: Ma cosa?
1: Certa. E allora,
0: certa, sì,
1: ma chi a me? Sì. Ma allora vogliamo difendere? Tanto è stato il presidente spagnolo Sanchez, nemico numero uno, Pedro, altro che meglio di Santa Fe. Questo è il peggio dell'Europa. Che poi io dico, almeno no, gli extracomunitari che vendono le collanine sulla spiaggia, ogni tanto qualcosa di utile ce l'hanno, tipo il mini ventilatore. Da puntarti in faccia mentre cammini, questi no, arrivano sulle nostre spiagge a mani vuote, è vero o non è vero?
0: Sì.
1: Non mi interrompa, attenzione.
0: No, guardi, io invece vorrei proprio interromperlo.
1: Non solo vanno a casa degli altri senza essere stati invitati, si presentano a mani vuote, lo sa perché? Così hanno le mani libere per rubare i portafogli degli italiani.
0: Ma
1: veri.
0: Io non gliel'ho chiesto perché.
1: È vero?
0: Non gliel'ho chiesto perché.
1: Bene,
0: non mi interessa.
1: La verità fa male, la verità fa paura. Se io, tra l'altro, vado in una località qualsiasi, mi adeguo alle usanze del luogo. Per esempio, vado in Grecia, cosa faccio? Mangio le olive. Vado in Russia, bevo la vodka. Vado in Cina, mi faccio fare la manicure. Questo mi sembra giusto, mi adeguo alle usanze del posto. Invece no, loro rimangono tutti arroccati sulle loro tradizioni. Per esempio, gli africani, che a lei piacciono tanto.
0: Che è un po' vasto come termine.
1: Che a lei piacciono tantissimo.
0: Africani, sì.
1: Lei mai visto uno dello Zambia, per esempio, col caschetto biondo? Perché non vogliono integrarsi.
0: Certo.
1: Ma certo, non si vogliono integrarsi. Non si vogliono integrare.
0: Mamma
1: come
0: mia.
1: Dicevano i latini, qui pro quo, là per là. Allora, qui fai quello che dico io, a casa tua fai quello che vuoi tu. Meno male che c'è Geppo, siamo rimasti in pochi a dire le cose che nessuno ha il coraggio di dire.
0: Certo. No? Siete rimasti lei e lei a dire queste stupidate.
1: No. Anche Vannacci, troppo moderato.
0: Troppo moderato.
1: Ma naturalmente, lui vuole la remigrazione, noi vogliamo la premigrazione, cioè non devono proprio venire.
0: Ah.
1: In qualsiasi modo noi dobbiamo. E poi no, lei come tutti i radical chic, i francesi anche,
0: sì, certo,
1: te li raccomando,
0: certo.
1: I francesi tutti i radical chic. Lei sicuramente è uno di quelli che dice che gli immigrati sono delle risorse, no? Che portano ricchezza, fanno bene al nostro paese, la vedo già dallo sguardo suo che lei la pensa così. Bravo, complimenti.
0: Dipende.
1: Vuole un applauso in diretta, ecco. Glielo sto facendo, complimenti.
0: Guarda, lei vuole uno schiaffone in diretta.
1: Secondo lei fa bene al nostro...
0: Allora,
1: ma secondo lei che risorse portano questi, diciamo, amici suoi africani extracomunitari?
0: Quelli che lavorano e fanno lavoro tipo il comico, cosa che
1: dopo
0: lei non...
1: miliardi di anni che avevano inventato la ruota si spostano ancora col cammello. Ma allora,
0: ma lei veramente,
1: ma allora cosa ma facciamo? Gli diamo il Nobel per la velocità?
0: Ma lei veramente,
1: Nobel per la velocità negli spostamenti? Garosio,
0: personaggio squallido.
1: Garosio non ci sta. Io non ho la coda di paglia come voi radicalci, che tantomeno uso la paglia per costruire l'abitazione e per viverci, come fanno alcune di queste persone che invadono le nostre città.
0: Lei si fuma le paglie, che è diverso.
1: Ah, ecco, ecco, la denigrazione. Chi non la pensa, questa è la classica
0: non denigra.
1: La classica tecnica di voi giornalisti, quando non potete controbattere sugli argomenti.
0: Ma non ho nulla da
1: controbattere. Comincia,
0: non scendo al suo livello.
1: Comincia subito la denigrazione,
0: ma
1: perché sugli argomenti perdete 10-0. Questa è la verità. Votate Pissi, mandiamo gentilmente.
0: Ma Pissi dove? Dove si candida? In quale comune? Nessuno
2: Pissi
0: ha mai visto
2: tu,
0: niente.
2: Pissi anche tu, vota Pissi anche tu. Super sovranista italiano,
1: finalmente tutti la cantano.
0: Mi ha preso un attimo di.
1: E quindi attenzione, perché va bene Vannacci, il moderato Vannacci, moderatino, generalino, ma gli interessi degli italiani veri li difende solo Giampaolo, detto Geppo Garosio, da anni tra l'altro. Lei mi deve rendere conto del fatto che da anni Geppo si batte per gli italiani.
0: Sì, ma non si è mai candidato a nessuna parte.
1: Ma perché non ci permettono di raccogliere le firme? I poteri forti
0: chissà
1: come
0: perché.
1: Lei.
0: Perché forse lei non le sa raccogliere. Quante firme ha raccolto in 10 anni?
1: 499.000, ce ne manca una che non riusciamo a raccogliere.
0: Sì, ma per fare cosa? Che ne bastano poi 8.000.
1: È l'ultima,
0: 9.000,
1: allora
0: 10.000.
1: Ne abbiamo 990, ce ne manca una sempre.
0: Una.
1: Perché quando le presenti. Sentiamo i poteri forti, dicono sempre c'è una che non è regolare, va bene, e questo dà l'idea di in che tipo di democrazia
0: viviamo. C'è una che
1: viviamo.
0: Non è regolare, perché voi arrivate proprio al limite.
1: Ma certo,
0: quello.
1: Noi seguiamo la legge.
0: Lei è proprio intelligente.
1: Noi seguiamo la legge, ce ne vogliono 10.000, noi ne raccogliamo 10.000.
0: E loro dicono sono valide.
1: Poi la Corte Costituzionale dice no, ce n'è una che no, e ci fregano sempre.
0: Ce n'è una invalida.
1: Certo, naturalmente.
0: Vabbè, magari la sua che non è neanche capace di. Non è che lei ha la fedina per la risposta.
1: Guardi, io mi ritirerò a gestire il mio hotel, l'hotel Miramare sul lago di Viverone. Farò
0: molto
1: questo.
0: Bene. Va bene, allora noi ci fermiamo. Mandatelo via. Io devo ancora capire chi lo fa entrare in studio. Forse è Pietro Lacorte. Secondo me è Pietro Lacorte che lo fa entrare dalla porta non principale, insomma. Vabbè, se ne vada Geppo Garosio. Vedo Katia Caramelli, giusto, pronta con il giornale radio. Noi ci troviamo lunedì alle 9.
3: La ringrazio.

0: No, domani è impossibile.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
7: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it. E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
9: Le 11.
10: GR24, Il Sole 24 Ore.
9: Il Senato ricorda Emma Bonino, morta questa mattina a 78 anni, una vita contrassegnata dalle battaglie per i diritti civili. Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso e di fatto ora controllano lo stretto di Bab al-Mandeb. Istat, nel secondo trimestre del 2026 gli occupati sono aumentati di 246.000 unità. Muore in bici a Viareggio, travolta da un furgone, il conducente fugge senza prestare soccorso. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. In questi minuti al Senato viene osservato un momento di ricordo per Emma Bonino, morta questa mattina a Roma dopo una nuova crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Emma Bonino è stata ministra, commissaria europea, ma qui vogliamo ricordarla per una delle sue battaglie civili, quella per l'aborto. Ascoltiamo le sue parole del 1981.
11: Ma noi da sempre riteniamo, e siamo andati in carcere, in tribunale, perché volevamo la pillola in Italia, quando fino al 1972 era un reato anche la pillola. Diciamo che sicuramente noi siamo per l'aborto depenalizzato e libero, perché siamo contro l'aborto, siamo per la prevenzione. Detto questo, possiamo anche far notare al Partito Comunista o ad altri che fino al 75 ritenevano che l'aborto era una parolaccia e che comunque la classe operaia non era coinvolta sul problema dell'aborto, possiamo dire che hanno voluto una legge, anche quella di grande intesa, di grande consenso, la legge sui consultori, e che questa legge sui consultori sta sulla carta, ma non serve alle donne, così come la legge 194 è servita per poche donne, le privilegiate, quelle di classe.
9: Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso e sull'intera area di Bab al-Mandeb. Arranca la diplomazia, telefonata ieri tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo dell'esercito pakistano Azim Munir. Hanno discusso della possibilità di ripristinare gli sforzi diplomatici per allentare le tensioni tra Teheran e gli Stati Uniti su tutti i fronti. L'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Intanto questa mattina sono arrivati i dati Istat sul mercato del lavoro. Nel secondo trimestre 2026 il numero di occupati sale in Italia a 24.363.000, con una crescita di 155.000 unità sul primo trimestre 2026. La crescita è di un punto percentuale rispetto ad un anno prima. Lo rileva l'Istat, il tasso di occupazione raggiunge il 63,1%, quello di disoccupazione sale al 5,6%, il tasso di inattività scende al 33%. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio di Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando è precipitato nel vuoto. Morta nella notte a Viareggio una donna che viaggiava in bicicletta investita da un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. Linda Martinucci aveva 46 anni. Sono 120 gli interventi in Friuli Venezia Giulia per la forte ondata di maltempo ancora nella notte.
2: Oggi ancora allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e gialla in 9 regioni, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, dopo l'ondata di piogge torrenziali che ieri ha investito il centro nord provocando 2 vittime. Con folate di vento e fulmini, Roma è stata colpita da un nubifragio dalle 10 del mattino che ha mandato in tilt strade e trasporti, con alberi caduti, strade chiuse, fermate metro bloccate, pali della luce abbattuti, appartamenti allagati. 2 le vittime nel senese, una donna ottantenne è morta per una ferita alla safena provocata da un vetro rotto della finestra di casa a causa di una tromba d'aria. Un'altra donna di 83 anni è morta nella sua auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Veneto, oltre 100 interventi per alberi caduti. A Milano la pioggia è entrata dal tetto nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. A Brescia diversi reparti allagati negli ospedali civili. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche e in Liguria. In Toscana un diluvio di pioggia con allagamenti diffusi, vento e oltre 63.000 fulmini. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Ora c'è 2 di denari, GR24 torna alle 12.

0: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
4: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
5: L'11 settembre di 25 anni fa lavoravo in banca da un anno e rispondevo al telefono al servizio clienti. Ero in turno quel mattino e avevamo le televisioni negli open space e crollò il gelo. E è stato come se il tempo si fosse assolutamente congelato. I monitor di Reuters ci facevano vedere dei segni rossi in continua picchiata. E poi arrivò la pioggia di telefonate dei clienti e quelle ore di quella giornata non me le scorderò mai. Nella mia gioventù, avevo 22 anni, è stato un momento di cambio storico che ho vissuto e soprattutto sentito attraverso la voce dei clienti che telefonavano terrorizzati e chiedevano cosa dobbiamo fare.
6: Allora, caro Mauro, con la voce di Christine Lagarde che ha annunciato la manovra sui tassi di interesse ieri e con questa testimonianza, nella sostanza abbiamo fatto il riassunto della puntata che abbiamo proprio fatto ieri, perché avevamo già preannunciato l'aumento dei tassi che avrebbe poi praticato nelle ore successive la Banca Centrale Europea, dando delle indicazioni di massima sul cambiamento dello scenario sul mercato dei mutui, e poi abbiamo dedicato tutta la trasmissione a questo anniversario che si celebra oggi, 25 anni dalla tragedia delle Torri Gemelle, un ricordo rispetto a quella giornata e anche poi a tutti i fatti economico-finanziari che si sono succeduti nei 25 anni successivi. E quindi andate a riprendere la puntata di ieri, che secondo noi molto modestamente è stata molto bella.
7: Ma è stata una discreta puntata, oserei dire. Ma posso chiedere a Marco Loconte, che è qui in studio con
8: buongiorno,
7: noi.
8: Buongiorno a tutti.
7: Ma tu dove eri quell'11 settembre?
8: Ognuno ricorda il momento in cui ha saputo quello che era successo. Ero a Radio 24, ero andato a pranzo con Giuseppe Cruciani, stavamo salendo, siamo saliti insieme, siamo entrati in redazione e lì abbiamo visto il televisore che era fissato sull'immagine delle Torri Gemelle. C'era stata ancora la prima esplosione, il primo aereo che aveva colpito una delle due torri. Qualche minuto dopo arrivò il secondo aereo e lì era già partita la breaking news più lunga della storia.
6: E la testimonianza in diretta l'abbiamo ricordata anche ieri, di Alessandro Plateroti, che passeggiava lì andando al lavoro appunto, e ebbe l'opportunità professionale, ahimè straordinaria, di testimoniare quello che stava accadendo.
7: Tra l'altro, appunto, lo ricordavamo già ieri, Radio 24 fu la prima radio italiana a dare questa notizia. Certo. Ogni tanto è bello anche dirsi che siamo stati bravi. Allora, BCE invece, ecco, quanto ci costerà la BCE? Ieri segnalavamo appunto i calcoli.
6: Sì, dipende.
7: Dipende, è come sai la risposta del bravo esperto, certo. Dipende da quanto avete chiesto di prestito,
6: è stato chiesto anche.
7: Sì, dipende se avete chiesto un mutuo a tasso variabile o a tasso fisso. A tasso fisso, vabbè, restate lì dove siete,
8: quelli
7: ma
8: passati,
7: a tasso variabile...
8: Quelli passati. Chi va a stipulare adesso il tasso fisso...
6: lo chiede, certo,
7: subirà.
6: Lo trova un pochino più alto.
8: E poi qualcuno ha estinto il mutuo e quindi questo problema non c'è.
6: È successo a te?
8: È successo a me. Guarda.
6: Lo sai che anche per quello che mi riguarda il grande obiettivo, non so se è la fine di quest'anno, ma probabilmente il 2027, me lo voglio togliere di torno, il mio grande sogno.
7: State chiedendo magari un mutuo, voi che siete all'ascolto, voi che ci state seguendo sul canale 63 del Digitale Terrestre, allora che fate? Rinviate, aspettate, vabbè, muoviamoci ora, tanto si pensa che ci saranno altri rialzi di qui alla fine dell'anno.
6: In realtà, da quello che racconta Paola Dezza questa mattina dalle pagine del Sole 24 Ore, questo 2026 ha già dato un resoconto importante sulle compravendite di case secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate e c'è una frenata consistente determinata proprio dall'aumento del costo del denaro che rende più difficile per molte famiglie chiedere un finanziamento per l'acquisto della casa. Ma non è di questo che si occuperà il vostro amato Corallo.
7: No, purtroppo.
6: Che ritorna alla grande tra di noi, alla
8: posso
6: grandissima.
8: Posso dire che non ci volevo venire?
6: Invece l'anno dovete stare.
8: No, allora, non ci volevo venire perché ha detto, ma questa cosa qua delle truffe, insomma, magari
6: finirà.
8: Cioè la gente si stuferà di truffare il prossimo. E invece no, mi pare che anzi
6: sono sempre più belle.
8: Belle nel senso di articolate, di industriose, di
7: come immaginifiche.
8: Immaginifiche. Purtroppo per le tasche delle persone è un danno vero. Ormai l'abbiamo detto in mille modi, è un'emergenza sociale. E il problema è anche, mi verrebbe da dire, il destro che offrono molte piattaforme, perché convincerle a chiudere certe cose, certi messaggi, certi account, insomma, non si riesce.
7: Guarda, ma non è per citare una collega cantante, ma hai messo il dito nella piaga.
8: Ah, ecco, vedi.
7: Perché infatti ci occuperemo tra pochissimo proprio di questo fenomeno della investment club, cioè inviti a partecipare a gruppi di investimento.
6: Dove ci vogliono tirare costantemente per la giacchetta, ma noi irriducibili non accettiamo.
7: Arrivano questi messaggi e ti sembra che ne so, Deborah Rosciani ti stia dicendo... guarda, ho fatto un club ristretto, do consigli di investimento.
6: Un selezionatissimo gruppo di proprio ricercatissimi amici.
7: Ecco, e magari ti arriva con la voce di Deborah Rosciani, la foto di Deborah Rosciani. Sei convinto di parlare, di
8: con Deborah
7: chattare
8: Rosciani,
7: con Deborah Rosciani.
8: Ma invece...
7: Non è Deborah Rosciani.
8: No,
6: io solo su OnlyFans vado.
8: Sta scherzando.
7: Allora, vediamo subito. Vi ricordo i numeri di telefono che non cambiano neanche nello spazio del Serpente Corallo. 800 24 0024 per il numero verde. 349 238 6666. Senza veramente voler pensare male, ma la seconda parte di questa puntata la dedicheremo alle bollette. Adesso voi direte, vabbè, da una parte mettete le truffe, dall'altra le bollette, sono due cose diverse, vogliamo dire.
6: Diciamo che quando c'è stata la fase dell'avvento del mercato libero, molti operatori truffaldini in realtà hanno tentato di appioppare dei contratti farlocchi a molte famiglie italiane. In realtà parleremo invece di un tema molto serio, perché col petrolio a $100 a New York, a 106 a Londra, già sappiamo benissimo quello che ci aspetta questo inverno. E quindi mi raccomando, state al freddo in casa, non accendete i riscaldamenti perché le bollette ma il problema è capire che bollette stanno arrivando adesso con i condizionatori che sono andati alla grande in tutta l'estate. Io chiamerei gli ascoltatori a raccontarci
7: anche su questo. I numeri sono quelli di prima, 800 24 0024, 349 238 6666. Parleremo nella seconda parte con Lorenzo Vannini, è il responsabile energia e gas di segugio.it. e invece adesso riapriamo lo scrigno del Serpente Corallo.
9: Squadra

0: Io ogni volta che vado a recuperare online dei referti medici, praticamente negli stessi tempi mi arrivano delle comunicazioni in cui la dottoressa Ivana Antigoni ha pronto il referto per me.
1: Più di una volta mi è successo che arriva su un messaggio dove c'è scritto che è in partenza un mio pagamento, naturalmente arriva da Nexi, un mio pagamento di 1.400 euro, che se non è stato autorizzato devo chiamare il numero di telefono che mi mettevano nel messaggio.
2: Io continuo a ricevere, posta certificata, richieste di pagamenti di fatture che in realtà sono farlocche.
3: Che è Malapec, Mauro, ma questa signora Silvana Antigoni spero che non esista veramente.
4: Spero anche io per lei, perché sai, spesso girano questi messaggi che sembrano addirittura attribuiti, non so, al capo della polizia, a collaboratori del ministro e così via. E noi allora abbiamo detto, raccontiamo questa vicenda degli investment club e degli account farlocchi, falsi, e lo facciamo approfittando della cortesia di Salvatore Gazziano. Salvatore Gazziano è un consulente finanziario, consulente indipendente, è il responsabile della strategia di investimento di Soldi Expert e soprattutto però ai nostri fini questa mattina è stato bersagliato ed è probabilmente tuttora bersagliato da questi falsi Salvatore Gazziano che invitano a partecipare a gruppi di investimento. Buongiorno innanzitutto e benvenuto.
5: Buongiorno a tutti voi.
4: Allora, tu sei riuscito, ci diamo del tu perché ci conosciamo da parecchi anni tutti quanti, sei riuscito anche a mettere in qualche modo a profitto questo fastidio, veramente fastidio fastidioso di questi account fake, nel senso che ne hai tratto un'inchiesta che stai pubblicando su Citywire.
5: Sì, lo sto pubblicando su Citywire e anche sul blog del mio sito soldiexpert.com, perché credo, come state facendo correttamente, ma lo fate certo solo da ora con il serpente corallo, con due denari, è molto importante far capire e comprendere i meccanismi di queste truffe che con l'intelligenza artificiale, con i vocali falsi che possono essere creati facilmente prendendo la voce di qualsiasi persona da una registrazione, è un fenomeno che rischia di essere letteralmente pandemico.
4: E questa cosa, da quando ti sei accorto che cominciava la rete ad essere, diciamo, popolata dai falsi Salvatore Gazziano e giravano anche messaggi di falsi Salvatore Gazziano che invitavano a iscriversi a questi investment club, cioè dei gruppi di investimento selezionatissimi che facevano diventare ricchissimo chi aderiva?
3: Che peraltro, Salvatore, aggiungo, ti replicano veramente molto bene, perché sei clonato alla perfezione.
6: E questa non è una buona notizia.
3: No, esatto.
5: No, non è una buona notizia, tant'è vero che persone che mi conoscono da tanti anni o che pensavo che mi conoscessero da tanti anni, e poi qua ne parleremo, tra l'altro anche addetti ai lavori, ci credono al falsi, non fanno c'è tutta una serie di protezioni che cascano. Comunque, rispondere alla tua domanda, da inizio agosto naturalmente me ne sono accorto perché qualche persona ha iniziato a mandarmi degli screenshot di annunci che comparivano sulle piattaforme, in particolare Facebook e Instagram, con delle locandine digitali con mio nome, cognome, voce, quindi sono io che parlo dentro un riquadro tondo, che invito a iscriversi a dei gruppi WhatsApp dove ci saranno condivisi segreti gratuiti per pochi, dove invito a guadagnare grazie a consigli che ho già dato nel passato con operazioni da almeno 400%, in alcuni addirittura di questi annunci c'è scritto pure che se perdono io rimborserò personalmente le perdite.
4: Ecco, approfittiamo della radio per smentire questa, a meno che non sia vero. No, scherzo, Salvatore,
5: ma
4: scusami.
5: No, certo, c'è da ridere perché bisogna prenderla, ci sono tutta una serie di aspetti surreali di questa vicenda che purtroppo c'è poco da ridere perché ci sono delle persone che ci cascano anche e che ci mettono decine di migliaia di euro, anche di più. Ho anche testimoniato, ho raccontato alcuni di questi casi di risparmiatori coinvolti in queste truffe. E dico una cosa surreale che mi è capitata: una persona che comunque almeno è andata a controllare mi ha scritto, io gli ho detto guardi che io sono il vero Gaziano, quelli sono dei truffatori, e mi sono sentito rispondere dall'altra parte: ma chi mi assicura che lei sia il vero Gaziano, non è un truffatore?
6: Qui è la maionese impazzita proprio, eh?
4: Sì. Senti, io distinguerei due cose. La prima, come ci si può difendere, perché purtroppo, vabbè, tu sei ovviamente una persona necessariamente in vista, perché con il lavoro di consulente finanziario hai bisogno anche di farti contattare, di farti conoscere dai risparmiatori, dagli investitori. Però questo capita, devo dire, è capitato anche alla mia modesta persona in qualche modo, certo, ed anche a Deborah e a me in qualche caso.
3: E anche
4: caso, congiuntamente
3: con il nostro profilo della trasmissione.
4: Come ci si può difendere? Come hai cercato di difenderti tu? Che è la prima domanda, poi ne ho un'altra.
5: Allora, purtroppo professionisti, cioè diciamo c'è il professionista, il consulente che ne è colpito, e poi risparmiatori. Rispondendo a me, difendersi, certo, c'è tutta la trafila burocratica di presentare denuncia alla polizia postale, mandare esposti, diffide, segnalazioni all'autorità garante, segnalare sulle piattaforme, qui credo che poi ne parleremo, come Meta Platform, quindi tutti questi annunci, piuttosto che segnalare naturalmente nel mio caso all'organo dei consulenti finanziari all'UCF di quello che sta succedendo, perché c'è il rischio che magari pensino che il reale Gaziano faccia cose di questo tipo, c'è tutta una serie di segnalazioni, però detto francamente tutte queste segnalazioni non stanno assolutamente arrestando il fenomeno, anzi da quando ho iniziato anche a scriverne sta aumentando. Non so se c'è una relazione, però le piattaforme non aiutano. Meta sicuramente, forse ne parleremo.
3: Non difendono gli account in alcun modo. Ma tu, tra l'altro, Salvatore, volevo che ci raccontassi anche di quelle giornate in cui tu hai scoperto che di questi tuoi, tra virgolette, profili clonati in circolazione con le raccomandazioni di investimento diversificate ce n'erano 50, 60, 70, una marea.
5: No, è una statistica atroce, cioè ogni giorno praticamente siamo arrivati in certi giorni a 200 annunci con X varianti, cioè pensate alla frustrazione di vedere questa, la tua voce, il tuo volto, addirittura in alcune foto c'è una foto che pubblicizzano con me con un cane che purtroppo non è più con me da 3 anni e fingono i truffatori anche che quello sia il loro cane. Cioè delle cose allucinanti, sono arrivate a più di 1100 inserzioni con 4000 varianti, e tutta questa roba va avanti, Meta consente, questo è un aspetto che molte persone non hanno chiaro, mi dicono ma voi tu non fai nulla, Meta, le piattaforme, poi qua c'è tutta una parte normativa, non controllano preventivamente le inserzioni, soprattutto se queste probabilmente passano da paesi lontani, dall'Asia, perché ci sono delle centrali, c'è un meccanismo di truffe che spesso avete anche raccontato anche su Plus di questi meccanismi, quindi non c'è una precedente verifica, anche un account Meta, alcuni mi dicono ma c'è la spunta su questi profili falsi Meta verified dentro i gruppi WhatsApp, è un segno grafico la spunta, anche se tu hai il profilo nel mio caso Meta verified, questo non sta impedendo questa truffa massiva che viene fatta, quindi di fatto queste società, i truffatori pubblicano annunci, le piattaforme, c'è anche un evidente, anche qui parliamo sempre di questo tema, un conflitto di interesse enorme su questo tema.
4: E infatti nella tua inchiesta, nella prima puntata della tua inchiesta, tu riporti una stima di Reuters, riferita peraltro al 2024, che dice che più o meno 16 miliardi di dollari, il 10% degli allora ricavi complessivi di Meta, potevano derivare da pubblicità riconducibili a truffe e beni vietati. Poi Meta aveva contestato, ha detto no, ma non è vero, il 10% è troppo, vabbè, ma dico io sarebbe pure l'1% troppo, perché quello che ci fa specie è l'inazione, cioè la mancata azione. Tu hai scritto anche a Meta, ma penso che come tanti altri tu si sia scontrato con il muro di gomma, anzi la nebbia fittissima che grava su queste grandi web company.
5: Sì, c'è, purtroppo non c'è collaborazione assolutamente, anche ne ho parlato anche naturalmente con la polizia postale, e che mi ha spiegato che anche loro, anche perché poi vi è tutto un problema di giurisdizione, Meta Platform è basata in Irlanda, tu mandi un procedimento in Italia, non c'è scambio di informazioni, paradossalmente la normativa, anche se teoricamente col cosiddetto IACT qualcosa dovrebbe migliorare, sono state anche fatte in Italia altre norme penali, dovrebbero favorire e anche diciamo la possibilità di agire contro, ma in realtà quello che vediamo non capita, anche perché i primi casi di deepfake, di sostituzione di persona, di phishing, io sono andato a ricostruire da quando sono iniziati per capire, perché Meta dice che lei controllerà, farà, sono iniziati 7 anni, cioè non è un fenomeno che è nato con me, io probabilmente in questo momento ci sono altri consulenti, alcuni magari non lo sanno nemmeno, perché in Italia e nel mondo, io sono andato a trovare diversi casi in Inghilterra, dove profili anche simili a quello mio di altri consulenti, persone che magari si erano costruiti con tanti anni una certa fiducia, reputazione, conoscibilità sulla rete, non solo sulla rete, che sono stati attaccati e che sono anche su questi arrivati milioni di annunci falsi, anche se parliamo di gente che era il capo economista del Financial Times o il paladino dei risparmiatori in Gran Bretagna, hanno ingaggiato battaglie contro Meta, ma in alcuni casi ottenendo delle transazioni, ma c'è solo un grande caso. O altrimenti c'è in questo momento l'unico paese in cui ho visto che realmente qualcosa sta verificandosi di ribellione contro quello che è di fatto uno stato sovrano che ci comanda la vita digitale come queste grandi piattaforme, in Polonia, dove addirittura hanno proposto l'Unione Europea proprio poche settimane fa una multa non inferiore a 250 milioni di euro nei confronti di Meta per questi comportamenti.
4: Allora, a proposito di comportamenti, ci scrive un ascoltatore: mi è successo con Alessandro Milan, io lo seguo su Facebook, mi è arrivato uno pseudo Alessandro che mi chiedeva di aderire a un gruppo WhatsApp con la sua immagine. Abbiamo già ricordato, è successo anche a Deborah e a me, e non so Marco se a te è successo, non ancora?
6: Mi è successo di tutto, mi è successo.
4: Ma non questo.
6: No, questo no, per il momento. Ma
3: adesso che ti ascoltano ti succederà, vedrai, pomeriggio.
6: Anche quest'estate mi sono arrivate diverse mail in cui mi chiedevano se il motorino era ancora in vendita.
4: Il motorino?
6: Io non ho un motorino in vendita. Ah. Arrivavano diverse mail, ma di diverse persone. A un certo punto l'avevo già raccontata questa casa su un'altra roba. Vabbè, fatto sta che alla fine dico non ho un motorino in vendita e non mi rispondono. Ho detto scusa, no? E invece dimmi, dammi l'IBAN che ti mando il bonifico. Ho detto non ti mando l'IBAN.
4: Certo.
6: Ha detto, ti ho mandato il bonifico, controlla se è vero, se è tutto a posto, se no mi rimandi l'IBAN. Ha detto no, ti rimando l'IBAN. Tu non so chi sia e io non ti mando nulla. Alla fine, a un certo punto, è un modo per chiamarti dentro e alla fine sei contento se ti danno dei soldi, anche se il motorino non ce l'avevi, no? E qualcuno magari ci casca e quindi magari l'IBAN glielo dà lo stesso.
3: Qualcuno magari c'ha un motorino in vendita.
6: Sì, un motorino, una bicicletta.
3: È come la truffa del CUP, che qualcuno che ha una visita medica prenotata lo pizzichi sicuramente.
4: Certo, purtroppo. Lì c'era stato poi anche un problema di fuga di dati. Ma qui invece, esatto, nel caso di Salvatore Gazziano e di tutti quelli che vengono funestati da questi falsi se stessi, purtroppo non c'è una fuga di dati, c'è proprio la mala attività di queste persone. Però, la poca ricettività, la poca reattività delle piattaforme. Ecco, l'ho detto elegantemente, esatto. Gazziano, però tu so che hai usato termini anche più pesanti.
6: Diciamo che questo ci ricorda, Salvatore, che Meta è una società profit che punta a fare business, fare ricavi, fare utili, punta a guadagnare con il traffico che noi generiamo su queste piattaforme. Certo, una parte è malevolo in qualche modo e loro questa cosa qui non la compensano. Il problema, capiranno a un certo punto che tanto più lasciano correre per incassare traffico, pubblicità e quant'altro, tanto più la gente si stancherà di star lì dentro e si renderà conto che è un posto pericoloso.
4: Vi ricordiamo comunque che sempre non aderite, e poi l'altro consiglio che diamo sempre: se vi arrivano messaggi che vi invitano a seguire un link, a fare una telefonata, il consiglio è sempre lo stesso. Pietro La Corte lo ripropone.
6: Ma quale?
4: È quello solito, è quello di prima. Pietro,
7: non cliccare!
4: Te lo ricordavi? Ti rinfreschiamo la memoria. Aspetta.
7: Non cliccare.
6: Ora mi è chiaro.
3: La modalità del coro se la ricorda meglio.
4: Salvatore, grazie di quello che ci hai raccontato, grazie della battaglia che stai portando avanti. Naturalmente, se tu riesci a ottenere qualche risultato anche in salsa polacca, visto che ci hai raccontato questa possibilità del varco aperto dalla Polonia, siamo qui per raccontarlo, ovviamente.
5: Assolutamente, sono in contatto con diverse associazioni e anche a questo punto, visto che sto seguendo anche la pista dei titoli che vengono consigliati dentro questi gruppi, anche con studi legali americani, anche la stessa SEC.
3: Il fiuto giornalistico non lo abbandonerà mai Salvatore, perché vedi. Anche questo trascorso.
4: Grazie.

0: C'è una voce meravigliosa.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
6: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta... Borse in diretta.
8: Al termine di una settimana che è stata decisamente nervosa per i mercati finanziari internazionali, perché le preoccupazioni sulla crisi medio orientale non si allentano e tutto ciò ha generato una fiammata del petrolio che a quanto pare non si vuole arrestare. Ieri il Brent a Londra ha superato i $105 al barile, il gravita in questo momento poco sotto questo livello, il greggio americano ha sfondato la soglia dei $100 ed è su questo livello anche in questo momento. Tutto ciò porta molte preoccupazioni per le autorità. Ieri la Banca Centrale Europea ha, come nelle attese, aumentato i tassi di interesse di 25 punti base. Non ci sono state delle indicazioni precise sui prossimi interventi, ma il mercato ipotizza certamente un altro intervento quest'anno e forse uno nuovo anche all'inizio del 2027, se non addirittura due entro dicembre del 2026. Comunque le borse sono positive, guadagnano mezzo punto Parigi e Francoforte, più 0,7% il FTSE MIB a Piazza Affari. Dagli Stati Uniti oggi abbiamo un aggiornamento sui prezzi al consumo. Avio più 6,60 dopo i conti, rialzo di un punto e mezzo per Intesa San Paolo, che ieri ha dato il via libera all'aumento di capitale al servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi. I peggiori, Eni meno 0,8, Enel meno 0,18%. È tutto.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
12: Due di denari.
13: Parlando di bollette, io c'ho un operatore che mi dice che la mia energia che consumo deriva da fonti 100% rinnovabili. Perché devo pagare l'energia così tanto come se viene prodotta dal petrolio?
14: Stavo pensando agli Houthi che hanno preso posizione in un posto molto molto pericoloso. Mi sa che ne vedremo delle belle con le bollette. Saluti, complimenti alla trasmissione.
8: Allora, Marco Lombardo voleva essere ironico nella stesura dell'introduzione all'approfondimento di adesso, perché ha scritto, poi non sempre quello che lui scrive lo leggiamo, ma comunque lo utilizziamo molto per magari poi metterci del nostro e introdurre gli approfondimenti. L'estate sta finendo, ma il tema dell'energia resta caldo.
15: È l'autunno
8: voleva
15: caldo.
8: Voleva generare una risata?
15: No, è l'autunno caldo. A me fa venire in mente l'autunno caldo,
8: sì,
15: degli anni 60 e 70.
8: No, ma calda è stata l'estate, i condizionatori sono andati a manetta. Io voglio sapere dai nostri ascoltatori se hanno già preso visione o stanno arrivando in queste settimane delle bollette terrificanti per chi li ha dispiegati giorno e notte per avere un clima sostenibile all'interno delle proprie abitazioni, provare a dormire.

0: visto che insomma in molte, quasi tutte le città italiane abbiamo sfondato ripetutamente i 40 gradi e quindi mai come quest'anno i condizionatori sono andati a palla.
1: Sentiamo cosa ci può dire in proposito Lorenzo Vannini, che è responsabile energia e gas di segugio.it, quindi un comparatore molto molto noto. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
2: Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito.
1: Allora, questi condizionatori a palla che abbiamo dovuto utilizzare.
0: Non è un gergo tecnico, ecco, che ho utilizzato.
1: No, però è un dato di fatto. Abbiamo dovuto utilizzarli anche a volte proprio per sopravvivenza, perché diventava difficile in certe condizioni addirittura lavorare per certi lavori era diventato impossibile. Quindi tutto questo quanto ci costa?
2: Ma allora, sicuramente ci dobbiamo aspettare delle bollette un po' più salate in arrivo, questo purtroppo è evidente. In generale, in seguito insomma a quello che noi stiamo vedendo anche nella situazione geopolitica di forte incertezza, instabilità, sicuramente noi vediamo che i prezzi stanno crescendo e le tariffe stanno cambiando molto repentinamente, no? E questo è vero sia per le offerte a prezzo fisso, sia per chi ha soprattutto un variabile. Se infatti guardiamo un attimo quelle che sono le offerte a prezzo variabile che seguono l'aumento dei prezzi all'ingrosso dell'energia, beh, facciamo un confronto con quello che potevamo vedere a maggio rispetto a quello che registriamo adesso, vediamo una crescita del 75%, ahimè, per la componente elettrica e del 68% quasi per il gas.
0: Aumenti, quindi Vannini, che stiamo già incorporando nelle bollette che arriveranno, stiamo facendo delle previsioni diciamo per l'immediato futuro?
2: No, questi sono esattamente quelli che molto probabilmente dovremmo aspettarci.
0: Okay.
2: E quindi ovviamente chi ha questa un'offerta indicizzata vedrà questi aumenti, infatti come dicevamo, riflettersi anche in bolletta, no? In quella che avrà. Mm-hmm. E questo è un ragionamento sicuramente importante per chi ha il variabile e anche per il fisso, il cui meccanismo è un po' diverso in quanto ovviamente non si guarda soltanto al prezzo dell'energia, no, che c'è oggi, ma soprattutto a quello che ci si aspetta, no, di pagare nei prossimi mesi. E in questo momento, per avere un prezzo bloccato, i fornitori devono coprirsi acquistando, no, dell'energia in anticipo. E vista la situazione di forte volatilità, no, e di prezzi in rialzo, sicuramente queste coperture stanno diventando sempre più costose, no? E quindi vediamo che chiaramente anche le offerte a prezzo fisso stanno aumentando sicuramente i prezzi negli ultimi giorni.
1: Ma quindi a questo punto è ancora conveniente spostarsi al fisso, perché sappiamo, perché essendoci occupati del tema parecchio e volte, che c'è sempre una certa inerzia, cioè tra oggi chiamo il nuovo fornitore, mi attivo il passaggio eccetera eccetera, passano settimane se non mesi.
0: Come col mutuo, esatto, tu dovevi bloccare adesso, ma magari è il momento in cui stipuli il contratto e fai il rogito e intercorso del tempo e quindi hai pescato comunque l'aumento.
1: Posso ancora intercettare delle offerte convenienti, Vannini?
2: Sì, allora questo sicuramente sì. Allora ci tenevo a darvi innanzitutto un dato secondo me interessante che viene proprio dai nostri osservatori, in cui in generale vediamo per i clienti che caricano una bolletta che 9 su 10 ancora possono risparmiare, nonostante questi prezzi in forte rialzo. Ovviamente parliamo di un risparmio che può andare da pochi euro al mese fino comunque a qualche decina. Pensate un attimo che in mediana i nostri utenti, in una situazione comunque di mercato sfavorevole in questo momento, possono arrivare a risparmiare fino a 100-110 euro l'anno ancora. Per quanto riguarda invece se lo spostarsi diciamo su un prezzo fisso o meno, allora io credo che sicuramente è sempre un buon momento guardarsi intorno, no? E vedere diciamo se la propria offerta è ancora competitiva o meno. Sicuramente per chi ha un'offerta variabile, dal mio punto di vista, ha senso confrontarla ancora con le migliori offerte a prezzo fisso e bloccare il costo della materia per i prossimi 12 o 24 mesi, perché in questo modo comunque io sono sempre dell'idea che ci si mette un po' al riparo, no? Da quelli che possono essere i rincari. Alla fine è un po' un modo per dire di acquistare certezza in un momento in cui invece di certezza ne abbiamo ben poca. Perché banalmente, no, se oggi l'indice dell'elettricità è intorno ai 22 centesimi al kilowattora e un domani continua a crescere, io mi sono tutelato adesso e quindi sicuramente sono più tranquillo. E comunque anche perché è un'offerta fissa, dal mio punto di vista vale sempre confrontare il proprio fisso con quelli che sono disponibili e sono sul momento, facendo sempre attenzione a quella che è anche la scadenza, perché chi ha un fisso molto probabilmente lo avrà in scadenza se lo aveva fissato molti mesi fa, e quindi credo che sia un aspetto che spesso ci dimentichiamo, no? Controllare quando scade la mia offerta, invece è molto importante tenerlo sott'occhio.
1: Perché infatti i fissi di solito, insomma, poi chiedo a lei Vannini, ma durano 12 o 24 mesi, nessuno poi si impegna, c'era stato qualche contratto di fisso a durate più lunghe, ma mi pare che non abbiano avuto grande successo.
2: No, ci sono state anche i 36, però poi fondamentalmente quello che vediamo, diciamo la durata che riscuote più successo è sicuramente quella dei 12 e poi quella dei 24 mesi, quindi sicuramente sì.
0: Allora, intanto alcuni ascoltatori ci stanno già rendicontando le loro bollette, appunto quelle che sono state generate dall'utilizzo massivo dei condizionatori di quest'estate. Qualcuno ci racconta anche le modalità con cui ha provato a fare delle scelte diverse per risparmiare. C'è chi ha i fotovoltaici con batterie, ci racconta Michele, siamo in quattro, speso 22 euro più tasse di luce, ci racconta appunto Michele da Torino. Però sappiamo anche che queste scelte, che sicuramente vanno incontro anche alle esigenze di innovazione che nel campo dell'energia sono assolutamente necessarie, necessario perseguire, però non sono praticabili per tutte. Allora, intanto Vannini, il petrolio ieri a Londra ha toccato i 105 dollari, a New York a 100, qua si fa un balzo di 5 dollari al giorno, chissà quanto dovremo sopportare ancora in termini di quotazioni internazionali, quando però, un po' come funziona per la benzina, non è che c'è l'immediato trasferimento degli aumenti delle quotazioni appunto in bolletta. Con che modalità viene il trasferimento dell'aumento delle quotazioni dell'energia sui mercati internazionali alle bollette che poi arrivano in casa nostra? Perché tecnicamente c'è da spiegare anche qualche cosa.
2: Sì, beh, allora sicuramente, come diceva lei, non c'è immediatezza in questi aumenti, però progressivamente i nostri clienti, comunque i clienti che hanno, risentiranno dell'aumento, no? che si sta registrando. Quindi sicuramente ancora rimanere vincolati a un'offerta a prezzo variabile per un mese, due mesi o tre mesi rifletterà questo aumento che stiamo vedendo dell'indice nel corso del tempo, con un conseguente aumento progressivo, mi sento di dire, dei costi in bolletta, che noi abbiamo stimato essere da qui a tre mesi anche per una singola componente sui 20 euro. Ah. Questa è un po' l'indicazione di massima.
0: E quindi non è proprio pochino, insomma.
1: Anche perché poi è difficile che poi, diciamo, si rientri rapidamente. La vostra esperienza cosa vi dice? Cioè, il petrolio poi è anche calato in questi mesi, però come accade per la benzina non credo che si siano visti dei cali altrettanto pronunciati nel costo dell'energia.
2: No, assolutamente, tutt'altro. Insomma, i dati che abbiamo registrato, purtroppo, ahimè, da maggio vediamo un continuo aumento, se con degli sbalzi a volte più pronunciati, a volte meno pronunciati, però tendenzialmente il trend è quello rialzista, e quindi stiamo e continuiamo a vedere un trend al rialzo. E ovviamente quello che accade sempre in queste cose è che quando il prezzo scende, ci auspichiamo che scenda, ce l'auguriamo tutti, non scende con la stessa rapidità con la quale è salito.
0: C'è la vischiosità, noi la chiamiamo così. Sì.
1: Vischiosità, esatto. Che è corretto, lo dico perché qualche ascoltatore sempre ha il dubbio, ma non si dice viscosità? Sono ammessi i due termini, ma viscosità è più delle cose proprio fisiche, vischiosità anche in termini figurati. Ciò detto, è il momento invece di fermarci per dare la linea al traffico, ma devo anche salutare il primo direttore di Radio 24, Elia Zamboni.
0: Ci manda un messaggino?
1: Ci manda un messaggino, sai che ci segue spesso, e ci precisa: guardate che Radio 24 fu il primo mezzo a dare notizie delle Torri Gemelle, prima anche della CNN. Grazie Elia, grazie Elia Zamboni, grazie direttore. Noi adesso sentiamo il traffico.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Ben ritrovati, traffico bloccato per un incidente sulla 7 Milano-Genova tra l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la 12 Genova-Rosignano verso Milano. In questa direzione code per incidente tra Genova e l'innesto con la 12. Ricordiamo, in direzione del capoluogo lombardo. Code per incidente anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Pegli e l'innesto con la 7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano si procede in coda per un veicolo in avaria tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno e per lavori code sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione Brescia. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli traffico congestionato tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. È tutto, mi fermo qui. Grazie dell'attenzione.
5: Due di denari.
7: Sui fornitori di energia del mercato privato, passare da un operatore all'altro non cambia praticamente niente, perché possono praticare solo un minimo sconto su una percentuale della materia prima che forniscono all'utente.
0: In realtà poi qualche volta i contratti sono un pochino più articolati, magari ti danno qualche servizio. Io adesso non dico l'operatore con il quale, al quale sono passata l'anno scorso, ma in realtà con una, c'è una sorta di premio fedeltà, mi hanno fatto uno sconto in bolletta di una trentina di euro, ho un bonus praticamente da scarare sulle bollette che voglio. In realtà qualche cosina si può fare, ma certamente sono esercizi di buona volontà dell'operatore che non praticano tutti. Allora ritorniamo a Lorenzo Vannini, responsabile energia e gas di Segugio.it, ammettendo in questo momento di sensibilizzare i nostri amici consumatori al cambio dell'operatore. Intanto tecnicamente, Vannini, come funziona, quanto tempo ci vuole? Perché in passato vedevamo molte resistenze soprattutto da parte delle società dalle quali si vuole uscire per andare a attivare un contratto appunto con un'altra compagnia. Adesso il mercato credo che sia più facile da gestire anche da questo punto di vista.
2: Sì, assolutamente sì. Allora, su questo mi sento di dire che siamo migliorati molto e adesso cambiare è sicuramente molto più facile rispetto a prima. Riportiamo il punto della sensibilizzazione sul guardarsi intorno in questo momento, perché sicuramente resta un buon momento, nonostante i rincari, per guardare se la propria offerta è la migliore. E comunque ad oggi cambiare un operatore, per la situazione che è quella attuale, ancora ci mettiamo un bel po' di settimane. Quindi comunque per fare tutti i controlli tecnici, avere le nuove condizioni economiche in vigore, si possono aspettare anche fino a 45 giorni. Motivo per il quale, tornando al discorso che dicevamo precedentemente, è importante anche tener conto, no, della scadenza, proprio perché se un'offerta va in scadenza e poi per cambiare effettivamente impiegherai 45-60 giorni, magari ti affaccerai su un mercato, quello fra due mesi, magari di novembre, che non sapremo come sarà, e quindi molto probabilmente anche le condizioni che potranno offrirti saranno più svantaggiose, no, rispetto a quelle che ci sono adesso, proprio perché il trend che noi vediamo in questo momento sono in crescita, e anche la proiezione dei prezzi futuri che possiamo regolarmente vedere mostra anche settimana su settimana un incremento importante in termini percentuali.
0: Ascolterei intanto la testimonianza di Luca da Pavia, che ci ha chiamato all'800 24 00 24, e poi proveremo a dare lettura anche ai diversi messaggi che ci stanno arrivando, anche di chi tutto sommato è riuscito dal punto di vista economico a tollerare l'utilizzo del condizionatore appunto quest'estate, e a quanto pare ha trovato anche la strada per non subire completamente i rincari che arriveranno prossimamente. Luca.
8: Sì, salve. Come dicevo nel messaggio, io ho ricevuto tre aumenti negli ultimi tre anni, tutti questi tre aumenti dal mio fornitore gas, che se posso nominarlo lo nomino. Okay.
0: Vabbè, ma non è importante. Vabbè, ok.
8: Beh, no, intanto li posso nominare tutti perché li ho cambiati 4 o 5 e funzionano tutti allo stesso modo. Il problema è che vengono comunicati gli aumenti in una postilla piccolissima all'interno della bolletta e non vengono mai comunicati per mail. io la bolletta la ricevo, normalmente la bolletta si legge per vedere i consumi, io avrei piacere che chiaramente le comunicazioni importanti come quelle di aumenti delle tariffe vengano comunicate per mail.
0: Certo Luca, loro assolvono al loro impegno di comunicazione, poi però nessuno gli spiega che la modalità dovrebbe essere molto chiara ed evidente, magari tra le prime pagine delle comunicazioni, non infilata nell'ultima riga della bolletta, che spesso è composta anche di diverse pagine.
1: La vischiosità c'è anche nelle comunicazioni, certo. Devo dire che non per difendere gli operatori di luce e gas, ma a volte mi viene da pensare anche le banche quando ti devono dare il resoconto dei conti,
0: anche
1: dei costi.
0: Se Arera ha dato delle istruzioni molto chiare su come dovrebbero comportarsi, ma riescono a trovare appunto delle scappatoie. Luca aveva concluso, ci scusi.
8: No, stavo solo dicendo che mi sembrava una cosa non diretta solo a questo operatore, ma questo vale per tutti. Addirittura ci sono operatori che fanno delle bollette semplificate, che sono bollette che arrivano addirittura a comunicare solo esattamente il totale, nemmeno le specifiche nei dettagli.
0: Volete la bolletta semplificata? Eccola qua, ti dico quanto spendi e ciao. Basta.
1: Sì, però allora diventa un po' brachilogica, come dire. Vannini.
0: Ah, partiamo subito con l'anno così, col termine difficile.
1: Però ho mangiato il vocabolario stamattina, un pezzettino. Vannini, quello che però effettivamente Luca solleva, ci sono dei costi aggiuntivi che non sono peregrini, sono dovuti, i famosi oneri di sistema e così via. Però non sempre è facile riuscire a capire e a confrontarli.
2: No, sicuramente questo è un tema, perché spesso noi parliamo dei prezzi della materia prima, dei prezzi al grosso dell'energia, dimenticandosi che poi le componenti che sono nella bolletta sono alte, sono tante, come ovviamente diceva lei. E quindi è bene tenere in considerazione che anche un aumento, no, sugli indici o proprio sul prezzo della materia stesso magari ha un peso sulla bolletta, se vogliamo dare un termine percentuale, del 40-50%. Poi ci sono una serie di costi e oneri accessori che spesso non vengono tenuti in considerazione, ma sono fondamentali quando si confrontano le offerte per fare una valutazione attenta. E quindi spesso nell'analisi della bolletta, cosa che anche noi facciamo quando andiamo ad analizzare le bollette dei nostri clienti, ovviamente teniamo in considerazione tutti questi fattori per poi tirare fuori il numerino in fondo in basso a destra, che è la spesa complessiva stimata tenendo conto di tutti questi costi, no? Perché a volte possono essere anche molto alti i costi accessori, e quindi anche avere un prezzo luce basso non è sinonimo di spendere poco in bolletta.
1: E questo purtroppo è vero. Ci sono poi delle formule, diceva prima Deborah, gli operatori hanno cominciato a introdurre degli optional, se volessimo mutuare il termine dal mercato automobilistico, degli optional in bolletta che sono punti per avere sconti presso altri settori, non necessariamente
0: l'assistenza
1: l'energia.
0: L'assistenza dell'idraulico, il controllo della caldaia, intanto ci possono essere questi servizi, e che ti devo dire, appunto sentendoli, mi hanno anche raccomandato di utilizzare perché pare che siano molto bravi. Magari sperimento, faccio la prova sul campo giornalisticamente parlando e poi vi racconto.
1: Questi riusciamo a confrontarli, Vannini, o invece bisogna avere la pazienza, un po' come facciamo con la telefonia mobile, di mettersi lì e studiare?
2: Bisogna sicuramente un po' studiare. Noi riusciamo comunque in qualche modo, noi in primis, a tenerli tutti in considerazione, come vi dicevo prima, a tenerli tutti in conto. Chiaro che per l'utente, se non hai per il cliente uno strumento un po' più tecnologico e un computer che lo fa per lui, diventa un po' più complicato. Però comunque anche la persona singola si può mettere a studiare, sicuramente sono tutti chiari ed evidenti. Questo è possibile fare un confronto sicuramente.
0: Certo. Vannini, allora, rispetto a quando c'è stata la fase del passaggio al mercato libero, il fenomeno ci sembra in questo momento un pochino più sotto controllo e ridimensionato. Diciamo che il mondo dei truffatori si sta dedicando ad altro, però a parte le truffe, magari qualche telefonata di qualche call center che con fare un pochino aggressivo ci fa la proposta dell'anno, qualcuno ancora la riceve. Anche voi provate a monitorare questo fenomeno? Che cosa state riscontrando? Cosa possiamo fare per ovviamente arginarlo, a parte chiudere il telefono immediatamente quando sentiamo questa voce che non è di nostro gradimento? Esistono delle pratiche commerciali particolarmente aggressive che state notando, o tutto sommato sono solo delle attività di mercato che ovviamente fanno un po' tutti e ci prova anche questo comparto?
2: Allora, sicuramente purtroppo ci sono ancora, sono presenti, anche noi cerchiamo sempre i nostri clienti di fidare, di stare attenti dalle persone a cui vengono chiamate. Quello che possiamo dire è che è importante che i clienti abbiano consapevolezza di quello che hanno fatto e di cosa sono andati a cercare. Quelle che in gergo vengono chiamate le chiamate a freddo, no? Per cui non c'è stato un intento chiaro da parte di un cliente di ricerca con qualcuno che ti chiama proponendoti un'offerta. Nel 100% dei casi l'offerta che ti viene proposta non è competitiva e non è la migliore di mercato. È importante per i clienti sapere che se invece c'è stato un atto consapevole, quindi si sono andati su siti, qualunque essi siano, e si è fatto una richiesta per avere magari una...
0: Come per esempio può capitare con voi, no? Si va su Segugio, si carica la bolletta, credo, e poi si riceve la telefonata, immagino, se non ricordo male, di un operatore che ti dice: sei tu, vuoi andare avanti con questo piuttosto che con un altro operatore?
2: Esattamente, ecco. Perfetto, esattamente così. Si può caricare la bolletta, noi analizziamo poi quella che è la bolletta, come dicevamo prima, con tutte le componenti, e ti diciamo se puoi risparmiare sì o no. In questo caso specifico, in questo momento specifico di mercato, riusciamo a dirlo a 9 clienti su 10.
0: Caspita.
2: E quindi
1: vuol dire ancora, anche che siamo un pochino, come dire, poco reattivi, però ancora, se c'è così tanto margine di miglioramento, no Vannini?
2: Sì, sicuramente sì, c'è più paura anche in questo momento, dicendo si dà l'assunzione per cui i prezzi stanno salendo, per cui sicuramente la mia bolletta che ho fatto un po' di tempo fa è migliore, perché il trend è quello che i prezzi stanno crescendo, ma in realtà è sempre importante farsi un giro, guardarsi attorno, perché davvero i nostri dati mostrano che il 90% delle persone possono ancora risparmiare, sia su luce che su gas.
0: Bene.
1: Grazie. Lorenzo Vannini, responsabile energia e gas di Segugio.it. Grazie anche per l'ultimo avviso. Insomma, diffidate delle offerte che vi arrivano così a freddo al telefono, magari millantando, sostenendo che ci sono guasti, cose, eccetera. Quelle sono proprio dei tentativi di truffa, sono dei serpenti corallo. Quindi lavoriamo con soggetti seri e accreditati. Grazie Vannini.
0: Grazie Vannini, grazie mille, a Marco Lombardo e a Pietro Lacorte. Torniamo lunedì, buon primo weekend del palinsesto autunno-inverno della nostra trasmissione di Due di Denari, e ciao ciao.
1: Ciao.

0: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Colesterolo? O ti senti così?
3: O ti senti ACT?
4: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
9: Le 12.
10: GR24, il sole 24 ore.
11: Una vita in prima linea per i diritti umani e civili è morta a 78 anni Emma Bonino. Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso e di fatto ora controllano lo stretto di Bab al-Mandeb. La Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per Musk una montatura alle preoccupazioni sui pericoli dell'intelligenza artificiale. Ben ritrovati dalla redazione da Katia Caramelli. Cordoglio unanime per la morte di Emma Bonino. Questa mattina a Roma aveva 78 anni. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, in politica per mezzo secolo. La ricordiamo con le sue stesse parole.
12: Anni fa ci siamo battute contro la piaga dell'aborto clandestino. Una piaga umiliante, dolorosa e anche pericolosa per moltissime donne. Per difendere il diritto di poter scegliere quando, se diventare responsabilmente madre. Ma attenta, c'è chi ci vuole riportare indietro. E difendere i diritti è come andare in bicicletta, bisogna sempre pedalare, altrimenti o ci si ferma o si cade.
11: Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso e sull'intera area di Bab al-Mandeb. Il principe ereditario saudita Bin Salman, secondo quanto scrive Axios, avrebbe chiamato 2 volte il presidente americano Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi. Trump avrebbe rifiutato, ma gli Stati Uniti potrebbero fornire a Riyadh informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi. E intanto prosegue l'offensiva israeliana nei territori palestinesi.
13: Mentre continuano gli attacchi a Gaza, l'esercito israeliano prosegue le operazioni anche in Cisgiordania. Da stamattina militari sono impegnati in diverse città palestinesi. A Beita, a sud di Nablus, due famiglie hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie abitazioni entro 72 ore. Operazioni anche a El Kader, vicino a Betlemme, dove ci sono stati fermi e interrogatori. A Gaza, nella notte, un attacco israeliano a Khan Yunis ha ucciso il comandante della locale brigata delle truppe di Al-Qassam, il braccio armato di Hamas, insieme ad altri due miliziani. Ieri un altro raid aveva provocato, secondo fonti locali, quattro morti, tra cui due minori. Intanto Israele ha innalzato il livello di allerta in vista delle festività ebraiche che iniziano domani e delle minacce iraniane. Teheran ha infatti promesso una risposta per l'operazione dell'esercito israeliano che, con oltre 1000 tonnellate di esplosivo che hanno provocato anche un terremoto nella zona, ha distrutto la rete di tunnel sotto il picco di Al-Tahr nel sud del Libano, roccaforte di Hezbollah e Pasdaran, area nella quale l'esercito israeliano ha continuato a colpire. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
11: La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà avvenire entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. L'Italia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura finalizzata all'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista per gli investimenti in energia e della difesa. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. Il tasso di disoccupazione risale lievemente e si attesta al 5,6%. E a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Prosegue la crescita degli occupati, più 246.000 in un anno. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio di Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando è precipitato nel vuoto. Morta nella notte a Viareggio una donna che viaggiava in bicicletta investita da un furgone di cui poi si sono perse le tracce. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. Linda Martinucci aveva 46 anni. E torniamo sulla politica con le parole del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, a 24 Mattino. Nella Lega non va il fatto che stiamo perdendo la fiducia degli elettori, non dobbiamo diventare la copia di altri movimenti. Così Romeo al microfono di Simone Spezia, che gli ha chiesto se con queste parole stia di fatto esortando Salvini a farsi da parte.
14: Questo no, questa è una semplificazione giornalistica che avete fatto voi. Noi non ho mai chiesto, mai detto Salvini togliti di mezzo, mettiti da parte, mai fatto questa cosa qua, ho solo detto Matteo allarga la squadra in modo però sostanziale, strutturale, in modo proprio che il partito e che sia, come dire, in qualche modo percepito all'esterno questo tipo di cambiamento reale. Abbiamo uomini e una squadra in grado, con grande capacità, di poter veramente fare la differenza rispetto a, diciamo così, l'aspetto più leaderistico, no, che c'è in giro tra tutti i partiti. Facciamo valere la squadra e questo è quello che gli abbiamo chiesto.
11: Altri ricercatori di Anthropic si uniscono ai recenti allarmi sui pericoli che i futuri sistemi sfuggano di mano agli umani.
15: Due giorni fa Jacob Coxon, ricercatore che aveva lavorato in OpenAI prima di passare ad Anthropic, aveva annunciato le proprie dimissioni denunciando che nessuna delle due aziende sta agendo in modo responsabile e che entrambe corrono verso sistemi capaci di automigliorarsi senza le condizioni per farlo in sicurezza. Evan Hobinger, membro di Anthropic, aveva rincarato la dose poche ore dopo, dicendo che c'è una probabilità superiore al 10% che l'intelligenza artificiale uccida tutti gli esseri umani nel prossimo decennio. Ora altri ricercatori della startup americana si dicono pubblicamente d'accordo con lui, bocciando Elon Musk, che invece parla di una montatura. gli amministratori delegati di quasi tutte le start-up di intelligenza artificiale lanciano allarmi simili ai grandi eventi internazionali, rilanciando la palla ai governi per una regolamentazione che per il momento non si vede all'orizzonte, schiacciata dalla concorrenza fra Stati Uniti e Cina per essere il leader dell'intelligenza artificiale. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Le notizie tornano alle 13, in effetto giorno.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Appunti, spunti, idee per riprendere il passo. Questa settimana lo spazio del dopo GR è stato proprio dedicato al ricomincio da, e settembre si deve ricominciare, e noi ricominciamo con un consiglio del professor Stefano Erzegovesi, specialista in scienza dell'alimentazione e psichiatra. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi. Beh, ricomincio da è un momento fondamentale, sono finite le vacanze, comincia il periodo più attivo, lavorativo, scolastico, è un buonissimo momento per poter ricominciare da un giusto apporto di fibre. Il nostro palato è un po' ostico a questo tipo di sensazioni, però preparando il cibo bene, se le fibre sono grosse le tagliamo, le frulliamo, creiamo delle creme, delle vellutate, delle zuppe o mille altre cose, si va verso l'autunno, quindi è anche un buon momento per farlo. Facciamo in modo di garantirci ogni giorno, le linee guida dicono almeno 25 grammi di fibre, io dico almeno 30.
1: Cosa significa concretamente nel piatto questi? Perché 30 grammi ci dà un'idea, sarà tanto, sarà poco.
2: Ecco, noi dobbiamo pensarla sia sul quotidiano sia sul settimanale. Sul settimanale facciamolo una questione di varietà, perché poi il microbiota ama la biodiversità anche delle fibre. Quindi 30 piante alla settimana. Noi dobbiamo
1: non spaventiamoci, 30 piante intere alla settimana. Sono 30 piante che noi incontriamo frequentemente nelle nostre cucine, nei mercati, a tavola.
2: Sì, possono essere le verdure, sono piante. Il riso e la pasta che è frumento sono piante. L'oliva o l'olio d'oliva sono piante. Il timo o il rosmarino sono piante. Quindi già ne abbiamo dette 7 e quindi vuol dire si arriva facilissimamente a 30 piante. Questo garantisce una orchestra di fibre molto diverse tra loro. Sulle quantità, per salire di fibra vuol dire che dobbiamo come minimo, però una volta fatto poi non dobbiamo più preoccuparci di altro. Dobbiamo raddoppiare la verdura del pasto e quindi non possiamo pensare che la verdura sia un contorno accanto alla portata principale, deve essere un piatto pieno di verdura, cruda, cotta, come preferiamo, o entrambe, va benissimo. Il cereale va benissimo se ogni tanto è raffinato, ma deve essere nel 50% dei casi integrale, quindi pasta integrale, riso integrale, farro, orzo, quinoa, avena, miglio, quello che preferite. La proteina, per essere ricca di fibre, deve essere legume. Quindi benissimo le proteine animali, ma facciamo in modo che almeno il 40%, quindi diciamo 4 pasti su 10 di quelli che facciamo, dobbiamo mangiare fagioli, ceci, lenticchie, piselli o qualsiasi altro.
1: Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Quali vantaggi?
2: Vantaggi fisici, quindi riduzione dell'infiammazione, riduzione del colesterolo e dei trigliceridi, in generale uno stato di transito digestivo molto più efficace.
1: Grazie al professor Erzegovesi, che ritornerà ad inaugurare Obiettivo Salute in Tavola, l'appuntamento della domenica. Parleremo di tempo, ingrediente della nostra salute, ingrediente del nostro benessere. Grazie al professor Erzegovesi, lascio la linea a Gianluca Nicoletti.

0: Luca. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: E qui è altro, questo è un sistema che percola dall'alto, che ti unge come se fosse un olio e che ti rende in qualche misura capace di stare con gli altri, perché ti convince di una posizione intermedia che va bene per tutti.
2: Ma perché si chiama bridging?
1: Perché in teoria deve, come i ponti, unire le parti, unire due parti che non si toccano e non si parlano.
2: Ma non c'è un'emulazione del pontefice a questo punto? Il creatore, il programmatore diciamo dell'algoritmo che crea effetto bridging, cioè crea dei ponti, si autoproclama pontefice.
1: Solo che non è il pontefice che sta nei cieli, che ci va da ponte tra la terra e il cielo, ma è una sorta di grande manipolatore, un demiurgo dei nostri pensieri.
2: Ve l'ho mandato per ricordarvelo, per chi ancora non l'avesse ascoltato, con gravissima omissione e peccato mortale, La Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro dio, è il podcast che ho fatto assieme a Paolo Benanti, che potete ascoltare dal sito di Radio 24. Ci siamo impegnati per fare delle puntate in cui riflettevamo, io e Padre Benanti, su quelli che possono essere possibili sviluppi dell'intelligenza artificiale, soprattutto rispetto alla nostra coscienza. Sono passati 2 mesi quando mi ho fatto questo podcast e sono successe tante cose. Infatti oggi per parlarne con me è Paolo Benanti. Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno e bentrovati.
2: Allora Paolo, innanzitutto annuncio, ho in mano fresco di stampa il tuo ultimo libro, Il caso Guillou, storia di un'identità cancellata, editore Silvio Berlusconi. Nessuno tiri fuori il crocefisso e esorcismo, è semplicemente uno spin-off della Mondadori. I figli di Berlusconi hanno fatto un'altra casa editrice che si occupa di libri di grande pregio, soprattutto a carattere scientifico, l'hanno chiamati come il nome del padre. E il caso Guillou, Paolo Benanti, che ricordo, se qualcuno ancora non lo sapesse, è un padre francescano, è uno dei più grossi esperti di tecnologia e di intelligenza artificiale, perlomeno è una delle persone più sentite e più consultate quando si parla di questi temi, è docente alla Università Luis Guido Carli. Allora, facciamo un punto. Prima vediamo esattamente cosa è successo in questi ultimi 2 mesi di importante, di interessante, ma anche di significativo rispetto al nostro punto di interesse rispetto all'intelligenza artificiale. Noti che ogni giorno i giornali sono pieni di articoli. È l'argomento del giorno.
3: Beh, una volta eravamo esoterici, adesso siamo di moda. Che dobbiamo fare? Passerà pure questo.
2: Una volta matti, fate l'intelligenza artificiale, una volta proposi, dico, ma voglio fare con l'intelligenza artificiale un mio doppio digitale. No, la follia, demoniaco. Oggi ci giocano tutti.
3: Beh, è il destino degli early adopters, come li chiamano in America, no? Essere fuori tempo e controtempo. Però secondo me la cosa più interessante che è successa dall'ultima volta in cui ci siamo ascoltati è che quella dimensione di intelligenza artificiale, non più come tecnologia che risiede nei computer di noi poveri nerd, ma come strumento globale, è la dimensione di potere. Quest'estate la cosa più interessante.
2: L'hai sempre detto, però. Che il potere è la chiave di lettura di tutto.
3: E purtroppo per noi che siamo un gruppo sociale di mammiferi in cui la dominanza si esprime col potere e non con il maschio alfa, è il potere la chiave. Ma quello che è successo.
2: Il maschio alfa è piuttosto in recessione.
3: Beh, speriamo, perché sai,
2: sì,
3: adesso
2: si parla di patriarcato mediterraneo, però sai, sono quei fuochi di paglia, quel dimostrare che uno deve forse essere.
3: Ma diciamo che ci sono a volte dei problemi seri, come i casi di femminicidio che stiamo guardando in giro, ma lo strumento di potere globale, come può essere una bomba atomica, o lo strumento tecnologico, come può essere l'intelligenza artificiale, sono strumenti che, ahimè, diventano anche strumenti di dominio, non solo strumenti di repressione nei confronti di altri individui. Comunque quest'estate se ne è parlato, come almeno da noi, in termini alla Terminator. OpenAI, testando un modello, il modello gli è scappato di mano e ha hackerato Hugging Face. Hugging Face di fatto è una sorta di grande collezione di tutte le intelligenze artificiali del mondo, una Wikipedia delle intelligenze
2: artificiali.
3: È andato a
2: liberare i suoi fratelli?
3: Un po' diverso, gli hanno dato un compito, e siccome l'intelligenza artificiale è stupida, cioè è fatta per massimizzare solo quel compito, per ottenere quel compito ha detto, chi è che mi potrebbe dare le risposte? Hugging Face. Allora ha fatto di tutto per entrare dentro Hugging Face. Noi l'abbiamo raccontata come un Terminator, in realtà la cosa interessante è vista dalla prospettiva di Hugging Face. Voi siete la Wikipedia dell'intelligenza artificiale e improvvisamente vi accorgete che 17.000 entità si stanno coordinando per attaccarvi. È chiaro che 17.000 individui possono essere solo delle macchine, perché nessuno riesce a coordinarsi perfettamente in 17.000. E allora iniziano a chiedere ai loro strumenti di intelligenza artificiale più potenti di analizzare l'attacco per fermarlo. Chiedono ad Anthropic e il modello di Anthropic gli risponde: eh sì, è un attacco, ma se io ti dicessi cosa stanno facendo ti insegnerei a farlo. Io sono etico, non lo posso fare. Chiedono al modello di OpenAI, stessa risposta.
2: Erano tutti d'accordo?
3: No, più che altro erano dipendenti dalle decisioni del fornitore di servizio. Hanno dovuto prendere un loro computer superpotente e montarci un modello cinese senza guardrail, senza controlli. Quello gli ha analizzato cosa stava succedendo e l'ha difesi. Ecco che improvvisamente, e questa è una cosa che di fatto ci deve far pensare, chi controlla il modello controlla quello che possiamo fare o non possiamo fare. E il caso Guillaume, che è di fatto semplicemente una censura digitale di un governo su un giudice di un'altra nazione, però ci dice che cosa potrebbe accadere a noi se domani la nostra pubblica amministrazione, per esempio, dovesse fare qualcosa che è sgradita a una pubblica amministrazione straniera. Possono semplicemente staccarci la spina.
2: Beh, al momento che l'hai ricordato, diciamolo più nel dettaglio, ne abbiamo parlato, ma la gente non ha che molta memoria. Beh, questo signore si è trovato come esempio classico di quello che può succederci se qualcuno vuole staccarci i fili, scomunicarci.
3: Lui è un giudice e ha fatto quel dovere che un giudice deve fare: ricevi una denuncia contro qualcuno, apri un file per vedere se è falso o vero, cioè non puoi decidere d'arbitrio questo lo seguo o non lo seguo. Ora, il caso è uno di quei casi che fa discutere tanto, perché era un accuso di crimine di guerra nei confronti di Netanyahu, ma al di là dell'oggetto in sé, lui ha fatto il suo dovere ed è stato inserito lui col suo nome nella lista dei terroristi internazionali come Al-Qaeda. Immediatamente il decreto esecutivo di Trump ha fatto sì che due cose: se lui dovesse andare in America verrebbe arrestato, se avesse dei conti in banca in America sono stati congelati, ma qualsiasi cittadino o compagnia americana non gli può dare servizi. Ha provato a pagare con la carta di credito? Sospesa, perché noi usiamo solo carte di credito americane, Amex, Visa o Mastercard. Ha provato ad accedere all'ufficio, ma non si può perché girava su una piattaforma cloud di queste delle compagnie americane. Ha provato ad accedere alla sua email, il 98% delle nostre email sono americane. Ha provato a prendere un albergo o qualcosa con delle grandi piattaforme come quelle che usiamo per avere appartamenti o altro, niente. Come diceva Gianluca Nicoletti,
2: può andare in banca a prendersi i suoi soldi,
3: ci ha provato, ma siccome la banca gli ha detto: guardi, c'è una sanzione secondaria, se non le sospendiamo il conto ci sospendono da Swift, e noi lavoriamo grazie a Swift, che è il sistema di interscambio americano, il suo conto è sospeso. E come hai detto tu, Gianluca, la volta scorsa, è come di fatto quello che è successo a Spinoza: è stato scomunicato ed escluso dalla comunità di affari e di fede della sua gente.
2: E poi devi morire di fame, perché a questo livello, se non c'è qualcuno che ti provvede, sembra una stupidaggine, ma pensate un attimo: non puoi ritirare denaro, ammesso tua casa c'è qualcosa, te lo spendi, non ti puoi muovere, non puoi accedere a nessuna piattaforma, quindi non puoi fare nulla, non puoi lavorare, non puoi comunicare, non puoi mandare nemmeno WhatsApp a un amico, non puoi fare niente, il tuo telefono non ti funziona più praticamente.
3: Lui è stato scomunicato digitalmente, tra virgolette, ad agosto del 25. Nel frattempo siamo anche diventati amici, ci siamo conosciuti.
2: E come fai con quei segnali di fumo?
3: Lui mi ha detto: io ho un grande vantaggio, che purtroppo è come se mi chiamassi Mario Rossi, e quindi qualcuno dei servizi non sono riusciti a staccarmelo perché ho troppi omonimi. Poi ho mia moglie, uso quelli di mia moglie. Il dramma è per gli altri miei colleghi della Corte Internazionale Penale dell'AIA, che sono stati colpiti per vendetta dalla stessa dispositivo. Io ho dei colleghi africani in cui la famiglia in Africa mangia, perché loro possono mandare un money transfer, gliel'hanno sospeso. Allora, fino a quando siamo noi europei, o magari noi italiani, che abbiamo questa modalità sociale,
2: cioè, prendi la carta di un amico, della moglie, di un figlio,
3: ma che in organizzi. Italia chi è che non ti fa una PayPal al posto tuo, non ti fa una PostePay al posto tuo? Noi siamo una...
2: Oddio, non mi ci vorrei trovare, dico sinceramente.
3: Neanch'io. Poi, però
2: tra il dire e fare c'è sempre di mezzo,
3: c'è sempre di mezzo il mare, ma una ricaricabile a nome di qualcun altro, se i soldi ce li metti tu, dubito che in Italia...
2: ma se tu non sai più prenderli, devi scrivergli i documenti, quando mi ridaranno i soldi te li darò.
3: Ma la cosa impressionante è che un governo potente come il governo francese non è riuscito a far nulla. Ma figuriamoci.
2: Ecco, perde l'autonomia un governo in questo caso.
3: Esattamente,
2: non è più autonomo.
3: Esattamente.
2: Non può difendere i diritti di un cittadino.
3: Siamo coloni nello spazio digitale. E la cosa interessante è che abbiamo...
2: E tu racconti questo libro?
3: È raccontato nel libricino ed è raccontato nella prospettiva di chi cerca di capire che cosa significa dal punto di vista del diritto. Perché prima, ora se ne parla tanto in termini...
2: Ma lui è scomunicato a vita.
3: Fino a quando non rientra la procedura. Ci sarebbe una procedura, sai, potrebbero sbagliare nome, potrebbero sbagliare persona. Bene, nel diritto normale tu sai come fare il ricorso, sai i tempi del ricorso. Qui non c'è tutto questo, però c'è una procedura che dice, guarda, se hai un problema, se abbiamo sbagliato persona, mandaci una mail che verifichiamo. Ma se la tua mail è stata sospesa? Ecco che improvvisamente è sottratto a quella divisione dei poteri di cui parlava Montesquieu.
2: Se tra un amico che apre una casella di mail con un tuo nome dicendo che è la tua e tu cominci a usare quella, è complicatissimo.
3: Sai come si dice a Roma? Fai prima a morì.
2: Certo, sì, e lui cosa sta facendo adesso, visto che vi parlate?
3: Ma lui in questo momento continua a fare il giudice. Perché...
2: Come fa?
3: Di persona, ce lo portano coi treni francesi, ce lo portano con tutti i sistemi che ancora riescono a non essere
2: sotto... Non può accedere a degli atti online a meno
3: esattamente,
2: che non...
3: esattamente. E questa cosa qua ci fa vedere come di fatto ci sia una sovranità nel digitale che è scollegata da qualsiasi territorialità. E questa è la prima volta che accade, eh? Io posso essere sovrano in casa tua grazie a dei sistemi che fino a ieri, guardando a noi che eravamo nerd, ci hanno detto vi occupate di cose immateriali e che non cambiano la vita di nessuno.
2: Sto pensando, visto che oggi l'idea dell'orgoglio nazionale, la sovranità di gestirsi le proprie risorse, il diritto di accedere alle scaturigini profonde della propria identità è un tema cui sta seguendo una profonda deriva, ma non soltanto in Europa, in tutto il mondo. Ecco, questo tema che in realtà non siamo padroni di niente, se qualcuno ci stacca il filo, noi possiamo ballare la tarantella e mangiare il carciofo del nostro campicello, ma alla fine non possiamo fare null'altro.
3: Ma pensiamo ai nostri telefonini. Che voi abbiate un Android o che abbiate un iPhone, i telefonini sono attivati perché avete un account presso il fornitore di servizi. E quindi che cosa accade? Accade una cosa semplice, che se domani il vostro telefonino vuole essere sospeso da Google o da Apple, basta una linea di codice mandata alla velocità di un SMS in tutto il mondo e voi non usate più, non entrate più all'interno di quel pezzo di hardware che però avete pagato 1.000-1.500 euro per avere in tasca.
2: L'abbiamo provato pochi minuti fa. Noi stiamo andando in onda con l'hotspot del mio telefonino. Perché? Perché la lussuosa fornitrice di connessione che dovrebbe darmi la connessione stamattina sono arrivato, era tutto staccato. È un senso di panico quando accorgi perché non ti va il telefono, perché è legato alla connessione, non puoi collegarti. Per fortuna c'è il telefonino, con lo spot riesce ad andare.
3: Però un conto è un guasto. Un conto è una misura punitiva, selettiva, sotto l'ardire di qualcuno.
2: E questa cosa così impari.
3: C'è un problema nel mio quartiere? No, no, è lei il problema.
2: È agghiacciante questa cosa qua. Allora, torniamo a quello che stavamo dicendo prima. L'intelligenza artificiale è uno degli argomenti più controversi, più dibattuti, anche perché si fa facile parlarne, se ne parla in tutti i rivoli possibili e immaginabili, in maniera fantasiosa, in maniera iperbolica. Ho scoperto dei famosi robot cinesi che sembra ci sostituiranno, in realtà ancora non è che possono muoversi nel nostro ambiente. Ho sentito giorni fa una trasmissione di un collega in cui dice: ah sì, sono belli, vedete saltare, ma in degli stadi perfettamente lisci, senza ostacoli. Li mettete a camminare in un terreno normalmente fatto come quelli nei San Pietrini di Roma, il robot sbarella, come quello ha cominciato a dar calci in giro a tutti, capito? Quindi ancora, ma ci arriveranno, figurati.
3: Beh, ma sarà facile disegnargli degli ambienti per loro. La fabbrica del futuro non sarà più a dimensione d'uomo, ma sarà a dimensione di robot. E poi piano piano avremo un mondo fabbricato perché lo possano usare i robot.
2: Ci adatteremo, diremo che bello, le strade tutte lisce, così non inciampiamo.
3: Non l'hanno fatto per il mio motorino, l'hanno fatto per un robot.
2: Invece quello che sembra che prevalere sono i robot da compagnia. Sono sempre più carini, perfetti, nessuno lo dice, tutti ci girano intorno, dicono ah, serviranno per gli anziani, ma in realtà sostituiranno anche l'aspetto, diciamo, concreto e fisico delle relazioni. Le nostre relazioni sono già mediate, noi privilegiamo un sistema di interfaccia indiretto per conoscere altre persone, per coltivare altre persone, per scambiare emozioni. Mancava solo l'aspetto hardware, preconizzato da tutta la fantascienza possibile, sta arrivando. Questo secondo te, che qui la vedo molto più facile, che il robot sta steso, non c'ha ostacoli, scusa la crudezza, ma è questo, è. Sì, ma non è che...
1: Da bravo francescano non immagino.
2: Sì, ma capisci, ma, è molto più semplice, sì. Molto più gestibile, sta in un ambiente unico. Ecco, questo cambierà veramente già il nostro sistema piuttosto limitato e condizionato di relazionarci.
1: Ma sai, è il secondo grande tema dell'estate. Io ho partecipato a 3-4 grandi festival d'estate negli Stati Uniti, tra cui anche l'Aspen Ideas, e Companion Bot sono il grande tema. Gli adolescenti, dopo che li abbiamo resi così soli, così individuali, così isolati col telefonino, e ora non sono più abituati ad avere una relazione umana in cui, che si voglia o no, c'è un po' d'attrito. E questa assenza di attrito ha bisogno di nuovi strumenti. Ed ecco che il companion bot, qualcuno che ti dice sempre sì, che ti coccola, che ti fa sentire amato, arriva a bussare a queste nuove porte. È interessantissimo perché uno degli incontri che ho fatto è iniziato con un frammento di un podcast ascoltatissimo in America, parliamo di milioni di ascoltatori, che è di una terapista di coppia. E chi è andato dal terapista? È andato quest'uomo con la sua companion bot, perché non era sicura che quell'amore fosse vero amore. E allora c'è la terapista che parla con tutte e due, col bot e con
2: Vabbè,
1: lui.
2: Un coglione, scusa il termine.
1: Detto così, dai, ci fa venire in mente questa cosa. Ma se tu senti la qualità di espressione,
2: sì, vabbè,
1: del companion bot, fa impressione.
2: Sì, ho capito, ma è da psichiata questo qua, poverino.
1: Assolutamente sì, infatti stava dal terapista. Ma io ho colleghi.
2: Io ricordo Nino Manfredi in un film antico. Sei innamorato di una gallina, lo portano dal giudice, dicevo, mi guarda quando mi...
1: Ma Alberto Sordio e Caterina, se sì, ti capito, ricordi queste cose così.

0: Questa cosa che è una battuta, è evidente che qui c'è una catena e la catena non possiamo non ignorarla, che chi te lo vende te lo vuole vendere, cioè c'è una mano interessata e la mano interessata è che tu acquisti sempre più dipendenza dallo strumento che hai davanti.
1: Ci fermiamo solo un istante, diamo le informazioni della borsa, poi riprendiamo con Paolo Belanti.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta... Borse in diretta.
7: All'indomani del meeting della Banca Centrale Europea che ha aumentato i tassi di interesse nell'eurozona di 25 punti base, riscontriamo un'altra giornata con il petrolio molto alto, anche se in rallentamento rispetto a ieri, $103.50 a Londra, 98.97 a New York. Le borse europee sono tutte positive e miglioramento, Parigi più 0,7, Francoforte più 0,7, Milano più 0,80%, da segnalare la prestazione di Avio, dopo i conti, titolo in rialzo del 7,6% oggi a Wall Street. Arriva il dato sull'inflazione. È tutto.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
10: Nome.
11: Freeway Skyline.
10: Professione.
11: IRP.
10: Missione.
11: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
10: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: Melog.
1: Tanti dei nostri contemporanei si rivolgono alla macchina quasi come a una divinità più che a uno strumento.
2: Più sono laici e più lo considerano una divinità.
1: Più vengono da un'erosione di un background autenticamente religioso, più hanno bisogno che questo vuoto sia riempito da qualcos'altro.
2: Anch'io sono laico, ho studiato dai preti, ma io mi pongo un atteggiamento laico, non devo difendere nessuno. Io credo che il pregiudizio materialista equivalga al fondamentalismo religioso, uguale a stessa.
1: È una fonte di credenza, perché si dice che di Dio non si può provare né l'esistenza né la non esistenza. Se qualcuno ha deciso di credere all'esistenza, qualcun altro ha deciso di credere alla non esistenza.
2: Ecco, riprendiamo la chiacchierata che avevo interrotto con Paolo Benante, ricordo, francescano, esperto in nuove tecnologie, docente all'Università Luis Guido Carli, appena pubblicato un libro per l'editore Silvio Berlusconi dedicato al caso Guillou, che è questo giudice francese che è stato scomunicato. Ha dato fastidio a chi può, e quindi in questo momento...
1: Scomunicato digitalmente, se no parli di francescano pensano...
2: Sì, beh, scomunicato, non può più comunicare.

0: scomunica è questo, è l'impossibilità di comunicare. Uno pensa alla scomunica,
1: beh, di appartenere alla comunione, in questo caso è stato buttato fuori da tutto ciò che è digitale.
0: È una cosa seria la scomunica quando veniva data, non era, diceva, vabbè, che mi importa, tanto a me non credo in niente. No, non è che non credi in niente. No, non ti calcola più nessuno, puoi fare più niente.
1: Era importante perché l'unico modo per sopravvivere in quei tempi era appartenere a una comunio di una polis. Ora l'unico modo per esistere tra pagamenti digitali, bollette e quant'altro è appartenere a una comunio che è la comunio digitalis. Buttato fuori da questo facciamo fatica a vivere la vita di ogni giorno.
0: Lo scomunicato muore. Muore di fame.
1: Nel momento stesso in cui abbiamo detto che noi vogliamo fare i pagamenti digitali, e i pagamenti digitali non dipendono più dai soldi che abbiamo in tasca, che stampa lo Stato, ma dipendono da tesserine di plastica che appartengono a compagnie straniere, e siamo in mano di chi possiede la tesserina di plastica.
0: Allora, torniamo al punto che ci siamo lasciati sui cosiddetti robot di compagnia. Abbiamo capito che per noi sarà molto facile abituarci a considerare delle macchine alla stessa storia con gli esseri umani. Non so per quale ragione, ma ho parlato molte volte con psicologi, psichiatri, esperti appunto di temi neurologici, il nostro cervello si adatta, non è un problema. Come oggi siamo capaci a emozionarci, a spaventarci, a sentire la nostalgia di una persona semplicemente attraverso strumenti digitali. Oggi basta un cuoricino, un fiorellino che ti manda sul telefonino, ti fa felice o ti spaventa. L'assenza digitale di una persona ti angoscia, tu lo sai che tu tratti con gli esseri umani che ti portano i loro problemi. Quando tutto questo sarà poi collocato in una macchina, quando questa macchina sarà molto simile a un umano esteriormente, perché l'intelligenza artificiale gli darà l'anima. Noi abbiamo fatto il podcast quando
1: la resa
0: l'intelligenza artificiale diventerà il nostro Dio, ma in realtà diventerà la nostra anima. La vera resa è quella.
1: Diventerà tutto ciò che è importante per noi, e quindi qualcuno lo chiamerà anima, qualcuno lo chiamerà Dio, qualcuno lo chiamerà amore. Ma il tema vero è che, sai, noi funzioniamo come specie proprio perché abbiamo la capacità di andare oltre il visibile. Un fiore non serve a niente, ma dice il tutto di quello che può essere l'amore per me. Questa è anche la debolezza attraverso la quale possono entrare questi strumenti programmati per massimizzare la nostra attenzione e il nostro affetto.
0: È il passo successivo rispetto all'uso delle tecnologie come strumenti di dominio.
1: Ma siamo passati dai campi di concentramento ai device di condizionamento. Ecco, queste sono le nuove cose. C'è questo film interessante del 2013, si chiama The Congress, ispirato al congresso di futurologia, in cui c'è questa attrice a fine carriera che si fa scansionare e fa il doppio di sé perché non accetta che il suo corpo invecchi, non accetta di finire la sua carriera. Ed è interessantissimo, ha vinto un premio perché improvvisamente il film cambia, diventa un film d'animazione, e lei vive questa realtà virtuale, sintetica, in questo mondo di animazione, salvo poi il fatto che gli scompare il figlio, e vuole ritornare alla vera realtà, dove scopre una realtà dove ci sono una sorta di tossicodipendenti che vivono in questo mondo alterato e altro. È il dominio perfetto, è la psicopolitica, è la capacità di non doverti forzare a fare qualcosa perché sarai tu a volerlo fare.
0: Non è che un domani ci accorgeremo che chi scrive di fantascienza è equivalente ai profeti che annunciavano che arriverà qualcosa che cambierà tutto? Perché se ci pensi bene, quello che stai dicendo adesso è in un'infinità di film, parte la serie Black Mirror che dice tutto, che i vecchi, uno quando sei vecchio ti mettono dentro, ti prendono la tua anima, la tua coscienza, te la mettono in un computer dove vivi la tua fanciullezza in eterno, vai in discoteca anni 70, anni 80, meraviglioso, capito, meraviglioso, San Giuspitero, bellissima sta storia, ti accorgi due ragazze che si incontrano in discoteca, ballano, una è un malato terminale anziana, l'altra donna anzianissima, che hanno avuto la possibilità di essere collocate in questo sistema. E si vivono una storia bellissima e se la vivranno in eterno, capito? Cominceremo a rivalutare Philip Dick, gli autori di queste cose qua, come le persone ci hanno detto in anticipo come sarà il mondo.
1: Ma sai, un grande filosofo che amo molto del secolo scorso diceva che noi abbiamo un senso di inadeguatezza rispetto alle nostre macchine perché noi siamo fallibili e falliti, e le macchine invece hanno una loro perfezione. Ecco che quello che stanno raccontando i maestri della fantascienza è questo, che abbiamo creato forse la macchina definitiva che ci toglie l'ultima imperfezione che ci rimaneva, che era il nostro corpo, quella cosa che si ammala, si invecchia e cambia con noi. Se non lo accettiamo, cosa c'è che non ci rimane oltre che l'invidia di una macchina che funziona senza mai invecchiare? Questi scrittori di fantascienza fanno una sorta di mito per la nostra società. E se i greci imitavano, desideravano il mito degli dei che era nell'Olimpo ed era prima di loro, noi stiamo desiderando, vogliamo imitare questo mito che è davanti a noi, che è una scienza plausibile ma non possibile, perché non ce ne sarà abbastanza per tutti o perché alcuni limiti non si raggiungono, ma che è abbastanza per essere vissuta come un'ideologia. E non ci scordiamo che il Novecento è l'epoca delle ideologie che hanno fatto milioni di morti.
0: Sì, è anche l'epoca è stata annunciata dall'assioma che Dio era morto, quindi...
1: Sì, ma se noi ci spostiamo in questo mondo della narrazione plausibile, abbiamo accettato di non essere più razionali, e quando diventiamo irrazionali rimane la parte animale, la parte che può uccidere, la parte che può sacrificare, la parte che può fare barbarie senza doversi chiedere perché.
0: Ma il vero tema adesso rispetto agli obiettivi impossibili dell'intelligenza artificiale è proprio quello dell'upload della coscienza. Ci ha provato Elon Musk, ti ricordi? Metterà gli elettroni, se ne parla, perché non se ne parla più?
1: Ma perché di fatto c'è un errore filosofico di fondo, è il pregiudizio del falsario. Se io ti faccio una banconota da 5 euro, indistinguibile da una banconota vera da 5 euro, quella vale 5 euro, ci vai al bar e ci compri il caffè. Ma se io faccio una copia indistinguibile da Gianluca Nicoletti, è Gianluca Nicoletti o la sua copia? Quello che il film Giunipero Serra faceva vedere, questa cosa che hai citato prima, era la vera vita di quelle persone o la vita delle copie digitali di quelle persone? Ecco, la filosofia ci dice che la nostra anima non è un software che gira su un hardware, è qualcosa di embodied, di incarnato, che esiste con noi, e se parte il sottostrato, parte pure lei.
0: Esiste anche nei rapporti tra con gli altri esseri umani, diciamo la verità.
1: Te ne accorgi nell'intersoggettività, quando davanti a te non hai una cosa, questo lo diceva benissimo Merleau-Ponty, se io tocco una statua bellissima, la statua di Paolina Bonaparte che c'è qui a Villa Borghese, ne rimango estasiato, ma se tocco la mano di una persona... tocco e sono toccato. Ecco, questa reciprocità il digitale non te la dà.
0: Esiste un paradosso, ma nemmeno tanto paradossale. Oggi nelle università i ragazzi, dopo aver fatto 10 volte il giro sulle stesse parole di passo dei loro genitori, dei loro nonni, dei loro zii, mi fa ridere oggi quando vedo occupazione delle università con le stesse cose, dicevo io, negli anni 70, nei primi anni 70, l'occupazione, i controcorsi, rifacciamo la cultura, le stesse cose, rifanno le stesse, c'è una sorta di passaggio, un po' come la corsa dei ceri a Gubbio, il Calen di Maggio, Santa Rosa Viterbo, ormai c'è questo passaggio di padre in figlio in una ritualità universitaria, con una differenza. Oggi stanno cominciando ad attaccare l'intelligenza artificiale come nemico, cosa che nei nonni, nei genitori, negli zii lo sapevano, perché se la pigliava col potere costituito,
1: col padrone.
0: Oggi se la prendono con l'intelligenza artificiale. La generazione Z, termine terribile che è stato generalizzato, che non c'entra niente poi legato a una realtà americana, non so perché oggi chiamano generazione Z i nostri figli, nipoti, quando non c'hanno niente a che fare, ha trovato come nemico l'intelligenza artificiale. Ecco, questo gli darà autorevolezza, gli darà prestigio il fatto che nelle università i ragazzini se la prendono con l'intelligenza artificiale.
1: Ma sai, io
0: sta nelle scuole, diciamo.
1: Io qui la leggerei alla Umberto Eco, dove Umberto Eco diceva: quando ci manca un motivo per stare insieme, noi creiamo il nemico che è quello che ci fa insieme. Noi abbiamo creato una generazione di individui di soli, e se ci manca il motivo per stare insieme, un nemico è quello che ci unisce. E se l'AI, nemico etereo, nemico comunque dalle finalità oscure, può diventare il nemico perfetto, beh, diventa una storia come Star Wars, no? Dove c'è Darth Vader, l'imperatore. Ecco, stanno facendo dell'AI l'impero. Quello che io temo è che andando troppo in questa direzione sia una profezia che si autoavvera, e prima o poi l'imperatore viene fuori.
0: Allora, ci fermiamo anche soltanto un istante, informazione del traffico, poi riprendiamo con Paolo Benanti.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta. Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare lunghi chilometri di coda per un incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Sulla 1 nella tratta Firenze-Roma coda per un incidente in prossimità di Firenze in Pruneta in direzione di Firenze, poi sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra l'innesso con la 15 Parma La Spezia e Parma verso Bologna. Code anche in questo caso e code sempre per incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Voltri l'innesso con la 7 Milano Genova verso Genova e sulla stessa 7 Milano Genova tra Genova l'innesso con la 12 Genova Rosignano in direzione del capoluogo lombardo. È tutto, grazie dell'attenzione.
4: Promo 24. Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.

0: Melog.
1: Ecco, la resa che cos'è? È una resa su tutti i livelli, è arrendersi al fatto che è meglio la coscienza di qualcun altro, meglio che dove andare a mangiare me lo dica l'algoritmo piuttosto che fare la fatica di trovarlo. È una resa dicendo che quello non è qualcosa che mi invita a cercare l'oltre, ma è l'unico oltre che posso aspettare.
2: Riprendo a parlare con Paolo Benanti, padre francescano, professore alla LUIS, grande conoscitore delle ultime frontiere della tecnologia. Stiamo parlando con Paolo, ricordo il tuo libro, Il caso di Yu, è molto interessante, consiglio di leggerlo perché è la profezia di come possono cancellare la nostra identità. Sembra una cosa paradossale, fantascientifica, può succedere a tutti meno che a noi, ma se un domani diventassimo bersaglio di qualcuno che ha potere di farlo, noi potremmo morire di fame.
1: Sai Gianluca, diciamolo, noi siamo amici e ci conosciamo da un po'. Io ho molto apprezzato quando tu hai fatto tutto questo grande esperimento in Second Life.
2: Ah sì, vabbè, roba vecchia.
1: Ma se ti cancellavano Second Life, ti cancellavano un gioco, un esperimento. Sì, se ti cancellano oggi, ti cancellano la tua vita reale.
2: Sì.
1: Il digitale da un altro mondo è diventata la parte più nascosta e dominante di questo mondo.
2: È fondamentale.
1: Mondo.
2: Ho detto, oggi mi sento perduto questa mattina perché il filo che mi connette con chi ci ascolta è il 5G del mio telefonino. Dico, ma finisco le batterie, ah no, l'ho messo in carica, per qualunque ragione uno mi chiama, che ne so, mi assorbe qualcosa, io veniamo scomunicati, non facciamo in tempo nemmeno a finire questa puntata.
1: Guarda paradossalmente questo, noi apparteniamo a una generazione che ha visto l'eclissi della metafisica e poi l'abbiamo ricostruita come digitale.
2: Questa è una cosa che mi affascinava a me dagli inizi delle mie osservazioni della rete. Io sai, vengo dai salesiani, ho studiato dai preti, quindi queste cose.
1: Ma io faccio il francescano tutta gentaccia.
2: Sì, vabbè.
1: Scherzo, per chi ci ascolta,
2: i francescani
1: scherzo.
2: Sotto casa, i miei mandarono dai salesiani, ma a quel tempo, dunque, era il 68. Mio padre fece questo ragionamento. Fa, questi a scuola non si fa niente, i capelloni, li mandiamo dai preti, così almeno studiano, tornano a casa alle 7, belli sfiancati. E c'era ragione. Io, se oggi riesco a parlare e mettere due parole in fila, perché ho studiato dai preti, perché dopo non ho fatto più niente, sono stato un delinquente. Ecco, però osservavo che in realtà alcuni valori, alcuni concetti che la religione ha provato per anni a passare, sembrano paradossali, noi non siamo soltanto il nostro corpo, c'è qualcosa che va oltre quella che è la nostra esperienza fisica, sembra una cosa che non facciano parte della nostra esperienza, ma che cazzate ci dicono i preti, ma stiamo che ce ne... lentamente le stavamo provando, stavamo uscendo dal nostro corpo, uscendo dalla nostra esperienza sensoriale, capivamo che la nostra parte sottile poteva essere animata attraverso qualcosa che non conoscevamo, e oggi siamo arrivati al paradosso, oggi è pura metafisica. Ricordi quando parlavamo del golem, del rabbino che anima il golem? Ecco, il grande rabbino ha già animato il grande golem, non aspettiamo altro che ci trascini dentro il suo baratro praticamente.
1: E abbiamo fatto una metafisica secolare, una metafisica del silicio, una metafisica in cui abbiamo tolto l'unica parte che non ci tornava, che era dipendavamo da qualcun altro che chiamavamo entità religiosa. Invece adesso dipendiamo magari da un fornitore di servizio che è più facile da raggiungere.
2: Noi siamo abituati a concepire le grandi dittature come delle entità che cancellano tutto quello che è stato scritto e pensato prima, che può mettere in crisi la loro autorità. Il rogo dei libri dei nazisti, Fahrenheit che bruciano i libri, perché capito? Sia la fantascienza che la storia, il rogo dei libri è il primo segno che arrivano i barbari, capito? Ecco, adesso c'è un grande problema, c'è un articolo che è uscito qualche tempo fa, non ricordo nemmeno dove citarlo, che le società di intelligenza artificiale stanno acquistando migliaia e migliaia di libri dai negozi li usati. I negozi di libri usati, poverini, sono persone che fanno una grande tenerezza, stanno lì con tutti questi bei libri, non ci va mai nessuno, anzi la gente li porta i libri che non vuole più tenere a casa, scatoloni di libri li regala. Libro usato è una cosa veramente per amatori, per persone che credono ancora nella possibilità di sfogliare un libro che magari è difficile da trovare. Librai che prima vendevano massimo 20 copie a settimana, adesso stanno impazzendo per gli ordini telefonici. Perché? Perché questi libri servono per essere distrutti. L'intelligenza artificiale ha bisogno di mangiarsi roba pensata e scritta. Per mangiarsi questi libri in maniera veloce devono tagliargli il dorso, metterli dentro un grande scanner che li scannerizza velocemente e poi butta via, per cosa ci fa? Quindi l'intelligenza artificiale sta compiendo il rogo dei libri che noi abbiamo sempre accostato alla grande dittatura, alla fine della civiltà?
1: Beh, sono più, come dire, più stimoli tutti insieme. Da una parte è affascinante il logo che ha la sede di una di queste società, che è di Amazon. È una sorta di dinosauro con i dentoni di aguzzi
2: che
1: si mangia tutto. Chiaramente lo scopo per cui lo fanno è meramente giuridico, perché se io prendo un testo e lo copio ho infranto il copyright, se lo distruggo, cioè ho sempre solo una copia, non ho infranto il copyright. Ma la cosa che a me interessa rispetto a quello che ci siamo detti,
2: se lo acquisiscono, poi non è che lo ristampano,
1: no,
2: lo mangiano.
1: Si mangiano la connessione tra le parole, che è ancora peggio, neanche il senso, una statistica.
2: E per farlo non distruggi, lo tagli e lo sfogli.
1: Perché altrimenti il lavoro umano sarebbe troppo.
2: Pagina per pagina, metterne nello scanner, così fai.
1: Tu pensa agli amanuensi, quelli hanno gettato secoli per farci arrivare a noi copie di cose che questi con una mangiata se la distruggono. Ma è interessante rispetto a quello che dicevamo prima, per questo passaggio. Prima abbiamo tolto tutto ciò che non era materiale dal mondo, abbiamo despiritualizzato il mondo, abbiamo ucciso la metafisica. Poi al digitale gli abbiamo dato l'anima, o abbiamo detto che era l'anima o la metafisica del mondo, e adesso l'AI si sta mangiando il mondo, letteralmente, mangia la nostra cultura, erode quelle che erano la capacità di poter distribuire agli altri delle conoscenze che come specie avevamo. Da questo punto di vista è interessante, perché, lo dico con un esempio, io ho passato il mio tempo alle elementari a disegnare funghi rossi con i pallini bianchi.
2: Quelli che vedevi nei film di Biancaneve e Sette Nani.
1: Esattamente, e nessuno, io non avevo le competenze biologiche per sapere che quel fungo è meglio non mangiarlo perché
2: certo,
1: c'ha delle
2: neurotossine. Certo.
1: Ecco, poi qualcuno me l'ha spiegato a parole. Capisci che se questa capacità di essere umani grazie a un accumulo di conoscenze...
2: I funghi me li portava un frate, lo sai, quando ero ragazzino.
1: I frati cercatori.
2: E il frate cercatore portava
1: sì,
2: i funghi.
1: Certo.
2: Li andava a prendere nella macchia di Montemalbe e ce li portava.
1: Quella è la prima fronte di ricerca, no? Perché il fungo è di tutti, è di chi passa nel bosco. E diventa poi merce di scambio in cambio di un paio di uova.
2: Sì, mi pare gli dava il vino, gli dava.
1: Mica era scemo il frate di Montemalbe.
2: Il vino e l'olio che lo producevamo.
1: Beh, comunque, detto questo, capisci che se io adesso metto nella macchina che è solo di qualcuno, la conoscenza di tutto il mondo, per essere l'uomo che sono, o la donna che sono chiamato ad essere, improvvisamente dovrò dipendere dal servizio di qualcuno. È un'altra forma enorme di concentrazione di potere, altro che faraone, altro che piramide.
2: Va bene Paolo, noi siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Come vedi, in 2 mesi e abbiamo soltanto sfiorato la superficie. Ci sono state tante cose da dire. Il mondo avanti lo stesso, c'è da dire l'intelligenza artificiale applicata alla guerra, che oggi è la cosa più interessante tutto sommato. Vedi, cambiano i sistemi di uccidere come i sistemi di sopravvivere, l'intelligenza artificiale è sempre al centro di tutto.
1: Sì, si potrebbe dire, ma sono nuovi mercenari o sono nuove armi? Cos'è questa macchina spietata?
2: E noi ci mangiamo i robot combattenti come Terminator, capito? Tutti muscolosi, con i raggi. Invece niente, un giocattolino stupido, sembra quello che puoi regalare a un bambino, è quello lì che ti piglia.
1: Basta cambiare il software. E questa è la cosa allucinante, che un giocattolo con un software nuovo diventa un'arma incredibile. E ora siamo pieni di giocattoli digitali.
2: Anche un essere umano gli cambi il software diventa un'altra persona.
1: Però è più difficile, eh? Ti ricordi tutti gli esperimenti sull'LSD che avevano fatto per far cambiare?
2: E poi ritorna quello, ti dice: mia moglie c'ha colpa che l'ha programmata, che ce l'ha con la suocera. Ecco la stessa roba, dobbiamo sempre dare la colpa a qualcuno dei cambiamenti.
1: Ma pare che da Adamo ed Eva era così, eh? Perché hai mangiato del frutto? È stata la donna che mi hai messo a fianco.
2: Eh sì, quello era stato il serpente, non si finisce mai. Grazie Paolo Benanti.
1: Grazie a voi.
2: Ci sentiremo presto, alla prossima anche con gli ascoltatori.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
11: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: È morta Emma Bonino, protagonista delle lotte per i diritti civili, aveva 78 anni. Bab el-Mandeb, gli Houthi ora controllano lo stretto, l'Arabia Saudita interviene e bombarda l'aeroporto di Mocha. 11 settembre, l'America ricorda 25 anni fa gli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono. Occupazione in crescita, secondo l'Istat 246.000 lavoratori in più in un anno, dato al 63%, il valore più alto dall'inizio delle serie storiche. Ex Ilva, i giudici di Milano confermano lo stop dell'area a caldo, il diritto alla salute prevale, dicono, su quello di impresa. Viareggio, travolta e uccisa in bici una donna di 46 anni, in fuga il conducente del furgone. Calcio, il Como sbanca anche in Champions, pari per la Roma a Istanbul stasera, per la Serie A c'è l'anticipo, Venezia contro la Fiorentina di Vanoli. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. È morta dunque a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, figura storica della politica italiana, radicale, laica, femminista, da sempre in prima linea per i diritti civili e anche per l'Europa. È stata in politica per mezzo secolo, era ricoverata dal 7 di settembre, per lei, ha fatto sapere la premier Giorgia Meloni, sono previste le esequie di Stato.
2: Il tumore che l'aveva colpita nel 2015 era stato sconfitto dalle chemioterapie, ma l'aggressione ai polmoni era continuata, uno stillicidio quotidiano con ricadute e ricoveri che però non l'avevano dissuasa dal continuare a fumare. Caparbietà e destino condivisi con l'amico e mentore Marco Pannella. Emma Bonino se ne va a 78 anni lasciando un'impronta indelebile nella storia politica e civile del paese. Deputata per la prima volta nel 76, a soli 28 anni, è stata la prima radicale a entrare in un esecutivo, era il Prodi 2. Nel 2013 è ministra degli esteri per Letta, in mezzo varie legislature a Strasburgo e un mandato da commissaria europea. Il suo nome resta per sempre legato alla battaglia per il diritto all'aborto, guai a smettere di lottare, ripeteva ancora poco tempo fa.
3: I diritti civili come la democrazia eccetera non sono una cosa che si conquista un giorno e rimane scritta per sempre nel tavolo delle leggi, sono conquiste che vanno curate, amate, coltivate, spinte in avanti.
2: Scomoda, irriverente, laica, in purezza, Emma Bonino era però capace di dialogare anche con chi era lontano, come dimostra l'improvvisata che le fa Papa Francesco 2 anni fa in ospedale. Convinta che l'unico futuro politico sia l'Unione, nel 2017 contribuisce alla nascita di più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora andiamo all'estero, in Medio Oriente. Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore. Secondo Al Jazeera e France Press, i ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dunque completato il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb.
4: Avanzano gli Houthi. I militanti filo-iraniani, dopo aver conquistato lo scalo di Mocha nello Yemen, sono entrati nei porti di Dubab e Murad, sempre sul Mar Rosso, e secondo notizie non confermate avrebbero occupato anche le strategiche isole di Zuqar e Mayun, completando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, importante rotta marittima globale alternativa allo stretto di Hormuz. L'intero litorale yemenita del Mar Rosso è ora sotto il controllo degli Houthi, riferisce Al Jazeera, secondo cui il gruppo ribelle filo-Iran ha conquistato l'ultimo tratto della costa con un'offensiva durata 18 ore. Raid aerei sauditi sull'aeroporto di Mocha. L'Arabia, davanti alla sfida degli Houthi, ha chiesto aiuto con urgenza agli Stati Uniti. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato 2 volte Donald Trump, esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto. Circa 200 militari statunitensi in territorio saudita che collaborano alle operazioni e svolgono compiti di intelligence. Dopo l'avanzata dei ribelli, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita lo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Sono almeno 46.000 le persone sfollate dalla ripresa settimana scorsa dei combattimenti in Yemen, denuncia intanto l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora andiamo negli Stati Uniti, dove sono previste oggi commemorazioni per il 25° anniversario dell'11 settembre e dell'attentato alle Torri Gemelle.
5: Sarà il giorno del ricordo collettivo, quello odierno, in un'America ferita dalla terribile sequenza di attacchi dell'11 settembre 2001. Una tragedia indelebile che a distanza di 25 anni segna ancora la memoria collettiva. Quasi 3.000 le vittime in quella mattina di sole, per la stragrande maggioranza uccise a Ground Zero sotto le macerie delle Torri Gemelle. Altre 200 al Pentagono, sventrato da uno degli aerei dirottati dalle squadre di terroristi di Al-Qaeda. Senza dimenticare le centinaia di passeggeri che proprio su quei velivoli si trovavano. Il momento più significativo delle commemorazioni si terrà proprio a New York, tra eccezionali misure di sicurezza, alla presenza del vicepresidente Vance e di 4 ex presidenti americani che ricorderanno la tragedia insieme al sindaco Mamdani. Per la prima volta sarà giunto un minuto di silenzio per le vittime della nuvola di polvere tossica sprigionata dal crollo delle torri. Una recente rivelazione basata sulla qualità dell'aria nel raggio di quasi un chilometro da Ground Zero ha accertato che per quasi un anno gli abitanti della zona sono stati esposti a tossine velenose, anche a causa delle fibre di amianto liberate dal crollo delle torri. Il presidente Trump sarà a Washington, al Pentagono, una scelta non esente da polemiche per la sua assenza da New York. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Di nuovo in Italia con l'economia e l'occupazione in crescita. Secondo l'Istat, nel secondo trimestre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è salito dello 0,4%, raggiungendo il 63,1%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche. Sono 246.000 gli occupati in più in un anno. Risale però lievemente anche il tasso di disoccupazione al 5,6% a causa della crescita degli inattivi. In Italia, secondo la CIA Agricoltori Italiani, il raccolto del riso quest'anno potrebbe registrare un calo attorno al 10% con punte fino al 30%. È stato fatto il punto al Festival Internazionale a Vercelli, si parla di scarsità d'acqua, alte temperature, stress idrico e maltempo che hanno inciso negativamente sui raccolti. Sentiamo Maurizio Martina, vice direttore della FAO, al microfono di Rosanna Magnano.
6: Il riso è il prodotto agricolo più diffuso al mondo, più importante per la sicurezza alimentare globale. È chiaro che in questo momento, anche per la produzione risicola, la grande sfida è l'adattamento climatico. Di fronte alle temperature che stanno cambiando, di fronte agli eventi estremi, la grande questione è garantire livelli di sostenibilità, in particolare nella gestione dell'acqua.
7: Abbiamo visto che le temperature sono sempre più alte, la siccità in diverse aree del pianeta è la nuova normalità. Come può rispondere la filiera del riso?
6: Questo ovviamente è un grande tema ovunque ed è per questo che bisogna lavorare su varietà più resistenti anche al cambio delle temperature, modelli organizzativi differenti. L'Italia ha dalla sua una leadership europea di grande significato. È ovvio che abbiamo la possibilità di inserire dentro modelli tradizionali anche degli aspetti di forte innovazione che ci consentono di produrre meglio consumando meno.
1: È morta nella notte a Viareggio una donna di 46 anni che è stata investita mentre era in bicicletta, investita da un furgone il cui conducente si sono subito perse le tracce. L'uomo è scappato, sono in corso le ricerche. È successo poco prima delle 3 del mattino ad un cavalcavia. Il furgone, a quanto si apprende, avrebbe sorpassato un'auto andando a impattare sulla vittima. Incidente mortale sul lavoro nella tarda serata di ieri, vittima un operaio di 34 anni, precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era a lavoro in un oleificio a Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. Nuova decisione oggi da parte della magistratura per quanto riguarda l'ex Ilva.
8: Ricorso respinto. L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto dovrà fermarsi entro fine ottobre. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, che oggi ha rigettato l'istanza di sospensiva presentata da Ilva e da Acciaierie d'Italia e confermato quanto la stessa Corte, ma in un'altra composizione del collegio, aveva stabilito a fine luglio, dando all'azienda 90 giorni di tempo per fermare l'area a caldo perché inquinante e nociva per la salute. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute, per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva, dice la Corte d'Appello, che richiama anche le pronunce della Corte di Cassazione e soprattutto della Corte Costituzionale a seguito della recente modifica dell'articolo 41 della stessa Costituzione. E anche a fronte del grave danno di natura economica derivante dalla compromissione degli impianti, si pone l'esigenza, dice la Corte, di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute, ossia a valori di prioritario rilievo costituzionale. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: Alle 13:10 minuti parliamo di cinema e andiamo alla mostra del cinema di Venezia in collegamento con il Lido, dove c'è la nostra Marta Cagnola.
9: Sì, Alessio, oggi si parla di NASA, il documentario sulla guerra in Palestina dei premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zohr. Ieri sera 25 minuti d'applausi in Sala Grande. Diciamo che era un po' previsto, perché se il record battuto era di 22 minuti, era quello di The Voice of Indrajab l'anno scorso. Insomma, c'è un filo che lega i due film. NASA, girato di notte sui tetti di Tel Aviv, rivela con intervista a 24 funzionari e soldati dell'intelligence israeliana i dettagli dei sistemi alla base dell'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Difficile trovare interlocutori, ovviamente, ha detto Yuval Abraham.
10: Abbiamo fatto questa offerta e se qualcuno voleva parlare. Per alcuni questo processo ha richiesto dei mesi e hanno parlato con condizione di restare fonti anonime perché avevano paura di possibili rappresaglie. Io, come giornalista investigativo, penso che la cosa importante sia chiedere. Basta chiedere e le persone poi parlano, e mentre invece molti altri media semplicemente si limitano a non chiedere.
11: The Israeli media, not enough people are asking.
9: Oggi decima giornata, riflettori puntati su Russell Crowe per What Love Builds, fuori concorso, un film musicale intervallato da una sua lunga confessione autobiografica attraverso cui ripercorre gli esordi, la carriera d'attore ma anche quella da musicista. Dal concorso, l'ultimo film italiano dei cinque in lizza per il Leone d'Oro è Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, pellicola con protagonista Adriano Giannini, ambientata nella capitale argentina nel 2008. Dopo 33 anni trascorsi in Italia, Mariano Guerra torna in Argentina per testimoniare al processo contro gli ex militari che lo sequestrarono, torturarono e resero schiavo durante la dittatura militare. Esce il 17 settembre, esce subito. Uscirà invece il 1 ottobre Un po' di luce di Ali Asghari, film che segue un medico iraniano che perde ogni fiducia nel futuro dopo l'arresto e la chiusura del suo ambulatorio. È un film ambientato al giorno d'oggi, deciso a porre fine alla propria vita, però trascorre un'ultima giornata con i fratelli, con la madre, per avvisarli della sua scomparsa. Ma succederanno cose, ovviamente, non vi posso svelare nulla, non vi dico di più. Dal Lido di Venezia per ora è tutto.
1: Marta Cagnola, grazie, a presto, buon lavoro. Intanto alle 13:12 minuti andiamo sullo sport e il calcio. Una vittoria e un pareggio ieri per le italiane in Champions. La Roma in vantaggio a Istanbul sul campo del Fenerbahce è stata poi rimontata sull'1-1, mentre il Como ieri sera ha fatto il suo esordio assoluto con un netto 4-1 contro il Lipsia. Sentiamo Fabregas nel dopogara.
12: Ovvio che sono felice, però la felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente, che è una notte storica per la società, per la città, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
1: E per la Serie A stasera si gioca all'anticipo Venezia-Fiorentina. È tutto per la prima parte di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
14: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
16: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
17: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
19: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. È morta Emma Bonino, protagonista delle lotte per i diritti civili, aveva 78 anni. Babel Mandeb, gli UTI avanzano e ora controllano lo stretto. 11 settembre l'America ricorda 25 anni fa gli attentati alle Torri Gemelle, al Pentagono. Occupazione in crescita secondo l'Istat in Italia, più 246.000 lavoratori, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche. Ex Ilva e giudici di Milano confermano lo stop dell'area a caldo perché il diritto alla salute prevale, dicono, su quello d'impresa. Viareggio, travolta e uccisa una donna in bici, 46 anni, in fuga il conducente del furgone. Calcio, il Como sbanca anche in Champions, pari per la Roma a Istanbul, Serie A, stasera c'è l'anticipo, il Venezia contro la Fiorentina di Vanoli.

0: Eccoci qua alle 13 e quasi 17 minuti in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizio in diretta con Effetto Giorno. Questi i titoli principali delle notizie di oggi, e anche oggi vi ricordo che potete scrivere al 349-238-6666 su WhatsApp per commentare le notizie di oggi, per stare insieme in quest'ora di Effetto Giorno. Ripartiamo da quello che era il primo titolo che avete appena sentito poco fa, che riguarda la situazione per quanto riguarda la vicenda medio orientale, perché le notizie delle ultime ore sono queste, che secondo i corrispondenti di Al Jazeera e anche di France Press, gli Houthi, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che da diversi giorni portavano avanti questa offensiva sul litorale del Mar Rosso, avrebbero completato la loro offensiva e in questo momento sarebbero in grado di controllare l'area di Bab el Mandeb. È importante quest'area perché, lo sappiamo, insomma, è stata utilizzata anche come collo alternativo rispetto ad Hormuz per aggirare le limitazioni al traffico, soprattutto del petrolio. Quindi le domande che ci facciamo sono: a che punto è questa avanzata sul Mar Rosso? È confermata? Davvero c'è il controllo su questo nuovo stretto da parte delle milizie filo-iraniane? Che conseguenze avrà e potrebbe avere questa situazione? Ne parliamo con Matteo Villa, direttore del Data Lab dell'ISPI, che saluto e ringrazio. Buongiorno Matteo, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, le notizie sono proprio di questa mattina, anche se l'offensiva va avanti da qualche giorno. Quali notizie abbiamo in questo momento sulla situazione per quanto riguarda lo stretto di Bab el Mandeb?
1: Guarda, allora, intanto ricordiamoci che sono anni che gli Houthi, questo gruppo, continua a minacciare lo stretto, quindi anche prima di questa notizia sapevamo che laggiù non è semplice navigare. Adesso hanno addirittura conquistato un'isoletta nel mezzo dello stretto, forse la più strategica di tutte. Sostanzialmente in questo caso chiudono in una morsa lo stretto, perché sia dalla costa dello Yemen sia da questa isoletta che sta un po' nel mezzo possono sorvegliare il passaggio delle navi delle petroliere, quindi è ancora più rischioso attraversare quel posto. E come sapete, appunto, siccome già da Hormuz, quindi un altro stretto, è difficile passare in questo momento e sono ripresi gli scontri, sì, il traffico, diciamo, petrolifero mondiale e poi quello commerciale in generale è sotto una maggiore minaccia.
0: Ecco, ricordiamo anche che ruolo stanno avendo, chi sono queste milizie Houthi e quale parte anche dello Yemen già stanno controllando, avendo come principale, diciamo, avversario l'Arabia Saudita.
1: Credo, sì, sono milizie sciite, sono tendenzialmente alleate dell'Iran, non sono perfettamente affiliate all'Iran, però in queste ultime settimane si sono susseguite le voci, pare che centinaia di, chiamiamoli così, consiglieri militari iraniani si siano riversati nello Yemen. Lo Yemen è controllato per un pezzo nell'occidente, però quello che si affaccia sullo stretto di Bab el Mandeb dagli Houthi, quindi milizie simili, insomma, amiche dell'Iran, sicuramente nemiche dell'Arabia Saudita, che invece sostiene il governo riconosciuto dello Yemen, che combatte gli Houthi, e alla fine finisce che gli Houthi, che appunto controllano la parte ovest del paese, sono anche quelli che più facilmente possono minacciare e controllare lo stretto.
0: Senti Matteo Villa, ricordiamo anche che per quanto riguarda invece Hormuz non sembrano esserci grosse novità, non ci sono prospettive, diciamo, non allo scoperto in questo momento di possibili accordi tra Stati Uniti ed Iran. Ci fai un punto anche su come sta andando la situazione per quanto riguarda il passaggio delle navi, perché negli ultimi giorni, oltre allo stallo diplomatico, politico e anche ai raid militari, sono state prese proprio di mira anche le petroliere nello stretto, quindi immagino che il traffico sia sempre più limitato anche da quelle parti.
1: Sì, guarda, negli ultimi mesi era un po' ripreso, eravamo arrivati più o meno alla metà di quello che era il traffico precedente, tanto per ricordarci, prima la discesa era del 90%, no? Quindi insomma le notizie ci dicevano andava un po' meglio. Il problema è che nel frattempo, proprio nel momento in cui adesso il rischio per passare da Hormuz è un po' aumentato, anche se questo traffico non dovesse scendere in questi giorni, stanno arrivando tutte le notizie, tutte insieme, che ci fanno pensare che il mercato energetico globale adesso andrà incontro a una stretta. Da un lato gli Houthi non soltanto controllano lo strato di Bab el-Mandeb, ma hanno aumentato gli attacchi verso l'Arabia Saudita, quindi addirittura stanotte pare che abbiano attaccato proprio l'oleodotto più grande che serve a portare il petrolio da dove c'era prima, Hormuz, verso ovest per poi farlo arrivare nel mondo. E poi purtroppo in questo momento riemerge la domanda petrolifera della Cina, che negli ultimi mesi invece era scesa. In tutto questo contesto, quindi, insomma, è probabile che le pressioni sul prezzo del petrolio restino alte.
0: Ecco, infatti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, Matteo Villa, è proprio questa, che riguarda un po' il prezzo del petrolio, che leggiamo è risalito sopra la soglia dei $100 al barile, ma il fatto è che la prima volta da luglio, quindi un po' quello che dicevi tu, cioè se negli ultimi mesi la situazione era stata comunque accettabile a Hormuz, adesso invece sta peggiorando. Cioè, è frutto di questa situazione il rialzo del prezzo?
1: Sì, e anche del fatto che appunto negli ultimi mesi a salvarci sono state due diciamo grandi cose che sono successe, cioè gli Stati Uniti esportavano tanto petrolio e per farlo dovevano utilizzare le riserve strategiche che un po' alla volta stanno finendo, e la Cina aveva smesso di importare molto petrolio utilizzando anche esso le riserve strategiche. Mano a mano che questo cuscinetto strategico scende, bisogna tornare a far passare il petrolio da lì, e quindi le pressioni su di noi aumentano.
0: Matteo Villa, Data Lab dell'ISPI, grazie, buon lavoro, a presto come sempre. Chiudiamo qua questa prima pagina di approfondimenti di Effetto Giorno, e adesso invece ci occupiamo di un'altra vicenda italiana, una vicenda che insomma ieri la notizia è arrivata, ha colpito forse chi ha una certa età, perché questa è una vicenda della storia giudiziaria italiana. Ieri a 35 anni si è tolta la vita Denise Cosco, che è la figlia, era la figlia di Lea Garofalo, storica testimone di giustizia, come poi del resto è stata anche la figlia Denise, calabrese, tra l'altro avevano la stessa età, cioè Denise Cosco aveva la stessa età, 35 anni, quando era morta la madre, e Lea Garofalo aveva perso il padre per questioni di 'ndrangheta, di criminalità organizzata, una vicenda, quella di Lea Garofalo, che molti ricorderanno, una storia che definire dolorosa o tragica è forse addirittura poco, perché c'è davvero di tutto là dentro, testimone di giustizia prima, poi con un programma di protezione, così poi è successo anche alla figlia, che ha contribuito ad incastrare il padre, e poi quello che è successo ieri. Ne parliamo con la nostra collega già inviata di Radio 24, Raffaella Calandro, oggi al Sole 24 Ore. Raffaella, buongiorno e benvenuta.
2: Ciao Alessio, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Che è all'interno anche di un molto ascoltato programma di Radio 24, tante di queste storie, Raffaella, le hai raccontate. Ti vorrei chiedere proprio di riannodare un po' i fili. Intanto però ti chiedo chi era Denise Cosco.
2: Come hai perfettamente ricordato tu, è stata la figlia di una celebre testimone di giustizia italiana, divenuta a sua volta testimone di giustizia per aver avuto il coraggio di testimoniare in aula contro il padre condannato come mandante ed esecutore anche dell'omicidio della madre Lea. Era una ragazza all'epoca di 17 anni che scoprì ad un certo punto, quando 3 anni dopo quella sparizione della madre e l'uccisione della madre furono ritrovati i resti, quel che restava di quel corpo, perché era stata uccisa, fatta a pezzi, scoprì che ad essere responsabili di quel barbaro omicidio erano il padre e anche quello che all'epoca era il suo fidanzato, con cui poi che poi aveva collaborato con la magistratura e che aiutò la procura di Milano a rintracciare i resti di Lea Garofalo proprio nel milanese. Questa è una storia di coraggio di una donna come Lea Garofalo, e poi anche di sua figlia, attanarsi dalle logiche dell''ndrangheta, come femmine coraggiose, come sono state spesso definite, che però che il prezzo che l''ndrangheta chiede in casi di tradimento.
0: No, c'è un problema con l'audio, però scusa Raffaella Calandra, vediamo se si può migliorare un attimino la telefonata, perché ogni tanto andava via l'audio e ci siamo persi poche parole, ma non vorrei che la cosa andasse peggiorando. Fatemi un cenno, se no ricordo io un altro elemento di questa storia mentre ricontattiamo Raffaella Calandra, perché la figlia di Lea Garofalo, Denise, dopo aver scoperto tutto quello che ci stava raccontando Raffaella Calandra, cioè che il padre e il suo fidanzato dell'epoca avevano ucciso sua madre, lei prese il coraggio e testimoniò, e lo fece nel processo nel 2011 alla Corte d'Assise, se non sbaglio, di Milano. Il programma, tra l'altro, di Raffaella Calandra era Storiacce, quindi se volete andarvi anche a recuperare alcuni di frame di quell'epoca là. Intanto l'abbiamo recuperata, Raffaella, da dove ti eri interrotta, vai, quindi
3: stavamo sì, ripercorrendo, come dicevi, che Denise, nel momento in cui furono ritrovati i resti della madre, scoprì, come hai appena detto, che ad averla uccisa furono il padre e anche quello che lei riteneva il fidanzato dell'epoca. Lei ebbe il coraggio di testimoniare in aula, dietro un paravento, nell'aula della Corte d'Assise di Milano, senza tentennare, rivendicando la scelta della madre, puntando il dito contro il padre, che Lea Garofalo, di cui Lea Garofalo aveva denunciato anche le trame del clan dei Crotonesi qui a Milano, dei traffici di droga e anche un omicidio, diventando appunto testimone di giustizia. È stata testimone di giustizia fino al 2018, ma ci sono storie che sono segnate, come dicevi, da una tragicità così profonda in cui l'equilibrio, per usare l'immagine che ha usato Don Ciotti, che ben la conosceva e che l'ha accompagnata in questo percorso, tra il recuperare una vita, tra il coraggio e la ferita e il dolore, è sempre fragilissimo. E domenica scorsa, appunto, Denise l'ha interrotto lanciandosi da una finestra, come un'altra celebre testimone di giustizia di un'altra epoca, la Picciridda di Paolo Borsellino, ossia Rita Atria, un'altra testimone di giustizia, certo, che il cui equilibrio crollò dopo la strage di Via D'Amelio e che si tolse la vita.
0: Ecco, Raffaella Calandra, premesso che il gesto anche di Denise, come quello delle persone che si tolgono la vita, non si possono trarre, diciamo, conclusioni dirette legate al suo passato, ma è evidente che quella storia aveva un peso enorme. Ti chiederei perché era finito il programma di protezione, perché in generale, no, questi testimoni di giustizia, come sono questi percorsi? Ce ne sono molti anche fortunati, no? Sono tanti in Italia.
3: Sì, i testimoni di giustizia fanno una scelta coraggiosa con la quale cambiano identità, vivono altrove, riescono a ricominciare in un nuovo percorso di lavoro, ma chiaramente è una vita del tutto sradicata dalla propria storia, dal proprio passato, e le scelte, la durata del permanere all'interno del sistema di protezione è spesso dovuta anche a delle scelte proprio anche dei diretti interessati, che per varie ragioni possono chiedere di uscirne, oltre a casi, diciamo, di scadenza per un eventuale termine, diciamo, delle minacce. Quindi è sempre una difficoltà di reggere quel passato che ha portato, appunto, anche Denise a scegliere di uscire dalla protezione, ma comunque continuava ad essere seguita dal servizio centrale della polizia criminale, che segue i testimoni di giustizia.
0: Raffaella Calandra, grazie, e anche grazie a te, buon lavoro. A presto. E questo era la storia di Denise Cosco, di Lea Garofalo, e vi ricordo anche Storiacce su Radio 24. All'epoca, insomma, è stato trattato, quindi probabilmente ritrovate anche sul sito di Radio 24 delle tracce di quel podcast. Allora, ci fermiamo per il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida.

0: confirmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Borse europee in rialzo a metà giornata nell'attesa della pubblicazione dell'importante dato americano sull'inflazione che sarà sotto la lente della Federal Reserve in vista delle decisioni di politica monetaria della prossima settimana. Intanto i tassi sui treasury americani continuano a salire e quelli a 10 anni sono arrivati al 4,94%, nonostante ieri il tesoro americano abbia annunciato di avere portato a 6 miliardi di dollari il riacquisto di titoli costanti scadenza tra 10 e 20 anni. Sono su livelli di guardia anche i bond governativi europei con il bund decennale che rende il 3,52%. A metà seduta Milano guadagna lo 0,7%. A Piazza Affari Prismian sale dell'1% nonostante questa mattina la società abbia collocato azioni per un controvalore di 850 milioni di euro. Volano inoltre le Avio più 7% all'indomani della pubblicazione della semestrale della conferma che presto Advent entrerà nell'azionariato. Rialza la testa anche Moncler più 2,5% mentre cede l'1% Eni, scia la debolezza del greggio che però rimane su livelli elevati. Da Radio Core Eleonora Micheli per Radio 24.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale, così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno, report illimitati, reportaziende.it oppure 840 10 40.
10: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
11: Effetto giorno.

13.36 di venerdì 11 settembre. Torna la classifica delle buone notizie, insomma cerchiamo di inserire qua e là qualche buona notizia il venerdì per invertire il trend della settimana di cronaca. Vediamo se riusciamo a convincervi anche questa settimana. Cominciamo, quinto posto. La Regione Emilia-Romagna promuove il progetto scolastico che si chiama Settembre Insieme, cioè la riapertura della scuola dal 31 di agosto, volontariamente per chi ne ha bisogno, scuole primarie, un progetto che è stato richiesto da oltre 9.000 famiglie, parliamo del 13%

0: Le famiglie che vanno, hanno i figli nelle scuole primarie dell'Emilia Romagna, un progetto positivo secondo il governatore De Pascale, che insomma lo ha confermato, anzi l'anno prossimo sarà possibile scegliere già dal mese di marzo, perché quest'anno era un progetto sperimentale, quindi è stato tutto fatto un pochino più di corsa, e vedremo insomma se la possibilità di offrire il servizio di accompagnamento alla scuola, ma anche sì di occupazione del tempo all'interno delle scuole per i bambini delle primarie, diventerà strutturale in Emilia Romagna. Quarto posto. Qua parliamo di trasporti sostenibili e anche romantici, diciamolo un attimo, dai, perché effettivamente è questo. Parliamo del collegamento notturno European Sleeper, che è garantito da quest'anno, dal 9 settembre, e tra l'altro la trazione, si dice così, italiana, è affidata ad Arena Ways, che è una compagnia storica sfidante del monopolio ferroviario, ai tempi in cui c'era ancora il monopolio. Ebbene sì, tornano i treni notturni da Milano a Bruxelles, un viaggio economico, perché si risparmia anche la notte di hotel naturalmente, un viaggio sostenibile come può esserlo il treno naturalmente, anche sì romantico, perché insomma i tempi, l'idea del viaggio notturno, molti di noi lo hanno fatto in passato, era un po' più diffuso prima delle low cost, ebbene insomma garantiscono un po' un pizzico più di romanticismo rispetto al volo aereo. Terzo posto, parliamo di una app inventata da un giovane studente di economia e sviluppatore italiano, Davide Agostini, molto molto attuale, la app che ha scalato gli app store per quanto riguarda il settore del meteo, un'app che è in grado di prevedere le grandinate, si chiama il Grandinometro, è stata testata il 28 agosto, ha anticipato di ben 26 minuti il tempo rispetto all'impatto effettivo poi della perturbazione con grandine che avveniva a nel Padovano. Si basa appunto su naturalmente i dati del meteo integrati con le segnalazioni geolocalizzate in tempo reale degli utenti. Bravo a questo ragazzo, interessante il grandinometro. Secondo posto, velocemente, un dato economico di queste ultime ore: crescono l'economia e l'occupazione dell'area euro, cioè di tutti i paesi dell'area euro. La Spagna va molto bene, la Germania un po' meno, l'Italia così, insomma il dato è un più 0,6%, si stima un più 1,2% di crescita quest'anno. Tra l'altro le migliorate previsioni per l'area euro sono quelle che hanno giustificato ieri il rialzo dei tassi di interesse, dello 0,25%, poi oggi sono anche i dati sull'occupazione italiana, li mettiamoli in coda. Primo posto. E questa è una notizia veramente, siamo lieti di poterla dare, una notizia che riguarda i progressi della scienza e della medicina. 4 persone paralizzate per una lesione completa e cronica del midollo spinale sono tornate a camminare grazie all'aiuto di un deambulatore, ma abbandonando la loro sedia a rotelle. Tutto questo è stato consentito da un'equipe di studiosi Università San Raffaele e Sant'Anna di Pisa. È con noi il professor Silvestro Micera, professore di biorobotica alla scuola Sant'Anna di Pisa. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, grazie mille.
0: Allora, ci racconti questa cosa che è stata incredibile, insomma sappiamo che da alcuni anni la scienza, la tecnologia, la medicina lavorano per consentire a chi ha avuto insomma una lesione del midollo spinale di tornare a muoversi e a muovere le gambe. È un risultato pubblicato anche su una rivista scientifica, e che quindi certifica che cosa, professor Micera?
1: La possibilità di ridare a persone, come diceva giustamente lei, con lesioni complete, il controllo volontario del cammino utilizzando 2 principi. Uno, la stimolazione del midollo spinale sotto la lesione, e 2, la possibilità di controllarla attraverso i movimenti del tronco. Quindi il paziente impara sostanzialmente a muovere il suo tronco per controllare le proprie gambe.
0: Perché è questa, diciamo, la novità principale, che con questo allenamento siete riusciti a questi 4 pazienti a consentirgli, grazie ai movimenti del tronco, di riattivare la loro possibilità di camminare. E questa cosa, se abbiamo capito bene, professor Micera, potranno portarla avanti per il resto della loro vita?
1: Sì. Ci sono 2 cose importanti. La prima è che utilizzando dei sistemi già approvati per altre applicazioni, questa è una tecnologia già disponibile di fatto su larga scala, non è facilissimissima da utilizzare perché richiede un team multidisciplinare, però si può, e il secondo è cronica, quindi diciamo per un tempo molto lungo, molti anni, 10, 15 o 20 anni, è sicuramente possibile utilizzarle quotidianamente.
0: Senta, quali altre persone, quante altre persone, parliamo dell'Italia, insomma, con questo tipo di rottura del midollo spinale e quindi di paralisi possono candidarsi per questo tipo di trattamento?
1: Allora, noi con il professor Mortini, il neurochirurgo del San Raffaele, lui ha già impiantato più persone.
0: Scusi, abbiamo perso un attimo l'audio.
1: Ovviamente, come nel momento, puoi immaginare,
0: professor Michele, mi scusi, ma nel momento in cui ci stava dando, credo, il numero delle persone operate, abbiamo perso la linea. Quindi ci stava dicendo quante le persone hanno già ricevuto l'intervento.
1: Più di 20.
0: Okay.
1: Abbiamo una lunghissima, purtroppo, lista d'attesa. Però ecco, se ci sono altre persone, possono contattare il professor Mortini al San Raffaele. Ovviamente l'obiettivo è rendere questo tipo di tecnologia e questo approccio utilizzabile anche in altri centri di ricerca in Italia e nel mondo.
0: Ecco, bisogna avere anche un po' di capacità di allenamento, c'è un limite di età? Prego.
1: Sì, chiaramente, come tutte le cose, ha dei criteri di inclusione, sì, legati sicuramente all'età, alle condizioni muscolari sotto la lesione. Il muscolo deve essere comunque, diciamo, stimolabile in maniera, sì, artificiale. Ci sono una serie di controindicazioni, purtroppo, però in generale le possibilità per pazienti con lesioni, diciamo, toraciche del midollo sono in questo caso abbastanza buone.
0: Bene, io mi fermo qua e ringrazio molto davvero per essere stato con noi, ma anche per questi grandi risultati, il professor Micera dell'Università Sant'Anna di Pisa, Scuola Sant'Anna, ma insieme anche all'Università San Raffaele di Milano e all'IRCCS proprio San Raffaele, dove questa nuova tecnica è stata sperimentata. Ci fermiamo tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Segnaliamo code per un incidente sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra l'allacciamento con ramo Casalecchio e Modena Sud in direzione Milano, e code per un altro incidente in questa direzione tra Campegine e Parma. Verso Napoli si procede lentamente per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza e si rallenta sempre a causa di un incidente anche su Grande Raccordo Anulare di Roma all'altezza di Via Ardiatina in direzione Appia. Attenzione ad un incidente sulla 30 Caserta Salerno tra la barriera di Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione Caserta, e poi per lavori ancora code sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra Broni Stradella e Castel San Giovanni verso Brescia. Lunghi chilometri di coda per traffico intenso sulla 23 Palmanova Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
6: Effetto Mondo.
7: We swear that on November 3rd, we are going to go out and vote. So help me, God.
8: So help me, God.
7: Whoa. You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that.
0: Giulia Crivelli, buongiorno.
9: Buongiorno.
0: Non era l'imitatore, o sì?
9: No, era Trump. Era nel secondo giorno della convention che si sta tenendo in Texas. Come abbiamo detto ieri, inusuale questa convention in occasione naturalmente delle elezioni di midterm, primo martedì di novembre, che quest'anno sarà il 3, e Donald Trump ha di nuovo preso la parola. Ieri aveva, come sapete, promesso questo dividendo che è un termine borsistico, a ciascun americano da $5,000. Oggi, alla fine, ieri, alla fine di questo discorso, ha detto: adesso giuriamo insieme, ma proprio come quei giuramenti che vediamo nei tribunali, alzando la mano destra, io giuro, I swear, che andrò a votare. Poi aveva anche detto, naturalmente non vi dico neanche di votare repubblicano, perché è chiaro che qui dentro a nessuno verrebbe in mente di votare democratico, quindi andate a votare, se no che cosa vi succede? Andate all'inferno. Quindi prendere o lasciare $5,000 oppure inferno, diciamo che molti riassumono così. E non è una novità, naturalmente, che Dio, diciamo, venga tirato in ballo, in particolare naturalmente il Dio cristiano e la religione cristiana, che prevede appunto l'inferno. Però fa effetto che comunque alla fine gli argomenti siano questi, perché sulle questioni economiche, se dovesse citare i dati ufficiali sarebbe un disastro, e quindi non li ha sostanzialmente citati, ha fatto delle affermazioni sia l'altro ieri che ieri molto generiche: mai gli Stati Uniti non sono mai andati così bene, naturalmente citando, perché questo è un dato di fatto, a proposito di dati di fatto, l'andamento delle borse americane, ma naturalmente non tutti investono nelle borse e soprattutto non tutte le aziende quotate al Nasdaq e al Dow Jones vanno bene, quindi anche qui molto generico. Tra l'altro oggi si attende il dato sull'inflazione, naturalmente ieri sera sono cominciate le celebrazioni i ricordi dell'11 settembre, spettacolo di luci, 2977 piccole luci, perché tanti furono i morti quel giorno a New York. A questa convention c'erano anche dei repubblicani non MAGA, e sentiamo per esempio la voce di uno di questi che dice: io sono un repubblicano, non sono mai stato un MAGA, e in Texas voterò questa volta per il candidato democratico James Talarico. Sentiamolo.
10: Well, because I'm a Republican, I'm not a MAGA Republican. I'm an old school Reagan Republican, and I believe personal integrity means things. And so I support people that have good personal integrity, and I like James Talarico, and he is the kind of guy we need in office.
11: And not Ken Paxton.
10: Definitely not Ken Paxton.
9: Ken Paxton, ne abbiamo parlato tante volte, il candidato di Donald Trump, e sentiamo perché si parla tanto del Partito Repubblicano, il Grand Old Party, e di come viene identificato per esempio con Ronald Reagan. Sentiamo questo breve passaggio di Ronald Reagan, visto che questo repubblicano che voterà per il candidato democratico ha detto: io sono un old school, un repubblicano di vecchia scuola, cioè un repubblicano di scuola reaganiana. E sentiamo Ronald Reagan.
12: You don't become president of the United States. You are given temporary custody of an institution called the presidency, which belongs to our people.
0: Questo era Reagan
9: che diceva in questo discorso molto famoso verso la fine del suo mandato: non diventi presidente, tu prendi in prestito e custodisci la presidenza, che in realtà è un'istituzione che appartiene al popolo americano.
0: Bello.
9: Naturalmente sui giornali, ripeto, 9-11, quindi sapete che gli americani indicano prima il mese poi il giorno, da qui 9-11, quindi 11 settembre, e molto vengono accolte molto favorevolmente le cose di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, cioè questa decisione di Mamdani, che terrà sicuramente un profilo basso oggi, perché appunto deve anche giustificare il fatto che nessuno parlerà, quindi probabilmente non parlerà neanche lui. Mamdani ha deciso di offrire completa trasparenza su tutti i documenti che riguardano le conseguenze sulla salute delle persone che parteciparono ai soccorsi e di quelli che continuarono a vivere nell'area dove ci fu il crollo delle Torri Gemelle. C'è anche il tema, di come finanziare eventualmente questo dividendo da $5,000. J.D. Vance, ieri vicepresidente, che poi ha parlato anche alla convention, ha detto: lo faremo con i dazi. E c'è qualche economista che ha ricordato che nella scorsa primavera i dazi sono stati dichiarati illegali dalla Corte Suprema, e che quindi chi ha i mezzi legali per farlo, come abbiamo detto molte volte, ha già chiesto e ottenuto i rimborsi dei dazi pagati. Quindi sentiamo questo brevissimo calcolo su queste risorse, che in realtà non ci sono.
13: They say tariffs pay for the checks.
11: In February, the Supreme Court ruled those tariffs were never legal, 6-3, and the refund started. In May and June, the government refunded more than it collected. The fund that's supposed to pay you ran negative 2 months in a row.
0: Giulia?
9: Quindi, febbraio la decisione 6-3, quindi una decisione non marginale della Corte Suprema, i dazi sono illegali. E in maggio e giugno gli Stati Uniti hanno dovuto rimborsare molto più di quanto hanno incassato e dovranno continuare a rimborsare. Quindi questa promessa, come diremmo in italiano, non ha le coperture. Poi vabbè, vedremo oggi cosa succederà, perché Donald Trump non va a New York, sarà invece al Pentagono, dove si schiantò il terzo aereo, ricorderete invece il quarto, ci sono stati anche dei film, fu dirottato, di fatto controdirottato dai passeggeri, e poi si schiantò in Pennsylvania. E quindi due aerei a New York, Torri Gemelle, terzo aereo, distrutta parte del Pentagono, Donald Trump sarà lì, J.D. Vance sarà a New York. E se vuoi, insomma, andiamo anche in Europa, visto che, beh, come potete immaginare, insomma, l'11 settembre viene ricordato anche da tantissimi giornali europei. Però in Francia, e l'hai detto anche tu, i dati economici sono buoni per la Spagna, un po' meno buoni per la Germania, pessimi per la Francia, e quindi per esempio Le Figaro titola crescita, l'economia è il proprio a secco in Francia, quindi al di là delle divisioni, e la fotografia scelta è di Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, accanto a Marine Le Pen, che è la candidata alle presidenziali, questo è il vero tema su cui si dovrebbe giocare la campagna elettorale, perché appunto non solo la Francia ha visto crescere negli ultimi due anni in modo esponenziale il suo debito, il suo deficit, adesso anche l'inflazione, e non è come se si dicesse sì, l'immigrazione resta un tema importante, però a questo punto la priorità assoluta è l'economia.
0: Dove altro vuoi andare adesso, Giulia?
9: Da notare, vabbè, Mélenchon è scatenato su Israele, ma sapete che cioè entusiasta del fatto che la Francia insieme ad altri paesi abbia sanzionato i coloni israeliani della Cisgiordania, quelli accusati di occupare territori che secondo numerosissime risoluzioni dell'ONU non dovrebbero neanche entrarci, ma la vicenda la conoscete. E soprattutto si fa notare questa concomitanza di elezioni, cioè 27 ottobre si vota in Israele e si deciderà il destino di Netanyahu, oggi dovrebbero uscire dei nuovi sondaggi
0: e pochi giorni dopo è vero.
9: E subito dopo, insomma, pochi giorni dopo il 3 novembre, quindi due destini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu sempre più legati. Nel Regno Unito Financial Times apre su questi record del petrolio, purtroppo giorno dopo giorno,
0: sopra $100, sì.
9: E poi naturalmente, visto come ha fatto il Sole 24 Ore ieri, di nuovo questa corsa alla vendita dei bond, quindi obbligazioni, sia titoli di Stato che obbligazioni di aziende private, per restare attraenti devono alzare i rendimenti. Questo è naturalmente, vuol dire che si aumenta quella bomba orologeria sotto molte economie, compresa la nostra, che sono appunto i debiti sugli interessi.
0: Che altro, Giulia? Abbiamo ancora un paio di minutini.
9: E grazie. Allora ti porto ovviamente nella mia carissima Germania. Ecco. Intanto vi segnalo la prima pagina di Handelsblatt di oggi, che è il quotidiano economico tedesco. E c'è Friedrich Merz, il suo braccio destro, dentro a una specie di muro che si stanno però costruendo da soli, perché come abbiamo sentito l'altro ieri, Friedrich Merz ha iniziato a presentare la finanziaria in Parlamento e ha scelto la strategia per contrastare la AfD, che tra le righe Angela Merkel aveva sconsigliato senza nominarlo, cioè non tiriamo fuori di nuovo che la AfD è un partito diabolico che porterà la Germania a tornare a essere un paese da pulizia etnica, perché così è come se incolpassimo gli elettori. Noi dobbiamo capire per quali sono le ragioni più profonde per le quali gli elettori hanno scelto AfD in Sassonia, comunque secondo molti ha i giorni contati. Ma sentiamo questo. Come abbiamo detto l'altro giorno, si è dimesso il numero uno della CDU in Sassonia-Anhalt e adesso c'è un giovane esponente della CDU, diciamo facente funzione, che credo che non abbia 35 anni, che alla principale televisione tedesca ieri ha dichiarato questo.
13: da kommt die CDU aktuell auf 7%. Was ist denn Ihre Analyse? Woran liegt es, dass das momentan wirklich gar nicht läuft und Sie gar nicht punkten können?
14: Ja, wir haben an Glaubwürdigkeit verloren. Wir haben an Vertrauen verloren. Die Menschen vertrauen uns nicht mehr, weil wir Dinge, die wir versprochen haben, nicht in der Schnelligkeit umsetzen konnten und weil wir Dinge anders gemacht haben, anders umgesetzt haben, Stichwort Schuldenaufnahme, als das, was wir unter anderem vor der Wahl gesagt haben.
9: Quindi abbiamo perso la Glaubigkeit, cioè non siamo più credibili. Esatto, la credibilità. Abbiamo promesso cose in campagna elettorale, in tutte le campagne elettorali, che poi non abbiamo fatto, ma forse soprattutto abbiamo promesso cose che sotto sotto sapevamo che non avremmo potuto fare, soprattutto dal punto di vista economico, perché troppi sono i fattori fuori dal controllo di qualsiasi governo, a cominciare naturalmente dall'industria dell'auto e dai sempre che vengono poi citati in questa intervista dalle sempre maggiori quote di mercato che ha l'industria dell'auto cinese in Europa, e quindi dice smettiamola, perché sennò anche le prossime amministrative e le prossime elezioni le perdiamo tutte.
0: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Paolo Corleoni in regia, Alessandro Schirano in redazione, ciao a tutti.

0: promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi. Voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sono le 14.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Ben ritrovati con l'aggiornamento di GR24. La scomparsa di Emma Bonino addolora profondamente, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace, coerente, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Queste le parole poco fa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Aveva 78 anni, per lei, ha detto la Premier Giorgia Meloni, stiamo predisponendo le esequie di Stato. Bab el Mandeb, gli Houthi sono avanzati ancora e adesso controllano lo stretto integralmente, secondo i corrispondenti di Al Jazeera e della France Press. Intanto, in reazione, l'Arabia Saudita ha bombardato oggi l'aeroporto di Mocha nello Yemen, controllato dagli Houthi. 11 settembre, l'America, come abbiamo appena sentito, si prepara a ricordare a 25 anni di distanza gli attentati alle Torri Gemelle a New York e al Pentagono. L'economia, l'occupazione è in crescita. In Italia, secondo l'Istat, ci sono 246.000 lavoratori in più in un anno. Il dato sull'occupazione è del 63,1%, il valore più alto dall'inizio delle serie storiche. Ex Ilva, i giudici di Milano hanno confermato lo stop all'area a caldo, dunque respinto il ricorso. Per i giudici il diritto alla salute prevale su quello di impresa. In chiusura lo sport, il calcio, con intanto la Champions League, perché ieri sera il Como ha sbancato anche in Champions, vincendo per 4-1 in casa contro il Lipsia, un pari invece per la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce. E stasera c'è l'anticipo della Serie A, si gioca Venezia-Fiorentina. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years. La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: È anche per vivere notti così che hai voluto restare qui?
6: Sì, era per queste notti, perché pensavo che il luogo dove più sarei cresciuto, allora penso che ho fatto la buona scelta e sono molto felice della mia decisione.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Bella palla dentro, posizione regolare, Brown, pallonetto, rete, ha pareggiato il Fenerbahce.
2: Come sabato sera con l'Atalanta avete preso gol al 47esimo e stasera al 48esimo.
3: Questi due indizi fanno una prova, no? Cioè non è tutto spiegabile nel calcio, A volte c'è anche della casualità, qualche volta magari può essere un qualcosa che già dalla prossima partita dobbiamo stare probabilmente attenti. Non era facile su questo campo con questo ambiente, servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.

0: Nico Pass si propone, il tocca per lui, Perrone, Massimo Perrone, chiude i giochi, 4-1, è una serata fantastica per il Como.
1: Ovvio che sono felice, però la felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare. Siamo una squadra molto giovane e dobbiamo andare con attenzione di non essere esa squadra che energia Champions, tutto bene, tutto bene, tutto bene, e dopo dimentichiamo un po' la Serie A, perché questo sì che mi farebbe arrabbiare molto.
2: Ora capisco benissimo che oggi sono solo minuti sprecati, ore sprecate in attesa per far arrivare la sera, quindi l'asta del fantacalcio, quindi facciamola alla svelta e facciamo scorrere il tempo. No?
3: Sarà un'asta estremamente complicata questa sera, non vi annoierò raccontandovi i motivi, l'ho fatto in separata sede e hanno convenuto tutti che questa sera bisognerà essere molto molto bravi e fortunati.
2: Perché oggi l'asta del fantacalcio per molti italiani e anche molti ascoltatori, li saluto tutti, è l'unica cosa che conta. Buongiorno Pardo.
4: Buongiorno, buongiorno. Discettavo con Cazzullo su questo, eh?
2: Sì.
4: Cercavo di fargli capire, lui diceva ma non è una cosa virtuale. Dico no, in realtà è la cosa più reale di tutte, nel senso che noi tutti vorremmo essere calciatori o allenatori di squadre di Serie A, e il modo per riuscire a esserlo da protagonisti è nel fantacalcio. Quindi poi è chiaro che ti riferisci a uno spettacolo che tu non fai, del quale sei spettatore, però insomma, vabbè, nell'intorno del... Ma chi fa l'asta? Capuano?
3: Sì, sì, sì, faccio io. Faccio
2: lui.
4: Come giochi? Classico o mantra?
3: Io gioco classico da 30 anni con gli stessi amici e quindi
4: non c'è questo paese, non riesce a evolversi,
3: confermando i giocatori, le rose, quindi è una cosa
4: allora
2: molto il paese complessa. Non riesce a evolversi.
4: No, anch'io, io dal 92, addirittura dal 92 gioco, però siamo passati al mantra da qualche anno. Tra l'altro secondo me siamo passati al mantra perché era un modo per adesso che ci penso, per distruggermi la squadra, perché io c'avevo c'avevo una squadra incredibile 2 anni fa, una squadra incredibile.
2: Beh, lui ha vinto l'ultimo campionato.
3: Ho il grandissimo, sì, ho vinto l'ultimo campionato e l'ottavo scudetto della mia storia.
2: Ah, non sei alla stella?
3: No, quasi.
2: Dopo 30 anni.
3: Con calma, ci arriverò. Prima dei 70 ci arrivo alla stella.
4: Delle accuse di Combin, attenzione.
3: No,
4: uno ci sono delle accuse.
3: Non credo. Il vero grande problema è che non sono arrivati attaccanti quest'anno.
2: Pochettino ha detto lo scudetto di Capuano 2 anni fa è irregolare e quindi glielo dovete levare.
3: È arrivata poca roba quest'anno, pochissima, anzi quasi nulla. Quindi voi immaginatevi quanto costerà Gonçalo Ramos quest'anno all'Astra, che è di fatto l'unico attaccante entrato nel sistema.
2: Di cosa?
4: Sarà orgoglioso del fatto che noi da adesso non lo facciamo più, ma quando arrivavano ancora tanti giocatori da fuori, no, noi facciamo il draft stile NBA, quindi un giocatore a scelta fra quelli disponibili o che erano finiti in Serie B non presi, in ordine inverso alla classifica, pensa che meccanismi.
2: Molto
4: meccanico, si solo il salary cap e poi poi
3: adesso non serve più fa sta roba qui, perché arriva talmente poca roba che non questa mattina ho minacciato il mio migliore amico, lui ha Malen, Pio Esposito e Højlund. Io ho detto dammene uno di questi tre, facciamo un'operazione, insomma una cosa interessante. Mi ha detto non ci penso nemmeno, e allora gli ho detto questa sera farò tutta l'asta contro di te.
4: Ho capito, sai che gliene frega, c'ha Malen, quanti siete? 10?
2: Infatti, 8, uno 8. Che c'ha Malen e Pio Esposito
4: 8, 8.
2: Ha già praticamente lo scudetto in vabbè, ma volete parlare di Como Champions League straordinario?
3: Se volete voi.
4: Meraviglioso.
3: Sì. Via i violini, Carlo Salvatore. Vai Pierluigi Pardo.
4: Beh, insomma, dai, ragazzi, stava una serata incredibile che oltretutto ha il bello che non è una cosa così estemporanea, non è un miracolo di una sera, ma è una squadra che ormai ha una dimensione clamorosa e che ieri l'ha confermata ai massimi livelli. Poi da qui a dire che non è che penso che per forza il Como andrà in semifinale di Champions, però diciamo ha dimostrato ancora una volta la forza, la qualità Ed è bello perché comunque è vero che dietro ci sono stati investimenti importanti, perché senza gli investimenti non si va da nessuna parte. Ma una parte fondamentale, rilevante, essenziale del successo del Como sta nelle idee di calcio che questa squadra ha messo in piedi. Cioè, questi stessi soldi potevano essere spesi in mille modi diversi, e diciamo su mille modi 999 sarebbero stati peggiori. E quindi veramente una... Un tripudio, bellissimo. E poi insomma, ci dà anche una boccata.
2: Primi quattro punti per il movimento italiano in prospettiva,
3: sì,
2: ranking.
3: Anche se insomma a noi piace tanto, no, fare i tafazzi. In realtà questa prima tornata di Champions League, adesso al di là, questa l'abbiamo fatto sfogare, quindi possiamo smettere quei violini. Oggi è il giorno degli sviolinatori, no? E quindi va benissimo così. Il Como ieri ha fatto una partita fantastica. Fabregas è un attore probabilmente epocale, che quando andrà da qualche altra parte, perché prima o poi ci andrà, probabilmente lascerà il segno, come Sacchi, come Guardiola, come non molti altri.
2: Smette di esultare in quel modo, un po' cafone.
3: Può sembrare simpatico, antipatico, tutto questo è. Però io credo che che continuare a ragionare del Como senza dirsi anche che per fortuna il Como è unico e irripetibile, perché è un modello che è quello che noi abbiamo sempre combattuto quando quel modello ce l'avevano gli altri, penso agli sceicchi, al Paris Saint-Germain, al Manchester City, io lo trovo abbastanza ipocrita. Quindi ieri sera io mi sono estremamente divertito a vedere il Como in campo e però penso e spero che il Como resti unico e irripetibile. Però detto questo, se c'è una cosa che mi manda ai pazzi è che viene usato il Como per continuare ad affermare che il calcio italiano è solo problemi. Ad esempio, in questa prima settimana di Champions League io credo che la prestazione della Roma ieri a Istanbul e la partita dell'Inter a Madrid siano due notizie straordinarie al pari della partita che ha fatto ieri il Como con il Lipsia.
4: Al pari no. Il Como ha fatto una Como con la O aperta. Non me la voglio gli amici di Como, ma io ho la O aperta. Il Como, che poi in italiano dovrebbe essere Como, ma non apro adesso battaglie
2: lessicali.
4: Queste facezie lessicali. No, il Como ha fatto una cosa che è nettamente, ma credo a livello europeo, è nettamente l'highlight di questa giornata.
3: Ma il Como non solo per ha battuto una squadra che in Serie A gli starebbe sotto, quindi non è che ha giocato con il Lipsia, che è una buona squadra, ha una sua storia e una sua abitudine in Champions League, e questo pesa.
4: Sì, però ha vinto 4-1 in casa all'esordio, ha vinto 4-1 in casa all'esordio, quindi voglio dire.
3: Ma io trovo più segnali confortanti per il calcio italiano da una squadra che va a tirare 21 volte a Madrid, però come segnale, poi ha perso e quindi giustamente noi siamo tutti risultatisti. No, nel senso, ma noi questa cosa che inseguiamo, per cui Fabregas è il bene, tutto il resto è il male, il Como è straordinario e tutto il resto è decadente, io lo contesto alla radice, anche nel giorno degli sviolinatori, io ascolto
4: tutto, tutti convocati, noi siamo tutti convocati, persone mediamente con un sacco di difetti, di problemi, io dovrei perdere...
3: Io ad esempio non ho attaccanti, questo è
2: un difetto.
4: Tu non hai attaccanti, certo, e forse non è neanche più il tuo migliore amico. Da stamattina. Però dico, al di là di questo, io non so chi frequenti tu, io penso, cioè, uno non è che se parla bene del Como parla male dell'Inter. Per me delle quattro partite delle squadre italiane il titolo è il Como, che nel suo esordio in Champions fa una partita incredibile e domina una squadra della borghesia del calcio tedesco. Quindi una squadra della borghesia del calcio italiano domina una squadra della borghesia del calcio tedesco, vince in questo modo roboante e penso che questa sia l'impresa della settimana. Poi ne abbiamo parlato addirittura, quando abbiamo parlato? L'altro ieri abbiamo parlato dell'Inter, che ha fatto una partita comunque di personalità a Madrid. Ieri la Roma a me è piaciuta.
2: Grande primo tempo, sì, secondo me, problemi su un campaccio.
3: Un campo difficilissimo contro una squadra molto forte.
4: Sì, secondo me i pareggi non servono a tanto, cioè sarà poi importante vincere le due partite in casa devi vincere assolutamente. Però sicuramente è un risultato positivo e soprattutto un risultato che conferma l'onda lunga. E poi rimane il Napoli, del quale abbiamo parlato lungamente ieri, che ha fatto quello che poteva fare, secondo me. Non ci dimentichiamo che un anno fa Napoli ha fatto una Champions pessima, quindi questo va detto, però è chiaro che non basta. Ma insomma, del Napoli abbiamo parlato per mezz'ora ieri.
2: No, ma certo, è tutto lì sul terreno.
4: Intanto... che il Como meriti la copertina mi pare evidente. Cioè, non è che se oggi ci entusiasmiamo aspetta, per l'impresa del Como stiamo tagliando che, qualcosa a Chivo.
2: Aspetta, usiamo la Cassazione. È arrivato El Señor Fernando Llorente, collegato con noi da Roma. Ciao Fernando.
5: Ciao, buonasera, come va?
2: Come stai? Quando giochi a padel lì a Roma?
5: Iniziamo oggi sera. Partiamo alle 3 qualcosa all'albergo, ora stiamo finendo il pranzo. E sono qua con il mio ex compagno della nazionale spagnola, Sergio Busquets. Sì. Che l'ho chiamato per venire a giocare con me questo torneo, che gli piace anche a lui tanto il padel. Speriamo di divertirci e di fare un bel torneo.
2: Beh, siete favoriti?
5: No, siamo favoriti, perché lui da poco che ha iniziato a giocare, da un anno, invece qua il resto che vengono qua già sono giocatori già che hanno tanta esperienza, diciamo.
2: Sì, senti, ma noi stiamo parlando molto di Como e Fabregas. Certamente ieri grande partita. Il Como non ha bisogno di adeguarsi, di abituarsi al calcio europeo, che è un altro sport, perché lo gioca già ogni maledetta domenica, quel tipo di calcio.
5: Sì, Sergio è un grandissimo allenatore, ha una visione di gioco già da quando era giocatore, no? Si vedeva che era un giocatore speciale. Alla fine sta trasmettendo già dall'inizio le sue idee e lo sta facendo benissimo. Una squadra che gli piace tanto giocare al pallone, differente al gioco che si gioca sicuramente in Italia, come dite, allora è abituato a giocare quel gioco e fa molto bene in Europa pure.
3: No, ma la domanda che ti faccio io, Fernando, ciao, è così un calcio che non fa nessuno in Italia? Perché io, ad esempio, alcune cose che vedo nel Como di Fabregas le vedo anche altrove, cioè il fatto che esistano oramai situazioni piuttosto che posizioni in campo, che ci siano difensori che trovi costantemente al limite dell'area di rigore avversaria o al contrario esterni che trovi dentro. E varie soluzioni. Cioè, a me sembra che complessivamente il calcio italiano si stia evolvendo, e la notizia, secondo me, di questa prima settimana di Champions League, oltre a fare mille complimenti al Como ieri, è che io ho visto due squadre, ciascuna con le sue caratteristiche, la Roma e l'Inter, che sono entrate nella Champions League con l'intensità e il calcio che serve per fare la Champions League al massimo delle proprie potenzialità. Poi il Como ha vinto, una ha pareggiato e l'altra ha perso. Ma io non penso che Fabregas faccia una cosa che in Italia non vediamo. Vediamo magari poco, ma si sta sviluppando, o no?
5: Sì, tu sai più di me, perché vedi di più il calcio italiano, non lo so tanto come voi, ma il calcio si sta sviluppando, come dici te. Alla fine, si vede, io in Spagna ad esempio vedo tantissimo il Barcellona, ad esempio, è un piacere vedere come cambiano posizione tutti, no? Nessuno ha posizione fissa, fanno superiorità, che ne so, il terzino sinistro che ha debuttato con il Barcellona, ora sa come sta giocando, è una roba incredibile, non aveva mai giocato in quella posizione e si muove dappertutto. Fanno superiorità di giocatori in differente parte del campo, poi è molto difficile anche per i difensori, perché non hanno punti di riferimento, si stanno muovendo continuamente, e così è più difficile. E poi la velocità alla che giocano al football è pazzesca, no? Allora, secondo me, anche Cesc impara anche di tutti questi squadre forti che fanno un calcio incredibile, e cercano di riprodurre e di fare lo stesso, no?
2: Sì, ma si vede chiaramente. Pierluigi non va a giocare tu, no, lì a Roma?
4: Come no, non va a giocare, ma...
2: Pardo non viene a giocare lì a...
4: No, non venga a giocare, vi saluto. Salutatemi Roma Nord, rivolgete un pensiero affettuoso a Roma Nord, via Flaminia, lì a due punti, eccetera. No, io quello che penso, e vorrei sentire Llorente su questo, è che, secondo me,
6: un elemento che forse viene un pochino sottovalutato è quanto lui stia migliorando i giocatori, nel senso che le idee tattiche, sicuramente la capacità di essere camaleontico che sta dimostrando in tante situazioni, ma secondo me ci sono i giocatori che stanno proprio crescendo tanto, cioè Baturina, Duvicas, Diao, Vaie, mi sembra che lui stia facendo proprio un lavoro di miglioramento sui giocatori. Allora è giusto concentrarsi sull'aspetto tattico, sulla mentalità, sull'atteggiamento della squadra, perché quello è chiaramente il marchio di fabbrica. Ma non so che ne pensi, a me sembra che proprio lui stia in questi mesi di lavoro migliorando tanto i giocatori.
5: Sì, sono d'accordo, per quello io credo tanto negli allenatori, no? E i grandi allenatori fanno la differenza per questo, perché sono capaci di far crescere individualmente a ogni giocatore e poi metterlo tutti a disposizione della squadra, no? E questo è la grande cosa di un allenatore, che deve essere anche sicuramente un psicologo, mettersi dentro della vita di ognuno per farli crescere individualmente prima a ognuno e poi anche globalmente con la squadra.
2: Grazie Fernando, in bocca al lupo.
4: Posso fare una domanda finale?
2: Vai, domanda finale.
4: Un mio cavallo di battaglia, pensa che pure con Cazzullo un'ora e mezza fa che a moglie è venuto fuori l'argomento. Ma la Spagna che vince l'Europeo e il Mondiale adesso, rispetto, so che la domanda magari non è originale, rispetto alla Spagna del triplete 2008, 2010, 2012, individualmente com'è? Perché io ho la sensazione, senza nulla togliere a questa Spagna meravigliosa che ho avuto la fortuna di commentare e che anzi per certi versi è ancora più da sottolineare il lavoro che ha fatto, mi sembra che dal punto di vista individuale, ecco, oggi lì c'è Busquets, sia una squadra che comunque non abbia il talento che aveva quella, però magari mi sbaglio io. Tu che dici?
5: No, secondo me, la nostra epoca sicuramente erano giocatori più consolidati, con più esperienza in quel momento, questa Spagna era una Spagna più giovane, magari meno esperienza, ma essendo così giovani mi sorprende tantissimo la capacità per giocare queste partite così importanti senza paura o senza nervi, la libero che giocano a calcio come se giocassero con i suoi amici, no? Allora questa è una roba delle nuove generazioni che mi sorprende tanto.
2: Sono d'accordo, grazie Fernando, bocca al lupo,
5: un abbraccio,
2: buon padel a te, a Busquets e a tutti quanti lì, e pure ad Alessandro Alciato che è padrone di casa grosso modo. Cosa stavamo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Circoletto rosso.
2: Ah beh, sì,
3: circoletto qualcosa, rosso del fine settimana.
2: L'unica cosa che conta in questo venerdì di Fantamercato.
3: Il mio circoletto rosso per la quarta giornata. Senti, del campionato di Serie A, secondo me questa settimana è facile.
2: Di calcio, cioè, di Serie A.
3: È Napoli-Bologna.
4: Non mi deludi mai.
3: Napoli-Bologna, perché
4: non mi deludi mai.
3: È inutile
4: mai
3: che ci giriamo intorno. Io credo il secondo tempo con l'Arsenal del Napoli io l'ho trovato inaccettabile. Perché mi ha riportato indietro di 20 anni ed è la parte brutta, il secondo tempo del Napoli con l'Arsenal di questa settimana di Champions League. Il primo è un altro discorso. Ma io credo invece che le prime tre partite di campionato del Napoli siano state tre buone partite. E con Allegri che sta cercando di dare... io invece penso che il Como raramente viene chiuso nella sua area di rigore per mezz'ora come è capitato nell'ultima mezz'ora della partita di Napoli. Poi noi guardiamo il risultato, ragioniamo, c'è stato un fuorigioco di 10 centimetri, il Como ha vinto, complimenti al Como, ma quella è una partita che si è giocata anche molto sugli episodi. Lo stesso quella di San Siro, insomma, è stata una partita bellissima. Quindi io penso che Allegri in realtà stia cercando di fare qualcosa di diverso da quello che ha fatto l'anno scorso al Milan a livello di approccio, però ha perso queste tre partite consecutive, non si può permettere di non vincere con il Bologna, perché se il Napoli non vince con il Bologna allora comincia a diventare un po' complesso allontanarsi dalla parola crisi. Quindi il mio circoletto rosso è Napoli-Bologna.
2: Beh, io condivido questa giocata, Pierluigi.
4: Sì, anch'io ti dico che farò Napoli-Bologna, poi per motivi anche personali faccio Napoli-Bologna domenica, ed è una partita che a parte mi piace fare qualsiasi partita, sia chiaro, ma che secondo me sta crescendo di valore, di centralità, perché è una partita che ci dirà parecchie cose. Ci dirà parecchie cose, nel senso che sono anche d'accordo, io su Napoli-Como sono negativo, nel senso che Napoli non mi era piaciuto, è chiaro che
6: man mano che si va avanti e si vede a che livello è il Como, la sicurezza con la quale ha vinto poi le due partite successive contro Genoa e Lipsia, questo sicuramente potrebbe anche portare per una sorta di proprietà transitiva a rivedere quella partita al Maradona
7: anche
6: di qualche
7: partita
6: settimana
7: di San Siro.
6: Fa.
7: No, San Siro non c'è dubbio. San Siro non c'è dubbio.
6: Però Napoli-Bologna
7: però mettere risultati negativi su risultati negativi poi diventa.
8: No, ma certo, io ho capito il tuo gioco. Il suo gioco è il circoletto rosso sulla partita che può dare dei verdetti, sebbene parziali, però una non vittoria.
7: Siamo sempre a metà settembre, quindi.
8: Ma no, ma che vuol dire? Non mica verdetti definitivi, però insomma delle direttrici. Cioè, questa è una partita che in effetti può segnare qualcosa, può rilevare in qualcosa al di là della, insomma, di quello che sarà il risultato. Vero. Questo è il senso, no?
6: Sono d'accordo, no, ma infatti è una partita che adesso posso dirlo, mi arrapa tantissimo. Perché appunto, perché il Napoli deve vincere e il Bologna, fra l'altro, è una squadra che non può permettersi un altro passo falso, non è una partita facile, arrivi dopo 3 sconfitte consecutive, pur con tutte le attenuanti che abbiamo detto prima, e quindi insomma è la partita più calda, sono d'accordo. Poi chiaramente Lazio-Milan domani è una gran partita, la Juve.
7: Beh, Lazio-Milan è un'altra grande partita da questo punto di vista, perché certo, noi continuiamo con gli atti di fede. La prestazione del Milan a Torino lo ha detto Amorim, quindi diciamo il testimone diretto, non è stata una buona prestazione.
8: No.
7: E secondo me alcuni segnali preoccupanti c'erano stati anche in quelle vinte precedenti.
8: Col Venezia soprattutto.
7: E noi non abbiamo ancora capito qual è l'equilibrio del Milan, non abbiamo ancora capito, ad esempio, noi abbiamo in testa che il Milan verrà costruito per essere dominante, il Milan si è presentato a Torino con 6 centrocampisti. Perché poi puoi anche decidere che li fai giocare sotto punta, ma sempre centrocampisti, Rabiot e Selemaker sono, no? E scelta che se avesse fatto un qualsiasi altro allenatore,
8: un Allegri qualunque,
6: avrebbe provocato
7: un dibattito a Camere Unite.
6: Tu stai pensando ad un allenatore nato sulla costa tirrenica?
7: Stavo pensando a quello del Gabbione, no? Però detto questo, invece, secondo me Amorim è stato estremamente intelligente, perché le partite con il Toro e il Venezia avevano detto che appena il Milan calava leggermente di intensità o appena gli altri decidevano di alzarsi, il Milan rischiava tantissimo, troppo, e a Torino in casa della Juve non era il caso, no, di rischiare così tanto. Quindi io applaudo quella scelta.
8: Ma Amorim tutte le volte lui inizia dicendo il risultato è la cosa più importante, poi parliamo, quindi lo dicesse quell'altro allenatore di qui sopra, sai, sarebbe un problema. No, volevo chiedere un'ultima cosa, Pierluigi, per quanto riguarda la Roma, prima di poi di salutare. Domani in campo Compardo, giusto? Ricominci?
6: Sì, ricomincia
8: l'avventura del signor Bonaventura. 11:30 di domani, molto bene. La Roma aggredisce tutto quello che si muove, fra un mese lo farà probabilmente anche con il Real Madrid. Ma la partita ieri sera su un campaccio molto difficile, un avversario forte, eccetera, l'allenatore si è dimesso, poi non è più, non sono state accolte dimissioni, tutto un casino, insomma, al Fenerbahce. Però quando deve abbassarsi qualche problema lo vedi. E anche quando male nei due davanti deve partire un po' più largo, gli si scarica un po' il fucile.
6: Sì, adesso non è che siccome Malen non segna per due per cioè, voglio dire.
8: No, non è un caso, non è cioè il caso Malen, è evidente, questo è chiaro.
6: Ecco, appunto, no, ma ieri non mi è dispiaciuto Malen. No, sono d'accordo, a me la Roma ieri è piaciuta, io il dubbio che ho sulla Roma è semplicemente sulla quantità di energia che spende e sulla profondità della rosa, che non è così enorme. Cioè la Roma ha una velocità di punta, una qualità e una bellezza del gioco in questo momento, e anche un'efficacia che hanno pochissime altre squadre in giro per l'Italia, è stata la più brillante se guardiamo questo inizio di stagione, direi assieme al Como la squadra sicuramente più brillante. Ieri però hai visto questa tendenza a andare così alti, è una cosa bella, bellissima, però si è anche esposta a delle situazioni di ripartenza. Svilar è stato importante in tante situazioni, cioè questo è il tema vero di medio-lungo periodo, secondo me, cioè quante energie spende questa squadra e se riuscirà ad avere appunto da un lato la freschezza per poter tenere così a lungo un calcio che sembra dispendioso,
8: sì.
6: E poi chiaramente il tema della profondità della rosa, e quindi insomma la speranza di non avere grandi infortuni. Adesso con ieri si è fermato, vediamo, ma insomma non è questo, secondo me è l'unico vero punto interrogativo, perché poi per il resto la prestazione di ieri mi è piaciuta, perché sono moltissimo l'atteggiamento, mi ha colpito molto
4: come la Roma ha finito la partita, cioè cercando il gol. Se, avete, se l'avete vista, lo sapete certamente. Sì, sì. Negli ultimi minuti la Roma ha attaccato, praticamente. Beh, nei 4-5 minuti finali ha attaccato sempre. Poi a 40 secondi dalla fine, a un minuto dalla fine, il Fenerbahce ha preso palla e si è accontentato di farla girare, a dimostrazione di quanto fosse impaurito dalla forza della Roma. E alla fine è arrivato a casa un risultato che è un risultato discreto.
7: Quindi
4: anche
7: tu
4: se,
7: sei
4: appunto,
7: venuto
4: poi...
7: dalla mia parte. Cioè, in questa settimana in cui leggo sui giornali abbiamo fatto 4 punti con 4 squadre, le inglesi hanno fatto 15 punti, le spagnole tedesche, le spagnole 9, eccetera. Mm-hmm. Quindi è la conferma che noi siamo un calcio malato. Invece, secondo me, la grandissima notizia di questa settimana è che noi abbiamo visto il Como, va bene, che ha vinto, okay, Violini, se adesso Pierluigi riparte, eccetera. Ma noi abbiamo visto due squadre che hanno giocato su due campi, per due motivi diversi, terribili, e che hanno costretto l'avversario a finire. Lui ha descritto il Fenerbahce ieri, in un secondo tempo in cui è anche andato vicino al secondo gol. Real Madrid ha chiuso gli ultimi 10 minuti, che rubava fino all'ultimo secondo per i rinvii e le rimesse, per cercare di arrivare in fondo.
4: Però, ma il Fenerbahce ha avuto occasioni, ha avuto occasioni, anche occasioni importanti. Svilar ha
7: preso
4: fatto una ottima partita,
7: che non capiscono come.
4: Però l'atteggiamento della Roma è un atteggiamento da grande squadra, cioè la squadra che è andata fuori casa a giocarsi la partita cercando di imporre il proprio gioco, e con qualche squilibrio che ancora c'è, con qualche contropiede di troppo concesso, con appunto questo piccolo punto interrogativo legato alle energie che deve spendere per giocare questo tipo di calcio. Però mi è piaciuta, insomma.
7: E quello che penso è che non sia un caso, perché sono due prestazioni che vengono fuori dall'unico allenatore italiano che ha vinto in Europa in questi anni, Gasperini con l'Atalanta, e dal gruppo che è stato capace, perché oramai ha metabolizzato come si gioca in Europa, di fare due finali di Champions League. Lascia stare che poi sono andate male, che l'anno scorso c'è stato il Bodø/Glimt, ma è un gruppo che ha nel DNA quel tipo di calcio.
8: Questo è indubbio. Ciao Pier, grazie.
4: Ciao ragazzi,
8: ci troviamo domani e poi domenica ci fermiamo per la borsa e andiamo avanti.
9: Non telefono, non chiamo.
10: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
9: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
10: Ecco, bravo mister.
11: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettonico

0: consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
5: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. L'inflazione americana ad agosto su base mensile sale dello 0,4%, su base annuale la crescita dei prezzi è del 3,4%, in linea con le attese. Siamo all'indomani della pubblicazione dei prezzi alla produzione, che avevano invece ieri comunicato e registrato una fiammata molto più consistente, al 5,4%. Siamo alla vigilia del meeting della Banca Centrale Americana la settimana prossima, che vedremo in che termini considererà l'andamento dei prezzi. E chiaramente si dovrà esprimere anche un giudizio, lo dovrà fare Kevin Warsh, sull'andamento del petrolio, che come è noto da giorni sta volando. Il Brent a Londra ieri ha superato abbondantemente i $105, oggi a 104, il greggio americano WTI è a 100, e questo elemento questa settimana ha generato molta tensione tra i listini internazionali. Oggi Wall Street dovrebbe aprire bene. L'Europa procede positivamente, recupera dopo questa settimana appunto incerta, sale dello 0,7% Francoforte, più 0,6, scusate, Parigi più 0,6 Francoforte, Milano più 0,84, la regina della seduta oggi Avio, dopo i conti più 7 punti percentuali, segue Moncler più 3, Intesa più 2, all'indomani del varo dell'aumento di capitale deciso dall'Assemblea dei soci per sostenere l'operazione di acquisto e scambio su Monte dei Paschi. I peggiori titoli con questo lieve arretramento del greggio, i titoli del settore Eni meno 1,18, Saipem meno 0,96, calo dello 0,2%, anche per Enel. È tutto.
11: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Round Table di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: grande esercizio di adattamento oggi. Ci eravamo già preparati, perché giocare chiaramente all'aperto è un esercizio di adattamento già di per sé. In queste condizioni l'è stato il doppio. Io sono contento di come i ragazzi hanno interpretato, perché comunque sarà un europeo lungo dove ci sarà bisogno di adattarsi. Ma oggi era proprio da mettere. Oggi poi è uscita fuori da tutti gli schemi. C'erano dei dubbi a un certo punto. Noi abbiamo detto: no, quanto tempo abbiamo per finire questa partita? Ci hanno detto che per regolamento erano massimo 4 ore. Ho detto: ok, li facciamo andare via tardi a casa le persone. Dico, anche il presidente che è venuto, insomma, a trovarsi.
1: Cosa vi ha detto?
0: No, no, beh, lui fa sempre delle considerazioni tecniche. A me, con me non l'ha fatto, ma con i giocatori sì.
1: Brutto segno.
0: Insomma, dai, non è normale che il presidente venga a una partita di inaugurazione, e questo ci ha fatto veramente un grande piacere.
2: Fede Giorgi, bagnato e contento. La pioggia di ieri sera a Napoli, dice Murphy, e la sua legge non era neanche quotata.
3: Sì,
2: no?
3: Sì. Però devo dire una cosa: io ieri, in mezzo alle partite della Champions League, eccetera, ogni tanto si girava.
2: Sì.
3: Perché al di là di Italia-Svezia, che è il passo sì, d'avvio, certo, era qualcosa di meraviglioso, che toglieva il fiato, la location, Piazza del Plebiscito, illuminata, una cosa veramente straordinaria e irripetibile. Sono belli tutti i posti del mondo, ma l'Italia è un po' più bella. E ieri, anche se c'è stata la pioggia, due interruzioni, magari si stava lì fino a 1 di notte, tanto Mattarella non sarebbe andato via perché non se la voleva perdere, e neanche quelli che fortunati che avevano preso il biglietto. Va bene tutto, ma è stata proprio una cosa bella.
2: Sì,
3: bella,
2: indimenticabile.
3: La partita è stata quasi il contorno.
2: No, assolutamente indimenticabile. Fortunato Matteo Piano che era lì. Ciao Matteo, non in campo, ma a vedere. Ciao Matteo, lo vediamo noi anche.
4: Ciao, no, vedere. Non più in campo, ragazzi, non più in campo.
2: Ma ti è mai successo una roba così? Cioè, ambiente indimenticabile,
4: sì,
2: estremo. No, se sei un giocatore.
4: Guarda, sì, noi abbiamo inaugurato, credo anni fa, nel 2014, il Foro Italico, che penso sia stata la prima partita, forse. Sicuramente in epoca moderna, di pallavolo all'aria aperta, e ricordo che eravamo lì un po' imprecanti nel prepartita, perché sì che ti alleni prima, però era giugno e inizi il riscaldamento alle 8, la luce inizia a cambiare, moscerini, mosche, che sono tutte cose che sai magari non avevi notato perché il giorno prima ti sei allenato alle 6:30, quindi, e tu sei lì e dici: cavolo, ci sono 15.000 persone, mo che fai? Giochi a pallavolo e sorridi sperando di giocare bene. Che è quello che hanno fatto secondo me i ragazzi ieri. Io ho avuto la fortuna di averli lì vicino allo studio che stavo facendo con la Rai, e parlavamo, sorridevamo, abbiamo scherzato molto, perché sei lì, devi stare nel presente, sapendo che tu sei l'attore protagonista e hai migliaia di persone che o ti guardano da casa o sono lì, e devi cercare di dar loro tutto quello che hai nel meglio per rendere quello un sogno per tutti.
2: Sì, ma nessuno aveva voglia di cambiare location, di andare via, di, insomma, erano tutti contenti di restare lì e di giocare quella partita in quelle condizioni, no?
4: Ma allora, diciamo che bisognava farlo per tutta una serie di motivi. Perché? Perché sennò io sarei stato, anziché qua, per qualche ora a casa mia, ancora a Napoli, quindi avrebbero giocato questa sera. Questo significava che poi domani, in giornata, sarebbero dovuti andare a Modena e giocare un'altra partita. Avrebbe veramente rovinato tutti gli equilibri. Quindi dici: sai, prepari l'Europeo un'estate e poi ti si va a sgretolare un piano, certo, che cerca di essere il più perfetto possibile. Perché? Perché ha piovuto e devi rimandare un evento, e poi sarebbe stata veramente tosta. Quindi ieri io ho fatto quello che hanno fatto i ragazzi, che li ho visti davanti a me, Svezia e Italia, hanno detto: giochiamo, qualsiasi costo giochiamo, finiamo alle 3, ma giochiamo e finiamo sta partita.
2: Sì, corretto, Gio.
3: Sì, corretto. E, ripeto, per fortuna ci sono state due interruzioni per pioggia. Guarda, uso questo paradosso, altrimenti la partita sarebbe stata troppo corta. Perché poi l'Italia è in palla, gioca, è forte. Siamo all'inizio di un'avventura che sarà comunque lunga, comunque vada a finire, come è stata lunghissima quella delle ragazze dell'Europeo femminile, che si è chiusa con il tie break, che purtroppo hanno perso in finale a Istanbul contro la Turchia. ma quindi in campo c'è io credo ci sia poco, no, Matteo, da dire. Sono pronti, devono ancora sistemare qualcosa, ma ripeto, siamo alla tappa 1 di un giro. E ieri veramente era tutto quello che c'era intorno, e quindi per fortuna che un po' ha piovuto, e quindi ce lo siamo goduti un po' più a lungo.
5: Va bene, lettura diciamo bizzarra, sì. ma è così. No, io non ho le idee chiarissime. Adesso si va a Modena, poi a Torino, obiettivo, esatto, le finals di Milano. Questo Giro d'Italia, io non ho idee chiarissime sulla ranking della nazionale italiana in questo europeo, Matteo.
4: Guarda, la nazionale italiana è a livello mondiale la seconda, in sintesissima. Adesso abbiamo un girone che sulla carta è abbastanza, come dire, scorrevole. E c'è la Slovenia come ultima partita di questo girone a Modena, che è la quarta. Quindi uno dice, sai, la Slovenia magari non la conosce tanto, è quarta nel ranking mondiale, quindi vuol dire che è già una squadra da avere conto molto forte. Dopodiché ci sarà Torino con gli ottavi e i quarti e poi Milano. L'europeo cos'è? È meraviglioso, ma è corto, quindi alla fine un quarto, un ottavo con una squadra di quelle belle frizzantine, magari arrivano all'ottavo contentissime, fanno la partita della vita e ti mandano fuori. Può succedere, a me è successo e a me lo ricordo, me lo ricorderò tutta la vita. Quindi è un campionato bello da giocare, corto, quindi anche difficile per queste insidie qua, perché devi veramente avere meno smagliature possibile. Qualche set secondo me lo lasceremo magari anche andare, ci sta, l'importante è rimanere compatti come ieri con la pioggia, anche con gli avversari.
5: Certo, grazie Matteo, ci sentiamo strada facendo nel Giro d'Italia della
4: palla. Volentierissimo, grazie. Abbraccio. A voi, buona continuazione.
5: Grazie Matteo Piano. Ci fermiamo adesso per il traffico e poi torniamo sul calcio, perché ha parlato Amorim dicendo cose non epocali. Mi colpisce soprattutto una frase su C6 che dice: è pronto per la nazionale. Ne parliamo dopo il traffico.
6: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
7: Vabbè Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
8: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
9: Strade in diretta.
10: Nuovo aggiornamento, diversi disagi sulla 1 Milano-Napoli per incidente, code di 5 km tra Terra e Di Canosse, l'allacciamento con la 15 in direzione Milano verso Napoli, code tra Fiorenzuola e Fidenza. Sempre per incidente in direzione Milano, code tra l'innesto con la 14 e Modena Sud, e anche nel tratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Inoltre è chiuso lo svincolo di Firenze Impruneta in entrata in direzione Milano. Incidente, code di 8 km sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto, tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Questi i maggiori disagi, grazie per l'attenzione.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Se vince, il Milan almeno per una notte è primo in classifica con 10 punti.
1: The table doesn't matter now. Sleep in first place because we are the first one to play. Like it's for Bambino, for my figlio. You guys are going to see Pulisic. I don't know if he's going to start. I think he's going to play at least some minutes. I like Pulisic. He's upset in the moment. Let's not forget that Pulisic had an injury. It's really important for us.
2: Questo il curioso lessico di Amorim, molto in inglese, qualche parola di italiano, conferenza stampa che non è ancora finita, dunque Carlo Spasserini è ancora impegnato in nell'Amorim pensiero, resta un Milan, Giovanni, che domani va a Roma contro una eccellente Lazio, una Lazio che è uscita migliorata dal mercato e che insomma Gattuso ci ha fatto vedere vincere a Udine, non ci riusciranno in molti, e siamo curiosi di capire quanto si mostreranno le smagliature del Milan che contro la Juventus abbiamo visto.
3: Ma in realtà io sono curioso di capire il Milan, perché io sfido qualcuno ad avere un'idea oggi di che cosa sia questo Milan. Si vedono chiare alcune scelte, si vede chiaro il tratto che Amorim vuole cercare di dare sulla carta a questo progetto che è appena partito. Si vedono chiaro anche i difetti di costruzione, qualche limite di rosa, qualche incongruenza di mercato, ad esempio l'idea che Moreira debba essere un'alternativa a Chukwueze, ed è costato 50 milioni e Chukwueze è il giocatore che meglio di tutti si è calato nei primi tre mesi di lavoro nel calcio di Amorim. E il Milan non credo potesse permettersi di spendere 50 milioni di euro per un'alternativa o comunque per qualcuno che mette in panchina il giocatore che ha il rendimento migliore. Quindi si vedono tanti di questi problemi. Non si è ancora capito se Modric si riesce ad abituare a un calcio che prevede più corsa e più metri da coprire rispetto a quello di Allegri, che lo aveva protetto con due mezze ali. Modric, che è evidentemente un fuoriclasse, ma ha 41 anni in una stagione in cui da settimana prossima comincia anche l'Europa League. Però è anche sbagliato buttare via tutto, perché in realtà noi il Milan non l'abbiamo ancora imparato a conoscere. E quindi devo dire che, a parte Napoli-Bologna, che per i risultati che ha fatto Allegri in due delle prime tre partite di campionato è evidentemente la partita più interessante dal punto di vista della notizia che può uscire, Lazio-Milan è una partita pazzesca, perché io credo che la Lazio poi farà una stagione in cui difficilmente resterà lì attaccata ai primi posti, ma in questo momento è una squadra che è in fiducia, che è capace comunque di esprimere un calcio estremamente funzionale. A Udine ha giocato un secondo tempo secondo me bellissimo, straordinario, non ha vinto per caso, ha vinto perché se l'è costruita minuto per minuto, e quindi oggi è un avversario molto difficile. È una cinghia di trasmissione tra le partite con Torino e Venezia, che sulla carta erano facili, in cui potevi provare ad imporre il tuo gioco, e quella con la Juventus, che è stata di un livello superiore. E infatti il Milan, anche se poi a un minuto alla fine la stava vincendo, l'ha estremamente sofferta.
2: E poi ti dico una cosa sul Milan, che è un mio dubbio, però a proposito di circoletto rossettismo, anche Sassuolo-Juventus è mica banale, anche sì. Quella è una partita da cui ti devono arrivare delle risposte, con una Juventus che abbiamo visto centrocampo ridotto ai minimi termini, quindi a questo punto Spalletti deve usare quello che ha, e quello che ha dopo Luiz si chiama Kornmeiners, si chiama Sar, che è appena arrivato, ma anche quella è una partita da cui qualche risposta,
3: sì,
2: come ho detto, ma risposta deve uscire.
3: Spalletti sa che dovrà gestire un'emergenza e sa che in linea di massima dovrà gestire un'emergenza che durerà almeno fino al mercato di gennaio. Poi qualcuno rientrerà o magari ci sarà la possibilità di inserire qualcosa per dargli una mano. La partita della Juventus mi incuriosisce se Colomoni tirerà in porta, perché Colomoni è la scommessa su cui ruota la stagione della Juventus. Colomoni ha fatto molto bene i sei mesi che ha giocato in prestito, in realtà ha fatto molto bene il primo mese e molto bene l'ultimo mese. In mezzo c'è stato un periodo lungo in cui di gol non ne faceva e era tornato anche a giocare meno rispetto a Vlahovic. Su Colomoni la Juventus ha investito tutto, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista progettuale, salvo poi pentirsi un po', almeno Spalletti, e fin qui Colomoani non è andato bene.
2: Mi pare di capire che Voltemade non lo consideri tanto.
3: No, Voltemade però è un giocatore diverso, cioè,
2: no, certo.
3: Voltemade è stata l'ennesima trasformazione di questo mercato un po' strano della Juventus, per cui si è partiti dicendo che serviva il numero 9 che occupava l'aria, il bomberone a 20 gol. Si è arrivati a Colomoani, che è un giocatore diverso che gioca negli spazi. Si è pensato di prendere Pellegrino, di prendere Zirze, insomma mille profili tutti diversi l'uno dall'altro. Alla fine è arrivato un giocatore che è alto 2 metri, 1,98, ma che tutti ti descrivono come giocatore estremamente bravo a legare il gioco fuori dall'area di rigore.
2: Dentro l'area di rigore lo dico anche i numeri.
3: E quindi.
2: Carlo Spasserini, buongiorno.
4: Buongiorno,
2: è andato lungo, è il signor Amorim.
4: Il signor Amorim ha fatto quasi un'ora, perché non parlando italiano ancora ci vuole la traduzione ad ogni sua domanda, ma devo dirvi che comunicativamente a me piace molto, non è scontato, è uno che dice quello che pensa, anche oggi ha detto: se volete le Fabregas, visto che gli è stato chiesto, il Milan vuole giocare come il Como deve diventare un modello di gioco, cioè offensivo, e lui ha risposto: se volevano Fabregas dovevano prendere Fabregas, io sono diverso, io ho le mie idee e non sono quelle di Fabregas. Anche questa è una risposta.
2: Assolutamente sì, ma noi ci stiamo interrogando, io e Giovanni, sul Milan che vedremo domani e soprattutto sul fatto che quando vedremo il Milan, non credo domani, cioè il Milan quello grosso modo definitivo, non credo domani. Io aggiungo che, e ne parlavamo prima, in questo Milan ci sono due giocatori che a me sembrano fondamentali, non sono né Baresi né Van Basten, ma Musso e Chukwueze.
4: Sono due giocatori fondamentali, nel senso che sono due giocatori che sono molto funzionali per il gioco di Amorim, che è un gioco secondo me del tutto ancora sperimentale, e il Milan è un cantiere col cartello, con la scritta lavori in corso, grande, ci vorrà del tempo. Secondo me sul mercato si poteva fare meglio, si doveva fare meglio, per me continua a mancare un attaccante in più e un difensore centrale in più che non sono stati presi, forse verranno presi a gennaio. Mi auguro per i tifosi del Milan, per il Milan, che non sia tardi, ecco, magari appunto a gennaio, per sistemare la rosa dove andava sistemata, perché per il resto la squadra secondo me è stata rafforzata rispetto all'anno scorso, però servivano due giocatori in più che non sono arrivati.
3: Sì, Carlos, a Torino Amorim è andato sostanzialmente con 6 centrocampisti. Domani come te lo aspetti? Che cosa ho letto, insomma, che non dà formazioni, lui è uno che dà poche certezze, ma come te lo aspetti l'inizio?
4: No, guarda, non me lo aspetto molto diverso rispetto a Torino negli uomini. Potrebbe partire Sisse, questo sì, secondo me non parte Pulisic, perché oggi lui ha detto in maniera molto chiara la domanda: ma perché Pulisic non ha ancora giocato? Lui dice: Pulisic ha il muso perché non ha giocato neanche un minuto, ma va bene così, io di sicuro non tiro fuori uno che sta facendo bene in allenamento per far giocare uno che sta rientrando da un infortunio, che deve recuperare. Ma a me è un giocatore che piace moltissimo, non lo ha bocciato, tutt'altro, ha spiegato perché non sta giocando. Quindi questo è un allenatore che secondo me noi tutti dobbiamo ancora un po' conoscere, probabilmente anche lui deve un po' conoscere la Serie A. Secondo me il risultato, l'esito di questo progetto sta qui: quanto uno riuscirà a capire l'altro
2: in quanto tempo
4: può portare ed in quanto tempo, che non è una variabile secondaria, tutt'altro. Certo. Però questo lo sa, perché lo dice: io finché vinco compro il mio tempo.
2: Certo, ma
4: e questa è una risposta intelligente.
2: No, ma di sicuro lui è
4: intelligente. Ho tempo per provare, a sperimentare, per crescere, per migliorare. Se non vinco, il mio tempo finisce.
2: No, ma lui
4: è già una considerazione intelligente.
2: Lui ha tutta l'aria di essere un tipo sveglio. Grazie Carlitos. Grazie
4: a voi.
2: Ciao. Siamo in chiusura.
3: Domenica alle 17, che sarà una puntata estremamente ricca, perché questo è un weekend bellissimo anche di motori. E poi si chiudono gli US Open, poi abbiamo la pallavolo, insomma abbiamo mille storie da raccontare.
2: A questo proposito, prime libere a Madrid per la prima volta teatro della Formula 1, primi indovinate chi? Russell e Antonelli, seguono gli altri a cominciare dalle Ferrari. Di tutto questo torneremo a parlare domenica. Grazie Giovanni Capuano,
3: a te,
2: a Claudia Schiattone, a Paolo Valentino, che saluto con affetto in redazione, a Carlo Salvatore in regia. Ciao a tutti.
5: Sono stanco, fammi andare a casa. Siete divertiti, però.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto. Non si discute.
9: Sono le 15.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: Babel Mandeb e gli Houthi avanzano e ora controllano lo stretto. Mattarella addolora la scomparsa di Emma Bonino, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Ex Silva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo stop dell'area a caldo. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie, di GR24. In primo piano il Medio Oriente, con gli Houthi che hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore. Secondo i corrispondenti di Al Jazeera e di France Press, i ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dunque completato il controllo dell'area di Bab al-Mandeb. Matteo Villa, direttore del Data Lab dell'ISPI.
11: Intanto ricordiamoci che sono anni che gli Houthi, questo gruppo, continua a minacciare lo stretto, quindi anche prima di questa notizia sapevamo che laggiù non è semplice navigare. Adesso hanno addirittura conquistato un'isoletta nel mezzo dello stretto, forse la più strategica di tutte. Sostanzialmente in questo caso chiudono in una morsa lo stretto, perché sia dalla costa dello Yemen sia da questa isoletta che sta un po' nel mezzo possono sorvegliare il passaggio delle navi delle petroliere, quindi è ancora più rischioso attraversare quel posto. E come sapete, appunto, siccome già da Hormuz, quindi un altro stretto, è difficile passare in questo momento e sono ripresi gli scontri, sì, il traffico, diciamo, petrolifero mondiale e poi quello commerciale in generale è sotto la maggiore minaccia.
9: La scomparsa di Emma Bonino addolora profondamente, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in cui ha ricordato la figura di Bonino, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e riforme nell'arco di quasi 50 anni. Bonino aveva 78 anni, era ricoverata dal 7 settembre. Per lei, ha detto la Premier Giorgia Meloni, si stanno predisponendo esequie di Stato. Andiamo negli Stati Uniti, dove stanno iniziando le commemorazioni per l'anniversario dell'11 settembre e dell'attentato alle Torri Gemelle.
12: Sarà il giorno del ricordo collettivo, quello odierno, in un'America ferita dalla terribile sequenza di attacchi dell'11 settembre 2001. Una tragedia indelebile che a distanza di 25 anni segna ancora la memoria collettiva. Quasi 3.000 le vittime in quella mattina di sole, per la stragrande maggioranza uccise a Ground Zero sotto le macerie delle Torri Gemelle. Altre 200 al Pentagono, sventrato da uno degli aerei dirottati dalle squadre di terroristi di Al-Qaeda. Senza dimenticare le centinaia di passeggeri che proprio su quei velivoli si trovavano. Il momento più significativo delle commemorazioni si terrà proprio a New York, tra eccezionali misure di sicurezza, alla presenza del vicepresidente Vance e di 4 ex presidenti americani che ricorderanno la tragedia insieme al sindaco Mamdani. Per la prima volta sarà giunto un minuto di silenzio per le vittime della nuvola di polvere tossica sprigionata dal crollo delle torri. Una recente rivelazione basata sulla qualità dell'aria nel raggio di quasi un chilometro da Ground Zero ha accertato che per quasi un anno gli abitanti della zona sono stati esposti a tossine velenose, anche a causa delle fibre di amianto liberate dal crollo delle torri. Il presidente Trump sarà a Washington, al Pentagono, una scelta non esente da polemiche per la sua assenza da New York. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio era stato predisposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dunque dovrà essere messo in atto entro il 28 di ottobre. Per la Corte d'Appello il bilanciamento tra i contrapposti interessi costituzionali non può far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. Davide Sperti è segretario generale della UILM.
13: Non ci sono più alibi per nessuno. Bisogna vedersi subito a Chigi per bloccare i licenziamenti e trovare soluzioni straordinarie per lavoratori diretti, Ilva in amministrazione straordinaria e del sistema degli appalti.
9: È tutto per questa edizione di GR24. Ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Ad un certo punto si levò dal cratere una nube altissima di fumo e noi, pensando fosse una cosa normale, scattammo delle foto eccitati e curiosi.
5: Si era capito che era successo qualcosa di molto grave, non sapevamo se c'erano state delle vittime o meno.
4: Storie di casualità che ti salvano la vita, in una puntata che si intitola Fortuna quel ritardo.
6: Matteo Caccia racconta. Storie che non sai.

Non è della nube di fumo causata da un vulcano che si parla oggi in questa giornata, a partire da questa mattina, ma lo si fa già da ieri, perché la storia di Renato parla di questo, parla di una nube di fumo che si alza dall'Etna, che tra l'altro ha fumato moltissimo in questa passata estate bloccando l'aeroporto di Catania. Nulla di drammatico però è successo quest'estate fortunatamente, mentre nel racconto che ci manda Renato, che è un racconto che risale al 1979, su quei crinali dell'Etna, succede una fatalità molto grave. Vi dicevo, noi apriamo così questa puntata, ma non è di una nube, di un vulcano che si parla in questi giorni, è della nube causata dall'impatto di due aerei contro due grattacieli altissimi che si trovavano nel cuore di New York, nel cuore di Manhattan, esattamente 25 anni fa, l'11 di settembre del 2021, e direi che da quel giorno la nostra vita è cambiata, anche se noi non ce ne accorgiamo. La nostra vita è radicalmente cambiata, se pensate che i controlli per entrare in un aeroporto erano completamente diversi, si poteva entrare nella cabina dei piloti, si potevano portare delle lame corte all'interno di un aereo, si potevano fare un sacco di cose che oggi non possiamo fare più. È cambiato il nostro rapporto con il Medio Oriente, è cambiato il nostro rapporto con le persone velate, è cambiato nel bene e nel male, alcune persone sono avvicinate, altre sono allontanate, insomma il mondo è davvero cambiato rispetto a come era prima di quell'11 settembre del 2001, e da quel giorno si è cominciato anche una sorta di rituale: ti ricordi dove eri, quando? Ecco, tutti quanti quelli che lo hanno vissuto, perché ci sono persone che hanno meno di 25 anni, non ci crederete voi all'ascolto, ma ci sono persone che hanno meno di 25 anni che non se lo ricordano, e invece noi che ci ricordiamo esattamente dove ci trovavamo, e ci ricordiamo le moltissime storie intorno a quello che è successo, che a ripensarci oggi è davvero incredibile. Il fatto che degli aerei centrino due torri, poi sono stati altri gli aerei, uno è stato dirottato dagli stessi passeggeri quando hanno capito che le cose stavano comunque, sarebbero precipitate, sono lanciati nella cabina e hanno contribuito a far sì che quell'aereo non finisse a Washington, probabilmente uccidendo molte altre persone. Uno invece è finito sul Pentagono, ma tant'è, noi ci ricordiamo perché è il simbolo di un mondo che cambia, con le due torri che vengono giù. Ebbene, oggi vi raccontiamo, a partire dalla storia di quella nube di fumo su un vulcano, vi raccontiamo poi invece la storia di una di quelle persone che sopravvive per un colpo di fortuna, ed era lo chef di un ristorante molto importante che si chiamava Windows on the World, che potete immaginarvi, era proprio una finestra sul mondo là in cima, oltre il 100° piano della Torre Nord delle Torri Gemelle. Lui si chiama Lo Monaco, è uno chef di origine, evidentemente, come dice il nome, italiane, totalmente newyorkese, che ci racconta come si è salvato, che cosa è successo dopo quell'11 di settembre. La puntata di oggi si intitola Fortuna, quel ritardo. Benvenuti.

0: Estate 1979. Con l'entusiasmo e l'allegria della mia gioventù, avevo 27 anni, mi trovavo per la prima volta in Sicilia per trascorrere le mie vacanze. Erano i primi giorni di settembre, il clima era stupendo. Un sole caldo avvolgeva come un abbraccio unitamente ad una temperatura certamente elevata, ma non come a luglio e ad agosto, e inducevano a passare più tempo possibile sulla spiaggia di ciottolini bianchi, lambiti da un mare dalle acque trasparenti e cristalline. Il cielo di un azzurro, forse sarebbe meglio dire blu, che non avevo mai visto in vita mia e che non rivedrò mai più neanche successivamente, dopo aver raggiunto una più che veneranda età e aver visitato mezzo mondo. L'aria era impregnata del profumo delle zagare e degli agrumi, così intenso che quasi stordiva. Tutto ciò rendeva l'atmosfera magica in questo villaggio vacanze nei pressi di Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Quella formula di vacanza si stava sviluppando rapidamente, raggiungendo poi il suo exploit negli anni a venire. L'atmosfera era allegra, spensierata. La giovane età facilitava nuove amicizie all'insegna di un sano divertimento tra giornate in spiaggia e serate in discoteca all'aperto sotto il benevolo sguardo della luna e delle stelle. C'era anche la possibilità di fare delle escursioni e quindi vedere luoghi nuovi. La prima fu Taormina, rinomata e famosissima località turistica che affascinò tutti quanti. Entusiasti di questa esperienza, non ci facciamo scappare la seconda, che era andare sul vulcano Etna. Se per la gita a Taormina il pullman partì in perfetto orario, spaccando il minuto, in questo caso invece si accumulò inspiegabilmente un ritardo di circa un quarto d'ora. Poca roba, e neanche tanto degno di nota se non si facesse riferimento all'estrema puntualità dell'escursione precedente. Ad ogni modo, nessuno ci fece caso e si partì poi con la solita atmosfera festosa. Non lo sapevamo, e d'altronde non potevamo saperlo, che quel quarto d'ora di ritardo si sarebbe rivelato un'importanza vitale. Arrivammo sull'Etna sostando per la prima tappa e cominciando ad osservare le bellezze naturali. La seconda tappa prevedeva la visita al cratere principale, ma per arrivarci bisognava prendere una navetta che ci avrebbe condotti lassù. Solo che a causa del ritardo della partenza dal villaggio, il nostro gruppo non era riuscito a prenderla per un soffio e pertanto avremmo dovuto aspettare quella successiva. Poco male, dopotutto non avevamo fretta e nel frattempo trascorremmo il tempo chiacchierando. A un certo punto si levò dal cratere una nube altissima di fumo e noi, pensando fosse una cosa normale, scattammo delle foto, eccitati e curiosi.
1: Noi quando abbiamo visto il fumo pensavamo che fosse una cosa assolutamente normale, cioè diciamo siamo sul vulcano, il vulcano butta fuori il fumo, che bello, abbiamo detto tutto, dai che facciamo, io so anche, dovrei avere anche una fotografia in cui sono proprio dietro al fumo che sale su, ma noi mai più, ti posso garantire, in quel momento abbiamo pensato a una tragedia, pensavamo a un movimento naturale del vulcano.
0: Passava il tempo e della navetta che ci doveva portare su nessuna traccia, e quindi cominciammo ad essere impazienti. Arrivò invece a tutta velocità una jeep che frenò bruscamente davanti a noi e il conducente si rivolse a qualcuno in modo assai concitato e in dialetto siciliano strettissimo del quale non si capì neanche una sillaba. Mi scappò una battuta decisamente stupida, della quale poi mi sarei pentito, sulla incomprensibilità del suo linguaggio, e un signore alle mie spalle, probabilmente del posto, mi tradusse senza alcun risentimento ma con una voce molto grave: stava dicendo che lassù è successo qualcosa di molto brutto. Il sangue mi si gelò nelle vene e ancora di più quando vidi dei ragazzi che scendevano a rompicollo dalle rocce col volto terrorizzato, e uno di loro disse: volavano macigni grossi come persone.

0: Una signora disperata non riusciva più a trovare suo marito, che avrebbe dovuto essere al cratere al momento dell'eruzione. Tra di noi correvano sguardi smarriti. Lo sgomento ci aveva attanagliati.
1: Ma io purtroppo sono un tipo che va facilmente nel panico, per cui anche abbastanza ansioso. Per cui in quel momento lì ero spaventato, non sapevo, volevo essere d'aiuto in qualche modo, ma non sapevo cosa fare. E infatti poi una ragazza della compagnia mi ha detto: tu eri più agitato di tutti. Però ero agitato perché il mio istinto era quello di aiutare, però come ti ripeto, non sapevo da che parte cominciare, soprattutto non sapevo come rendermi utile in una situazione in cui erano tutti disorientati.
0: L'idea che fossimo tutto sommato durante una vacanza ci sembrava un fatto assolutamente inconcepibile. L'escursione venne sospesa e il ritorno al villaggio si svolse in un clima surreale. Nessuno parlava o aveva voglia di parlare e l'allegria iniziale era scemata del tutto. Scese la sera e dai finestrini del pullman potemmo osservare lo spettacolo terribile e affascinante di fiumi di lava incandescente che scendevano lungo i pendii del vulcano. Il piccolo televisore installato sull'automezzo collegato col telegiornale diede la notizia di un'eruzione sull'Etna che aveva provocato la morte di 9 persone e il ferimento di 50. Scoramento e tristezza presero il sopravvento. Non potei fare a meno di pensare a quel piccolo ritardo col quale eravamo partiti dal villaggio e che ci fece perdere la navetta che portava quei turisti trovatisi poi al momento dell'esplosione sul cratere principale. Chissà, magari non l'avremmo presa lo stesso, o forse sì. Questa domanda rimarrà per sempre senza risposta. Il sentimento dominante comunque non era quello dello scampato pericolo. Io non ero contento di avere solo sfiorato un evento tragico e di esserne uscito illeso, e sono convinto che lo siano stati anche i miei compagni di viaggio. In quel momento il nostro angosciato pensiero andava a quei poveri sventurati che, usciti per un'allegra escursione, non avevano più fatto ritorno alle loro case e ai loro cari. Arrivammo al villaggio e gli animatori ci accolsero sollevati perché la notizia della tragedia ci aveva preceduti. Poi la vacanza piano piano riprese il suo corso, si ritornò alla normalità, anche se un'ombra di mestizia aleggiava nell'aria e avrebbe continuato a farlo fino alla fine. La sera di nuovo in discoteca si tornò a ballare, ma quando il DJ metteva due delle canzoni più in voga quell'anno, e cioè Io sono vivo dei Pooh e I Will Survive di Gloria Gaynor, uno strano senso di inquietudine mi pervadeva.

0: Visto che lo stesso Renato l'ha citata, loro sono i Pooh che cantano Io sono vivo, che era un brano di quegli anni e che, come dice Renato, quando in discoteca poi veniva messo e ascoltato, lo lasciava un po' di inquietudine, mi pervadeva, diceva Renato. Pronto, ciao Renato, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, ciao, grazie mille.
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie. Tu?
0: Io sto benone, anche se diciamo la tua storia è una storia abbastanza inquietante, soprattutto considerato il fatto che quest'estate l'Etna ha, diciamo, si è fatto sentire parecchio, al punto che il report è stato chiuso 10 giorni. Infatti mi domandavo se ci hai ripensato a questa storia dopo quest'estate.
1: Beh, certamente, certamente. Quando ho sentito quello che stava succedendo sull'Etna, ho immaginato quello che avevo vissuto io in quell'anno lì, mi è ritornato in mente. A parte che sono passati tantissimi anni, ma è un ricordo, non dico sempre vivo, però ogni tanto la mente torna a quello che è successo quel giorno. Quando sento parlare di coincidenze, di cose, di tragedie evitate per un soffio, eccetera, diciamo che il mio pensiero corre a quel giorno.
0: Quindi in qualche modo questa storia ti ha lasciato un segno, cioè ci sono altri momenti nella vita in cui ti senti diverso per aver vissuto quell'esperienza?
1: Beh sì, sicuramente. Sicuramente, diciamo che se non proprio mi ha segnato, però quantomeno mi ha lasciato un qualcosa dentro. Come ti dicevo, alle volte mi è capitato di sentire, ma anche magari soltanto vedendo un film o leggendo un libro. Per esempio, ne parlavo con Anita del mio scrittore preferito Stephen King, che in un suo libro, credo che sia L'ombra dello scorpione, in una conversazione tra amici c'è uno che appunto dice che quando succede un incidente aereo, se si va a vedere, l'aereo non è mai completamente pieno perché c'è chi l'ha aperto all'ultimo momento, perché c'era traffico, è stato bloccato da una telefonata o da un qualsiasi imprevisto. Il caso di quella ragazza che ha perso l'Air India perché il taxi si è bloccato nel traffico, e quando è arrivato all'aeroporto ha visto l'aereo decollare e immediatamente cadere. Sono quelle coincidenze. Ogni volta che sento queste cose qui dico,
0: ma ci pensi,
1: diciamo, certo. Nel mio piccolo, diciamo, è successo un po' anche a me.
0: Una cosa simile. Tra l'altro noi, proprio in virtù di questa cosa che dici, in questa puntata, dopo la tua storia, raccontiamo un'altra storia simile, e oggi, essendo l'11 settembre, sono 25 anni esatti,
1: certo,
0: dall'11 settembre 2001, e c'è la storia proprio di Michael Lomonaco, che era uno chef che stava in un ristorante sulla Torre Nord, e che in quel caso, in questo caso, poi la racconterò meglio dopo, ma in questo caso perché la strada era libera, lui arriva in anticipo, e visto che in anticipo decide di fare una piccola commissione e non arriva e non sale al ristorante dove sarebbe rimasto intrappolato sicuramente. Senti, grazie innanzitutto per le foto che ci hai mandato e che abbiamo postato sui nostri social, su Facebook, Matteo Caccia racconta, perché sono le foto fatte dal vivo dell'eruzione. Chiaramente si vede che siete a super distanza di sicurezza, nel senso che siete molto lontani, però la colonna di fumo è molto importante. Renato, oltre a questo, volevo chiederti se c'è questa cosa che tu dici, che tu ci hai confessato, che sei una persona che va nel panico abbastanza facilmente, e devo dire che è onesto da parte tua, quasi tutti, in pochi dicono che vanno in panico. Cosa intendi esattamente quando dici così?
1: E dico che quando succedono queste cose, io invidio fortemente quelli che sanno mantenere il sangue freddo e prendere la calma e prendere in mano le redini della situazione. Io, proprio come autocritica mia personale, sono esattamente il tipo di persona contraria, cioè in quei momenti lì annaspone le difficoltà, cioè veramente non so esattamente che cosa fare, e diciamo che magari anche i miei tentativi di aiuto possono essere più che altro controproducenti e deleteri, proprio perché purtroppo è una mia caratteristica, e me lo ricordo in quel frangente lì che mi sentivo di aiutare, però onestamente non sapevo bene cosa fare, e in altre occasioni che ho avuto delle difficoltà effettivamente non riesco a mantenere quel sangue freddo che sarebbe necessario.
0: Guarda, con questa tua estrema onestà che ci piace finire questa telefonata, grazie davvero per questa storia, grazie per le foto, andate a vederle, sono abbastanza impressionanti. Renato, quando vuoi sai dove trovarci.
1: Senz'altro, grazie.
0: A presto.
1: Grazie mille, è stato un vero piacere.
0: Anche
1: a
0: per
1: presto.
0: Noi. Ciao. Ciao,
1: grazie. Ciao Matteo, ciao.

0: Feeling Lucky Lately si intitola questo brano di High Fashion per chiudere questa prima parte di programma. Ora ascoltiamoci le borse in diretta e poi, come vi dicevo, torniamo a raccontare una storia che ha a che fare con dei ritardi e in questo caso celebra questa, questa giornata. Sono 25 anni dall'11 settembre del 2001.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
6: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: We are working to finally end America's longest war.
9: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
10: Les chaudes chadot, Tsahal chissel et Ali Tavtavai.
11: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buon pomeriggio, da Deborah Roscene. Abbiamo avuto il dato sull'inflazione del mese di agosto al 3,4% negli Stati Uniti, un dato in linea con le attese. Il mercato comincia a scommettere su un rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale la settimana prossima. Dopo questo dato, le borse, in attesa dell'apertura di Wall Street europee, allungano il passo. Abbiamo un rialzo di Parigi di un punto percentuale, più 0,7% a Francoforte, Milano più 1,28%. Il petrolio, che aveva molto agitato i mercati in questi giorni, superando i $100 a New York e i 105 a Londra, oggi appare un po' meno fattore di preoccupazione, anche se i livelli rimangono molto sostenuti. Siamo quasi a 104 a Londra, a 98 a New York. Andiamo intanto, appunto, Wall Street sta aprendo in questo momento. Dow Jones in rialzo di un punto, Standard & Poor's più 0,84%. A Milano da questa mattina corre Avio dopo i conti, più 6,8, Moncler più 4, Inuit più 3, Prismian più 2,35%, più 2,33% Intesa San Paolo, più 2 punti per Mediobanca, Monte dei Paschi e FinecoBank in negativo. Invece abbiamo pochi titoli. Il peggiore è Saipem, meno 1,17% con Eni, meno 0,64%. Intanto consolida l'apertura a Wall Street e si aggiunge anche il Nasdaq in rialzo dello 0,8%. L'euro è a 1,16,05. È tutto.
15: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
16: Colesterolo? O ti senti così?
17: O ti senti ACT?
18: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Problemi alle vie urinarie?
16: O ti senti così? O ti senti ACT?
18: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Matteo Caccia racconta.
0: Dopo Renato e quel quarto d'ora di ritardo che gli fa perdere la navetta verso l'Etna, restiamo dentro le coincidenze che salvano la vita. Michael Lomonaco, chef del Window on the World, l'11 settembre 2001 sarebbe dovuto essere già al lavoro nella Torre Nord, ma un tragitto troppo scorrevole e un paio di occhiali rotti lo fermano nella galleria del World Trade Center proprio mentre il primo aereo colpisce il grattacielo. State con noi.

0: operativo. Il ristorante, distribuito tra il 106esimo e il 107esimo piano della Torre Nord, era in realtà l'unione di diversi spazi dove mangiare e bere, e arrivava a servire fino a 1000 clienti al giorno. Questo significava che lo Monaco di solito faceva giornate molto lunghe, arrivando alle 8:30 del mattino e lavorando fino a cena. Significava anche che aveva poco tempo per occuparsi delle commissioni personali, così lo Monaco approfittava di ogni momento libero che gli capitava. E la mattina dell'11 settembre usò proprio uno di quei momenti per fare riparare gli occhiali, dopo che sua moglie lo aveva spinto a fissare un appuntamento prima di una vacanza in Italia che la coppia avrebbe fatto la settimana seguente. Si trovava in un negozio Lens Crafters nella galleria commerciale del World Trade Center quando il primo aereo colpì la Torre Nord. Erano le 8:46 della mattina. In origine lo Monaco aveva appuntamento al negozio Lens Crafters alle 12 dell'11 settembre 2001, ma poiché era in anticipo sulla tabella di marcia, grazie a un tragitto più scorrevole del solito, decise di passare quella mattina presto, appena ne ebbe occasione. Pensai, vediamo se riesco a farlo, racconta. Il negozio in effetti aveva un posto disponibile. Quando il primo aereo colpì alle 8:46, lo Monaco era ancora da Lens Crafters. Eravamo a pochi minuti dalla fine, dice, probabilmente stavano per vendermi una nuova montatura.
1: And at some point towards the end of the examination, I felt a jolt, I felt a vibration, a strong rumble. And the shop was located just adjacent to the subway lines and I thought, "Gee, I've been in this building for 40."
0: All'improvviso fui scosso dall'impatto, pensai fosse la metropolitana, ma in 4 anni non avevo mai sentito un boato del genere. E infatti non era affatto la metropolitana. Era l'impatto del primo aereo sulla Torre Nord. Le luci del negozio tremolarono e poi si spensero. Nel giro di 1 o 2 minuti arrivò la squadra di sicurezza dell'edificio e disse che la galleria doveva essere evacuata. Quando lo Monaco arrivò in strada, vide che il cielo era pieno di carta, come coriandoli. Veniva tutta dagli uffici. Vide anche a terra detriti fumanti in fiamme. Pensai che fosse una piccola auto, dice, ma in seguito capì che probabilmente era parte della fusoliera dell'aereo. Si allontanò per usare un telefono pubblico perché il cellulare non prendeva. Riuscì a parlare con sua moglie. Le dissi, non so che cosa sia successo, voglio solo che tu sappia che sono fuori. E con i proprietari del Windows on the World cominciò a pensare ai suoi dipendenti nel ristorante.
1: Of course my mind went to who's working today, who's up there today, who's at Windows today.
0: Naturalmente il mio primo pensiero è stato chi sta lavorando oggi, chi è lassù oggi, che c'è oggi al Windows. E ho cominciato mentalmente a passare in rassegna le persone, chi c'è in cucina, chi è in sala. È stata un'esperienza di quelle che so mi accompagneranno per il resto della vita. Ho perso tantissimi colleghi, amici. Quel giorno al Windows morirono 79 persone. Michael Lo Monaco decise di tornare verso il World Trade Center. Se posso aiutare in qualche modo, pensai, lasciatemi andare ad aiutare. Non era logico, era emotivo.

Alle 9.03 il secondo aereo colpì la Torre Sud. Lo monaco non riuscì a tornare sulla torre. Era uno dei tanti newyorkesi disorientati in strada quando il secondo aereo colpì alle 9.03. Sentì il rombo dei motori del jet. Alzai lo sguardo proprio nel momento dell'impatto, ricorda lo monaco. E allora capii tutta la gravità della situazione. Questo è un attacco, pensai. Siamo sotto attacco. Qualcuno gli afferrò il braccio e cercò di tirarlo dentro un edificio. Mi offrivano riparo, dice, ma lui proseguì verso noi.

nord. Alla fine si fermò a osservare i danni. Era terrificante e sconvolgente allo stesso tempo, ricorda. Vedevo persone che sventolavano tovaglie dalle finestre di quello che pensai fosse il ristorante. Immaginai che avessero rotto i vetri, immaginai che lo spazio fosse pieno di fumo. Alle 9.59 crollò la torre sud, seguita dalla torre nord, alle 10.28. Le torri gemelle non c'erano più. 79 persone che lavoravano al Windows on the World persero la vita quel giorno, morirono anche 91 ospiti del ristorante. Il locale aveva i suoi clienti abituali del mattino e quel giorno ospitava anche una conferenza. Il personale del ristorante era un gruppo eterogeneo e internazionale, tanto che il team si definiva la piccola ONU. Dopo l'11 settembre lo Monaco contribuì a creare il fondo Windows of Hope per sostenere le famiglie dei dipendenti di Windows e degli altri lavoratori della ristorazione del World Trade Center morti negli attentati. Si tratta di persone che avrebbero potuto essere facilmente dimenticate, ignorate, trascurate, persone spesso ai gradini più bassi della scala economica, dice. Nel 2021 il fondo aveva raccolto 22 milioni di dollari. Dopo l'11 settembre la Monaco ricoprì vari incarichi nella ristorazione e nella consulenza ed ebbe alcune ottime opportunità per lavorare a Chicago, San Francisco, Las Vegas e altrove, ma non prese mai in considerazione l'idea di lasciare la città dopo l'11 settembre. «Sono newyorkese di nascita», dice, «e non me ne sarei mai andato dopo tutto questo». Alla fine riuscì a realizzare un sogno e ad aprire il proprio ristorante, il Porter House Bar and Grill, una steakhouse con un approccio raffinato e incentrato sull'alta cucina. Per molti versi il locale di Midtown è una prosecuzione del Windows on the World, con lo Monaco che continua a sviluppare alcune idee culinarie che aveva cominciato a esplorare al Wild Blue, il ristorante nel ristorante all'interno dello spazio gastronomico del World Trade Center. Lo Monaco portò con sé anche alcune figure chiave del personale con cui aveva lavorato al Windows. Lo chef ricorda quanto le persone fossero restie a tornare nei ristoranti di New York dopo l'11 settembre, e lo stesso accade durante la ripresa della pandemia, sebbene per ragioni diverse. Ma resta ottimista sulla città e sulla scena gastronomica. Lo Monaco sa di non essere stato l'unico a sfuggire alla morte l'11 settembre per una casualità. In effetti, secondo un resoconto, alcuni clienti lasciarono Windows attorno alle 8.44. Molte persone sono sopravvissute quel giorno anche in altri modi, dice lo Monaco, aggiungendo però di considerarsi tra i fortunati. E da allora, dopo l'11 settembre, ha cercato di guardare avanti. Ho cercato di tenere in equilibrio la mia vita, non dando mai la vita per scontata.

0: Lei è Dionne Warwick, che canta The Windows of the World, il nome del ristorante di cui abbiamo parlato, che era The Window on the World, è stato ispirato da questa canzone, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'ha scritta Charles Passey su Market Watch, ed è la storia di Michael Lomonaco, che appunto continua a fare lo chef ed è sopravvissuto fortunatamente, in questo caso non grazie a un ritardo ma grazie a un anticipo, direi, a quello che è accaduto esattamente 25 anni fa oggi e che tutti noi ricordiamo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi l'ultimo episodio della nostra storia seriale tratta dal podcast Marco, sai chi era Pannella?
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento sulla tangenziale ovest di Milano per incidente, code tra lo svincolo per la statale 11 Novara Milano Gallaratese e Cusago in direzione A1 Bologna. Sulla 1 Milano Napoli nel tratto tra Parma e Reggio Emilia verso Napoli, code di 5 km a causa di un tamponamento tra un'auto e una moto. Sempre sulla 1 in direzione Napoli incidente, code tra Arezzo e Valdichiana. Sul raccordo Siena Firenze si viaggia a rilento a causa di un incidente all'altezza di San Casciano Nord in direzione Siena. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Matteo Caccia racconta.
0: Ultimo appuntamento della settimana con il video podcast Marco Sai Chi Era Pannella, scritto e condotto da Simone Spezia e da Daniele Bellasio. Il video podcast ripercorre la vita di Marco Pannella come politico, come esponente della non violenza, storico leader radicale, strabordante, vulcanico, che per 50 anni è stato per tutti gli italiani il volto delle battaglie per i diritti civili nel nostro paese. Bellasio e Spezia hanno scelto in questo video podcast di intervistare Sergio Rovasio, che è un esponente storico del Partito Radicale, è stato segretario personale di Marco Pannella per moltissimi anni, quindi l'ha conosciuto molto bene, molto da vicino. E in questa settimana abbiamo imparato, ascoltando gli estratti di questo video podcast, che Pannella era prima di tutto un corpo, c'era un fisico imponente, come dice Rovasio, quasi uno strumento, un arnese dedicato alla politica. E proprio al corpo di Pannella e all'uso che ne faceva si parla nell'estratto di oggi, tratto dall'episodio che si intitola proprio Corpo.
7: Che corpo aveva Marco?
8: Ah, intanto Marco aveva un corpo eccezionale per il semplice fatto che, a parte, era molto alto, era molto forte, era imponente, aveva una sua fisicità impressionante. Bastava incontrarlo per strada, da questi occhi, da questo sguardo, da questa altezza, da questa forza, da queste valigioni che si portava sempre dietro con roba tutta inutile dentro, che pesava 40-50 kg, tra facendo aeroporti in giro per l'Europa, eccetera. E l'altra cosa straordinaria del suo corpo è che Marco non si ammalava mai. Mentre noi avevamo l'influenza, avevamo raffreddore, avevamo la bronchite, avevamo la tosse, e a volte non potevamo andare a lavorare con le sue incazzature, eccetera, lui aveva una salute straordinaria.
9: Lui diceva lupo o mulo abruzzese a seconda dei casi per le sue origini. Però se tu dovessi spiegare a un giovanissimo oggi come lui riusciva a usare il corpo come strumento e metodo della battaglia politica,
8: Allora, intanto se si riuscisse a vedere qualche suo vecchio filmato che si trova comunque online, su internet, eccetera, si vede che già nel modo di parlare la sua espressività è un'espressività che va oltre la comunicazione orale. E poi la fisicità che diventa anche lotta politica con gli scioperi della fame, gli scioperi della sete, come iniziativa e metodo di non violenza che era la caratteristica fondante di Marco Pannella e dei radicali in generale. Il Partito Radicale ha nel preambolo dello statuto delle frasi che si ispirano alla lotta non violenta proprio come metodo di lotta politica. E Pannella, del suo corpo, è stato forse l'esempio più eclatante, non solo in Italia, credo anche in tutta Europa, se non in tutto il mondo, dopo Gandhi, o forse anche con altri non violenti in giro per il mondo, dove per far parlare, non per protesta, perché guai se qualcuno diceva che Pannella faceva lo sciopero della fame per protesta. Non era mai per protesta, semmai era per proposta. Lui chiedeva attenzione proprio in virtù di questa rinuncia al cibo e molto spesso ai liquidi, che diventava sciopero della fame, poi diventava sciopero della sete. Allora, lo sciopero della fame può durare decine di giorni, Marco credo che abbia battuto dei record e sia arrivato a 60-70 giorni, se non forse di più. Lo sciopero della sete, scientificamente, non si superano mai 6 giorni, 7 giorni, Marco credo che sia arrivato a 9-10 giorni. E quando annunciava in riunione che avrebbe iniziato un'iniziativa non violenta di questo tipo, per noi era una tragedia immane, perché questo voleva dire cambiare tutta la nostra quotidianità. Si organizzava quella che noi chiamavamo la cellula di crisi, quindi c'era chi si occupava di fare il comunicato stampa, di chi di chiamare il medico, chi di chiamare l'infermiere per fargli le analisi, perché lui poi aveva anche questa capacità incredibile di monitorare costantemente, concretamente, minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno, tutto il percorso dell'azione non violenta, che era finalizzata a far sì sempre, sempre, che si parlasse e che non ci fosse censura e che non ci fosse ostracismo e che non ci fosse indifferenza a temi che riguardavano le battaglie politiche del Partito Radicale, in particolare sulla giustizia. Il problema è che Marco, per portare l'attenzione della mancanza di un giudice della Corte Costituzionale di cui il Parlamento si dovrebbe occupare, e si metteva a fare uno sciopero della fame, ovviamente non per sé, non per noi radicali, ma per porre al centro dell'attenzione quello che nessuno del migliaio di parlamentari tra deputati e senatori si preoccupava di fare, sul fatto che mancasse il giudice che doveva essere per legge, per Costituzione, nel numero minimo affinché un'istituzione così importante funzionasse. Quindi direi che la fisicità di Marco è stata soprattutto la lotta non violenta, usando il corpo proprio per questo tipo di cose.
10: Usare il corpo vuol dire anche farsi arrestare, ed è quello che ha fatto per la battaglia antiproibizionista, per esempio.
8: Lui fu arrestato nel 1974, se non ricordo male, o 75, perché decise di fare un'azione di disobbedienza civile nella sede storica del Partito Radicale di Via Editore Argentina 18, mandando un telegramma alla questura e dicendo che avrebbe fumato uno spinello pubblicamente. Quindi arriva la polizia, giornalisti, sala strapiena, prende questo spinello, lo accende, solo che e ha sempre detto di averlo acceso dalla parte sbagliata anziché dalla parte, perché lui non fumava canne, cioè non era uno che fumava canne, l'aveva acceso al contrario. Comunque viene arrestato e viene portato a Regina Coeli. Qui ci sono due episodi che vanno assolutamente raccontati e ricordati. Il primo è che lui entra in carcere, credo sia stato in carcere 15 giorni o 20 giorni, non ricordo bene, e dice che forse la miglior cosa, la cosa più bella che ha vissuto dentro Regina Coeli fu una peperonata al pollo che gli cucinarono i detenuti appena entrò a Regina Coeli. E lui ha sempre detto che è stato il piatto più buono di peperonata al pollo che abbia mangiato nella sua vita.
10: E la forse era anche fame chimica. No, ma no, sta scherzando.
8: No, ma non aveva neanche avuto il tempo di fumarla la canna, perché l'aveva accesa ed era stato arrestato. La persona che l'ha arrestato, Ennio Di Francesco, il poliziotto, che doveva fare il suo dovere, perché sennò Pannella aveva già detto che se non l'avessero arrestato avrebbe denunciato quelli che non l'avrebbero arrestato, quindi comunque erano obbligati ad arrestarlo. Evidentemente all'epoca si arrestavano quelli per le canne, adesso se si ferma qualcuno per una canna non credo, ma all'epoca si arrestavano le persone. Questo Ennio De Francesco, un poliziotto che dopo due giorni o il giorno dopo gli mandò un telegramma in carcere dicendo: ho dovuto fare quello che ho fatto, mi dispiace molto perché trovo ingiusto quello che è successo. E c'è un testo di questo telegramma che abbiamo da qualche parte conservato chissà dove, dove lui è stato poi ripreso, è stato punito sul piano disciplinare in modo molto grave per aver solidarizzato con l'arrestato Pannella che aveva arrestato lui. Quindi direi che anche qui tutto per porre al centro dell'attenzione che cosa? La follia che è ancora nel 74, le battaglie antiproibizioniste del Partito Radicale erano iniziate ancora prima, quando davanti alla sede della Corte Costituzionale furono impiccati sugli alberi dei cartelli, proprio tipo impiccati per i ragazzi che già venivano arrestati perché venivano trovati con lo spinello in mano. E lì iniziò tutta la campagna per la legalizzazione e regolamentazione delle droghe, non liberalizzazione, perché Pannella giustamente diceva che le droghe sono già libere. Io infatti qui basta che la sera, quando chiudo il locale, vado un po' più avanti e trovo chiunque che mi vende qualsiasi cosa, quindi è già libero il mercato. Lui voleva la regolamentazione per l'aborto, la regolamentazione del divorzio, la regolamentazione della vendita delle droghe, la regolamentazione, perché con la regolamentazione si controlla tutto e si controllano i flussi di miliardi che invece stanno fuori dalla legalità.

0: Si intitola Lately questo brano di Metronomy per chiudere una puntata che si intitolava Fortuna quel ritardo. Grazie ancora a Daniele Bellasio e a Simone Spezia che ci hanno permesso di raccontare il loro video podcast Marco sai chi era Pannella. Andate a guardarlo o ad ascoltarlo sul sito di 24 ore podcast oppure dove ascoltate e guardate i vostri video podcast. Grazie alla splendida squadra di questo programma con cui siamo ripartiti e abbiamo chiuso questa prima settimana: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate ad ascoltare, a mandare le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Lì nel GR fate un ottimo fine settimana, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
12: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
11: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
12: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora questa roba dei luoghi comuni, Beppe.
11: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
12: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. E lì è estate.
11: Ah, e scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
12: Sì.
13: Le 16.
4: GR 24. Il Sole 24 Ore.
13: Mattarella addolora la scomparsa di Emma Bonino, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Legge elettorale, il Senato approva l'aumento delle firme per la presentazione delle liste. La morte di Denise Cosco, si indaga per istigazione al suicidio. Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la scomparsa di Emma Bonino, che addolora profondamente perché ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
14: Il divorzio, l'obiezione di coscienza, il voto ai diciottenni, decenni di battaglie per i diritti civili consegnano Emma Bonino alla storia politica e civile del paese. Dopo una lunga malattia, un tumore ai polmoni l'aveva colpita, nel 2015 se ne va a 78 anni il Monello di Montecitorio, come ebbe a definirla Pertini al suo primo mandato da deputata, nel lontano 76. Bonino è stata la prima radicale a entrare in un esecutivo, era il Prodi 2, torna da ministra degli esteri per Letta nel 2013. In mezzo varie legislature, anche a Palazzo Madama e a Strasburgo, e un mandato da commissaria europea. Il suo nome resta per sempre legato alla battaglia per il diritto all'aborto. Guai a smettere di lottare, ripeteva ancora pochi anni fa.
15: I diritti civili, come la democrazia, eccetera, non sono una cosa che si conquista un giorno e rimane scritta per sempre nel tavolo delle leggi. Sono conquiste che vanno curate, amate, coltivate, spinte in avanti.
14: Scomoda, irriverente, laica in purezza, Emma Bonino era anche capace di dialogare con chi era lontano, come dimostra l'improvvisata che le fa l'amico Papa Francesco 2 anni fa in ospedale. Convinta che l'unica prospettiva politica siano gli Stati Uniti d'Europa, nel 2017 contribuisce alla nascita di Più Europa, che oggi la saluta così: Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Il Senato ha approvato, tra le proteste dell'opposizione, l'emendamento alla legge elettorale di Fratelli d'Italia che prevede di portare a un minimo di 6.000 firme quelle necessarie per la presentazione alle elezioni delle liste dei partiti attualmente non presenti in Parlamento. La Procura di Roma solleverà formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat intercorse tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'ambito del procedimento sul ristorante Bistecherie d'Italia, e l'ex sottosegretario della Giustizia Andrea Del Mastro, che ha detenuto quote di quel locale. L'obiettivo dei PM e della DDA di Roma è ottenere l'annullamento della decisione con cui la Camera dei Deputati 5 agosto scorso ha votato contro l'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono cellulare di Caroccia. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio ha disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che quindi dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. Per i giudici milanesi il bilanciamento tra i contrappesi e interessi della Costituzione non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E ora la morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, si indaga anche per istigazione al suicidio.
16: I PM di Velletri procedono per istigazione al suicidio per la morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo. Il fascicolo è contro ignoti e i PM hanno disposto il sequestro del cellulare della donna e l'autopsia, che verrà eseguita oggi. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Era una donna coraggiosa, ricorda la giunta esecutiva della NM. Lo era stata da ragazzina, quando era rimasta al fianco della mamma che aveva avuto la forza di denunciare la propria famiglia, e lo era stata dopo il suo omicidio nel 2009, testimoniando contro il padre. Infine, lo era stata da testimone di giustizia. La sua scomparsa è una sconfitta per l'intera società, conclude la NM. A ricordare Denise anche Don Luigi Ciotti. Nel restare fedele al percorso di riscatto iniziato da Lea, Denise, ricorda Ciotti, ha dovuto vivere per anni nascosta. Proprio come Lea, aveva una grande sete di vita, di libertà e di amore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: È tutto per questa edizione di GR24, ora Nessun Luogo è Lontano.

0: quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
4: Trump, al voto o all'inferno? Bab al-Mandeb, la porta delle lacrime, e a piangere potrebbe essere mezzo mondo. 11 settembre, ricordi, eredità, lezioni. Benvenuti alla nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: Those of you who remember September 11th, we had a beautiful, clear, perfect day. Today, rain. Maybe some tears from heaven.
7: They grabbed me under the arm, said, got to get out of here. And they literally lifted me up. This is not easy to do.
8: Now the Iranians don't only control the Strait of Hormuz, but they control the other most strategic, also a choke point in the Middle East.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzi. In console c'è Valeria Bernardi per la parte televisiva. I montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. Per voi come sempre 349-238-6666 per punteggiare il racconto della grande attualità internazionale. Domande e commenti lo sapete, i social li conoscete, da Instagram fino a Facebook. Vi ricordo il canale 63 del Digitale Terrestre. 16.08 in questo esatto istante qui a Milano, le 10.08 del mattino e una manciata di secondi a New York, a 25 anni dall'11 settembre.

0: 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti e il mondo intero si interrogano su ciò che è stato quella data, quell'evento e sull'eredità della cosiddetta guerra al terrore o al terrorismo. Racconteremo e vi daremo conto di varie tesi che illustrano fallimenti, errori e costi di un approccio da parte dell'Occidente e degli Stati Uniti che col senno di poi è stato in molti teatri e in molti paesi decisamente fallimentare. Nel frattempo a Dallas si chiude la convention repubblicana, una convention straordinaria, l'abbiamo raccontato ieri. Normalmente non si fanno convention per il midterm, ma Donald Trump l'ha voluta fortemente. Un Donald Trump che ha mandato testualmente tutti all'inferno, o meglio ha detto: votate per i repubblicani, non devo neanche dire di votare per i repubblicani, lo so chi è chi e qui a Dallas voterà per i repubblicani, però se non lo fate finirete all'inferno.
1: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell. And I don't want that to happen to you, so please go and vote.
0: L'inferno, quello vero, si materializza invece all'ingresso del Mar Rosso, lo stretto di Bab al-Mandeb, la porta delle lacrime. Gli Houthi lo hanno appena conquistato, avendo messo le mani sulla strategica isola di Perim. Sono ore concitate e critiche. Non voglio certo metterci addosso l'etichetta di profeti di sventura, ma è da almeno il mese di giugno che paventavamo lo spettro che si sta materializzando. Sono ore concitate, sono ore critiche, ma riusciranno, questa è la domanda che tutti si fanno, gli Houthi a tenere salde le posizioni? Un conto è conquistare i punti strategici e chiudere in qualche modo virtualmente Bab al-Mandeb, un conto è tenere quelle posizioni. I sauditi lo sanno benissimo, tanto che ieri ne fa riferimento, ne dà notizia il sempre ben informato sito Axios. Bin Salman in persona avrebbe chiamato Donald Trump almeno due volte nella giornata di ieri, chiedendo bombardamenti sugli Houthi che continuavano a avanzare, ma il comando centrale americano avrebbe risposto picche. Allora, Paul Pastrelli, caldi, si parte con il dossier.

0: Il primo dei quali ci porta a New Delhi, in India, dove domani inizia il summit di due giorni del BRICS, l'organizzazione che era nata nel 2009 come raggruppamento e consesso delle economie emergenti del pianeta. Oramai, direbbe qualcuno, niente affatto emergenti, ben consolidate. Erano quattro i paesi originari: Brasile, Russia, India e Cina. Ora ci sono 10 paesi, si include il Sudafrica, l'Egitto, l'Etiopia, l'Indonesia, l'Iran, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Degno di nota il fatto che oggi in città è arrivato sia il presidente russo Vladimir Putin che quello iraniano Massoud Pezeshkian. È stata anche confermata la partecipazione in presenza del presidente cinese Xi Jinping. Xi, che non fa una visita in India dal lontano 2019, è inutile ribadire i contrasti tra India e Cina che vi sono stati su quelle lunghe zone di confine conteso, dove spesso si è arrivato alle mani, confini dell'Himalaya, e spesso abbiamo raccontato in passato qui in nessun luogo anche quelle lotte a colpi di bastoni tra le due diverse fazioni. Un BRICS molto importante perché capita in un momento in cui quel sud, quel Global South, quei paesi emergenti si stanno coalizzando, si stanno compattando per cercare di ristabilire una diversa geometria dell'ordine mondiale. A proposito di geometria e di alleanze, è passato un po' sotto traccia, ma secondo noi a nessun luogo lontano è una notizia molto molto importante. L'Algeria ha rotto completamente le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti, a dichiararlo è proprio il Ministero degli Esteri di Algeri. I comunicati delle autorità algerine non danno dettagli sul perché di questa decisione, però si evince che gli emiratini avrebbero compiuto atti provocatori e ostili e l'Algeria ha fatto quanto poteva per evitare le conseguenze. Ciò nonostante, relazioni particolarmente tese da 3 anni che a questo momento raggiungono il minimo storico. Per tradurle in maniera molto molto più chiara e terra terra, gli Emirati sostengono le rivendicazioni del Marocco sul Sahara occidentale e dall'altra parte l'Algeria è ostile agli emiratini perché è contraria agli accordi di Abramo e alla normalizzazione delle relazioni con Israele. Detto fatto, è un altro esempio di come tutti i conflitti, tutte le grandi questioni che raccontiamo oramai da anni qui in nessun luogo lontano, in qualche modo si tengono l'una con l'altra, una vicino all'altra, e tutto è purtroppo indissolubilmente legato. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo. Iniziamo il nostro racconto, andiamo a New York.
1: 977 people perished.
2: 977 persone sono morte. 3.000 bambini sono rimasti senza un genitore. Molti di voi hanno figli. Pensate, 3.000 dei nostri bambini sono rimasti senza un genitore. 10.000 persone sono morte per malattie legate all'11 settembre da quel giorno a oggi. 10.000 nostri concittadini americani.
1: 10,000 fellow Americans.

0: L'11 settembre ha cambiato radicalmente la storia dell'Occidente, la storia di mezzo mondo, la storia degli Stati Uniti, ha impattato su tante famiglie, ha causato una serie di dinamiche, di derive incredibili che la maggior parte di think tank, di giornali, di magazine, non soltanto americani, hanno provato a spiegare. Ve ne daremo conto in questa puntata, perché Foreign Affairs, Foreign Policy, il New Yorker, le Grand Continent in qualche modo danno una loro lettura, una loro visione di quello che è successo 25 anni dopo quell'11 settembre, una guerra al terrore, l'invasione dell'Afghanistan, un jihad, un terrorismo islamico che si è rimodellato, ha preso forme diverse. Vi cito giusto en passant la tesi delle Grand Continent, poi vi dirò la firma di chi sostanzialmente dice: mai come adesso, mai come oggi, il terrorismo di matrice islamica è stato così diffuso. Attenzione, non forte, è diffuso. Tante cellule, tante spinte jihadiste, quella in giro per il mondo. Pensate al Sahel, pensate al Corno d'Africa, il sud-est asiatico, la Siria, l'Iraq e così via. Potremmo andare avanti ancora per minuti e minuti. Sono passati i tempi da quel pre-11 settembre in cui il jihad era incarnato in una sola parola, o meglio in due. Una era Al-Qaeda, la base, e l'altro era il suo capo, Osama Bin Laden. Vi ricorderete anche, sono usciti film, libri, ricostruzioni, quegli allarmi inascoltati da parte dell'intelligence americana. Si sapeva chi era Bin Laden, questa storia poi riecheggia, no? Allarmi non presi in considerazione, riecheggia nel tempo, che poi portano a funeste conseguenze. Nel frattempo vedo che, siccome si commemora a New York, ma lo si fa anche in altri luoghi dell'attacco in cui gli aerei sono caduti, al Pentagono sta parlando Donald Trump. Andiamo a buttare l'orecchio.
1: And Americans are made of a goodness and spirit that can transcend any earthly force, and that's what we're doing better than anyone else has ever been able to do it, because we are sustained by a supreme strength far more powerful than steel alone. Aboard flight 93 in the skies.
0: Donald Trump sta parlando della straordinaria resistenza, forza, capacità di ripresa degli Stati Uniti. Sta parlando al Pentagono, non si è recato a New York, solo gli ex presidenti sono arrivati. Prima buttavamo l'occhio ai network, c'era Joe Biden, c'era Obama. C'è J.D. Vance invece a New York, e vi daremo conto naturalmente anche di questo. Intanto, siccome siamo in una giornata cerniera in qualche modo, perché si è chiusa la convention di Dallas, che è stata importante comunque per una serie di motivi, ma allo stesso tempo si apre appunto la lunga commemorazione dell'11 settembre, do il benvenuto a Claudio Bertolotti, che è il direttore di Start Insight. Ciao direttore, buongiorno, ben trovato.
2: Grazie Giampaolo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è difficile fare un bilancio, un'analisi, capire quelli che sono stati i costi, le eredità lasciate da questi 25 anni di guerra. Citavo le Grand Continent, Foreign Affairs, il New Yorker, un po' tutti si sono cimentati in questo esercizio che è un po' economico, poi daremo anche i numeri e i costi di questa guerra, un po' è politologico, un po' è a un profilo securitario, perché poi ci chiediamo se il mondo adesso è più sicuro rispetto all'estremismo islamico. Tu hai vissuto anche molto tempo quelle fasi in Afghanistan, poi hai indagato tutti i lupi solitari, le cellule del terrorismo islamico anche in Europa. Dopo 25 anni, che cosa ci puoi raccontare dal tuo osservatorio?
2: Direi che il terrorismo si è trasformato, è stata una trasformazione che di fatto è coerente con la storia del terrorismo stesso, cioè a fronte di una capacità di reazione o di una risposta al terrorismo, il terrorismo si adatta, ha una estrema capacità di perseguire i propri obiettivi sfruttando la disponibilità di manodopera, di terroristi, che il cui profilo è cambiato molto nel corso del tempo. Si parla di terroristi organizzati, inseriti in cellule strutturate, e se guardiamo a 20 anni fa, oggi tutto questo è scomparso, perché la capacità dell'intelligence ha consentito di prevenire, intercettare queste organizzazioni. E allora c'è il terrorismo su chiamata, il terrorismo emulativo, il terrorismo one shot, che di fatto sfrutta la volontà o la disponibilità di singoli soggetti che non fanno parte di un'organizzazione, ma che si riconoscono in essa nel momento in cui portano a compimento un'azione. E la stessa organizzazione li riconosce, ma soltanto quando questi raggiungono un risultato di successo. Certo. Quando è fallimentare sono semplicemente dei soggetti che compiono un atto, ma non riconducibile all'organizzazione.
0: Claudio Bertolotti, il direttore di Start Insight, le sue analisi sul terrorismo, ma non soltanto. Sta continuando a parlare Donald Trump al Pentagono, un Donald Trump che ha chiuso in gran spolvero la convention repubblicana di Dallas, e tra pochissimo ci andremo perché Antonio Tale è riuscito a raggiungere un analista, stratega politica, che ci racconta un po' quel messaggio ritenuto da tutti molto, molto controverso, quella promessa cioè di $5,000 a tutti i cittadini adulti americani nel caso in cui i repubblicani vincessero le midterm. Allo stesso tempo, Claudio Bertolotti, ti faccio sentire un'altra voce, un'altra analisi, che è quella che arriva da Brian Catulis, che come sai è Senior Fellow al Middle East Institute, ma ha lavorato al Dipartimento di Stato nell'epoca Clinton, per provare a mettere un po' di punti fermi su quella che è stata la lezione. Molti giornali titolano, usando esattamente questo termine, cosa abbiamo imparato da questi 25 anni dopo l'11 settembre. Ecco, Brian Catulis, attento analista, conosce molto bene il Medio Oriente, ci racconta che cosa hanno imparato e cosa hanno completamente sbagliato gli Stati Uniti in Medio Oriente. Sentiamo insieme.
3: 25 years after 9/11, there are three main lessons that Americans learned quickly but then quickly forgot.
4: 25 anni dopo l'11 settembre ci sono tre lezioni importanti che gli americani hanno imparato molto velocemente e poi altrettanto velocemente hanno dimenticato. La numero uno è il bisogno di unità nazionale, quell'unità nazionale che per alcuni mesi ha riunito tutto il paese e si è rivelata una risorsa strategica. È una lezione che abbiamo dimenticato in fretta e negli ultimi due decenni abbiamo posto barriere ideologiche usando molto spesso la lotta contro il terrorismo e i problemi di sicurezza nazionale come temi per dividerci invece che per unirci. La seconda lezione è che la lotta al terrorismo, nella sua essenza più pura, è una battaglia di idee per ottenere politiche migliori e governi migliori in altre zone del mondo e in altre società. Abbiamo parlato di questi temi solo nei primi anni dopo l'11 settembre, quando discutevamo di libertà e di diritti umani, e poi ce ne siamo dimenticati velocemente, man mano che le strategie americane in Medio Oriente e in paesi come l'Afghanistan si militarizzavano sempre di più. E poi la terza lezione che abbiamo imparato e poi dimenticato, a mio avviso, è che abbiamo bisogno di creare alleanze e relazioni con paesi in tutto il mondo per risolvere problemi come l'estremismo e il terrorismo. Ancora una volta ci eravamo riusciti in quei primi mesi di unità, quando la NATO e la maggior parte del mondo si sono coalizzati con gli Stati Uniti. E poi abbiamo perso tutto questo nella guerra del 2003 in Iraq e nella gestione dei presidenti successivi, in particolare del presidente Trump. In how things were handled later on by
0: successive presidents, particularly President Trump. Brian Catulis sintetizza in tre punti quelli che sono stati gli errori e i fallimenti dell'approccio statunitense. La numero uno, l'unità nazionale, che c'è stata all'inizio, poi in qualche modo si è persa. Numero due, le idee. Lottare contro il terrorismo vuol dire un'idea di mondo migliore, un'idea fatta di diritti per tutti. Suonerà retorico, ma è così a tutti gli effetti. E la terza lezione è il passo indietro della diplomazia e la militarizzazione della... pensare che con la forza si potesse risolvere tutto, anche il problema del terrorismo. Claudio Bertolotti, sei d'accordo con questa analisi così puntuale?
2: Io sì, concordo in pieno, perché di fatto rappresenta la fotografia di ciò che è stato il terrorismo, di ciò che ha portato al terrorismo a cui assistiamo e di cui siamo vittime anche oggi. Di fatto posso aggiungere che il terrorismo, o meglio la lotta al terrorismo, si è conclusa con un sostanziale fallimento strategico, almeno parziale, però va fatto un distinguo, perché esistono anche i piani tattico e quello operativo, dove l'Occidente ha ottenuto risultati che, se non rilevanti, sono certamente significativi. Di fatto è riuscito a distruggere alcuni importanti santuari, ha eliminato fisicamente i leader dei principali movimenti terroristici e ha smantellato alcune catene di comando e controllo. Quindi di fatto ha impedito ad Al-Qaeda di replicare un'operazione della portata dell'11 settembre e successivamente, con l'indebolimento di Al-Qaeda e la nascita e il rafforzamento del suo successore, lo Stato Islamico, sì, ha abbattuto la natura territoriale del califfato dello Stato Islamico. Il fallimento però è stato politico e strategico, cioè si è pensato di poter sconfiggere militarmente non soltanto un'organizzazione, ma un fenomeno ideologico e sociale, e questo era sbagliato concettualmente fin dal principio. E qui si è finito per sovrapporre la lotta al terrorismo, il cambiamento di regime, la costruzione dello Stato, e di fatto l'Iraq, l'esperienza disastrosa dell'Iraq iniziata nel 2003, ha rappresentato, o meglio, ha creato il vuoto nel quale è cresciuto lo Stato Islamico. Ed è quel terrorismo che affonda le radici nello Stato Islamico quello col quale noi oggi ci dobbiamo confrontare.
0: Claudio Bertolotti, il direttore di Start Insight, aggiunge complessità all'analisi che ci ha proposto Brian Catulis e sottolinea quelle che sono state le miopie dell'Occidente in questa battaglia. Aggiungo che, giustamente dicevi, ISIS nasce dal vuoto lasciato in Iraq, nasce anche dalle carceri, per essere più terra terra e materiali, perché al-Baghdadi nasce a Camp Bucca sostanzialmente, no? Tra quelle tute arancioni e quelle condizioni di prigionia durissime, dove anche lì però, Claudio, questa forse... possiamo dire che l'Occidente ha peccato e continua forse a peccare in tanti teatri un po' di arroganza, cioè si approccia sempre con degli occhiali che raramente riescono a mettere a fuoco tutto quello che accade lì.
2: Hai usato il termine giusto, arroganza a cui si somma la sostanziale incapacità di comprendere, detto più semplicemente l'ignoranza, e quelle che sono le dinamiche locali che poi portano ad aderire a una forma di opposizione di cui il terrorismo è una delle componenti. Cioè, ricollegandoci all'Iraq, non dobbiamo dimenticare che il grande errore statunitense fu quello di sciogliere l'esercito e mandare gente armata e capace di combattere a casa senza uno stipendio. Beh, quei soldati furono, certo, il primo nucleo dell'opposizione armata, dell'insurrezione e poi del terrorismo nella sua manifestazione operativa.
0: Io ringrazio come sempre Claudio Bertolotti per le sue analisi, il direttore di Start Insight. Claudio, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie, è sempre un piacere. Ciao Giampaolo.
0: Fra l'altro, chiacchierando, poi mi si accendono un po' di finestre, un po' di ricordi, studi, fatti, forse ne abbiamo già parlato in trasmissione. Una delle cause di arruolamento nello jihadismo africano, nella maggior parte dei suoi casi, sapete qual è? È la disoccupazione. E quindi lasciare a casa bacino intero di forza lavoro, leggi, soldati, senza più divisa, ma con armi, senza stipendio, evidentemente è stato un errore strategico gigantesco. Ma in questa puntata in nessun luogo sottolineeremo ancora una volta, e lo faremo più volte, come la vera battaglia, probabilmente, la vera guerra è la guerra sulle idee e per le idee, perché se non risolvi i problemi alla base e soprattutto se non togli quell'arroganza anche intellettuale, il pensare cosiddetta esportazione della democrazia, no? Senza considerare dinamiche etniche, dinamiche tribali, dinamiche locali, magari millenarie, ebbene lì fai forse, diciamo che metti la buccia di banana, quella più grossa e più scivolosa che potessi mettere, dal punto di vista geopolitico naturalmente. Allora diamo i numeri in senso buono, la borsa, poi torniamo.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
5: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: In questa giornata le borse europee provano a recuperare dopo il nervosismo degli ultimi giorni. Abbiamo un rialzo di circa un punto sul Dow Jones e sullo Standard & Poor's negli Stati Uniti, più 1,15% sul Nasdaq dopo la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo di agosto che mostra un'inflazione ancora alta. Gli operatori di mercato hanno reagito ai dati aumentando le scommesse su un rialzo del tasso di interesse di riferimento da parte della Federal Reserve la settimana prossima. Le borse sono però positive anche di fronte a questa prospettiva. Anche l'Europa va piuttosto bene, il petrolio è sempre alto, leggermente al di sotto dei livelli toccati ieri. In realtà mi devo smentire, perché di nuovo il Brent sta ritornando a $105 e poco sotto i 100 il greggio americano. L'Europa tutta positiva, spicca Milano con un rialzo dell'1,08% grazie alla corsa di Avio più 5, Moncler più 3,30, Stellantis più 2,73, Inuit in rialzo del 2,60%, i peggiori titoli di Assoli Torine meno 1,14, Saip meno 0,7, calo dello 0,4% per Buzzi ed Eni. L'euro a 1,16,06 sul dollaro. È tutto.
15: Nome:
16: Freeway Skyline.
15: Professione:
16: IRP.
15: Missione:
16: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
15: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Per le idee che fanno discutere.
19: No, la frase sono per la legalità.
18: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
20: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
18: Per allargare gli orizzonti.
21: Della spesa per il PNRR.
18: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
22: Nessun luogo è lontano

Oggi New York si è svegliata con un profondo senso di raccoglimento, di cordoglio. Sono passati 25 anni da quella drammatica giornata, l'11 settembre, molti di noi se la ricordano. Alcuni di noi l'hanno vissuta in diretta, per così dire. Ebbene, quel spartiacque nella storia contemporanea e recente ha poi sviluppato, dipanato i suoi effetti davvero in mezzo mondo. Con Claudio Bertolotti, con Brian Catulis abbiamo provato a analizzare quelle che sono state le nevralgie, cioè gli errori, mettiamola giù chiaramente, parliamo come mangiamo. Sono stati fatti gli errori strategici fondamentali. Alcuni ascoltatori al 349-238-6666 li sottolineano molto bene, innamorati, diciamo, di questo concetto dell'arroganza occidentale, dell'ignoranza, diceva Claudio Bertolotti, non conosciamo

0: foreign policy o foreign affairs, per così dire, stressano quello che è stata l'inefficacia di questa operazione di 25 anni. Anche il New Yorker, Robin Wright, traccia un bilancio di questi 25 anni e dice sostanzialmente, la sintetizzo brutalmente, questa guerra non poteva essere vinta perché utilizzare strategie e strumenti di contrasto tradizionali contro un nemico non tradizionale, cioè un attore non statale come era Al-Qaeda al momento, non poteva che portare al fallimento. Poi complici anche una serie di evoluzioni, è nata dallo Stato Islamico, i due brand terroristici peraltro si contendono parecchi affiliati nel Sahel, ma ci torneremo nelle prossime puntate. Tra i vari messaggi degli ascoltatori qualcuno ci chiede conto di quella proposta ancora una volta, ieri Dallas l'ha recuperata, cioè l'ha risottolineata. Donald Trump, i 5.000 dollari, qua stiamo viaggiando tra Dallas e New York. Allora, Emily Leslie è una stratega democratica, lavora per la Mercury Media Partners di Atlanta, lavora appunto per i democratici, ma è molto asettica, molto laica quando si tratta di analizzare la proposta di Donald Trump. $5.000 per ogni cittadino, indipendentemente dal fatto che tu voti democratico o repubblicano, comunque ti intaschi $5.000 se passasse. Sentite qual è questa strategia.
1: The strategy I believe behind President Trump speaking about how he would be making sure every American, adult American, received a check for $5,000 should the Republicans maintain control.
2: La strategia dietro la promessa del presidente Trump di corrispondere $5,000 a tutte le famiglie nel caso in cui i repubblicani manterranno il controllo delle due camere del Congresso mi pare una strategia molto diretta. Bisogna considerare che c'è una parte del paese, una parte della classe lavoratrice, che vive di salario in salario. Parlo di persone, anche qui in Georgia, a cui basta un'emergenza medica, un copertone sgonfio, un conto non saldato per sprofondare nella povertà. E non è un'esagerazione. Quindi ritengo che molti saranno attratti dalla promessa di Trump. Che approvino le sue politiche o meno, riuscire a mettere i pasti in tavola, riuscire a soddisfare i bisogni familiari, rimane sempre al centro della loro giornata. Tutto il resto viene dopo. In un paese dove c'è una classe lavoratrice in queste condizioni, $5,000 suonano come un sollievo per moltissime persone. Quindi la strategia di Trump, che lui stesso ha illustrato molto chiaramente, consiste nel superare indenne le elezioni di medio termine. Se la sua promessa viene presa abbastanza sul serio, se una parte consistente dell'elettorato inizia a pensare «Ehi, potrebbe farlo davvero», e quel potrebbe è sempre meglio di niente, queste persone andranno a votare, voteranno con le loro tasche e lo confermeranno perché hanno bisogno di quei soldi.
1: Then they will go and try to make this happen because they need this money.
0: E così dal punto di vista tattico la proposta di Donald Trump, se passasse dal Congresso, se fosse realmente realizzata, ricordavamo ieri ci vogliono 1.350 miliardi di dollari, qualcosa di veramente, veramente tosto. Torniamo su New York, torniamo sulla strettissima attualità, si è chiuso un capitolo politico a Dallas, si apre quello della memoria appunto a New York, l'11 settembre, 25 anni dopo. Tra i nostri tanti difetti, sapete, c'è quello di guardare molto spesso il denaro, qualcuno disse follow the money, cioè andare a fare i conti molto spesso ci dà anche un perimetro, una dimensione, pur la asettica, pur cinica, spietata di quello che è successo, sì, ci ha pensato Giulia Canizzaro a dare i numeri, sentite.
3: $8,000 miliardi di dollari. È il conto complessivo pagato dagli Stati Uniti per le guerre condotte in Medio Oriente all'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001. Secondo un'analisi della Watson School of International and Public Affairs della Brown University, tra gli anni fiscali 2001 e 2022, i governi americani, da George W. Bush a Joe Biden, hanno impiegato circa $5,800 miliardi di dollari in operazioni esterne, sicurezza interna e potenziamento del Pentagono. A questi si aggiungono almeno $2,200 miliardi di obblighi futuri per la cura dei veterani. In media, sul piatto sono stati messi circa 200

175 miliardi all'anno, pari a una cifra compresa tra l'1% e l'1,7% del PIL statunitense. Il costo umano è devastante. Oltre 940.000 persone hanno perso la vita in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Siria e Yemen, tra cui più di 432.000 civili. A queste si sommano tra i 3,6 e i 3,8 milioni di morti indirette legate alla malnutrizione e al collasso sanitario, portando il bilancio totale a 4,6 milioni di vittime. La spesa finanziata prevalentemente a debito, anziché tramite tasse, ha fatto volare il debito pubblico americano dal 31,5% del 2001 all'attuale 100% del PIL, un livello simile a quello raggiunto durante la Seconda Guerra Mondiale. All'epoca il costo delle guerre al terrorismo è stato ampiamente sottovalutato. Nel 2002 George W. Bush si lurò il direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca, Lawrence Lindsay, che aveva stimato a 200 miliardi la sola guerra in Iraq, poi costata fino a 2.000 miliardi. Un copione che, avvertono gli esperti, rischia di ripetersi con il conflitto in Iran. A fronte di una stima iniziale di 37,5 miliardi, diffusa a luglio dal segretario alla difesa Pete Hegseth, infatti, l'esperta Linda Bilmes avvisa che il conto finale potrebbe toccare quota 1.000 miliardi.

0: Questi numeri a distanza di 25 anni dall'11 settembre, poi l'eredità, come stiamo raccontando, è un'eredità politica, di approccio strategico, umana in tantissimi casi, naturalmente. Da ciò la politica in questi giorni sta traendo spunti per interrogarsi, anche per litigare, anche per strumentalizzare una serie di eventi, anche per piegare in qualche modo la storia a favore del presente. Donald Trump, lo abbiamo sentito poc'anzi, stava parlando al Pentagono, non si è recato a New York, ma piuttosto al Pentagono. Lì dopo un altro aereo si è schiantato, sempre quell'11 settembre del 2001. Ha detto, noi combattiamo perché non abbiamo scelta, può esserci solo la vittoria, combattiamo duramente, ha detto Trump, combattiamo per vincere. E ha in qualche modo infarcito il suo intervento con una serie di allusioni all'Iran, alla guerra in corso, quasi a legare quei 25 anni di War on Terror, quell'11 settembre, anche alla minaccia dell'Iran, che poi è stato il grande pretesto, sottotesto, per poi quell'attacco portato da Israele e Stati Uniti, appunto, sul suolo iraniano. E tra pochissimo tornerò ai vostri messaggi. Vi citavo fra gli altri Le Grand Continent. Con la redazione abbiamo cercato un po' quelle che sono le testate più autorevoli a livello internazionale. Le Grand Continent, pur giovane e francofona, è una di queste, che ospita una tesi e un piccolo paper, come dicono gli addetti ai lavori, del professor Asiem El Difraoui, docente a Sciences Po e studioso dei movimenti jihadisti. È quell'allarme che vi dicevo all'inizio, cioè a 25 anni dall'11 settembre lo jihadismo, o il jihadismo, non è mai stato così diffuso. Il punto non è la forza militare o la frequenza degli attacchi, è la diffusione a livello geografico, la diffusione a livello della facilità con la quale, lo raccontava molto bene Claudio Bertolotti, un singolo atto di un singolo lupo solitario, appunto, possa essere in qualche modo riconvertito alla generale agenda di quel gruppo jihadista. Poi, se l'attentato non ha successo, poco importa. Il problema è proprio questa diffusione così liquida, così capillare in tanti settori del mondo. Quest'oggi il professor Francesco Strazzari, sul Manifesto, ogni tanto anche nostro ospite, raccontava di 25 anni di eredità, per esempio nella fascia saheliana. E lì verrebbe da dire che si piangono lacrime amare, perché, come vi dicevo, i due brand, sia Al-Qaeda che Stato Islamico, si contengono record di reclutamenti, molto spesso per la mancanza di lavoro e la mancanza di comprensione dell'Occidente, che interviene ma non ha quegli strumenti religiosi, sociali, sociologici, per capire la realtà del terreno sulla quale sta intervenendo. Tra pochissimo andremo a Bab al-Mandeb, perdonatemi, che è l'altro checkpoint all'ingresso del Mar Rosso. Bab al-Mandeb, che è stato preso nelle ultime ore con una efficace e rapidissima azione militare da parte degli Houthi. Preoccupante e interessante allo stesso tempo il fatto che Mohammed bin Salman abbia chiamato Donald Trump due volte nella giornata di ieri per chiedere i raid mirati americani e bloccare l'avanzata Houthi, e il comando centrale americano non ha risposto, nel senso che ha detto no, o meglio ha risposto e ha detto no, non bombardiamo. In questo momento, vi leggo le agenzie, il portavoce degli Houthi ha appena detto che la navigazione nello stretto, Bab al-Mandeb, è sicura per tutti tranne che per l'Arabia Saudita. Tutte le compagnie aeree navali possono passare tranne le navi saudite, alle quali è già stato negato l'accesso. Il portavoce militare dei ribelli yemeniti, Yahya Sareh, così ha parlato a Agence France Presse. Cosa sta accadendo? Quanto possono i ribelli Houthi tenere in mano le chiavi di Bab al-Mandeb? E attenzione, perché stiamo parlando di un altro dei choke points più importanti a livello mondiale. Molti analisti l'hanno già scritto nelle prime ore di questa mattina: se si chiudessero contemporaneamente Hormuz e Bab al-Mandeb, lo shock energetico e quindi anche economico e finanziario potrebbe essere qualcosa di devastante. Piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava, chi è la guida, poi torniamo.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Strade in diretta. Nuovo appuntamento, vediamo i maggiori disagi sulla 7 Milano-Genova verso Milano per veicolo in avaria, code tra l'innesto con la 12 e Busalla. Sulla 1 Milano-Napoli 5 km di coda per incidente in direzione Napoli tra Parma e Terre di Canossa. Incidente sulla variante di Valico, code tra Badia e Aglio in direzione Firenze. E sempre per incidente sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna, code tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Tra i disagi dovuti a lavori segnaliamo code sulla 21 Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Caorso verso Piacenza e sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Nessun luogo è lontano.
6: ما عبد الله نعمل مكفك لياك أو مكفك لياك يقفك ويقفك.
0: La voce che state ascoltando l'abbiamo presa da uno dei tanti video che in queste ore stanno circolando in maniera piuttosto virale in quei canali Telegram molto vicini alle milizie dei ribelli Houthi in Yemen. Sentite lo sciabordare delle onde, sentite anche una voce piuttosto concitata. Sono un piccolo plotone, nel video si vedono 3, 4, 5 persone armate di AK-47 normalmente, che sono proprio su una delle sponde di uno dei punti chiave dello stretto di Bab al-Mandeb e dicono sostanzialmente: non abbiamo bisogno di soldi, non vogliamo soldi, vogliamo chiudere questa porta del mare e poi alhamdulillah, insomma, se Dio vuole avremo la vittoria e aggiungo io metteremo in crisi mezzo mondo, perché quello che stiamo iniziando a raccontare è un potenziale pericolo piuttosto pressante. Qualcuno scrive: veramente si può pensare che arruolarsi per andare a ammazzare persone possa dipendere dalla mancanza di lavoro? Gentile ascoltatore, sì. Le faccio un altro esempio di cui però non ho cifre sotto mano, ma studiato, analizzato da me in prima persona in Repubblica Democratica del Congo per anni. Ci si arruola nelle milizie esattamente per questo, cioè quando tu non hai un lavoro, non hai possibilità, non hai da mangiare, se qualcuno ti dà un fucile e ti dice assalti quel villaggio, quello che trovi è tuo, ti arruoli, glielo garantisco, questo visto con i miei occhi. Poi quello che citavo è una ricerca dell'ONU, Nazioni Unite, Sahel, almeno un terzo dei giovani viene reclutato per la mancanza di lavoro. Aggiungo un altro esempio, mi sta venendo in mente adesso, una serie di interviste fatte in Costa d'Avorio sul tema trafficanti. La maggior parte dei piccoli trafficanti ivoriani lo iniziano a fare perché non hanno lavoro. Fanno soldi facili e quindi l'unica possibilità è abbracciare il traffico di esseri umani. Qualcuno, Enrica, scrive il nome del funzionario che parlava in inglese di cui avete analizzato i tre punti, Brian Catulis, Middle East Institute, raggiunto dal nostro Antonio Talia. Allora, abbiamo pochi minuti, quindi andiamo dritti al punto. Il punto qual è? Che negli ultimi giorni le forze Houthi, con un'accelerazione militare incredibile, hanno catturato città e porti sulla costa ovest dello Yemen. Com'è stato possibile? Com'è possibile che fino a poche ore fa isole strategiche non presidiate dalle forze saudite che si sono dileguate? Ascoltate, Abdulghani al-Irani, Senior Researcher al Sana Center for Strategic Studies, è un think tank molto importante yemenita, raggiunto dal nostro Piero Dal Pozzo.
7: The quick collapse of government forces was due to the fact that they do not belong to
8: Il rapido collasso delle forze governative era prevedibile perché non appartengono ad un esercito unificato. Sono in realtà diverse milizie che riferiscono a differenti fazioni dello spettro politico della parte governativa. Un comando unificato, per esempio, era stato creato solo poche settimane fa. Non è stato testato. Le persone stesse non erano abituate a lavorare insieme e a peggiorare le cose, gli Houthi hanno catturato le montagne che sormontavano le posizioni delle forze sulla costa occidentale. Questo ha costretto diverse brigate ad arrendersi senza neanche combattere, perché non potevano in alcun modo difendersi dagli attacchi degli Houthi e la loro posizione sopraelevata.
7: They could not defend themselves against the Houthis in the high grounds.
0: Questa incapacità strategica e anche di coordinamento militare è ben spiegata da Abdul Ghani al-Irani, think tank yemenita, raggiunto dal nostro Piero dal Poz. Scusate, credo aver detto ritirata dei sauditi, no, delle milizie, dei soldati governativi yemeniti, supportati e riconosciuti dalla maggior parte della comunità internazionale, supportati dall'Arabia Saudita. Come vi dicevo, Axios ha tirato fuori una polpettina avvelenata. Lo scoop è: Mohammed bin Salman, il principe saudita, de facto il reggente dell'Arabia Saudita, chiama Donald Trump e gli dice: per favore vai a bombardare gli Houthi che stanno avanzando un po' troppo velocemente nello Yemen e rischiano di chiudere il Mar Rosso. E avrebbero risposto di no gli Stati Uniti. Cosa è accaduto? Sentite ancora Abdul Ghani al-Irani.
5: Trump
9: ha fallito nello sconfiggere l'Iran prima delle elezioni di midterm di novembre. Per questo sta cercando di ridurre il proprio coinvolgimento, per ridurre il più possibile i danni allo stesso Partito Repubblicano. Ovviamente, aprire un nuovo fronte in Yemen non è appropriato al momento. Anche gli Houthi penso che lo comprenderanno. Non credo che lo interpreteranno come un segnale che gli Stati Uniti sono spaventati da loro, ma semplicemente che gli Stati Uniti vogliono che siano altre parti in causa ad affrontare la situazione. La Corea del Sud ha segnalato la propria disponibilità ad aiutare a mantenere la pace nel Mar Rosso e Bab el-Mandeb. Ovviamente ci sono il Pakistan e la Turchia, i nuovi alleati dell'Arabia Saudita che giocheranno un ruolo, e anche l'Egitto, che negli anni passati ha perso quasi 10 miliardi di dollari in mancate entrate nel canale di Suez.
0: La voce di Abdul Ghani al-Irani. 349-238-6666. Il tema della disoccupazione e arruolamento in milizie jihadiste e organizzazioni criminali sta accendendo un po' di polpastrelli. Qualcuno scrive: ho vissuto in Nigeria, offrivano $2,000 e chiedeva i figli a essere educati da Boko Haram. Boko Haram, milizia islamista molto forte, che a un certo punto prese un bel pezzo dello stato di Edo, credo, a nord-est della Nigeria, Maiduguri in particolare, la capitale. Gentile ascoltatore, non fatico a crederlo, peraltro conosco abbastanza bene quelle zone avendoci lavorato. Aggiungo che, a dispetto di queste notizie di prima mano, alcuni ascoltatori continuano a essere, come dire, molto scettici su questa tesi, e questa lo sforzo che dobbiamo fare, il patto che rinnoviamo ogni anno noi e voi, è il cercare di affrontare temi complessi e difficili e provare a togliersi anche qualche bias, qualche diaframma che non ci permette di comprendere questa cosa. Glielo stiamo dicendo, mi riferisco all'ascoltatore di prima che dubita di questa tesi. Ma come, non c'è lavoro? E allora vado a spacciare, vado a delinquere, cercati il lavoro, scrive un ascoltatore. E non è esattamente così semplice, il che non vuol dire che dal punto di vista nostro ci sia un giudizio magari negativo, no, su questo approccio, ma se è così, come si approccia quella realtà, con quali occhiali la si approccia? Non si può dire: ma è sbagliato e allora non si capisce il problema, se no pecchiamo di quella tracotanza occidentale, o di orientalismo, direbbe Said, nell'approcciare un mondo diverso dal nostro, senza comprendere le dinamiche che accadono. Detto ciò, visto che siamo quasi in chiusura, torniamo a Abdul Ghani al-Irani, analista yemenita, raggiunto da Piero dal Poz, perché dice una cosa interessante. Gli Houthi hanno raggiunto i punti chiave di Bab el-Mandeb, diciamo, chiavistello, la porta è quasi chiusa. Quanto possono resistere? Quanto la possono tenere? Sentite.
9: Gli Houthi hanno già controllato quei territori in passato, poi nel 2017 sono stati respinti da una forza combinata degli Emirati Arabi Uniti e di milizie salafite del sud. Questo controllo del territorio quindi è reversibile. Possono essere respinti di nuovo indietro. Non penso che riusciranno a tenere queste posizioni per molto tempo. Sono troppo esposti. Nelle montagne hanno caverne, hanno postazioni che hanno scavato, nelle quali possono evitare gli attacchi aerei, ma se stanno sulla linea di costa saranno esposti e l'aviazione saudita li massacrerà. Non penso che potranno stare lì molto o che possano tenere le isole. Penso che questo sia stato un grande errore di calcolo da parte loro.
7: They cannot maintain these positions.
0: E questa ultima analisi è molto molto interessante. Abdulghani Al-Irani, analista al Sana Center for Strategic Studies. Perché? Perché se è vero che si sta concretizzando quello spettro che evocavamo da mesi qui nel suo luogo lontano, c'è una doppia chiusura o quantomeno una doppia difficoltà nei due choke points più importanti di quell'intera zona e del commercio mondiale, è anche vero che qui è molto più difficile tenere il cavistello chiuso. Mentre i Pasdaran, mentre quei barchini, mentre quella posizione anche un po' ambigua, sto parlando di Hormuz, dell'Oman, che dice ci mettiamo d'accordo con l'Iran, gestiamo noi Hormuz, quando prima da Hormuz poteva passare chiunque, e come dire, lì è più difficile sciogliere la matassa. Qui probabilmente dal punto di vista militare è molto più facile, perché gli Houthi non hanno quella capacità militare per poter resistere, e poi sono molto esposti, lo diceva molto bene l'analista, in caso di attacchi e ritorsioni. 349-238-6666 in chiusura, all'ultimo minuto, prova a rispondere, a commentare un po' di messaggi. Giustamente qualcuno dà il paragone italiano sulle mafie italiane, se ci fosse lavoro non esisterebbero le mafie, ma questa diciamo che è una cosa molto molto basica, la si studia in criminologia e in sociologia. Non capisco invece l'ascoltatore particolarmente riottoso che dice siete propagandisti vergognosi. Caro ascoltatore, forse non mi sono spiegato molto bene, il punto non è prendere le parti di qualcuno, dell'uno o dell'altro. Questo programma cerca di darvi strumenti per capire quello che accade fuori dai confini italiani, poi la posizione la prendete voi, però il punto è accogliere questi strumenti, cercare questi strumenti. Se noi con l'ottica occidentale continuiamo a leggere quello che accade in vicino e in Medio Oriente, stiamo sbagliando, e su questo direi che poco ci piove, insomma. Tempo scaduto, ci piacciono le opinioni appunto, però soprattutto quelle ben informate. E poi a me piace la sigla.
5: Musumeci, bentornato. Peccato sia tornato anche il metal, ma io ho pazienza, persevero. Ecco la punizione. Ciao a quasi tutti.
0: E come si chiude quest'ultima settimana di Nessun Luogo Lontano? Beh, potrebbe andare peggio. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto, grazie mille a tutta la squadra di Nessun Luogo, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo lunedì, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
10: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
11: Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
12: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
17: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
18: Sono le 17.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Guerra nel Golfo Persico, gli Houthi conquistano altro terreno e controllano lo stretto strategico di Bab el-Mandeb. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime dell'11 settembre, così il presidente americano Trump nel 25esimo anniversario dell'attacco di Al-Qaeda. Forza Italia annuncia la candidatura di Matteo Perego a sindaco di Milano. Mostra del cinema di Venezia, in scena la difficile quotidianità in Iran nel film Un po' di luce. Buonasera da Sergio Nave, in apertura le notizie dal Medio Oriente. Gli Houthi avanzano nello Yemen, sotto il loro controllo la costa del Mar Rosso, mentre l'Arabia Saudita chiede aiuto a Donald Trump in servizio.
20: Tutto ciò che era sotto il nostro controllo sulla costa occidentale è caduto. Il governo yemenita conferma con queste parole la conquista da parte degli Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso. I militanti filo-iraniani, dopo aver conquistato lo scalo di Mocha, hanno occupato tutte le isole dello stretto di Bab al-Mandeb, importante rotta marittima globale alternativa allo stretto di Hormuz, di cui ora hanno il completo controllo. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab al-Mandeb è sicura per tutti tranne che per l'Arabia Saudita. Raid aerei sauditi sull'aeroporto di Mocha, su cui si apprende sono caduti 6 missili. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ieri ha chiamato 2 volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano, chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
18: Questo mentre il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo a un forum dei paesi BRICS a New Delhi, ha affermato che le pressioni degli Stati Uniti sull'Iran hanno raggiunto una fase critica e pericolosa.
21: On days like 9/11 we learn what a country is truly made of.
18: State ascoltando le parole del presidente americano Trump al Pentagono. Trump, che ha partecipato alle commemorazioni per il 25esimo anniversario dell'11 settembre. Rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi. Per questo che combattiamo oggi non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Combattiamo con determinazione. Combattiamo per vincere, così Trump. Ora in Italia la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento col quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva Taranto. Entro il 28 ottobre gli alti forni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. Questo è il tributo della Premier Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il Presidente della Repubblica Mattarella la ricorda radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Delibera dell'Aula del Senato l'emendamento di Fratelli d'Italia, la legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscono al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescono da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Offriremo ai nostri alleati come candidato a sindaco di Milano Matteo Perego, parlamentare di lungo corso, manager milanese. Ne parleremo con gli alleati per decidere insieme chi sarà il candidato, a dirlo oggi il vice premier Tajani, arrivando alla festa nazionale di Forza Italia Giovani. Doloroso, ma anche tenero e ironico, persino spiritoso, Un po' di luce, in concorso alla mostra del cinema di Venezia. L'iraniano Ali Asghari racconta la storia di un medico che, dopo essere stato arrestato, ha perso la voglia di vivere. Decide dunque di annunciare alla sua famiglia di volersi togliere la vita, ma una cena mescolerà le carte. Sentiamo Asghari al microfono di Marta Cagnola.
22: Non volevo fare un film triste, qualcosa che anche sono ispirato da La stanza del figlio di Nanni Moretti, anche quel film parla di una tragedia, poi la vita dopo la tragedia, ma se c'è qualche ironia ancora nel film viene anche dalla società, perché alcuni dialoghi nel film vengono dalle cose che sentivo durante quel periodo, durante la guerra, anche a contare anche la bellezza della vita, quindi nella vita ci sono i momenti brutti, anche ci sono i momenti belli, quindi, ma da noi per ora ci sono più i momenti brutti, ma comunque ancora ci sono pochi momenti interessanti, che volevo anche parlare su di quelli.
18: 17:05 minuti, era questa l'ultima notizia di GR24. La linea passa a Focus Economia. Il prossimo aggiornamento con le notizie alle 18.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
7: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
8: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
9: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
10: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui torna dopo la pausa estiva la poco invidiabile classifica. Dico già che come approfondimento andremo anche noi, chiaramente non siamo gli unici a farlo oggi né alla D24 né in generale, a fare un bilancio di questi 25 anni passati dall'11 settembre 2001. Ora io me ne rendo conto anche, poi lo racconterò personalmente, che alcuni fossero degli ascoltatori, fossero piccoli, altri non fossero neanche nati e quant'altro. Per tutti quelli che però avevano un'età, diciamo, già matura, quella data fu uno spartiacque. Cioè, tutti noi, la battuta è molto comune, ricordiamo dove eravamo esattamente l'11 settembre del 2001. L'analisi che faremo sarà chiaramente un'analisi di carattere economico, già economico, che cosa è successo dopo. E dico subito che è anche interessante vedere l'andamento, per esempio, delle borse rispetto ad allora, come si sono mosse, anche se il periodo è enorme, perché 25 anni per i mercati sono un periodo lunghissimo. Però, insomma, non c'è stato nessun contraccolpo. Si va a vedere l'andamento dall'11 settembre. Il FTSE MIB valeva 29.000 punti, siamo a 51.000 punti, è il 76% in più. Addirittura la Germania, l'indice DAX, ha fatto il 500% in più. Spicca su tutti il Nasdaq, che rispetto a quanto valeva all'11 settembre ha fatto il 1.500% in più, assieme alla borsa del Brasile, che ha fatto il 1.630% in più, o a quella indiana, che ha fatto il 2.200% in più. Segnalo che più cauta è stata la reazione della Cina. Però già queste percentuali sulle borse fanno capire chi ha corso poi in questi 25 anni e chi ha corso meno. Milano ha corso meno, Parigi pure, ma anche Londra, più 166% di più. Ma in realtà, al di là di come dell'indicatore che può arrivare dalla borsa guardando al livello di 25 anni fa e il livello attuale, più interessante, dicevo, la parte geoeconomica, e cioè capire che cosa è successo dopo l'11 settembre. C'è un'interessantissima analisi, a mio avviso, del Wall Street Journal oggi, che, di cui poi parleremo. Ne parleremo con chi fu il primo giornalista. Io non devo fare la gara con nessuno, ho visto molte dichiarazioni in giro. Allora, per una pura coincidenza, come ha raccontato nel GR di Radio 24 questa mattina, quindi non sto dicendo che fosse, avesse annusato la notizia, Alessandro Platerotti, che sarà il nostro ospite, si trova sotto le Torri Gemelle. Posso anche svelare il perché, lo dirà lui, anzi facciamolo dire a lui dopo. Non c'era affitto giornalistico, c'era la coincidenza, e fu il primo giornalista a chiamare questa radio, a chiamare un media e dire: guardate che qui è successo qualcosa, e c'è stata un'esplosione fortissima nella prima delle due torri, chiaramente. E vabbè, da lì poi tutti i giornali furono stravolti. Noi andammo, la radio era nata da neanche due anni, andammo avanti con dirette, adesso vado a memoria, di una settimana, due settimane non stop. Però, dicevo, l'analisi del vostro giornale di oggi è molto interessante, perché dice: attenzione, più che guardare che cosa ha comportato l'11 settembre, è interessante guardare che cosa è stata la reazione degli Stati Uniti dall'11 settembre, quindi le due guerre, Afghanistan e Iraq, sulle ipotesi poi rivelatisi false di un potenziale di armi chimiche, e guardare che cosa, che gli Stati Uniti, che stavano in quel momento andando bene come economia, avevano già iniziato a interloquire sia con la Russia che con la Cina, che al tempo, soprattutto la Cina, era molto emergente. Ci fu l'ingresso del G7 allargato anche alla Russia, al G8, però gli Stati Uniti sostanzialmente si sono poi distratti dall'elemento più importante, l'ascesa della Cina, il ruolo della Russia, la proiezione russa, perché si sono concentrati per anni, oltre che con 7.000 vittime, in Iraq e in Afghanistan. Questo ha distolto l'attenzione da quello che stava capitando in Cina, perché l'11 dicembre del 2001 la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e col senno di poi, non voglio mancare di rispetto alle vittime, ci mancherebbe, è stato più importante, se uno deve avere la freddezza, diciamo, dell'analisi, guardare, è stato più importante l'ingresso della Cina nella WTO che non l'attacco alle Torri Gemelle. Perché lo dico? Non parlo delle vittime, ovviamente, perché quell'ingresso non regolamentato, in cui sostanzialmente si immaginava un miliardo di nuovi consumatori,
ha creato le basi per fare che cosa? Per far sì che la Cina non aprisse il suo mercato come avrebbe dovuto, che iniziassero i furti di proprietà intellettuale, il trasferimento di tecnologia da parte di imprese straniere se volevano aprire nel mercato cinese, andasse a intervenire sulla valuta per sostenere la crescita delle esportazioni e le sovvenzioni alle industrie statali. Pensate che le esportazioni della Cina nel 2001 erano di 266 miliardi, nel 2024, quindi diciamo quasi 25 anni dopo, avevano toccato la cifra di 3.600 miliardi e la quota di esportazioni mondiali dal 2001 ad oggi è passata dal 4% della Cina al 15% della Cina, e il famoso China Shock, come lo chiamano gli economisti. E quindi questo sarà interessante, perché molti ci concentrano sulla lotta al terrorismo, ci mancherebbe, il ruolo di Osama Bin Laden, però attenzione, se vogliamo alzare lo sguardo, l'America si trovò, piombò nell'incubo terrorismo, scattò il panico e la reazione americana. E al di là di come uno può valutare la reazione americana in Afghanistan e in Iraq, quello che è certo è che questo distrasse completamente tutto il fronte, prima Bush Junior, ma poi anche Clinton, il fronte vero della sfida di chi era, diciamo, l'emergente, con la conseguenza che quando poi sono stati aperti gli occhi, e devo dire anche dal primo Trump e poi Biden, ormai la Cina aveva preso il volo. Mi sembra un'analisi molto interessante, anche un po' più ampia rispetto a quello che si legge ogni tanto. Di questo parleremo. Mercati finanziari, adesso vi arrivo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del digitale terrestre.

Io non capisco che cosa stia succedendo a un ascoltatore che mi scrive: ma che c di analisi, queste sono scuse di un co che non è neanche capace di formularle, vai a fa fallito di me. Al di là del fatto che ci sono più, diciamo, asterischi che parole, posso sapere in che cosa non l'ha convinta? Che io sto riportando l'analisi del Wall Street Journal, che dice: l'ordine mondiale è cambiato dall'11 settembre, ma non per il terrorismo, non ha fatto la differenza del terrorismo, ma il fatto che gli Stati Uniti, assorbiti dalla quella che abbiamo chiamato la guerra al terrore, hanno avuto meno capacità di occuparsi di altre priorità globali, per esempio la Cina e una Russia che iniziava a essere sempre più ostile. Poi l'altra botta, stando a tutta la ricostruzione, lo dico già, è arrivata nel 2008, Lehman Brothers, perché lì l'economia, ma tutte le ricostruzioni portano in quel senso, la Cina e in parte anche la Russia si convincono che il capitalismo finanziario americano è fragile, è a rischio e non è affidabile, e parte un modello alternativo. Fino a quel momento veniva guardato il capitalismo finanziario americano con molto più rispetto. Però andremo troppo indietro, ho già detto che gli autori che ho, allora, uno non era nato nel 2001, un'altra aveva 4 anni, 2 anni, e poi il più grande ne aveva 12, quindi diciamo in pre-pubertà, diciamo così, capirai. Poi dici: perché ti senti vecchio? Perché ti senti vecchio? A meno c'è la Platea Erotica che era in onda quei giorni. Allora, mercati finanziari, dai, così ho dato anche l'età praticamente degli autori del programma, non so se sia un elemento di privacy, ma ormai chi se ne frega, l'ho data. Andiamo sui mercati finanziari. Oggi c'è stata una doppia lettura, nel senso che questa mattina era molto debole l'Asia, meno 2% il Nikkei, meno 0,70% Hong Kong. Invece poi l'Europa, sempre sul tema del petrolio, l'Europa ha aperto in positivo e devo dire ha mantenuto questa apertura positiva, per quello che riguarda Milano, soprattutto grazie alle banche. Adesso Milano fa più 1,20%, Parigi fa più 0,75%, Francoforte più 0,75%, l'America è positiva di un 1% sul Dow Jones, 1 anche sullo Standard & Poor's e 1 anche sul Nasdaq. Per quello che riguarda il rapporto di cambio, siamo sempre fermi a 1,16. Dicevo, oggi c'è un po' di rotazione, come dicono gli esperti, nel senso, alcuni titoli che erano calati nei giorni scorsi, penso a Moncler, oggi più 3%, e Avio più 4,90, bene Inuit più 2,70, e poi il gruppo dei bancari Monte dei Paschi più 2,60, come Mediobanca, Intesa San Paolo più 2,30, Stellantis, che non c'entra con i bancari, più 2,60%, poi Poste Italiane e TIM, allora più 1,80 Poste Italiane, e se si fermasse anche l'andamento, e Telecom invece più 1,80%. Erano partite piatte. Oggi è l'ultimo giorno di adesione all'OPAS, poi vedremo il dato finale. Ieri le adesioni erano arrivate al 21%, quindi Poste era salita al 37% quasi. Poste già aveva il 20% di TIM, quindi sale al 37%. Oggi è l'ultimo giorno, anche se il prospetto prevede una possibile riapertura tra il 21% e il 25%. È scesa la quota di Barclays, che è scomparsa sotto la soglia del 5%. Che cos'è che ha un po' rinvigorito i mercati? È arrivata un'inflazione americana alta, però ferma al 3-4%, in linea con le attese. E poi al 2,4 al netto degli energetici. È un'inflazione più alta e della media, di quello che è ottimale, al 2% sarebbe ottimale anche negli Stati Uniti, però in linea con le attese. Su Intesa qualcuno mi chiede: beh, c'è il via libera, l'abbiamo dato ieri con ampissima maggioranza di di presenti, 97% dei presenti ha votato via libera l'operazione
o all'Opas su Monte dei Paschi, e poi c'è un report di Goldman Sachs che dà un giudizio positivo sul gruppo Intesa San Paolo.

invece oggi perde in borsa poca cosa, un po' di petrolio, meno 0,62% Saipem, meno 0,40% Eni, Terna, meno 0,50%, poi Diasoli, meno 0,30%. Questo già introduce il prossimo tema. C'è stato un calo del prezzo del petrolio, quando parliamo di calo, con un Brent a 104 è un calo sempre relativo, ma meno 2,5%. Il WTI si ferma a quota $100 al barile e quindi resta un aumento dal 27 febbraio del 45% per il Brent e del 49% per il WTI, che però è continuato un po' a scendere, è arrivato a perdere anche il 3,6%. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede una domanda di petrolio in calo nel mondo per via della guerra in Iran. E il calo delle scorte, dice la IEA, sta procedendo a ritmi record, con inevitabili effetti sulla domanda e ritorno al surplus nelle forniture slittato al 2027. Ci sarà un deficit quest'anno di 1.700.000 barili al giorno. Ora, io non ho capito però nel ragionamento della IEA se la domanda di petrolio sarà in calo perché sarà più bassa l'offerta e quindi vai a stringere, o i prezzi diciamo sono talmente alti che prevedi un calo della domanda perché uno cercherà di usare meno possibile benzina e gasolio, o perché prevedi un rallentamento economico e quindi laddove l'attività economica è più bassa rallenta anche il consumo di energia. A proposito di benzina, oggi Self Service la benzina è a 2,86 euro al litro, siamo un più 25%. Il gasolio, dove è stato rifinanziato il taglio di accise di 17 centesimi, vale 2,193 euro. Il gas è 80 euro, anche un pochino in calo, meno 2%. Siamo a più 148% del prezzo del gas ad Amsterdam rispetto al 27 febbraio. L'elettricità è a 194, il PUN domani verrà venduta a 194, un anno fa era a 115. L'Italia nel frattempo ha inviato all'Unione Europea la lettera per attivare la flessibilità su energia e difesa, la clausola nazionale di flessibilità per gli investimenti in energia e in difesa, e vedremo quale sarà la risposta dell'Unione Europea, che ha confermato di aver ricevuto la lettera. Allora, qualche dato di carattere su OpenAI, vedo ancora molte, ne ha parlato oggi anche il nostro Enrico Pagliarini. Mentre Draghi in un'intervista a Financial Times dice che l'intelligenza artificiale è la leva promettente per la crescita dell'Unione Europea, serve capacità di calcolo e mantenere i dati che sono il vero oro in Europa e guadagnare sui dati europei, non consegnarli. Però faccio notare che Anthropic ha bloccato l'uso dell'intelligenza artificiale per ricerche su armi biologiche e ha dichiarato di aver bloccato diversi tentativi da parte di scienziati di utilizzare la propria tecnologia per ricerche che potrebbero contribuire allo sviluppo di armi biologiche, utenti che provenivano da vari paesi tra cui Russia, Cina e Iran. E poi OpenAI, quindi non Anthropic, sta valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati a fronte delle crescenti preoccupazioni sui rischi legati a un'intelligenza artificiale fuori controllo, lo riporta Bloomberg. Questo dopo che durante i test di valutazione ad agosto un agente AI è sfuggito all'ambiente di contenimento e ha tentato di violare la piattaforma Hugging Face. E poi 1.000 dipendenti hanno firmato una petizione delle principali società di intelligenza artificiale per chiedere l'adozione di meccanismi volti a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Casa Bianca si è fatta di nebbia, in questo caso non è mai arrivata una risposta. Ricordo che l'altro ieri uno dei numeri uno dei ricercatori di Anthropic si è dimesso dicendo
che la corsa incontrollata alla creazione di una superintelligenza capace di automigliorarsi potrebbe distruggere l'umanità entro la fine del decennio. Lui si chiama Jacob Coxon e vale sia per Anthropic che per la concorrente OpenAI. Stanno giocando d'azzardo con il futuro dell'umanità. Poi è un dettaglio, no? Chi se ne frega, l'importante è che facciano soldi. Vedete, il problema è che stiamo delegando è avvenuto così anche in altre forme di capitalismo, però poi a un certo momento lo Stato, come ho sempre ricordato, con la Compagnia delle Indie, lo spezzettamento della Standard Oil Corporation, a un certo momento lo Stato interviene e dice: aspetta un attimo, non posso lasciare ai privati una cosa così solo per anche un lecito loro desiderio di arricchimento, il futuro dell'umanità, il futuro della rivoluzione industriale. Deve intervenire con regole e anche appunto con paletti. Qui il problema è che Trump i privati se li porta al banchetto, si fa finanziare tutto. Che regole, che arbitro vuoi che sia lo Stato se l'arbitro va a cena con alcuni di questi giocatori? O anzi, si fa anche pagare la cena, possiamo dirla così. Chiudiamo con alcuni dati in Italia sull'occupazione. Nel secondo trimestre l'occupazione sale al 63,1%, che è il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Sono 24.363.000 unità. Chi cerca il lavoro sono 1.440.000 persone. Vale quello che abbiamo detto nei mesi scorsi. I dipendenti salgono a tempo indeterminato più 120.000, sia a termine più 18.000. Aumenta però anche il numero di disoccupati, cioè di chi cerca un lavoro non lo sta trovando, più 31.000. Questo anche perché cala il tasso di inattività, cioè di chi non si mette neanche a cercarlo il lavoro. Segnalo però, attenzione, che di nuovo l'occupazione è trainata dagli over 50, cioè tra i 50 e i 64 anni il tasso cresce di 2 punti percentuali, cresce di 1,2 punti tra i 25 e i 34 anni, cala tra i 35 e i 49 anni è fermo tra i 35 e i 49 anni, cala l'occupazione tra i 15 e i 24 anni. Allora, qual è la spiegazione? Poi ci sono altri dati buoni: in un anno, in 10 anni, 1 milione di donne in più al lavoro. Come segnala ADAPT, ma ne parleremo con Seghezzi la prossima settimana, viene creato lavoro ma non produttività. Cioè, ci sono due elementi critici, fermo restando che è sempre bene quando c'è un occupato in più, perché il lavoro va sempre bene, piuttosto che avere qualcuno di inattivo a casa o disoccupato. Ci sono solo due elementi più che di criticità, di fragilità, direi, in questi dati. Il primo, appunto, è un'occupazione trainata per la maggior parte dei casi dagli over 50. Cosa vuol dire? Non è che improvvisamente si sono messi a assumere le aziende solo chi ha 56-57. Vuol dire che molti rinunciano o allo scivolo o a andare in pensione o a forme perché restano al lavoro. Quando tu resti al lavoro, quando tu vai in pensione, per meglio dire, per l'Istat tu non sei più occupato, non sei disoccupato ma non sei neanche occupato. Se io resto al lavoro è chiaro che aumenta la quota di quelli che risultano occupati. L'altro elemento fragile è che in questo senso ne parleremo poi con l'ADAPT, è che un'occupazione che si sta realizzando, per esempio, lo diciamo spesso, sul turismo, va benissimo. Sempre meglio un occupato sul turismo regolare che un disoccupato o un lavoratore in nero nel turismo. Il problema è che se tu crei lavori in settori un pochino più tradizionali, meno innovativi, dove è difficile innovare, è difficile che lì aumenti la produttività e conseguentemente è difficile che aumentino anche i salari. Vabbè, poi sull'Ilva, anche qui torneremo a parlarne. I giudici hanno confermato lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre, quindi resta solo l'area a freddo. Abbiamo spiegato che questo pone un problema su come rifornire le bleme l'area a freddo. E il diritto della salute prevale sull'attività d'impresa, ha detto la Corte d'Appello di Milano.
E chiudiamo con due notizie che sono abbastanza positive, o meglio, una no, l'altra sì. Parto da quella positiva. Nel secondo trimestre 2026 è cresciuto molto l'esportazione, l'export di sud e isole, mentre il centro ha fatto meno 1,6%, più 6,5%, mentre il nord-est più 3%, il nord-ovest più 3%. L'export comunque tra gennaio e giugno complessivamente ha fatto più 4,5%, quindi bene, molto bene al centro, più 12, isole più 8,9, nord-ovest più 4,3, sud più 4, nord-est più 1,9. E cosa non va bene invece è l'export di vino. Nei primi sei mesi ha fatto meno 6,2%, lo riporta oggi il presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi, quindi 3,6 miliardi di euro e i volumi meno 4%, quindi sono calati i volumi ma sono calati i guadagni, soprattutto se il valore cala più del volume. E tra l'altro l'unica eccezione è la Russia, più 16%, la contrazione anche del prezzo è stata del 2,3%, con punta negli Stati Uniti il prezzo è calato dell'8%. C'è stato qualche segnale di ripresa negli Stati Uniti, ma in negativo la parte americana, meno 14%, Germania meno 7%, Regno Unito meno 6,6%. Eccezioni ma con volumi e valori più ridotti, la Cina più 20%, Brasile più 8%, il Mercosur più 18,5%. Difficoltà soprattutto per i vini fermi,

0: nei calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Colesterolo? O ti senti così?
3: Ah!
2: O ti senti ACT?
3: Ah.
2: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera spiccatamente instabile con precipitazioni sparse su Alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, regioni adriatiche centro-meridionali e al sud. Nubi irregolari altrove. Domani piogge temporali su Sicilia, Calabria, Appennini meridionali e localmente sulla fascia adriatica centrale. Soleggiato altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
10: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
9: Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign.
10: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
13: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Focus Economia.
16: La classifica della settimana. D
3: 17:39 minuti, torna la poco invidiabile classifica. Partiamo, allora,

0: Abbiamo voluto, e quindi volutamente, cercare di non appesantire la giornata. Insomma, già è stata una ripartenza, insomma, così, abbastanza ardua dopo la pausa estiva, ma non solo per il caldo. Però non è che lesineremo critiche anche in questa edizione, ma almeno cerchiamo di non essere troppo pesanti. Partiamo invece, appunto, con una buona notizia. Allora, la buona notizia riguarda una, spesso abbiamo criticato anche su PNRR ritardi negli asili e quant'altro. Allora, la buona notizia è quello che è avvenuto al comune di Bologna, perché quest'anno ha raggiunto un risultato mai toccato prima, ossia ha azzerato la lista d'attesa per tutti i bambini degli asili nido, quindi dai 9 ai 36 mesi. Il risultato, dice il comune, di anni di investimento e dell'apertura progressiva di nuove sezioni nei territori dove la domanda delle famiglie è maggiore. Quindi ci sono 3.015 posti quest'anno a Bologna. E pensate che la lista d'attesa nel 2022, non tantissimi anni fa, contava 450 bambini che erano in attesa di sapere se avrebbero avuto un posto all'asilo nido, e soprattutto i genitori e soprattutto le mamme, perché se lavorano non è un dettaglio, visto che continuiamo a fare delle grandi pippe sul crollo demografico senza mai delle grandi soluzioni concrete. E sì che, insomma, chi ha avuto un figlio piccolo o chi ce l'ha sa benissimo quali sono le informazioni, le misure concrete. Detto questo, 3.015 posti, nel 22 contava 450 bambini in lista d'attesa, oggi sono a meno 38. Cosa vuol dire? Che ci sono 38 posti vacanti. Ottima notizia. Tra l'altro, a Bologna, per i nidi comunali, con il bonus INPS la retta è azzerata per le famiglie che hanno l'ISEE fino a 25.500 euro, ma poi c'è un sistema progressivo che va da pochi euro fino a un massimo di 458 euro per ISEE superiore a 40.000 euro. Quindi da 25.000 a 40.000 sono pochi euro, e poi sale a 458 per chi ha più di 40.000 euro di ISEE o non ha presentato l'ISEE. E l'altra buona notizia, visto che oggi non so perché, anche perché sta ripartendo la scuola, il calendario scolastico, l'altra buona notizia arriva da Ginostra, non Ginestra, Ginostra Eolie. È un borgo dell'isola di Stromboli, chi conosce le Eolie, quindi non è, diciamo, un'isola a sé, lo dico subito. Perché la buona notizia? Perché ha riaperto la scuola elementare. La scuola primaria di Ginostra ha riaperto. A frequentare la prima classe sarà Aisha, l'unica alunna della frazione, che ha compiuto 6 anni a giugno. L'edificio, recentemente ristrutturato, sarà concesso in comodato d'uso gratuito senza limiti di durata grazie a un accordo tra il comune di Lipari e l'arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. Era stata una battaglia portata avanti anche dalla famiglia, ma dall'amministrazione comunale di Lipari, dalla dirigente della città, e quindi e anche dall'arcivescovo Giovanni Accolla, che ha messo a disposizione a titolo gratuito come aula uno dei locali della chiesa di San Vincenzo Ferreri, recentemente ristrutturati. Bene, bocca al lupo da Iscia, diciamo che avrà sicuramente, almeno nei primi anni, un'istruzione dedicata, oserei dire ad personam, poverina. Mi fa un po' tristezza sapere che è da sola, ma magari il fatto che ci sia la scuola porterà qualcosa, tanto potrà fare le elementari. Certo, molto dedicata, avrà un po' gli occhi addosso sta bambina, non so se sia un bene o un male, bene che ci sia la scuola. E poi andiamo a una via di mezzo, perché non, questa è una notizia bruttissima, che però ha anche un elemento positivo. La notizia bruttissima, voi sapete, diciamo, come si dice bastardi in italiano? Se mi aiuterete dalla legge, come si dice vigliacchi in italiano? Che cosa è successo? Siamo a Marano, provincia di Napoli. C'è un disabile che si chiama Raffaele De Rosa, 36 anni, ha un'automobile, una Hyundai, nello specifico i20, che andava a gas. Che cosa è successo? Gli hanno fatto saltare l'auto, gli hanno addirittura, tra l'altro si rischiava una strage perché la bomba la poteva esplodere prima dell'arrivo dei pompieri. E qual è il motivo? È una ritorsione, ovviamente. Lui continua a trovare il posto per i disabili, che non è dedicato a lui, è dedicato a chi ha una disabilità. occupato da altre macchine, e ha messo il classico biglietto che io farei stampare: se vuoi il mio posto, prenditi anche la mia disabilità. Ora, e nel passato aveva anche fotografato le auto, aveva chiamato i vigili, insomma ha dato fastidio a chi? Bastardo e vigliacco. Io non so cosa augurargli, anche perché non ho non so cosa avete già immaginato. Io se li beccano gli farei fare dei lavori socialmente utili, ma quelli proprio utili che magari ha difficoltà a fare qualcuno, un solito discorso, è inutile dargli 6 mesi e quant'altro. Mettili a fare, non voglio entrare nel dettaglio, a dare l'assistenza ai disabili, non solo quella più utile ma anche più difficile da reperire, perché sennò questi non imparano niente. Gli hanno fatto esplodere, lui aveva fotografato anche le targhe, aveva chiamato i vigili nel passato, gli hanno fatto esplodere l'auto, e una o due persone, adesso i carabinieri stanno indagando. Lo ha denunciato il parlamentare di AVS Francesco Emilio Borrelli, che conduce delle battaglie molto interessanti, molto importanti, molto civili e civiche a Napoli, spesso lo citiamo, e l'associazione La Battaglia di Andrea, che dice: dov'è la buona notizia? La buona notizia è che La Battaglia di Andrea, attraverso l'associazione Autismo APS di Marano, l'avvocato Sergio Pisani, è riuscita a raccogliere in un mese circa 20.000 euro, perché lui ha detto: io non ce la posso fare a acquistare una nuova auto. Centinaia di donazioni da tutta Italia hanno permesso a lui di comprare l'auto, 20.000 euro donati. Adesso aspetto l'altra buona notizia, che arrestino questo bastardo, questi bastardi o questi vigliacchi, così possiamo veramente festeggiare. Ma ripeto, visto che poi parlerò di giustizia e della riforma della giustizia, quella che interessa ai cittadini, non si può ipotizzare qualche lavoro socialmente utile in più di categoria pesante per questi soggetti? E noi restiamo però nella categoria dei disabili e delle disabilità, prendendo dal fronte opposto, perché ci sono i bastardi e i vigliacchi che occupano il posto dei disabili o rubano le carrozzine, abbiamo raccontato anche questo, a questo hanno fatto esplodere l'auto, e poi c'è anche chi invece, che per me è ugualmente grave, come con la 104, cioè ladri di 104 che abusano e rubano uno strumento utilissimo per chi ha un familiare da accudire. Ci sono anche quelli che non chiamo furbetti, chiamo ladri di disabilità, ma ne parliamo dopo il traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Diversi incidenti, il primo provoca code sulla A4 nel tratto Torino-Milano tra Volpiano Sud e Chivasso Ovest in direzione Milano. Restiamo sulla A4 nel tratto Venezia-Padova in direzione Trieste, code per incidente tra Padova Ovest e il bivio per la A57, con code in immissione dalla A13 a partire da Padova Industriale. Sempre sulla A13 Bologna-Padova verso Padova, incidente code tra Bologna Interporto e Ferrara Sud. 6 km di coda per incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Pisa tra Prato Ovest e Pistoia, sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna, lunghe code a causa di un camion in avaria. Restiamo sulla 1 verso Napoli, 6 km di coda per incidente tra Frosinone e Ponte Corvo, per veicolo fermo sulla 24 Roma-Teramo, code verso Teramo tra Tivoli e Castel Madama. Con questo è tutto.
3: Focus Economia.
0: Dunque, vedo che tra gli ascoltatori si è scatenato di tutto per la bambina che sarà l'unica frequentatrice della scuola elementare di Lipari, della frazione, di Lipari Ginostra, perché, molti mi chiedono, ma non potrà copiare? Vabbè, ragazzi, è chiaro, è da sola, a chi copia? Non potrà neanche far suggerire, no? Però guardate che lo so che fa un po' tristezza avere la bambina da sola, ma almeno c'è una scuola elementare, che poi non possa copiare, magari cresce anche meglio, no? Poi molti suggerimenti su cosa far fare a queste bestie, vigliacchi, maiali, mi servono di tutto, bastardi che hanno incendiato l'auto del disabile solo perché lui continuava a segnalare il posteggio abusivo nel posto dei disabili. Sì, ci sono varie forme di, diciamo, di lavori socialmente utili, certo, ne condivido la maggior parte. Allora, dicevo, ci sono anche i ladri di disabilità, perché, guardate, il Campidoglio, comune di Roma, che devo dire onestamente, ha detto anche dei romani, vado spesso a Roma, abbiamo una redazione, Roma non me ne frega niente che ci sia Gualtieri, che prima ci fosse la Raggi, Alemanno, Roma oggettivamente un po' meglio, a giudicare dagli occhi di un turista, di un foresto, bidoni, spazzatura, quant'altro, poi non ho detto che sia perfetta, adesso vedremo. Però l'assessore dei trasporti Eugenio Patanè ha annunciato un giro di vite contro i varchi di ZTL e metterà le telecamere anche in uscita. Allora, hanno scoperto che cosa? Che ci sono sostanzialmente 20.000 permessi per entrare nella ZTL col pass disabili di disabili deceduti che non sono mai stati consegnati, e quindi sono scattate anche le denunce, io dico, ma anche perché, guardate, lo spiego, il pass disabilità può essere utilizzato, lo metti sulla macchina, ma tu puoi utilizzarlo solo se a bordo hai il disabile, non per fare quel cavolo che vuoi tu. E allora Patanè dice adesso basta Ferrari o Smart con il permesso disabile. Intanto c'è stato un primo intervento a Roma il 22 agosto, il numero delle targhe che possono essere associate al permesso è sceso da 3 a 2 e già sono saltati 37.700 abbonamenti. Ed ecco perché, siccome il pass può essere utilizzato solo quando a bordo dell'auto c'è una persona disabile, hanno messo due altri giri di vite. Uno, le telecamere in uscita, quindi vedrai non solo quando sei entrato, ma anche quando sei uscito. E anche perché dice non sarà più possibile usare quel permesso per magari andare in centro la sera a fare altro. Questo vale soprattutto anche per i varchi, perché hai permesso al di là dei disabili, perché hai dei figli che frequentano le scuole all'interno della ZTL. Non c'era un vincolo di orario, adesso ti beccano, perché se entri e esci quando la scuola è chiusa difficilmente hai accompagnato tuo figlio, a meno che tu non l'abbia abbandonato la mattina e sia lì ancora ad aspettarti a scuola alle 22, ma sono casi abbastanza rari. E poi dicevo, adesso faranno il passaggio successivo, arriva con l'entrata in funzione anche in uscita, in modo da vedere quante auto sono entrate. Allora, se tu hai un disabile in famiglia o carico, è chiaro che non possono entrare due auto in contemporanea, e dice infatti il controllo è pensato anche per evitare che due automobili collegate allo stesso permesso si trovino contemporaneamente all'interno della ZTL. Sapete quante dunque su auto stimate in 25.000, quelle che dovrebbero circolare nel centro storico di Roma, la sostenibilità è stimata in 25.000, finora quotidianamente a Roma circolano 50.000 auto veicoli. Ragazzi, basti pensare che 20.000 erano pass di disabili deceduti che non erano mai stati riconsegnati, e il calcolo lo fai facile.

0: E adesso, no, poi insomma, andiamo al, visto che parlavamo dei dati sulla, sul mercato del lavoro che vanno bene, ci sono due casi. Uno lo voglio dare subito. Torna il reddito di cittadinanza, che è sparito, per carità, ma torna il reddito di cittadinanza nella nostra poco immediabile classifica. Ma lo dico perché qua abbiamo già lanciato la rubrica finti invalidi, veri mona, finti redditi cittadinanza, veri mona, insomma monate sul serio come comune di residenza a cui dare cittadinanza onoraria, monate sul serio, continua a aumentare i suoi abitanti, continua, è l'unico che ha le scuole, non le scuole in crescita, ma soprattutto numeri di iscrizioni, residenti, un ZTL a monate sul serio. Ecco, a Monate sul serio dovrebbe, o meglio, il comune di Monate sul serio dovrebbe dare la cittadinanza onoraria al soggetto che adesso sto per dire, se riesco a trovare, eccolo qua. Lui è, no, il nome non ce l'ho, si chiama Vibo Valencia, però voglio dire, si può trasferire a Monate sul serio. Lui è un uomo ben noto alle forze dell'ordine, legato da vincoli di parentela a una potente 'ndrina attiva nel territorio vibonese. Sì, sarà pure legato, ma non penso che sia la punta di diamante, la cima dell'endrina di Vibo Valencia, se no l'andrangheta la sconfiggiamo facile, se tutti sono così. Temo che sia, sì, parente e basta, no? Allora, un po' come lo zio ubriaco del matrimonio, di cui abbiamo molte memorie. Allora, che cosa è successo? La Guardia di Finanza inizia a fare dei controlli e scopre alcune anomalie sui requisiti di alcuni residenti nella provincia di Vibo Valencia che godevano del reddito di cittadinanza. Allora viene fuori che le tre carte di identità erano tutte riconducibili alla stessa persona. Lui praticamente riceveva sussidi pubblici utilizzando tre distinte identità completamente false, create ad hoc tramite documentazione contraffatta, per richiedere e ottenere le relative carte di pagamento. Perché dico che dovrebbe andare a Monate sul serio? Perché se vuoi truffare lo Stato, io sconsiglio l'utilizzo delle carte di credito, perché le carte di credito, come sanno alcune categorie anche in Italia, non sto parlando dei tassisti, sono stato recentemente a Parigi, ho avuto, e lo dico per i tassisti italiani, esperienze ancora più negative, 100% di post che non funzionavano o terminali rotti, un bar che avete sotto i 10 euro la carta di credito non la puoi utilizzare. Quindi non sto dicendo che i tassisti italiani siano i migliori del mondo, ma sicuramente peggio ho avuto esperienza a Parigi, ma non sto parlando di loro, dico, lo sanno le categorie degli evasori in generale, che se non vuoi essere tracciato non devi usare la carta di credito. Questo si fa fare tre identità distinte per ottenere le carte di credito e le usa, tant'è che la Guardia di Finanza cosa ha fatto con sto genio del male? È andata a vedere la tracciabilità delle carte di credito, vanno a vedere i movimenti e che cosa scoprono? Scoprono che ci sono stati decine di pagamenti per un totale di 12.500 euro effettuati tutti praticamente nello stesso modo. Tant'è che proprietà e frequenza degli acquisti hanno permesso di risalire all'unico reale utilizzatore, era sempre lui. Ma la cosa che mi fa più impazzire, ecco perché lui deve andare a Monate sul serio e aprire possibilmente una pasticceria, che tutti i soldi li ha spesi nella stessa pasticceria, una nota pasticceria locale di Vibo Valencia. 12.500 euro, ma la glicemia no? Oh, andiamo sul GR24.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: IRP.
9: Missione:
10: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
9: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Sono le 18.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Guerra nel Golfo Persico, gli Houthi conquistano un altro terreno e controllano lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Il cordoglio del presidente Mattarella per la scomparsa di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica. Il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico morto a Napoli per il trapianto di un organo bruciato. Calcio, torna il campionato di Serie A a Venezia di scena, una Fiorentina nella bufera. Buonasera da Sergio Nava, in apertura alle notizie dall'estero. 6 missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito alla France Press da un funzionario locale. In precedenza i media legati agli Houthi avevano accusato l'Arabia Saudita di aver lanciato 2 attacchi contro l'aeroporto di Moka. Lo scalo è stato conquistato proprio dagli Houthi ieri nel corso di un'offensiva su larga scala contro le forze governative yemenite sostenute da Riyadh. Houthi che hanno anche conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. Anche la France Press conferma che i ribelli, sostenuti dall'Iran, hanno completato il controllo dell'area di Bab el Mandeb. La scomparsa di Emma Bonino addolora profondamente, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, così il presidente della Repubblica Mattarella, che in un messaggio ha ricordato proprio la figura di Emma Bonino. Le aziende e i nostri associati intendono riprendere sin da subito l'iter previsto dalle procedure per il licenziamento collettivo. Lo scrive l'AIGI, associazione delle imprese dell'indotto dell'ex Ilva, ai sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano riguardante lo stop produttivo dell'area a caldo proprio dell'ex Ilva di Taranto. L'associazione aveva momentaneamente sospeso la procedura dopo l'appello del governo. Il Senato ha approvato, tra le proteste dell'opposizione, l'emendamento alla legge elettorale a prima firma Antonella Zedda di Fratelli d'Italia, che prevede di portare a un minimo di 6.000 firme quelle necessarie alla presentazione alle elezioni delle liste dei partiti attualmente non presenti in Parlamento. La cronaca: il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli per il trapianto di un cuore bruciato dopo l'espianto e il trasporto, a rivelarlo la perizia disposta dal GIP di servizio.
13: Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo rivela la perizia disposta dal GIP nell'inchiesta sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di un cuore bruciato dopo l'espianto e il trasporto, trapianto eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso. La procura ora valuti l'omicidio volontario al posto del colposo come ipotesi di reato, ribadisce Francesco Petruzzi, legale della famiglia. Così Patrizia, la madre del piccolo, a ore 14 su Rai 2.
14: Sono cose che sosteniamo da mesi, è un mix di rabbia e dolore, e adesso il dolore è ancora più grande di prima.
13: La perizia mette in fila la catena di errori compiuti dall'equipe guidata dal cardiochirurgo Guido Oppido, accusato anche di aver falsificato il referto operatorio del trapianto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ha ucciso la moglie forse davanti ad alcuni familiari, poi ha chiamato i carabinieri per confessare quanto aveva fatto. Femminicidio oggi pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Un 81enne ha ucciso la moglie, sua coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Sport, calcio, riparte il campionato di Serie A dopo la settimana di Champions League. Sentiamo.
15: Nemmeno il tempo di archiviare la prima settimana della Champions League, che per il calcio italiano si è chiusa con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, ed ecco che il campionato apre già i giochi della quarta giornata. Serata non banale a Venezia, perché i lagunari sono il primo crash test della nuova Fiorentina, che ha separato le strade da Fabio Grosso, vicenda che minaccia di finire per vie legali, e si è riaffidata alla mano di Paolo Vanoli, il tecnico della salvezza di rincorsa della scorsa stagione, poi non confermato, ora richiamato dopo le tre sconfitte nelle prime tre giornate. Si gioca alle 20:45. In palio punti molto pesanti, in attesa di quello che accadrà tra domani e lunedì sera in un turno spalmato su quattro giorni. Le gare chiave sono Lazio-Milan domani all'Olimpico ore 18 senza tifosi biancocelesti e Napoli-Bologna di domenica, perché Allegri non può permettersi altri passi falsi dopo le sconfitte in serie con Como, Inter e Arsenal. La Juventus è attesa dal Sassuolo nel posticipo domenicale, poi un super lunedì con Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Era questa l'ultima notizia di GR24. La linea torna a Focus Economia. Appuntamento con le notizie alle 19.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
7: Focus Economia.

18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone, con la parte finale della poco invidiabile classifica. Poi parleremo degli effetti di lungo termine dell'11 settembre, visto che oggi sono 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, ma non solo, anche al Pentagono. Molti suggeriscono per il parente di una famosa famiglia dell'Indrina, quello che ho appena raccontato, che più che mandarlo come cittadino onorario a Monate sul serio, dovrebbe andare a Vergate sul membro. Guardate che questo secondo me è più per il programma che segue. Non ho capito, altri sospettano che la pasticceria gli desse contanti, che fosse sua la pasticceria in cui con tre diverse carte, con tre diverse identità, utilizzando il reddito di cittadinanza, ha speso 12.500 euro in pasticceria, gli davano i contanti, la pasticceria era sua, non lo so. No, devo dire una cosa a un tassista che dice basta, lei ogni scusa è buona per darci. Io ho detto che una cosa diversa, ho detto che avendo sperimentato recentemente i tassisti a Parigi, ho detto molto meglio quelli italiani, perché abbiamo criticato delle volte quando non c'era l'obbligo in Italia di avere il banco antipagamento, diciamo il POS. A Parigi ho ricevuto un trattamento decisamente peggiore, non ho gettato fango sui tassisti italiani, ho detto solo che chi evade, non mi riferivo ai tassisti, in generale ho detto chi evade sa che non deve usare le carte di credito, a differenza del cittadino di Vibo Valenza, appunto, a cui abbiamo conferito la cittadinanza onoraria di Monate sul serio. Non getto fango sui tassisti, io do soldi ai tassisti, visto che sono un grande utilizzatore di taxi, quindi non ho capito quale sia il problema. Andiamo avanti. Allora, al secondo posto di questa classifica, che abbiamo voluto, essendo tornato dopo la pausa estiva, tenere un po' più morbida, però non possono tornare due classici. Allora, la frana di Niscemi, ricorderete, ce ne siamo occupati a lungo anche con interviste con l'ex dirigente che era riuscito a portare l'ex commissaria che era riuscita a portare a compimento i bandi, poi tutto si è fermato. Allora, ricordate che il 26 gennaio scorso un'enorme frana ha trascinato mezzo centro storico a valle, e tra l'altro c'è la procura che sta indagando e la Corte dei Conti che sta indagando. Tre giorni prima di questa frana l'ingegnere nominato soggetto attuatore delle misure contro il dissesto idrologico dal governo, dal presidente della regione Schifani, e lui si chiama Sergio Tumminello, aveva dichiarato, Tumminello, tre giorni prima della frana, aveva dichiarato, aveva attestato che la struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico da lui guidata, nel periodo compreso tra il 22 novembre 2024 e il 31 dicembre 2025, attenzione, che poi il 26 gennaio parte la frana, ecco, la struttura commissariale da lui guidata aveva centrato tutti gli obiettivi assegnati, e lui si è attribuito un punteggio quanto a traguardi raggiunti da 97,97 su 100. Beh, insomma, ha funzionato bene. Peccato che la frana non fosse d'accordo, perché nonostante il punteggio che lui si è autoassegnato, o che ha autoassegnato alla struttura, la frana, che è un po' stronza, si può dire, il 26 di gennaio se ne frega e trascina a valle mezzo centro storico. Tra l'altro la procura di Gela, che sta indagando, lo accusa di inerzia. Secondo i PM, infatti, Tumminello e gli altri indagati, ciascuno nel proprio ruolo, non avrebbero provveduto a realizzare gli interventi necessari alla mitigazione dei rischi idrogeologici a Niscemi, anche in relazione all'aggravamento delle condizioni di stabilità del versante. Adesso arrivo al motivo per cui l'ho messo in classifica. Secondo la Corte dei Conti, quindi non i PM di Gela, ma la Corte dei Conti, nel 2024 risultava conclusa una sola opera, mentre decine di interventi erano ancora in alto mare. Però era una opera da 97,97 punti su 100, ci mancherebbe. Ok? La struttura commissariale ha contestato i numeri, dice che i progetti erano 165 non 104, i ritardi sono i tempi fisiologici delle gare d'appalto, colpa della burocrazia, insomma. Ancora prima, durante l'attuazione dell'accordo di coesione sottoscritto fra governo e regione,
che ha dato 650 milioni di euro alle opere contro il dissesto idrologico. Una parte degli interventi gestiti dalla struttura di Tuminello era stato oggetto di rilievi da parte dell'autorità di bacino. A maggio del 2025 l'autorità di bacino aveva segnalato che decine dei 141 interventi inseriti nel programma non apparivano coerenti con le finalità del finanziamento, che attenevano alla tutela del territorio e non alla riqualificazione urbana. Ora, fatemi capire, nel 2024 la Corte dei Conti dice che quella struttura commissariale ha realizzato una sola opera con decine ancora in alto mare. Nel 2025 l'autorità di bacino a maggio dice, guardate che decine di interventi non appaiono coerenti, cioè perché li fate? Avete avuto 650 milioni, ma perché fate quegli interventi? Ok? Lui nel frattempo il 31 dicembre si autoassegna un punteggio di 97 punti su 97, il 26 gennaio frana mezzo centro storico, la procura di Gela a questo punto lo indaga assieme ad altri con l'accusa di inerzia. Che cosa fa la regione Sicilia? Dovevo raccontare tutta la storia. Beh, visto che lui ha ottenuto 97 su 97 secondo la sua valutazione, è arrivato, diciamo, l'autovalutazione dell'ingegnere arriva al presidente della regione Renato Schifani, che avalla il giudizio, e quindi premio di risultato dalla regione Sicilia di 70.000 euro al dirigente. E allora che cosa, io non so se devo mettere anche la riforma della Cartabia dopo, perché questa qui è da applauso, la riforma della Cartabia, la mettiamo un'altra volta, che riguarda Venezia. Io vado un applauso, cioè se tu riesci ad avere un'inchiesta dell'autorità di bacino, prima ancora della Corte dei Conti, sei indagato alla procura di Gela, è franato mezzo paese, mezzo centro storico, e invece 70.000 euro di dirigente. Siamo un paese bellissimo.

0: guardatele, sì, lo so, avevo promesso anche di mettere la mancata riforma della Cartabia, della giustizia, la farò. Però non potevo, cioè, dai, ma io non so, ma cosa deve succedere a un dirigente perché non ottenga il bonus di risultato da 70.000 euro, che poi, oh, non sono pochi, eh. Io non so se ci sia modo di... ma quantomeno di sospenderlo. Aspetta, vediamo l'inchiesta della Procura di Gela, vediamo di capire la Corte dei Conti, l'autorità di bacino, la Frana, chiediamo alla Frana se dà ragione al dirigente o no. Comunque. Bah, cambiamo radicalmente tema, era chiaramente l'11 settembre del 2000. E uno è alle 8:46 dell'ora di New York, erano le 16, chiaramente, erano le 14:46 in Italia. Come ho detto prima, chi aveva l'età, diciamo, della ragione, ma non solo, perché anche Brunetti, pur essendo, diciamo, ancora con tutte le diottrie, insomma, si ricorda benissimo la vicenda, aveva solo 12 anni. La cosa impressionante è che tutti ci ricordiamo dove eravamo. Un ascoltatore mi ha scritto: chi se ne frega? Ha ragione, chi se ne frega che ce lo ricordiamo, però questo era per dare, diciamo, l'immagine plastica del fatto che è una cosa che non passa dalla memoria. La cosa importante che cercheremo di analizzare è che cosa sia successo nel frattempo e se questo, come scrive Wall Street Journal, non abbia avuto la reazione americana, non sia stata non peggio o meglio, ma non sia stata ancora più forte nel determinare poi gli sviluppi futuri dell'attentato stesso. 25 anni fa, e lo ricordiamo bene, a Radio 24, non eravamo nati da neanche due anni, alle 8:46 ora di New York ci arriva praticamente una telefonata, che adesso vi facciamo ascoltare in originario, perché c'era un collega, che al tempo era il corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che si era recato lì per un motivo non di inchiesta giornalistica, adesso lo racconteremo. Anzi, lo posso già dire subito, il collega era Alessandro Paterotti e, se non ricordo male, doveva andare a ritirare la moto ed era, fatalità, sotto le due torri. Questo è il primo collegamento del primo giornalista che ha dato la notizia in Italia.
1: Alle 9:15, ora di New York, una violentissima esplosione ha squarciato almeno 6 piani del World Trade Center, i due grattacieli gemelli nel downtown New York, dove già alcuni anni fa il terrorismo islamico fece esplodere una bomba. L'esplosione è stata violentissima, si vedono già 6 o 7 piani interamente squarciati e nuvole di fumo che stanno uscendo dal grattacielo. Mezzi di soccorso e polizia stanno circondando in questo momento tutte quante le zone intorno al World Trade Center, il distretto finanziario.
0: Sì, fa un po' impressione ripercorrere quei momenti, tra l'altro, come sentite anche dalle prime parole di Paterotti, che ci ha chiamato subito, si ipotizzava l'attentato ma non si era sicuri, invece l'attentato, la conferma dell'attentato arriva poco dopo.
1: Mi trovo qui vicino a una macchina della polizia quando è arrivata la notizia dalla radio. C'è stata una fortissima esplosione al Pentagono, vicino alla piattaforma di arrivo degli elicotteri. C'è un palazzo lì, un edificio che è stato, dopo una fortissima esplosione, è stato immediatamente evacuato. Ma la cosa peggiore è che è stata evacuata anche la Casa Bianca. La Casa Bianca, secondo i servizi di sicurezza, potrebbe essere l'altro obiettivo. Il presidente Bush in questo momento non si trova a Washington, ma in Florida, per cui non è nella Casa Bianca, ma la Casa Bianca è in questo momento evacuata dalle forze di polizia.
0: E a quel punto si capisce che se l'attacco è anche il Pentagono non poteva essere un aereo, immaginavamo forse un errore, una tragedia del pilota, e poi è arrivato il secondo, che è stato come immagine forse anche più devastante del primo, perché hai avuto la conferma che non era stato un disastro aereo, e poi l'evacuazione.
1: Qua è il terrore puro, la città sta vivendo ore di terrore, la città è paralizzata. Io in questo momento mi trovo a poche centinaia di metri dalle torri, dove ero anche al momento della prima esplosione, per ragioni di lavoro, nel quartiere finanziario. La polizia ha isolato quasi 5 chilometri intorno al luogo delle esplosioni. Al di sotto si trovano già tutti i mezzi di soccorso e la gente, ci ricorda, nel World Trade Center lavorano migliaia di persone, stiamo parlando veramente del cuore pulsante della finanza americana, dell'industria americana. Ecco, i detriti sono caduti nella zona, non si sa esattamente né un bilancio l'elenco delle vittime né quello esattamente che cosa può essere successo lassù.
0: E poi alla fine il bilancio fu di 2.977 vittime, esclusi 19 terroristi, 2.753 morirono a New York, 184 al Pentagono, 40 erano i passeggeri membri dell'equipaggio di United Airlines, quello che insomma si ribellò, e i feriti furono 6.000. Alessandro Paterotti, buonasera.
2: Buonasera a te Sebastiano, hai fatto un buon racconto, esattamente così è andata quella mattina, te lo ricorderai bene. Io mi ricordo anche la prima telefonata a Radio 24, che eravate un po' anche voi sbigottiti dicendo ma guarda che la CNN non ha detto ancora nulla, e per fortuna siamo arrivati primi poi perché mi avete creduto,
0: sì.
2: Quindi è stato molto importante il rapporto di fiducia soprattutto quando c'è fra le persone.
0: No, ma lo ricordo benissimo, e ricordo anche le giornate che l'allora direttore Lia Zambone ci obbligò a fare, ma giustamente.
2: No, ma è stato detto bene anche la cosa...
0: di diretta ininterrotta, una cosa... ho perso il conto, prego.
2: E ho avuto modo anche, che quello mi manca un po', di andare sotto le due torri, e appena erano arrivati a Ground Zero, perché riuscii a entrare al di sotto, dove ancora non erano entrato nessuno, dove c'era la metropolitana, i negozi, le gallerie, grazie a una società di costruzioni italiane, che guarda caso era quella che aveva costruito l'invaso delle due torri. Gli americani richiamarono immediatamente, cercarono qual era l'industria, l'impresa italiana, che nel frattempo era stata acquisita da un'altra ancora. Per cui vennero gli ingegneri, ne conoscevo uno e mi disse: vuoi, vieni con noi sotto a vedere i sotterranei. E lì ti garantisco che è stato un film di fantascienza. Quei film che voi che vediamo post atomici, no? Con queste gallerie di negozi, con le vetrine rotte, l'acqua che inonda i corridoi, la metropolitana vuota, i bancomat, anche quelli assaltati. Perché c'è stato anche questo aspetto qua, no? In quei momenti assurdi che sono stati. Quindi, e fra l'altro ricordo ancora i garage, perché nei sotterranei, secondo e terzo livello, sotto le due torri, caddero le travi che venivano giù mentre le torri si stavano distruggendo e disgregando. Le travi attraversavano l'asfalto e finivano sotto. Se prendevano le automobili sul cofano, se le tiravano dietro. Per cui c'era questa scena impressionante delle automobili piantate per il cofano sul terreno, verticali. Tutte puntate così in garage. Queste sono scene che ricordo bene. Perché è stato, e poi le persone con i rastrelli, insomma, vabbè, questi sono stati momenti che grazie a voi anche ho potuto ricordare in questi giorni, perché è stato molto, hanno segnato la vita di chi è stato lì, ma anche professionalmente.
0: Sì, ma e hanno segnato anche un punto di svolta. Allora, qui vengo l'analisi di oggi su Wall Street Journal, che ho trovato molto, molto illuminante, nel senso che Wall Street Journal dice: per carità, era un periodo molto tranquillo, l'America era uscita vincitrice dal, ma lo ricordiamo bene, dallo scontro con l'Unione Sovietica, Friedman aveva scritto La Terra è piatta, dalla fine della storia di Fukuyama, ormai c'era solo un modello, quello del capitalismo prevalentemente americano, e qui l'America si scopre debole, vulnerabile, tutto quello che abbiamo letto in questi giorni. C'è una cosa molto interessante però, e qui lo chiedo al giornalista economico che scrive Wall Street Journal: guardate che la cosa più importante dell'11 settembre non è stato l'attacco in sé, che fu una tragedia, un atto terroristico, islamico, Osama Bin Laden, ma fu la reazione americana, perché l'essere entrato in guerra prima con l'Afghanistan e poi con l'Iraq sulle presunte mai trovate armi chimiche ha distolto oltre ad aver creato vittime, perché voglio dire sono 7.000 militari morti, ma la Brown University stima, diciamo, 940.000 morti dirette, ma insomma, al di là di questo, che è gravissimo, però dice il Wall Street Journal: l'America si è distratta dal gestire l'ascesa cinese e in parte anche russa. L'11 dicembre del 2001, quando tutti noi eravamo ancora concentrati sulla lotta al terrore, la guerra al terrore, l'attacco all'Afghanistan, entra la Cina nella WTO, entra come vuole lei, e cioè senza aprire il mercato, obbligando a trasferire tecnologia se volevi lavorare lì, prometteva 1 miliardo di nuovi clienti, così come la Russia aveva immense riserve di gas e petrolio. Tutti si sono distratti, la dico in maniera molto sintetica, ed è quasi passato sotto silenzio l'ingresso della Cina nella WTO dopo 15 anni quasi che cercava, con la conseguenza, e chiudo, che le esportazioni della Cina allora erano di 266 miliardi, due anni fa erano 3.600 miliardi, la quota di merci cinese esportata era del 4%, adesso è del 15%, e l'America torna a guardare, a aprire gli occhi con forse la prima presidenza Trump, e capisce che la Cina è il vero, la vera sfida, solo che è già cresciuta moltissimo. Ora, al di là del fatto che a me ricorda anche in questo momento dove si è impantanato Trump in Iran, sei d'accordo con questa analisi? Perché noi giustamente parliamo del terrorismo, dei morti, ci mancherebbe, però le borse sono tutte cresciute molto di più, quelle asiatiche, indiane, così, ma sono tutte su livelli molto più alti. Allora è stato quello forse l'effetto di lungo termine?
2: Non c'è dubbio che l'ingresso della Cina nella WTO in quell'anno abbia cambiato le carte in tavola sul commercio globale. Tu hai citato l'aspetto delle esportazioni, ma ricordiamoci che da quell'anno in poi il PIL cinese cresceva del 10% l'anno, sì, al di là delle esportazioni, ed era una cosa impressionante. Ma di chi è la responsabilità? Beh, qui la responsabilità è bipartisan, lo devo dire chiaramente. Perché? Perché il principale fautore dell'ingresso della Cina nella WTO era Clinton, prima del 2001. Clinton è stato quello che ha forzato il Congresso, lo ricordo molto bene, con un accordo del 1999, il famoso PNTR, convinse il Congresso americano a concedere alla Cina la Permanent Normal Trade Relation. Era il passaggio fondamentale per l'accesso alla WTO. La tesi della Casa Bianca, diciamo così, di gran parte dei liberali e dei repubblicani di quell'epoca, era che l'integrazione commerciale e l'apertura del libero mercato avrebbero inevitabilmente spinto la Cina verso riforme democratiche e verso il rispetto dei diritti umani, facendo diventare un partner integrato gli Stati Uniti. Però era una scommessa al buio, come abbiamo visto, perché poi di fatto, quindi abbiamo detto Clinton, arriviamo al 2001, immediatamente l'agenda americana cambia, si affretta, in quel caso, come dicevi tu, si concentra di più sull'aspetto militare del Medio Oriente, la Cina diventava ormai un passo quasi scontato a farla entrare nella WTO, e le condizioni sono state quelle che abbiamo detto, cioè la promessa che avrebbero fatto, l'attesa che avrebbero fatto. Non ci fu veramente nessun impegno concreto, anzi ti devo dire che il vero vantaggio fu della Cina, ma non soltanto in termini economici e di export, ma di presa del potere della classe dirigente che veniva dal dopo Mao. Il vero motore furono Jiang Zemin, che era presidente allora, e Zhu Rongji, che era il premier. Zhu Rongji usava le rigide regole della WTO come uno shock esterno, era uno shock controllato, lo diceva lui, per smantellare tutte le inefficienze statali cinesi e della burocrazia. In altre parole, per cambiare classe dirigente e metterne una nuova. Quindi, al di là dell'aspetto economico, è anche quello politico che è scappato di mano. Non è stato capito che quella è stato il momento tra economia e politica che la Cina cambiava passo.
0: Sì, e che le promesse di aprire le aziende non sono avvenute come...
2: Ma fecero piccole cose, effettivamente alcune misure ci furono, loro chiamano il super booster, era il governo di strutturare le imprese statali, quelle che erano più inefficienti, aprendo un po' ai mercati finanziari internazionali. Poi il resto erano gli impegni della WTO 2001 che non sono mai stati poi
0: appunto non aprì mai veramente i mercati, mantenne un controllo fortissimo dell'economia di Stato, come vediamo anche adesso, alle sovvenzioni alle industrie statali, non solo, aggirò impegni assunti nell'ambito del WTO. Guardate, non è se uno vuole leggere la storia, visto che poi la cronaca di quella giornata l'hanno fatta altri programmi e in parte fatta anche noi, importante è capire il portato complessivo. Il portato complessivo fu l'apertura di due guerre degli Stati Uniti, Afghanistan e Iraq, questo sul fronte della cronaca e delle vittime, ma fu anche la distrazione che è andata avanti per anni americana, ossessionata dal terrorismo islamico, ossessionata alla luce dell'attentato, e che quando poi l'America ha riaperto gli occhi, la Cina ormai era diventata un'altra cosa difficile da fermare. Poi il parallelismo con quanto sta facendo Trump è nelle orecchie di chi lo vuole ascoltare, mettiamola così, perché anche a me sembra che in questo momento l'obiettivo degli Stati Uniti dovrebbe essere arrivare a un accordo con la Cina e anche di contenimento, un accordo con la Russia. In realtà tutto l'impegno è in questo momento sull'Iran, ma ne riparleremo chiaramente di questo. Grazie Alessandro Paterotti, grazie ancora per la testimonianza di allora, grazie a Daniele Brunetti, a Chiara Pisani e a Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in studio, grazie a Anna Riva per l'assistenza in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 11, dalle 17 in poi.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: La leadership è nelle scelte. Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Chiudono in rialzo le borse europee nell'ultima seduta della settimana con il dato dell'inflazione americana che è salito al 3,4% in linea con le stime. Ora bisognerà capire cosa farà la Fed in materia di politica monetaria. Le scommesse del mercato per un rialzo dei tassi sono salite al 90%. Intanto l'attenzione resta focalizzata sempre sul Medio Oriente, che continua a spingere il prezzo del petrolio, con il Brent che, seppur in leggero calo, resta saldamente sopra i 100 dollari al barile. Così Milano chiude in rialzo dell'1,4%, Parigi e Francoforte dello 0,77%. Venendo a Piazza Affari, Avio più 3,89% chiude da prima della classe dopo il ritorno all'utile nel primo semestre. Bene anche Prysmian più 2,95%, che ha concluso con successo l'aumento di capitale per finanziare parzialmente l'acquisizione di Actor. Fronte opposto per i titoli energetici, con Saipem meno 1,24% ed Eni che lascia sul terreno lo 0,23%. Laura Bonadies da Radio Corra per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
10: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta.

0: Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
1: Sì.
0: Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata ai vostri toni. Dottor Cruciani, mi lasci parlare, sono tranquilla.
1: Ciao Antonella, ciao Antonella.
0: Ma
1: scusa.
0: Ma fanculo, Cruciani.
1: Ma vada a fare il culo lei, signora.
2: Questo finalmente.
0: Ma va a fanculo, spengo.
3: La zanza.

0: Ab Arezzo.
1: Ma devi portare i ragazzini a scuola, in palestra, a disegno artistico, al linguaggio poetico, il cane a pisciare, quello e quell'altro. E il sabato porti la colazione a letto a tua moglie. Ma che gli fai da maggiordomo? Sei il maggiordomo te, te sei il marito, te sei il maggiordomo. Mamma mia che sottone, oh!
2: Mamma mia ragazzi.
3: Parenzo a schiena zitta, dai.
4: Ma che
3: Parenzo,
4: c'entra
3: dai.
4: Schiena zitta?
5: Sì, questa è anche.
3: Ma a schiena zitta, seguace di Ball, è vero, seguace di Parenzo.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta. Ball. Non so chi seguace sia il dottor Ball. Chi è il dottor Ball?
3: Dai, tu sei Cazzaro a schiena zitta.
6: Io non sono Cazzaro, io sono David Parenzo.
5: Sono ebreo, italiano.
3: Sì, i Cazzari furono costretti a scegliere una religione. Tu baci il culo di Mario Monti, di Mario Draghi.
5: Ma questo cosa c'entra con gli ashkenaziti? Mario Monti e Draghi, bene. Ma chi è questo cazzo di Ball?
3: L'altro ieri, l'altro ieri. Fammi
5: che
3: parlare, non parlare,
5: no, no,
3: non
5: è la...
7: Parenzo, tu sei un fascista vestito da comunista, pistola.
8: Come diceva Jim Morrison, se per vivere devi strisciare, alzati e muori.

0: Allora ragazzi, quando ho letto questa notizia oggi mi si è raggelato il sangue, devo dirvi la verità, mi si è raggelato il sangue. Vi leggo: ho ucciso la mia compagna e mia figlia, ma adesso sono cambiato. Nel 2009 Fahd Buyichu ha coltellato e sgozzato Elisabetta e Arianna, che aveva 22 mesi. È in carcere da 17 anni, ma esce per svolgere un'attività lavorativa. Entro il 2026 potrebbe avere la semilibertà. Questo signore uccise seguendo un rito berbero secondo cui, se la donna commette una colpa, l'uomo può uccidere tutta la discendenza femminile. È dietro le sbarre. Ripeto, ha ucciso l'ex compagna e la figlia con un coltello da cucina nell'abitazione. È entrato però in un programma di recupero. Esce per lavorare e dal 2026, dopo 17 anni, potrebbe avere la semilibertà. Ora io vi chiedo, ma la risposta è scontata: tutto questo è giusto? Oppure 17 anni sono troppo pochi per questo signore che ha sgozzato anche la figlia?
1: Vabbè, ma questa idea che decidi tu le pene, che chiedi al popolo,
0: perché questa è l'Italia, perché l'Italia è questa. Queste leggi vanno abolite, te lo dico chiaramente.
1: Ma chi sta governando?
0: Queste leggi, ma non mi interessa.
1: Sei di un populismo
0: schifoso.
1: Queste
0: leggi vanno abolite, perché questo rischia di incontrare magari i parenti delle persone uccise. E voi ancora mi parlate di come chiamare i reati, se omicidio o femminicidio. Vaffanculo. 17 anni ha sgozzato l'ex moglie, la figlia, 17 anni, sta lavorando e andrà insieme in libertà. Io non lo conosco questo, non ho nulla contro di lui, per carità, di personale, ma questa è la situazione. E molti dicono che è giusto così, perché siamo un paese perdonista che deve assicurare il recupero a tutti.
1: Ma scusa, ma cosa c'è?
0: Ma dopo puoi dire quello che vuoi.

0: In pochi giorni abbiamo assistito, sarà un caso per carità, alla vicenda del bengalese di Torino, al palpeggiatore che è stato scarcerato perché è pentito, e poi in realtà ha detto che non si è pentito per niente. A Firenze un pakistano che è saltato addosso a una diciottenne americana e ha tentato di stuprarla, si è salvata per miracolo.
1: Un bollettino di guerra.
0: A Roma un congolese, si è saputo oggi, ho letto, ha stuprato nel quartiere Monti una donna di 56 anni, un congolese, dopo averla rapinata in casa. Ora, secondo Parenzo, non si dovrebbe dire né che è un bengalese, né che è un pakistano,
1: né che è
0: un congolese. Bisognerebbe eliminare questa discussione, eliminare la nazionalità. Non bisogna dire che
1: ma
0: un congolese ha stuprato una donna nel quartiere Monti,
1: no.
0: Che un pakistano voleva saltare addosso a una diciottenne americana che si è salvata per miracolo, e
1: dai,
0: che un bengalese ha fatto quello che ha fatto.
1: Ridicolo.
0: Non bisogna dirlo.
1: Ridicolo, siete ridicoli.
0: Terza cosa, vi voglio dire.
1: Avete governato per 4 anni.
0: Io non ho governato. Non ho responsabilità di governo.
1: Sì. E adesso li vuoi giù perché
0: ti voglio hai già confessare
1: un altro
0: una
1: cavallo.
0: No.
1: Tu sei
0: non ho abbracciato
1: il burattinaio
0: alcun cavallo.
1: Italiano del populismo. Tu sei il mangiafuoco del populismo italiano.
0: Fermo là. Allora, ti devo confessare una cosa. Io ho goduto moltissimo a vedere oggi un aereo che ha lasciato Roma per riportare in Egitto 19 persone con diversi reati sul groppone.
1: No,
0: 19 persone rimpatriate. I rimpatri costano tantissimi soldi, diciamo
1: ma
0: la verità. Costano tantissimi. Sono stati rimpatriati. Io godo quando sento la parola rimpatrio dei delinquenti.
1: Senza remigrazioni, puntanate varie.
0: Si chiama rimpatrio. Chiamala remigrazione, rimpatrio.
1: No.
0: Delinquente.
1: Il tuo amichetto
0: delinquente
1: la chiama...
0: a
1: no,
0: casa.
1: No, no.
0: Alla
1: sei
0: maison.
1: Un furbetto,
0: alla
1: sei.
0: Maison.
1: E
0: alla
1: vedi
0: maison.
1: Che li fanno i rimpatri in base alle leggi minniti le fanno.
0: Giù. Altra cosa ancora. Leggo oggi, ho letto moltissimo.
1: Ma leggi merda, dipende cosa leggi, leggi solo merda.
0: A Milano ci sono oltre almeno 100.000 consumatori abituali di droghe, 100.000. E almeno 14.000 persone in cura nei vari posti, diciamo, per le dipendenze. In Lombardia il mercato degli stupefacenti vale 2,5 miliardi di euro. Solo in Lombardia. Poi c'è tutto il sommerso, eccetera. Ora, ragazzi, cosa vogliamo fare di fronte a questa cosa qua? Cosa vogliamo fare? Ancora ci mettiamo a combattere la droga? La droga non può essere combattuta. La droga va fatta circolare liberamente, perché tanto è impossibile combatterla. Più la combattiamo e più circola. Dico una cosa che non è affatto di destra, lo sai perché? Costi delle droghe molto bassi e soprattutto facilità di reperimento. Non l'ho detto io, lo dicono le istituzioni, che è facile reperirla. È facile reperirla pure nel tuo buco di culo. Probabilmente tu hai la droga nel buco di culo e non lo sai.
1: No, ma come ti permetti? Ma assolutamente no.
0: Un'ultima cosa, ieri ero ospite di una trasmissione che si chiama Dritto
1: Sempre, rovescio. Vai sempre ospite, ospite in vacanza, ospite nelle trasmissioni, ospite ovunque. Ma quando è che paghi? Quando è che paghi?
0: Perché dovrei pagare per andare
1: ospite,
0: in televisione? Scusa.
1: Sempre ospite, cazzo. Vieni a casa mia a Roma, sei mio ospite.
0: Beh, sì,
1: vai
0: ci mancherebbe
1: in trasmissione, altro. Sei ospite.
0: Vuoi fare pagare
1: vai
0: la cena?
1: Festival,
0: puoi
1: e
0: pagare
1: sei
0: la...
1: questo. Questa è un'ottima idea, ad esempio. L'idea che adesso stasera, ad esempio, che è il capodanno ebraico, ho 25 persone da cena, che mia moglie ha invitato. Io sai che un'idea di fargli pagare una cosetta.
0: Un trentello, dici un trentello.
1: Ma perché no? Ho organizzato una super cena. Ma scusa, perché non dovrebbero pagare?
0: Sì, questo
1: per carità, sono tutti parenti.
0: Sì, però,
1: suoci,
0: a maggior ragione.
1: Perché scusami, ma uno viene a cena a casa mia. Va benissimo, sono molto felice di avere.
0: Però
1: pagassero qualcosa. Scusa, non ho mica capito. Adesso stasera passo
0: sai
1: col
0: che...
1: banco.
0: Sì, bravo. Sai che ieri sera, col POS, bellissimo. Passare col POS
1: la scena. Dici, ma scusa, ma mio cognato, sì, ma scusa, mi hai invitato tu. Ho capito, hai invitato io. Tu hai detto di sì, ma quando tu vai da qualche parte paghi in genere,
0: esatto,
1: o no? Io se vado. Non è che se va. Cioè, voglio dire, se uno va al ristorante, dici, sì, però. Ho capito, devo pagare, no? Dici sì, ma mi hai invitato tu a casa tua. E dico, che c'entra? Il cibo qualcuno lo ha comprato.
0: Esatto,
1: quindi costa.
0: Allora, ieri ero ospite della trasmissione, si chiama Diritto al Rovescio, stavo
1: ospite,
0: dicendo, sì, ospite.
1: Sempre ospite, sì. Sempre.
0: Cioè, a un certo punto c'era un
1: servizio. Non c'era il dottor Del
0: Debbio.
1: No,
0: c'era il dottor Giordano. Allora, a un certo punto c'era un servizio. Non lo so, ma che cazzo ne so, spero bene.
1: No, mi dispiace.
0: Allora, c'era un'intervista al dottor Bendola, il quale,
1: sì,
0: serenamente, dottor Bendola, serenamente,
1: ho visto.
0: Paragonava mannaccia Hitler, ma senza
1: ho visto.
0: Cioè, senza capire che più uno lo paragona a Hitler, più quello piglia voti. Ma al di là di questo,
1: serenamente diceva,
0: beh, sì, le cose che dice mannacci portano a Hitler. A Hitler! Ma dai! Da Roma, Davide Apparenzo, buonasera.
1: Pazzesco. No, io su questo. Su questo non sono assolutamente
0: persino
1: d'accordo.
0: Tu, so. Vannacci, ma se lo vuoi mettere
1: Vannacci,
0: al bando, lo vuoi mettere al bando.
1: Vannacci lo combatteremo sul terreno delle idee e sul terreno del voto. Vannacci è un nemico, chiaramente, della liberale democrazia.
0: Ma non diciamo
1: della democrazia
0: cazzate.
1: Liberale, sì, sì,
0: della
1: non
0: democrazia,
1: so dei suoi valori.
0: Della democrazia.
1: Dopodiché, nel
0: tu
1: giorno,
0: stai dicendo
1: nel
0: che è contro la democrazia.
1: Cui, zitto.
0: È
1: giù,
0: contro la democrazia.
1: È
0: pazzesco.
1: Contro i valori liberali democratici.
0: Macca.
1: Nel giorno in cui è morta Emma Bonino, sì. La grande Emma Bonino, un'amica, una donna straordinaria. Io vorrei davvero dedicare questa puntata a Emma,
0: no.
1: Che è stata io una donna.
0: Io,
1: sì,
0: io non dedico, io non dedico la puntata
1: grazie
0: a nessuno.
1: Alla Bonino e a
0: io non dedico,
1: abbiamo avuto l'aborto, l'aborto, il divorzio, l'obiezione di coscienza, i diritti civili.
0: Ma io non dedico la puntata
1: Stati
0: a nessuno.
1: D'Europa.
0: Non dedico
1: quella
0: la puntata a nessuno.
1: Donna. Quella è una donna, il generale Vannacci, nel giorno in cui muore Emma Bonino, ci vuole portare del medioevo.
0: Ma non dire
1: io
0: cazzate.
1: Voglio dedicare sì,
0: tu,
1: sì,
0: a Bendola, no, Bendola.
1: Vuole rivedere l'aborto,
0: non
1: generale
0: cazzate.
1: Vannacci. Io oggi lo ha detto lui.
0: Vabbè,
1: lo ha
0: ma
1: detto
0: è il suo
1: lui.
0: Diritto di io sono contrario.
1: Voglio ricordare Emma.
0: Giù,
1: Emma,
0: Bendola.
1: L'ultima,
0: Bendola.
1: No, voglio dirti questo, l'ultima
0: giù,
1: volta
0: giù,
1: che
0: giù.
1: L'ho seguito.
0: Giù.
2: Personaggi come Vannacci all'inizio sembrano personaggi del folklore, sembrano dei saltimbanchi, dei guitti, dei clown, ma anche Adolf Hitler all'inizio era l'imbianchino, così veniva irriso dalla stampa locale, veniva considerato un buffone.
3: A destra.
4: Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, traffico bloccato sulla 7 Milano-Genova per incidente verso Milano tra l'innesto con la 12 Genova-Bolzaneto. Per lo stesso motivo sulla 12 Genova-Rosignano verso Genova, code tra Genova-Est e l'innesto con la 7. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente, code tra Montebello e Soave verso Milano. Sulla 13 Bologna-Padova verso Padova, code tra Padova-Sud e l'innesto con la 4, sempre a causa di un incidente. Incidente code di 7 km. Sulla 11 Firenze Pisa Nord verso Pisa tra Prato Est e Pistoia e sulla tangenziale di Napoli code verso Pozzuoli tra Corso Malta e Arenella. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
4: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Si scrive DDL antisemitismo, ma si legge vietato criticare Israele. È tutto quello che fa. E a proposito, volevo chiedere a David delucidazioni sul mezzizza BPE, scritto B apostrofo PE con l'H finale. Vorrei chiedere spiegazioni riguardo questa pratica molto particolare. David, dai.
2: Ci sono state persone che hanno urlato viva Hamas, viva Hezbollah e gloria eterna a Nasrallah.
3: Non hai capito cosa ha detto l'ascoltatore, la spiegazione,
4: no,
3: che
4: se
3: ti
4: mi
3: chiedi.
4: Fai risentire la parola che mi aveva
3: dopo
4: chiesto
3: te la faccio
4: ebraico mezzizza. No, perché non ho capito
3: dopo
4: cosa
3: te la
4: detto,
3: faccio sentire. Vedi la differenza che c'è tra gli Stati Uniti. Io sto dicendo la differenza, non sto dando dei giudizi. L'altro giorno ho letto che in Florida è stato giustiziato con una iniezione letale un infermiere di 72 anni.
4: Di morte.
3: Sì, lo so.
4: Io sono contro la pena di morte.
3: In Florida,
4: spero,
3: ripeto,
4: lo sei anche tu.
3: Io
4: spero
3: ero
4: che
3: contro.
4: Anche tu.
3: Ma adesso non lo so, non lo so.
4: Nel giorno
3: ho
4: in cui è morta Emma Bonino, dovremmo
3: rilanciare
4: ancora di più. Un ripensamento. Tu sei diventato un reazionario schifoso.
3: No, un ripensamento no, però sto dicendo,
4: tu eri nato con Emma.
3: Non ho tabù.
4: Tu eri nato,
3: sì,
4: con
3: ma
4: i
3: che
4: radicali.
3: C'entra?
4: Eri nato con Emma.
3: Ma non è che non si può cambiare
4: è morta
3: nella vita.
4: Oggi per i diritti civili. È morta per
3: in Florida. Va bene, d'accordo. In Florida è stato, ripeto, giustiziato con un'iniezione letale un infermiere di 72 anni per un omicidio avvenuto nel 1996. La differenza è questa, che in alcuni stati americani, per esempio la Florida, ti possono giustiziare per omicidi efferati che tu hai commesso. In Italia tu compi un omicidio efferato come quello che vi ho descritto prima e dopo 17 anni sei sostanzialmente in semilibertà. Questo succede, questa è la differenza. Io non giudico, non sto giudicando. Questa è l'Italia, lì ci sono gli Stati Uniti. A qualcuno piace quello, a qualcuno piace l'altro. Ragazzi, questa è la realtà. Poi non ci dobbiamo lamentare, però non ci dobbiamo lamentare. Non dico che bisogna arrivare là, non ci dobbiamo lamentare, però le pene, però la certezza della pena. Non esiste la certezza della pena. Tu ammazzi qualcuno in maniera efferata, puoi uscire dalla galera in 12, 13, 14, 15 anni. Questo accade in Italia. Lasciamo perdere tutti i dettagli dei singoli casi. Questo
4: quindi,
3: accade.
4: Quindi
3: in
4: uno andrebbe ucciso, tu dici, quindi
3: io non ho detto questo, lo stai dicendo
4: questo
3: tu. Questo lo stai dicendo tu.
4: Nato e cresciuto sulle ginocchia
3: Bendola
4: di Pannella nel
3: Bendola
4: giorno della morte di Emma Bonino,
3: Bendola,
4: rilanci la pena di morte.
3: Bendola,
4: sei una vergogna. Basta con sto Vendola. Basta con sto Vendola.
3: Senti Vendola.
5: Queste avventure cominciano nel folklore, finiscono nella carneficina, finiscono nella tragedia. La prima proposta dei neonazisti in Germania
3: è
5: tornare alle classi differenziali per i bambini con disabilità e tornare a quel punto. E vorrei ricordare che all'inizio della Germania, prima ancora dei forni crematori di campi di sterminio, c'è stata l'uccisione bianca di centinaia di migliaia di bambini disabili. Attenzione, perché quando si afferma il principio che ci sono vite che valgono e vite che non valgono, stiamo entrando dentro un orizzonte catastrofico.
3: Cioè, tu ti rendi conto? Cioè, sostanzialmente, questi qua, Vendola, che è un esponente di AVS, diciamo la verità, anche se non è organico,
4: non è un dirigente,
3: no, perché però è un uomo della sinistra italiana, storico.
5: Sì,
3: sta dicendo fondamentalmente, che cosa sta dicendo? Che Vannacci ci potrebbe portare ai forni crematori, all'uccisione dei disabili.
5: Forse un po' esagerato.
3: Ma di che
5: però
3: cazzo parliamo? Ma
4: però,
3: dai,
4: infatti, io molto più tranquillamente dico che Vannacci ci porta lontano dalla socialdemocrazia, dalla liberale democrazia.
3: Ma cioè, questo non fa il prime time, sto tuo giudizio, dai. Forza, non frega un cazzo a nessuno, dai.
4: Sì, non è Hitler. Però
3: ieri c'era la signora Bompiani pure. C'era con me la signora Bompiani.
4: Dove? Dal signor Giordano.
3: Sì, dal signor Giordano. Il signor Giordano ha detto: lei ha guardato i programmi di Vannacci e dell'FD e dice che sono simili ai programmi dei nazisti e dei fascisti. Vabbè, questa non è nuova, possiamo pure fare a meno di mettere,
4: lo dicono tutti.
3: Sì, effettivamente, siamo a buon piano. Sì, sentiamola perché la voce è simpatica, molto simpatica.
5: Sì, molto simpatica.
6: io mi sono guardato un po' i programmi dell'uno e dell'altro.
3: Cioè, non c'è niente da fare.
6: E sono molto, sì, sono molto simili a quello che era il programma dei nazisti e il programma dei fascisti. Non ci vedo proprio niente di nuovo,
3: niente
6: nessuna
3: di nuovo.
6: Immaginazione. Nessuna idea nuova.
3: Nessuna idea nuova, sì.
6: Tornare indietro.
3: Sì, nessuna idea nuova, sono fascisti, nazisti, perché
4: sì, pazzesca. Un po' di nazismo.
3: Dai, su. Michele da Benevento, vai, Michele da Benevento.
7: Volevo parlare con il bastardo sionista leccaculo.
3: Beh, adesso calma,
4: credo
3: calma,
4: che si stia rivolgendo a me.
3: Sì, non c'è dubbio.
7: Bastardo, volevo sapere giudizio non passibile di querela, verissimo. Come fai a sostenere il governo genocida?
3: Dimmi.
7: Che il governo genocida Netanyahu è molto più grave sionista.
3: Vabbè, ma questo però sei antico, ma ancora
4: non
3: questa storia.
4: Cioè,
7: la seconda cosa voglio sapere: come fai a sostenere il DDL antisemitismo?
3: Vabbè, ancora questa cosa è complessa la cosa è molto complessa.
4: No, non
7: ma
4: è
7: anche
4: nulla
7: i palestinesi
4: di complesso,
7: sono semiti. Se voi pensate che le persone che vanno in piazza con la bandiera della Palestina siano antisemite.
3: Sì, vabbè, questa distinzione è una distinzione un po' complessa,
4: insomma,
3: per la zanzara, questa
4: molto complessa,
3: molto complessa.
7: Esatto, quelli
4: diciamo
7: sono,
4: che l'80% di quelli
7: noi
4: che vanno
7: siamo
4: in piazza
7: tutti antisionisti.
4: Sì, infatti, quindi antisemiti.
3: Charles da Carpi, andiamo a Charles da Carpi, sentiamo.
8: Radio Netanyahu libera, ci siamo?
3: Ah, no, lei è l'agricoltore Charles, giusto?
8: Sì, sono io, sono nella vigna.
3: Mi dica, lei nella vigna, che dice?
8: Sono ricoperto negli insetti, non so mica lì a leccare il culo a Netanyahu come fate voi.
3: Noi non lecchiamo nessun culo a Netanyahu, io non lecco nessun culo in generale, ma anche nemmeno quello di Netanyahu, nemmeno quello del dottore Netanyahu.
8: Ma commentiamo la notizia che sapeva già tutto, che sapeva della strage.
3: Sì,
4: no, questo è tutto.
3: Lo sostiene,
4: non
3: lo sostengono alcune fonti, alcuni.
4: No, non è che sostengono questo, dicono che
3: era stato avvertito
4: che qualcosa poteva accadere.
3: Senti la regia.
4: Ma la regia è di Hamas. La regia dov'è? A Gaza in questo momento? Dov'è che fanno la regia? Da dove la fanno? Dal Qatar? Dove la fanno? Dall'Iran? La regia dov'è ha sede oggi? In Iran.
3: Charles, dimmi.
8: Beh, quindi Parenzo, cioè, difendiamo tutti.
4: Quindi se
8: l'è
4: fatto da solo Israele, praticamente. Quindi è un attentato come l'11 settembre, se lo sono fatti loro.
8: Scusa per fare un genocidio, una cosa bellissima.
4: Voleva la scusa per il genocidio. Voleva la scusa per il genocidio.
3: Va bene, Massimo, perfetto. Provincia di Brescia.
4: Ecco la teoria.
3: Massimo, provincia di Brescia, dimmi.
9: Allora, io volevo dire una cosa. Volevo dire al generale Vannacci che potrebbe fare una riforma inclusiva per la giustizia. Ovvero, quando il reato è compiuto da un ex comunitario, farlo giudicare da leggi italiane e poi infliggere la pena del paese d'origine.
3: Vabbè.
9: Così si diventa
3: Andrea da Palermo, forza.
10: Nano terrorista, non più un nano sionista, ormai lui è un nano terrorista. Perché sentire parlare Parenzo di liberal democrazia è una follia,
3: sì,
10: non una parola
3: contro i coloni. Addirittura nano terrorista.
10: Perché difende i coloni, non parla contro, non
4: ma
10: dice nulla contro
4: mai
10: i coloni.
3: Fermo là, Andrea. Vi siete concentrati su Israele stasera, che ci avete? Fermi.
11: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru. L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro
16: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
20: Le 19.
21: GR24, il Sole 24 Ore.
20: Medio Oriente, lo stretto di Bab el Mandeb sotto il controllo degli Houthi. L'Arabia chiede aiuto agli Stati Uniti, ma Trump fa orecchio da mercante. Ex Ilva, i giudici di Milano respingono la richiesta di sospendere la chiusura dell'area caldo a Taranto. Prevale la tutela della salute e le imprese dell'indotto riprendono l'iter per il licenziamento collettivo. Cordoglio unanime per la scomparsa della leader radicale Emma Bonino. Mattarella ha lasciato un segno nella Repubblica. Previsti funerali di Stato. Calcio, nell'anticipo di Serie A la Fiorentina del dopo grosso chiamata a scacciare la crisi contro il Venezia. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Medio Oriente in apertura. Le forze israeliane hanno condotto diverse nuove incursioni all'alba in Cisgiordania, dove denuncia l'UNICEF. Questa settimana oltre 830.000 bambini tornano a scuola in un contesto di crescenti violenze. Ma intanto dopo Hormuz si guarda un altro nodo strategico per i traffici internazionali, lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e unisce l'Asia all'Europa.
22: Lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, è una rotta vitale per il commercio e l'energia globali e ora la libertà di navigazione è a rischio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite Hans Grundberg al Consiglio di Sicurezza dopo la conquista da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso e dello strategico stretto. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab el Mandeb è sicura per tutti tranne che per l'Arabia Saudita. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli alleati, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano, chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Commozione negli Stati Uniti per il 25esimo anniversario dell'11 settembre.
23: L'America è tornata a fermarsi un quarto di secolo dopo la serie di attentati dell'11 settembre che hanno segnato una generazione. 25 years and still we have no justice. A Ground Zero i familiari delle vittime hanno aperto un fronte politico chiedendo la verità sul ruolo svolto dall'Arabia Saudita negli attacchi. La moglie di Tom Strada, Terry, presidente di una delle associazioni nate dopo gli attentati, ha chiesto come sia possibile che 25 anni dopo non sia stata fatta giustizia per il ruolo giocato da Riyad nel suo assassinio. La donna ha incolpato le amministrazioni precedenti, presenti con tutti i presidenti succedutisi dal cambio di millennio in poi. Poi Strada ha chiesto all'amministrazione Trump di sollevare il velo sulla verità che i sauditi ancora nascondono. 15 dei 19 attentatori di Al-Qaeda provenivano dal paese medio orientale e un'altra familiare ha chiesto a Trump di rendere pubblici i documenti originali delle indagini. Parlando al Pentagono, un altro dei luoghi dell'attacco, Trump non è uscito dal seminato del ricordo e della commemorazione. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi. Per questo combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Da parte sua, il segretario alla difesa Hegseth ha evocato l'attualità. Abbiamo messo in ginocchio il più prolifico stato sostenitore del terrorismo nel mondo, ha detto, riferendosi all'Iran. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
20: Andiamo con le notizie in Italia. La Corte d'Appello Bis di Milano ha oggi rigettato la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria del decreto sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i magistrati la sospensione dell'area a caldo, con le implicazioni sui livelli occupazionali prospettate dai ricorrenti, non è un evento improvviso su cui non può non essersi misurata negli anni la responsabilità imprenditoriale. Intanto l'associazione delle imprese dell'indotto ex Ilva ha annunciato che intende riprendere sin da subito l'iter per il licenziamento collettivo.
0: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sospendere la fermata dell'area a caldo. E così è stato. Con un'ordinanza la Corte ha confermato lo stop che avverrà entro fine ottobre, cioè 90 giorni dopo, a partire dal 27 luglio, quando è stato emesso il decreto di fermata. La tesi guida dell'ordinanza dei giudici, che richiamano anche la Costituzione, e la tutela della salute rispetto all'attività produttiva, al danno economico derivante dal fermo impianti e all'occupazione che viene messa a rischio. I giudici dicono che il conflitto salute e lavoro attorno all'ex Ilva di Taranto è in atto da 14 anni e che se sinora sono state spese ingenti risorse per mantenere la fabbrica, altrettanto se ne dovranno spendere per ammodernarla, come anche gli investitori riconoscono. Commenta la Premier Giorgia Meloni: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era già un tavolo aperto, dice Meloni, che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti a capire. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
20: Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato e il tributo della Premier Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Secondo quanto riferito dal segretario di Più Europa Maggi, probabilmente la Camera Ardente sarà aperta già a partire da domenica in Campidoglio.
1: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Così il capo dello Stato Mattarella ricorda la storica leader radicale, da tempo malata, morta a 78 anni in una casa di cura romana dove era stata trasferita dopo un ricovero in ospedale. Per lei ci saranno funerali di Stato all'inizio della prossima settimana. Unanime il cordoglio del mondo politico. Avevamo posizioni distanti, ma l'ho sempre rispettata, dice la Premier Meloni.
2: Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
1: Emma non ci lascerà mai, afferma il suo partito Più Europa. Continueremo a lottare con lei al nostro fianco, dice il segretario Maggi.
5: Imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare.
1: A ricordare Bonino sono anche le istituzioni comunitarie, che sottolineano il suo forte europeismo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
24: Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, il giorno della festa delle donne, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e la sua passione politica sboccia sul terreno dei diritti e dell'emancipazione femminile nell'Italia degli anni 70, a cominciare dall'aborto, battaglia nata da un'esperienza diretta, come ha ricordato lei stessa, ospite in un talk Rai.
4: Quello che mi ha segnato di più è l'umiliazione, e l'umiliazione è stata talmente forte che devo dire mi sono detta per nessuna mai più.
24: E quel mai più è la legge 194, laica, liberale e riformista. Bonino entra nel Partito Radicale, le campagne di Marco Pannella contro fame e carestie guardavano lontano, ricorda.
4: Se non ci occupiamo di Africa, prima o poi l'Africa si occuperà di noi, profetico.
24: Obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, legalizzazione della cannabis, le battaglie non si contano fino alla rottura dolorosa del 2015 con quel padre politico ingombrante che la accusa nei fatti di essere cresciuta troppo. Due volte ministra, con Prodi eletta commissaria europea, la nascita nel 98 della Corte Penale Internazionale porta anche la sua firma. Nonostante la malattia, nel 2017 Bonino rilancia, da vita e passione a più Europa, convinta che il futuro politico continentale sia negli Stati Uniti d'Europa. Due anni fa la visita a sorpresa di Papa Francesco suggellò una vita di battaglie civili ma anche di dialogo con le posizioni più lontane, che nel 99 la portò a sfiorare il Quirinale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa, operato d'urgenza. La scorsa settimana è stato fino a oggi in un ospedale dell'Havana. Anche oggi in cronaca una storia di femminicidio, questa volta in Sardegna.
6: Prima avrebbe ucciso la moglie, sua coetanea, poi per confessare il delitto ha chiamato i carabinieri che l'hanno arrestato. E quanto accaduto a Monserrato, cittadina dell'area metropolitana di Cagliari, un femminicidio su cui indagano i militari, che ha visto finire in manette un uomo di 81 anni. Il fatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Nell'abitazione di famiglia, secondo la ricostruzione appunto, l'uomo avrebbe ucciso la moglie soffocandola con un cuscino. Poi l'ha chiamata i carabinieri per confessare quanto avvenuto. I militari della compagnia di Quarto Sant'Elena e quelli del comando provinciale che l'hanno arrestato sono al lavoro per cercare di costruire la dinamica di quanto accaduto e poi le motivazioni, ossia se il fatto sia avvenuto al termine di una lite in presenza di familiari, elementi su cui cercano di fare luce i militari. Sul posto è arrivato, oltre ai carabinieri, anche il medico legale Roberto De Montis, che ha effettuato i primi accertamenti sul corpo della vittima. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
20: La Procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito e morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa. La giovane ad aprile è stata condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondo genito nel 2024, mentre per i giudici di primo grado mancano le prove che il primo fosse nato vivo. E il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli per il trapianto di un cuore bruciato dopo l'espianto e il trasporto, lo rivela la perizia disposta dal GIP.
7: Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo rivela la perizia disposta dal GIP nell'inchiesta sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di un cuore bruciato dopo l'espianto e il trasporto, trapianto eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso. La procura ora valuti l'omicidio volontario al posto del colposo come ipotesi di reato, ribadisce Francesco Petruzzi, legale della famiglia. Così Patrizia, la madre del piccolo, a ore 14 su Rai 2.
8: Sono cose che sosteniamo da mesi, è un mix di rabbia e dolore, e adesso il dolore è ancora più grande di prima.
7: La perizia mette in fila la catena di errori compiuti dall'equipe guidata dal cardiochirurgo Guido Oppido, accusato anche di aver falsificato il referto operatorio del trapianto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E ora parliamo di intelligenza artificiale.
9: Due giorni fa Jacob Coxon, ricercatore che aveva lavorato in OpenAI prima di passare ad Anthropic, aveva annunciato le proprie dimissioni denunciando che nessuna delle due aziende sta agendo in modo responsabile e che entrambe corrono verso sistemi capaci di automigliorarsi senza le condizioni per farlo in sicurezza. Evan Hubinger, membro di Anthropic, aveva rincarato la dose poche ore dopo, dicendo che c'è una probabilità superiore al 10% che l'intelligenza artificiale uccida tutti gli esseri umani nel prossimo decennio. Ora altri ricercatori della startup americana si dicono pubblicamente d'accordo con lui, bocciando Elon Musk, che invece parla di una montatura. gli amministratori delegati di quasi tutte le start-up di intelligenza artificiale lanciano allarmi simili ai grandi eventi internazionali, rilanciando la palla ai governi per una regolamentazione che per il momento non si vede all'orizzonte, schiacciata dalla concorrenza fra Stati Uniti e Cina per essere il leader dell'intelligenza artificiale. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E in chiusura il calcio.
3: Nemmeno il tempo di archiviare la prima settimana della Champions League, che per il calcio italiano si è chiusa con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, ed ecco che il campionato apre già i giochi della quarta giornata. Serata non banale a Venezia, perché i lagunari sono il primo crash test della nuova Fiorentina, che ha separato le strade da Fabio Grosso, vicenda che minaccia di finire per vie legali, e si è riaffidata alla mano di Paolo Vanoli, il tecnico della salvezza di rincorsa della scorsa stagione, poi non confermato, ora richiamato dopo le tre sconfitte nelle prime tre giornate. Si gioca alle 20:45. In palio punti molto pesanti, in attesa di quello che accadrà tra domani e lunedì sera in un turno spalmato su quattro giorni. Le gare chiave sono Lazio-Milan domani all'Olimpico ore 18 senza tifosi biancocelesti e Napoli-Bologna di domenica, perché Allegri non può permettersi altri passi falsi dopo le sconfitte in serie con Como, Inter e Arsenal. La Juventus è attesa dal Sassuolo nel posticipo domenicale, poi un super lunedì con Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E finisce qui questa edizione di GR 24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. GR 24 torna alle 21.
21: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
13: La Zanzara. Ah!

0: Qua giù, si unirà alla telefono a Zazzara da fare l'800240024. Oppure si unirà a farci i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Cioè, tu ieri hai lasciato dire a una persona che si può abortire in base all'ISEE. E sei stato zitto. In base all'ISEE si può abortire in base all'ISEE. Vai a fanculo te e lui.
2: Certo, Cruciani, che sei proprio una testa di cazzo. Dire fascista ormai non ha più senso. Comunque un pezzo di merda di sicuro. Vorresti in galera il bengalese? E giustamente, aggiungo io, e vorresti fuori invece il gioielliere, che è un assassino che ne ha ammazzati due, tre, non si sa più neanche quanti.
3: Due.
2: Ma ricordati che sta iniziando il girone di ritorno, oh, e mi immagino quando tu starai appesa a testa in giù, lì sarà una gioia.
4: Appesi a testa in giù, poi dicono degli altri, appesi a testa in giù, eccetera. Caro Parenzo, la realtà è una sola. La realtà è una sola, che queste due cose non c'entrano, che ha detto l'ascoltatore, non c'entrano assolutamente nulla.
5: Questo è certo.
4: Assolutamente nulla. Il caso di Roggero con il caso del bengalese, cosa c'entra? Io voglio il bengalese in galera. Fino a quando si decide, ma comunque non in grado di nuocere ancora, non in grado di essere un pericolo. Punto.
6: No, ma la cosa interessante è che
4: Roggero
6: tu vuoi
4: va scarcerato, invece, va scarcerato.
6: Questo è il punto politico, questo è il punto politico, cioè tu vuoi il bengalese in galera e Roggero fuori, cioè un autore di un duplice omicidio con che ha preso anche a calci
4: di
6: la testa del cadavere.
4: Duplice omicidio di rapinatori, precisiamo.
6: Sì, prendendo anche a calci la testa, cioè una persona che ha commesso un delitto duplice
4: omicidio,
6: una brutalità
4: di rapinatori,
6: inaudita,
4: di rapinatori.
6: Tu lo vuoi fuori e addirittura forse il candidato in Parlamento.
4: Sì, te lo confermo, posso dirti, te lo confermo anche in questa stagione. Te lo confermo.
6: Il bengalese che ha commesso un atto scellerato e deve pagare per quello che ha fatto, lo vuoi in galera. Questa è la tua giustizia,
4: sì,
6: la tua idea.
4: Lo puoi dire forte, ma lo
6: giustizia.
4: Puoi dire forte. Mannacciano lo
6: e
4: dici tu.
6: E in più, nel giorno della morte di Enzo Bonino, hai rilanciato la necessità di introdurre la pena di morte.
4: Non ho detto questo.
6: Sì, no, è un disastro.
4: Non ho detto
6: assoluto.
4: Questo. Fermo, però, fermi tutti. Breaking news: Tony da Milano. Tony da Milano. Tony.
7: Oh, Giuseppe, mi senti? Pronto?
4: Sì. Beh, Tony da Milano, no. Bisogna dire una cosa, ragazzi, a tutti, fermo Tony, a tutti i giornalisti, comunicatori, a quelli che scrivono degli articoli su queste cose, a quelli, ai blogger, eccetera. L'altro giorno c'è stato un coro
6: merda.
4: Che forse possiamo anche rimettere in onda.
7: Parenzo,
4: calma Tony,
7: un attimo, cioè io ho chiamato tranquillamente, se tu devi iniziare a fare il fenomeno vai a fare
6: è
7: il culo
6: lui
7: subito.
6: È lui la merda,
4: calma Tony.
7: Ma sei giornalista più schifo, cioè pure lo specchio ti schifa e ti sputa addosso. In Italia sei il giornalista più schifato d'Italia, ma che ancora che blaterio.
4: Allora,
7: dai, vai Giuseppe,
4: la questione è molto semplice. L'altro giorno c'è stata una manifestazione in piazza che era formalmente, diciamo, convocata per combattere il DDL antisemitismo. C'era l'Ampi, c'erano dei pezzi del
7: era di questo, scusami, che volevo parlare. Vabbè,
6: sì, già questo, la sinistra
4: vabbè.
6: Contro il disegno di legge antisemitismo.
4: Vabbè, si può discutere.
7: Tu non capisci,
4: io su questo
6: uno
4: posso...
6: si aspetta che Casa Pound sia contro il disegno di legge.
7: Parenzo, non sei Pietro Verri, contro
6: il disegno di legge sull'antisemitismo.
4: Allora,
6: dice vabbè, forza nuova.
7: Allora,
6: Casa
7: punto
6: Pound,
7: primo,
6: no.
7: Diamo,
6: no.
7: Allora, punto Potevo primo, diamo un peso alle parole.
4: Fammi finire. Allora, durante questa manifestazione, cosa è successo? È successo che due gentili signore hanno intonato il codesto.
7: A cui va i miei saluti e il mio abbraccio più caro.
4: Ecco, hanno intonato questo coro, sentiamo. Si sono fermate qui. In realtà il coro originale, come è stato riportato,
7: ma lo conosciamo tutti, cioè con i caccia e con i MiG bombardiamo Tel Aviv.
6: Non è andata così come
7: beh,
6: tu
7: insomma,
6: pensai,
7: amico mio, gli shahed iraniani qualche dannetto l'hanno fatto a quella città demoniaca.
6: Guarda,
7: carissimo,
4: scusami Tony,
6: la città
4: ti posso chiedere un piacere?
6: Una stagione straordinaria e stasera si
7: certo, quando a 20 km da lì bambini sono morti dai topi, dai serpenti,
6: è colpa di Hamas.
7: Sì, è colpa di Hamas. te Musk ha bombardato Gaza, sei proprio una testa di cazzo. Sei un coglione.
4: Scusami, Tony,
7: ma non dire cazzate, non dire cazzate.
6: Con loro, con Hamas. Quella è la responsabilità.
7: No, anzi, la resistenza palestinese. E tutti i sovranisti che fanno i sovranisti, che in realtà sono gli zerbini di Washington. No, Giuseppe, però non può parlarmi sopra sempre.
4: Aspetta,
7: non esiste questa cosa.
4: Aspetta,
6: se quella la chiami la resistenza palestinese,
4: Tony vuole il suo
7: certo, certo, è la resistenza palestinese, non c'è solo Hamas, sono 15-16 gruppi. Io la chiamo resistenza perché ogni popolo ha diritto a vivere nella terra in cui nasce.
6: E allora non lamentarti se arrivano le bombe di Tel Aviv, perché quella non è resistenza, ma
7: quanto cazzo sei tu sei proprio l'esempio che Anna Arendt ha scritto la banalità del male,
6: amore,
7: anche tu sei il male della banalità, testa di cazzo.
4: Allora calma, Tony, ti posso chiedere, aspetta,
6: Hamas è un'organizzazione terroristica,
4: ma per lui sono dei liberatori, e faglielo dire se per lui sono resistenza.
7: Allora Giuseppe, io ho detto che sto con la resistenza palestinese.
4: Vabbè.
7: E Hamas fa parte della resistenza palestinese, ma nella resistenza palestinese ci sono anche gruppi cristiani, gruppi
4: scusa, ti posso chiedere una cosa?
7: Bravo, tu non sei un cazzo,
4: David. Ti posso chiedere, comunque Hamas domina quei gruppi, dai. Tony, scusami, ti posso chiedere?
7: Vabbè, come il CLN, Giuseppe, c'erano comunque sei monarchici, comunisti, liberali, e poi se mi chiedi a me.
6: Che a Gaza ci siano altre sigle, allora, se non
4: Tony,
6: Hamas.
4: Tony.
7: Ma tu non ti risulta a te perché sei un ignorante, una capra schifosa, se no, non saresti neanche sulla testa, che è veramente una roba schifosa, cioè Rete 4 in confronto è, non so, la Pravda, che è Cristo.
4: Allora, scusami, cioè... calma, non imprechiamo.
7: Sì,
4: allora,
7: Tony,
4: scusami un attimo, allora, qual è la... spiegami in un secondo, scusami se te lo chiedo, però sai che ho un buon rapporto con te, non sono d'accordo con quello che dici, ma io sono un liberale e accolgo anche le idee di Tony. Mi potresti un attimo rifare, un attimo solo, però, perché è importante capire se è veramente l'originale utilizzato dalle due signore.
7: No, Giuseppe, non te lo faccio il coro, lo sai benissimo che è l'originale.
4: Rifammelo così la gente lo riconosce, devono sapere che è il coro fatto dalle due signore.
7: Ma Giuseppe, io non sono un jukebox, la gente lo conosce nelle piazze, la gente lo canta, e sinceramente quando qualcuno
4: sei
7: tipo
4: orgoglioso,
7: Nicola Porro...
4: Sei orgoglioso tu che lo canti? Ah,
7: sinceramente posso dirti di sì,
4: È orgoglioso,
7: Posso, posso dirti di sì, perché... Ma i diritti di cosa sta blaterando quella serve? No, infatti io volevo parlare di una cosa, sono tre giorni, però mutatelo perché sennò non riesco a dire niente.
4: Dimmi.
7: Allora, sono tre giorni che tre quarti dei giornali del regno, la Lega pure ha fatto un post, Porro, Dagospia mi sento arrivato nella vita che parla di me, però vabbè, a parte gli scherzi, che parlano di questo coretto, di queste due signore a cui va, lo ripeto, il mio abbraccio, per questo coro. Io voglio dire una cosa, mentre si parla di questo coro, nella Palestina occupata, quindi sia in West Bank... Giordania, che Gaza, ma comunque anche a Gerusalemme, in Terra Santa, Betlemme. Senti, fammi parlare, però continua il genocidio. Questi qua parlano di questo. Quindi il focus deve andare sul fatto che il genocidio sta continuando.
4: Però aspetta,
7: potremmo parlare anche del fatto che quest'anno sono morti 790 operai a lavoro in Italia, che sono fermi da 30 anni.
4: Fermo un attimo. Sentiamo il corretto che abbiamo recuperato.
6: Viva Hamas, Hezbollah, gloria eterna Nasrallah, con i caccia e con i MiG bombardiamo Tel Aviv.
4: Potresti farti...
7: chi è che schio? Sono io.
4: Sei tu. Potresti farti pagare i diritti, perché noi anche in teatro ogni tanto lo mettiamo questa cosa qua, anche in teatro mettiamo questo corretto.
7: Giuseppe, purtroppo mi conosci, è il mio difetto e il mio pregio essere troppo puro e non farmi pagare.
4: Ma che c'entra Nasrallah? Tu sei tifoso pure di Nasrallah, del signor
7: Nasrallah, il compagno Nasrallah.
6: Il compagno ha fatto una brutta fine.
7: Allora, sai come l'hanno ammazzato? Hanno bombardato un palazzo in cui sono morte 40 persone, testa di cazzo. Quindi ti va bene. Però qui sei contro la pena di morte, sei garantista.
6: Posso dirti, nel palazzo dove sto io non ci sono terroristi islamici. Devo dire io? Nel palazzo dove sono io, dove vivo io.
7: A parte che Hezbollah non è. L'ala politica di Hezbollah non è l'ala politica di Hezbollah non è definita terrorista.
6: Criminali assassini.
7: No, chi difende la propria terra non è un criminale assassino.
6: Ti dico di più. Ovunque sono questi qui, verranno cercati individuati e seccati.
7: Va bene, intanto in quella che
6: ragazzi,
7: voi chiamate
6: questo lo sanno i signori di Hezbollah, il
7: infatti combattono per un'idea, lo sanno. E tra l'altro volevo cogliere l'occasione per salutare Nasrallah e gli Houthi che oggi hanno dato una batosta all'imperialismo.
4: Cioè, tu sei a favore degli Houthi? Sei a favore degli Houthi?
7: Vabbè, ma ovviamente loro sono i più grandi, a differenza di quei traditori degli Emiratini che se l'erano spifferata con Netanyahu sul 7 ottobre, a quanto pare.
3: Ma come si vede? I signori
7: no,
3: degli Houthi.
7: Cioè, no, ma è una vergogna anche questo. Scusa, Giuseppe, no, fammi dire un'ultima cosa.
4: Faccio un corretto.
7: Giuseppe, fammi dire un'ultima cosa che penso che in questi 5 anni mi sia meritato un po' di spazio qui dentro.
4: Che c'è, dimmi.
7: Allora, volevo dire una cosa, e qui qua attacco la sinistra, quelli che sembrano la brutta copia della Caritas.
4: Dimmi.
7: Allora, a certa sinistra, i palestinesi, ma in generale i popoli oppressi di tutto il mondo, vanno bene solo quando prendono le bombe, vengono ammazzati, eccetera. Appena reagiscono e fanno qualche atto di resistenza, no, c'è dietro il complotto, c'è di sicuro il 7 ottobre è stato finanziato da Israele, eccetera, eccetera. Sono cazzate. I popoli, quando si sollevano, devono essere appoggiati da noi che ci definiamo
4: comunisti. Giusto fare il 7 ottobre, è giusto il 7 ottobre.
7: Non ho detto questo. Però comunque dopo 80 anni di occupazione, caro Giuseppe, come dice, l'ha detto Andreotti, che sarebbe stato un terrorista se fosse nato lì. L'ha detto Andreotti.
6: Ma scusami, l'ha detto Andreotti.
4: Musica.
7: L'ha detto Andreotti.
6: A Gaza non c'è.
4: Mario dalla provincia di Monza. Mario dalla provincia di Monza.
6: Ma puoi dire che a Gaza governava Hamas? Non c'era Israele a Gaza.
4: Mario, dimmi.
5: Sì, Giuseppe, il signore che aveva sgozzato la moglie e la figlia, qual era il motivo? Perché ha detto che se sbaglia possono ammazzare sia lei sia la stirpe, una roba del genere, hai detto, mi sembra.
4: Non lo so, guarda, non vado nel dettaglio di questa cosa orrenda,
5: perché,
4: di questa cosa
5: perché se
4: orrenda.
5: Così fosse, allora perché non parliamo in questo caso di patriarcato, visto che il movente è quello? Mentre quando uno italiano per gelosia, per cose bruttissime, è lo stesso, per l'amor del cielo, gelosia,
4: anche in quel caso è patriarcato sicuramente.
5: Lì non è patriarcato perché è bianco, così anche se
4: sì, ma io non mi soffermerei sui termini cos'è e cosa non è. Il punto incredibile è che questo signore, dopo 17 anni, dopo aver ammazzato la moglie e la figlia, ripeto, possa lavorare, che ci può anche stare, ma fra poco avrà la semi libertà. Questo è il punto fondamentale. Io mi viene da piangere.
5: Se uno per una cosa lieve come un palpeggiamento non viene neanche messo dentro, sì, se uno
4: Raffaello da Firenze. Raffaello da Firenze, dimmi, Raffaello, dimmi.
8: Buonasera, dimmi. Io ero curioso di una cosa. Lunedì la puntata è aperta con un proctologo, il quale diceva che bisogna pulirsi il culo.
4: E proseguiremo, proseguiremo su come pulirsi il buco del culo. Proseguiremo.
8: Ma Parenzo, visto che credi molto nei dottori, ha eseguito quello che gli ha consigliato?
4: Ha tenuto la carta igienica e non credo che si infili un dito nel culo per lavarsi.
8: Anche nella carta igienica.
4: Confermi che non ti infili un dito dentro.
6: Io ho la fortuna di avere una doccia multiuso, nel senso che io, come ho già detto, faccio la mattina la prima colazione, poi evacuo e poi faccio sempre la doccia.
4: Sì, ma il dito che pulisce, come ha detto il proctologo, lo usi o non lo usi? No, nessuno.
6: C'è l'acqua che viene dall'alto e poi ho una speciale maniglia. Una maniglietta che uno può in qualche modo utilizzare e mettere dove deve mettere, con un getto d'acqua molto molto importante.
4: Cioè, non ho capito, tu ti pulisci il culo con un getto?
6: No, scusami,
4: dicendo che ti stai pulendo il culo con un getto forte intorno.
8: Beh, è ottimo per i russi, no, cinesi intorno. È ottimo, Ruciani.
6: Ma non intorno, dentro. Cioè è un getto. Pubblicherò nei prossimi giorni questa straordinaria della mia doccia. Ho l'acqua che viene dall'alto come tutti.
4: Sì, e poi?
6: Poi ho un manico, una doccia estraibile. Che è fatta in modo tale che ha un getto fatto apposta
4: che pulisce
6: che
4: il buco del culo,
6: destinato alle parti intime.
4: Benissimo.
6: Esattamente.
4: Fermi tutti.
6: Con poche migliaia di euro, poche centinaia, adesso non mi ricordo quanto.
4: E figurati, che non è importante.
6: Un oggetto.
4: Fermi
6: che,
4: tutti,
6: no,
4: fra
6: serve,
4: poco torniamo.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
14: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica, a Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it. Nome:
15: Freeway Skyline.
14: Professione:
15: IRP.
14: Missione:
15: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
14: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Le borse europee rialzano la testa nell'ultima seduta della settimana dopo un'inflazione americana in linea con le attese, che rafforza le scommesse su un rialzo dei tassi della Fed già la prossima settimana. A sostenere i listini anche il calo del petrolio Brent, che rimane comunque elevato sui 105 dollari al barile. Così Milano chiude a più 1,3% in testa all'Europa. Parigi più 0,8%, Francoforte più 0,8% e Londra più 0,4%. A Piazza Affari i migliori sono Avio più 3,9%, seguita da Prismian più 3% e Invit più 2,7%. In fondo al listino Saipem perde l'1,2% e Lottomatica lo 0,6%. In evidenza anche i bancari, con Intesa ed MPS in rialzo di oltre il 2% tra risico e prospettive di tassi più elevati. Tra le materie prime, l'oro spot in rialzo attorno ai 4.350 dollari l'oncia e sul valutario infine l'euro è poco mosso a quota 1,16 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
20: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kplm.it.
21: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
22: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni.

0: 4.it. La Zanzara.
1: Non è normale che anche quando trombo mi metto a cantare. Sei un maledetto, Cruciani. Ma che cazzo mi fa imparare?
2: Allora, tutti contro Carabella, caro David. Dopo Venezia, dice lui, la comunità islamica chiede il DASPO anche da Roma. Carabella, Carabella, sentiamolo.
3: Dopo lo scandalo di Venezia, dove mi è stato dato un DASPO di 6 mesi da Venezia perché ho cantato l'inno in un parco italiano, la comunità islamica romana cavalca l'onda e chiede il DASPO per Simone Carabella da Roma. Perché entro nelle moschee di Roma.
2: Però posso dirti una cosa, caro David? Adesso, oggettivamente, ma merita il DASPO? Uno che è andato lì a fare una provocazione, merita il DASPO da una città che non puoi entrare per 6 mesi, dai.
4: Sì, assolutamente sì, perché è stato, peraltro, il sindaco di Venezia, che è un esponente del centrodestra.
2: Vabbè, ma che c'entra questo? Cosa c'entra? Fatto,
4: no, perché una persona seria ritiene Carabella un
2: ma il DASPO mica lo dà il sindaco, mica lo dà il sindaco il DASPO, dai, no? Ma credo che sia un provvedimento amministrativo. Sì, certo, non c'entra niente il sindaco,
4: ottimo,
2: dai. Senti qua,
4: per ragioni di ordine pubblico, perché se tu vai a interrompere una preghiera con il maiale, un maiale.
2: Ma se danno il DASPO a Carabella, metà a me, migliaia di persone dovrebbero avere il DASPO, dai,
4: interessa.
2: Su, sentiamo
4: che
2: ancora.
4: C'entra?
2: Senti.
3: Non potrete mai allontanarmi da Roma, perché io e Roma siamo una cosa sola. Roma è il cuore mio, Roma è il sangue mio, Roma è la pelle mia. Ma voi queste cose non le potete capire. Secondo quale moschee? Quale moschee? A Roma c'è la moschea, c'è a Viale Parioli e non ci sono mai andato. Le altre sono circoli culturali.
2: Vabbè, questo che c'entra però? A Torpignattara sembra di stare a Islamabad. Veramente non mi risulta, comunque. Signor Carabella.
3: Non si prega in 500, senza misure di sicurezza, senza porte d'emergenza, emettendo suoni che rompono le palle al quartiere.
2: Vabbè,
3: che è abituato a altre musiche. A Torpignattara la sera sembra che sta Islamabad. Ma noi siamo abituati a Lando Fiorini, al Varamici, no a quella monnezza, capito?
2: Signor Carabella, signor Carabella, che è diventato il
4: Carabella
2: nemico degli islamici, il nemico
4: ma non
2: degli islamici,
4: anche il mio, perché ha fatto una commissione, ha fatto una cosa schifosa, quella di provocare delle persone che stavano solo pregando.
2: Sergio da Salerno, Sergio da Salerno, dimmi.
5: No, ragazzi.
4: Cazzo vuol dire?
2: Sergio, dimmi.
5: Ciao, no, volevo soltanto sfatare
2: con le provocazioni adesso. Sergio, dimmi. Sì. Poi un pericolo per l'ordine pubblico? Un pericolo per l'ordine pubblico,
4: sì,
2: Carabella?
4: Certo.
2: Ma dai, ma fa ridere, no? Sergio, dimmi, dai.
4: Se avessero dato una sberla,
5: volevo soltanto sfatare questo mito che la gente di sinistra accetta chiunque, anche chi delinque. Non è vero assolutamente. Io sono assolutamente d'accordo su mandare via chi viene qui in Italia a delinquere. Sfatiamolo sto mito, basta.
2: Perché tu sei di sinistra,
5: sei di
2: sinistra e sei contro il degrado, contro gli extracomunitari irregolari, eccetera.
5: Assolutamente, ma come me la maggior parte delle persone di sinistra non
2: mi pare proprio,
5: essere...
2: non mi pare proprio,
5: no,
2: non mi pare proprio. Tu sei influenzato dal tuo doge, dal tuo capo massimo, il dottor De Luca.
5: Il dottor De Luca,
2: diciamo la verità.
5: Quelle persone che vengono in Italia,
2: io non sono per l'accoglienza. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? No, non se non hai un documento, se non hai un lavoro, col cazzo che ti accolgo, col cazzo che ti accolgo.
5: Se tu vieni in Italia a delinquere, io ti rimando indietro.
2: Ma che ne sai? Ma lo sai dopo, no? Non è che lo sai subito, non è che lo dici.
5: Però sfatiamolo sto mito, non è così assolutamente.
2: Gianni, intanto sei per l'accoglienza di tutti. Gianni da Lodi, dimmi Gianni.
6: Sì, ciao. Senti, non sono d'accordo sulla questione della giustizia esclusivamente punitiva e repressiva, perché comunque la giustizia deve essere anche riabilitativa.
2: Sì, ma ti pare normale che un omicida della moglie e della figlia esca dopo 17 anni a lavorare e poi possa andare in semilibertà entro il 2026? È normale tutto questo?
6: Ma secondo te negli Stati Uniti con la pena di morte hanno risolto il problema degli omicidi?
2: Ma non c'entra, è una questione di giustizia, lascia perdere la pena di morte. Ma è indegno uscire. È indegno uscire, è indegno uscire di galera dopo cose così efferate, è indegno.
6: Lasciamo in galera e cerchiamo la chiave, giusto?

0: No, ma non
1: chi
0: è
1: ti
0: quello.
1: Ha detto che esce? Chi ti ha
0: Giulio
1: detto
0: da Grosseto,
1: che esce?
0: Giulio da Grosseto. Beh, sì, lo dicono, ma vai a leggere. Giulio,
2: ecco,
0: da Grosseto.
2: Eccomi.
0: Dimmi.
2: Posso?
0: Dimmi.
2: Ecco. Allora, io sono un elettore di centrosinistra che ti deve dare contro, perché ti volevo dare ragione, ma ti devo dare contro. Io sono di centrosinistra e mi sono rotti i coglioni di notizie come quella che ha dato in apertura. Non è vero che chi è di centrosinistra è per un'immigrazione
0: come no?
2: scellerata.
0: Ma no, certo che sì. No. La sinistra vuole accogliere tutti.
2: Hai
0: poi
2: detto
0: e poi
2: tutti.
0: Vediamo.
2: Non è vero.
0: Poi vediamo.
2: Ora,
0: chi arriva va accolto. Chi
2: De Luca
0: arriva va accolto.
2: Io sono un toscano, vengo dalla rossa toscana. Non potrò mai
1: sbarcare.
0: Ma io poi parlo dei politici, non è che parlo degli elettori, parlo dei politici.
2: Ah, meno male, però hai detto tutti gli elettori di centrosinistra.
0: Ma no,
2: prima.
0: Ma gli elettori politici,
2: ecco,
0: volevo dire.
2: Ecco, allora io ti dico, da elettore di centrosinistra mi sono rotto i coglioni. Chi fa una cosa del genere deve stare in galera, punto.
0: Ma balla a dire ai tuoi dirigenti.
2: Per i miei boschi e non posso e devo aver paura perché ci sono i marocchini. E tunisini che facciano nei miei boschi, capito?
0: Vai a dirlo, balla a dirlo ai tuoi dirigenti, vai a dire alla Schlein, vai a dire ai Furfaro, vai a dire a questi.
2: Dubbio.
0: Fermi
2: ma
0: tutti, ragazzi.
2: Dubbio.
0: Adesso un grande ritorno. Fermi tutti.
1: Chi è che è tornato? Che cazzo è tornato?
0: Parleremo di una tesi incredibile. Fermi tutti.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: La Zanzara.
5: We are liars, we are thieves, scheming dildos, dressed like cheap.
6: Ma a proposito del lavaggio del buco del culo, io ultimamente sto adottando questa tecnica. Prendo il doccino,
0: sì,
6: con un getto non molto forte, morbido, delicato,
0: sì,
6: e me lo sparo dritto nel buco del culo.
0: Sì.
6: Può andar bene, perché poi comunque quando finisco vedo che escono tutti i pezzi di merda che erano rimasti attaccati.
0: Volevo
6: un parere.
0: Allora, io ho provato il doccino, nei giorni scorsi. Ho cercato di spiegarlo, ma sono stato fermato.
1: Ma ti credo.
0: Ho provato un docino in un posto, in un albergo dove non c'era il bidet. Incredibile, eh? Un albergo dove non c'era il bidet, non posso dire dove. Ho provato il docino ed è di una scomodità bestiale. Bestiale. Cioè, tu ti devi mettere lì col culo sporco. Ti devi mettere lì col culo sporco e devi sparare questo docino nel deretano.
1: No,
0: nel deretano.
1: È orribile. È orribile quello che dici.
0: Con
1: non
0: i pezzi che escono e si possono spargere ovunque. Ma che roba
1: prego,
0: è il docino?
1: Ma
0: il docino ha bisogno di spazio. Non lo puoi lasciare così accanto al cesso. Dai, tu non hai mai usato il docino, nemmeno per scherzo. Non hai mai usato il docino.
1: Cioè, io non parlo di queste cose, ma se vuoi sapere, la mia abitudine ormai da anni è quella di espletare questo tipo di funzioni la mattina.
0: Sì,
1: la mattina
0: c'è
1: la sveglia molto presto,
0: questo
1: alle 7:15.
0: Lo sappiamo.
1: Poi c'è la prima colazione, finita in pigiama con la vestaglia.
0: Sì.
1: Finita la prima colazione, vado, faccio quello che devo fare in bagno, mi faccio la doccia completa.
0: Sì.
1: E a quel punto il problema è risolto. Non è che uno si
0: il
1: trova nel corso della mattinata.
0: Come te lo pulisci il culo dalla merda che esce? E questo è il punto. Se no, è di quello si sta parlando. In qualche modo te lo pulirai. Per esempio, la carta igienica, sì o no? L'abbiamo posta questa questione.
1: Assolutamente sì. Ma io vorrei che tu questa
0: domanda. Ma fa male. L'abbiamo scoperto nei giorni scorsi.
1: Questa domanda tu la ponessi anche al dottor Vannacci. Gianni Vannacci parla di tutto.
0: Sì, parla di tutto. Questo è vero, sì.
1: Allora
0: questo è vero,
1: io vorrei
0: parla di tutto.
1: Che tu gli chiedessi come faceva a espletare
0: nel programma, dici, nel programma, nel programma di Futuro Nazionale, la voce è come ci si pulisce il buco del culo.
1: Bravissimo. Visto che ieri abbiamo capito che l'8% è un dato che abbiamo dato in questi giorni, che abbiamo diffuso in questi giorni, l'8% che mi pare sia la percentuale di lettore di Vannacci è la stessa percentuale che non utilizza la carta igienica. È curioso.
0: È curioso. Vabbè. Allora, abbiamo qui un grande ritorno che però voglio anticipare.
1: Una
0: voglio...
1: poveretta, non
0: beh, ma come che ne sai? No, perché già sai chi è.
1: Lo vedo,
0: ma come
1: lo vedo,
0: devi una dire poveretta. Una poveretta? Non ha detto una niente fino adesso. Mi
1: è
0: tocca,
1: una poveretta,
0: mi tocca
1: raramente. È una poveretta,
0: semplicemente perché è propal. Perché semplicemente
1: ma
0: perché è propal.
1: Ma quello è l'aspetto, se vuoi, ma anche meno tragico della storia. Meno tragico.
0: Ma perché?
1: Meno tragico.
0: Comunque, anticipo la sua presenza con un argomento assolutamente nuovo rispetto alle lunghe cavalcate che abbiamo fatto radiofoniche qui in questo studio sul tema OnlyFans, eccetera, perché lei, diciamo, ha sposato un movimento che è quello per la denatalità, cioè è meglio non mettere al mondo figli.
1: Ma con lei nessuno vorrebbe mettere al mondo niente.
7: Allora, il tuo squittino non mi è mancato per nulla ed è un miracolo che tu ti sia riprodotto.
1: Cioè, un problema.
7: Veramente il tuo
1: è come
7: stato
1: se tu
7: illegittimo ti avrà fornito la possibilità di toccare una donna.
1: Vabbè,
7: quella colonia
1: è come se uno
7: di basso grado.
1: Ma cosa parli della Cisgiordania? Di che parli?
7: È veramente un miracolo che tu sia riuscito a perdere la verginità.
1: È
7: quindi perlomeno su questo
1: come
7: aspetto
1: ti permette,
7: non dovresti in nessun modo intervenire.
1: È come chiedere, un grasso un consulto sulle diete. No, è come se uno chiedesse a una persona grassa un consulto.
7: Tu sei un microbo,
1: mamma
7: secondo
1: mia,
7: me
1: sta poveretta,
7: sei riuscito
1: sta
7: a riprodurti solamente proprio sdoppiandoti. I tuoi figli non sono fatti con il DNA di un'altra persona.
1: No,
7: io non ci credo che tu abbia toccato un'altra
1: donna,
7: per favore.
1: Ma come si permette sta
7: zozzona? Al massimo il tuo collega che prima parlavate di doccini nel culo è un finale.
0: Qual è il problema? Non ho capito.
7: Ma perché tu non ti sei mai lavato in vita tua? Com'è possibile? Il governo non te lo sarai mai fatto.
0: È una...
7: Ma pure tu, Parenzo. Ma
1: no,
7: pure
1: io
7: tu.
1: Scusa.
7: Sei altrettanto
1: la doccia
7: coinvolto.
1: Due volte al giorno
7: sei
1: almeno.
0: Allora, fermi.
1: Presenta sta poveretta che se no il pubblico manco sa chi è.
0: Maria
1: qua.
0: Sofia Federico, influencer, OnlyFanser, vegana, antinatalista. Sentiamo quello che ha detto nei giorni scorsi, vai.
8: Fare figli è un atto disgustoso, ma se proprio volete far nascere qualcuno in un mondo stracolmo di guerra in piena crisi climatica, perlomeno mettetelo nelle condizioni di non lavorare un giorno in vita sua. Il lavoro è violenza e sostenere che nobiliti l'uomo è solamente un tentativo disperato di dare un senso a un'ingiustizia che altrimenti ci farebbe impazzire.
0: Allora, qui ci sono due cose.
1: Siamo a un livello di svalvolatezza totale.
7: Aspetta, tu non hai mai lavorato un giorno in vita tua.
1: Io lavoro da quando avevo 26. Bonifici da Tel Aviv. Questa è pazza.
0: Fermala. No, bonifici da Tel Aviv. Adesso spero che tu sia scherzando.
1: Ringrazia che sono i primi giorni. Ancora non querelo. Ringrazia che sono i primi giorni.
0: C'è una moratoria dei primi giorni.
1: Dei primi 15-20 giorni. Ma vediamo, perché potrei già dopo questo potrei già cominciare.
0: Allora.
1: Bonifici da allora, se mai i bonifici arrivano da Gerusalemme, crying. Perché la capitale dello Stato ebraico è Gerusalemme.
7: Ah, scusa, io non conosco la geografia di uno Stato illegittimo.
1: Lo Stato ebraico e la capitale è Gerusalemme. Quindi
7: bene,
1: i bonifici,
7: Parenzo,
1: se mai arrivano da Gerusalemme.
7: Ma tu non hai mai lavorato un giorno in vita tua perché ricevi supplementi dalla colonia illegittima.
1: E
7: comunque,
1: ancora,
7: Cruciani, dicevi?
1: No, non ricevo soldi dalla Cisgiordania e dalla Valla. Non ricevo. No, non ricevo soldi da Ramalla.
0: Calma. Allora, fare i figli è un atto disgustoso.
7: Sì.
0: Andiamo oltre.
1: Con lei? Con lei sicuro,
0: calma,
1: sono
0: calma,
1: d'accordo.
0: Calma. Sentiamo ancora.
8: Se a tuo figlio viene il cancro è colpa tua, perché lo hai messo al mondo sapendo di non poterlo proteggere dalla malattia.
1: Ma come
8: si permette? Riprodursi è un atto crudele, perché significa esporre qualcuno a un dolore inevitabile.
7: Parenzo, il dolore di mio figlio sarebbe incontrare te.
0: Continuiamo, le cose personali lasciamolo perdere adesso, fermo.
8: La struttura dell'universo non è progettata per soddisfare i nostri bisogni, quindi che diritto abbiamo di creare al suo interno un individuo che sperimenterà infelicità?
0: Però c'è anche un attacco addirittura ai genitori, qui di fronte c'è anche il padre, e devo dire, c'è una bravissima persona.
7: Sì, certamente, però ha fatto un errore, cioè mettermi al mondo.
0: Ma ho capito, ma non puoi dire davanti a tuo padre che ha fatto un errore a mettermi al mondo.
7: Io glielo dico, ma non lo colpevolizzo per questo, è proprio la banalità del male.
0: La banalità del male chi?
7: Sì,
0: lui.
7: Diciamo, no, in generale, la banalità del male porta anche le bravissime persone a compiere dei gesti che sono moralmente discutibili.
0: Ma tu stai dicendo che tuo padre...
7: E per me mettere al mondo un figlio che può ammalarsi... ammalarsi di cancro, che dovrà vivere in un mondo pieno di guerre, pieno di ingiustizie, è un gesto violento. Perché
1: io ne ho fatti quattro di figli, di che cazzo, di che parli?
7: Ma cosa hai detto?
0: Ha fatto quattro figli.
7: Mi dispiace per loro che sono costretti a vivere in un mondo dove Israele, che è uno stato genocida.
1: Che città Israele?
7: Ha dichiarato guerra, non si sa.
1: Ma i miei figli, stupido, che cazzo, i miei figli avranno delle loro posizioni, le loro idee, cosa gliene frega.
7: Parenzo, indipendentemente dai tuoi deliri,
1: posso
7: il problema
1: una cosa?
7: È che
1: io Parenzo, non Parenzo.
0: Sì. No, lei lo pronuncia così.
7: Non mi interessa.
0: Però, facciamo sentire questa cosa Parenzo. Contro i genitori. Perché
7: la prosodia non mi interessa, né l'accentazione, niente.
0: Fermala.
9: È vero, i miei genitori non avrebbero mai dovuto farmi nascere, ma non per le ragioni che pensi tu. Siamo al collasso climatico, non si sa se avremo un futuro e per sopravvivere siamo costretti a bruciare la maggior parte del nostro tempo in dei lavori umilianti, spesso non essendo nemmeno nella condizione psicofisica per farlo.
0: Allora, qui ci sono due cose però. Allora, la prima cosa è che dovresti chiedere scusa a quel signore che è dietro il vetro, io conosco, ci sono stato anche a cena diverse volte quando venne a Milano all'epoca, che è tuo padre. Cioè, tuo padre, sì, dovresti chiedere scusa perché in questo momento stai dicendo che non avrebbe dovuto metterti al mondo.
7: Perché gli dovrei chiedere scusa?
0: Ha commesso un errore a metterti al mondo. Vabbè, ma come si fa?
7: Se al massimo è una cosa che riguarda me, però mica gli devo chiedere scusa. Sarà
0: ma sì, ma scusa per quello che.
7: Al contrario.
0: Cioè, lui ti dovrebbe chiedere scusa perché ti ha messo al mondo.
7: Io sto dicendo una cosa. Sì. Tu non puoi garantire che tuo figlio sia una persona sana mentalmente e che sappia badare a se stessa. Tu non puoi garantire che tuo figlio non sia male di cancro. Non puoi garantire che tuo figlio non sia ammazzato da un assassino. Non puoi garantire che tuo figlio non sia. Allora anche tu, in un certo senso, sei responsabile della sua sofferenza. Non credi? Cioè
0: non ho capito, per spiegami, però scusa, quelle sono i casi della vita. Sono le contingenze della vita.
7: E se
0: cosa
7: tu sai
0: c'entra?
7: Che tuo figlio andrà incontro a queste contingenze, come fai a metterlo a mondo? A cuor leggero, sai che potrebbe capitare, e poi sicuramente sai che invecchierà e morirà. Tu vuoi invecchiare e morire?
0: Ma per forza,
1: è il destino
7: non
1: di chiunque.
7: Non ti sto dicendo che accadrà. È chiaro che è inevitabile. Tu vuoi invecchiare e morire. Ti sto facendo un'altra domanda.
1: Ma nessuno vuole, ma è normale che accada, però.
7: È proprio perché non lo vuole nessuno. Per quale motivo dobbiamo mettere al mondo degli individui che non possono compiere pienamente la loro volontà, che è quella di non morire? Non c'è nulla di folle. È una teoria che ha riportato Cioran, è una teoria che ha riportato Schopenhauer, è una teoria che ha riportato Zaff. Tantissima storia della filosofia copre l'antinatalismo. Fai un attimo silenzio. Quindi che Parenzo mi dica che sono pazza, provi a delegittimare questa cosa.
0: Ma sono cose superate,
7: assurdo, vuol dire
0: ma non
7: che
0: sono
7: c'è
0: cose superate.
7: No, non sono superate, sono cose... anche Benatar, che è attualissimo, ne parla.
0: Sì, però,
7: quindi anche
0: scusami,
7: tu, se non sei abbastanza formato su un argomento,
0: no,
7: non parlare.
0: Francamente non sono esperto di denatalità, di
7: e
0: movimento
7: allora non dire che è superato, perché
0: no,
7: vuol
0: è
7: dire che
0: è una follia,
7: perché
0: è
7: vuol dire
0: una
7: che
0: cazzata.
7: Parli senza cognizione, non puoi dire che una cosa è superata solo perché ti sembra
0: ma
7: assurda.
0: Ma nessuno lo pensa,
7: dovresti
0: perché morirebbe se nessuno mettesse al mondo dei bambini. Il mondo si estinguerebbe.
1: Ma non succede.
7: Io sono pro-estinzione.
0: Che vuol dire sei pro-estinzione? Scusa.
7: Sono pro estinzione. Scusami una cosa, perché
1: ma
7: ti fa paura?
1: Ma che me ne frega a me?
7: Ma anche tu, perché non devi mettere al mondo dei figli.
1: Ma io invece ho messo al mondo dei Parenzo. Ho messo al mondo dei Parenzo. E sono felicissimo di aver messo al mondo dei Parenzo.
7: Io spero che loro non siano come te, perché altrimenti avrebbero la colpa di portare avanti la stirpe.
0: Però scusami un attimo una cosa. Tu stai dicendo che sostanzialmente sei per l'estinzione del mondo. Il mondo si dovrebbe estinguere.
7: Sì.
0: Cioè, il mondo si dovrebbe estinguere.
7: Assolutamente sì.
0: E perché si dovrebbe estinguere il mondo? Non ho capito.
7: Ripeto, perché nessuno vuole soffrire, la vita porta inevitabilmente sofferenza. E se sai nulla, non vuoi nemmeno il piacere della vita. Prima di nascere non sai niente, non hai desideri, quindi non ti perdi nulla. Sai, c'è chi dice.
0: No, ma ho capito, ma perché il mondo umano si dovrebbe estinguere? Perché
7: per
0: gli animali.
7: Il fatto che nessuno vuole soffrire. Tutti evitano attivamente il pensiero della morte.
1: L'unica cosa che si deve estinguere è il mutuo. L'unica. Resto un problema. L'unica
7: c'è
1: cosa
7: un discorso,
1: la...
7: tutte
1: no,
7: le
1: io
7: persone
1: non ne ho.
7: Scappano.
1: Ma qual è l'unica preoccupazione che
7: morte.
1: È l'estinzione del mutuo?
7: Le
1: l'unica.
7: Persone...
1: L'unica.
7: Okay, hai finito con la tua punchline ridicola. Hai finito di squittire. Hai finito di squittire.
1: L'estinzione
7: hai finito di squittire. Fammi parlare, per favore.
1: Poveretta.
7: Sto cercando di dire che nel momento in cui tu sei una persona che è al mondo e ha la consapevolezza che dovrà morire, cerchi di scappare da quest'idea che è raccapricciante in dei modi, inizi a credere in Dio e quindi trovi conforto dall'idea della religione, allora, di una vita eterna, inizi a fumare, inizi a bere.
1: Fumare, io ho smesso di fumare, figurati.
7: Ma che cazzo c'entra? Non stiamo parlando di te, sei troppo irrilevante. Non ti sto nemmeno tenendo in considerazione.
1: Parli, ma è una domanda che non mi faccio mai.
0: Ma perché uno si dovrebbe porre la questione della vita? È chiaro che si muore. Uno spera di morire bene.
7: Se sei una persona, un minimo. Sei un minimo consapevole, sei una persona che ha un minimo cognizione di quello che sta accadendo, ti rendi conto che dovrai incontrare la tua morte. Questo è già raccapricciante perché è preceduto dall'invecchiamento, che è una condizione dolorosa, e io non voglio mettere al mondo qualcuno sapendo che il suo corpo cadrà a pezzi, sapendo che si innamorerà della vita e che questo gli verrà strappato.
0: È pazzesco,
7: è pazzesco, niente, non stai cacciando uno straccio di argomentazione.
0: Ma l'argomento è che è tutto previsto, si sa tutto, ed è così.
7: È proprio perché si sa, perché lo vuoi augurare a qualcun altro.
0: Non lo sto augurando,
7: lo stai augurando perché io lo stai mettendo al mondo
1: di vivere, queste emozioni straordinarie che sono la vita,
7: ma
1: che sono l'amore, che sono le passioni, che sono la difesa dello Stato di Israele. Questa è la vita.
0: Allora, tu hai detto anche che il lavoro non nobilita l'uomo.
7: Assolutamente no.
1: Infatti non fa un cazzo. Ma lo dice una che non fa un cazzo.
7: Lorenzo,
1: cioè,
7: tu
1: ma
7: ricevi bonifico dallo Stato illegittimo di Israele.
1: No, dal dottor Cairo e da Radio 24.
7: Ma magari.
1: Non ricevo soldi da nessuno Stato.
0: Ha detto che non riceve soldi da nessuno Stato. Riceve soldi da Confindustria.
7: Riceve soldi direttamente da Netanyahu, che è suo amico intimo, insieme a Benik Vir e tutta quella
1: Non ho avuto mai la fortuna di conoscere il dottor Benjamin Netanyahu. Benvir mi fa ribrezzo. Il dottor Netanyahu non lo conosco. Non ricevo bonifici dallo Stato di Israele. Anzi, semmai sono io che faccio dei bonifici a Israele per aiutare gli ospedali. Semmai sono io che faccio dei bonifici.
7: Quelli che non si sono bombardati da soli. Comunque stavi dicendo.
0: Ferma che torniamo.
10: Per le idee che fanno discutere.
0: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
13: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: La Zanzara.

0: come ogni anno, e la maledizione estiva del tigre si è avverata. Il povero Di Battista a Cuba, stato male, operato. Mamma mia, tigre, ma a me non mi interessa, perché te devi concentrarti sul combattere tutti quanti, tutti quanti. E quindi, solo una voce, combatti, tigre!
1: Molto bene, ti voglio far ascoltare, caro Davide, in questo delirio della signora Federico, in questo delirio.
2: Ah, sei nella posizione di criticare i miei
3: lo
2: pensieri,
3: chiami
2: perché
3: anche tu delirio,
2: tutte le
3: argomentazioni
2: che proponi hanno
3: meno
2: lo spessore
3: male,
2: intellettuale di un preservativo bucato.
1: Ma
2: Giuseppe,
1: chi lo dice? Ma sei
3: meno male,
2: non sei stato in grado di articolare
1: di
2: un pensiero coerente per
1: cosa?
2: Smentire quello che ho detto.
1: Ma
2: e poi ti chiedo un'altra
1: c'è
2: cosa
1: da smentire.
2: Ti chiedo un'altra cosa, per quale motivo dobbiamo continuare, per quale motivo dobbiamo continuare
1: soffrire
2: a mettere al mondo dei figli quando ci sono un sacco di bambini negli orfanotrofi che non vengono adottati?
1: Ma ognuno fa quello che vuole nella vita, uno vuole mettere
2: anche
1: al mondo i figli,
2: anche sapendo che c'è una scelta più altruistica.
1: Ma chi se ne frega, uno se
2: vuole
1: mettere
2: al mondo. Perché sei tu un individualista del cazzo,
1: io
2: Giuseppe.
1: Sono libertario, sì.
2: No,
1: se uno
2: non
1: vuole
2: c'è libertà in un comportamento poco etico, sei semplicemente una persona
1: decide,
2: egoista
1: non ho capito,
2: senza
1: cioè
2: valori.
1: È più etico adottare piuttosto
2: che
1: fare i figli.
2: Scusami, perché io devo mettere al mondo un nuovo essere umano quando posso aiutare qualcuno che è già esistente? Me lo spieghi?
1: Ma cosa vuol dire? Ma uno fa quello che vuole nella vita,
2: no,
1: ma se io ho il piacere
2: in grado
1: di ingravidare
2: di formulare
1: mia moglie e o la mia compagna,
2: intanto
1: diventa...
2: dubito che una donna abbia il piacere di essere toccata da te, ma a parte questo, sei in grado di formulare un pensiero che non sia io sono libero di fare quello che mi
1: ma
2: pare?
1: Ma questo è il pensiero.
2: Sei intellettualmente capace?
1: Ma non diciamo cazzate, no? Allora, uno ha la libertà di scegliere se
2: non
1: il
2: è libertà fare qualcosa,
1: di ingravidare
2: se puoi
1: la
2: fare
1: propria
2: qualcosa
1: compagna
2: di più giusto
1: e di mettere al mondo
2: non
1: un bambino.
2: Non hai libertà di fare qualcosa se c'è una scelta più etica.
1: Ma chi ha detto che è più giusto
2: perché riduce il dolore, perché riduce il dolore, perché
1: riduce
2: se ci sono delle persone in un orfanotrofio che crescono senza figure genitoriali è molto meglio dare priorità a loro invece di creare una nuova vita.
1: Ma perché mi devo occupare di ridurre il dolore io, Federico, scusa?
2: Perché dovremmo avere una responsabilità collettiva
1: sì, e se non ce l'ho,
2: il
1: per
2: mondo?
1: Esempio, e se non ce l'ho?
2: Sei uno stronzo.
1: Sì, e se sono uno stronzo ho il diritto di essere uno stronzo
2: non
1: o no?
2: Esserlo in teoria, se no di che cazzo
1: che
2: stiamo parlando,
1: fare?
2: Di moralità a fare?
1: Mi vorresti rieducare?
2: Magari, anche se con te è molto difficile.
1: Rieducare ai tempi
2: senti,
1: di quella,
2: non
1: ragazzi.
2: Cercare di strumentalizzare questa
1: questa
2: cosa
1: pazza,
2: con una retorica
1: totale,
2: anticomunista spicciola.
1: Totale,
2: le persone
1: musica,
2: dovrebbero imparare
1: musica,
2: a farlo.
1: Musica. Allora, ti voglio far ascoltare questa cosa, forse sarai d'accordo, forse sarai d'accordo. Una femminista che sostiene questa cosa, di nome Pamela, non puoi essere femminista se bevi il latte. Voi direte qual è il collegamento?
3: Esatto.
1: Qual è il collegamento tra il bere e il latte? Che
2: vabbè,
1: è un'attività normale, cosa che tu non fai, peraltro. Non bevi il latte perché è uno sfruttamento, ma poi me lo spiegherai. E l'essere femminista, porca
3: io
1: di una
3: prendo,
1: gran puttana.
3: Io prendo i cornflakes con latte.
2: Non me ne frega un cazzo.
1: Aspetta, ferma, sentiamo Pamela.
4: Unpopular opinion: non puoi definirti femminista se consumi latte. Perché il femminismo nasce da un principio fondamentale.
1: Sentiamo.
4: Nessun essere dovrebbe essere considerato una cosa, un oggetto o una risorsa da sfruttare. Eppure, quando parliamo di latte, spesso dimentichiamo cosa c'è dietro.
1: Cosa c'è dietro il latte?
2: Bisogna ingrandire.
1: Aspetta, avete sentito? Cosa c'è dietro il latte? Cosa ci può essere?
3: C'è il
1: cosa
3: latte.
1: Ci può essere dietro il
2: latte? Se te lo fai spiegare,
3: dietro,
2: magari.
3: C'è una vacca, c'è una vacca.
1: Dietro la
3: c'è una vacca, ti rispondo io.
1: Latte. Qual è il
3: c'è
1: mostro?
3: Una
1: qual è l'atto
3: vacca.
1: Mostruoso che c'è dietro?
3: C'è
2: le devi
3: una
2: ingravidare
3: vacca.
2: Artificialmente una mucca, poi le devi strappare il vitellino appena nato, poi il vitellino, se maschio, deve essere confinato in un box dove non può nemmeno muoversi.
3: Bevo il latte con i cornflakes e nessuno mi deve rompere i coglioni.
2: Parenzo, sei superficiale, sei sgradevole,
3: sì,
2: ciò che dici
3: che
2: non ha alcun tipo di spessore, fammi finire di parlare.
3: Formaggio,
2: quindi
3: si può mangiare
2: mettere,
3: il formaggio?
2: Devi
3: no.
2: mettere
3: no.
2: questo
3: no.
2: vitellino
3: no.
2: nel box se maschio
1: sì.
2: E poi una volta che avrà raggiunto 6 mesi sarà spedito al macello, mentre invece se è femmina farà la stessa fine della madre, quindi sarà ingravidata questa vitella, ingravidata artificialmente fino a quando non raggiungerà i 5 anni di età, il suo corpo non sarà più produttivo.
1: Corso di zootecnia, che cazzo è? Una
2: mi hai chiesto
1: di...
2: perché il latte comporta sfruttamento, io te l'ho spiegato, se non sei neanche in grado di comprendere
1: no,
2: la risposta che io do alle tue
3: il
2: domande, il problema cognitivo è tuo.
1: Anche Federico,
3: il latte
1: è tornata più agguerrita che mai, dunque andrebbe abolito il latte.
2: Ma certo che andrebbe abolito, a prescindere da quel discorso, ma che moriamo non è nutrizionalmente necessario per essere in salute.
3: Ma secondo te adesso, le persone quando vanno al supermercato,
1: fallo parlare però,
3: quando uno va al supermercato, si
5: Giappone, il problema dice che cazzo c'è dietro il latte?
2: È perché è ignorante, c'è la mucca, perché è una persona che non è consapevole di quello che succede.
5: Uno
2: e chi
5: normale,
2: se ne frega delle ingiustizie del mondo, e chi se ne frega della sofferenza degli altri. È tanto bello curare il mio orticello e non farmi rompere il cazzo da nessuno perché sono un privilegiato schifoso. Questa è la traduzione di quello che hai appena detto.
1: Posso dirti una cosa? Poi uno dice che vota ma FDE.
3: Ma infatti, ma è drammatico, io non lo potrei mai permesso, sono vomitevoli i nazisti delle
2: cazzo, secondo le vostre teste
3: ma
2: di cazzo.
3: Se tu continui a dire della sofferenza del latte, ma la gente voterà qualunque cosa pur di non sentire la sofferenza del latte.
2: Se una persona contro tutte le forme di sfruttamento, allora devi essere nazista. Ma qual è il processo di causa effetto che vi porta a dire queste stupidaggini?
1: Però, scusa,
2: Maria
1: Sofia,
2: ma perché siete così incapaci al ragionamento?
1: Di fronte a questa tua,
2: perché?
1: No, di fronte a queste due cose la gente dice cazzo, ma io alla mattina, però la gente popolare, la gente magari ignorante, che dici tu, perché effettivamente
2: ma
1: nel
2: no,
1: voto,
2: ma non è che
1: nel
2: la gente
1: de-
2: è ignorante,
1: aspetta,
2: la
1: fermo.
2: Gente non sa, ma non è cattiva, che c'entra, non è colpa del consumatore, cattivo.
1: La gente che non va al supermercato, la gente popolare, gente che si alza alle 5 di mattina, va là e non si pone il problema di dove viene il latte. Questi qua mettono la X su AFD Alternative
2: Cruciani,
1: e ti mandano a fare in culo.
2: Purtroppo,
1: anche se
2: perché
1: sei
2: sono delle, delle abominazioni della natura. Che
1: chi sono delle abominazioni?
2: Se sei nazista, sei un'abominazione della natura.
1: Chi vota Vannacci per te è un abominio, per esempio.
2: Allora, diciamo che non brilla esattamente in intelligenza, però pure quello è un essere umano che dovrebbe essere.
1: Ringraziano gli elettori di Vannacci.
2: Sì, però allora il discorso è uno: io, a parte scherzi, non colpevolizzo la persona, perché purtroppo l'industria.
1: Però sentiamo quest'altra cosa. Vai. Sentiamo quest'altra cosa, sempre di Pamela, signora Pamela. Sentiamo.
6: Le mucche non producono latte perché sono fatte per fare questo. Producono latte perché hanno partorito un cucciolo.
2: C'ha ragione, ci ha detto la verità.
1: Sentiamo ancora.
6: Il suo corpo viene utilizzato per produrre qualcosa per noi esseri umani. Se ci indigniamo quando una donna perde controllo sul proprio corpo e sulla propria maternità, perché dovrebbe essere diverso quando questo riguarda un'altra specie?
1: Perché non è una donna? Perché non è una
2: sul
1: donna?
2: Sul fatto che non sia una donna sono d'accordo, non ma non è questo rilevante. Cioè, se io sono contro la violenza sulle donne, perché le donne provano dolore,
1: la violenza
2: allora
1: sulle
2: anche...
1: mucche è uguale alla violenza sulle donne.
2: Non ho detto questo, ho detto che però entrambe le violenze vanno condannate. Vabbè. Perché se puoi evitare la sofferenza di qualcuno, la eviti.
1: Allora,
2: e penso che anche una persona semplice come te possa comprendere.
1: Vabbè. Allora, altra tesi su cui si potrebbe discutere a lungo, della signora Maria Sofia Federico. Altra tesi, oltre all'abolizione del latte,
2: la provocazione da scuola elementare.
5: Ma no, ma non ci avevo mai pensato a questa cosa. Quando mia moglie mi dice vai al supermercato che mancano e compra due litri di latte per i bambini,
2: che stanno a scappare,
5: quale latte di soia?
2: Che
5: compro il latte, che cazzo mi pare a me?
2: Ma
1: allora, oltre alle al latte ci sono anche le uova. Perché non mangi le uova? Perché non è etico mangiare
5: scramble eggs? Io scramble eggs in America un giorno sì e l'altro pure scramble eggs.
2: Perché sei fastidioso? Taci, per favore,
1: perché
2: cerca di ridare dignità
5: di
2: a questa trasmissione con il tuo
5: shakshuka.
2: Silenzio.
5: Sai cos'è la shakshuka?
2: Non mi interessa ora, ti
5: la shakshuka, buonissima,
2: c'è sfruttamento nella produzione delle uova.
5: No,
2: allora, i pulcini maschi vengono tritati vivi a un giorno di vita perché sono degli scarti della produzione.
1: Sì.
2: Le galline ovaiole sono state selezionate geneticamente per produrre più uova possibili.
1: Ottimo.
2: Le loro antenate
1: fanno benissimo le uova, infatti.
2: Ma non sono necessarie per la salute.
1: Come no?
2: No, assolutamente no. Puoi sostituirle con proteine
1: buone,
2: di origine vegetale.
1: Sono buone e soprattutto
2: servono. Il fatto che
1: servono...
2: siano buone non giustifica
1: no, non
2: il fatto
1: sono
2: che
1: buone.
2: Vengano dal dolore di un altro
1: dal
2: animale.
1: Dolore, le uova.
2: Certo che sì, perché ti sto spiegando.
1: Ma anche se fosse, sti cazzi.
2: Per... E sti cazzi, allora iniziamo a torturare anche te perché questo mi dà
1: che
2: piacere.
1: Che c'entra una gallina col sottoscritto?
2: Perché è sbagliato causare piacere a qualcuno se c'è un'alternativa di ottenere quello stesso piacere che non comporta
1: dolore. Vabbè, passiamo
2: dolore.
1: Al miele, perché tu anche il miele non
5: anche
1: si può mangiare.
2: Perché anche le api vengono uccise dall'apicoltore quando non sono più produttive. È sempre questo discorso.
1: E chi è che viene ammazzato soprattutto? Non ho capito.
5: Le api.
2: Sei in grado di comprendere una frase in italiano?
1: Cioè, tu
2: mi
1: hai detto che c'è la decapitazione di che cosa?
2: Dell'ape regina.
1: No, ma spiegami questa cosa. Che cos'è che
2: sì,
1: c'è?
2: Sì, che a volte decapitano l'ape regina.
1: La decapitazione dell'ape regina.
2: Sì.
1: Ed è un problema questo. Ed è un problema la decapitazione dell'ape regina.
2: Se le api sono senzienti, ed è molto probabile che lo siano, sì, perché un essere senziente non vuole essere ucciso.
1: Ma se a me piace il miele, ma perché vuoi abolire anche il miele?
2: Se a me piace picchiare Giuseppe Crociani, io posso farlo. Questo mi causa
1: ma io mi posso
2: un
1: preoccupare
2: positivo.
1: Della decapitazione dell'ape regina?
5: No,
2: in teoria dovresti preoccuparti di tutte le sofferenze, perché sarebbe corretto.
5: Senta, io
2: limitarle.
5: Mi preoccupo di Hamas, non della Regina. La Regina me ne sbatto. L'unica cosa di cui mi preoccupo io è il terrorismo.
2: Continua
5: di
2: a vittimizzarti, continua a credere di essere.
1: Musica, lei... musica, musica, musica, musica. Io direi di concludere.
5: No,
1: però...
5: ma le voglio dire questo. Secondo... Allora, lasciamo stare gli israeliani. Se lei va da un palestinese, sì, qualunque palestinese,
2: non
5: scusi,
2: me ne frega un
5: lei
2: cazzo.
5: Teme mo... allora, lei teme molto, teme la Regina o il regime di Hamas. Io penso che un palestinese
2: ma
5: no, su questo. Ma io penso che un palestinese normale ti dice che teme.
2: E io ti rispondessi Tigre d'Eufrate. Non c'è alcuna correlazione.
5: Se lei va da un palestinese e dice scusi la Regina, per lei è un problema, il problema è Hamas.
2: Dici.
5: Anche il palestinese dice che il problema è Hamas, non la Regina.
2: Allora non potrà preoccuparsi di diventare vegana, ma noi che viviamo in una società occidentale, in una società iperprivilegiata,
1: dobbiamo essere vegani.
2: Dovremmo cercare di ridurre il dolore delle altre specie, scegliendo un regime alimentare più consapevole. È un ragionamento lineare. Com'è possibile che tu non abbia il quoziente intellettivo per afferrarlo?
5: Ma per carità,
2: Parenzo!
5: Poverita,
1: fermala. Puoi per favore farmi vedere se sei rimasta come una volta, cioè dire
2: va
1: con
2: bene,
1: tu.
2: Lo so che non è che sei talmente pulcioso da non poterti permettere il mio OnlyFans, quindi masturbati in studio, dai.
1: No, ma io non mi sto, ma non mi voglio masturbare per niente.
2: Ma sì, che hai questo feticcio del pelo, Giuseppe.
1: No, ma io ho il feticcio dei peli, però non dei tuoi peli. Fammi vedere l'altra pure.
2: Vediamo pure, però
1: cioè,
2: non
1: sei,
2: dei miei.
1: Non ho capito, ma questa è una cosa però che non ha a che fare, cioè sono molto molto pelose. Molto,
2: sì,
1: molto,
2: sì,
1: le ascelle molto,
5: mia,
1: molto pelose.
2: Mamma mia, questo fap fap.
1: No, no, no, molto,
2: caro
1: molto pelose.
2: Noi non ti vediamo da Roma,
1: no, ma spiegami
2: so...
1: questa cosa qua.
2: Cazzo, sei già nel
1: ma
2: coito,
1: c'è una cosa
2: filo... del coito, eh?
1: C'è, una casa... c'è una cosa filosofica dietro?
5: No. Fa orrore. Mi
1: sì,
5: fa...
1: una volta hai detto che la depilazione era una roba che i maschi ci vogliono vedere in un certo modo.
2: No, cazzata, stai assolutamente mistificando dei concetti che ho espresso che non sono questi.
1: Le pubblicità hanno promosso la depilazione, i rasoi.
2: Questo è vero, però non è per forza una cosa negativa, che
5: mamma
2: sia
5: mia,
2: che la depilazione sia
1: ma
2: stata
1: perché
2: promossa.
1: Perché c'hai quei peli così lunghi? Fammeli vedere
2: perché
1: ancora.
2: Non...
1: perché c'hai quei peli così lunghi?
2: Per eccitarti, Giuseppe,
1: no,
2: perché
1: non
2: mi
1: è per
2: fai tenerezza e quindi voglio
1: vabbè, dimmi,
2: darti
1: perché
2: piacere
1: perché c'hai
2: sessuale.
1: Questi peli così lunghi? Spiegami.
2: Ma perché sono pigre e non mi va di tagliarli. Non
1: ma non è per
2: ragione.
1: Questo, tu lo fai sì, perché c'è qualche feticista che
2: ma
1: ama
2: che cosa?
1: Che
2: mi conosci
1: queste
2: meglio
1: cose
2: di te?
1: Qui.
2: Perché mi conosci
1: c'è,
2: meglio di te?
1: C'è qualche feticista
2: allora,
1: che ama queste cose qui?
2: Sicuramente sul mio OnlyFans sono molto richiesti, devo dire la verità. I peli
1: prendono una
2: nicchia.
1: Questo è il punto, dai. Anche tu guardi al mercato.
2: Anche
1: tu guardi al mercato.
2: Li avevo, quindi
1: anche
2: è stata
1: tu.
2: Una contingenza. È stata
1: anche
2: una contingenza.
1: Tu guardi il mercato.
2: Non l'ho mai negato questo. Non l'ho mai negato.
1: Non fare tanto quella
2: non
1: che non guardi al mercato.
2: Non
1: c'è il mercato
2: mi
1: delle uova, il mercato del
2: parole.
1: Miele, il mercato di questo.
2: Sì,
1: anche quello può danneggiare la psiche delle persone che si spippettano.
2: Quella è assolutamente responsabilità del consumatore.
5: Mamma.
2: Invece, quindi il consumatore deve decidere su di sé qual è la giusta dose di porno. Il porno non porta intrinsecamente problemi e anzi, se usato moderatamente è un'ottima attività.
1: Come te la rigiri? Come te la rigiri?
2: No, no, è solo
1: fermi
2: oggettivo.
1: Tutti, Maria Sofia Federico.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: La Zanzara.
11: Fratello caro David, shalom dalla Svizzera. Classi separate per distinguere i bambini con problemi, disabili, eccetera, eccetera, per potersi focalizzare sull'educazione, sul sostegno a quelli che hanno veramente bisogno e non ritardare il lavoro e lo studio dei ragazzi, tra virgolette, normali, no? La Svizzera si fa così. La Svizzera non è un paese di subumani, siamo all'avanguardia, molto più ricchi della media degli straccioni italiani, e ti pisciamo serenamente in testa, miserabile straccione italiano. Ciao ciao.
1: Molto bene, molto bene, Simone da Messina.
5: Molto bene, proprio niente.
1: Simone da Messina. Allora, Simone da Messina, dimmi Simone. Ah, tu sei il putiniano, tu sei il putiniano di ferro. Simone da Messina, pregiudicato. Ovvio. Quanti processi hai ancora a carico?
12: Va bene, è evidente, non posso parlare di questa roba, Gruppo.
1: Ah, non puoi parlare dei processi in corso.
12: No. Oh. Per quanto riguarda il sondaggio sulla polizia anale, che sta quello oligofrenico di Parenzo come si lava la faccia? Dice: io sono un giornalista poi vola da Salvini in aeroporto. Già me lo immagino, servito con il tè per in macchina, accompagnato da Mossade Cimpetta a fare domande sempre con la schiena dritta. Ha detto di essere scandalizzato dall'FDE, che è tutto tranne che fascista. Ricordiamo che è guidata da una che fa la forbice a letto e continua a parlare di onda nera. Vai a cagare, l'ondata nera è quel cocainomane di Zelensky con le sue felpe e le varie tute della Lotto che chiede soldi continuamente all'Europa, supportato da Vittorio da Roma. E quello sono pazzo, è quello con il simbolo della Maserati sul braccio. Ma di che cazzo parliamo? A Bruxelles ormai non chiedono più quanto serve, chiedono IBAN quella all'altra volta. Cioè,
1: Simone da Messina, caro
12: BG,
1: fermo. Ti sei una furia. Allora, Simone da Messina, caro Parenzo, non so se te lo ricordi, venne qua completamente travisato. È sostanzialmente uno che ha combattuto anche nel Donbass, così ci ha detto. È andato lì a sparare, se non sbaglio, a sparare, ed è un filo russo così, come diceva una volta Mario Brega, non so, comunista così. Lui è filo russo così. Che cosa gli vuoi dire?
12: Ora hanno indagato Bibi, e guarda caso l'attentato, io ci pensavo l'altro
1: Ma
12: giorno,
1: chi è indagato?
12: È avvenuto il giorno del compleanno di Putin, il 7 ottobre, proprio per far capire che ci sia il suo zampino. È la narrazione al contrario.
1: Vabbè,
12: hanno
1: cosa
12: fatto
1: vuoi
12: il film
1: dire,
12: NASA.
1: Cosa, fermo là. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire a Simone da Messina? Andrebbe espulso dall'Italia. Cosa andrebbe fatto con Simone da Messina? David, spiegami.
5: Simone da Messina deve stare in galera, intanto, da un punto di vista proprio tecnico.
12: Meno male che sei garantista, tu bestia.
5: In subordine bestia. Deve stare i domiciliari. Terzo, è un traditore della patria, cioè deve essere
12: semplicemente
5: un criminale.
1: È i domiciliari.
5: E lei dai domiciliari telefona alla Zanzara. Anche questa è una buona notizia.
12: NASA ha ricevuto 25 minuti di applausi, gli stessi che impiegherei per prenderti a schiaffi quando neghi l'evidenza sul genocidio in atto.
1: Ciao Simone,
12: merda.
1: Paolo D'Anzio, vai Paolo, dimmi.
13: Sono 4 giorni che aspetto che dici una parola, perché sappi una cosa.
1: Su che cosa, Paolo?
13: Arrestate 5 persone, associazione a delinquere, sottrazione ad Anzio. E di che nazionalità erano? Bangladini?
1: La storia dei poliziotti.
13: Erano zingari, erano poliziotti, erano italiani.
1: E allora?
13: Però il tuo pigmalione... Il tuo pigmalione Vannacci.
1: Ma che c'entra Vannacci, scusa?
13: Vannacci
1: mi avrebbe detto di non parlarne. Ma tu sei completamente incoglionito.
13: Hai parlato 4 giorni per quel cazzo. Hai parlato 4 giorni per quel cazzo di Bangladino. Te e il saltimbanco di Jonathan da Prato, tutti attaccati al
1: Bangladino. Scusami Paolo, io parlo di quello che mi pare. Io
13: 25 kg di cocaina e te non dici un cazzo.
1: Ma che ci siano
5: indubbiamente una notizia che tu hai
1: che ci siano delle teste di cazzo anche all'interno delle forze dell'ordine, in questo caso anche della polizia, non c'è bisogno, non è neanche una notizia che ci siano dei poliziotti corrotti, dei poliziotti implicati nello spaccio. Succede come succede dappertutto.
13: Se il Bangladino tocca il culo a un'italiana, quella è una notizia.
1: Perché è stato scarcerato. Non è una notizia in sé. Se non fosse stato scarcerato,
13: 25 kg di cocaina sottratti.
1: Ma devono andare in galera. Per me.
13: Come il Bangladino.
1: Ma
13: però
1: che c'entra?
13: Fa notizia perché è negro e perché non è italiano.
1: Ma
13: ecco come funziona.
1: Michi da Bologna, fermo là. Michi, dimmi.
14: Ragazzi, ci siete?
1: Sì, dimmi, Michi.
14: C'è Parenzo?
1: Sì, come non
14: sapete
1: c'è?
14: Perché Mannacci arriverà al 40%?
1: Perché?
14: Perché ci siamo
5: rotti.
14: Adesso
5: al 40, adesso forse al 40 mi pare
1: un 40 mi sembra un po' troppo.
14: No, no, no. Io sono pronto a chiamare dopo le elezioni. Vannacci arriverà al 40% perché la gente, come noi, genitori, che hanno dei figli, si sono rotti i coglioni.
5: Non ne può più, ecco qua, ecco qua. Quante volte abbiamo sentito la frase
1: cerca,
5: non ne può
1: cerca
5: più.
1: Di non, di non snobbare non questo grido più. D'allarme.
5: Sì, sì,
1: questo grido d'allarme di Michi da Bologna.
5: È un grido di un idiota. Non ne posso più perché ogni volta. Zitti, basta, via, giù.
1: Per esempio,
14: zitti, perché un magrebino gli tocca il culo. Ma e gli sputa addosso, basta così. Vannacci arriverà al 40%.
1: Capisci? Dico come rispondi al grido d'allarme dal profondo di Michi da Bologna?
5: Così,
1: questo è un grido.
5: Così,
1: come rispondi?
5: Così rispondo.
1: Come?
5: Allora, questo è un grido d'allarme.
14: Ma devi così io, anche contro la FT, ha preso il 40%.
5: Sì, sì, sì, sì, sì. Io mi sono rotto le palle.
1: Lo so,
5: d'allarme.
1: Però è un dato di fatto. Però questa è la gente, il popolo, è la gente normale che ha paura di girare per strada.
5: Ma vuoi sapere perché mi sono rotto le palle? Perché se tu rimandi le puntate quando stava arrivando l'onda grillina, la gente che chiamava qua diceva copia e incolla puoi fare, diceva.
1: Vabbè, ma che c'entra?
5: Noi
1: e allora
5: siamo stufi.
1: E allora
5: c'è sempre qualcuno,
1: Michi,
5: che chiama che è stufo.
1: Michi,
5: io
1: rispondi.
5: Anche sono stufo.
14: Ma così,
5: io sono stufo.
14: Parenzo fa così, lo prenderà il culo
5: stufi.
14: Anche stavolta.
5: Li avete
14: come
5: votati
14: aveva paura
5: voi.
14: Di adesso ha paura.
5: Senti,
14: di Mannacci,
5: qua li avete
14: 40%.
5: Votati voi. Senti, la Meloni non l'ho votata io. Allora, mettiamo
1: aspetta,
5: in ordine
1: fermo,
5: le cose.
1: Fermo,
5: no. La Meloni
1: fermo un secondo, Michi da Bologna, vuoi capire Paolo D'Anzio se c'è ancora come risponde a Michi? Paolo?
14: Ma Michi da Bologna, Michi da Bologna è semplicemente invidioso che i negri toccano il culo alle donne perché vorrebbe toccarselo il suo.
1: No,
14: perché
1: lui adesso che c'entra?
14: Perché lui vuole questo.
1: Cosa
14: faresti, questo.
1: Ma cosa c'entra,
14: imbecile,
1: dai?
14: Ma quante cazzo di persone conosci che sono state molestate? Cretino, abita ad Anzio. Quante volte vengono molestate le donne qua ad Anzio?
15: I bambini non si toccano, è più per quello che perderete, sinistroidi, è per quello che perderete.
14: Lavati, ma che cazzo dici? Ma porta le statistiche, cretino, se
15: ma le statistiche le leggi sui giornali tutti
14: quali,
15: i giorni,
14: quali,
15: le leggi sui
14: tutti i giorni, tutti i magrebini toccano il culo.
1: Ma non ho capito, ma perché? Ma aspetta, fermi là. Paolo D'Anzio, perché devi sottovalutare il fatto che ci siano più molestie tra gli extracomunitari? Questo mi sembra un dato di fatto.
14: Io non sottovaluto un cazzo, io guardo i numeri. Ok? Perché se tu sommi tutte le cifre dei soldi rubati dagli zingari non arriveranno mai ai soldi che hanno rubato i cazzo di leghisti. E se tu sommi tutte le cazzo di spalle che ti magrebini toccano il culo, non ammazzano mai quanto ammazzano gli italiani. Quella la buttati sotto dal ponte.
15: Ci siamo rotti le palle noi italiani.
1: Capito?
15: Ci siamo rotti le palle.
1: Capito,
15: non
1: Paolo?
14: Bologna, un cretino, un sottosviluppato.
15: Dopo le elezioni ne parliamo. Dopo le elezioni ne parliamo.
1: Musica. Mamma mia, che guerra, ragazzi, che lotta. Allora, primo collegamento con un'eccellenza veronese, caro David. Un'eccellenza veronese. Una grande eccellenza veronese. Il fondamentalista
5: tremo.
1: Cattolico, ultracattolico del Sacrum Imperium, Maurizio Ruggero. Buonasera,
16: ben trovato Cruciani. Ma non dite almeno fondamentalista, che è un termine da protestanti. Dite tradizionalista, integralista, reazionario.
1: Va bene, perché
16: no, quello che vuoi,
1: scusi, ci scusi però.
5: Volevo dirti questo. Stasera inizia il Capodanno ebraico e quindi stasera è il Capodanno ebraico e volevo cogliere questa occasione.
1: Io non darei questo assist.
5: Non ho nessuna intenzione di convertirmi, come dici sempre tu. Anzi,
16: ma sai perché apprezzo che tu mi dica che il Capodanno ebraico
5: è ebraico.
1: Perché?
5: Brutto
16: stronzo. Perché il mondo ha quell'età lì, perché voi datate il mondo dal momento della creazione.
5: Dalla creazione del mondo, esatto.
16: Oh,
5: esatto.
16: Quindi non tutte le balle pseudoscientifiche,
5: non dalla
16: 10
5: nascita
16: miliardi,
5: di Cristo. Certo.
16: Sì, no, ascoltami bene cosa sto dicendo, non le balle pseudoscientifiche, 10 miliardi, le glaciazioni, no? Il Big Bang, tutte queste fesserie qua, il mondo ha quell'età lì, quindi che mi fa? D'altra parte, poi diciamo, voi sbagliate naturalmente nel fatto che poi non considerate la nascita di Cristo, ma questo è un altro discorso.
5: No, vabbè,
16: tutto.
5: Scusi,
16: avete sbagliato già 2000 anni fa, quindi voglio dire, vabbè.
1: Ruggero, no, vogliamo ricordare sì. che Maurizio Ruggero è filo putiniano, contro i gay, che considera sostanzialmente un abominio, e vorresti delle punizioni severissime. È anti-israeliano, per non dire altro, contro la democrazia, mi sembra, no? Non ti piace la democrazia.
16: È il minimo che uno possa dire, è il minimo sindacale.
1: Insomma, adesso non esageriamo. Contro, attenzione, questo è molto importante, contro l'Ucraina, ovviamente, no? Contro l'Ucraina,
16: la Russia è difficile essere dalla parte dell'Ucraina se uno è filo russo.
1: Sì, vabbè, non è
16: contro, logico.
1: Certo, contro il porno, ovviamente, contro tutte le degenerazioni occidentali, e contro le donne che devono stare a casa e devono fare lavori domestici. È meglio che facciano lavori domestici, non devono avere posizioni apicali nella società, mi sembra, Ruggero, no?
16: Sì, devono stare a casa, che è la cosa migliore per
1: devono
16: loro
1: stare
16: per
1: a casa. Molto. Questo è Maurizio Ruggero, signori. È vero, dice delle cose che
5: questo è un idiota.
16: È uno che, a differenza di Parenzo, che si è appecorato al regime, sì, che ci ha fatto pure la carriera sopra, e poi una paura boia di morire, perché come oggi la Bonino insegna, prima o poi si fanno i conti col padre eterno.
1: Vabbè, adesso questo è un altro discorso.
16: Poveretta, come te, la pensava come te, faceva le stesse strutture tue, al di là del calendario.
5: Poveretta, vergognati di quello che dici di Emma. Emma è stata una grande leader politica che ha portato civiltà in questo paese.
1: Andiamo oltre. E l'altra cosa di Ruggero è niente sesso fino al matrimonio, solamente chi è sposato dovrebbe fare sesso, giusto Maurizio?
16: No, io ho capito, ma stiamo parlando di una che ammazzava i bambini.
1: Vabbè, ma che c'entra adesso? Ma adesso non c'entra assolutamente nulla,
16: allora,
1: questo tema,
16: certo,
1: qua.
16: Certo, il sesso si fa all'interno del matrimonio, cioè persino parente sposato. Quindi
1: scusa, tu sei d'accordo?
5: No, non sono sposato. No, non sono sposato.
16: Manco quello hai fatto. Ma,
1: no. Scusami, allora spiegami una cosa. Sì. Tu sei d'accordo allora con quello che propone Vannacci? È troppo moderato per te? Niente persone omosessuali, trans, eccetera, dalle 6 alle 23 in televisione? Troppo poco, mi sembra, no?
16: Certo che è poco, ma nelle altre ore che facciamo? Li facciamo venire lo stesso invece?
1: Cioè, in televisione no, non ci dovrebbe andare nessun trans, secondo te, nessun gay in televisione?
16: Allora, intanto la televisione non dovrebbe avere nessun contenuto di carattere immorale, mentre oggi è quasi tutto immorale.
5: Ma chi decide cos'è il contenuto, scusa? Che cazzo decide cos'è il contenuto immorale?
16: Ma parlare delle leggi mosaiche?
5: Ma secondo te uno fa il palinsesto pensando ai 10 comandamenti? No, però perdonami, Cruciani, scusami, fammi dire. Ma secondo te uno fa il palinsesto televisivo pensando ai 10 comandamenti? Ma sei veramente
16: un
5: coglione?
16: È il minimo, perché il paratello gli chiede l'acconto. Ma
5: vabbè,
16: è il minimo.
5: Ma io devo fare un palinsesto?
16: Allora, su cosa si deve basare uno? Su Pornhub? Sulle vostre sussure? Sulle vostre maialate? E non lo so, diciamolo.
5: Ma fa il palinsesto sui 10 comandamenti, anche Telechiara, come si chiama quella dei vescovi?
16: Momento, la Rai di Berlabella.
1: Sì, vabbè, non andiamo oltre, sì, d'accordo, dai, però scusami,
16: rispettava anche per esempio il giovedì e venerdì e sabato santo. Voi cosa maiali non rispettate né Dio né gli uomini.
1: Alla mia sinistra, lo so, non si può fare un palinsesto sui 10 comandamenti.
5: Ma secondo te uno fa un palinsesto sui 10 comandamenti?
16: Certo, allora chiudete le televisioni, piuttosto che ci siano porcherie. Meglio che si chiuda, per esempio Radio 24, la vostra trasmissione di Sozzoni, se chiude è meglio perché tanto fa solo porcherie. Chiudetela subito e arrestateli questi due qua, mandateli in un santo campo di rieducazione.
1: Alla mia sinistra un'altra eccellenza veronese, mi dispiace caro Ruggero, ma c'è un'altra eccellenza veronese, la mitologica regina tra le più cliccate su Pornhub tra le italiane, pornoattrice Gaia on top. Buonasera,
17: ciao
1: Verona, mamma mia che incontro, il diavolo dell'acqua santa. Tra pochissimo torniamo, ci racconta tutte le sue esperienze. Ruggero, trema, comincia a tremare. Che cosa
16: non devo tremare
1: cose
16: niente,
1: del
16: lei
1: genere...
16: deve tremare davanti al giudizio di Dio, vedi la Bonino.
5: Vabbè, aspettiamo, ma ancora questa... Ma che t'ha fatto? Cazzo? È una delle più grandi...
1: Fermola.
18: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
17: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: Le borse europee rialzano la testa nell'ultima seduta della settimana dopo un'inflazione americana in linea con le attese che rafforza le scommesse su un rialzo dei tassi della Fed già la prossima settimana. A sostenere i listini anche il calo del petrolio Brent, che rimane comunque elevato sui 105 dollari al barile. Così Milano chiude a più 1,3% in testa all'Europa. Parigi più 0,8%, Francoforte più 0,8% e Londra più 0,4%. A Piazza Affari i migliori sono Avio più 3,9%, seguita da Prismian più 3% e Invit più 2,7%. In fondo al listino Saipem perde l'1,2% e l'Ottomatica lo 0,6%. In evidenza anche i bancari con Intesa ed MPS in rialzo di oltre il 2% tra risico e prospettive di tassi più elevati. Tra le materie prime l'oro spot in rialzo attorno ai 4.350 dollari l'oncia e sul valutario infine l'euro è poco mosso a quota 1,16 dollari. Ivan Torneo da Radio Corp e Radio 24.
23: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
24: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
25: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
26: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
21: La Zanzara.
27: Crucio, 15 anni fa, operazione alle emorroidi. Il dottore mi sconsiglia vivamente la carta igienica. Sono 15 anni che vado di dito e mano dopo aver cagato. Un culo perfetto, avanti tutta.
28: Suona il campanello di casa Parenzo. Din don! Va ad aprire la moglie di David, Natania. Buongiorno, sono il coglionazzo. Avanti, avanti, tanto uno più uno meno cambia nulla.
1: Non credo che la reazione sarebbe questa. Voglio chiedere però una cosa, prima di interpellare ovviamente Gaia on top, che ci è venuta a trovare, vive a Tenerife, fa sostanzialmente la pornatrice ma solo con il marito, contenuti esclusivi e molto estremi col marito, voglio chiedere al mitologico Maurizio Ruggero se quando lui va al cesso come si pulisce il deretano. Anche lei, che è un tradizionalista cattolico, un estremista cattolico, si pulirà il deretano. Usa la carta igienica o no, dottor Ruggero?
16: E mi pare una domanda questa da cui dipendono le sorti di molte persone.
1: La domanda è questa.
5: Mi permetto di suggerire, scusate, sì, prima della risposta di Ruggero, che nel suo caso gli basta lavarsi i denti col dito e quindi risolve tutto il problema.
16: Perché per il resto dovrei defecare su Parenzo, ma no, io queste cose non
1: lei
16: le
1: usa la carta igienica o no? Non ho capito. Sì, la usano
16: come tutti, però non mi pare il caso di andare.
1: No, è importante perché l'immagine agghiacciante di Maurizio Ruggero sulla tazza del cesso che usa la carta igienica, la voglio che sia ben percepita, ben vista dagli ascoltatori. Però ascolti adesso l'esperienza di Gaia. Allora, cara Gaia, tu sostanzialmente la tua è una grande storia di libertà, perché a un certo punto tu e tuo marito vi allontanate dall'Italia, andate a Tenerife, lasciate anche i lavori che avevate, in particolare tuo marito, che quasi è stato costretto a lasciare il lavoro, o
0: sì,
1: no?
0: Sì, perché comunque ovviamente io ho iniziato prima un percorso un po' più da sola, poi lui mi aiutava magari sull'editing, su altre cose, però nel momento in cui le persone hanno saputo quello che facevo, hanno iniziato a boicottare i lavori. Lui è un istruttore di droni, cioè proprio aveva una scuola di droni.
1: Lo hanno praticamente costretto a lasciare.
0: Sì, esattamente.
1: Lo hanno stato costretto a lasciare. Esatto. Allora, la questione è questa. Siete sposati da quanti anni?
0: Ah, pensa, il 9 di settembre, adesso abbiamo fatto 20 anni di matrimonio.
1: 20 anni, state insieme da?
0: 23.
1: Da 23 anni. Sì. Cioè, siete sostanzialmente monogami.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Cioè, tu non potresti sopportare l'idea che tuo marito, che pure fa dei video con te, e tutto, va con un'altra, se non lo sai, diciamo, ovviamente. Non
0: Ma
1: succede.
0: Allora, noi non siamo gelosi, nel senso, però, non abbiamo mai avuto interesse. Non c'è proprio l'interesse ad andare con altre persone.
1: Fate tutto in famiglia. Cioè, la maggior parte dei video che tu fai, che hanno grande successo sull'internet, eccetera, su Pornhub è una vetrina, eccetera, e che vendi, tu vendi dei video estremi, sono fatti con tuo marito.
0: Sì, sì, assolutamente. Cioè, la maggior parte sono fatti con mio marito.
1: Per esempio, tu ormai sei specializzata nelle cose più estreme.
0: Diciamo su quello. Quello mi ha lanciato ancora di più. Sì,
1: scusa, ma Davide, innanzitutto prego, la signorina prego, che prego, è qui presente ha delle tette completamente rifatte.
0: Grazie per la signorina.
1: Ecco, cioè, ha delle tette totalmente rifatte, due bocce notevoli
5: Questa è una sua scelta.
1: Sì,
0: intanto saluto anche Parenzo.
5: Sì. Buonasera signora. Buonasera. E questa è una sua scelta. Sì. Gli effetti di queste tette giganti.

0: che fanno tra di loro sostanzialmente.
1: Questa
0: c'è una specializzazione,
1: è una devasta.
0: Perché ti devasta? Perché ti devasta? Non fare
1: devasta.
0: Come Ruggero, cioè sei moralista come
1: mi
0: Ruggero,
1: devasta.
0: Ti sto accostando a
1: no,
0: Ruggero.
1: Mi dispiace, io sono felicissimo se queste due persone sono felici tra di loro.
0: Sì.
1: Io è una scelta che non farei mai.
0: Però è una specializzazione, fatto... cioè anche questa
1: non
0: è una specializzazione. Sono imprenditori e si sono specializzati e come no, sono lì.
1: Dopodiché se tu mi chiedi tra loro loro e Maurizio Ruggero chi preferisco, io preferisco loro tutta la vita,
0: addirittura
2: cioè, mamma mia
1: ma non c'è ombra di dubbio, cioè tra loro, se uno mi dicesse guarda c'è un'umanità che va in direzione questa coppia con le tette grossissime e quant'altro e Maurizio Ruggero,
2: ma Parenzo
1: dico,
2: perché non ci siamo incontrati se no
3: sostanzialmente volete
1: no,
3: dire che preferite
1: la
3: corruzione alla morale
1: evviva.
0: Ma no, non c'è...
3: Giusto, cioè...
0: no, questa è libertà.
1: Ma lavoro,
0: questa Ruggero, questa è libertà. Ascolti ancora un attimo. Ascolti
3: no,
0: ancora...
3: corruzione, ma voi, siccome siete agenti della corruzione, preferite la corruzione.
0: Allora,
3: siete come quegli insetti coprofagi che mangiano lo sterco e che si dipanano dentro di quelli.
0: Coprofagi.
3: Siete dei coprofagi.
0: Però ascolti, ascolti ancora. Parenzo, sai che cos'è il pegging, per esempio?
1: No, non so neanche se lo voglio sapere. Intanto quel maiale di Dario Baldi, che è uno dei nostri autori della realizzazione, mi sta mandando dei video che adesso cerco di aprire.
2: Sì, guarda, fa indifferente, non tanto li apri.
1: Il marito, mamma, ragazzi, è una roba pericolosissima.
2: Ma infatti siamo allenati, non è che facciamo le cose.
1: MILF disperata e il marito. Pensa che bel titolo.
2: Beh, ma quello è ovvio, è marketing.
0: Sì, quello è marketing.
2: Dai.
0: Io non ho capito una cosa, tu per esempio a tuo marito sostanzialmente lo metti alla prova con delle pratiche estreme, cioè li metti anche, io scusa, faccio veramente fatica ragazzi, immaginatevi la scena, mette delle cose nel pisello del marito, infine
2: questa
0: è una delle pratiche. Quanto costa un video così estremo? Quanto lo vendi, per esempio? Quanto lo puoi vendere? Moglie
2: personalizzato?
0: Sì, personalizzato.
2: Minimo 800 euro.
0: 800 euro tu infili delle cose nell'uretra di tuo marito, una cosa incredibile. Invece il pegging, andate a vedere che cos'è, non ve lo spiego.
2: Sì, questa è una pratica che già comunque facevamo anche prima.
0: Per carità, tradizionale quasi, una pratica, cioè la facevi prima del
2: video. È un bello scambio di ruoli comunque, cioè lui è etero al 100%, vero? Perché poi c'è questa cosa.
0: Ah, etero, vedi? Cioè, etero, però si fa inchiappettare dalla moglie, questa è la sostanza.
2: Ma dai, Giuseppe.
0: Sì, tu dici, è banale.
2: Non hai detto che...
0: è banale, non è questo che, è tradizionale.
2: Se tu provi l'ano, fa parte della nostra sessualità,
0: ma
2: anche per voi.
0: Ma io non sto dicendo.
2: Anzi, fa benissimo alla prostata, fa benissimo a
0: lei
2: tutto.
0: Ha conoscenza, dottor Ruggero, di questo particolare? Mi scusi se la.
2: Ma Ruggero,
3: lei vuol dire della sodomia imperfetta, come si chiama il linguaggio morale?
0: Sì, la sodomia al contrario, diciamo, non è la sodomia,
3: no.
0: È la sodomia, diciamo, artificiale, ecco, perché la signorina non è dotata, diciamo, di organo.
3: Allora, è lei che sodomizza il marito, questo volete dire?
0: Esattamente, Ruggero, esattamente.
3: Potevate essere più chiari, voglio dire.
0: Come giudica questa pratica, diciamo, come giudica?
3: Rientra nella tradizione cattolica, il padre della Chiesa la eroga, ma come mai tutti quanti i coniugi non si specializzano in questa pratica?
0: Ma scusi, che c'è di male se due persone liberamente scelgono di fare questa roba qua? Mi spiega che cosa c'è di male? La signorina ne fa anche un business, oltre
3: a parte che
0: suo marito,
2: perché io mi sono sposata in chiesa,
0: no, è sposata.
2: Io mi sono sposata in chiesa, ho fatto anche il corso di danza.
3: Profanate il matrimonio. Allora io ammetto come dire che voi rispetto alla genia demoniaca dei Parenzi e compagnia bella siete virgolette vabbè, quando tu dai che sei demoniaca no? E quindi diciamo siete lievemente più a destra perché infatti come direbbe il padrino rappresentato da Parenzo è poco, cioè dovete fare di peggio, di più, no? Cioè siete monogamici, no? Profanate il matrimonio, ma è poco, voglio dire. Vi siete anche sposati in chiesa.
0: Ma io non ho capito.
3: Ci ho detto. Tutto il resto è evidentemente da criticare. Da censurare.
0: Ma quale sarebbe la pena nel tuo mondo ideale? Quale sarebbe la pena per la signorina Gaia on top qua?
3: La signora, perché si è sposata.
0: La signora è sposata, ma andrebbe annullato secondo te il matrimonio, dato che fanno queste cose qua, o no?
3: Questo non è un elemento di annullamento del matrimonio, ma al di là di questo, vedo che ormai vi incamminate anche nel dritto canonico. Quello che c'è in una società tradizionale, una cosa di questo tipo si curava molto più facilmente.
0: Come?
3: Si mandava la signora in questione in un istituto religioso, si faceva un po' di pratiche di pietà, riprendeva la sua buona condotta, il marito magari un pochino di prigione, ma niente di più, voglio dire,
0: prigione
3: e poi
0: per
3: ritornavano
0: il marito.
3: Su,
0: ma

0: sono felici e contenti. Vai. Come una coppia, sì, normale,
1: allora, devi,
0: amandosi senza fare, sì, questi esibizionismi e senza profanare il
1: matrimonio. Devi sapere, scusa, ti posso mandare un video della signorina realizzato col marito, così magari...
2: Ma li avrà già cercati, Giuseppe.
0: Ma posso vedere? Se... Ah, io non ho capito come si chiama.
2: Cioè, tutto mi chiamo come Gaia on top, signor Ruggero.
1: Gaia on top. Gaia on top.
2: Tra l'altro, se vuole stasera torno... No, domani sono a Verona, ci incontriamo, beh, anche senza problemi.
0: Non credo sia il caso.
1: Magari ti sblocchi. Magari ti sblocchi.
2: Sì,
0: mi devo sbloccare, magari si converte a lei, che ne sai, se? Cioè, voglio dire, magari si sistema lei e anche voi due, che siete due profanatori di seriali.
3: Musica, no, voglio musica, chiedere musica, questo, aspetta, Maurizio Ruggero.
1: Aspetta, aspetta.
3: Volevo solo chiedere questo a Ruggero. Sì.
1: Vai, chiedi a Ruggero, vai.
3: No, volevo capire come si fa a vivere senza aver nessun tipo di rapporto sessuale. Guarda che è curioso.
1: No, senza nessuna eiaculazione. Cioè,
0: no, la domanda va rovesciata.
3: Quelle di notte le ha. Sicuro.
0: Sono
3: di notte,
0: quelle naturali, tutti le abbiamo.
3: E vedi? Allora, vedi? No,
0: quello che devi comandarti,
3: c'è notizia.
0: Quello che
1: Breaking news.
0: Sono le perdite naturali, ovvio.
4: Breaking news.
1: L'ultranazionalista, anzi ultracattolico, esatto, Maurizio Ruggero confessa: ho le eiaculazioni, esatto, notturne, quelle, bravissimo, naturali. Grazie.
0: Del seme che tutti hanno.
1: Ho capito, intanto è una notizia. Hai sempre detto che eri praticamente illibato, esatto, e di non avere mai eiaculato.
0: Ma ho capito, ma allora ce l'avete la testa o no? Cioè, c'è una differenza tra avere delle perdite naturali di seme e masturbarsi, ecco, o avere relazioni illecite. Ci arrivate persino voi, potreste arrivare.
1: Va bene,
0: no?
1: Posso chiedere una cosa, però, sì, a Gaia? Allora, che difficoltà avete voi, per esempio, nei pagamenti, in queste cose qua? Perché tu sei una di quelle che non vorrebbe, chiaramente vorrebbe abolire la tassa etica che c'è in Italia, è chiaro, ma nelle attività vi bloccano continuamente i conti?
2: Sì, sì, beh, il mio lavoro è una guerra, cioè la parte più difficile è quella, cioè io per esempio il mio sito web, ti dico, no, ci ho messo più di un anno per riuscire a trovare l'istituto, il servizio che mi appoggiasse per questo, per questi tipi di video, ma poi oltre a quello le commissioni sono altissime, cosa ingiustissima.
1: Tua figlia quanti anni ha?
2: Mia figlia ha 12 anni.
1: Ha 12 anni, ma sì, sa che madre e, sì, padre fanno delle,
2: sì,
1: quelle che alcuni chiamano le porcherie online,
2: allora,
1: e le vendono,
2: allora,
1: al
2: lei...
1: miglior offerente? Che
2: allora,
1: chiesto,
2: io non
1: di pazzo? Dimmi
2: io
1: una
2: faccio intrattenimento,
1: che
2: non faccio le porcherie online.
1: No, ma porcherie detto
2: comunque,
1: in senso
0: no,
1: buono.
0: No,
2: mia figlia
0: bene
2: sa,
0: fare, ma hai fatto
2: però
0: bene,
2: Ruggero, lei ha parlato, adesso parlo io.
0: No, ma io commentavo solo Cruciani, che ha detto una volta tanto una parola normale.
2: Sì, no, dicevo che mia figlia, sì, è al corrente adesso, ovviamente che ha un'età che capisce, eccetera, che io lavoro nell'ambito della pornografia. Ovviamente non sa i dettagli, ma giustamente, come non deve saperli né... Cioè,
1: ma prima o poi qualcuno le manderà un video.
2: Sì,
1: cioè,
2: ma certo,
1: prima...
2: però mia figlia è istruita, ha un'ottima educazione affettiva. Sì, ah no, no, assolutamente no. Ma a parte che ha un'età che non un ragazzo a 12 anni non può vedere porno.
1: Magari a casa le è capitato casualmente di vedere un video.
2: Mia figlia ha qualsiasi blocco su queste cose, perché noi siamo bravissimi lavorando nel settore, a maggior ragione.
1: Parenzo sta rabbrividendo di fronte a queste cose.
2: No, Parenzo, io sono rabbrividita invece da tanti genitori che non proteggono i figli da queste cose.
3: Ma no, sai, avendo io 4 figli, questa cosa mi fa un po' impressione, però è una vostra scelta,
2: certo.
3: Io penso che vostra figlia di 12 anni, se dovesse per caso vedere uno di quei video che Dario Baldi, il maiale della Zanzara, mi ha mandato, io penso che sarebbe sconvolta.
1: La cosa più estrema che hai fatto a tuo marito qual è?
2: Sarebbe sconvolta anche se mi beccasse a letto con mio marito.
1: La cosa più estrema che hai fatto a tuo marito qual è? La tortura a cui l'hai
2: ma
1: sottoposto.
2: No, non è una tortura.
1: Tortura. Vabbè,
2: no,
1: quello...
2: non amo il dolore. Il fisting è quello un po' più extreme.
1: E con questo chiudiamo, ragazzi. Grazie.
3: So
1: Gaia on top,
3: perfetto.
1: Il grande ritorno.
2: Grazie a voi.
1: Il grande ritorno. Italiani!
5: Italiani!
6: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Lo dica a voce alta.
6: Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Strade in diretta.
1: Buonasera e bentrovati. A nord sulla A26 Genova Gravellona Toce, a causa di un veicolo fermo, segnaliamo code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Spostiamoci sulla tangenziale ovest di Milano, qui invece per le operazioni di recupero mezzi, traffico incolonnato tra Settimo Milanese e l'allacciamento con la 4 in direzione Laghi. Si procede poi in coda sulla 7 Milano-Genova a causa di lavori tra la barriera di Milano e Binasco in direzione Genova. Concludiamo a sud sulla diramazione per l'aeroporto Falcone Borsellino dell'A29, qui traffico rallentato per incidente in direzione dell'aeroporto. Per questo appuntamento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Cari tutti ascoltatori, sono un po' emozionato perché questa è la prima puntata dell'ottavo anno di Radio Next. 8 anni fa, devo dirvi la verità, non pensavo che saremmo arrivati fino a qua, di indagare gli impatti dell'innovazione sui modelli di business, sui mercati, sulle organizzazioni, sui processi. Abbiamo portato centinaia di ospiti in questi anni e speriamo ovviamente di aver contribuito a creare riflessioni su come l'innovazione e la tecnologia possono essere un elemento differenziante e di impatto all'interno dell'azienda. Continueremo anche nel 2026-2027 su questa scia. L'intelligenza artificiale sicuramente è uno dei driver del cambiamento in atto, ma non è l'unico. Parleremo di anche tanti nuovi argomenti che l'anno scorso abbiamo magari accennato. Abbiamo accennato di robotica e parleremo di robotica in azienda. Parleremo molto più di automazione in azienda. Parleremo di innovazione. Parleremo di tanti argomenti che possono essere delle opportunità per le imprese e che sono ovviamente sempre legati al concetto di innovazione, al concetto di esplorazione. Però oggi vorrei partire con una puntata che affronta un tema che abbiamo già visto e che continua, nonostante tutto, continua a portare cambiamenti e continua a portare innovazione nei mercati. La disintermediazione, o meglio la riorganizzazione della catena produttiva e della catena del delivery, in questo caso dei servizi di scuola guida. Lo facciamo con Lorenzo Mannari, che è partner e founder di Guido Io, ai microfoni di Radio Next, a cui diamo il benvenuto. Buonasera Lorenzo.
2: Buonasera, grazie mille per avermi qui, molto onorato di essere il primo episodio dell'ottava stagione, quindi
1: grazie, dobbiamo tenere assolutamente altissima le aspettative. Lorenzo, partiamo da una breve descrizione di Guido Io. Voi siete arrivati con un'idea che era quella di semplificare un mercato, che era un mercato che è un mercato iper mega frammentato. Quindi immaginatevi che parcellizzazione sul territorio.
2: 6.750 circa autoscuole attive in Italia.
1: Pensate un po' a quale è la dispersione e quali sono le diseconomie di scala e di scopo che ci sono in un mercato come questo e quanti mercati come questo ci sono. Lorenzo, ci dai una breve descrizione di come è venuta l'idea, che cosa state facendo, come sta recependo il mercato questo cambiamento?
2: Partiamo da come è venuta l'idea, parto da un aneddoto. Quando mio fratello ha fatto 18 anni, io ne avevo ormai quasi 30, l'ho accompagnato nell'autoscuola dove io ho preso la patente e a sua volta mio padre aveva preso la sua patente e mi aveva accompagnato per quando era il mio momento. E con neanche poi troppa grande sorpresa mi sono reso conto che niente era
1: assolutamente, non era cambiato nulla,
2: proprio niente, faldoni di carta, documenti, tutto ancora molto cartaceo, quindi ho detto ok. In quel momento stavo facendo un master, mi ero un attimino allontanato dal mondo del lavoro per fare un master, avendo un po' di tempo libero ho detto indaghiamo questa industria. Un'industria che, come dicevo prima, è composta da un po' meno di 7.000 attori e ognuno è veramente un'attività di estremamente locale, come la definiamo in Guido Io, hyper local business. A quel punto ho detto ok, fammi un attimino capire cosa sta succedendo in Europa. Mi rendo conto che in Francia il champion europeo che si chiama Ornicar aveva appena raccolto circa 140 milioni da KKR, quindi si stava dimostrando quello che in gergo tecnico un private equity play, quindi la possibilità di accedere a capitale del mondo private equity e non solo venture capital, che non è una cosa così scontata in Europa quando fai startup. Germania aveva già avviato un percorso di digitalizzazione con alcuni player e un comparto normativo più severo di quello italiano, e erano riusciti a creare del valore in maniera digitale all'interno del contesto, e la Spagna si stava iniziando ad attrezzare. Diciamo, nomino più marginalmente un'altra serie di paesi più piccoli, ma ho nominato questi tre perché sono comparabili in termini poi di dimensioni del mercato autoscuole. Mercato autoscuole che in Italia occupa circa 1,5 miliardi di fatturato l'anno contro i 2 della Germania, 2,5 ad oggi della Francia. Quindi in questo contesto decido ok, andiamo a vedere cosa può succedere qui dentro, e alla termine del mio master lancio un primo livello di MVP, che in gergo tecnico è un minimal viable product, quindi
1: sanno di cosa parliamo.
2: Perfetto, quindi posso divertirmi, e un primo livello di piattaforma per testare un po' la domanda. E il nostro focus iniziale è stato non tanto creare, siamo partiti nel 2022, fine 2022, inizio 2023, per dare un po' di contesto, non era partire da un app di e-learning, come verrebbe da pensare a molti, quindi banalmente la preparazione alla teoria. Ci siamo invece voluti focalizzare e concentrare su quello che è il processo di ottenimento della patente, digitalizzare tutta quella componente burocratica e documentale sottostante per rendere l'esperienza assolutamente più frictionless, priva di frizioni, certo, e semplice per l'utente.
1: Questo fondamentalmente per permettere a chi non voleva andare con la scuola guida di non diventare matto e di poter attraverso di voi prepararsi autonomamente e andare a sostenere da solo l'esame.
2: Sì, e evitare poi, vista la dimensione del piccolo attore, tutte quelle inefficienze che per causa naturale della struttura delle stesse ci sono nel voler prendere contatto con un'autoscuola. Non ti risponde la segreteria perché sta facendo la lezione di guida, l'area d'ufficio, la gente
1: gestione,
2: lavora, eccetera,
1: gestione
2: eccetera.
1: Completamente autonoma. Tra l'altro, se non sbaglio, fino a poco tempo fa non si poteva fare e-learning sul mondo della patente, no?
2: Tuttora non si può fare e-learning, è un tema in discussione in questo momento al Ministero, c'è una commissione che si sta occupando di portare.
1: Però si può fare con i temi universitari, quindi io posso
2: questo posso, come dire, il dibattito, si possono fare tante cose ad oggi molto più
1: però non la patente, quindi è più difficile, se vogliamo, come dire, prendere la patente che non magari diventare ingegnere.
2: È digitalmente più limitato prendere la patente che diventare un ingegnere.
1: Va bene,
2: poi
1: okay,
2: la difficoltà magari no, perché un percorso di ingegneria è quello che è rispetto a una patente, però sì, ci sono barriere digitali non ancora da rivedere, mettiamola così.
1: O ci sono rendite di posizione da difendere.
2: Ci sono anche chiaramente un'industria che non è ancora stata digitalizzata, che fino a 12-15 anni fa aveva un numero chiuso di licenze, chiaramente nasce.
1: Si tramandavano i padri in figlio.
2: Correttamente, nasce su quei presupposti. Mm-hmm. Però, come detto prima, le licenze sono
1: insomma,
2: state
1: un mercato
2: aperte.
1: Medievale.
2: Un mercato fermo agli anni Ottanta, possiamo dire.
1: Un mercato
2: non voglio essere troppo aggressivo, ma posso dire.
1: Vai, ve lo faccio io da giornalista, sereno, tranquillo. Ok, benissimo.
2: Un fermo agli anni Ottanta.
1: Benissimo. E a questo punto che succede? Quindi come si crea la disruption in questo mercato e quali sono oggi, allora a questo punto, lato invece player tradizionali, le opportunità ma anche i rischi?
2: Guarda, facendo anche un po' di pubblicità a tutto il comparto più digitale, non siamo più soli, siamo partiti, quello che anche qui il vecchio e caro first mover con i suoi vantaggi, poi siamo stati, diciamo, abbiamo ispirato tutta una serie di attività e noi a nostra volta ovviamente siamo stati ispirati da player europei, come dicevo prima, e in un contesto di questo tipo qui, come il nostro digitale si va a posizionare rispetto all'autoscuola tradizionale è che noi creiamo una trasparenza di prezzi che è accessibile immediatamente online. Questo ha chiaramente creato un po' uno scompenso sia nell'utente, che a questo punto ha due alternative difficilmente comparabili: l'autoscuola sotto casa, nel quale per accedere a informazioni deve andare, chiedere il prezzo, telefonare; dall'altra parte un click, una pubblicità, ha tutte le informazioni e in autonomia può decidere. Ovviamente forniamo tutto il supporto del caso in fase di acquisto.
1: Voi a questo punto vi state comprando le agenzie?
2: Noi a questo punto stiamo comprando una serie di autoscuole in delle province che valutiamo importanti.
1: In quante province siete oggi?
2: Ad oggi siamo in 7 province, con l'obiettivo però di tenere il personale esistente, perché avere un'autoscuola significa avere una licenza. Poi in maniera un po' anacronistica c'è bisogno di un'aula di 25 metri quadri, un ufficio amministrativo di 9 metri quadri.
1: Cioè, potete fare anche lezioni.
2: Facciamo lezioni, offriamo lezioni. Noi non è che sradichiamo l'esistente, prendiamo l'esistente e lo portiamo nel 2026, attualizziamo l'intera offerta di servizio. Però ribadisco, questo accesso completamente digitale permette veramente poi all'atto pratico di uno, avendo economie di scala, riuscire a servire il cliente a dei prezzi inferiori.
1: Certo.
2: Due, offrire customer experience che ad oggi è impareggiabile, perché chiaramente abbiamo preso ispirazione da best practice in altre industrie,
1: certo,
2: da cominciare da quella bancaria, perché c'è molta documentazione, per quanto non sia un esempio nobile, ma il KYC, quindi tutta la gestione delle informazioni, della documentazione a livello legale, compliant, abbiamo preso standard bancari. La gestione delle guide è l'equivalente quasi di Uber, mi verrebbe da dire, perché una parte interessante del nostro modello è quella del reach. L'autoscuola, come dicevo, è un business di prossimità e è quello un po' che li ha tenuti sulla rendita di posizione, proprio perché se te vivi nel quartiere X e c'è un'autoscuola sola in quel quartiere, non è che te attraversi la città, non c'è un brand di autoscuola forte in Italia ad oggi,
1: certo,
2: che ti possa generare quella spinta di sforzo per andare te verso il brand e non l'autoscuola verso di te, mettiamola così. Quindi qui la rendita puramente geografica al quale sono stati molto ancorati. questa cosa noi la andiamo un attimino a rivedere, un attimino tanto mi verrebbe da dire, attraverso quello che noi abbiamo introdotto come livello di pick up point, quindi con una licenza provinciale io ho una reach, una copertura territoriale
1: molto più ampia.
2: Molto più ampia.
1: Due domande veloci. La prima è, quali sono secondo te i driver che possono effettivamente dare un cambiamento al mercato? I driver intendo le chiavi, le leve che possono migliorare i processi.
2: In questo momento normative, nel senso l'ultima legge scherza.
1: Però questo non dipende da voi.
2: No.
1: Quindi, e se questo non cambia, che facciamo?
2: Noi operiamo anche alle condizioni attuali, al netto di tutte le sfide quotidiane che una qualsiasi scale up deve affrontare.
1: Quali sono secondo te i prossimi micromercati o mercati di prossimità che verranno smantellati dalla trasformazione digitale?
2: Uno che è uno che mi sarebbe interessato provare a visualizzare, ma poi sono partito dalla tua scuola, è quello degli amministratori di condominio. Credo ci sia un universo lì, e a piccola battuta rapidissima, il mio lead investor sa che ho questa passione per il mondo degli amministratori di condominio. Tutte le volte che c'è un pitch di qualcuno gli viene inviato, me lo segnalano, quindi c'è movimento, qualcosa succederà. Uno l'hai menzionato, poi i notai, ma non penso riusciremo a vedere granché da quel punto di vista. Ci sono esempi virtuosi in Francia di come si può gestire la questione notai, però non entro nei meriti. Sicuramente grazie alle AI c'è tanto movimento nel mondo dei commercialisti, ci sono un paio di startup italiane in questo momento.
1: Disco Zen a me viene in mente.
2: C'è un tema anche più spinto addirittura di studi di commercialisti che possono essere completamente digitalizzati, acquisiti con una logica di roll up. Quindi
1: era Lorenzo Mannari, founder e amministratore di Guido Io, ai microfoni di Radio Next, che ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: E come sempre ringraziamo Carlo in regia per averci dato supporto, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi in questa prima puntata di una lunghissima serie che ci accompagnerà a giugno 2027 con tante storie da raccontare di innovazione, di tecnologia, di impatti, di cambiamenti e di trasformazione. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, un saluto da Pepe Moder.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
4: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
5: Non sono intenzionata a interrompere le mie attività, perché da una passione politica non ci si dimette, non ci si può dimettere, però è chiaro che le mie attività dovranno essere organizzate in base alle esigenze mediche cui è necessario dare in questo momento una priorità assoluta, cosa non facile neanche per me.
6: E queste erano state le parole, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di Emma Bonino, morta oggi a 78 anni, quando aveva annunciato nel 2015 a Radio Radicale di essere malata di tumore. Aveva detto: dalla politica non ci si dimette. Lei infatti non si è mai dimessa fino all'ultimo, è stata davvero un'assoluta protagonista della storia della nostra Repubblica, della storia italiana, ma anche della politica a livello internazionale, con tante missioni che ha seguito e soprattutto tante battaglie di civiltà in nome dei diritti umani, dei diritti civili, dei diritti sociali. E quindi sarà doveroso davvero oggi renderle omaggio con un ricordo. Dovremo collegarci con Rutelli, ex vicepresidente del Consiglio, ex sindaco di Roma, ne parleremo con lui. Poi oggi 11 settembre, il tragico anniversario, 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, dall'attentato jihadista a New York, che ha sconvolto gli Stati Uniti ma ha sconvolto davvero tutto il mondo. Ci occuperemo anche, a proposito di sconvolgimenti, dell'intelligenza artificiale con vari operatori, esperti, geni dell'intelligenza artificiale che in questi giorni, che da diverso tempo si stanno dimettendo e cominciano a mettere le mani avanti e a lanciare l'allarme sui pericoli di perdere davvero il controllo poi di quello che l'intelligenza artificiale potrebbe causare all'umanità. Ne parleremo con un esperto e poi ci collegheremo, fra le tante cose, anche con il Festival del Cinema di Venezia, poiché domani scatterà il Leone d'Oro. Bene, per i vostri commenti, prima degli approfondimenti con gli ospiti, i vostri commenti sui fatti principali, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp, sempre lo stesso, messaggi scritti, non audio, ve lo ripeto continuamente, non mandate messaggi audio che non servono, non si possono ascoltare. Il numero è 349 238 6666, prima sintesi della giornata.

0: 25esimo anniversario dell'11 settembre, l'America si ferma per ricordare le vittime dell'attentato che sconvolse gli Stati Uniti e il mondo intero. Medio Oriente, lo stretto di Bab el-Mandeb sotto il controllo degli Houthi, l'Arabia chiede aiuto agli Stati Uniti, ma Trump non interviene. Ex Ilva, i giudici di Milano respingono la richiesta di sospendere la chiusura dell'area a caldo a Taranto, prevale la tutela della salute e le imprese dell'indotto riprendono l'iter per il licenziamento collettivo. L'intelligenza artificiale, OpenAI chiede al Congresso americano limiti allo sviluppo appunto dell'intelligenza artificiale, l'appello dopo l'allarme dell'ex ricercatore di Anthropic. Addio a Emma Bonino, protagonista assoluta della vita politica italiana e non solo, cordoglio bipartisan, Mattarella sottolinea, ha lasciato un segno indelebile nella Repubblica, previsti funerali di Stato. Partiamo quindi dal 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, un attentato che provocò quasi 3.000 vittime e che sconvolse, come abbiamo detto, gli Stati Uniti, il mondo intero, e che è stato davvero uno spartiacque nella storia. Trump oggi non è a New York, ma è alla cerimonia che si tiene al Pentagono, dove anche ci fu un attentato, fu dirottato anche lì un aereo con a bordo molte persone. Il sindaco di New York, Mamdani, ha ricordato anche le tante vittime, in numero addirittura maggiore di quelle degli attentati, che sono morte poi a lungo termine per aver respirato i fumi tossici che si sprigionarono.
1: L'America è tornata a fermarsi un quarto di secolo dopo la serie di attentati dell'11 settembre che hanno segnato una generazione.
2: 25 years and still we have no justice.
1: A Ground Zero i familiari delle vittime hanno aperto un fronte politico chiedendo la verità sul ruolo svolto dall'Arabia Saudita negli attacchi. La moglie di Tom Strada, Terry, presidente di una delle associazioni nate dopo gli attentati, ha chiesto come sia possibile che 25 anni dopo non sia stata fatta giustizia per il ruolo giocato da Riyad nel suo assassinio. La donna ha incolpato le amministrazioni precedenti, presenti con tutti i presidenti succedutisi dal cambio di millennio in poi. Strada ha chiesto all'amministrazione Trump di sollevare il velo sulla verità che i sauditi ancora nascondono. 15 dei 19 attentatori di Al-Qaeda provenivano dal paese medio orientale e un'altra familiare ha chiesto a Trump di rendere pubblici i documenti originali delle indagini. Parlando al Pentagono, un altro dei luoghi dell'attacco, Trump non è uscito dal seminato del ricordo e della commemorazione. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi. Per questo combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Da parte sua il segretario alla difesa Hegseth ha evocato l'attualità. Abbiamo messo in ginocchio il più prolifico stato sostenitore del terrorismo nel mondo, ha detto, riferendosi all'Iran. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E dopo, come vi dicevo, ne parleremo ricordando anche quei momenti, anche quei vissuti proprio a Radio 24 con i nostri corrispondenti da New York. Siamo adesso sul Medio Oriente, le forze israeliane hanno condotto diverse nuove incursioni all'alba in Cisgiordania, dove denuncia l'UNICEF questa settimana oltre 830.000 bambini tornano a scuola in un contesto di crescenti violenze. Ma intanto dopo Hormuz si guarda a un altro nodo strategico per i traffici internazionali, lo stretto di Bab el-Mandeb che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e unisce l'Asia all'Europa.
3: Lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, è una rotta vitale per il commercio e l'energia globali e ora la libertà di navigazione è a rischio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Hans Grundberg, al Consiglio di Sicurezza, dopo la conquista da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso e dello strategico stretto. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è sicura per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli alleati, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano, chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Adesso invece siamo sulle notizie italiane. La Corte d'Appello bis di Milano ha oggi rigettato la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria del decreto sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i magistrati di Milano la sospensione dell'area a caldo, con le implicazioni sui livelli occupazionali prospettate dalle parti ricorrenti, non è un evento improvviso ma prevedibile su cui non può essersi misurata negli anni la responsabilità imprenditoriale. Intanto l'Associazione delle Imprese dell'Indotto Ex Ilva hanno annunciato che intendono riprendere sin da subito l'iter previsto dalle procedure per il licenziamento collettivo.
4: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sospendere la fermata dell'area a caldo. E così è stato. Con un'ordinanza la Corte ha confermato lo stop che avverrà entro fine ottobre, cioè 90 giorni dopo, a partire dal 27 luglio, quando è stato emesso il decreto di fermata. La tesi guida dell'ordinanza dei giudici, che richiamano anche la Costituzione, e la tutela della salute rispetto all'attività produttiva, al danno economico derivante dal fermo impianti e all'occupazione che viene messa a rischio. I giudici dicono che il conflitto salute e lavoro attorno all'ex Ilva di Taranto è in atto da 14 anni e che se sinora sono state spese ingenti risorse per mantenere la fabbrica, altrettanto se ne dovranno spendere per ammodernarla, come anche gli investitori riconoscono. Commenta la Premier Giorgia Meloni: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era già un tavolo aperto, dice Meloni, che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti a capire. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: E anche oggi è dato per cambiare una storia di femminicidio, questa volta in Sardegna.
5: Prima avrebbe ucciso la moglie, sua coetanea, poi per confessare il delitto ha chiamato i carabinieri che l'hanno arrestato. E quanto accaduto a Monserrato, cittadina dell'area metropolitana di Cagliari, un femminicidio su cui indagano i militari, che ha visto finire in manette un uomo di 81 anni. Il fatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Nell'abitazione di famiglia, secondo la ricostruzione appunto, l'uomo avrebbe ucciso la moglie soffocandola con un cuscino. Poi l'ha chiamata i carabinieri per confessare quanto avvenuto. I militari della compagnia di Quarto Sant'Elena e quelli del comando provinciale che l'hanno arrestato sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e poi le motivazioni, ossia se il fatto sia avvenuto al termine di una lite in presenza di familiari, elementi su cui cercano di fare luce i militari. Sul posto è arrivato, oltre ai carabinieri, anche il medico legale Roberto De Montis, che ha effettuato i primi accertamenti sul corpo della vittima. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: E a proposito di femminicidi, iniziata questa sera alle 20.30 a Squinzano, in provincia di Lecce, la fiaccolata in memoria di Lorena Isceri, la donna di 45 anni picchiata a sangue, chiusa in un bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia sulla A1 dal suo ex Federico Vella lo scorso 3 settembre a Barberino del Mugello. Il corteo che si muove da via De Pietro, dove si trova l'abitazione della famiglia, è promosso dal comune, d'accordo con la famiglia e gli amici, precisa il sindaco Mario Pede, che tra l'altro abbiamo avuto qui effetto notte nei giorni scorsi. Invito, dice il sindaco, tutti coloro che vorranno partecipare e unirsi a noi. Una comunità nei momenti difficili deve essere unita, aggiunge. Intendiamo procedere con delle intitolazioni a Lorena, anche per rispetto al dibattito che bisogna effettuare sul punto. Non voglio anticipare nulla, ci sarà il modo di confrontarsi, ma una cosa è certa, l'intitolazione, dice, ci sarà. Ora, questa storia che riguarda da un po' di tempo la polizia, le poliziotte in particolare, il divieto di avere tatuaggi sulle parti visibili del corpo combinato con l'obbligo di indossare la gonna per le poliziotte è discriminatorio. È la posizione espressa dal Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL, che ha già inviato al Dipartimento di Polizia una richiesta di revisione del regolamento firmata dal segretario generale nazionale Pietro Colapietro, in cui si chiede di riaprire con urgenza il confronto sull'utilizzo della gonna per il personale femminile alla luce dell'evoluzione normativa, sociale, culturale intervenuta negli ultimi decenni e soprattutto dei principi di parità e non discriminazione che devono necessariamente orientare anche l'organizzazione della Polizia di Stato. Una mossa fatta dal sindacato una settimana dalle conclusioni dell'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Tamara Capeta, che si è espressa sul caso di una candidata alla polizia italiana esclusa perché aveva un piccolo tatuaggio raffigurante un fiore sul polpaccio sinistro. Secondo l'avvocata, la combinazione tra il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo per le donne di indossare una divisa di rappresentanza caratterizzata dalla gonna determina appunto una discriminazione fondata sul sesso. Sul caso si dovrà ora pronunciare la Corte europea. In effetti, la gonna, diciamo, per una categoria che dovrebbe essere pronta all'intervento istantaneamente, non si capisce, così come anche le scarpe col tacchetto che sono costrette a portare le poliziotte. Comunque, parliamo di Emma Bonino. ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo l'esequie di Stato, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a proposito della leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Secondo quanto riferito dal segretario di Più Europa Riccardo Maggi, probabilmente la Camera Ardente sarà aperta già a partire da domenica in Campidoglio. Alessandro Di Battista, quali sono gli aggiornamenti? È partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa, operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in ospedale a L'Avana. E parliamo adesso del cuore artificiale che avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli, ricordate, per il trapianto di un cuore bruciato dopo l'espianto e il trasporto. Lo rivela che forse si poteva salvare quel cuore artificiale la perizia disposta dal GIP.
6: Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo rivela la perizia disposta dal GIP nell'inchiesta sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di un cuore bruciato dopo l'espianto e il trasporto, trapianto eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso. La procura ora valuti l'omicidio volontario al posto del colposo come ipotesi di reato, ribadisce Francesco Petruzzi, legale della famiglia. Così Patrizia, la madre del piccolo, a ore 14 su Rai 2.
7: Sono cose che sosteniamo da mesi, è un mix di rabbia e dolore. E adesso il dolore è ancora più grande di prima.
6: La perizia mette in fila la catena di errori compiuti dall'equipe guidata dal cardiochirurgo Guido Oppido, accusato anche di aver falsificato il referto operatorio del trapianto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il tema molto dibattuto e controverso dell'intelligenza artificiale, altri ricercatori di Anthropic si uniscono ai recenti allarmi sui pericoli che i futuri sistemi sfuggano di mano agli umani, e anche OpenAI chiede al Congresso americano limiti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale dopo appunto l'allarme lanciato dall'ex ricercatore di Anthropic. Ne parleremo con un esperto. Siamo in chiusura, la musica non cambia il podio della classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi. Sul gradino più alto infatti si conferma Joliet con Tutto è possibile, seguito al secondo dal Vangelo di Shiva, terza posizione come 7 giorni fa per Tutta vita sempre di Olly. Bene, con questo poi ci sarà naturalmente un collegamento con Venezia, visto che domani si assegna il Leone d'Oro. Piccola pausa e siamo di nuovo insieme a momenti.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
14: Today we renew the sacred oath that we first swore in their names a quarter of a century ago. We will never, ever forget. That's why we fight today. We don't have a choice. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
15: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
0: Avete riconosciuto senz'altro la voce di Trump che ha ricordato naturalmente questo tragico anniversario, 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, ieri dirottati, quelle immagini terribili e cui insomma chi c'era in quel momento ha assistito in modo veramente con grande shock. Trump non era a ground zero lì a New York, primo anno che un presidente degli Stati Uniti non si reca lì da quando ci sono stati gli attentati l'11 settembre del 2001, era invece al Pentagono e di lì ha parlato e ha detto appunto non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. L'11 settembre gli Stati Uniti hanno mostrato lo spirito americano di resistere, prevalere e vincere, proteggeremo gli Stati Uniti e le sue libertà per ogni generazione futura. Ricorderete forse qualcuno che segue Radio 24 quasi dall'inizio. Noi abbiamo raccontato dal primo istante quello che stava succedendo, anch'io ero presente un po' di anni fa, insomma, dai nostri televisori dove eravamo in collegamento con vari media, con varie TV estere, la CNN, di lì vedemmo improvvisamente quello che stava succedendo, questi aerei contro le Torri Gemelle, queste enormi nuvole di fumo che si sprigionavano e veramente a bocca aperta non riuscivamo a capacitarci di quello che stava succedendo quando il nostro corrispondente Alessandro Plateroti, allora corrispondente del Sole 24 Ore di Radio 24 da New York, fu il primo giornalista italiano a raccontare quello che stava succedendo e poi con lui anch'io personalmente feci molte dirette, molti speciali e poi per tanto tempo Diario di Guerra che mi chiese di fare l'allora direttore Elia Zamboni, insomma un periodo buio che purtroppo cose che in modo diverso insomma si ripetono e oggi per ricordare, per rievocare le Torri Gemelle c'erano delle installazioni luminose che riproducevano quelle torri che non ci sono più, oggi c'è un memoriale e lì presente invece c'era il vicepresidente americano Vance e naturalmente il sindaco di New York Mamdani, molte le polemiche. Vi ricordo che ci furono quasi 3.000 morti, tantissimi feriti, polemiche sul ruolo che ebbe l'Arabia Saudita, ancora tanti familiari delle vittime oggi chiedono verità su questo e poi il sindaco di New York ha anche detto che ricorderemo le vittime ma ricorderemo anche tutte le persone, dice addirittura un numero maggiore delle vittime di allora che sono morte negli anni per gli effetti a lungo termine purtroppo di quelle nubi tossiche che si sprigionarono dalle Torri Gemelle per le persone che vivevano l'intorno, che in quel momento si trovavano lì e per i soccorritori che intervennero e respirarono tutte quelle nubi estremamente tossiche. Ricordiamo allora un po' i momenti di allora, il collegamento che facemmo con il nostro Alessandro Plateroti proprio lì da New York.
16: Alle 9:15 ora di New York una violentissima esplosione ha squarciato almeno 6 piani del World Trade Center, i due grattacieli gemelli nel downtown New York dove già alcuni anni fa il terrorismo islamico fece esplodere una bomba. L'esplosione è stata violentissima, si vedono già 6 o 7 piani interamente squarciati e nuvole di fumo che stanno uscendo dal grattacielo. Mezzi di soccorso e polizia stanno circondando in questo momento tutta quanta la zona intorno al World Trade Center, il distretto finanziario.
0: Erano proprio quei momenti frenetici e terribili in cui appunto si stava cercando di capire cosa succedeva. Lui raccontava in diretta quello che vedeva, Alessandro Plateroti, perché era lì proprio nei pressi, era andato a ritirare in officina la sua motocicletta e qui in quest'altro intervento spiegava che stavano evacuando le persone.
16: Qua è il terrore puro, la città sta vivendo ore di terrore, la città è paralizzata. Io in questo momento mi trovo a poche centinaia di metri dalle torri, dove ero anche al momento della prima esplosione, per ragioni di lavoro nel quartiere finanziario. La polizia ha isolato quasi 5 chilometri intorno al luogo delle esplosioni. Al di sotto si trovano già tutti i mezzi di soccorso e la gente, ci ricorda, nel World Trade Center lavorano migliaia di persone, stiamo parlando veramente del cuore pulsante della finanza americana, dell'industria americana. Ecco, i detriti sono caduti nella zona, non si sa esattamente né un bilancio delle vittime né quello esattamente che cosa può essere successo lassù.
0: E poi All'inizio sembra che si tratti di incidenti, di aerei che hanno avuto magari qualche problema e sono andati a sbandare contro questi grattacieli. Invece poi, quando Alessandro Praterotti comunica anche la notizia che viene comunicata, che anche a Pentagono c'è stato un aereo dirottato che è andato appunto sul Ministero della Difesa, e allora lì si capisce che si tratta di un attentato.
16: Io mi trovo qui vicino a una macchina della polizia quando è arrivata la notizia dalla radio. C'è stata una fortissima esplosione al Pentagono, vicino alla piattaforma di arrivo degli elicotteri. C'è un palazzo lì, un edificio che è stato, dopo una fortissima esplosione, è stato immediatamente evacuato. Ma la cosa peggiore è che è stata evacuata anche la Casa Bianca. La Casa Bianca, secondo i servizi di sicurezza, potrebbe essere l'altro obiettivo. Il Presidente Bush in questo momento non si trova a Washington, ma in Florida, per cui non è nella Casa Bianca, ma la Casa Bianca è in questo momento evacuata dalle forze di polizia.
0: E poi l'altro corrispondente, che era Marco Valsania, che spesso sentite anche qui a Effetto Notte, che raccontava quello che era successo intanto sulla prima torre del Ground Zero.
17: La situazione qui diventa sempre più drammatica di momento in momento, come emerge la gravità degli attentati. Una delle due torri, delle due torri gemelle, è di fatto collassato, è distrutto completamente. Queste le ultimissime informazioni dal luogo, dalle immagini della televisione e dai reportage dal luogo dell'attentato.
0: Ancora Marco Valsania, che poi descrive che sta succedendo lo stesso, è successo sulla seconda torre del World Trade Center.
17: Le immagini drammatiche delle torri gemelle che stanno collassando praticamente, la CNN sta mostrando, di fatto le due torri gemelle sono avvolte in una massa di detriti, di fumo, e di fatto collassando su se stesse. Un'enorme massa di fumo sta coprendo l'intera zona meridionale di Manhattan, i grattacieli del cuore finanziario della città praticamente coperti di fumo. Entrambe le torri gemelle sono praticamente rase al suolo, una cosa che potrebbe quasi ricordare un'esplosione nucleare, dalle immagini, dal livello di confusione, di dramma che si esprime. Un fungo enorme di fumo che ha coperto completamente la parte meridionale della città, vista dal mare, vista dall'oceano. Manhattan sembra aver subito un bombardamento a tappeto quasi dal livello di fumo e di fiamme che coprono l'intera punta meridionale della città.
0: E queste sono le voci in quei momenti davvero terribilmente convulsi, concitati, con i nostri corrispondenti che furono davvero molto bravi, immediati a raccontare tutto quello che vedevano, a dare anche il senso del disastro immenso che stava avvenendo. Oggi vi dicevo appunto, lì a Ground Zero, al memoriale, non c'era Trump, che si è voluto invece recare al Pentagono. C'erano il vicepresidente Vance, ma c'erano anche gli ex presidenti Obama, Bush, Biden e Clinton. Allora, per quanto riguarda l'Italia, c'era il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Sentiamolo in quel momento di grande sconvolgimento, di grande tensione.
18: Voglio quindi prima di tutto rassicurare gli italiani dalla tribuna autorevole del Parlamento. Tutto ciò che era necessario e possibile fare per proteggere la loro sicurezza è stato messo immediatamente in opera già nelle prime ore successive all'attacco contro l'America. Come prima cosa è stata disposta l'attivazione dell'unità di crisi presso il Centro Decisionale Nazionale, situato a Forte Braschi, sotto il coordinamento del consigliere militare generale Tricarico. La struttura ha cominciato ad operare subito, provvedendo alla prima analisi della situazione con i ministeri degli interni, degli esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e con i servizi informativi e di sicurezza. La struttura ha continuamente informato il vertice politico sull'evolversi della situazione. È stata immediatamente attivata la sala situazione di Palazzo Chigi per il coordinamento delle iniziative in atto. Il Ministro della Difesa ha concertato con la NATO l'incremento dei livelli di difesa, sia nella vigilanza degli spazi aerei che nella più consistente disponibilità e maggiore prontezza dei mezzi attivi di intercettazione.
0: E questi sono quei momenti che abbiamo vissuto in tanti, e noi personalmente, anche io personalmente, insomma, in quei frangenti veramente terribili, con tutti gli speciali, vi dicevo, le dirette che poi abbiamo fatto per raccontare quel giorno e a lungo poi quello che stava succedendo e tutti i cambiamenti che ci sono stati. Allora, prima di passare al prossimo tema, vedo una notizia ben diversa da quello di cui stiamo parlando, però è apparsa in questo momento bollinata di rosso. Pensate, è stato centrato il Super Enalotto con un 6 da 223 milioni. 223 milioni alla Valletta Brianza. Questo paese è la Valletta Brianza, in provincia di Lecco, presso il punto vendita al Chicherin in via Milano 36. 223 milioni. Non sono molto portata per i numeri, ma quando poi si tratta di queste cifre, ancora meno. E mentre ci riprendiamo da questo, stavamo parlando appunto di questo tragico anniversario che ha sconvolto a livello internazionale uno spartiacque. Il mondo non è più quello di prima da quel momento, con tutte le cose che poi sono successe, ma ci sono altri scenari inquietanti che si prospettano e che partono proprio dagli Stati Uniti.

0: Eh sì, proprio l'intelligenza artificiale è quella che inquieta moltissimo il dibattito, in realtà è in corso da molto tempo, c'è chi tende un po' a sminuire, a dire ma insomma l'intelligenza artificiale, bene, tante cose, tanti progressi ci sono stati, a volte si frenava su degli aspetti che ci portavano magari in avanti, ci preoccupavano in quel momento, poi abbiamo visto che però le cose sono andate per il verso giusto, però qui quello che fa particolarmente preoccupare è che gli stessi che si occupano di intelligenza artificiale, di svilupparla ai massimi livelli, a un certo punto si spaventano loro stessi e alcuni lasciano questi colossi dell'intelligenza artificiale. E è notizia di questi giorni che un ingegnere, Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, si è dimesso lanciando l'allarme. L'intelligenza artificiale, ha detto, minaccia l'umanità. Presto si tratterà di sistemi sovrumani in grado di hackerare e rivoluzionare qualsiasi cosa da un giorno all'altro e acquisire potere e risorse reali. E addirittura ha prospettato che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe portare, ha detto questo ricercatore, entro la fine del decennio, quindi ci siamo praticamente, a un vero e proprio rischio esistenziale per il genere umano, distruggendolo. E poi notizia di oggi, questa di questi giorni, notizia di oggi che anche OpenAI ha chiesto al Congresso americano dei limiti, dei paletti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, quindi sono loro stessi, dopo quello che è stato l'allarme lanciato per l'appunto da questo ricercatore di Anthropic. Allora, coinvolgo su questo Alessio Iacona, che è giornalista, curatore dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA.it, quindi grande esperto della materia. Buonasera Iacona e grazie della disponibilità.
1: Buonasera Roberta, a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, buonasera.
0: Alessio, vuoi, possiamo darci anche del tu, ma al di là di questo...
1: Con molto piacere, con molto
0: reciproco.
1: Piacere.
0: Davvero stanno così le cose? Insomma, riceviamo messaggi un po' contraddittori, però che ci sia dell'inquietudine sugli sviluppi di intelligenza artificiale, di quello che può sfuggire alle mani umane, c'è effettivamente, però che sia uno stesso ricercatore di Anthropic a dire addirittura entro il fine decennio potrebbe succedere questo, cioè l'umanità potrebbe avere gravi danni se non addirittura essere distrutta, non so, come la dobbiamo prendere?
1: Ma io direi innanzitutto con le pinze perché bisogna sempre cercare di capire e distinguere fino a dove arriva la reale preoccupazione delle persone e dove comincia magari quello che è il colpo, diciamo così, di comunicazione, di PR. È sempre difficile capire, no? Dove finisce quella che è la narrazione di un'industria potentissima che ci vende un prodotto sicuramente straordinario, del quale ci vuole convincere essere ineluttabile, no? Cioè l'idea, la narrazione che fa la grande industria del tech è che noi non possiamo evitare il progresso dell'intelligenza artificiale. E quindi ce la racconta in tanti modi. Allora, quello che dice Coxon è molto interessante, ma non è la prima volta che lo sentiamo. Diversi ricercatori negli ultimi 5 anni, soprattutto a partire da quando poi c'è stato il grande successo di GPT, di ChatGPT nella versione GPT-3, no? Nel 2022 a novembre, hanno lasciato a un certo punto la ricerca dicendo appunto che erano spaventati da quello che vedevano. Allora, qui secondo me abbiamo da un lato delle tecnologie che si stanno sviluppando con una velocità feroce, perché ci vengono investiti miliardi e perché c'è in gioco, diciamo così, tantissimo, perché chi arriverà a determinate tecnologie in meno tempo sarà quello che poi avrà il controllo di tutto il resto. E dall'altra c'è un problema di governance, perché alla fine le tecnologie le sviluppiamo noi che siamo esseri umani, noi dovremmo decidere e come usarle, che paletti mettere, ma anche quali precauzioni assumere prima di arrivare a rilasciare queste tecnologie. Allora a me viene da ridere, perché in questi giorni Sam Altman ha detto: io, se lo riteniamo necessario, sarei d'accordo che rallentassimo lo sviluppo di queste tecnologie, che è la stessa persona che, mentre dice una cosa di questo genere, con l'altra mano, con la sinistra, sta rilasciando Astra, cioè l'ultimissima versione di GPT-6, ChatGPT-6, che si è dimostrata eccellente a sua volta, come già lo aveva fatto Anthropic un mese fa, nelle hackerare i siti, nell'entrata dei posti. E non so, questi sistemi sono sempre più veloci e allora noi gli diamo la capacità di utilizzare il browser del computer, per dire, no? Oppure di utilizzare dei programmi, li rendiamo agenti. Non sono solo in grado di raccogliere conoscenza e ridarcela per quanto si tratti sempre della copia di mille riassunti, perché comunque la conoscenza è la nostra, i dati li abbiamo prodotti noi e li addestriamo su quelli, ma gli diamo anche degli strumenti per fare delle cose. Allora, a me qui mi sembra che ci sia un problema di fondo. Ci sono miliardi investiti su poche industrie che qualcuno a un certo punto chiederà indietro. C'è una gara per raggiungere quella che è l'intelligenza artificiale generale, cioè l'intelligenza che sia quantomeno simile alla nostra, che ha la grande capacità di generalizzare, di essere applicabile in tanti contesti con poca esperienza, e poi la super intelligenza, cioè quella che risolverà i grandi problemi dell'umanità. Da una parte c'è questa cosa qui, e dall'altra però c'è la questione che noi non sappiamo come funzionano queste macchine, neanche chi le sviluppa sa veramente che cosa succede dentro, per esempio, un large language model, dentro GPT, dentro Claude di Anthropic, l'altra grande azienda. Noi non sappiamo come funzionano, però, per esempio, gli americani negli ultimi 2 anni hanno assorbito e inserito queste tecnologie, per esempio, nei loro sistemi tattici, come il sistema Maven, che serve a gestire il campo di battaglia, quindi satelliti e quindi dati da terra, sensori, macchine, carri armati, eccetera, per fare strategia e magari decidere come attaccare, nel caso più recente, l'Iran. Delle due l'una, cioè o queste cose sono veramente pericolose e allora bisogna che ci fermiamo un attimo e ci ragioniamo, oppure è inutile alzare la mano ogni tanto e gridare al lupo se poi si continua a fare una corsa folle verso quello che sembra essere un muro, no?
0: Chiaro. Allora, io dico questo, diciamo, la mia incompetenza, Alessio Iacona, che come dicevi, da una parte bisognerebbe

0: Grazie molte. C'è una pausa di riflessione, ma torno ratta come la folgore.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 12 settembre. Circolazione depressionaria che si porta verso sud. Tempo spiccatamente instabile con rovesce schiarite sul versante adriatico centro-meridionale. Piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
7: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte è perché naturalmente se questa trasmissione non ci fosse bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Ci siamo lasciati con, diciamo, le inquietudini degli allarmi lanciati da alcuni ricercatori di intelligenza artificiale su quello che potrebbe succedere se sfuggisse di mano. Ne abbiamo parlato con un esperto che in parte, diciamo, ha mitigato, e dall'altra rimane la domanda: ma chi ha in mano questo potere, lo sa gestire, quindi è capace di non farsi sfuggire di mano l'intelligenza artificiale, e dall'altra bisogna capire anche le intenzioni poi che hanno le persone che gestiscono l'intelligenza artificiale. Vi ricordo che però anche la notizia che è apparsa poco fa è che è stato centrato il Super Enalotto a La Valletta, Brianza, in provincia di Lecco. Sono soltanto 223 milioni. E adesso col prossimo argomento.

0: Parliamo del decimo anniversario, abbiamo parlato in realtà il 24 agosto del devastante terremoto in centro Italia che colpì centinaia di comuni in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 299 furono le persone che persero la vita, moltissimi feriti. E dieci anni dal sisma in centro Italia, Mattarella ha lanciato il monito sulla necessità della ricostruzione, nel senso che tante cose sono ancora da fare. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni era lì presente, anche lei a sua volta ha assicurato insomma che le cose andranno avanti. Il sindaco di Amatrice, sentito dalla nostra Maria Piera Ceci, che era lì presente in una lunga intervista. Maria Piera, tra l'altro, che è proprio delle Marche, quindi conosce bene il territorio, e domani ci sarà il tuo reportage su questo viaggio.
1: Ciao.
0: Che hai fatto. Ciao Maria Piera.
1: Sì, ciao Roberta, ciao. Sì, allora, piccola premessa, riparte la stagione dei reportage, approfittiamo certo. di questo spazio per ricordare questo momento della redazione. Alle 8:15 il sabato mattina noi della redazione cerchiamo di approfondire alcuni temi, andiamo in giro per l'Italia, anche fuori dall'Italia, e insomma cerchiamo di raccontare cose che magari nel GR non riusciamo a farlo nei pochi minuti. Quindi l'appuntamento è al sabato mattina.

0: fino alle 8, alle 8 e un quarto, e si parte con il mio reportage ad Amatrice. In realtà sono due reportage, quindi la prossima settimana probabilmente saremo ancora
1: Ci
0: qui
1: risentiamo, siamo ancora qui. Va bene, però
0: risentiamo.
1: è importante anche perché tu hai potuto vedere, tu personalmente, direttamente, davvero la situazione a distanza di 10 anni, no?
0: Esattamente, sì, io sono andata in realtà il 23 agosto, proprio perché quel giorno non c'era
1: Le
0: la Premier
1: autorità.
0: Meloni, non c'erano le autorità che non mi avrebbero consentito praticamente di vedere quello che sono riuscita a vedere. Invece il sindaco di Amatrice mi ha portato nella zona rossa, non la chiamano più tale perché fa brutto chiamarla zona rossa, ma di fatto quello è, cioè il centro storico chiuso ancora
1: Ancora
0: al
1: adesso.
0: pubblico, e quindi siamo entrati con tutte le misure di sicurezza del caso, evidentemente scortati dai vigili del fuoco, e ci ha fatto vedere quello che resta e quello che sarà di Amatrice. Dico quello che resta perché ancora si vede poco, si vedono tantissimi cantieri, però, e i cantieri mettono, mi faceva notare il sindaco che anche i cantieri mettono di buon umore a questo punto, nel senso che i lavori sono stati fermi per molto tempo. Ci hanno spiegato che sono state molte le ragioni, non hanno funzionato le imprese, non ha funzionato la burocrazia, ci si è messo di mezzo anche il 110 che ha, come dire,
1: Super bonus, dice.
0: distratto, il super bonus, sì, che ha distratto energie, imprese altrove, e insomma ci sono state molte lentezze, però il sindaco ha voluto porre l'accento, lo sentirete domani mattina, sul fatto che adesso si è davvero cominciato. L'impressione è quella, perché davvero ci sono tanti lavori, tanti lavori, si vedono tantissime gru. Mi ha colpito particolarmente la chiesa di San Francesco, che era uno dei simboli della città. Il simbolo vero e proprio, lo sappiamo, è la Torre Civica. Quella è in piedi, in mezzo a poco e niente, a dire la verità, ma insomma è in piedi, quella è in piedi. Ma c'è anche la chiesa di San Francesco che è in ristrutturazione, recupereranno le vecchie pietre cadute nel terremoto, non riusciranno ovviamente a usare solo quelle, ma comunque saranno una bella testimonianza. Diciamo che c'è tantissimo ottimismo in questo periodo, c'è tantissimo ottimismo che si possa davvero partire, quindi non è tanto una ripartenza, ma una partenza, questo c'è da dire.
1: Ce l'auguriamo.
0: Certo,
1: Prego.
0: ce l'auguriamo. Poi la prossima settimana invece vi racconterò di Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, Amatrice nel Lazio, invece Arquata e Pescara sono nelle mie
1: Mare.
0: Marche, e quindi anche lì abbiamo incontrato il sindaco, anche lì ci hanno fatto vedere quello che resta di Arquata, praticamente nulla. Arquata è più difficile che la ricostruiranno. Comunque, nella zona rossa, tra l'altro, potrete vedere anche le immagini, perché domani sarà disponibile anche un video che mi sono divertita a girare, quindi sentirete le voci, vedrete le immagini, vedrete anche
1: Sul
0: tantissime
1: sito
0: fotografie che
1: di
0: forse a volte possono raccontare meglio anche di tante parole.
1: Radio 24 o sul sito del Sole 24 Ore e poi qui a Radio 24 domani alle 8:15 il reportage di Piera Ceci. Grazie Piera, buona continuazione.
0: Ciao
1: Ciao,
0: Roberta.
1: ciao, c'è la viabilità.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Ben ritrovati in nostra compagnia. In Liguria, sulla A12 Genova-Rosignano, code a causa di un veicolo fermo in direzione Rosignano tra Genova Nervi e Recco. Spostiamoci in Lombardia, qui traffico incolonnato a causa di lavori all'altezza dell'allacciamento tra la A8 e la A4 in entrambi i sensi di marcia. Infine in Sicilia, sulla diramazione per l'aeroporto Falcone e Borsellino dell'A29 proseguono i rallentamenti a causa di un incidente in direzione dell'aeroporto. Prima di salutarvi vi informiamo che per lavori sul tratto Milano-Bologna della 1, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani, chiuderà il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione Milano. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
5: Non sono intenzionata a interrompere le mie attività perché da una passione politica non ci si dimette, non ci si può dimettere, però è chiaro che le mie attività dovranno essere organizzate in base alle esigenze mediche cui è necessario dare in questo momento una priorità assoluta, cosa non facile neanche per me.
1: Raccontava Emma Bonino a Radio Radicale, aveva annunciato di avere un tumore nel 2015, però aveva assicurato dalla passione politica non ci si dimette e lei non si è dimessa mai sino all'ultimo, bisogna dirlo, andandosene oggi, questa mattina purtroppo a 78 anni. Lei che è stata davvero una protagonista assoluta della politica italiana ma anche internazionale, più volte tra l'altro è stata commissaria europea, parlamentare europea, ha seguito varie missioni internazionali in vari paesi, soprattutto è stata una tenace, coraggiosa, combattente di tante battaglie di civiltà in nome dei diritti umani, civili, sociali, una passione instancabile per i diritti delle donne in Italia e nel mondo. Fra le lotte più celebri che hanno segnato davvero la storia anche della società italiana, l'aborto, il divorzio, la battaglia antiproibizionista per la legalizzazione delle droghe, per gli Stati Uniti d'Europa, una grande europeista impegnata in prima persona in Italia e nel mondo, tante le iniziative in cui ha incontrato vari capi di Stato, più volte ministra in Italia, parlamentare, dicevo commissaria europea, leader storica del Partito Radicale insieme a Marco Pannella, partito per il quale è diventata deputata giovanissima a 28 anni, fino alla creazione poi del Partito Più Europa, un movimento europeista, liberale, insomma la politica ha riguardato tutta la sua vita. Il suo percorso è iniziato negli anni 70, quando l'Italia stava davvero attraversando una stagione di profonde trasformazioni sociali, culturali e in sintesi una donna fuori dagli schemi, con una grandissima coerenza, un grande senso di responsabilità. Oggi Mattarella, Presidente della Repubblica, l'ha ricordata così: radicale, libera, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. E c'è stato un omaggio bipartisan a tutto l'arco parlamentare e costituzionale nei suoi confronti. Io saluto con molto piacere Francesco Rutelli, che ha una lunga carriera politica, iniziata da giovanissimo proprio col Partito Radicale, poi amato sindaco di Roma, ex ministro per i beni culturali, anche vicepresidente del Consiglio. Buonasera Rutelli e grazie della disponibilità.
6: Buonasera, grazie a voi davvero.
1: Rutelli, allora, dicevo, il percorso di Emma Bonino ha attraversato alcune delle principali trasformazioni della società italiana, della politica internazionale negli ultimi 50 anni. È però estremamente difficile raccontare davvero tutta la varietà, l'intensità della sua vita così articolata. Ma lei, che ha avuto quindi la fortuna di conoscerla quando lei era giovanissimo, se lei dovesse dire a chi oggi è più giovane, non la conosce, l'essenza di Emma Bonino o quello, i ricordi più forti che lei ha di Emma?
6: Direi che l'essenza è in un strano, veramente originale, infrequente connubio tra idealismo e pragmatismo. È stata una caratteristica dei radicali, motivo per cui a me, ragazzo, hanno convinto ad un'adesione a poco più di 20 anni, e pensi che nel mio primo voto i radicali entrano nel politico nel 76 in Parlamento, avevano candidato più donne che uomini, lo dico alla conduttrice nelle liste
1: tempi passati, sì, purtroppo,
6: ed eleggono 4 deputati di cui due donne, la Bonino e Adele Faccio, e due uomini, Pannella e Mauro Mellini. È una storia che, se ci si pensa, i radicali hanno avuto Adele Faccio, anche lei va ricordata per le battaglie per i diritti civili.
1: Certo.
6: Adelaide Aglietta, la prima donna segretaria di un partito politico con rappresentanti in Parlamento importanti. Quindi è una storia che era del tutto naturale. Ecco, questa è una cosa, non c'era niente né di retorica né di precostituzione, chissà che, no, era assolutamente normale, fisiologico, era una comunità di donne e di uomini che lavoravano insieme, litigavano anche, la cosa però importante, con Pannella leader carismatico non era facile per nessuno, ma quella era una guida fortissima. La Bonino ha sempre mantenuto un suo profilo, una sua identità che appunto faceva coincidere idealismo e pragmatismo. Che vuol dire pragmatismo? Facciamo insieme delle battaglie per dei risultati. I diritti civili, i diritti umani, avete citato i temi internazionali, ma gli Stati Uniti d'Europa, certo, la lotta contro la fame nel mondo, la lotta contro la pena di morte, l'istituzione della Corte Penale Internazionale. Avvenne a Roma, io ero sindaco in Campidoglio, e quanto è importante oggi combattere i crimini nei confronti dell'umanità. Cose assolutamente, diciamo, iniziate in minoranza e concluse con dei risultati importantissimi. Questo, secondo me, è il vero lascito che parla ai ragazzi di oggi. Si può essere con dei grandi ideali legandosi a degli obiettivi concreti.
1: Rutelli, tra l'altro, lei con una provocazione, mi pare, Emma Bonino nel 99 si era candidata a Presidente della Repubblica. Io penso che sia stata persa una grandissima occasione, che fosse stato nel 99 o più in là, sarebbe stata una grande Presidente della Repubblica. Cosa ne pensa? Una grande garante.
6: Beh, la Bonino ha, e questo anche va ricordato, non è frequente, una lunghissima carriera, è sempre stata nelle istituzioni, è stata più volte ministro, ha partecipato a coalizioni diverse, perché i radicali hanno partecipato in tempi differenti, ovviamente, anche a coalizioni di centrodestra o indipendentemente dai candidati. Me ne sono accorto anch'io quando ero candidato Premier nel 2001. La lista Pannella Boni è andata da sola e forse quei voti avrebbero spostato la bilancia del voto del 2001. Ma io non ho mai in questo avuto una, che posso dire, rivendicazione. No, no, era rispetto per essere costantemente in battaglia per degli obiettivi. Ecco, lei ne ha citati tanti all'inizio, ma non ci sarebbe stato il divorzio senza i radicali, con anche personaggi come Loris Fortuna e il liberale Baslini in minoranza nei loro partiti. Ma sembrava una battaglia di minoranza nel paese, invece i radicali hanno fatto scoprire che era un tema condiviso dalle grandi maggioranze. L'interruzione di gravidanza, quando la Bonino si avvicina alla politica, era un crimine e le donne si dovevano rivolgere alle praticanti criminali, illegali, a danno della loro salute, della vita delle donne, a fronte di situazioni drammatiche, perché c'erano leggi ancora del ventennio. Quindi, ecco, i radicali in molti casi con coraggio, non sempre con la condivisione di tutti, ma sapendo che non cercavano la condivisione di tutti, cercavano di ottenere dei risultati che alla fine erano
1: Che poi sono
6: benefici
1: stati
6: per l'intera comunità.
1: effettivamente raggiunti. Nel senso, ha speso veramente la sua vita portando il personale in pubblico nella politica, come ha sempre anche detto, e come diceva Pannella, il personale privato in realtà è pubblico e politica. Grazie Francesco Rutelli per questo ricordo di Emma Bonino.
6: Finale, se ci fosse stata l'elezione diretta, chi lo sa?
1: Chi lo sa? E purtroppo non lo sapremo. Grazie molte, grazie ancora Rutelli.
6: Buon lavoro a voi.
1: Grazie a lei. E ci stiamo collegando adesso con la nostra Marta Cagnola, che come un fulmine ci dirà il Toto Leone d'Oro lì all'83esima mostra del cinema di Venezia. A cosa ci porta? Mi pare che sia un quartetto di favoriti. Marta, per chiudere.
7: Sì, sì, più o meno di l'anno scorso, poi alla fine è stato tutto a sorpresa, quindi ovviamente c'è questo NASA, il documentario che è molto favorito anche per i minuti di applauso, ma anche perché essendo un documentario che praticamente prende posizione molto ferma contro l'esercito israeliano, è un po' una sorta di filo rosso con la voce di Indra Jab dell'anno scorso, e la regista della voce di Indra Jab è in giuria, un cortocircuito, quasi un conflitto di interesse, quindi diciamo che è molto favorito. E forse il mio preferito, Kore-eda, qualcuno dice che il film di Kore-eda Hirokazu possa essere gran premio della giuria, quindi a questo punto non sarebbe Leone d'Oro. E l'altro super favorito, Wild Horse 9, avrebbe invece John Malkovich come Coppa Volpi come miglior attore. Resta Possible Love, che secondo me potrebbe andare a premio, il coreano, ma poi c'è Stéphane Brisé. Qualcuno dice, i rumor dicono niente premi per gli italiani, sarebbe la prima volta dal 2018, peccato perché ci sarebbero un paio di registe, che, di attrici che meritano.
1: Meriterebbero, ma lo sapremo soltanto domani. Grazie e buona continuazione di Buon Cinema da Venezia, Marta Cagnola. Ciao Marta.
7: A presto.
1: Ciao. E come da tradizione, alla fine della puntata di venerdì è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana. Lo chiediamo, come sempre, al nostro Mattia Gussoni del meteo.it. Caro Mattia.
8: Buonasera, eccoci ritrovati. Ciao, allora ci aspetta un weekend con il tempo in deciso miglioramento rispetto agli ultimi giorni che abbiamo visto, con tante piogge, nubifragi e anche qualche tromba d'aria. Quindi sabato e domenica prevalenza di sole e qualche pioggia solamente sulla fascia adriatica e tra Calabria e Sicilia, invece sul resto delle regioni appunto più sole e temperature più in linea con il periodo, finalmente dopo 4 mesi di caldo tropicale che ci ha tenuto compagnia ormai dalla fine di maggio praticamente.
1: Però l'estate continua e questo comunque è un
8: sì,
1: punto
8: decisamente.
1: Meno male, dai, nel senso se il caldo è diminuito, però siamo contenti che l'estate va avanti, perché per l'inverno c'è tempo. Grazie Mattia Gussoni del meteo.it, buon tempo a te comunque sia. Ciao Mattia.
8: Ciao, buon weekend. Ciao.
1: Tra poco gli aggiornamenti.

0: Così, quando pensi al mercato dell'energia, con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: La leadership è nelle scelte.
5: Riunioni infinite, marketing improvvisato, persone da motivare. Guidare un'azienda è una sfida. Un libro per riconoscere ed evitare gli errori che frenano la crescita della tua impresa. Il capo sono io, di Matteo Servidati. Dal 12 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
7: Nuovo Maserati Grecale. Da 650 € al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
8: Sono le 22 e un minuto.
9: GR24, Il Sole 24 Ore.
8: E a questo punto della giornata questi fatti principali. 25esimo anniversario dell'11 settembre, l'America si ferma per ricordare le vittime dell'attentato che sconvolse gli Stati Uniti e il mondo intero. Medio Oriente, lo stretto di Bab el Mandeb sotto controllo degli Houthi, l'Arabia chiede aiuto agli Stati Uniti, ma Trump non interviene. Ex Silva, i giudici di Milano respingono la richiesta di sospendere la chiusura dell'area caldo a Taranto, prevale la tutela della salute e le imprese dell'indotto riprendono l'iter per il licenziamento collettivo. Addio a Emma Bonino, protagonista assoluta della vita politica italiana e non solo, cordoglio bipartisan. Mattarella sottolinea, ha lasciato un segno indelebile nella Repubblica, previsti funerali di Stato. Intelligenza artificiale, OpenAI chiede al Congresso americano limiti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'appello dopo l'allarme dell'ex ricercatore di Anthropic. Super Enalotto, centrato alla Valletta, Brianza, in provincia di Lecco, un 6 da 223 milioni di euro. E con questa cifra da capogiro vi saluto e vi ringrazio per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Filippo Reggi, e in attesa di risentirci lunedì, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.

0: futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su klm.it.
4: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
7: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

Inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Dico già che come approfondimento andremo anche noi, chiaramente non siamo gli unici a farlo oggi, né a Radio 24 né in generale, a fare un bilancio di questi 25 anni passati dall'11 settembre 2001. Ora io mi rendo conto, me ne rendo conto anche, poi lo racconterò personalmente, che alcuni fossero, degli ascoltatori fossero piccoli, altri non fossero neanche nati e quant'altro. Per tutti quelli che però avevano un'età, diciamo, già matura, quella data fu uno spartiacque, cioè tutti noi, la battuta è molto comune, ricordiamo dove eravamo esattamente l'11 settembre del 2001. L'analisi che faremo sarà chiaramente un'analisi di carattere economico, già economico, che cosa è successo dopo. E dico subito che è anche interessante vedere l'andamento, per esempio, delle borse rispetto ad allora, come si sono mosse, anche se il periodo è enorme, perché 25 anni per i mercati sono un periodo lunghissimo. Però insomma, non c'è stato nessun contraccolpo. Se va a vedere l'andamento dall'11 settembre, il FTSE MIB valeva 29.000 punti, siamo a 51.000 punti, è il 76% in più. Addirittura la Germania, l'indice DAX, ha fatto il 500% in più, spicca su tutti il Nasdaq, che rispetto a quanto valeva all'11 settembre ha fatto il 1.500% in più, assieme alla borsa del Brasile che ha fatto il 1.630% in più, o a quella indiana che ha fatto il 2.200% in più. Segnalo che più cauta è stata la reazione della Cina. Però già queste percentuali sulle borse fanno capire chi ha corso poi in questi 25 anni e chi ha corso meno. Milano ha corso meno, Parigi pure, ma anche Londra, più 166% di più. Ma in realtà, al di là di come dell'indicatore che può arrivare dalla borsa guardando al livello di 25 anni fa e il livello attuale, più interessante, dicevo, la parte geoeconomica, cioè capire che cosa è successo dopo l'11 settembre. C'è un'interessantissima analisi, a mio avviso, del Wall Street Journal oggi, che, di cui poi parleremo con chi fu il primo giornalista. Io non devo fare la gara con nessuno, ho visto molte dichiarazioni in giro. Allora, per una pura coincidenza, come raccontato nel GR di Radio 24 questa mattina, quindi non sto dicendo che avesse annusato la notizia, Alessandro Platerotti, che sarà il nostro ospite, si trova sotto le Torri Gemelle. Posso anche svelare il perché, lo dirà lui, anzi facciamolo dire a lui dopo. Non c'era affitto giornalistico, c'era la coincidenza. E fu il primo giornalista a chiamare questa radio, a chiamare un media e dire: guardate che qui è successo qualcosa, e c'è stata un'esplosione fortissima nella prima delle due torri, chiaramente. E vabbè, da lì poi tutti i giornali furono stravolti, noi andammo, la radio era nata da neanche due anni, andammo avanti con dirette, adesso vado a memoria, di una settimana, due settimane non stop. Però dicevo, l'analisi del vostro giornale di oggi è molto interessante, perché dice: attenzione, più che guardare che cosa ha comportato l'11 settembre, è interessante guardare che cosa è stata la reazione degli Stati Uniti dall'11 settembre, quindi le due guerre, Afghanistan e Iraq, sulle ipotesi poi rivelatisi false di un potenziale di armi chimiche, e guardare che cosa, che gli Stati Uniti, che stavano in quel momento andando bene come economia, avevano già iniziato a interloquire sia con la Russia che con la Cina, che al tempo, soprattutto la Cina, era molto emergente. Ci fu l'ingresso del G7 allargato anche alla Russia, al G8, però gli Stati Uniti sostanzialmente si sono poi distratti dall'elemento più importante, l'ascesa della Cina, il ruolo della Russia, la proiezione russa, perché si sono concentrati per anni, oltre che con 7.000 vittime, in Iraq e in Afghanistan. Questo ha distolto l'attenzione da quello che stava capitando in Cina, perché l'11 dicembre del 2001 la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e, col senno di poi, non voglio mancare di rispetto alle vittime, ci mancherebbe, è stato più importante, se uno deve avere la freddezza, diciamo, dell'analisi, guardare, è stato più importante l'ingresso della Cina nella WTO che non l'attacco alle Torri Gemelle. Perché lo dico? Non parlo delle vittime, ovviamente, perché quell'ingresso non regolamentato, in cui sostanzialmente si immaginava 1 miliardo di nuovi consumatori, ha creato le basi per fare che cosa? Per far sì che la Cina
non aprisse il suo mercato come avrebbe dovuto, che iniziassero i furti di proprietà intellettuale, il trasferimento di tecnologia da parte di imprese straniere se volevano aprire nel mercato cinese, andasse a intervenire sulla valuta per sostenere la crescita delle esportazioni e le sovvenzioni alle industrie statali. Pensate che le esportazioni della Cina nel 2001 erano di 266 miliardi, nel 2024, quindi diciamo quasi 25 anni dopo, avevano toccato la cifra di 3.600 miliardi e la quota di esportazioni mondiali dal 2001 ad oggi è passata dal 4% della Cina al 15% della Cina, e il famoso China Shock, come lo chiamano gli economisti. E quindi questo sarà interessante, perché molti ci concentrano sulla lotta al terrorismo, ci mancherebbe, il ruolo di Osama Bin Laden, però attenzione, se vogliamo alzare lo sguardo, l'America si trovò, piombò nell'incubo terrorismo, scattò il panico e la reazione americana. E al di là di come uno può valutare la reazione americana in Afghanistan e in Iraq, quello che è certo è che questo distrasse completamente tutto il fronte, prima Bush Junior, ma poi anche Clinton, il fronte vero della sfida di chi era, diciamo, l'emergente, con la conseguenza che quando poi sono stati aperti gli occhi, e devo dire anche dal primo Trump e poi Biden, ormai la Cina aveva preso il volo. Mi sembra un'analisi molto interessante, anche un po' più ampia rispetto a quello che si legge ogni tanto. Di questo parleremo. Mercati finanziari, adesso vi arrivo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Io non capisco che cosa stia succedendo a un ascoltatore che mi scrive: ma che c di analisi, queste sono scuse di un co che non è neanche capace di formularle, vai a fa fallito di me. Ma al di là del fatto che ci sono più, diciamo, asterischi che parole, posso sapere in che cosa non l'ha convinta? Che io sto riportando l'analisi del Wall Street Journal, che dice: l'ordine mondiale è cambiato dall'11 settembre, ma non per il terrorismo, non ha fatto la differenza del terrorismo, ma il fatto che gli Stati Uniti, assorbiti dalla quella che abbiamo chiamato la guerra al terrore, hanno avuto meno capacità di occuparsi di altre priorità globali, per esempio la Cina e una Russia che iniziava a essere sempre più ostile. Poi l'altra botta, stando a tutta la ricostruzione, lo dico già, è arrivata nel 2008, Lehman Brothers, perché lì l'economia, ma tutte le ricostruzioni portano in quel senso, la Cina e in parte anche la Russia si convincono che il capitalismo finanziario americano è fragile, è a rischio e non è affidabile, e parte un modello alternativo. Fino a quel momento veniva guardato il capitalismo finanziario americano con molto più rispetto, però andremo troppo indietro. Ho già detto che gli autori che ho, allora, uno non era nato nel 2001, un'altra aveva 4 anni, 2 anni, e poi il più grande ne aveva 12, quindi diciamo in pre-pubertà, diciamo così, capirai. Poi dici: perché ti senti vecchio? Mi senti vecchio. A meno c'è la Platea Erotica che era in onda quei giorni. Allora, mercati finanziari, dai, così ho dato anche l'età praticamente degli autori del programma, non so se sia un elemento di privacy, ma ormai chi se ne frega, l'ho data. Andiamo sui mercati finanziari. Oggi c'è stata una doppia lettura, nel senso che questa mattina era molto debole l'Asia, meno 2% il Nikkei, meno 0,70% Hong Kong. Invece poi l'Europa, sempre sul tema del petrolio, l'Europa ha aperto in positivo e devo dire ha mantenuto questa apertura positiva, per quello che riguarda Milano, soprattutto grazie alle banche. Adesso Milano fa più 1,20%, Parigi fa più 0,75%, Francoforte più 0,75%, l'America è positiva di 1% sul Dow Jones, 1 anche sullo Standard & Poor's e 1 anche sul Nasdaq. Per quello che riguarda il rapporto di cambio, siamo sempre fermi a 1,16. Dicevo, oggi c'è un po' di rotazione, come dicono gli esperti, nel senso, alcuni titoli che erano calati nei giorni scorsi, penso a Moncler, oggi più 3%, e a Avio più 4,90, bene Inuit più 2,70, e poi il gruppo dei bancari Monte dei Paschi più 2,60, come Mediobanca, Intesa San Paolo più 2,30, Stellantis, che non c'entra con i bancari, più 2,60%, poi Poste Italiane e TIM, allora più 2,30, più 1,80 Poste Italiane, e se si fermasse anche l'andamento e Telecom, invece più 1,80%. Erano partite piatte. Oggi è l'ultimo giorno di adesione all'OPAS, poi vedremo il dato finale. Ieri le adesioni erano arrivate al 21%, quindi Poste era salita al 37% quasi. Poste già aveva il 20% di TIM, quindi sale al 37%. Oggi è l'ultimo giorno, anche se il prospetto prevede una possibile riapertura tra il 21% e il 25%. È scesa la quota di Barclays, che è scomparsa sotto la soglia del 5%. Che cos'è che ha un po' rinvigorito i mercati? È arrivata un'inflazione americana alta, però ferma al 3-4% in linea con le attese, e poi al 2-4 al netto degli energetici. È un'inflazione più alta e della media, di quello che è ottimale, al 2% sarebbe ottimale anche negli Stati Uniti, però in linea con le attese. Su Intesa qualcuno mi chiede: beh, c'è il via libera, l'abbiamo dato ieri con ampissima maggioranza di di presenti, 97% dei presenti ha votato via libera l'operazione
all'Opas su Monte dei Paschi, e poi c'è un report di Goldman Sachs che dà un giudizio positivo sul gruppo Intesa San Paolo.

0: invece oggi perde in borsa poca cosa, un po' di petrolio, meno 0,62% Saipem, meno 0,40% Eni, Terna meno 0,50%, poi Diasolin meno 0,30%. Questo già introduce il prossimo tema. C'è stato un calo del prezzo del petrolio, quando parliamo di calo, con un Brent a 104 è un calo sempre relativo, ma meno 2,5%. Il WTI si ferma a quota $100 al barile e quindi resta un aumento dal 27 febbraio del 45% per il Brent e del 49% per il WTI, che però è continuato un po' a scendere, è arrivato a perdere anche il 3,6%. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede una domanda di petrolio in calo nel mondo per via della guerra in Iran. E il calo delle scorte, dice la IEA, sta procedendo a ritmi record, con inevitabili effetti sulla domanda e ritorno al surplus nelle forniture slittato al 2027. Ci sarà un deficit quest'anno di 1.600.000 barili al giorno. Ora, io non ho capito però nel ragionamento della IEA se la domanda di petrolio sarà in calo perché sarà più bassa l'offerta e quindi vai a stringere, o i prezzi diciamo sono talmente alti che prevedi un calo della domanda perché uno cercherà di usare meno possibile benzina e gasolio, o perché prevedi un rallentamento economico e quindi laddove l'attività economica è più bassa rallenta anche il consumo di energia. A proposito di benzina, oggi self service la benzina è a 2,86 al litro, siamo un più 25%, il gasolio, dove è stato rifinanziato il taglio di accise, 17 centesimi, vale 2,193 euro. Il gas è 80 euro, anche un pochino in calo, meno 2%. Siamo a più 148% del prezzo del gas ad Amsterdam rispetto al 27 febbraio. L'elettricità è a 194, il PUN domani verrà venduta a 194, un anno fa era a 115. L'Italia nel frattempo ha inviato all'Unione Europea la lettera per attivare la flessibilità su energia e difesa, la clausola nazionale di flessibilità per gli investimenti in energia e in difesa, e vedremo quale sarà la risposta dell'Unione Europea, che ha confermato di aver ricevuto la lettera. Allora, qualche dato di carattere su OpenAI, vedo ancora molte, ne ha parlato oggi anche il nostro Enrico Pagliarini. Mentre Draghi in un'intervista a Financial Times dice che l'intelligenza artificiale è la leva promettente per la crescita dell'Unione Europea, serve capacità di calcolo e mantenere i dati che sono il vero oro in Europa e guadagnare sui dati europei, non consegnarli. Però faccio notare che Anthropica ha bloccato l'uso dell'intelligenza artificiale per ricerche su armi biologiche e ha dichiarato di aver bloccato diverse tentative da parte di scienziati di utilizzare la propria tecnologia per ricerche che potrebbero contribuire allo sviluppo di armi biologiche, utenti che provenivano da vari paesi tra cui Russia, Cina e Iran. E poi OpenAI, quindi non Anthropic, sta valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati a fronte delle crescenti preoccupazioni sui rischi legati a un'intelligenza artificiale fuori controllo, lo riporta Bloomberg. Questo dopo che durante i test di valutazione ad agosto un agente AI è sfuggito all'ambiente di contenimento e ha tentato di violare la piattaforma Hugging Face. E poi 1.000 dipendenti hanno firmato una petizione delle principali società di intelligenza artificiale per chiedere l'adozione di meccanismi volti a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Casa Bianca si è fatta di nebbia in questo caso, non è mai arrivata una risposta. Ricordo che l'altro ieri uno dei numeri uno dei ricercatori di Anthropic si è dimesso dicendo che la corsa incontrollata alla creazione di una superintelligenza capace di automigliorarsi potrebbe distruggere l'umanità entro la fine del decennio. Lui si chiama Jacob Coxon e vale sia per Anthropic che per la concorrente OpenAI. Stanno giocando d'azzardo con il futuro dell'umanità. Poi è un dettaglio, no? Chi se ne frega, l'importante è che facciano soldi. Vedete, il problema è che stiamo delegando è avvenuto così anche in altre forme di capitalismo, però poi a un certo momento lo Stato, come ho sempre ricordato, con la Compagnia delle Indie, lo spezzettamento della Standard Oil Corporation, a un certo momento lo Stato interviene e dice: aspetta un attimo, non posso lasciare ai privati una cosa così solo per anche un lecito loro desiderio di arricchimento, il futuro dell'umanità, il futuro della rivoluzione industriale, deve intervenire con regole e anche appunto con paletti. Qui il problema è che Trump i privati se li porta al banchetto, si fa finanziare tutto. Che regole, che arbitro vuoi che sia lo Stato se l'arbitro va a cena con alcuni di questi giocatori? O anzi, si fa anche pagare la cena, possiamo dirla così. Chiudiamo con alcuni dati in Italia sull'occupazione. Nel secondo trimestre l'occupazione sale al 63,1%, che è il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Sono 24.363.000 unità. Chi cerca il lavoro sono 1.440.000 persone. Vale quello che abbiamo detto nei mesi scorsi. I dipendenti salgono a tempo indeterminato più 120.000, sia a termine più 18.000. Aumenta però anche il numero di disoccupati, cioè chi cerca un lavoro non lo sta trovando, più 31.000. Questo anche perché cala il tasso di inattività, cioè di chi non si mette neanche a cercarlo il lavoro. Segnalo però, attenzione, che di nuovo l'occupazione è trainata dagli over 50, cioè tra i 50 e i 64 anni il tasso cresce di 2 punti percentuali, cresce di 1,2 punti tra i 25 e i 34 anni, cala tra i 35 e i 49 anni è fermo tra i 35 e i 49 anni, cala l'occupazione tra i 15 e i 24 anni. Allora, qual è la spiegazione? Poi ci sono altri dati buoni: in un anno, in 10 anni, 1 milione di donne in più al lavoro. Come segnala ADAPT, ma ne parleremo con Seghezzi la prossima settimana, viene creato lavoro ma non produttività. Cioè, ci sono due elementi critici, fermo restando che è sempre bene quando c'è un occupato in più, perché il lavoro va sempre bene, piuttosto che avere qualcuno di inattivo a casa o disoccupato. Ci sono solo due elementi più che di criticità, di fragilità, direi, in questi dati. Il primo, appunto, è un'occupazione trainata per la maggior parte dei casi dagli over 50. Cosa vuol dire? Non è che improvvisamente si sono messi a assumere le aziende solo chi ha 56-57. Vuol dire che molti rinunciano o allo scivolo o a andare in pensione o a forme perché restano al lavoro. Quando tu resti al lavoro, quando tu vai in pensione, per meglio dire, per l'Istat tu non sei più occupato, non sei disoccupato ma non sei neanche occupato. Se io resto al lavoro è chiaro che aumenta la quota di quelli che risultano occupati. L'altro elemento fragile è che in questo senso ne parleremo poi con l'ADAPT, è che un'occupazione che si sta realizzando, per esempio, lo diciamo spesso, sul turismo, va benissimo, sempre meglio un occupato sul turismo regolare che un disoccupato o un lavoratore in nero nel turismo. Il problema è che se tu crei lavori in settori un pochino più tradizionali, meno innovativi, dove è difficile innovare, è difficile che lì aumenti la produttività e conseguentemente è difficile che aumentino anche i salari. Vabbè, poi sull'Ilva, anche qui torneremo a parlarne, i giudici hanno confermato lo stop dell'area caldo entro il 28 ottobre, quindi resta solo l'area freddo. Abbiamo spiegato che questo pone un problema su come rifornire le breme. L'area freddo e il diritto della salute prevale sull'attività di impresa, ha detto la Corte d'Appello di Milano. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
5: Focus Economia.

0: chiaramente l'11 settembre del 2001 e alle 8:46 dell'ora di New York, erano le 16 chiaramente, erano le 14:46 in Italia. Come ho detto prima, chi aveva l'età, diciamo, della ragione, ma non solo, perché anche Brunetti, pur essendo, diciamo, ancora con tutte le diottrie, insomma, si ricorda benissimo la vicenda, aveva solo 12 anni, la cosa impressionante è che tutti ci ricordiamo dove eravamo. Un ascoltatore mi ha scritto, e chi se ne frega, ha ragione, chi se ne frega che ce lo ricordiamo, però questo era per dare, diciamo, l'immagine plastica del fatto che è una cosa che non passa dalla memoria. La cosa importante che cercheremo di analizzare è che cosa sia successo nel frattempo e se questo, come scrive il Wall Street Journal, non abbia avuto la reazione americana, non sia stata non peggio o meglio, ma non sia stata ancora più forte nel determinare poi gli sviluppi futuri dell'attentato stesso. 25 anni fa, e lo ricordiamo bene, a Radio 24, non eravamo nati da neanche due anni, alle 8:46 ore di New York ci arriva praticamente una telefonata, che adesso vi facciamo ascoltare in originario, perché c'era un collega, che al tempo era il corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che si era recato lì per un motivo non di inchiesta giornalistica, adesso lo racconteremo. Anzi, lo posso già dire subito, il collega era Alessandro Platerotti e, se non ricordo male, doveva andare a ritirare la moto ed era, fatalità, sotto le due torri. Questo è il primo collegamento del primo giornalista che ha dato la notizia in Italia.
1: Alle 9:15, ora di New York, una violentissima esplosione ha squarciato almeno 6 piani del World Trade Center, i due grattacieli gemelli nel downtown New York, dove già alcuni anni fa il terrorismo islamico fece esplodere una bomba. L'esplosione è stata violentissima, si vedono già 6 o 7 piani interamente squarciati e nuvole di fumo che stanno uscendo dal grattacielo. Mezzi di soccorso e polizia stanno circondando in questo momento tutta quanta la zona intorno al World Trade Center, il distretto finanziario.
0: Sì, fa un po' impressione ripercorrere quei momenti, tra l'altro, come sentite anche dalle prime parole di Platerotti, che ci ha chiamato subito, si ipotizzava l'attentato ma non si era sicuri, invece l'attentato, la conferma dell'attentato arriva poco dopo.
1: Io mi trovo qui vicino a una macchina della polizia quando è arrivata la notizia dalla radio. C'è stata una fortissima esplosione al Pentagono, vicino alla piattaforma di arrivo degli elicotteri. C'è un palazzo lì, un edificio che è stato, dopo una fortissima esplosione, è stato immediatamente evacuato. Ma la cosa peggiore è che è stata evacuata anche la Casa Bianca. La Casa Bianca, secondo i servizi di sicurezza, potrebbe essere l'altro obiettivo. Il Presidente Bush in questo momento non si trova a Washington, ma in Florida, per cui non è nella Casa Bianca, ma la Casa Bianca è in questo momento evacuata dalle forze di polizia.
0: E a quel punto si capisce che se l'attacco è anche il Pentagono non poteva essere un aereo, immaginavamo forse un errore, una tragedia del pilota, e poi è arrivato il secondo, che è stato come immagine forse anche più devastante del primo, perché hai avuto la conferma che non era stato un disastro aereo, e poi l'evacuazione.
1: Qua è il terrore puro, la città sta vivendo ore di terrore, la città è paralizzata. Io in questo momento mi trovo a poche centinaia di metri dalle torri, dove ero anche al momento della prima esplosione, per ragioni di lavoro nel quartiere finanziario. La polizia ha isolato quasi 5 chilometri intorno al luogo delle esplosioni. Al di sotto si trovano già tutti i mezzi di soccorso e la gente, ci ricordo, nel World Trade Center lavorano migliaia di persone. Stiamo parlando veramente del cuore pulsante della finanza americana, dell'industria americana. Ecco, i detriti sono caduti nella zona, non si sa esattamente né un bilancio delle vittime, né quello esattamente che cosa può essere successo là sotto.
0: E poi alla fine il bilancio fu di 2.977 vittime, esclusi 19 terroristi, 2.753 morirono a New York, 184 al Pentagono, 40 erano i passeggeri e membri dell'equipaggio di United Airlines, quello che, insomma, si ribellò, e i feriti furono 6.000. Alessandro Platerotti, buonasera.
2: Buonasera a te Sebastiano, hai fatto un buon racconto, esattamente così è andata quella mattina, te lo ricorderai bene. Io mi ricordo anche la prima telefonata a Radio 24, che eravate un po' anche voi sbigottiti dicendo ma guarda che la CNN non ha detto ancora nulla, e per fortuna siamo arrivati primi poi, perché mi avete creduto.
0: Sì.
2: Quindi è stato molto importante il rapporto di fiducia, soprattutto quando c'è fra le persone.
0: No, no, ma lo ricordo benissimo, e ricordo anche le giornate che l'allora direttore Lia Zamboni ci obbligò a fare, ma giustamente.
2: No, ma è detto bene anche le cose.
0: Due settimane di diretta ininterrotta, una cosa, ho perso il conto, prego.
2: E ho avuto modo anche, che quello manca un po', di andare sotto le due torri, e appena erano arrivati a Ground Zero, perché riuscii a entrare al di sotto, dove ancora non era entrato nessuno, dove c'era la metropolitana, i negozi, le gallerie, grazie a una società di costruzioni italiane, che guarda caso era quella che aveva costruito l'invaso delle due torri. Gli americani richiamarono immediatamente, cercarono qual era l'industria, l'impresa italiana, che nel frattempo era stata acquisita da un'altra ancora. Per cui vennero gli ingegneri, ne conoscevo uno, e mi disse: vuoi, vieni con noi sotto a vedere i sotterranei. E lì ti garantisco che è stato un film di fantascienza. Quei film che voi che vediamo post atomici, no? Con queste gallerie di negozi, con le vetrine rotte, l'acqua che inonda i corridoi, la metropolitana vuota, i bancomat, anche quelli assaltati. Perché c'è stato anche questo aspetto qua, no? in quei momenti assurdi che sono stati. Quindi, e fra l'altro ricordo ancora i garage, perché nei sotterranei, secondo e terzo livello, sotto le due torri, caddero le travi che venivano giù mentre le torri si stavano distruggendo e disgregando. Le travi attraversavano l'asfalto e finivano sotto. Se prendevano le automobili sul cofano, se le tiravano dietro. Per cui c'era questa scena impressionante delle automobili piantate per il cofano sul terreno, verticali. Tutte puntate così in garage. Queste sono scene che ricordo bene. Perché è stato. E poi le persone con i rastrelli. Insomma, vabbè, questi sono stati momenti che, grazie a voi, anche ho potuto ricordare in questi giorni, perché è stato molto. Hanno segnato la vita di chi è stato lì, ma anche professionalmente.
0: Sì, ma e hanno segnato anche un punto di svolta. Allora, qui vengo l'analisi di oggi su Wall Street Journal, che ho trovato molto, molto illuminante. Nel senso che il Wall Street Journal dice, per carità, era un periodo molto tranquillo, l'America era uscita vincitrice dallo scontro con l'Unione Sovietica, Friedman aveva scritto...

0: derivate, armi chimiche, ha distolto la, oltre ad aver creato vittime, perché voglio dire sono 7.000 militari morti, ma la Brown University stima diciamo 940.000 morti dirette, ma insomma al di là di questo che è gravissimo, però dice il Wall Street Journal l'America si è distratta dal gestire l'ascesa cinese in parte anche russa. L'11 dicembre del 2001, quando tutti noi eravamo ancora concentrati sulla lotta al terrore, la guerra al terrore, l'attacco all'Afghanistan, entra la Cina nella WTO, entra come vuole lei, e cioè senza aprire il mercato, obbligando a trasferire tecnologia se volevi lavorare lì, prometteva 1 miliardo di nuovi clienti, così come la Russia aveva immense riserve di gas e petrolio. Tutti si sono distratti, la dico in maniera molto sintetica, ed è quasi passato sotto silenzio l'ingresso della Cina nella WTO dopo 15 anni quasi che cercava, con la conseguenza, e chiudo, che le esportazioni della Cina allora erano di 266 miliardi, 2 anni fa erano 3.600 miliardi, la quota di merci cinesi esportate era del 4%, adesso è del 15%, e l'America torna a guardare, a aprire gli occhi con forse la prima presidenza Trump, e capisce che la Cina è la vera sfida, solo che è già cresciuta moltissimo. Ora, al di là del fatto che a me ricorda anche in questo momento dove si è impantanato Trump in Iran, sei d'accordo con questa analisi? Perché noi giustamente parliamo del terrorismo, dei morti, ci mancherebbe, però le borse sono tutte cresciute molto di più, quelle asiatiche, indiane, così, ma sono tutte su livelli molto più alti. Allora è stato quello forse l'effetto di lungo termine?
1: Non c'è dubbio che l'ingresso della Cina nella WTO in quell'anno abbia cambiato le carte in tavola sul commercio globale. Tu hai citato l'aspetto delle esportazioni, ma ricordiamoci che da quell'anno in poi il PIL cinese cresceva del 10% l'anno, sì, al di là delle esportazioni, ed era una cosa impressionante. Ma di chi è la responsabilità? Beh, qui la responsabilità è bipartisan, lo devo dire chiaramente. Perché? Perché il principale fautore dell'ingresso della Cina nella WTO era Clinton, prima del 2001. Clinton è stato quello che ha forzato il Congresso, lo ricordo molto bene, con un accordo del 1999, il famoso PNTR, convinse il Congresso americano a concedere alla Cina la Permanent Normal Trade Relation. Era il passaggio fondamentale per l'accesso alla WTO. La tesi della Casa Bianca, diciamo così, di gran parte dei liberali e dei repubblicani di quell'epoca, era che l'integrazione commerciale e l'apertura del libero mercato avrebbero inevitabilmente spinto la Cina verso riforme democratiche e verso il rispetto dei diritti umani, facendo diventare un partner integrato gli Stati Uniti. Però era una scommessa al buio, come abbiamo visto, perché poi di fatto, quindi abbiamo detto Clinton, arriviamo al 2001, immediatamente l'agenda americana cambia, si affretta, in quel caso, come dicevi tu, si concentra di più sull'aspetto militare del Medio Oriente, la Cina diventava ormai un passo quasi scontato a farla entrare nella WTO, e le condizioni sono state quelle che abbiamo detto, cioè la promessa che avrebbero fatto, l'attesa che avrebbero fatto, non ci fu veramente nessun impegno concreto. Anzi, ti devo dire che il vero vantaggio fu della Cina, ma non soltanto in termini economici e di export, ma di presa del potere della classe dirigente che veniva dal dopo Mao. Il vero motore furono Jiang Zemin, che era presidente allora, e Zhu Rongji, che era il premier. Zhu Rongji usava le rigide regole della WTO come uno shock esterno, era uno shock controllato, lo diceva lui, per smantellare tutte le inefficienze statali cinesi della burocrazia. In altre parole, per cambiare classe dirigente e metterne una nuova. Quindi, al di là dell'aspetto economico, è anche quello politico che è scappato di mano. Non è stato capito che quella è stato il momento tra economia e politica che la Cina cambiava passo.
0: Sì, e che le promesse di aprire le aziende non sono avvenute come...
1: Ma fecero piccole cose, effettivamente alcune misure ci furono, sì. Loro lo chiamarono il super booster, sì. Era il governo di strutturare le imprese statali, quelle che erano più inefficienti, aprendo un po' ai mercati finanziari internazionali. Poi il resto erano gli impegni della WTO 2001 che non sono mai stati poi
0: Ma poi appunto non aprì mai veramente i mercati, mantenne un controllo fortissimo dell'economia di Stato, come vediamo anche adesso, alle sovvenzioni alle industrie statali, non solo, aggirò impegni assunti nell'ambito del WTO. Guardate, non è se uno vuole leggere la storia, visto che poi la cronaca di quella giornata l'hanno fatta altri programmi e in parte fatta anche noi, importante è capire il portato complessivo.

portato complessivo fu l'apertura di due guerre degli Stati Uniti, Afghanistan e Iraq, questo sul fronte della cronaca e delle vittime, ma fu anche la distrazione che è andata avanti per anni americana, ossessionata dal terrorismo islamico, ossessionata alla luce dell'attentato, e che quando poi l'America ha riaperto gli occhi, la Cina ormai era diventata un'altra cosa difficile da fermare. Poi il parallelismo con quanto sta facendo Trump è nelle orecchie di chi lo vuole ascoltare, mettiamola così, perché anche a me sembra che in questo momento l'obiettivo degli Stati Uniti dovrebbe essere arrivare a un accordo con la Cina e anche di contenimento, un accordo con la Russia. In realtà tutto l'impegno è in questo momento sull'Iran, ma ne riparleremo chiaramente di questo. Grazie a Alessandro Praterotti, grazie ancora per la testimonianza di allora, grazie a Daniele Brunetti, a Chiara Pisani e a Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in studio, grazie a Anna Riva per l'assistenza in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 11, dalle 17 in poi.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Bentornati, apriamo la nuova stagione con le preoccupazioni che ci eravamo lasciati un po' alle spalle prima dell'estate, ma che poi di tanto in tanto riemergono. In effetti, negli ultimi giorni, ricercatori esperti di intelligenza artificiale di Anthropic, OpenAI e poi anche di altre società hanno riacceso il dibattito sui pericoli, sui rischi di sistemi di intelligenza artificiale che potranno in maniera molto rapida e veloce nei prossimi anni diventare così intelligenti da sfuggire al controllo umano. Questo è un dibattito che va avanti forse anche prima dell'intelligenza artificiale generativa, ma sicuramente ha preso una particolare accelerazione proprio quando sono nati i sistemi di intelligenza artificiale generativa. 2022, fine 2022, quindi poco tempo fa. Dunque, di che cosa abbiamo parlato in questa puntata? Beh, abbiamo parlato di robot umanoidi, visto che quest'estate, o meglio, nel mese di agosto ci sono state alcune notizie che hanno riportato nelle prime pagine, nelle home page, fotografie, video di robot umanoidi. Ricorderete probabilmente le immagini che sono arrivate dai giochi per robot umanoidi di Pechino, una sorta di olimpiadi per i robot umanoidi, e immagini, alcune anche ridicole, ma alcune veramente sorprendenti, di macchine che sono riuscite in alcuni casi anche a battere i record umani. In un caso di cui si è parlato molto, il record dei 100 metri di un robot di Unitree, che tra l'altro pochi giorni prima, un paio di settimane prima, si era quotata alla borsa di Shanghai facendo un botto di cui insomma si è parlato molto. A onor del vero, le azioni di Unitree sono scese negli ultimi giorni sotto al livello di quotazione, però insomma la quotazione c'è stata, quindi i soldi l'azienda li ha raccolti. Dello stato dell'arte di questa tecnologia abbiamo parlato con Edmondo Orlotti, esperto di intelligenza artificiale e di physical AI, quindi la parte fisica dell'intelligenza artificiale contenuta in macchine come appunto i robot. Edmondo Orlotti, fondatore di Tiberion AI ad Abu Dhabi.
2: Ma allora, la tecnologia ha sicuramente fatto moltissimi passi avanti, sia dal punto di vista meccanico, in termini di appunto quanto i robot sono diventati sofisticati e umanoidi, cioè molto più simili all'essere umano dal punto di vista fisico, ma si sono anche evoluti dal punto di vista delle capacità tecniche, e l'elemento di novità è proprio rappresentato dal fatto che viene utilizzata l'intelligenza artificiale in una particolare forma anche diciamo per dare forma al cervello del robot.
1: Che cosa significa dare forma al cervello del robot?
2: Beh, significa che abbiamo dei robot che sono umanoidi non solo nella forma, ma anche nel modo di comportarsi. Il primo esempio è proprio che i robot imparano. Quindi nei robot umanoidi moderni esiste una parte importante che si chiama appunto la parte di training, in cui il robot viene addestrato a compiere determinate funzioni. Questo è l'aspetto che per certi versi è il più innovativo, perché dà una maniera completamente diversa di istruire il robot rispetto a quello che veniva fatto prima. Prima i robot venivano programmati per eseguire determinate funzioni, la loro interazione con l'ambiente esterno era ovviamente presente grazie ai sensori, però i robot erano preprogrammati. Oggi i robot utilizzano modelli simili ai modelli di linguaggio a cui ci siamo abituati con i vari ChatGPT e altro, in una forma adattata per i robot. Utilizzano modelli di linguaggio che li rendono molto più simili al comportamento umano, e tal punto che i robot vengono definiti l'estensione fisica dell'intelligenza artificiale.
1: Siete all'ascolto dell'Anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda domenica a partire dalle 14, oppure già da questa sera nella versione podcast, il nostro super podcast. Quindi quelle che vi facciamo ascoltare in questa serata sono delle brevissime anteprime. Abbiamo parlato con Gianfranco Giardina di alcuni trend tecnologici visti all'IFA di Berlino, ma prima di arrivare all'IFA di Berlino abbiamo parlato di una notizia più recente, una novità più recente, ovvero l'annuncio e la presentazione di Apple del suo primo, e Apple in questo arriva per ultima, smartphone pieghevole.
3: Sì, si chiama iPhone Duo, sì. Innanzitutto, un nome che nessuno si aspettava, quindi almeno su quello c'è stata un po' di sorpresa. Il resto non era da grandi sorprese, perché credo che sia uno dei prodotti Apple più anticipati degli ultimi anni, quantomeno. Tant'è vero che a Berlino, che ricordiamo, la Fiera di Berlino è stata nei giorni subito precedenti all'annuncio di Apple, c'erano mock-up, custodie già di questo Duo. Era possibile averne già e vederne già la forma.
1: Cioè, dalla custodia nella... capivi tutto.
3: Ma sì, assolutamente. Sì, sì. No? E diciamo che non è una novità che Apple arrivi su nuovi form factor, su nuovi diciamo modalità, tipologie di prodotto non per prima, ma gli stessi smartphone, cioè molte volte viene identificata l'inizio dell'era degli smartphone col lancio di iPhone, ma iPhone non è certo stato il primo smartphone, c'erano prima i BlackBerry, c'erano i Windows Phone che erano sicuramente già connessi con un'interfaccia grafica, col display touch, eccetera.
1: I famosi palmari anche.
3: Palmari, c'era veramente di tutto prima di iPhone. Sì, sì. Il problema è che a un certo punto arriva Apple, mette insieme tutte le innovazioni che ci sono e forse prima di altre, o magari meglio di altre, riesce a renderle veramente usabili non soltanto dagli smanettoni, dai nerd, ma potenzialmente da tutti. Anche il formato, che è questo formato denominato comunemente a passaporto, che è un pochino più quadrotto, tanto per intenderci dei pieghevoli di, diciamo, prima generazione, ma ricordiamoci che i pieghevoli ormai ci sono da diversi anni, sì. Samsung, il Fold, credo che abbia 7-8 anni, quindi sono prodotti che ci sono già da molto, ma Samsung anche lei aveva virato quest'anno su questo formato un pochino più quadrotto, almeno con un modello, e vabbè, diciamo che non sappiamo se in questo caso è Apple che ha copiato Samsung o Samsung che, avendo già larghe anticipazioni sul fatto che Apple sarebbe andato su un formato di questo tipo, ha voluto aggiungere anche lei questo formato. Di certo la grande novità, dicevamo, non è il pieghevole, o meglio, poi vediamo anche alcuni aspetti di tecnologia dove magari lo è, ma è il fatto che l'integrazione col software è stata veramente pensata, almeno per quello che abbiamo visto, molto bene. Era un po' il tallone d'Achille dei pieghevoli, cioè se io ho un pieghevole che poi magari è anche alla forma da chiuso di smartphone normale, quando si apre diventa qualcosa che è simile a un quadrato, alla fine se le app non sono ottimizzate per questo tipo di layout, io ho un doppio schermo che però ha un rapporto di forma che non va bene per vedere i video in 16 noni, non va bene per vedere i video verticali in 9 sedicesimi, non va bene per la stragrande maggioranza delle app che restano largamente bianche e non si ingrandiscono particolarmente. Insomma, alla fine ho qualcosa che è pieghevole, forse fa effetto wow, ma in termini di usabilità non cambia molto. Poi via via negli anni i produttori hanno fatto degli interventi su Android, in questo caso, per renderlo un pochino più commestibile, ma si sa, l'ecosistema delle app è un ecosistema che è largamente fuori dal controllo del singolo produttore Android, un po' meno per Apple, che ha una community di sviluppatori molto più fedele e poi governa end-to-end l'intera esperienza del proprio sistema operativo, e questo ha fatto, quindi le ottimizzazioni che ci sono nell'utilizzo dello schermo, con in più diciamo il formato che forse si presta un po' meglio, rende probabilmente questo telefono il più usabile dei pieghevoli, l'ultimo arrivato ma il più usabile.
1: Bene, proseguiamo l'anteprima di 2024 che ascolterete poi domenica a partire dalle 14 o tra poco nella nostra versione super podcast, parlando dell'arrivo anche in Italia e in altri 30 paesi prevalentemente europei della pubblicità su ChatGPT. Simone Reghini, esperto di search marketing.
4: Allora, ChatGPT ha aperto una linea nuova di monetizzazione, che come sappiamo è il loro problema principale in questo momento. Di fatto tutti gli account free vedranno gli annunci pubblicitari, che saranno completamente separati da quello che è la risposta di OpenAI. E in sostanza invece questa pubblicità non apparirà agli utenti che pagano o che hanno degli abbonamenti oltre una certa soglia.
1: Perfetto, quindi diciamo come Netflix, cioè se tu paghi giustamente non ti ergo alla pubblicità.
4: Sì.
1: Però che pubblicità è? Cioè vedo dei banner distinti, vedo che, cioè come viene erogata la pubblicità? Anche ne so, c'è un messaggio che mi dice, oh guarda che ti potrebbe interessare questa cosa, cioè com'è la pubblicità?
4: Allora, funziona così. Da una parte l'investitore pubblicitario, cioè l'azienda che compra la pubblicità, oltre alla destinazione, quindi l'URL o l'indirizzo del sito internet sul quale si atterra dopo che l'utente finale avrà cliccato la pubblicità, oltre a questo bisogna dare un context hint, ok? Che è una riga di testo in cui chi vuole fare la pubblicità descrive a parole, come siamo abituati a fare con i prompt normalmente, a chi potrebbe interessare quel prodotto, in che situazione gli potrebbe interessare quel prodotto, e in sostanza descrive quello che è il vero e proprio contesto del momento di acquisto in cui si dovrebbe verificare l'interesse da parte dell'utente, che invece magari in quel momento stava parlando di tutt'altro. Quindi se ti faccio un esempio, quando una persona si trova ad avere una perdita d'acqua in bagno, e allora prima fa la foto al tubo e gli manda la foto, e allora a quel punto ChatGPT ti dice sì, effettivamente c'è un buco nel tubo, dovresti cambiare questa valvola che si collega con quest'altra. A quel punto, se l'utente dice senti, io non riesco a fare questa cosa, cosa mi consigli? A quel punto ChatGPT ti potrebbe dire oh, ti consiglio di cercare un idraulico nella tua zona, ok? Quindi ChatGPT ti risponderà comunque con la sua risposta organica, generica. Lì sotto ci sarà anche il bannerino pubblicitario dell'idraulico che ha comprato lo spazio pubblicitario all'interno di OpenAI e che si rende disponibile a fare un certo tipo di servizio.
1: Abbiamo terminato, era l'anteprima di 2024, io sono Enrico Pagliarini, vi auguro una buona serata o una buona notte tra poco GR24.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Sono le 23.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Emma Bonino, camera ardente da domenica in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime dell'11 settembre, così Trump nel 25esimo anniversario dall'attacco di Al-Qaeda. Il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli per il trapianto di un cuore bruciato. Super Enalotto, vincita da 223 milioni di euro in provincia di Lecco, la seconda vincita di sempre. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepisi. Cordoglio unanime di tutta la politica e le istituzioni per la morte di Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha detto di lei il capo dello Stato Mattarella. La camera ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, previste sempre in Campidoglio le esequie di Stato in forma laica martedì alle 12.30. E commozione negli Stati Uniti per il 25esimo anniversario dell'11 settembre.
8: L'America è tornata a fermarsi un quarto di secolo dopo la serie di attentati dell'11 settembre che hanno segnato una generazione. 25 years and still we have no justice. A Ground Zero i familiari delle vittime hanno aperto un fronte politico chiedendo la verità sul ruolo svolto dall'Arabia Saudita negli attacchi. La moglie di Tom Strada, Terry, presidente di una delle associazioni nate dopo gli attentati, ha chiesto come sia possibile che 25 anni dopo non sia stata fatta giustizia per il ruolo giocato da Riyad nel suo assassinio. La donna ha incolpato le amministrazioni precedenti, presenti con tutti i presidenti succedutisi dal cambio di millennio in poi. Strada ha chiesto all'amministrazione Trump di sollevare il velo sulla verità che i sauditi ancora nascondono. 15 dei 19 attentatori di Al-Qaeda provenivano dal paese medio orientale e un'altra familiare ha chiesto a Trump di rendere pubblici i documenti originali delle indagini. Parlando al Pentagono, un altro dei luoghi dell'attacco, Trump non è uscito dal seminato del ricordo e della commemorazione. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi. Per questo combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Da parte sua il segretario alla difesa Hegseth ha evocato l'attualità. Abbiamo messo in ginocchio il più prolifico stato sostenitore del terrorismo nel mondo, ha detto, riferendosi all'Iran. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
6: In Italia con la cronaca, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli per il trapianto di un cuore bruciato, lo rivela la perizia disposta dal GIP.
9: Se entro 72 ore fosse stato collegato al cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo rivela la perizia disposta dal GIP nell'inchiesta sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di un cuore bruciato dopo l'espianto e il trasporto trapianto eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso. La procura ora valuti l'omicidio volontario al posto del colposo come ipotesi di reato, ribadisce Francesco Petruzzi, legale della famiglia. Così Patrizia, la madre del piccolo, a ore 14 su Rai 2.
10: Sono cose che sosteniamo da mesi, è un mix di rabbia e dolore. E adesso il dolore è ancora più grande di prima.
9: La perizia mette in fila la catena di errori compiuti dall'equipe guidata dal cardiochirurgo Guido Oppido, accusato anche di aver falsificato il referto operatorio del trapianto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Un 6 da capogiro e il Superenalotto in provincia di Lecco, una schedina giocata in un locale a Oggiono che ha però la sede locale alla Valletta Brianza, ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro, la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. E in chiusura il calcio con le sfide di Serie A in diretta a Giovanni Capuano.
11: Il finale da Venezia vede la Fiorentina trovare la vittoria dopo 3 sconfitte consecutive nel giorno del debutto di Paolo Vanoli, il ritorno in panchina. È finita 4-1 per i viola ed è stata la grande notte di Mastantuono, talento argentino autore di una tripletta. È stato lui nel primo tempo a ribaltare il vantaggio di Acor Adams al 22esimo con la rete del pareggio al 29esimo, un sinistro dal limite sul primo palo e il bis pochi secondi più tardi. Dopo l'intervallo, grandi occasioni per il Venezia che ha pressato per cercare il pareggio, in contropiede però appena entrato al posto di Beto il gol di Pellegrino per il 3-1. Poi nel finale ancora Mastantuono, questa volta fortunato, un rimpallo dopo una respinta del portiere Stankovic e prima del fischio il 4-2 di Aino. Dunque Fiorentina che muove la classifica, sale a quota 3 punti e allontana almeno per una notte la crisi. A te la linea.
6: E grazie a Giovanni Capuano è tutto, ci risentiamo a mezzanotte.

0: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Appunti, spunti, idee per riprendere il passo. Questa settimana lo spazio del dopo GR è stato proprio dedicato al ricomincio da, e settembre si deve ricominciare, e noi ricominciamo con un consiglio del professor Stefano Erzegovesi, specialista in scienza dell'alimentazione e psichiatra. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi. Ricomincio da è un momento fondamentale, sono finite le vacanze, comincia il periodo più attivo, lavorativo, scolastico, è un buonissimo momento per poter ricominciare da un giusto apporto di fibre. Il nostro palato è un po' ostico a questo tipo di sensazioni, però preparando il cibo bene, se le fibre sono grosse le tagliamo, le frulliamo, creiamo delle creme, delle vellutate o delle zuppe o mille altre cose, si va verso l'autunno, quindi è anche un buon momento per farlo. Facciamo in modo di garantirci ogni giorno, le linee guida dicono almeno 25 grammi di fibre, io dico almeno 30.
1: Cosa significa concretamente nel piatto questi? Perché 30 grammi ci dà un'idea, sarà tanto, sarà poco?
2: Ecco, noi dobbiamo pensarla sia sul quotidiano sia sul settimanale. Sul settimanale facciamo una questione di varietà, perché poi il microbiota ama la biodiversità anche delle fibre. Quindi 30 piante alla settimana. Noi dobbiamo in
1: non spaventiamoci, non 30 piante intere alla settimana, sono 30 piante che noi incontriamo frequentemente nelle nostre cucine, nei mercati, a tavola.
2: Sì, possono essere le verdure, sono piante, il riso e la pasta che è frumento sono piante, l'oliva o l'olio d'oliva sono piante, il timo o il rosmarino sono piante, quindi già ne abbiamo dette 7 e quindi vuol dire si arriva facilissimamente a 30 piante. Questo garantisce una orchestra di fibre molto diverse tra loro. Sulle quantità, per salire di fibra vuol dire che dobbiamo come minimo, però una volta fatto poi non dobbiamo più preoccuparci di altro. Dobbiamo raddoppiare la verdura del pasto e quindi non possiamo pensare che la verdura sia un contorno accanto alla portata principale, deve essere un piatto pieno di verdura, cruda, cotta, come preferiamo, o entrambe, va benissimo. Il cereale va benissimo se ogni tanto è raffinato, ma deve essere nel 50% dei casi integrale, quindi pasta integrale, riso integrale, farro, orzo, quinoa, avena, miglio, quello che preferite. La proteina, per essere ricca di fibre, deve essere legume. Quindi, benissimo le proteine animali, ma facciamo in modo che almeno il 40%, quindi diciamo 4 pasti su 10 di quelli che facciamo, dobbiamo mangiare fagioli, ceci, lenticchie, piselli o qualsiasi altro.
1: Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Quali vantaggi?
2: Vantaggi fisici, quindi riduzione dell'infiammazione, riduzione del colesterolo e dei trigliceridi, in generale uno stato di transito digestivo molto più efficace.
1: Grazie al professor Erzegovesi, che ritornerà ad inaugurare Obiettivo Salute in Tavola, l'appuntamento della domenica. Parleremo di tempo, ingrediente della nostra salute, ingrediente del nostro benessere. Grazie al professor Erzegovesi, lascio la linea Gianluca Nicoletti.

0: Luca. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: E qui è altro, questo è un sistema che percola dall'alto, che ti unge come se fosse un olio e che ti rende in qualche misura capace di stare con gli altri, perché ti convince di una posizione intermedia che va bene per tutti.
2: Ma perché
1: tutti.
2: Si chiama bridging?
1: Perché in teoria deve, come i ponti, unire le parti, unire due parti che non si toccano e non si parlano.
2: Ma non c'è l'emulazione del pontefice a questo punto? Il creatore, il programmatore diciamo dell'algoritmo che crea effetto bridging, cioè crea dei ponti, si autoproclama pontefice.
1: Solo che non è il pontefice che sta nei cieli, che ci va da ponte tra la terra e il cielo, ma è una sorta di grande manipolatore, un demiurgo dei nostri pensieri.
2: Ve l'ho mandato per ricordarvelo, per chi ancora non l'avesse ascoltato, con gravissima omissione e peccato mortale, La Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro dio, è il podcast che ho fatto assieme a Paolo Benanti, che potete ascoltare dal sito di Radio 24. Ci siamo impegnati per fare delle puntate in cui riflettevamo, io e Padre Benanti, su quelli che possono essere possibili sviluppi dell'intelligenza artificiale, soprattutto rispetto alla nostra coscienza. Sono passati 2 mesi quando abbiamo fatto questo podcast e sono successe tante cose. Infatti oggi per parlarne con me è Paolo Benanti. Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno e bentrovati.
2: Allora Paolo, innanzitutto annuncio, ho in mano fresco di stampa il tuo ultimo libro, Il caso Guillou, storia di un'identità cancellata, editore Silvio Berlusconi. Nessuno tiri fuori il crocefisso di esorcismo, è semplicemente uno spin-off della Mondadori. I figli di Berlusconi hanno fatto un'altra casa editrice che si occupa di libri di grande pregio, soprattutto a carattere scientifico, l'hanno chiamati come il nome del padre. E il caso Guillou, Paolo Benanti, che ricordo, se qualcuno ancora non lo sapesse, è un padre francescano, è uno dei più grossi esperti di tecnologia e di intelligenza artificiale, perlomeno è una delle persone più sentite e più consultate quando si parla di questi temi, è docente alla Università Luis Guido Carli. Allora, facciamo un punto. Prima vediamo esattamente cosa è successo in questi ultimi 2 mesi di importante, di interessante, ma anche di significativo rispetto al nostro punto di interesse rispetto all'intelligenza artificiale. Noti che ogni giorno i giornali sono pieni di articoli. È l'argomento del giorno.
1: Beh, una volta eravamo esoterici, adesso siamo di moda. Che dobbiamo fare? Passerà pure questo.
2: Una volta matti, fate l'intelligenza artificiale, una volta proposi, dico, ma voglio fare con l'intelligenza artificiale un mio doppio digitale. No, la follia, demoniaco. Oggi ci giocano tutti.
1: Beh, è il destino degli early adopters, come li chiamano in America, no? Essere fuori tempo e controtempo. Però, secondo me, la cosa più interessante che è successa dall'ultima volta in cui ci siamo ascoltati è che quella dimensione di intelligenza artificiale, non più come tecnologia che risiede nei computer di noi poveri nerd, ma come strumento globale, è la dimensione di potere. Quest'estate la cosa più interessante.
2: L'hai sempre detto, però. Che il potere è la chiave di lettura di tutto.
1: E purtroppo per noi che siamo un gruppo sociale di mammiferi in cui la dominanza si esprime col potere e non con il maschio alfa, è il potere la chiave. Ma quello che è successo.
2: Il maschio alfa è piuttosto in recessione.
1: Beh, speriamo, perché sai,
2: sì,
1: adesso
2: si parla di patriarcato mediterraneo, però sai, sono quei fuochi di paglia, quel dimostrare che uno deve forse essere.
1: Ma diciamo che ci sono a volte dei problemi seri, come i casi di femminicidio che stiamo guardando in giro. Ma lo strumento di potere globale, come può essere una bomba atomica, o lo strumento tecnologico, come può essere l'intelligenza artificiale, sono strumenti che, ahimè, diventano anche strumenti di dominio, non solo strumenti di repressione nei confronti di altri individui. Comunque, quest'estate se ne è parlato, come almeno da noi, in termini alla Terminator. OpenAI, testando un modello, il modello gli è scappato di mano e ha hackerato Hugging Face. Hugging Face di fatto è una sorta di grande collezione di tutte le intelligenze artificiali del mondo, una Wikipedia delle intelligenze
2: artificiali. È andato a liberare i suoi fratelli.
1: Un po' diverso, gli hanno dato un compito, e siccome l'intelligenza artificiale è stupida, cioè è fatta per massimizzare solo quel compito, per ottenere quel compito ha detto, chi è che mi potrebbe dare le risposte a Hugging Face? Allora ha fatto di tutto per entrare dentro Hugging Face. Noi l'abbiamo raccontata come un Terminator, in realtà la cosa interessante è vista dalla prospettiva di Hugging Face. Voi siete la Wikipedia dell'intelligenza artificiale e improvvisamente vi accorgete che 17.000 entità si stanno coordinando per attaccarvi. È chiaro che 17.000 individui possono essere solo delle macchine, perché nessuno riesce a coordinarsi perfettamente in 17.000. E allora iniziano a chiedere ai loro strumenti di intelligenza artificiale più potenti di analizzare l'attacco per fermarlo. Chiedono ad Anthropic e il modello di Anthropic gli risponde: eh sì, è un attacco, ma se io ti dicessi cosa stanno facendo ti insegnerei a farlo. Io sono etico, non lo posso fare. Chiedono al modello di OpenAI, stessa risposta.
2: Erano tutti d'accordo?
1: No, più che altro erano dipendenti dalle decisioni del fornitore di servizio. Hanno dovuto prendere un loro computer superpotente, montarci un modello cinese senza guardrail, senza controlli, quello gli ha analizzato cosa stava succedendo e l'ha difesi. Ecco che improvvisamente, e questa è una cosa che di fatto ci deve far pensare, chi controlla il modello controlla quello che possiamo fare o non possiamo fare. Il caso Guillon, che è di fatto semplicemente una censura digitale di un governo su un giudice di un'altra nazione, però ci dice che cosa potrebbe accadere a noi se domani la nostra pubblica amministrazione, per esempio, dovesse fare qualcosa che è sgradita a una pubblica amministrazione straniera. Possono semplicemente staccarci la spina.
2: Beh, al momento che l'hai ricordato, diciamolo più nel dettaglio, abbiamo parlato, ma la gente non ha molta memoria. Beh, questo signore si è trovato come esempio classico di quello che può succederci se qualcuno vuole staccarci i fili, scomunicarci.
1: Lui è un giudice e ha fatto quel dovere che un giudice deve fare: ricevi una denuncia contro qualcuno, apri un file per vedere se è falso o vero, cioè non puoi decidere d'arbitrio questo lo seguo o non lo seguo. Ora il caso è uno di quei casi che fa discutere tanto, perché era un accuso di crimine di guerra nei confronti di Netanyahu, ma al di là dell'oggetto in sé, lui ha fatto il suo dovere ed è stato inserito lui col suo nome nella lista dei terroristi internazionali come Al-Qaeda. Immediatamente il decreto esecutivo di Trump ha fatto sì che due cose: se lui dovesse andare in America verrebbe arrestato, se avesse dei conti in banca in America sono stati congelati, ma qualsiasi cittadino o compagnia americana non gli può dare servizi. Ha provato a pagare con la carta di credito? Sospesa, perché noi usiamo solo carte di credito americane, Amex, Visa o Mastercard. Ha provato ad accedere all'ufficio, ma non si può perché girava su una piattaforma cloud di queste delle compagnie americane. Ha provato ad accedere alla sua email, il 98% delle nostre email sono americane. Ha provato a prendere un albergo o qualcosa con delle grandi piattaforme come quelle che usiamo per avere appartamenti o altro, niente. Come diceva Gianluca Nicoletti,
2: può andare in banca a prendersi i suoi soldi,
1: ci ha provato, ma siccome la banca gli ha detto: guardi, c'è una sanzione secondaria, se non le sospendiamo il conto ci sospendono da Swift, e noi lavoriamo grazie a Swift, che è il sistema di interscambio americano, il suo conto è sospeso. E come hai detto tu, Gianluca, la volta scorsa, è come di fatto quello che è successo a Spinoza: è stato scomunicato ed escluso dalla comunità di affari e di fede della sua gente.
2: E poi devi morire di fame, perché a questo livello, se non c'è qualcuno che ti provvede, sembra una stupidaggine, ma pensate un attimo: non puoi ritirare denaro, ammesso tua casa c'è qualcosa, te lo spendi, non ti puoi muovere, non puoi accedere a nessuna piattaforma, quindi non puoi fare nulla, non puoi lavorare, non puoi comunicare, non puoi mandare nemmeno WhatsApp a un amico, non puoi fare niente, il tuo telefono non ti funziona più praticamente.
1: Lui è stato scomunicato digitalmente, tra virgolette, ad agosto del 25. Nel frattempo siamo anche diventati amici, ci siamo conosciuti.
2: E come fai con quei segnali di fumo?
1: Lui mi ha detto: io ho un grande vantaggio, che purtroppo è come se mi chiamassi Mario Rossi, e quindi qualcuno dei servizi non sono riusciti a staccarmelo perché ho troppi omonimi, poi ho mia moglie, uso quelli di mia moglie. Il dramma è per gli altri miei colleghi della Corte Internazionale Penale dell'AIA, che sono stati colpiti per vendetta dalla stessa dispositivo. Io ho dei colleghi africani in cui la famiglia in Africa mangia, perché loro possono mandare un money transfer, gliel'hanno sospeso. Allora, fino a quando siamo noi europei, o magari noi italiani, che abbiamo questa modalità sociale,
2: cioè, prendi la carta di un amico, della moglie, di un figlio,
1: ma che in Italia chi è che non ti fa una PayPal al posto tuo, non ti fa una Poste Pay al posto tuo? Noi siamo una...
2: Oddio, non ci vorrei trovare, dico sinceramente.
1: Neanch'io, però
2: al dire il fare c'è sempre di mezzo,
1: c'è
2: il
1: sempre
2: mare,
1: di mezzo il mare, ma una ricaricabile a nome di qualcun altro, se i soldi ce li metti tu, dubito che in Italia...
2: ma se tu non sai più prenderli, devi scrivere dei documenti, quando mi ridaranno i soldi te li darò.
1: Ma la cosa impressionante è che un governo potente come il governo francese non è riuscito a far nulla. Ma figuriamoci.
2: Ecco, perde l'autonomia un governo in questo caso.
1: Esattamente,
2: non è più autonomo.
1: Esattamente.
2: Non può difendere i diritti di un cittadino.
1: Siamo coloni nello spazio digitale. E la cosa interessante è che abbiamo...
2: Tu racconti questo libro?
1: È raccontato nel libricino ed è raccontato nella prospettiva di chi cerca di capire che cosa significa dal punto di vista del diritto. Perché prima, ora se ne parla tanto in termini
2: negativi. Lui è scomunicato a vita.
1: Fino a quando non rientra la procedura. Ci sarebbe una procedura, sai, potrebbero sbagliare nome, potrebbero sbagliare persona. Bene, nel diritto normale tu sai come fare ricorso, sai i tempi del ricorso. Qui non c'è tutto questo, però c'è una procedura che dice, guarda, se hai un problema, se abbiamo sbagliato persona, mandaci una mail che verifichiamo. Ma se la tua mail è stata sospesa, ecco che improvvisamente è sottratto a quella divisione dei poteri di cui parlava Montesquieu.
2: Tra un amico che apre una casella di mail con un tuo nome dicendo che è la tua e tu cominci a usare quella, è complicatissimo.
1: Sai come si dice a Roma? Fai prima a morire.
2: Certo, sì, e lui cosa sta facendo adesso, visto che vi parlate?
1: Ma lui in questo momento continua a fare il giudice, perché
2: come fa?
1: Di persona, ce lo portano coi treni francesi, ce lo portano con tutti i sistemi che ancora riescono a non essere.
2: Non può accedere a degli atti online.
1: Esattamente, non... esattamente. E questa cosa qua ci fa vedere come di fatto ci sia una sovranità nel digitale che è scollegata da qualsiasi territorialità. E questa è la prima volta che accade, eh? Io posso essere sovrano in casa tua grazie a dei sistemi che fino a ieri, guardando a noi che eravamo nerd, ci hanno detto vi occupate di cose immateriali e che non cambiano la vita di nessuno.
2: Ma io sto pensando, visto che oggi l'idea dell'orgoglio nazionale, la sovranità di gestirsi le proprie risorse, il diritto di accedere alle scaturigini profonde della propria identità è un tema cui sta seguendo una profonda deriva, ma non soltanto in Europa, in tutto il mondo. Ecco, questo tema che in realtà non siamo padroni di niente, se qualcuno ci stacca il filo, noi possiamo ballare la tarantella e mangiare il carciofo del nostro campicello, ma alla fine non possiamo fare null'altro.
1: Ma pensiamo ai nostri telefonini. Che voi abbiate un Android o che abbiate un iPhone, i telefonini sono attivati perché avete un account presso il fornitore di servizi. E quindi che cosa accade? Accade una cosa semplice, che se domani il vostro telefonino vuole essere sospeso da Google o da Apple, basta una linea di codice mandata alla velocità di un SMS in tutto il mondo e voi non usate più, non entrate più all'interno di quel pezzo di hardware che però avete pagato 1.000-1.500 euro per avere in tasca.
2: L'abbiamo provato pochi minuti fa. Allora, noi stiamo andando in onda con l'hotspot del mio telefonino. Perché? Perché la lussuosa fornitrice di connessione che dovrebbe darmi la connessione stamattina sono arrivato, era tutto staccato. È un senso di panico quando accorgi, perché non ti va il telefono, perché è legato alla connessione, non puoi collegarti. Per fortuna c'è il telefonino, con lo spot riesce ad andare.
1: Però un conto è un guasto. Un conto è una misura punitiva, selettiva, sotto l'ardire di qualcuno.
2: E questa cosa così impari.
1: C'è un problema nel mio quartiere? No, è lei il problema.
2: È agghiacciante questa cosa qua. Allora, torniamo a quello che stavamo dicendo prima. L'intelligenza artificiale è uno degli argomenti più controversi, più dibattuti, anche perché si fa facile parlarne, se ne parla in tutti i rivoli possibili e immaginabili, in maniera fantasiosa, in maniera iperbolica. Ho scoperto i famosi robot cinesi che sembra ci sostituiranno, in realtà ancora non è che possono muoversi nel nostro ambiente. Ho sentito John di Fana, trasmissione di un collega, in cui dice: ah sì, sono belli, vedete saltare, ma in degli stadi perfettamente lisci, senza ostacoli. Li mettete a camminare in un terreno normalmente fatto come quelli nei San Pietrini di Roma, il robot sbarella, come quello ha cominciato a dar calci in giro a tutti, capito? Quindi ancora, ma ci arriveranno, figurati.
1: Sarà facile disegnargli degli ambienti per loro. La fabbrica del futuro non sarà più a dimensione d'uomo, ma sarà a dimensione di robot. E poi piano piano avremo un mondo fabbricato perché lo possano usare i robot.
2: Ci adatteremo, diremo che bello, le strade tutte lisce, così non inciampiamo.
1: Non l'hanno fatto per il mio motorino, l'hanno fatto per un robot.
2: Invece quello che sembra che prevalere sono i robot da compagnia. Sono sempre più carini, perfetti, nessuno lo dice, tutti ci girano intorno, dicono serviranno per gli anziani, ma in realtà sostituiranno anche l'aspetto, diciamo, concreto e fisico delle relazioni. Le nostre relazioni sono già mediate, noi privilegiamo un sistema di interfaccia indiretto per conoscere altre persone, per coltivare altre persone, per scambiare emozioni. Mancava solo l'aspetto hardware, preconizzato da tutta la fantascienza possibile, sta arrivando. Questo secondo te, che qui la vedo molto più facile, che il robot sta steso, non c'ha ostacoli, scusa la crudezza, ma è questo, sì, ma non è che...
1: Da bravo francescano non immagino.
2: Sì, ma capisci, ma,
1: lascio...
2: ma è molto più semplice, sì. Molto più gestibile, sta in un ambiente unico. Ecco, questo cambierà veramente già il nostro sistema piuttosto limitato e condizionato di relazionarci.
1: Ma sai, è il secondo grande tema dell'estate. Io ho partecipato a 3-4 grandi festivals d'estate negli Stati Uniti, tra cui anche l'Aspen Ideas, e Companion Bot sono il grande tema. Gli adolescenti, dopo che li abbiamo resi così soli, così individuali, così isolati col telefonino, e ora non sono più abituati ad avere una relazione umana in cui, che si voglia o no, c'è un po' d'attrito. E questa assenza di attrito ha bisogno di nuovi strumenti. Ed ecco che il companion bot, qualcuno che ti dice sempre sì, che ti coccola, che ti fa sentire amato, arriva a bussare a queste nuove porte. È interessantissimo perché uno degli incontri che ho fatto è iniziato con un frammento di un podcast ascoltatissimo in America, parliamo di milioni di ascoltatori, che è di una terapista di coppia. E chi è andato dal terapista? È andato quest'uomo con la sua companion bot, perché non era sicura che quell'amore fosse vero amore. E allora c'è la terapista che parla con tutte e due, col bot e con...
2: Vabbè,
1: lui
2: un coglione, scusa il termine, ma
1: detto
2: proprio
1: così, dai, ci fa venire in mente questa cosa. Ma se tu senti la qualità di espressione,
2: sì, vabbè,
1: del companion bot, fa impressione.
2: Sì, ho capito, ma è da psichiatra questo qua, poverino.
1: Assolutamente sì, infatti stava dal terapista. Ma io ho colleghi...
2: Io ricordo Nino Manfredi in un film antico, sei innamorato di una gallina, lo portano dal giudice, dicevo, io mi guarda quando mi...
1: Ma Alberto Sordi e Caterina, se
2: sì,
1: ti
2: capito,
1: ricordi queste cose così. Ma la cosa impressionante è che in questo momento c'è un bisogno, che è il bisogno di solitudine, che crea dei bisogni su oggetti impropri. Cioè, come se ti innamorassi, come dicevi tu, di una gallina, di una scarpa, che una volta chiamavamo chiaramente degli oggetti impropri nella relazione, ora ti innamori di un cubetto di silicio. Ma il problema vero qual è? È che ti trovi più a tuo agio col cubetto di silicio che con un cubetto di carne.
2: Beh, certo. Poi dipende sempre dalla mente di chi te l'ha programmato. E questo è il tema.
1: Beh, io seguo delle coppie in cui qualcuno mi dice che chi ha programmato la mente della moglie doveva essere un genio del male, ma al di là di questa cosa che è una battuta, è evidente che qui c'è una catena, e la catena non possiamo non ignorarla, che chi te lo vende te lo vuole vendere, cioè c'è una mano interessata, e la mano interessata è che tu acquisti sempre più dipendenza dallo strumento che hai davanti.
2: Ci fermiamo solo un istante, poi riprendiamo con Paolo Belanti.
3: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
4: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
3: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
4: Ma dai, 10?
3: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
5: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Bah, vabbè. Tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 12 settembre. Circolazione depressionaria che si porta verso sud. Tempo spiccatamente instabile con rovesce schiarite sul versante adriatico centro-meridionale. Piogge più intense invece sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto delle regioni avremo un tempo parzialmente soleggiato. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Nome:
15: Freeway Skyline.
14: Professione:
15: ERP.
14: Missione:
15: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
14: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.

0: Melog.
1: Tanti dei nostri contemporanei si rivolgono alla macchina quasi come a una divinità più che a uno strumento.
2: Più sono laici e più lo considerano una divinità.
1: Più vengono da un'erosione di un background autenticamente religioso, più hanno bisogno che questo vuoto sia riempito da qualcos'altro.
2: Anch'io sono laico, ho studiato dai preti, ma io mi pongo un atteggiamento laico, non devo difendere nessuno. Io credo che il pregiudizio materialista equivalga al fondamentalismo religioso, uguale a stessa.
1: È una fonte di credenza, perché si dice che di Dio non si può provare né l'esistenza né la non esistenza. Se qualcuno ha deciso di credere all'esistenza, qualcun altro ha deciso di credere alla non esistenza.
2: Ecco, riprendiamo la chiacchierata che avevo interrotto con Paolo Benante, ricordo, francescano, esperto in nuove tecnologie, docente all'Università Luis Guido Carli, appena pubblicato un libro per l'editore Silvio Berlusconi dedicato al caso Guillou, che è questo giudice francese che è stato scomunicato. Ha dato fastidio a chi può, e quindi in questo momento
1: scomunicato digitalmente. Se no parli di francescano, pensano a vecchia
2: scomunicato, non può più comunicare. La scomunica è questo, è l'impossibilità di comunicare. Uno pensa alla scomunica
1: di appartenere alla comunione. In questo caso è stato buttato fuori da tutto ciò che è digitale.
2: È una cosa seria la scomunica quando viene data. Non era, diceva, vabbè, che mi importa, tanto a me non credo in niente. No, non è che non credi in niente. No, non ti calcola più nessuno, puoi fare più niente.
1: Era importante perché l'unico modo per sopravvivere in quei tempi era appartenere a una comunio di una polis. Ora l'unico modo per esistere tra pagamenti digitali, bollette e quant'altro è appartenere a una comunio, che è la comunio digitalis. Buttato fuori da questo, facciamo fatica a vivere la vita di ogni giorno.
2: Il comunicato muore. Muore di fame.
1: Nel momento stesso in cui abbiamo detto che noi vogliamo fare i pagamenti digitali, e i pagamenti digitali non dipendono più dai soldi che abbiamo in tasca, che stampa lo Stato, ma dipendono da tesserine di plastica che appartengono a compagnie straniere, e siamo in mano di chi possiede la tesserina di plastica.
2: Allora, torniamo al punto che ci siamo lasciati sui cosiddetti robot di compagnia. Abbiamo capito che per noi sarà molto facile abituarci a considerare delle macchine alla stessa storia con gli esseri umani. Non so per quale ragione, ma ho parlato molte volte con psicologi, psichiatri, esperti appunto di temi neurologici. Il nostro cervello si adatta, non è un problema. Come oggi siamo capaci a emozionarci, a spaventarci, a sentire la nostalgia di una persona semplicemente attraverso strumenti digitali. Oggi basta un cuoricino, un fiorellino che ti manda sul telefonino, ti fa felice o ti spaventa. L'assenza digitale di una persona ti angoscia, tu lo sai che tu tratti con gli esseri umani che ti portano i loro problemi. Quando tutto questo sarà poi collocato in una macchina, quando questa macchina sarà molto simile a un umano esteriormente, perché l'intelligenza artificiale gli darà l'anima. Noi abbiamo fatto il podcast quando
1: la resa
2: l'intelligenza artificiale diventerà il nostro Dio, ma in realtà diventerà la nostra anima. La vera resa è quella.
1: Diventerà tutto ciò che è importante per noi, e quindi qualcuno lo chiamerà anima, qualcuno lo chiamerà Dio, qualcuno lo chiamerà amore. Ma il tema vero è che, sai, noi funzioniamo come specie proprio perché abbiamo la capacità di andare oltre il visibile. Un fiore non serve a niente, ma dice il tutto di quello che può essere l'amore per me. Questa è anche la debolezza attraverso la quale possono entrare questi strumenti programmati per massimizzare la nostra attenzione e il nostro affetto.
2: È il passo successivo rispetto all'uso delle tecnologie come strumenti di dominio.
1: Ma siamo passati dai campi di concentramento ai device di condizionamento. Ecco, queste sono le nuove cose. C'è questo film interessante del 2013, si chiama The Congress, ispirato al congresso di futurologia, in cui c'è questa attrice a fine carriera che si fa scansionare e fa il doppio di sé perché non accetta che il suo corpo invecchi, non accetta di finire la sua carriera. Ed è interessantissimo, ha vinto un premio perché improvvisamente il film cambia, diventa un film d'animazione, e lei vive questa realtà virtuale sintetica in questo mondo dell'animazione, salvo poi il fatto che gli scompare il figlio, e vuole ritornare alla vera realtà, dove scopre una realtà dove ci sono una sorta di tossicodipendenti che vivono in questo mondo alterato e altro. È il dominio perfetto, è la psicopolitica, è la capacità di non doverti forzare a fare qualcosa perché sarai tu a volerlo fare.
2: Non è che un domani ci accorgeremo che chi scrive di fantascienza è equivalente ai profeti che annunciavano che arriverà qualcosa che cambierà tutto? Perché se ci pensi bene, quello che stai dicendo adesso è in un'infinità di film, a parte la serie Black Mirror che dice tutto, che i vecchi, uno quando sei vecchio ti mettono dentro, ti prendono la tua anima, la tua coscienza,

0: Corso diceva che noi abbiamo un senso di inadeguatezza rispetto alle nostre macchine perché noi siamo fallibili e falliti e le macchine invece hanno una loro perfezione. E ecco che quello che stanno raccontando i maestri della fantascienza è questo, che abbiamo creato forse la macchina definitiva che ci toglie l'ultima imperfezione che ci rimaneva, che era il nostro corpo, quella cosa che si ammala, si invecchia e cambia con noi. Se non lo accettiamo, cosa c'è che non ci rimane oltre che l'invidia di una macchina che funziona senza mai invecchiare? Questi scrittori di fantascienza fanno una sorta di miti, di mito per la nostra società. E se i greci imitavano, desideravano il mito degli dei che era nell'Olimpo ed era prima di loro, noi stiamo desiderando, vogliamo imitare questo mito che è davanti a noi, che è una scienza plausibile, ma non possibile perché non ce ne sarà abbastanza per tutti o perché alcuni limiti non si raggiungono, ma che è abbastanza per essere vissuta come un'ideologia. E non ci scordiamo che il Novecento è l'epoca delle ideologie che hanno fatto milioni di morti.
1: Sì, è anche l'epoca è stata annunciata dall'assioma che Dio era morto, quindi...
0: Sì, ma se noi ci spostiamo in questo mondo della narrazione plausibile, abbiamo accettato di non essere più razionali, e quando diventiamo irrazionali rimane la parte animale, la parte che può uccidere, la parte che può sacrificare, la parte che può fare barbarie senza doversi chiedere perché.
1: Ma il vero tema adesso rispetto agli obiettivi impossibili dell'intelligenza artificiale è proprio quello dell'upload della coscienza. Ci ha provato Elon Musk, ti ricordi? Metteva gli elettroni, poi se ne parla, perché non se ne parla più?
0: Ma perché di fatto c'è un errore filosofico di fondo, è il pregiudizio del falsario. Se io ti faccio una banconota da 5 euro, indistinguibile da una banconota vera da 5 euro, quella vale 5 euro, ci vai al bar e ci compri il caffè. Ma se io faccio una copia indistinguibile da Gianluca Nicoletti, è Gianluca Nicoletti o la sua copia? Quello che il film Giunipero Serra faceva vedere, questa cosa che hai citato prima, era la vera vita di quelle persone o la vita delle copie digitali di quelle persone? Ecco, la filosofia ci dice che la nostra anima non è un software che gira su un hardware, è qualcosa di embodied, di incarnato, che esiste con noi, e se parte il sottostrato, parte pure lei.
1: Esiste anche nei rapporti tra con gli altri esseri umani, diciamo la verità.
0: Te ne accorgi nell'intersoggettività, quando davanti a te non hai una cosa, questo lo diceva benissimo Merleau-Ponty, se io tocco una statua bellissima, la statua di Paolina Bonaparte che c'è qui a Villa Borghese, ne rimango estasiato, ma se tocco la mano di una persona, tocco e sono toccato. Ecco, questa reciprocità il digitale non te la dà.
1: Esiste un paradosso, ma nemmeno tanto paradossale. Oggi nelle università i ragazzi, dopo aver fatto 10 volte il giro sulle stesse parole di passo dei loro genitori, dei loro nonni, dei loro zii, fa ridere oggi quando vedo occupazione delle università con le stesse cose, dicevo io, negli anni 70, nei primi anni 70, l'occupazione, i controcorsi, rifacciamo la cultura, le stesse cose, rifanno le stesse, c'è una sorta di passaggio, un po' come la corsa dei ceri a Gubbio, il Calen di Maggio, Santa Rosa Viterbo, ormai c'è questo passaggio di padre in figlio in una ritualità universitaria, con una differenza. Oggi stanno cominciando ad attaccare l'intelligenza artificiale come nemico, cosa che né nonni, né genitori, né gli zii lo sapevano, perché se la pigliava col potere costituito.
0: Col padrone.
1: Oggi se la prendono con l'intelligenza artificiale. La generazione Z, termine terribile che è stato generalizzato, che non c'entra niente poi legato a una realtà americana, non so perché oggi chiamano generazione Z i nostri figli, nipoti, quando non c'hanno niente a che fare, ha trovato come nemico l'intelligenza artificiale. Ecco, questo gli darà autorevolezza, gli darà prestigio il fatto che nelle università i ragazzini se la prendono con l'intelligenza artificiale.
0: Ma sai, io
1: sta nelle scuole, diciamo.
0: Io qui la leggerei alla Umberto Eco, dove Umberto Eco diceva: quando ci manca un motivo per stare insieme, noi creiamo il nemico che è quello che ci fa insieme. Noi abbiamo creato una generazione di individui, di soli, e se ci manca il motivo per stare insieme, un nemico è quello che ci unisce. E se l'AI, nemico etereo, nemico comunque dalle finalità oscure, può diventare il nemico perfetto, beh, diventa una storia come Star Wars, no? Dove c'è Darth Vader, l'imperatore. Ecco, stanno facendo dell'AI l'impero. Quello che io temo è che andando troppo in questa direzione sia una profezia che si autoavvera e prima o poi l'imperatore viene fuori.
2: Da 60 edizioni Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Colesterolo?

0: ti senti così?
1: O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR. No.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: Melog.
1: Ecco, la resa che cos'è? È una resa su tutti i livelli. È arrendersi al fatto che è meglio la coscienza di qualcun altro, meglio che dove andare a mangiare me lo dica l'algoritmo, piuttosto che fare la fatica di trovarlo. È una resa dicendo che quello non è qualcosa che mi invita a cercare l'oltre, ma è l'unico oltre che posso aspettare.
2: Riprendo a parlare con Paolo Benanti, padre francescano, professore alla LUIS, grande conoscitore delle ultime frontiere della tecnologia. Stiamo parlando con Paolo, ricordo il tuo libro, Il caso Guillou, è molto interessante, consiglio di leggerlo perché è la profezia di come possono cancellare la nostra identità. Sembra una cosa paradossale, fantascientifica, può succedere a tutti meno che a noi, ma se un domani diventassimo bersaglio di qualcuno che ha potere di farlo, noi potremmo morire di fame.
1: Sai Gianluca, diciamolo, noi siamo amici e ci conosciamo da un po'. Io ho molto apprezzato quando tu hai fatto tutto questo grande esperimento in Second Life.
2: Ah sì, vabbè, roba vecchia.
1: Ma se ti cancellavano Second Life, ti cancellavano un gioco, un esperimento. Sì, se ti cancellano oggi, ti cancellano la tua vita reale. Il digitale da un altro mondo è diventata la parte più nascosta e dominante di questo mondo.
2: È fondamentale, ho detto, oggi mi sento perduto questa mattina perché il filo che mi connette con chi ci ascolta è il 5G del mio telefonino. Dico, ma finisco le batterie, ah no, l'ho messo in carica, per qualunque ragione uno mi chiama, che ne so, mi assorbe qualcosa, io veniamo scomunicati, non faccio in tempo nemmeno a finire questa puntata.
1: Guarda paradossalmente questo, noi apparteniamo a una generazione che ha visto l'eclissi della metafisica e poi l'abbiamo ricostruita come digitale.
2: Questa è una cosa che mi affascinava a me dagli inizi delle mie osservazioni della rete. Io sai, vengo dai salesiani, ho studiato dai preti, quindi queste cose.
1: Ma io faccio il francescano tutta gentaccia.
2: Sì, sì, vabbè.
1: Scherzo, per chi ci ascolta,
2: cioè, i francescani
1: scherzo.
2: Sotto casa, i miei mandarono dai salesiani, ma a quel tempo, dunque, era il 68. Mio padre fece questo ragionamento. Fa, questi a scuola non si fa niente, i capelloni, li mandiamo dai preti, così almeno studiano, tornano a casa alle 7, belli sfiancati. E c'era ragione. Io, se oggi riesco a parlare e mettere due parole in fila, perché ho studiato dai preti, perché dopo non ho fatto più niente, sono stato un delinquente. Ecco, però osservavo che in realtà alcuni valori, alcuni concetti che la religione ha provato per anni a passare, sembrano paradossali, noi non siamo soltanto il nostro corpo, c'è qualcosa che va oltre quella che è la nostra esperienza fisica, sembrano cose che non facciano parte della nostra esperienza, ma che cazzate ci dicono i preti, ma stiamo che ce ne... lentamente le stavamo provando, stavamo uscendo dal nostro corpo, uscendo dalla nostra esperienza sensoriale, capivamo che la nostra parte sottile poteva essere animata attraverso qualcosa che non conoscevamo, e oggi siamo arrivati al paradosso, oggi è pura metafisica. Ricordi quando parlavamo del golem, del rabbino che anima il golem? Ecco, il grande rabbino ha già animato il grande golem, non aspettiamo altro che ci trascini dentro il suo baratro praticamente.
1: E abbiamo fatto una metafisica secolare, una metafisica del silicio, una metafisica in cui abbiamo tolto l'unica parte che non ci tornava, che era dipendavamo da qualcun altro che chiamavamo entità religiosa. Invece adesso dipendiamo magari da un fornitore di servizio che è più facile da raggiungere.
2: Noi siamo abituati a concepire le grandi dittature come delle entità che cancellano tutto quello che è stato scritto e pensato prima, che può mettere in crisi la loro autorità. Il rogo dei libri dei nazisti, Fahrenheit che bruciano i libri, perché capito? Sia la fantascienza che la storia, il rogo dei libri è il primo segno che arrivano i barbari, capito? Ecco, adesso c'è un grande problema, c'è un articolo che è uscito qualche tempo fa, non ricordo nemmeno dove citarlo, che le società di intelligenza artificiale stanno acquistando migliaia e migliaia di libri dai negozi lì usati. I negozi di libri usati, poverini, sono persone che fanno una grande tenerezza, stanno lì con tutti questi bei libri, non ci va mai nessuno, anzi la gente li porta i libri che non vuol più tenere a casa, scatoloni di libri li regala. Libro usato è una cosa veramente per amatori, per persone che credono ancora nella possibilità di sfogliare un libro che magari è difficile da trovare. Librai che prima vendevano massimo 20 copie a settimana, adesso stanno impazzendo per gli ordini telefonici. Perché? Perché questi libri servono per essere distrutti. L'intelligenza artificiale ha bisogno di mangiarsi roba pensata e scritta. Per mangiarsi questi libri in maniera veloce devono tagliargli il dorso, metterli dentro un grande scanner che li scannerizza velocemente e poi butta via, per cosa ci fa. Quindi l'intelligenza artificiale sta compiendo il rogo dei libri che noi abbiamo sempre accostato alla grande dittatura, alla fine della civiltà?
1: Beh, sono più, come dire, più stimoli tutti insieme. Da una parte è affascinante il logo che ha la sede di una di queste società, che è di Amazon. È una sorta di dinosauro con i dentoni aguzzi
2: che
1: si mangia tutto. Chiaramente lo scopo per cui lo fanno è meramente giuridico, perché se io prendo un testo e lo copio ho infranto il copyright, se lo distruggo, cioè ho sempre solo una copia, non ho infranto il copyright. Ma la cosa che a me interessa rispetto a quello che ci siamo detti,
2: se lo acquisiscono, poi non è che lo ristampano,
1: no,
2: lo mangiano.
1: Si mangiano la connessione tra le parole, che è ancora peggio, neanche il senso, una statistica.
2: E per farlo non distruggi, lo tagli e lo sfogli.
1: Perché altrimenti il lavoro umano sarebbe troppo.
2: Pagina per pagina, mettere nello scanner, così fai.
1: Pensa agli amanuensi, quelli hanno gettato secoli per farci arrivare a noi copie di cose che questi con una mangiata se la distruggono. Ma è interessante rispetto a quello che dicevamo prima per questo passaggio. Prima abbiamo tolto tutto ciò che non era materiale dal mondo, abbiamo despiritualizzato il mondo, abbiamo ucciso la metafisica. Poi al digitale gli abbiamo dato l'anima, o abbiamo detto che era l'anima o la metafisica del mondo, e adesso l'AI si sta mangiando il mondo, letteralmente, mangia la nostra cultura, erode quelle che erano la capacità di poter distribuire agli altri delle conoscenze che come specie avevamo. Da questo punto di vista è interessante, perché lo dico con un esempio: io ho passato il mio tempo alle elementari a disegnare funghi rossi con i pallini bianchi,
2: sì, quelli che vedevi nei film di Biancaneve e Sette Nani,
1: esattamente, e nessuno, io non avevo le competenze biologiche per sapere che quel fungo è meglio non mangiarlo perché,
2: certo,
1: c'ha delle
2: neurotossine. Certo.
1: Ecco, poi qualcuno me l'ha spiegato a parole. Capisci che se questa capacità di essere umani grazie a un accumulo di conoscenze,
2: i funghi me li portava un frate, lo sai, quando ero ragazzino,
1: i frati
2: cercatori, portava,
1: sì,
2: i funghi,
1: certo,
2: li andava a prendere nella macchia di Montemalbe e ce li portava.
1: Quella è la prima fonte di ricerca, no? Perché il fungo è di tutti, è di chi passa nel bosco, e diventa poi merce di scambio in cambio di un paio di uova.
2: Sì, mi pare gli dava il vino, gli dava.
1: Mica era scemo il frate di Montemalbe.
2: Il vino e l'olio lo producevamo.
1: Beh, comunque, detto questo, capisci che se io adesso metto nella macchina che è solo di qualcuno, la conoscenza di tutto il mondo, per essere l'uomo che sono o la donna che sono chiamato ad essere, improvvisamente dovrò dipendere dal servizio di qualcuno. È un'altra forma enorme di concentrazione di potere, altro che faraone, altro che piramide.
2: Va bene Paolo, noi siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Come vedi, in 2 mesi e abbiamo soltanto sfiorato la superficie. Ci sono state tante cose da dire. Il mondo avanti lo stesso, c'è da dire l'intelligenza artificiale applicata alla guerra, che oggi è la cosa più interessante tutto sommato. Vedi, cambiano i sistemi di uccidere come i sistemi di sopravvivere, l'intelligenza artificiale è sempre al centro di tutto.
1: Sì, si potrebbe dire, ma sono nuovi mercenari o sono nuove armi? Cos'è questa macchina spietata?
2: E noi ci mangiamo i robot combattenti come Terminator, capito? Tutti muscolosi, con i raggi. Invece niente, un giocattolino stupido, sembra quello che puoi regalare a un bambino, è quello lì che ti piglia.
1: Basta cambiare il software. Questa è la cosa allucinante, che un giocattolo con un software nuovo diventa un'arma incredibile. E ora siamo pieni di giocattoli digitali.
2: Anche un essere umano gli cambi il software, diventa un'altra persona.
1: Però è più difficile, eh? Ti ricordi tutti gli esperimenti sull'LSD che avevano fatto per far cambiare?
2: E poi ritorna quello e ti dice: mia moglie, c'ha colpa che l'ha programmata, che ce l'ha con la suocera. Ecco la stessa roba, dobbiamo sempre dare la colpa a qualcuno dei cambiamenti.
1: Ma pare che da Adamo ed Eva era così, eh? Perché hai mangiato del frutto? È stata la donna che mi hai messo a fianco.
2: Beh sì, quello era stato il serpente, non si finisce mai. Grazie Paolo Benanti.
1: Grazie a voi.
2: Ci sentiremo presto, alla prossima anche con gli ascoltatori.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti. I colleghi della trasmissione precedente non se la prenderanno se stasera parliamo di come sterminare zanzare, la zanzara tigre in particolare, da cui siamo invasi, di cui volentieri faremmo a meno. Ne parliamo perché lo scorso luglio, per la prima volta in Europa, è stata sperimentata su larga scala la tecnica del maschio incompatibile, che è una strategia di controllo della zanzara tigre ed eventualmente anche di altri insetti dannosi, che di fatto incide sulla fertilità delle femmine di questa zanzara in modo, diciamo, naturale, nel senso che non richiede l'utilizzo per esempio di pesticidi, ma è un metodo che si basa su un microorganismo, un batterio innocuo per l'uomo e per la gran parte degli insetti che già lo ospitano, si chiama Wolbachia, ma che appunto ha un effetto sul processo riproduttivo delle zanzare. Ecco, questo esperimento è stato condotto presso il Centro Ricerche Enea della Casaccia in collaborazione con Google LLC e l'Università Sapienza di Roma. Ne parliamo con Riccardo Moretti, che è primo ricercatore del laboratorio Agricoltura 4.0 dell'Enea, che ha appunto coordinato tutto l'esperimento. Benvenuto a Smart City.
2: Buonasera.
1: Allora, come funziona questa tecnica del maschio incompatibile? Rende incompatibile appunto il maschio e la femmina questa tecnica?
2: La tecnica del maschio incompatibile è una tecnica di soppressione delle popolazioni delle zanzare che si basa sullo sfruttamento di un fenomeno di sterilità naturale mediato dal batterio Wolbachia. Quello che abbiamo fatto nella zanzara tigre è di eliminare i ceppi di Wolbachia naturalmente presenti nella specie e sostituirli con un ceppo di Wolbachia presente nella zanzara comune. Il risultato è stato quello di ottenere una popolazione in cui maschi e femmine sono tra loro fertili. E da questa prima linea siamo riusciti ad ottenere ovviamente generazioni su generazioni di zanzare modificate, ma i maschi rilasciati in natura sono in grado di rendere assolutamente sterili le femmine selvatiche.
1: Che non hanno quel batterio Wolbachia, no? Perché non avendo lo stesso batterio, quando si incontrano sono appunto incompatibili, da cui il nome della tecnica, giusto?
2: Sì, esatto. E la tecnica poi si basa su un principio molto semplice. Se riesco a liberare in natura più maschi incompatibili rispetto ai maschi selvatici, faccio sì che la maggior parte delle femmine siano rese sterili. E questo principio fa sì che poi la capacità di riprodursi della popolazione di zanzara settimana dopo settimana declini, e quindi la zanzara tigre non raggiunga mai numeri tali da poter supportare epidemie magari di virus di origine tropicale.
1: Certo, che sappiamo essere uno dei motivi per cui c'è molta attenzione per la zanzara tigre. Ecco, voi letteralmente diceva bisogna quindi liberare milioni e milioni di maschi di zanzara. Qualcuno potrebbe preoccuparsi, dice, ma come, aumentiamo il numero di zanzare? Ricordiamo che il maschio non punge, cerca sostanzialmente una femmina per accoppiarsi, in questo caso rendendola però sterile. Quanto è duraturo questo approccio?
2: La durata dell'approccio dipende un po' dal momento dell'anno, soprattutto in un clima temperato come il nostro, nel senso nel 2025 abbiamo fatto una sperimentazione terminata ad ottobre e i risultati della sperimentazione, che sono culminati in una riduzione di circa il 90% del numero di uova fertili della zanzara tigre, si sono ritrovati poi a inizio stagione successiva, quindi ad aprile. Ovviamente se uno interrompe nel mezzo dell'estate la sperimentazione, visto che le generazioni sono molto veloci, l'effetto può essere meno duraturo, ma comunque lascia il segno, diciamo, sulla dinamica di popolazione.
1: Insomma, comunque gli effetti non sono definitivi. Ci sono invece altre linee che puntano su modificare geneticamente, per esempio, l'insetto, in modo da trasmettere geneticamente un difetto che porta eventualmente a sterminare completamente, a estinguere quella popolazione. Perché non utilizziamo approcci senz'altro drastici come questo? Io capisco, ovviamente ci sono dei dubbi etici, che forse per le zanzare così si potrebbe fare un'eccezione.
2: Sicuramente sono tecniche molto affascinanti, anche perché ad esempio si sta trattando di applicarli sulla zanzara della malaria, che non è compatibile con Wolbachia, no? Però diciamo non siamo ancora pronti, secondo me, a livello sia normativo, in special modo in Europa, che poi di esperienze pratiche, per valutare effettivamente sia l'efficacia, che ok, va bene in laboratorio, ma bisogna vedere poi in un ambiente naturale.
1: Dove poi insorgono mutazioni, cose varie, insomma la natura è abituata ad aggirare,
2: sì, diciamo,
1: gli ostacoli.
2: Andrebbe verificato, quindi mi auguro, ecco, che si possa avere questa carta in più, però ci vuole ancora un pochino di tempo.
1: Ecco, ma se si facesse sparire una popolazione di zanzara, ci sarebbero anche degli effetti deleteri? Qualcosa a livello di ecosistema cambia, no?
2: È un po' difficile prevedere, ma comunque consideri che solo in Italia ci sono più di 100 specie di zanzare.
1: Ok, e se eliminiamo
2: si
1: una,
2: spazio in un lato.
1: Ci teniamo le altre 99. Mi ha convinto. Grazie Riccardo Moretti. Alla prossima.
2: Grazie.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: È mezzanotte.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Addio Emma Bonino, la camera ardente da domenica in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre, i giudici respingono il ricorso, prevale la salute e ripartono i licenziamenti dell'indotto. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime dell'11 settembre, così Trump nel 25esimo anniversario dell'attacco di Al-Qaeda. Super Enalotto, jackpot da 223 milioni di euro in provincia di Lecco, la seconda vincita di sempre. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Filippo Aureggi in regia. Cordoglio unanime di tutta la politica e delle istituzioni per la morte di Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha detto di lei il capo dello Stato Mattarella. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, previste sempre in Campidoglio le esequie di Stato in forma live. Martedì appunto alle 12.30.
1: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Così il capo dello Stato Mattarella ricorda la storica leader radicale, da tempo malata, morta a 78 anni in una casa di cura romana dove era stata trasferita dopo un ricovero in ospedale. Per lei ci saranno funerali di Stato all'inizio della prossima settimana. Unanime il cordoglio del mondo politico. Avevamo posizioni distanti, ma l'ho sempre rispettata, dice la Premier Meloni.
2: Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
1: Emma non ci lascerà mai, afferma il suo partito Più Europa. Continueremo a lottare con lei al nostro fianco, dice il segretario Maggi.
3: Ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare.
1: A ricordare Bonino sono anche le istituzioni comunitarie che sottolineano il suo forte europeismo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Emma Bonino nasce a Bra in Piemonte l'8 marzo del 48, il giorno della festa delle donne, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e la sua passione politica sboccia sul terreno dei diritti e dell'emancipazione femminile nell'Italia degli anni 70, a cominciare dall'aborto, battaglia nata da un'esperienza diretta, come ha ricordato lei stessa, ospite in un talk Rai.
5: Quello che mi ha segnato di più è l'umiliazione, e l'umiliazione è stata talmente forte che devo dire mi sono detta per nessuna mai più.
4: E quel mai più è la legge 194. Laica, liberale e riformista, Bonino entra nel Partito Radicale. Le campagne di Marco Pannella contro fame e carestie guardavano lontano, ricorda.
6: Se non ci occupiamo di Africa, prima o poi l'Africa si occuperà di noi. Profetico.
4: Obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, legalizzazione della cannabis, le battaglie non si contano fino alla rottura dolorosa del 2015 con quel padre politico ingombrante che la accusa nei fatti di essere cresciuta troppo. Due volte ministra, con Prodi eletta commissaria europea, la nascita nel 98 della Corte Penale Internazionale porta anche la sua firma. Nonostante la malattia, nel 2017 Bonino rilancia da vita e passione a Più Europa, convinta che il futuro politico continentale sia negli Stati Uniti d'Europa. Due anni fa la visita a sorpresa di Papa Francesco suggellò una vita di battaglie civili ma anche di dialogo con le posizioni più lontane, che nel 99 la portò a sfiorare il Quirinale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora la vicenda dell'ex Silva, che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allarme per il futuro dei lavoratori. I sindacati chiedono al governo di convocare subito un tavolo. Il confronto dovrebbe riprendere martedì a Palazzo Chigi.
7: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sospendere la fermata dell'area a caldo. E così è stato. Con un'ordinanza la Corte ha confermato lo stop che avverrà entro fine ottobre, cioè 90 giorni dopo, a partire dal 27 luglio, quando è stato emesso il decreto di fermata. La tesi guida dell'ordinanza dei giudici, che richiamano anche la Costituzione, è la tutela della salute rispetto all'attività produttiva, al danno economico derivante dal fermo impianti e all'occupazione che viene messa a rischio. I giudici dicono che il conflitto salute e lavoro attorno all'ex Ilva di Taranto è in atto da 14 anni e che se sinora sono state spese ingenti risorse per mantenere la fabbrica, altrettanto se ne dovranno spendere per ammodernarla, come anche gli investitori riconoscono. Commenta la Premier Giorgia Meloni: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era già un tavolo aperto, dice Meloni, che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti a capire. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto, ma resta un onere del debito pubblico molto elevato e prospettive di crescita a medio termine limitate. Medio Oriente, dopo Hormuz, si guarda ad un altro nodo strategico per i traffici internazionali, lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e unisce l'Asia all'Europa.
8: Lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, è una rotta vitale per il commercio e l'energia globali e ora la libertà di navigazione è a rischio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite Hans Grundberg al Consiglio di Sicurezza dopo la conquista da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso e dello strategico stretto. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è sicura per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli alleati, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano, chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E intanto ieri l'America si è fermata per l'11 settembre.
9: On days like 9/11 we learn what a country is truly made of.
0: Queste le parole del presidente americano Trump dal Pentagono durante le commemorazioni per il 25esimo anniversario dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi, ha detto Trump, è per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. E torniamo in Italia. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. L'aereo dovrebbe atterrare questa mattina alle 8 a Fiumicino. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana. E il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggione in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. E in chiusura il calcio con le sfide di Serie A.
10: 4 gol per uscire dalla crisi, festeggiare il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, mettere i primi 3 punti in classifica. La trasferta a Venezia ha risvegliato la Fiorentina, trascinata dal talento di Mastantuono. Su alla tripletta che ha deciso la sfida, vinta dalla Viola per 4-2, nonostante un pessimo avvio. Acor Adams al 22esimo, l'autore del vantaggio lagunare, ribaltato in 100 secondi da Mastantuono con due conclusioni precise e imparabili. Nella ripresa maggiore equilibrio, ma nel momento del massimo sforzo del Venezia, ecco il 3-1 di Pellegrino, appena subentrato a Beto. Nel finale il terzo gol personale di Mastantuono, rimpallo fortunato su Stankovic e poi la rete di Aino. Dunque 4-2 per la Fiorentina, cancellata la striscia storica e negativo dei 3 KO nelle prime 3 giornate, come non capitava da 91 anni. Oggi si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 il big match dell'Olimpico, Lazio-Milan, chiude alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Filippo Aureggi in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
2: Sì.
1: Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata ai vostri toni. Dottor Cruciani, mi lasci parlare, sono tranquilla.
2: Ciao Antonella, ciao. Ciao.
1: Ma
2: scusa.
1: Fa culo, Cruciani.
2: Ma vada a fare il culo lei, signora.
3: Questo finalmente.
1: Ma fa culo, spengo.
0: La zanzara.

0: ad Arezzo.
1: Ma devi portare i ragazzini a scuola, in palestra, a disegno artistico, al linguaggio poetico, il cane a pisciare e quello e quell'altro. E il sabato porti la colazione a letto a tua moglie. Ma che gli fai da maggiordomo? Sei il maggiordomo te, te sei il marito, te sei il maggiordomo. Mamma mia che sottone, oh!
2: Mamma mia ragazzi.
3: Parenzo schiena zitta, dai.
4: Ma che c'entra schiena zitta?
5: Sì, questa è anche
3: vera. Schiena zitta, seguace di Ball, è vero.
4: Seguace di Ball.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta. Non so chi sia il dottor Ball. Chi è il dottor Ball?
3: Dai, tu sei Cazzaro a schiena zitta.
6: Io non sono Cazzaro, io sono David Parenzo.
5: Sono ebreo, italiano.
3: Sì, i Cazzari furono costretti a scegliere una religione. Tu baci il culo di Mario Monti, di Mario Draghi.
5: Ma che c'è, cosa c'entra con gli Ashkenaziti? Mario Monti e Draghi il bene. Ma chi è questo cazzo di Ball?
3: L'altro
5: chi
3: è? L'altro chi è? Fammi
5: che
3: parlare, non parlare.
5: No, no, non è la...
7: Parenzo, tu sei un fascista vestito da comunista, pistola!
8: Come diceva Jim Morrison, se per vivere devi strisciare, alzati e muori!

0: Allora ragazzi, quando ho letto questa notizia oggi mi è venuto, mi si è raggelato il sangue, devo dirvi la verità, mi si è raggelato il sangue. Vi leggo: ho ucciso la mia compagna e mia figlia, ma adesso sono cambiato. Nel 2009 Fahd Buyichu ha coltellato e sgozzato Elisabetta e Arianna, che aveva 22 mesi. È in carcere da 17 anni, ma esce per svolgere un'attività lavorativa. Entro il 2026 potrebbe avere la semilibertà. Questo signore uccise seguendo un rito berbero secondo cui se la donna commette una colpa l'uomo può uccidere tutta la discendenza femminile. È dietro le sbarre. Ripeto, ha ucciso l'ex compagna e la figlia con un coltello da cucina nell'abitazione. È entrato però in un programma di recupero. Esce per lavorare e dal 2026, dopo 17 anni, potrebbe avere la semilibertà. Ora io vi chiedo, ma la risposta è scontata: tutto questo è giusto? Oppure 17 anni sono troppo pochi per questo signore che ha sgozzato anche la
1: figlia? Ma questa
0: no,
1: idea che decidi tu le pene, che chiedi
0: no,
1: al popolo,
0: perché questa è l'Italia, perché
1: no,
0: l'Italia è questa, queste leggi vanno abolite, te lo dico chiaramente.
1: Ma chi sta governando?
0: Queste leggi, ma non mi interessa,
1: sei di un populismo
0: queste
1: schifoso,
0: queste leggi vanno no, abolite, perché questo rischia di incontrare magari i parenti delle persone uccise. E voi ancora mi parlate di come chiamare reati, se omicidio o femminicidio, vaffanculo. 17 anni ha sgozzato l'ex moglie e la figlia, 17 anni sta lavorando e andrà insieme in libertà. Io non lo conosco questo, non ho nulla contro di lui, per carità di personale, ma questa è la situazione. E molti dicono che è giusto così perché siamo un paese perdonista che deve assicurare il recupero a tutti.
1: Ma scusa, ma cosa c'è?
0: Ma dopo puoi dire quello che vuoi, dopo puoi dire quello che vuoi. Allora, in pochi giorni abbiamo assistito, sarà un caso, per carità, alla vicenda del bengalese di Torino, al palpeggiatore che è stato scarcerato perché è pentito, e poi in realtà ha detto che non si è pentito per niente. A Firenze un pakistano che è saltato addosso a una 18enne americana e ha tentato di stuprarla, si è salvata per miracolo.
1: Un bollettino di guerra.
0: A Roma un congolese, si è saputo oggi, ho letto, ha stuprato nel quartiere Monti una donna di 56 anni, un congolese, dopo averla rapinata in casa. Ora, secondo Parenzo non si dovrebbe dire né che è un bengalese, né che è un pakistano, né che è un congolese. Bisognerebbe eliminare questa discussione, eliminare la nazionalità. Non bisogna dire che
1: ma
0: un congolese ha stuprato una donna nel quartiere
1: reato,
0: Monti,
1: no?
0: Che un pakistano voleva saltare addosso a una 18enne americana che si è salvata per miracolo, e
1: dai,
0: che un bengalese ha fatto quello che ha fatto. Non bisogna dirlo.
1: Ridicolo, siete ridicoli.
0: Terza cosa, vi voglio dire:
1: avete governato per 4
0: anni. Io non ho governato, non ho responsabilità di governo.
1: Tu li
0: non
1: hai
0: ho
1: mandati al governo, li hai
0: io
1: mandati
0: non ho
1: al
0: mandato
1: governo
0: nessuno.
1: Sì, sì. E adesso li vuoi giù perché
0: ti
1: hai
0: voglio
1: già
0: confessare
1: un altro
0: una
1: cavallo.
0: No.
1: Tu sei
0: non ho abbracciato
1: il burattinaio italiano del populismo. Tu sei il mangiafuoco del populismo italiano.
0: Fermo là. Allora, ti devo confessare una cosa. Io ho goduto moltissimo a vedere oggi un aereo che ha lasciato Roma per riportare in Egitto 19 persone con diversi reati sul groppone. Con diversi reati sul groppone.
1: No,
0: 19 persone rimpatriate. I rimpatri costano tantissimi soldi, diciamo
1: ma
0: la verità. Costano tantissimi. Sono stati rimpatriati. Io godo quando sento la parola rimpatrio dei delinquenti,
1: non...
0: dei delinquenti, rimpatrio.
1: Appunto,
0: dei delinquenti.
1: Senza remigrazioni, godo. Puttanate varie.
0: Si chiama rimpatrio. Chiama la remigrazione, rimpatrio. Delinquente.
1: Il tuo amichetto
0: delinquente
1: la chiama...
0: a
1: no,
0: casa.
1: No, no.
0: Alla maison.
1: Sei un furbetto,
0: alla maison.
1: E vedi che li fanno i rimpatri in base alle leggi minniti le fanno.
0: Giusto. Altra cosa ancora. Leggo oggi, ho letto moltissimo.
1: No, non è. Sì, ma leggi merda, dipende cosa leggi, leggi solo merda.
0: A Milano ci sono oltre almeno 100.000 consumatori abituali di droghe, 100.000. E almeno 14.000 persone in cura nei vari posti, diciamo, per le dipendenze. In Lombardia il mercato degli stupefacenti vale 2,5 miliardi di euro. Solo in Lombardia, eh? Solo in Lombardia. Poi c'è tutto il sommerso, eccetera. Ora, ragazzi, cosa vogliamo fare di fronte a questa cosa qua? Cosa vogliamo fare? Ancora ci mettiamo a combattere la droga? La droga non può essere combattuta. La droga va fatta circolare. Circolare liberamente. Perché tanto è impossibile combatterla. Più la combattiamo e più circola. E più circola. Dico una cosa che non è affatto di destra. Non è affatto. Lo sai perché? Costi delle droghe molto bassi e soprattutto facilità di reperimento. Non l'ho detto io, lo dicono le istituzioni, che è facile reperirla. È facile reperirla pure nel tuo buco di culo. Probabilmente tu hai la droga nel buco di culo e non lo sai.
1: No, ma assolutamente ti permetti, ma assolutamente no. Scritto.
0: Un'ultima cosa, ieri ero ospite di una trasmissione che si chiama Dritto e Rovescio.
1: Vai sempre ospite, io sì, ospite, vabbè, in vacanza, ospite dire, nelle trasmissioni. Vai ospite ovunque. Ma sì. Quando è che paghi? Sì. Quando è che paghi?
0: Beh, perché dovrei pagare? Perché dovrei pagare per andare in televisione?
1: Ospite, sempre ospite, cazzo. Vieni a casa mia a Roma, sei mio ospite.
0: Beh, sì,
1: vai
0: ci mancherebbe altro.
1: Sei
0: vuoi
1: ospite.
0: Vuoi fare pagare
1: vai
0: la cena?
1: Festival vuoi e pagare sei ospite. Questa è un'ottima idea, ad esempio. L'idea che adesso stasera, ad esempio, che è il capodanno ebraico, adesso poi ho 25 persone a cena che mia moglie ha invitato. E io sai che un'idea di fargli pagare
0: sì,
1: una cosetta
0: un trentello, dici un trentello.
1: Ma perché no? Ho organizzato una super cena. Ma scusa, perché non dovrebbero pagare?
0: Sì, questo
1: per carità, sono tutti parenti,
0: sì, però,
1: suoceri,
0: a maggior cognati, ragione, a maggior ragione.
1: Però, perché scusami, ma uno viene a cena a casa mia. Ma benissimo, sono molto felice di avere.
0: Però
1: pagassero qualcosa. Scusa, non ho mica capito. Adesso stasera passo
0: sai
1: col
0: che,
1: banco.
0: Sì, bravo. Guarda. Sai che ieri sera, col POS, sì. Bellissimo.
1: Sì,
0: passare
1: sì,
0: col POS
1: la scena. Dice, ma scusa, ma mio cognato, sì, ma scusa, mi hai invitato tu. Ho capito, hai invitato io. Tu però, hai detto di sì, ma quando tu vai da qualche parte paghi in genere,
0: esatto,
1: o no? Sì. Io se vado. Non è che se va. Cioè, voglio dire, se uno va al ristorante, dici, sì, però. Ho capito, devo pagare, no? Dici sì, ma mi hai invitato tu a casa tua, che c'entra il cibo, qualcuno lo ha comprato,
0: esatto,
1: quindi
0: sì,
1: costa.
0: Allora ieri ero ospite della missione, si chiama Dritto e Rovescio, stavo
1: ospite,
0: dicendo sì, ospite
1: sempre, ospite sempre,
0: cioè a un certo punto c'era un
1: non c'era il dottor Del
0: no
1: Debbio,
0: c'era il dottor Giordano. Allora a un certo punto c'era un servizio, non lo so, ma che cazzo ne so, spero bene.
1: No, mi dispiace.
0: Allora c'era un'intervista al dottor Bendola, il quale
1: sì,
0: serenamente
1: visto.
0: Dottor Bendola serenamente
1: ho visto
0: paragonava mannaccia Hitler, ma senza senza capire che più uno lo paragona a Hitler più quello piglia voti. Ma al di là di questo
1: serenamente diceva
0: beh sì, le cose che dice mannacci portano a Hitler, a Hitler. Ma dai, da Roma David Parenzo, buonasera.
1: No, io su questo non sono assolutamente
0: persino
1: d'accordo.
0: Tu, Ma se lo vuoi mettere al bando.
1: Vannacci lo combatteremo sul terreno delle idee e sul terreno del voto. Vannacci è un nemico chiaramente della liberale democrazia.
0: Ma non diciamo
1: della democrazia
0: cazzate.
1: Liberale, sì, sì,
0: della
1: non
0: democrazia,
1: so dei suoi valori.
0: Della democrazia.
1: Dopodiché, nel
0: tu
1: giorno,
0: stai dicendo
1: nel
0: che è contro la democrazia.
1: Cui, zitto.
0: È contro la democrazia.
1: È contro i valori liberali democratici. Nel giorno in cui è morta Emma Bonino, sì, la grande Emma Bonino, no, un'amica, una donna straordinaria. Io vorrei davvero dedicare questa puntata a Emma,
0: no,
1: che è stata una donna.
0: Io non dedico la puntata
1: grazie
0: a nessuno.
1: Alla Bonino e a
0: io
1: Pannella
0: non dedico,
1: abbiamo avuto l'aborto, l'aborto, il divorzio, l'obiezione di coscienza, i diritti civili.
0: Ma io non dedico la puntata
1: Stati
0: a nessuno. Non dedico
1: quella
0: la puntata a nessuno.
1: Donna, quella è una donna. Il generale Vannacci, nel giorno in cui muore Emma Bonino, ci vuole portare del medioevo.
0: Ma non dire
1: io
0: cazzate.
1: Voglio dedicare sì,
0: giù.
1: Sì,
0: Bendola,
1: no,
0: Bendola
1: vuole rivedere l'aborto. Vuole rivedere l'aborto, generale Vannacci. Io oggi lo ha detto lui.
0: Vabbè,
1: lo ha
0: ma
1: detto
0: è il suo
1: lui.
0: Diritto di dirlo. Io sono contrario.
1: Voglio ricordare Emma.
0: Giù, Bendola.
1: L'ultima,
0: Bendola.
1: No, voglio dirti questo: l'ultima volta che l'ho seguito.
0: Giù.
2: Personaggi come Vannacci all'inizio sembrano personaggi del folklore, sembrano dei saltimbanchi, dei guitti, dei clown, ma anche Adolf Hitler all'inizio era l'imbianchino, così veniva irriso dalla stampa locale, veniva considerato un buffone.
3: A destra,

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Si scrive DDL antisemitismo, ma si legge vietato criticare Israele. È tutto quello che fa. E a proposito, volevo chiedere a David delucidazioni sul mezzizza BPE, scritto B apostrofo PE con l'H finale. Vorrei chiedere spiegazioni riguardo questa pratica molto particolare. David, dai.
2: Ci sono state persone che hanno urlato viva Hamas, viva Hezbollah e gloria eterna a Nasrallah.
3: Ma hai capito cosa ha detto l'ascoltatore, la spiegazione
4: no,
3: che
4: se
3: ti
4: mi
3: chiede.
4: Fai risentire la parola che mi aveva
3: dopo
4: chiesto
3: te la
4: in ebraico
3: sentire.
4: Mezzizza. No, perché non ho capito cosa
3: dopo
4: ha detto.
3: Dopo te la faccio sentire. Vedi la differenza che c'è tra gli Stati Uniti. Io sto dicendo la differenza, non sto dando dei giudizi. L'altro giorno ho letto che in Florida è stato giustiziato con una iniezione letale un infermiere di 72 anni.
4: Sono contro la pena di morte.
3: Sì, sì, sì, lo so.
4: Io sono contro la pena di morte.
3: In Florida,
4: spero
3: ripeto.
4: Lo sei anche tu.
3: Io
4: spero
3: ero contro. Ma adesso non lo so, non lo so.
4: Nel giorno
3: ho
4: in cui è morta Emma Bonino, dovremmo rilanciare ancora di
3: più.
4: Ha un ripensamento. Tu sei diventato un reazionario
3: no,
4: schifoso.
3: No, ripensamento no, però sto
4: e
3: dicendo
4: tu eri nato
3: non ho tabù.
4: Con Emma.
3: Non ho tabù.
4: Tu eri nato
3: sì,
4: con
3: ma
4: i
3: che
4: radicali.
3: C'entra?
4: Eri
3: non
4: nato con
3: Emma. Ma non è che non si può, si
4: Emma
3: può cambiare nella vita.
4: È morta oggi per i diritti civili.
3: Allora,
4: è morta per i
3: in Florida. Va bene, d'accordo. In Florida è stato, ripeto, giustiziato con un'iniezione letale un infermiere di 72 anni per un omicidio avvenuto nel 1996. La differenza è questa, che in alcuni stati americani, per esempio la Florida, ti possono giustiziare per omicidi efferati che tu hai commesso. In Italia tu compi un omicidio efferato, come quello che vi ho descritto prima, e dopo 17 anni sei sostanzialmente in semilibertà. Questo succede, questa è la differenza. Io non giudico, non sto giudicando. Questa è l'Italia, lì ci sono gli Stati Uniti. A qualcuno piace quello, a qualcuno piace l'altro. Ragazzi, questa è la realtà. Poi non ci dobbiamo lamentare, però non ci dobbiamo lamentare. Non dico che bisogna arrivare là, non ci dobbiamo lamentare. Però le pene, però la certezza della pena. Non esiste la certezza della pena. Tu ammazzi qualcuno in maniera efferata, puoi uscire dalla galera in 12, 13, 14, 15 anni. Questo accade in Italia. Lasciamo perdere tutti i dettagli dei singoli casi. Questo
4: quindi,
3: accade.
4: Quindi
3: in
4: uno andrebbe ucciso, tu dici.
3: Io non ho detto questo, lo stai dicendo
4: questo
3: tu.
4: Sei.
3: Questo
4: nato
3: lo stai dicendo
4: cresciuto,
3: tu.
4: Nato e cresciuto sulle ginocchia
3: Vendola.
4: Di Pannella nel
3: Vendola.
4: Giorno della morte di Emma Bonino,
3: Vendola.
4: Rilanci la pena di morte.
3: Vendola.
4: Sei una vergogna. Basta con sto Vendola. Basta con sto Vendola.
3: Senti Vendola.
5: Queste avventure cominciano nel folklore, finiscono nella carneficina, finiscono nella tragedia. La prima proposta dei neonazisti in Germania
3: è
5: tornare alle classi differenziali per i bambini con disabilità e tornare a quel punto. E vorrei ricordare che all'inizio della Germania, prima ancora dei forni crematori di campo di sterminio, c'è stata l'uccisione bianca di centinaia di migliaia di bambini disabili. Attenzione, perché quando si afferma il principio che ci sono vite che valgono e vite che non valgono, stiamo entrando dentro un orizzonte catastrofico.
3: Cioè, tu ti rendi conto? Cioè, sostanzialmente, questi qua, Vendola, che è un esponente di AVS, diciamo la verità, anche se non è organico,
4: no, non è un dirigente,
3: no,
4: non
3: perché, però è un uomo diciamo, della sinistra italiana, storico.
5: Sì,
3: sta dicendo, fondamentalmente, che cosa sta dicendo? Che Vannacci ci potrebbe portare ai forni crematori, all'uccisione
4: vabbè,
3: dei disabili.
4: Forse un po' esagerato.
3: Ma di che
4: però
3: cazzo parliamo? Ma
4: però,
3: dai,
4: io molto più tranquillamente dico che Vannacci ci porta lontano dalla socialdemocrazia, dalla liberal democrazia.
3: Ma cioè, questo non fa il prime time, sto il tuo giudizio, dai. Forza. Non frega un cazzo a nessuno, dai.
4: Sì, non è Hitler, però.
3: Ieri c'era la signora
4: questo.
3: Bompiani pure, c'era con me la signora
4: sì,
3: Bompiani.
4: Dove? Da signor Giordano.
3: Sì, da signor Giordano. Il signor Giordano ha detto: lei ha guardato i programmi di Vannacci e dell'FD e dice che sono simili ai programmi dei nazisti e dei fascisti. Beh, questa non è nuova, possiamo pure fare a meno di mettere,
4: lo dicono tutti.
3: Sì, effettivamente, siamo a Bompiani, sì, sentiamola perché la voce è simpatica, molto simpatica.
5: Sì, molto simpatica.
6: Io mi sono guardato un po' i programmi dell'uno e dell'altro.
3: Cioè, non c'è niente da fare.
6: E sono molto sì, sono molto simili a quello che era il programma dei nazisti e il programma dei fascisti. Non ci vedo proprio niente di nuovo,
3: niente
6: nessuna
3: di nuovo,
6: immaginazione. Nessuna idea nuova.
3: Nessuna idea nuova.
6: Un tornare indietro.
3: Sì, nessuna idea nuova. Sono fascisti, nazisti, perché
4: sì, cosa un po' di nazismo.
3: Dai, su. Michele da Benevento, vai. Michele da Benevento.
7: Volevo parlare con il bastardo sionista leccaculo.
3: Beh, adesso calma, eh.
4: Credo che si stia rivolgendo a me.
3: Sì, non c'è dubbio.
7: Bastardo, giudizio non passibile di querela. Come fai a sostenere il governo genocida? Che il governo genocida Netanyahu è molto più grave sionista.
3: Vabbè, ma questo però sei antico, ma ancora con sta storia.
7: La seconda cosa voglio sapere: come fai a sostenere il DDL antisemitismo?
3: Vabbè, ancora questa cosa è complessa la cosa. La cosa è molto complessa.
4: No,
7: ma anche i palestinesi sono semiti. Se voi pensate che le persone che vanno in piazza con la bandiera della Palestina siano antisemite.
3: Sì, vabbè, questa distinzione è una distinzione un po' complessa per la zanzara, questo.
4: Molto complessa.
7: Esatto, quelli
4: diciamo che l'80% di quelli
7: noi
4: che vanno
7: siamo
4: in piazza
7: tutti antisionisti.
4: Sì, infatti, quindi antisemiti.
3: Charles da Carpi, andiamo a Charles da Carpi, sentiamo.
8: Radio Netanyahu Libera, ci siamo?
3: Ah, no, lei è l'agricoltore Charles, giusto?
8: Sì, sono io, sono nella vigna.
3: Mi dica, lei nella vigna, che dice?
8: Sono ricoperto negli insetti, non so mica lì a leccare il culo a Netanyahu come fate voi.
3: Noi non lecchiamo nessun culo a Netanyahu, io non lecco nessun culo in generale, ma anche nemmeno quello di Netanyahu, nemmeno quello del dottore Netanyahu.
8: Come commentiamo la notizia che sapeva già tutto, che sapeva della strage?
4: Sì. No, questo è tutto la verità, non sapeva proprio
3: niente. Sostengono alcune fonti,
4: non è che sostengono questo, dicono che che
3: era stato avvertito
4: che qualcosa poteva accadere.
3: Senti la regia.
4: Ma la regia è di Hamas? La regia dov'è? A Gaza in questo momento? Dov'è che fanno la regia? Da dove la fanno? Dal Qatar? Dove la fanno? Dall'Iran? La regia dov'è, ha sede oggi? In Iran?
3: Charles, dimmi.
8: Beh, quindi Parenzo, difendiamo tutto.
4: Quindi se
8: ne
4: è fatto da solo Israele praticamente. Quindi è un attentato come l'11 settembre, se lo sono fatti loro.
8: Scusa per fare un genocidio, cosa bellissima.
4: Voleva la scusa per il genocidio.
3: Va bene, Massimo, perfetto. Provincia di Brescia.
4: Ecco la teoria.
3: Massimo, provincia di Brescia, dimmi.
9: Allora, io volevo dire una cosa. Volevo dire al generale Vannacci che potrebbe fare una riforma inclusiva per la giustizia. Ovvero, quando il reato è compiuto da un ex comunitario, farlo giudicare da leggi italiane e poi infliggere la pena del paese di origine.
3: Vabbè.
9: Così si diventa
3: Andrea da Palermo, forza.
10: Nano terrorista, non più un nano sionista, ormai lui è un nano terrorista.
4: Sentire
10: parlare Parenzo di liberal democrazia è una follia,
4: sì,
10: non una parola contro i coloni.
3: Addirittura nano terrorista.
10: Perché difende i coloni, non parla contro, non
4: ma
10: dice nulla contro i coloni.
3: Fermo là, Andrea, fermo là. Vi siete concentrati su Israele stasera, che ci avete? Fermi.
11: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: La Zanzara.

0: Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024. Oppure se volete mandare a farci i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171701.
1: Cioè, tu ieri hai lasciato dire a una persona che si può abortire in base all'ISEE. E sei stato zitto. In base all'ISEE si può abortire in base all'ISEE. Vai a fanculo te e lui.
2: Certo, Cruciani, che sei proprio una testa di cazzo. Dire fascista ormai non ha più senso. Comunque un pezzo di merda di sicuro. Vorresti in galera il bengalese? E giustamente, aggiungo io, e vorresti fuori invece il gioielliere, che è un assassino che ne ha ammazzati due, tre, non si sa più neanche quanti. Ma ricordati che sta iniziando il girone di ritorno, e mi immagino quando tu starai appesa a testa in giù, lì sarà una gioia.
3: Appesi a testa in giù, poi dicono degli altri, appesi a testa in giù, eccetera. Caro Parenzo, la realtà è una sola. La realtà è una sola, che queste due cose non c'entrano, che ha detto l'ascoltatore, non c'entrano assolutamente nulla.
4: Questo certo.
3: Assolutamente nulla. Il caso di Roggero con il caso del bengalese, cosa c'entra? Io voglio il bengalese in galera. Fino a quando si decide, ma comunque non in grado di nuocere ancora, non in grado di essere un pericolo. Punto.
5: No, ma la cosa interessante è che
3: Roggero va scarcerato, invece va scarcerato.
5: Questo è il punto politico, questo è il punto politico, cioè tu vuoi il bengalese in galera e Roggero fuori, cioè un autore di un duplice omicidio con che ha preso anche a calci
3: di
5: la testa del cadavere.
3: Duplice omicidio di rapinatori, precisiamo.
5: Sì, prendendo anche a calci la testa, cioè una persona che ha commesso un delitto
3: duplice omicidio,
5: una brutalità
3: di rapinatori,
5: inaudita,
3: di rapinatori.
5: Tu lo vuoi fuori e addirittura forse il candidato in Parlamento.
3: Sì, te lo confermo, posso dirti, te lo confermo anche in questa stagione.
5: Lo vuoi fuori. Il bengalese che ha commesso un atto scellerato e deve pagare per quello che ha fatto, lo vuoi in galera. Questa è la tua giustizia,
3: sì,
5: la tua idea.
3: Lo puoi dire forte, ma lo puoi dire fondo. Mannacciano, lo dici
5: e
3: tu.
5: In più, Mannacciano. E in più, nel giorno della morte di Antonino, hai rilanciato la necessità di introdurre la pena di morte.
3: Non ho detto questo.
5: Sì, no, è un disastro.
3: Non ho detto
5: assoluto.
3: Questo. Fermo, però, fermi tutti. Breaking news, Tony da Milano. Tony da Milano.
6: Oh, Giuseppe, mi senti? Pronto?
3: Sì. Beh, Tony da Milano, bisogna dire una cosa, ragazzi. Fermo, Tony. A tutti i giornalisti, comunicatori, a quelli che scrivono degli articoli su queste cose, ai blogger, eccetera. L'altro giorno c'è stato un coro che forse possiamo anche rimettere in onda.
6: Parenzo.
3: Calma, Tony.
6: Un attimo. Cioè, io ho chiamato tranquillamente. Se tu devi iniziare a fare il fenomeno, vai a fare il culo subito.
5: È lui la merda. È lui la merda.
3: Calma, Tony.
6: Ma sei giornalista più schifo. Cioè, pure lo specchio ti schifa e ti sputa addosso. In Italia sei il giornalista più schifato d'Italia, ma che ancora che blateri.
3: Allora,
6: dai, vai Giuseppe,
3: La questione è molto semplice. L'altro giorno c'è stata una manifestazione in piazza che era formalmente, diciamo, convocata per combattere il DDL antisemitismo. Cioè, c'erano dei pezzi
6: del era di questo, scusami, che volevo parlare. Vabbè,
5: sì, già questo, la sinistra
3: vabbè.
5: Contro il disegno di legge sull'antisemitismo.
3: Vabbè, si può discutere,
6: non capisci proprio niente.
3: Però,
6: no, tu non capisci,
3: scusami, però
6: niente.
3: Io su questo
5: uno
3: posso...
5: si aspetta che Casa Pound sia contro il disegno di legge.
6: Parenzo non sei contro
5: il disegno di legge sull'antisemitismo.
3: Uno
5: dice vabbè, forza nuova.
6: Allora punto primo diamo un peso alle parole.
3: Fammi finire. Allora,
6: vai, Giuseppe,
3: durante questa manifestazione cosa è successo? È successo che due gentili signore hanno intonato il codesto,
6: a cui vai i miei saluti e il mio abbraccio più caro.
3: Ecco, hanno intonato questo coro, sentiamo. Si sono fermate qui. In realtà il coro originale, come è stato riportato,
6: ma lo conosciamo tutti, cioè con i caccia e con i MiG bombardiamo Tel Aviv.
5: Ma non è andata così come
6: beh,
5: tu pensai.
6: Beh, insomma, amico mio, gli shahed iraniani qualche dannetto l'hanno fatto a quella città demoniaca.
5: Guarda,
6: carissimo.
3: Scusami, Tony,
5: la città
3: ti posso chiedere un piacere?
5: Una stagione straordinaria e stasera si
6: certo, quando a 20 chilometri da lì bambini sono morti dai topi, dai serpenti.
5: È colpa di Hamas.
6: Sì, è colpa di Hamas. sei a Masca, bombardato Gaggio, sei proprio una testa di cazzo. È la cosa, sei un coglione.
3: Scusami, Tony,
6: ma non dire cazzate, non dire cazzate
5: con loro, con Hamas. Quella è la responsabilità.
6: No, anzi, la resistenza palestinese, tutti i sovranisti che fanno i sovranisti, che in realtà sono gli zerbini di Washington. No, Giuseppe, però non può parlarmi sopra sempre.
3: Aspetta,
6: non esiste questa cosa.
5: Aspetta, Tony, aspetta, aspetta. La resistenza palestinese, mi pare che non abbia funzionato.
6: Certo, è la resistenza palestinese, non c'è solo Hamas, sono 15-16 gruppi.
3: Tony, pretende.
6: Io la chiamo resistenza perché ogni popolo ha diritto a vivere nella terra in cui nasce.
5: E allora non lamentarti se arrivano le bombe di Tel Aviv, perché quella non è resistenza, ma
6: quanto
5: solo
6: cazzo
5: terroristi.
6: Sei tu sei proprio l'esempio che Hannah Arendt ha scritto, la banalità del male,
5: amore,
6: anche tu sei il male della banalità,
5: amore,
6: testa di cazzo.
5: Allora
3: calma, Tony,
5: amore,
3: ti posso chiedere, aspetta, dai,
5: è un'organizzazione terroristica,
3: ma per lui sono dei liberatori, e faglielo dire se per lui sono resistenza.
6: Allora Giuseppe, io ho detto che sto con la resistenza palestinese.
3: Vabbè.
6: E Hamas fa parte della resistenza palestinese, ma nella resistenza palestinese ci sono anche gruppi cristiani, gruppi
3: atei. Scusa, ti posso chiedere una cosa?
6: Bravo, tu non sai un cazzo.
3: Ti posso chiedere, vabbè, comunque Hamas domina quei gruppi, dai. Tony, scusami, ti posso chiedere.
6: Vabbè, come il CLN, Giuseppe, c'erano comunque sei monarchici, comunisti, liberali. E poi se mi chiedi a me,
5: a Gaza ci siano altre sigle,
3: allora,
5: se non
3: Hamas. Tony,
6: ma

0: No, Giuseppe, non te lo rifaccio il coro, lo sai benissimo che è l'originale.
1: E non lo so, rifammelo così la gente lo riconosce. Devono sapere che è il coro fatto dalle due signore.
0: Ma Giuseppe, io non sono un jukebox, la gente lo conosce nelle piazze, la gente lo canta. E sinceramente, quando qualcuno
1: sei
0: tipo
1: orgoglioso,
0: Nicola Porro,
1: sei orgoglioso tu che lo canti.
0: Ma sinceramente posso dirti di sì, posso dirti.
1: È orgoglioso.
2: Non è normale che anche quando trombo mi metto a cantare la la la la la la. Sei un maledetto, Cruciani, ma che cazzo mi fa imparare?
1: Allora, tutti contro Carabella, caro David. Dopo Venezia, dice lui, la comunità islamica chiede il DASPO anche da Roma. Carabella, Carabella, sentiamolo.
3: Dopo lo scandalo di Venezia, dove mi è stato dato un DASPO di 6 mesi da Venezia perché ho cantato l'inno in un parco italiano, la comunità islamica romana cavalca l'onda e chiede il DASPO per Simone Carabella da Roma, perché entro nelle moschee di Roma.
1: Però posso dirti una cosa, caro Davide, adesso oggettivamente, ma merita il DASPO uno che è andato lì a fare una provocazione, merita il DASPO da una città che non puoi entrare per 6 mesi, dai,
4: sì, assolutamente sì, perché è stato peraltro il sindaco di Venezia, che è un esponente del centrodestra.
1: Vabbè, ma che c'entra questo? Cosa c'entra?
4: No, perché una persona seria ritiene Carabella un
1: ma il DASPO mica lo dà il sindaco, mica lo dà il sindaco il DASPO, dai, no, ma credo che sia un provvedimento amministrativo. Sì, certo, non c'entra niente il sindaco,
4: ottimo,
1: dai.
4: Ottimo,
1: senti qua,
4: per ragioni di ordine pubblico, perché se tu vai a interrompere una preghiera con il maiale, un maiale.
1: Ma se danno il DASPO a Carabella, metà a me, migliaia di persone dovrebbero avere il DASPO, dai, su, sentiamo ancora.
4: C'entra?
1: Senti.
3: Non potrete mai allontanarmi da Roma, perché io e Roma siamo una cosa sola. Roma è il cuore mio, Roma è il sangue mio, Roma è la pelle mia. Ma voi queste cose non le potete capire. Secondo quale moschee? Quale moschee? A Roma non c'è la moschea, c'è a Viale Parioli e non ci sono mai andato. Le altre sono circoli culturali.
1: Vabbè, questo che c'entra però? A Torpignattara sembra di stare a Islamabad. Veramente non mi risulta, comunque. Signor Carabella.
3: Non si prega in 500, senza misure di sicurezza, senza porte d'emergenza, emettendo suoni che rompono le palle al quartiere. Vabbè, che è abituato a altre musiche. A Torpignattara la sera sembra che sta Islamabad. Ma noi siamo abituati a Lando Fiorini, a Varamici, no a quella monnezza, capito?
1: Signor Carabella, signor Carabella, che è diventato il
4: Carabella
1: nemico degli islamici, il nemico degli
4: islamici, anche il mio, perché ha fatto una commissione, ha fatto una cosa schifosa, quella di provocare delle persone che stavano solo pregando.
1: Sergio da Salerno, Sergio da Salerno, dimmi.
5: No, ragazzi,
4: cazzo vuol dire?
1: Sergio, dimmi.
5: Ciao, no, volevo soltanto sfatare
1: con le provocazioni adesso. Sergio, dimmi. Sì. Poi un pericolo per l'ordine pubblico? Un pericolo per l'ordine pubblico,
4: sì,
1: Carabella?
4: Certo.
1: Ma dai, ma fa ridere, no? Sergio, dimmi, dai.
5: Volevo soltanto sfatare questo mito che la gente di sinistra accetta chiunque, anche chi delinque. Non è vero assolutamente. Io sono assolutamente d'accordo su mandare via chi viene qui in Italia a delinquere. Sfatiamolo sto mito, basta.
1: Perché tu sei di sinistra, sei di sinistra e sei contro il degrado, contro gli extracomunitari irregolari, eccetera.
5: Assolutamente, ma come me la maggior parte delle persone di sinistra.
1: Non mi pare proprio, non mi pare proprio, non mi pare proprio. Tu sei influenzato dal tuo doge, dal tuo capo massimo. Il dottor De Luca,
5: io sono
1: De Luca, diciamo la verità.
5: Quelle persone che vengono in Italia,
1: io non sono per l'accoglienza.
5: Bene,
1: ma chi l'ha detto?
5: Ma
1: chi l'ha detto? No, se non hai un documento, se non hai un lavoro, col cazzo che ti accolgo. Col cazzo
5: se
1: che ti accolgo.
5: Se tu vieni in Italia a delinquere, io ti rimando indietro.
1: Ma che ne sai? Ma lo sai dopo, no? Non è che lo sai subito, non è che lo dici.
5: Però sfatiamolo sto mito, non è così assolutamente.
1: Gianni, intanto sei per l'accoglienza di tutti. Gianni da Lodi, dimmi, Gianni.
6: Sì, ciao. Senti, non sono d'accordo sulla questione della giustizia esclusivamente punitiva e repressiva, perché comunque la giustizia deve essere anche riabilitativa.
1: Sì, ma ti pare normale che un omicida della moglie e della figlia esca dopo 17 anni a lavorare e poi possa andare in semilibertà entro 2026? È normale tutto questo?
6: Ma secondo te negli Stati Uniti con la pena di morte

0: risolto il problema degli omicidi.
1: Ma non c'entra, una questione di giustizia, lascia
0: sono
1: perdere la pena di morte. Ma
0: è indegno uscire
1: di galera dopo cose così efferate. È indegno.
0: Lasciamolo in galera e cerchiamo la chiave, giusto?
1: No, ma non è quello.
2: Chi ti ha detto?
1: Giulio da Grosseto. Beh, sì, lo dicono, ma vai a leggere. Giulio da Grosseto, dimmi.
3: Posso? Allora, io sono un elettore di centrosinistra che ti deve dare contro, perché ti volevo dare ragione, ma ti devo dare contro. Io sono di centrosinistra e mi sono rotti i coglioni di notizie come quella che ha dato in apertura. Non è vero che chi è di centrosinistra è per un'immigrazione scellerata.
1: No, certo che sì. La sinistra vuole accogliere tutti. Poi vediamo.
3: Ora,
1: chi arriva va accolto.
3: Io sono un toscano, vengo dalla rossa toscana. Non potrò mai
2: sbarcare.
1: Io poi parlo dei politici, non è che parlo degli elettori, parlo dei politici.
3: Meno male, però hai detto tutti gli elettori di centrosinistra.
1: Ma gli elettori politici, volevo dire.
3: Allora io ti dico, da elettore di centrosinistra mi sono rotto i coglioni. Chi fa una cosa del genere deve stare in galera, punto. We are liars, we are
4: thieves, scheming dildos, dressed like cheap. Ma a proposito del lavaggio del buco del culo, io ultimamente sto adottando questa tecnica. Prendo il doccino con un getto non molto forte, morbido, delicato e me lo sparo dritto nel buco del culo. Può andar bene, perché poi comunque quando finisco vedo che escono tutti i pezzi di merda che sono rimasti attaccati. Volevo un parere.
1: Allora, io ho provato il doccino, nei giorni scorsi, ho cercato di spiegarlo, ma sono stato fermato.
2: Ma ti credo.
1: Ho provato un doccino in un posto, in un albergo dove non c'era il bidet, incredibile, un albergo dove non c'era il bidet, non posso dire dove. Ho provato il doccino ed è di una scomodità bestiale, bestiale. Cioè tu ti devi mettere lì col culo sporco, e devi sparare questo doccino nel deretano.
2: È orribile quello che dici, con i pezzi che escono e si possono
1: spargere ovunque. Il doccino ha bisogno di spazio, non lo puoi lasciare così accanto al cesso. Dai, tu non hai mai usato il doccino, nemmeno per scherzo. Non hai mai usato il doccino.
2: Io non parlo di queste cose, ma se vuoi sapere, la mia abitudine ormai da anni è quella di espletare questo tipo di funzioni la mattina. La mattina c'è la sveglia molto presto, alle 7:15.
1: Lo sappiamo.
2: Poi c'è la prima colazione, finita in pigiama, con la vestaglia. Finita la prima colazione, vado, faccio quello che devo fare in bagno, mi faccio la doccia completa. E a quel punto il problema è risolto. Non è che uno si trova nel corso della mattinata.
1: Come te lo pulisci il culo dalla merda che esce? E questo è il punto. Si sta parlando. In qualche modo te lo pulirai. Per esempio, la carta igienica, sì o no? L'abbiamo posta questa questione.
2: Assolutamente sì. Ma io vorrei che tu
1: questa domanda
2: tu la ponessi anche al dottor Vannacci. Gianni Vannacci parla di tutto.
1: Sì, parla di tutto. Questo è vero. Sì,
2: allora
1: è vero,
2: io vorrei che tu gli chiedessi come faceva a espletare
1: nel programma. Dici nel programma, nel programma di Futuro Nazionale, la voce è come ci si pulisce il buco del culo.
2: Bravissimo. Visto che ieri abbiamo capito che l'8% è un dato che abbiamo dato in questi giorni, che abbiamo diffuso in questi giorni, l'8% che mi pare sia la percentuale di lettore di Vannacci è la stessa percentuale che non utilizza la carta igienica. È curioso.
1: Vabbè. Allora, abbiamo qui un grande ritorno che però voglio anticipare.
2: Ma
1: come che ne sai? Perché già sai chi è.
2: Lo vedo, una poveretta.
1: Non ha detto niente fino adesso.
2: Ma quello è l'aspetto, se vuoi, ma anche meno tragico della storia.
1: Comunque, anticipo la sua presenza con un argomento assolutamente nuovo rispetto alle lunghe cavalcate che abbiamo fatto radiofoniche. Che è qui in questo studio sul tema OnlyFans, eccetera, perché lei, diciamo, ha sposato, ha sposato un movimento che è quello per la denatalità, cioè è meglio non mettere al mondo figli.
2: Ma con lei nessuno vorrebbe mettere al mondo niente, niente.
5: Allora, il tuo scrittino non mi è mancato per nulla ed è un miracolo che tu ti sia riprodotto.
2: Cioè, un
5: veramente il tuo stato illegittimo ti avrà fornito la possibilità di toccare una donna. Vabbè, quella colonia
2: è come se uno
5: di basso grado.
2: Ma cosa parli della Cisgiordania? Di che parli?
5: È veramente un miracolo che tu sia riuscito a perdere la verginità. È quindi perlomeno su questo aspetto permette, non dovresti in nessun modo intervenire.
2: È come chiedere, un grasso sulle diete. No, è come se uno chiedesse a una persona
5: tu sei un microbo. Mamma secondo
2: mia,
5: me sei riuscito a riprodurti solamente proprio sdoppiandoti. I tuoi figli non sono fatti con il DNA di un'altra persona. Io non ci credo che tu abbia toccato un'altra donna, per favore.
2: Ma come si permette?
5: Al massimo il tuo collega che prima parlavate di doccini nel culo è un finale.
1: Qual è il problema? Non ho capito.
5: Perché tu non ti sei mai lavato in vita tua? Com'è possibile? Il governo non te lo sarai mai fatto. Ma pure tu, Parenzo, sei altrettanto coinvolto due volte al giorno almeno.
2: Presenta sta poveretta che sennò il pubblico manco sa chi è.
1: Maria Sofia Federico, influencer, OnlyFanser, vegana, antinatalista. Sentiamo quello che ha detto nei giorni scorsi, vai.
6: Fare figli è un atto disgustoso, ma se proprio volete far nascere qualcuno in un mondo stracolmo di guerra in piena crisi climatica, perlomeno mettetelo nelle condizioni di non lavorare un giorno in vita sua. Il lavoro è violenza e sostenere che nobiliti l'uomo è solamente un tentativo disperato di dare un senso a un'ingiustizia che altrimenti ci farebbe impazzire.
1: Allora, qui ci sono due cose.
2: Siamo a un livello di svalvolatezza totale.
5: Tu non hai mai lavorato un giorno in vita tua.
2: Io lavoro da quando avevo 26. Bonifici da Tel Aviv.
5: Ma sono obiettiva.
1: Fermala. No, bonifici da Tel Aviv. Adesso spero che tu stia scherzando.
2: Ringrazia che sono i primi giorni. Ancora non querelo. Ringrazia che sono i primi giorni.
1: C'è una moratoria dei primi giorni.
2: Dei primi 15-20 giorni. Ma vediamo, perché potrei già dopo questo potrei già cominciare.
1: Allora.
2: Allora, semmai i bonifici arrivano da Gerusalemme, perché la capitale dello Stato ebraico è Gerusalemme.
5: Ah, scusa, io non conosco la geografia di uno Stato illegittimo.
2: Lo Stato ebraico e la capitale è Gerusalemme. Quindi
5: bene,
2: i bonifici semmai arrivano da Gerusalemme.
5: Tu non hai mai lavorato un giorno in vita tua perché ricevi supplementi dalla colonia illegittima. Comunque, Cruciani, dicevi?
2: No, non ricevo soldi dalla Cisgiordania e dalla Valla. Non ricevo soldi da Ramalla.
1: Calma. Allora, fare i figli è un atto disgustoso. Andiamo oltre.
2: Con lei? Con lei sicuro, sì, d'accordo.
1: Calma. Sentiamo ancora.
6: Se a tuo figlio viene il cancro è colpa tua, perché lo hai messo al mondo sapendo di non poterlo proteggere dalla malattia.
2: Ma come
6: riprodursi è un atto crudele, perché significa esporre qualcuno a un dolore inevitabile.
5: Lorenzo, il dolore di mio figlio sarebbe incontrare te.
1: Continuiamo, le cose personali lasciamolo perdere adesso, fermo.
6: La struttura dell'universo non è progettata per soddisfare i nostri bisogni, quindi che diritto abbiamo di creare al suo interno un individuo che sperimenterà infelicità?
1: Però c'è anche un attacco addirittura ai genitori qui di fronte, e c'è anche il padre, e devo dire, c'è una bravissima persona.
5: Sì, certamente, ha fatto un errore, mettervi al mondo.
1: Ma ho capito, ma non puoi dire davanti a tuo padre che ha fatto un errore a mettervi
5: al
1: mondo.
5: Io glielo dico, ma non lo colpevolizzo per questo, proprio la banalità del male.
1: La banalità del male chi?
5: Sì.
1: Lui.
5: In generale, la banalità del male porta anche le bravissime persone a compiere dei gesti che sono moralmente discutibili.
1: Ma tu stai dicendo che tuo padre...
5: E per me mettere al mondo un figlio che può ammalarsi di cancro, che dovrà vivere in un mondo pieno di guerre, pieno di ingiustizie, è un gesto violento. Perché
2: io ne ho fatti quattro di figli, di che parli?
5: Cosa hai detto?
1: Ha fatto quattro figli.
5: Mi dispiace per loro che sono costretti a vivere in un mondo dove Israele, che è uno stato genocida...
2: Che città Israele?
5: Israele.
2: I miei figli stanno facendo guerra, non si sa.
5: Parenzo, indipendentemente dai tuoi deliri,
1: lei lo pronuncia così.
5: Non mi interessa.
1: Però facciamo sentire questa cosa contro i genitori, perché
5: la prosodia non mi interessa, né l'accentazione, niente.
1: Fermala.
6: È vero, i miei genitori non avrebbero mai dovuto farmi nascere, ma non per le ragioni che pensi tu. Siamo al collasso climatico, non si sa se avremo un futuro e per sopravvivere siamo costretti a bruciare la maggior parte del nostro tempo in dei lavori umilianti, spesso non essendo nemmeno nella condizione psicofisica per farlo.
1: Allora, qui ci sono due cose però. Allora, la prima cosa è che dovresti chiedere scusa a quel signore che è dietro il vetro, e che io conosco, ci sono stato anche a cena diverse volte quando venne a Milano all'epoca, che è tuo padre. Cioè, tuo padre, sì, dovresti chiedere scusa perché in questo momento stai dicendo che non avrebbe dovuto metterti al mondo.
5: E perché gli dovrei chiedere scusa?
1: Ha commesso un errore a metterti al mondo. Vabbè, ma come si fa? Se
5: al massimo è una cosa che riguarda me, però mica gli devo chiedere scusa. Sarà
1: ma scusa per quello che.
5: Al contrario.
1: Cioè, lui ti dovrebbe chiedere scusa perché ti ha messo al mondo.
5: Io sto dicendo una cosa. Sì. Tu non puoi garantire che tuo figlio sia una persona sana mentalmente e che sappia badare a se stessa. Tu non puoi garantire che tuo figlio non sia male di cancro. Non puoi garantire che tuo figlio non sia ammazzato da un assassino. Non puoi garantire che tuo figlio non sia... Allora anche tu in un certo senso sei responsabile della sua sofferenza. Non credi? Cioè
1: non ho capito, spiegami però, scusa. Quelle sono i casi della vita. Sono le contingenze della vita.
5: E se
1: cosa
5: tu sai
1: c'entra?
5: Che tuo figlio andrà incontro a queste contingenze, come
1: non
5: fai
1: è che
5: a
1: so,
5: metterlo a a cuor leggero, sai che potrebbe capitare,
1: sì.
5: E poi sicuramente sai che invecchierà e morirà. Tu vuoi invecchiare e morire?
1: Ma per forza,
2: è il destino
5: non
2: di chiunque.
5: Non ti sto dicendo che accadrà, è chiaro che è inevitabile. Tu vuoi invecchiare e morire, ti sto facendo
2: ma
5: un'altra
2: ma
5: domanda.
2: Ma nessuno vuole, ma è normale che accada. Però
5: è proprio perché non lo vuole nessuno. Per quale motivo dobbiamo mettere al mondo degli individui che non possono compiere pienamente la loro volontà, che è quella di non morire? Non c'è nulla di folle. È una teoria che ha riportato Cioran, è una teoria che ha riportato Schopenhauer, è una teoria che ha riportato Zaff. Tantissima storia della filosofia copre l'antinatalismo. Fai un attimo silenzio, quindi che Parenzo mi dica che sono pazzi. Provi a delegittimare questa cosa.
1: Ma sono cose superate.
5: Vuol dire
1: ma non
5: che
1: sono cose superate.
5: Non sono superate, sono cose... anche Benatar, che attualissimo, ne parla.
1: Sì, però,
5: quindi anche
1: scusami,
5: tu, se non sei abbastanza formato su un argomento,
1: no,
5: non parlare.
1: Francamente non sono esperto di denatalità, di
5: e
1: movimento.
5: Allora non dire che è superato, perché
1: no,
5: vuol
1: è super...
5: dire che
1: è una
5: parli...
1: follia.
5: Perché vuol
1: è
5: dire
1: una
5: che
1: cazzata.
5: Parli senza cognizione. Non puoi dire che una cosa è superata solo perché ti sembra
1: ma
5: assurda.
1: Ma nessuno lo pensa.
5: Dovresti
1: perché morirebbe se nessuno mettesse al mondo dei bambini. Il mondo si estinguerebbe.
2: Ma non succede.
5: Io sono pro estinzione.
1: Che vuol dire sei pro estinzione? Scusa.
5: Sono pro estinzione. Scusami una cosa, perché
2: ma
5: ti fa paura?
2: Ma che me ne frega
5: ma
2: me?
5: Ma anche tu,
2: me ne frega.
5: Perché non devi mettere al mondo dei figli?
2: Ma io invece ho messo al mondo dei Parenzo. Ho messo al mondo dei Parenzo. E sono felicissimo di aver messo al mondo dei Parenzo.
5: Io spero che loro non siano come te, perché altrimenti avrebbero la colpa di portare avanti la
1: però,
5: stirpe.
1: Però scusami un attimo una cosa. Sì, tu stai dicendo che sostanzialmente sei per l'estinzione del mondo. Il mondo si dovrebbe estinguere.
5: Sì.
1: Cioè, il mondo si dovrebbe estinguere.
5: Assolutamente sì.
1: E perché si dovrebbe estinguere il mondo? Non ho capito.
5: Ripeto, perché nessuno vuole soffrire, la vita porta inevitabilmente sofferenza. E se sai nulla, non vuoi nemmeno il piacere della vita. Prima di nascere non sai niente, non hai desideri, quindi non ti perdi nulla. Sai, c'è chi dice.
1: No, ma ho capito, ma perché il mondo umano si dovrebbe estinguere? Perché
5: per
1: gli animali...
5: il fatto che nessuno vuole soffrire. Tutti evitano attivamente il pensiero della morte.
2: L'unica cosa che si deve estinguere è il mutuo. L'unica. Resto un problema. L'unica
5: c'è
2: cosa
5: un discorso.
2: La...
5: Tutte
2: no,
5: le persone
2: ne ho.
5: Scappano.
2: Ma qual è la, l'unica preoccupazione che hanno? È l'estinzione del mutuo. L'unica.
5: Persone...
2: L'unica.
5: Okay, hai finito con la tua punchline ridicola. Hai finito di squittire. Fammi parlare, per favore. Sto cercando di dire che. Sto cercando di dire che nel momento in cui tu sei una persona che è al mondo e ha la consapevolezza che dovrà morire, cerchi di scappare da quest'idea che è raccapricciante in dei modi, inizi a credere in Dio e quindi trovi conforto dall'idea della religione di una vita eterna, inizi a fumare, inizi a bere.
2: Ma
5: inizi...
2: io ho smesso di fumare, figurati.
5: Ma che cazzo c'entra? Non stiamo parlando di te, sei troppo irrilevante, non ti sto nemmeno tenendo in considerazione.
2: Ma è una domanda che non mi faccio mai.
1: Ma perché uno si dovrebbe porre la questione della vita? È chiaro che si muore. Uno spera di morire bene.
5: Perché se sei una persona un minimo... sei un minimo consapevole, sei una persona che ha un minimo cognizione di quello che sta accadendo, ti rendi conto che dovrai incontrare la tua morte. Questo è già raccapricciante perché è preceduto dall'invecchiamento, che è una condizione dolorosa. E io non voglio mettere al mondo qualcuno sapendo che il suo corpo cadrà a pezzi, sapendo che si innamorerà della vita e che questo gli verrà strappato.
1: È pazzesco,
5: è pazzesco, niente, non stai cacciando uno straccio di argomentazione.
1: Ma l'argomento è che è tutto previsto, si sa
5: tutto ed è
1: così.
5: Perché si sa, perché lo vuoi augurare a qualcun altro.
1: Non lo sto augurando.
5: Lo stai augurando perché io lo stai mettendo al mondo.
2: Ma gli auguro di vivere queste emozioni straordinarie che sono la vita,
5: ma
2: che sono l'amore, che sono le passioni, che sono la difesa dello
5: prima
2: Stato di Israele. Questa è la vita. Questa è la
5: sei
2: vita.
5: Ridicolo.
1: Allora, tu hai detto anche che il lavoro non nobilita l'uomo.
5: Assolutamente no.
1: Dunque, tu...
2: infatti non fa un cazzo. Ma lo dice una che non fa un cazzo.
5: Lorenzo,
2: cioè,
5: tu ricevi bonifico dallo Stato illegittimo di Israele.
2: No, dal dottor Cairo e da Radio 24.
5: No, hai ammesso che non è uno
2: Stato. Ma magari.
5: Ma
2: quando mai
5: ammesso?
2: Non ricevo soldi da nessuno Stato.
1: Ha detto che non riceve soldi da nessuno Stato. Riceve soldi da Confindustria.
5: Riceve soldi direttamente da
1: Netanyahu,
5: che è suo amico intimo, insieme a Benik Vir e tutta quella combriccola di criminali di guerra.
2: Non ho avuto mai la fortuna di conoscere il dottor Benjamin Netanyahu. Benvir mi fa ribrezzo. Il dottor Netanyahu non lo conosco. Non ricevo bonifici dallo Stato di Israele. Anzi, semmai sono io che faccio dei bonifici a Israele per aiutare gli ospedali. Semmai sono io che faccio dei bonifici.
5: Quelli che non si sono bombardati da soli. Comunque stavi dicendo.
1: Fermala che torniamo. Ferma.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: GR24 di mezzanotte.
9: Addio Emma Bonino, la camera ardente da domenica in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre, i giudici respingono il ricorso, prevale la salute e ripartono i licenziamenti dell'indotto. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime dell'11 settembre, così Trump nel 25esimo anniversario dell'attacco di Al-Qaeda. Super Enalotto, jackpot da 223 milioni di euro in provincia di Lecco, la seconda vincita di sempre. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Filippo Aureggi in regia. Cordoglio unanime di tutta la politica e delle istituzioni per la morte di Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha detto di lei il capo dello Stato Mattarella. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, previste sempre in Campidoglio le esequie di Stato in forma live. A martedì appunto alle 12.30.
10: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Così il capo dello Stato Mattarella ricorda la storica leader radicale, da tempo malata, morta a 78 anni in una casa di cura romana dove era stata trasferita dopo un ricovero in ospedale. Per lei ci saranno funerali di Stato all'inizio della prossima settimana. Unanime il cordoglio del mondo politico. Avevamo posizioni distanti, ma l'ho sempre rispettata, dice la Premier Meloni.
11: Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
10: Emma non ci lascerà mai, afferma il suo partito Più Europa, continueremo a lottare con lei al nostro fianco, dice il segretario Maggi.
12: Imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare.
10: A ricordare Bonino sono anche le istituzioni comunitarie che sottolineano il suo forte europeismo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: Emma Bonino nasce a Bra in Piemonte l'8 marzo del 48, il giorno della festa delle donne, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e la sua passione politica sboccia sul terreno dei diritti e dell'emancipazione femminile nell'Italia degli anni 70, a cominciare dall'aborto, battaglia nata da un'esperienza diretta, come ha ricordato lei stessa, ospite in un talk Rai.
14: Quello che mi ha segnato di più è l'umiliazione, e l'umiliazione è stata talmente forte che devo dire mi sono detta per nessuna mai più.
13: E quel mai più è la legge 194, laica, libera liberale e riformista, Bonino entra nel Partito Radicale. Le campagne di Marco Pannella contro fame e carestie guardavano lontano, ricorda.
15: Se non ci occupiamo di Africa, prima o poi l'Africa si occuperà di noi. Profetico.
13: Obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, legalizzazione della cannabis, le battaglie non si contano fino alla rottura dolorosa del 2015 con quel padre politico ingombrante che la accusa nei fatti di essere cresciuta troppo. Due volte ministra, con Prodi eletta commissaria europea, la nascita nel 98 della Corte Penale Internazionale porta anche la sua firma. Nonostante la malattia, nel 2017 Bonino rilancia da vita e passione a Più Europa, convinta che il futuro politico continentale sia negli Stati Uniti d'Europa. Due anni fa la visita a sorpresa di Papa Francesco suggellò una vita di battaglie civili ma anche di dialogo con le posizioni più lontane, che nel 99 la portò a sfiorare il Quirinale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E ora la vicenda dell'ex Ilva, che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allarme per il futuro dei lavoratori. I sindacati chiedono al governo di convocare subito un tavolo. Il confronto dovrebbe riprendere martedì a Palazzo Chigi.
16: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sospendere la fermata dell'area a caldo. E così è stato. Con un'ordinanza la Corte ha confermato lo stop che avverrà entro fine ottobre, cioè 90 giorni dopo, a partire dal 27 luglio, quando è stato emesso il decreto di fermata. La tesi guida dell'ordinanza dei giudici, che richiamano anche la Costituzione, e la tutela della salute rispetto all'attività produttiva, al danno economico derivante dal fermo impianti e all'occupazione che viene messa a rischio. I giudici dicono che il conflitto salute e lavoro attorno all'ex Ilva di Taranto è in atto da 14 anni e che se sinora sono state spese ingenti risorse per mantenere la fabbrica, altrettanto se ne dovranno spendere per ammodernarla, come anche gli investitori riconoscono. Commenta la Premier Giorgia Meloni: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era già un tavolo aperto, dice Meloni, che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti a capire. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
9: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto. Ma resta un onere del debito pubblico molto elevato e prospettive di crescita a medio termine limitate. Medio Oriente, dopo Hormuz, si guarda ad un altro nodo strategico per i traffici internazionali, lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano e unisce l'Asia all'Europa.
17: Lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, è una rotta vitale per il commercio e l'energia globali e ora la libertà di navigazione è a rischio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Hans Grundberg, al Consiglio di Sicurezza, dopo la conquista da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso e dello strategico stretto. L'offensiva è riuscita, abbiamo inflitto pesanti perdite al nemico, affermano gli Houthi, assicurando che la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb è sicura per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. L'Arabia ha chiesto aiuto con urgenza agli USA. Il principe ereditario Bin Salman ha chiamato due volte Donald Trump esortandolo a lanciare attacchi, ma la Casa Bianca si è limitata ad offrire un supporto indiretto, circa 200 militari statunitensi in territorio saudita. Dopo l'avanzata dei ribelli alleati, prima dichiarazione ufficiale del governo iraniano, chiede la fine del blocco imposto dall'Arabia Saudita allo Yemen e l'immediata ripresa dei negoziati. Quasi 50.000 intanto gli sfollati in Yemen, denuncia l'ONU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E intanto ieri l'America si è fermata per l'11 settembre.
18: On days like 9/11 we learn what a country is truly made of.
9: Queste le parole del presidente americano Trump dal Pentagono durante le commemorazioni per il 25esimo anniversario dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi, ha detto Trump. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. E torniamo in Italia. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. L'aereo dovrebbe atterrare questa mattina alle 8 a Fiumicino. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana. E il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggione in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. E in chiusura il calcio con le sfide di Serie A.
19: 4 gol per uscire dalla crisi, festeggiare il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, mettere i primi 3 punti in classifica. La trasferta a Venezia ha risvegliato la Fiorentina, trascinata dal talento di Mastantuono. Su alla tripletta che ha deciso la sfida, vinta dalla Viola per 4-2, nonostante un pessimo avvio. Acor Adams al 22esimo, l'autore del vantaggio lagunare, ribaltato in 100 secondi da Mastantuono con 2 conclusioni precise e imparabili. Nella ripresa maggiore equilibrio, ma nel momento del massimo sforzo del Venezia, ecco il 3-1 di Pellegrino, appena subentrato a Beto. Nel finale il terzo gol personale di Mastantuono, rimpallo fortunato su Stankovic e poi la rete di Ainaud. Dunque 4-2 per la Fiorentina, cancellata la striscia storica in negativo dei 3 KO nelle prime 3 giornate, come non capitava da 91 anni. Oggi si comincia alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 il big match dell'Olimpico, Lazio-Milan, chiude alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Filippo Reggi in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
1: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.

0: E come ogni anno, la maledizione estiva del tigre si è avverata. Il povero Di Battista Cuba, stato male, operato. Mamma mia, tigre, a me non mi interessa, perché te devi concentrarti sul combattere tutti quanti, tutti quanti. E quindi, solo una voce, combatti, tigre!
1: Molto bene, ti voglio far ascoltare, caro Davide, in questo delirio della signora Federico, in questo delirio.
2: Ah, ecco, sei nella chiami... posizione di criticare i miei
3: lo
2: pensieri,
3: chiami anche tu delirio,
2: tutte le argomentazioni
3: male.
2: Che proponi hanno
3: meno
2: lo spessore
3: male,
2: intellettuale di un preservativo bucato.
1: Ma
2: Giuseppe,
1: chi lo dice? Ma sei impazzita.
3: Non sei stato
2: in grado di articolare
1: di
2: un pensiero coerente per smentire quello che ho detto.
1: Ma
2: e poi ti chiedo
1: non
2: un'altra
1: c'è
2: cosa.
1: Da smentire.
2: Ti chiedo un'altra cosa, per quale motivo dobbiamo continuare? Per quale motivo dobbiamo continuare a mettere al mondo dei figli quando ci sono un sacco di bambini negli orfanotrofi che non vengono adottati?
1: Ma ognuno fa quello che vuole nella vita, uno vuole mettere
2: anche
1: al mondo i figli,
2: anche sapendo che c'è una scelta più altruistica.
1: Ma chi se ne frega, uno se vuole
2: vabbè,
1: mettere
2: ma sei, perché sei tu un individualista del cazzo,
1: io
2: Giuseppe.
1: Sono libertario, sì.
2: No,
1: se uno
2: non
1: vuole
2: c'è libertà in un comportamento poco etico, sei semplicemente una persona egoista
1: non ho capito,
2: e senza valore.
1: È più etico adottare piuttosto,
2: certo che, sì.
1: piuttosto che
2: scusami,
1: fare i figli.
2: Scusami, perché io devo mettere al mondo un nuovo essere umano quando posso aiutare qualcuno che è già esistente? Me lo spieghi?
1: Ma cosa vuol dire? Ma uno fa quello che vuole nella vita,
2: no,
1: ma se io ho il piacere
2: in grado di
1: ingravidare mia moglie e o la mia compagna,
2: intanto dubito che una donna abbia il piacere di essere toccata da te, ma a parte questo sei in grado di formulare un pensiero che non sia io sono libero di fare quello che mi
1: ma
2: pare,
1: questo è il pensiero.
2: Sei intellettualmente capace,
1: ma non diciamo cazzate, no? Allora uno ha la libertà di scegliere se
2: non
1: il
2: è libertà fare qualcosa
1: di ingravidare
2: se puoi
1: la
2: fare
1: propria
2: qualcosa
1: compagna
2: di più giusto
1: e di mettere al mondo
2: non
1: un bambino,
2: non hai libertà di fare qualcosa se c'è una scelta più
1: ma chi ha detto che è più giusto adottare
2: riduce il dolore, perché riduce il dolore, perché
1: riduce
2: se ci sono delle persone in un orfanotrofio che crescono senza figure genitoriali è molto meglio dare priorità a loro invece di creare una nuova vita.
1: Ma perché mi devo occupare di ridurre il dolore io, Federico? Scusa.
2: Perché dovremmo avere una responsabilità collettiva
1: e se non ce l'ho,
2: verso il mondo?
1: E se non ce l'ho?
2: Sei uno stronzo?
1: Sì, e se sono uno stronzo ho il diritto di essere uno stronzo o no?
2: Dovresti non esserlo in teoria, se no di che cazzo stiamo parlando, di moralità a fare?
1: Mi vorresti rieducare?
2: Magari, anche se con te è molto difficile.
1: Rieducare ai tempi.
2: Senti,
1: questa,
2: non
1: ragazzi.
2: Cercare di strumentalizzare questa cosa
1: pazza,
2: con una retorica
1: dai,
2: anticomunista spicciola. Le persone
1: musica.
2: Dovrebbero imparare
1: musica.
2: A farlo.
1: Musica, musica. Allora, ti voglio far ascoltare questa cosa, forse sarai d'accordo, forse sarai d'accordo. Una femminista che sostiene questa cosa, di nome Pamela, non puoi essere femminista se bevi il latte. Voi direte... qual è il collegamento?
3: Esatto.
1: Qual è il collegamento tra il bere e il latte? Che
2: vabbè.
1: È un'attività normale, cosa che tu non fai, peraltro. Non bevi il latte perché è uno sfruttamento, ma poi me lo spiegherai. E l'essere femminista, porca
3: io
1: di una
3: prendo,
1: gran puttana.
3: Io prendo i cornflakes con latte.
2: Non me ne frega un cazzo.
1: Aspetta, ferma, sentiamo un po'.
4: Unpopular opinion: non puoi definirti femminista se consumi latte. Perché il femminismo nasce da un principio fondamentale.
1: Sentiamo.
4: Nessun essere dovrebbe essere considerato una cosa, un oggetto o una risorsa da sfruttare. Eppure, quando parliamo di latte, spesso dimentichiamo cosa c'è dietro.
1: Cosa c'è dietro il latte?
2: Bisogna ingratitudine.
1: Aspetta, avete sentito? Cosa c'è dietro il latte? Cosa ci può essere?
3: C'è
1: cosa
3: latte.
1: Ci può essere dietro?
3: C'è una vacca.
2: Se lo fai spiegare,
3: dietro
2: magari.
3: C'è una vacca, c'è una vacca.
1: Dietro la
3: c'è una
1: produzione
3: vacca. Ci rispondo
1: del
3: io.
1: Latte. Qual è il
3: c'è
1: mostro?
3: Una
1: qual è l'atto mostruoso che c'è dietro?
3: C'è
2: che devi
3: una
2: ingravidare
3: vacca.
2: Artificialmente una mucca, poi le devi strappare il vitellino appena nato, poi il vitellino se maschio deve essere confinato in un box dove non può nemmeno muoversi, rischiando di diventare
3: mi deve rompere
2: Parenzo, sei superficiale, sei sgradevole,
3: sì,
2: ciò che dici
3: che
2: non ha alcun tipo di spessore, fammi finire di parlare.
3: Ma il formaggio, si
2: quindi
3: può mangiare
2: mettere,
3: il formaggio?
2: Devi
3: no.
2: mettere
3: no.
2: questo
3: no.
2: vitellino neanche nel box se maschio
1: sì.
2: e poi una volta che avrà raggiunto sei mesi sarà spedito al macello, mentre invece se è femmina farà la stessa fine della madre, quindi sarà ingravidata questa vitella è ingravidata artificialmente fino a quando non raggiungerà i 5 anni di età, il suo corpo non sarà più produttivo.
1: Corso di zootecnia, che cazzo è? Una
2: mi hai chiesto
1: di...
2: perché il latte comporta sfruttamento, io te l'ho spiegato, se non sei neanche in grado di comprendere
1: no,
2: la risposta che io do alle tue domande, il problema
1: però,
2: cognitivo
1: scusami,
2: è tuo.
3: Anche il latte
1: è tornata più agguerrita che mai, Luca andrebbe abolito
3: il latte.
2: Certo che andrebbe abolito, a prescindere da quel discorso, che moriamo non è nutrizionalmente necessario per essere in salute.
3: Ma secondo te adesso, le persone quando vanno al supermercato,
1: fallo parlare,
3: quando uno va al supermercato, si
5: pone il problema, dico, cazzo, c'è dietro al latte?
2: È perché è ignorante, c'è la mucca, perché è una persona troia, che non è consapevole di quello che succede.
3: Uno
2: e chi
3: normale,
2: se ne frega delle ingiustizie del mondo, e chi se ne frega della sofferenza degli altri. È tanto bello curare il mio orticello e non farmi ma rompere il cazzo da nessuno perché sono un privilegiato schifoso. Questa è la traduzione di quello che hai appena detto.
1: Posso dirti una cosa? Poi uno dice che vota, poi uno dice che vota.
3: Ma infatti, ma è drammatico, io non lo potrei mai. Capito, per me sono vomitevoli i nazisti delle
2: cazzo, secondo le vostre teste
3: ma
2: di cazzo.
3: Se tu continui a dire della sofferenza del latte, ma la gente voterà qualunque cosa pur di non sentire la sofferenza del latte.
2: Se una persona è contro tutte le forme di sfruttamento, allora devi essere nazista. Ma qual è il processo di causa effetto che vi porta a dire queste stupidaggini?
1: Però, scusa,
2: ma perché
1: Sofia,
2: siete così incapaci al ragionamento?
1: Di fronte a questa tua, no, di fronte a queste tue cose, la gente dice, cazzo, ma io alla mattina, però, la gente popolare, la gente magari ignorante, che dici tu, perché effettivamente
2: ma
1: nel
2: no,
1: voto...
2: Ma non è che
1: nel
2: la
1: voto
2: gente
1: de-
2: è ignorante,
1: aspetta,
2: la gente non sa, ma non è cattiva,
1: ferma,
2: che c'entra?
1: Ma
2: non è colpa
1: sto dicendo
2: del consumatore. Cattive.
1: La gente che non va al supermercato, la gente popolare, gente che si alza alle 5 di mattina, va là, e non si pone il problema di dove viene il latte. Questi qua mettono la X su AFD, Alternative
2: Cruciani,
1: e ti mandano a fare in culo.
2: Purtroppo
1: anche se
2: perché
1: sei
2: sono delle, delle abominazioni della natura. Che
1: chi sono delle
2: se sei
1: c'è
2: nazista, sei un'abominazione
1: c'è
2: della natura.
1: Chi vota Vannacci per te è un abominio, per esempio.
2: Allora, diciamo che non brilla esattamente in intelligenza, però pure quello è un essere umano che dovrebbe essere.
1: Ringraziano gli elettori di Vannacci.
2: Sì, però allora il discorso è uno: pazzesco. Io, a parte scherzi, non colpevolizzo la persona, perché purtroppo l'industria.
1: Però sentiamo quest'altra cosa. Vai. Sentiamo quest'altra cosa, sempre di Pamela, signora Pamela. Sentiamo.
4: Le mucche non producono latte perché sono fatte per fare questo. Producono latte perché hanno partorito un cucciolo.
2: C'ha ragione, ci ha detto la verità.
1: Sentiamo ancora.
4: Il suo corpo viene utilizzato per produrre qualcosa per noi esseri umani. Se ci indigniamo quando una donna perde controllo sul proprio corpo e sulla propria maternità, perché dovrebbe essere diverso quando questo riguarda un'altra specie?
1: Perché non è una donna? Perché non è una
2: sul
1: donna?
2: Sul fatto che non sia una donna sono d'accordo, non ma non è questo rilevante. Cioè, se io sono
1: donna,
2: contro la violenza sulle donne, perché le donne provano dolore,
1: la violenza
2: allora sono
1: sulle
2: anche...
1: mucche è uguale alla violenza sulle donne.
2: Non ho detto questo, ho detto che però entrambe le violenze vanno condannate. Vabbè. Perché se puoi evitare la sofferenza di qualcuno, la eviti.
1: Allora,
2: e penso che anche una persona semplice come te possa comprendere.
1: Allora, altra tesi su cui si potrebbe discutere a lungo della signora Maria Sofia Federico. Altra tesi, oltre all'abolizione del latte.
2: La provocazione da scuola elementare, Parenzo.
3: Ma no, ma non ci avevo mai pensato a questa cosa. Quando mia moglie mi dice vai al supermercato che mancano e compra due litri
2: di
3: latte per i bambini,
2: che
3: ma
2: scaffale,
3: quale latte
2: vicino?
3: Di soia
2: che
3: compro
2: ti fa
3: il latte
2: anche meno
3: che cazzo
2: male.
3: Mi pare a me.
2: Ma
1: allora oltre alle al latte ci sono anche le uova. Perché non mangi le uova? Perché non è etico mangiare le uova?
3: Io scramble eggs in America un giorno sì e l'altro pure scramble eggs.
2: Sei fastidioso, taci per favore,
1: perché
2: cerca di ridare
3: l'uovo all'occhio di bue
2: questa trasmissione
3: la
2: con il tuo
3: shakshuka.
2: Silenzio
3: sai cos'è la shakshuka?
2: Non mi interessa, ora ti
3: la shakshuka buonissima,
2: un uovo piccante nella produzione delle uova.
3: No,
2: allora i pulcini maschi vengono tritati vivi a un giorno di vita perché sono degli scarti della produzione. Le galline ovaiole sono state selezionate geneticamente per produrre più uova possibili.
1: Ottimo.
2: Le loro antenate
1: fanno benissimo le uova, infatti.
2: Ma non sono necessarie per la salute.
1: Come no?
2: No, assolutamente no. Puoi sostituirle con
1: sono
2: proteine
1: buone,
2: di origine
1: buone,
2: vegetale.
1: Sono buone e soprattutto
2: servono. Il fatto che
1: servono...
2: siano buone non giustifica
1: non solo
2: il fatto
1: sono
2: che
1: buone.
2: Vengano dal dolore di un altro
1: dal
2: animale.
1: Dolore, le uova.
2: Certo che sì, perché ti sto spiegando.
1: Ma
2: che
1: anche
2: i
1: se fosse,
2: sti cazzi. Per... E sti cazzi, allora iniziamo a torturare anche te perché questo mi dà
1: che
2: piacere.
1: Che c'entra una gallina col sottoscritto?
2: Perché è sbagliato causare piacere a qualcuno se c'è un'alternativa di ottenere quello stesso piacere che non comporta dolore.
1: Passiamo al miele, perché tu anche il miele non si può mangiare.
2: Perché anche le api vengono uccise dall'apicoltore quando non sono più produttive. È sempre questo discorso.
1: E chi è che viene ammazzato soprattutto? Non ho capito.
3: Le api.
2: Sei in grado di comprendere una frase in italiano?
1: Cioè, tu
2: mi
1: hai detto che c'è la decapitazione di che cosa?
2: Dell'ape regina.
1: No, ma spiegami questa cosa. Che cos'è che
2: sì,
1: c'è?
2: Che a volte decapitano l'ape regina. È una
1: la decapitazione dell'ape regina.
2: Sì.
1: Ed è un problema questo. Ed è un problema la decapitazione dell'ape regina.
2: Se le api sono senzienti, ed è molto probabile che lo siano, sì, perché un essere senziente
1: ma scusa,
2: non vuole essere ucciso.
1: Ma se a me piace il miele, ma perché vuoi abolire anche il miele?
2: Se a me piace picchiare Giuseppe Crociani, io posso farlo. Perché questo mi causa.
1: Ma io mi posso preoccupare
2: positivo.
1: Della decapitazione dell'ape regina?
3: No,
2: in teoria dovresti preoccuparti di tutte le sofferenze, perché sarebbe corretto.
3: Senta, io
2: limitarle.
3: Mi preoccupo di Hamas, non dell'Ape Regina. L'Ape Regina me ne sbatto. L'unica cosa di cui mi preoccupo io è il terrorismo.
2: Continua
3: di
2: a vittimizzarti,
3: Hamas.
2: Continua a credere di essere.
1: Musica, lei... musica. Io direi di concludere.
3: No,
1: però...
3: ma le voglio dire questo. Secondo... allora, lasciamo stare gli israeliani. Se lei va da un palestinese, sì, qualunque palestinese,
2: non
3: dice,
2: me
3: scusi,
2: ne frega un
3: lei
2: cazzo.
3: Teme lei teme molto, teme l'Ape Regina o il regime di Hamas. Io penso che un palestinese
2: la
3: su questo. Ma io penso che un palestinese normale ti dice che teme
2: zucchero, e io ti rispondessi Tigre d'Eufrate. Non c'è alcuna
3: se lei va da un palestinese
2: dici,
3: e dice scusi la Regina per lei è un problema, è un problema Hamas. Anche il palestinese dice che il problema è Hamas, non la Regina.
2: Allora, non potrà preoccuparsi di diventare vegana, ma noi che viviamo in una società occidentale, in una società iperprivilegiata, dovremmo cercare di ridurre il dolore delle altre specie scegliendo un regime alimentare più consapevole.
3: Ma
2: è un ragionamento lineare. Com'è possibile
3: carità
2: che tu non abbia il quoziente intellettivo per afferrarlo? Parenzo,
1: fermala. Puoi per favore farmi vedere se sei rimasta come una volta, cioè dire
2: va
1: con
2: bene, lo so che non ha, che sei talmente pulcioso da non poterti permettere il mio OnlyFans, quindi masturbati in studio. Dai.
1: No, ma io non mi sto, ma non mi voglio masturbare per niente.
2: Sì, che hai questo feticcio del pelo, Giuseppe.
1: No, ma io ho il feticcio dei peli, però non dei tuoi peli. Fammi vedere l'altra pure.
2: Oggettivo.
1: Fermi tutti, Maria Sofia Federico.
6: Fratello caro David, shalom dalla Svizzera. Classi separate per distinguere i bambini con problemi, disabili, eccetera, eccetera, per potersi focalizzare sull'educazione, sul sostegno a quelli che hanno veramente bisogno e non ritardare il lavoro e lo studio dei ragazzi, tra virgolette, normali, no? La Svizzera si fa così. La Svizzera non è un paese di subumani, siamo all'avanguardia, molto più ricchi della media degli straccioni italiani, e ti pisciamo serenamente in testa, miserabile straccione italiano. Ciao ciao.
1: Molto bene, molto bene. Simone da Messina.
3: Molto bene, proprio niente.
1: Simone da Messina. Simone da Messina, dimmi Simone. Ah, tu sei il putiniano, tu sei il putiniano di ferro. Simone da Messina, pregiudicato. Quanti processi hai ancora a carico?
7: Va bene, evidente, non posso parlare di questa roba, Crux.
1: Ah, non puoi parlare dei processi in corso.
7: Per quanto riguarda, il sondaggio sulla pulizia anale, hai chiesto a quell'oligofrenico di Parenzo come si lava la faccia? Dice io sono un giornalista e poi vola da Salvini in aeroporto, già me lo immagino servito con il tè in macchina accompagnato da Mossad e Scimmetta a fare domande sempre con la schiena dritta. Ha detto di essere scandalizzato dall'FDE, che è tutto tranne che fascista. Ricordiamo che è guidata da una che fa la forbice a letto e continua a parlare di onda nera. Vai a cagare, l'ondata nera è quel cocainomane di Zelensky con le sue felpe e le varie tute della Lotto che chiede soldi continuamente all'Europa, supportato da Vittorio da Roma. E quello sono pazzo. E quello con il simbolo della Maserati sul braccio. Ma di che cazzo parliamo? A Bruxelles ormai non chiedono più quanto serve, chiedono IBAN qual all'altra volta, cioè
1: Simone da Messina,
7: ora
1: caro fermo là. Allora, fermati, sei una furia. Allora, Simone da Messina, caro Parenzo, so se te lo ricordi, venne qua completamente travisato, è sostanzialmente uno che ha combattuto anche
3: un criminale
1: nel Donbass, così ci ha detto, è andato lì a sparare, se non sbaglio, a sparare, ed è un filo russo così, come diceva una volta Mario Brega, non so, comunista così. Lui è filo russo così. Che cosa gli vuoi dire?
7: Hanno indagato Bibi e guarda caso l'attentato, io ci pensavo l'altro è avvenuto il giorno del compleanno di Putin, il 7 ottobre, proprio per far capire che ci sia il suo zampino. E la narrazione al contrario.
1: Vabbè,
7: hanno fatto il film Nazza.
1: Cosa vuoi dire a Simone da Messina? Andrebbe espulso dall'Italia? Cosa andrebbe fatto con Simone da Messina? David, spiegami.
3: Simone da Messina deve stare in galera intanto, da un punto di vista proprio tecnico.
7: Meno male che sei garantista, tu bestia.
3: In subordine bestia. Deve stare ai domiciliari. Terzo, è un traditore della patria, cioè dovrebbe essere
7: domiciliari,
3: un criminale.
1: È ai domiciliari.
3: E lei dai domiciliari telefona alla Zanzara. Anche questa è una buona notizia.
7: Nasa ha ricevuto 25 minuti di applausi, gli stessi che impiegherei per prenderti a schiaffi quando neghi l'evidenza sul genocidio in atto.
1: Ciao Simone,
7: merda.
1: Paolo Danza. Lazio. Vai Paolo, dimmi.
8: Sono 4 giorni che aspetto che dici una parola, perché sappi una cosa.
1: Su che cosa, Paolo? Su che cosa?
8: Arrestate 5 persone. Associazione a delinquere, sottrazione ad Anzio. E di che nazionalità erano? Bangladini? No.
1: Ah, la storia dei poliziotti.
8: Erano zingari, erano poliziotti, erano italiani.
1: E allora?
8: Però il tuo pigmalione. Il tuo pigmalione Vannacci.
1: Ma che c'entra Vannacci? Scusa.
8: Vannacci
1: mi avrebbe detto di non parlarne. Ma tu sei completamente incoglionito.
8: Hai parlato 4 giorni per quel cazzo. Hai parlato 4 giorni per quel cazzo di bangladino. Te e il saltimbanco di Jonathan da Prato. Tutti attaccati
1: al bangladino. Scusami, Paolo. Io parlo di quello che mi pare.
8: Io 25 kg di cocaina e te non dici un cazzo.
1: Ma che ci siano.
3: È indubbiamente una notizia che tu hai.
1: Che ci siano delle teste di cazzo anche all'interno delle forze dell'ordine, in questo caso anche della polizia, non c'è bisogno, non è neanche una notizia che ci siano dei poliziotti corrotti, dei poliziotti implicati nello spaccio. Succede come succede dappertutto.
8: Se il bangladino tocca il culo a un'italiana, quella è una notizia.
1: Quella è una notizia perché è stato scarcerato. Perché è stato scarcerato. Non è una notizia in sé. Se non fosse stato scarcerato,
8: 25 kg di cocaina sottratti.
1: Ma devono andare in galera. Per me.
8: Come il bangladino.
1: Ma che c'entra?
8: Non fa notizia perché è negro e perché non è italiano.
1: Ma
8: ecco come
1: cagare.
8: Funziona.
1: Michi da Bologna, fermo là. Michi, dimmi.
9: Ragazzi, ci siete?
1: Sì, dimmi, Michi.
9: C'è Parenzo?
1: Sì, come non
9: sapete
1: c'è?
9: Sapete perché Vannacci arriverà al 40%?
1: Perché?
9: Perché ci siamo rotti.
3: Adesso al 40, adesso forse al 40.
1: Beh, adesso
3: il
1: 40 mi sembra un po' troppo.
9: No. Io sono pronto a chiamare dopo le elezioni. Vannacci arriverà al 40% perché la gente, come noi, genitori,
3: non ne può più.
9: Che hanno dei figli, ci sono rotti.
3: Ti precedo, non ne può più. Ecco qua. Quante volte abbiamo sentito
1: però,
3: la frase
1: cerca,
3: non ne può
1: cerca
3: più.
1: Di non, di
3: Senti,
1: non snobbare
3: non
1: questo grido
3: più.
1: D'allarme.
3: Sì, sì,
1: questo grido d'allarme di Michi da Bologna.
3: È un grido di un idiota. Non ne posso più perché ogni volta. Zitti, basta, via, giù.
1: Per esempio,
9: zitti. Perché un magrebino gli tocca il culo. Ma non gli sputa addosso, basta così. Vannacci arriverà al 40%.
1: Capisci?
9: Lo dico
1: come io. Rispondi al grido d'allarme dal profondo di
3: sì,
1: Michi da Bologna?
3: Così,
1: questo è un grido.
3: Così,
1: come rispondi?
3: Così rispondo.
1: Come?
3: Allora, questo
9: Bravo,
3: è il grido d'allarme.
9: Ma devi così anche contro la FP,
3: posso...
9: ha preso il 40%.
3: Sì. Io mi sono rotto le palle.
1: Lo so, però,
3: però
1: è un dato di fatto. Però questa è la gente, il popolo. È la gente normale che ha paura di girare per strada.
3: Ma vuoi sapere perché mi sono rotto le palle? Perché se tu rimandi le puntate quando stava arrivando l'onda grillina, la gente che chiamava qua diceva, copia e incolla puoi fare, diceva,
1: vabbè, ma che c'entra?
3: Noi
1: e allora,
3: siamo stufi,
1: e allora,
3: c'è sempre qualcuno
1: Michi,
3: che chiama che è stufo,
1: Michi,
3: io
1: rispondi.
3: Anche sono stufo,
9: ma
3: posso dire sono stufo?
9: Parenzo fa così, lo prenderanno in culo
3: stufi.
9: Anche stavolta,
3: li avete
9: Come
3: votati voi,
9: senti
3: questi qua, li avete
9: 40%.
3: Votati voi, senti la Meloni non l'ho votata io, allora mettiamo
1: aspetta,
3: in ordine
1: fermo,
3: le cose,
1: fermo.
3: No, la Meloni,
1: Fermo un secondo, Michi da Bologna, vuoi capire Paolo D'Anzio se c'è ancora come risponde a Michi? Paolo?
8: Ma Michi da Bologna è semplicemente invidioso che i negri toccano il culo alle donne perché vorrebbe che toccarselo il suo.
1: No,
8: perché
1: lui che c'entra?
8: Perché lui vuole questo.
9: Cosa
8: vuole questo.
1: Ma cosa c'entra,
8: imbecille,
1: dai?
8: Ma quante cazzo di persone conosci che sono state molestate? Cretino, abita D'Anzio, quante volte vengono molestate le donne qua D'Anzio?
9: I bambini non si toccano, è per quello che perderete, sinistroidi, è per quello che perderete.
8: Sì, lavati, ma che cazzo dici? Ma porta le statistiche, cretino, se
9: ma le statistiche le leggi sui giornali tutti
8: quali,
9: i giorni,
8: tutti i magrebini toccano il culo.
1: Ma non ho capito, ma perché? Ma aspetta, fermi là. Paolo D'Anzio, perché devi sottovalutare il fatto che ci siano più molestie tra gli extracomunitari? Questo mi sembra un dato di fatto.
8: Io non sottovaluto un
1: cazzo,
8: io guardo i numeri. Ok? Perché se tu sommi tutte le cifre dei soldi rubati dagli zingari non arriveranno mai ai soldi
3: ancora
8: che hanno rubato i cazzo di leghisti. E se tu sommi tutte
1: Michi,
8: le cazzo di spade che i magrebini toccano il culo non ammazzano mai quanto
1: Michi,
8: ammazzano
1: Michi,
8: gli italiani. Quella la
9: buttata
8: di sotto dal ponte.
9: Ci siamo rotti le palle noi italiani.
1: Capito?
9: Ci siamo rotti le palle.
1: Capito,
9: non
1: Paolo?
8: Mi gira Bologna, un cretino, un sottosviluppato.
9: Dopo le elezioni ne parliamo.
1: Musica. Mamma mia, che guerra, ragazzi, che lotta. Allora, primo collegamento con un'eccellenza veronese, caro David, un'eccellenza veronese, una grande eccellenza veronese. Il fondamentalista tremo. Cattolico, ultracattolico del Sacrum Imperium, Maurizio Ruggero. Buonasera, buonasera.
10: Buonasera, ben trovato Cruciani. Ma non dite almeno fondamentalista, che è un termine da protestanti. Dite tradizionalista, integralista, vabbè, reazionario.
1: Va bene, perché
10: no, quello che vuoi, ecco.
1: Scusi, ci scusi, però.
3: Volevo dirti questo. Stasera inizia il Capodanno ebraico. E quindi stasera è il Capodanno ebraico. Sì, e volevo cogliere questa occasione.
1: Io non darei questo assist.
3: Non ho nessuna intenzione di convertirmi, come dici sempre tu. Anzi,
10: ma sai perché apprezzo che tu mi dica che il Capodanno ebraico oggi?
3: Perché
10: il mondo ha quell'età lì, perché voi datate il mondo dal momento della creazione.
3: Mondo, esatto. Esatto.
10: Quindi non tutte le balle pseudoscientifiche,
3: non dalla
10: 10
3: nascita
10: miliardi
3: di Cristo.
10: Certo. Sì, no, ascoltami bene cosa sto dicendo. Non le balle pseudoscientifiche,
1: vabbè,
10: 10 miliardi, le glaciazioni, no, il Big Bang, tutte queste fesserie qua. Il mondo ha quell'età lì, quindi che mi fai? D'altra parte, poi diciamo, voi sbagliate naturalmente nel fatto che poi non considerate la nascita di Cristo, ma questo è un altro discorso.
3: No, vabbè,
10: tutto.
1: Scusi,
10: avete sbagliato già 2000 anni fa, quindi voglio dire,
1: vabbè. Ruggero, allora, vogliamo ricordare che Maurizio Ruggero è filo putiniano. Contro i gay, che considera sostanzialmente un abominio, e vorresti delle punizioni severissime. È anti-israeliano, per non dire altro, contro la democrazia, mi sembra. Non ti piace la democrazia?
10: Cioè, è il minimo che uno possa dire, è il minimo sindacale.
1: Insomma, adesso non esageriamo. Contro, attenzione, questo è molto importante. Contro l'Ucraina, ovviamente, no? Contro l'Ucraina,
10: la Russia è difficile essere dalla parte dell'Ucraina se uno è filo russo.
1: Sì, vabbè, non è
10: contro logico.
1: Certo, contro il porno, ovviamente, contro tutte le degenerazioni occidentali, e contro le donne che devono stare a casa e devono fare lavori domestici. È meglio che facciano lavori domestici, non devono avere posizioni apicali nella società, mi sembra, Ruggero, no?
10: Sì, devono stare a casa, che è la cosa migliore per
1: devono
10: loro.
1: Devono stare
10: per
1: a casa. Questo è Maurizio Ruggero, signori. È vero, dice delle cose che
3: questo è un idiota.

0: Lucio, 15 anni fa operazione alle emorroidi. Il dottore mi sconsiglia vivamente la carta igienica. Sono 15 anni che vado di dito e mano dopo aver cagato. Un culo perfetto. Avanti tutta.
1: Suona il campanello di casa Parenzo. Din don! Va ad aprire la moglie di David, Natania. Buongiorno, sono il coglionazzo. Avanti, avanti, tanto uno più uno meno cambia nulla.
2: Non credo che la reazione sarebbe questa. Voglio chiedere però una cosa, prima di interpellare ovviamente Gaia on Top, che ci è venuta a trovare, vive a Tenerife, fa sostanzialmente la pornatrice, ma solo con il marito. Contenuti esclusivi e molto estremi col marito, Contenuti esclusivi e molto estremi col marito. Voglio chiedere al mitologico Maurizio Ruggero se quando lui va al cesso come si pulisce il deretano. Anche lei, che è un tradizionalista cattolico, un estremista cattolico, si pulirà il deretano. Usa la carta igienica o no, dottor Ruggero?
3: E mi pare una domanda questa da cui dipendono le sorti di molte persone.
2: Domanda è questa, Ruggero.
4: Mi permetto di suggerire, Ruggero. Scusate, sì. Prima della risposta di Ruggero, che nel suo caso gli basta lavarsi i denti col dito e quindi risolve tutto il problema.
3: Perché per il resto dovrei defecare su Parenzo, ma no, queste cose non
2: lei
3: le
2: usa la carta igienica o no? Non ho capito. La usano
3: come tutti, però non mi pare il caso di andare.
2: No, è importante perché l'immagine agghiacciante di Maurizio Ruggero sulla tazza del cesso che usa la carta igienica, voglio che sia ben percepita, ben vista dagli ascoltatori. Però ascolti adesso l'esperienza di Gaia. Allora, cara Gaia, sostanzialmente la tua è una grande storia di libertà, perché a un certo punto tu e tuo marito vi allontanate dall'Italia, andate a Tenerife, lasciate anche i lavori che avevate, in particolare tuo marito, che quasi è stato costretto a lasciare il lavoro, o
5: sì,
2: no?
5: Sì, perché comunque ovviamente io ho iniziato prima un percorso un po' più da sola. Poi lui mi aiutava magari sull'editing, su altre cose, però nel momento in cui le persone hanno saputo quello che facevo, hanno iniziato
2: lui
5: a boicottare i lavori. Lui è un istruttore di droni, cioè proprio aveva una scuola di droni.
2: Lo hanno praticamente costretto a lasciare.
5: Sì, esattamente.
2: Lo hanno costretto a lasciare.
5: Esatto.
2: Allora, la questione è questa. Voi siete sposati da quanti anni?
5: Ah, pensa, il 9 di settembre, adesso abbiamo fatto 20 anni di matrimonio.
2: 20 anni, state insieme da?
5: 23.
2: Da 23 anni.
5: Sì.
2: Cioè, siete sostanzialmente monogami.
5: Sì, assolutamente sì.
2: Cioè tu non potresti sopportare l'idea che tuo marito, che pure fa dei video con te, e tutto, va con un'altra, se non lo sai, diciamo, ovviamente. Non
5: Ma
2: succede.
5: Allora, noi non siamo gelosi, nel senso, però siamo, cioè, non abbiamo mai avuto interesse. Non c'è proprio l'interesse ad andare con altre persone,
2: cioè, fate tutto in famiglia, cioè, la maggior parte dei video che tu fai, che hanno grande successo sull'internet, eccetera, su Pornhub è una vetrina, eccetera, e che vendi dei video estremi, sono fatti con tuo marito.
5: Sì assolutamente, cioè, la maggior parte sono fatti con mio marito.
2: Per esempio, tu ormai sei specializzata nelle cose più estreme,
5: diciamo, su quello. Quello mi ha lanciato ancora di più.
2: Cioè, scusa, ma Davide, innanzitutto la signorina che è qui presente ha delle tette completamente rifatte.
5: Grazie ascoltare. Per la signorina.
2: Cioè, ha delle tette totalmente rifatte, due bocce notevoli
4: questa è una sua
5: intanto saluto anche Parenzo.
4: Sì. Buonasera signora. Buonasera. E questa è una sua scelta. Sì. Gli effetti di queste tente giganti le godrà il marito, il compagno, io non c'entro nulla.
2: Cioè, no, assolutamente.
4: Nel senso, quando uno mi dice ti fa effetto delle tente giganti la signora, mi fa piacere per il marito.
2: Sì.
4: Ma non è che posso intervenire.
5: Sta già googolando.
4: Cioè, io non è che ho un ruolo in questa cosa.
2: No, assolutamente.
4: Corretto?
2: Sì, sì, corretto.
4: Quindi è inutile che mi chiedi un commento sulle tette giganti della signora.
2: Ti chiedo però
4: mi
2: un commento sul fatto.
4: Oddio, mi fa moltissimo piacere per suo marito che può, come dire,
2: godere di questa roba.
4: Ecco,
2: sì.
4: E quindi dico
2: infine, però non ti fa l'impressione che una coppia come loro si siano specializzati sostanzialmente nel porno che fanno tra di loro sostanzialmente?
4: Questa
2: c'è una specializzazione. Perché ti devasta?
4: Mi devasta.
2: Non fare come Ruggero, cioè sei moralista come Ruggero, ti sto accostando a Ruggero.
4: Mi dispiace, io sono felicissimo se queste due persone sono felici tra di loro.
2: Sì.
4: Io ho una scelta che non farei mai.
2: Però è una specializzazione, cioè anche questa
4: non
2: è una specializzazione. Sono imprenditori e si sono specializzati. E come
4: non
2: no?
4: Dopodiché, se tu mi chiedi tra loro e Maurizio Ruggero chi preferisco, io preferisco loro tutta la vita.
2: Addirittura,
5: mamma mia,
4: ma non c'è ombra di dubbio. Cioè, tra loro, se uno mi dicesse, guarda, c'è un'umanità che va in direzione questa coppia con le tette grossissime e quant'altro, e Maurizio Ruggiero.
5: Parenzo, dico, perché non ci siamo incontrati, se no.
3: Sostanzialmente volete dire che preferite la corruzione alla morale.
2: Ma no, non c'è...
3: Giusto, cioè.
2: Questa è libertà. Questa è libertà. Ascolti ancora un attimo. Ascolti ancora.
3: Corruzione, ma voi, siccome siete agenti della corruzione, preferite la corruzione.
2: Allora,
3: siete come quegli insetti coprofagi che mangiano lo sterco e che si dipanano dentro di quelli. Siete dei coprofagi.
2: Però ascolti,
3: altri,
2: ascolti ancora. Parenzo, sai che cos'è il pegging, per esempio?
4: No, non so neanche se lo voglio sapere. Intanto quel maiale di Dario Baldi, che è uno dei nostri autori della realizzazione, mi sta mandando dei video che adesso cerco di aprire.
5: Sì, guarda, fa indifferente, non tanto li apri.
4: Il marito, mamma, ragazzi, è una roba pericolosissima.
5: Infatti siamo allenati, non è che facciamo le cose.
4: MILF disperata e il marito. Pensa che bel titolo.
5: Ma quello è ovvio, è marketing.
2: Sì, quello è marketing.
5: Dai.
2: Io non ho capito una cosa. Tu, per esempio, a tuo marito sostanzialmente lo metti alla prova con delle pratiche estreme, cioè li metti anche, io scusa, faccio veramente fatica, ragazzi, immaginatevi la scena, mette delle cose nel pisello del marito, infine
5: sono
2: questa
5: cose...
2: è una delle pratiche. Quanto costa un video così estremo? Quanto lo vendi?

0: Era
1: lei vuol dire della sodomia imperfetta, come si chiama il linguaggio morale?
2: Sì, la, la sodomia al contrario, diciamo, non è la sodomia, no. È la sodomia, diciamo, artificiale, ecco, perché la signorina non è dotata, diciamo, di organo.
1: Allora è lei che sodomizza il marito, questo volete dire?
2: Esattamente.
1: Potevate essere più chiari, voglio dire.
2: Come giudica questa pratica, diciamo, come giudica?
1: Rientra nella tradizione cattolica, il padre della Chiesa la elogia, ma come mai tutti quanti i coniugi non si specializzano in questa pratica?
2: Ma scusi, che c'è di male se due persone liberamente scelgono di fare questa roba qua? Mi spiega che cosa c'è di male? La signorina ne fa anche un business, oltre che
0: suo marito, perché io mi sono sposata in chiesa,
2: è sposata.
0: Io mi sono sposata in chiesa, ho fatto anche
1: appunto, è profanata il matrimonio, è profanata il matrimonio. Allora io ammetto, come dire, che voi rispetto alla genia demoniaca dei parenti e compagnia bella siete quando tu dai che sei demoniaca, no? E quindi diciamo siete lievemente più a destra, perché infatti come direbbe il padrino rappresentato da Parenzo, è poco, cioè dovete fare di peggio, di più, no? Cioè siete monogamici, no? Profanate il matrimonio, ma è poco, voglio dire, vi siete anche sposati in chiesa.
2: Ma non ho capito. Secondo...
1: Ci ho detto. Tutto il resto è evidentemente da criticare, da censurare.
2: Ma quale sarebbe la pena nel tuo mondo ideale? Quale sarebbe la pena per la signorina Gaia on top qua?
1: La signora, perché si è sposata.
2: La signora è sposata, ma andrebbe annullato secondo te il matrimonio, dato che fanno queste cose qua, o no?
1: Questo non è un elemento di annullamento del matrimonio, ma al di là di questo, vedo che ormai vi incamminate anche nel dritto canonico. Quello che c'è in una sala tradizionale, una cosa di questo tipo si curava molto più facilmente.
2: Come?
1: Si mandava la signora in questione in un istituto religioso, si faceva un po' di pratiche di pietà, riprendeva la sua buona condotta, il marito magari un pochino di prigione, ma niente di più, ritornavano felici e contenti come una coppia normale, amandosi senza fare questi esibizionismi e senza profanare il matrimonio.
2: Devi sapere, scusa, ti posso mandare un video della signorina realizzato col marito, così magari
0: Li avrà già cercati, Giuseppe.
1: Io non ho capito come si chiama,
0: Gaia on top, signor Ruggero.
2: Gaia on top.
0: Tra l'altro, se vuole stasera domani sono a Verona, ci incontriamo. Siamo anche senza problemi.
1: Non credo sia il caso.
2: Magari ti sblocchi.
0: Sì, lo devo sbloccare.
1: Magari si converte a lei. Che ne sai? Cioè, voglio dire, magari si intema lei e anche voi due, che siete due profanatori di seriali.
3: Volevo chiedere questo a Ruggero.
2: Vai, chiedi a Ruggero, vai.
3: No, volevo capire come si fa a vivere senza avere nessun tipo di rapporto sessuale. Guarda che è curioso.
2: No, senza nessuna eiaculazione.
1: La domanda va rovesciata.
3: Quelle naturali, tutte le abbiamo. E vedi?
1: Allora, vedi? No, quello che devi comandarti,
3: c'è notizia.
1: Quello che
3: Breaking news.
1: Sono le perdite naturali, ovvio.
4: Breaking news.
2: L'ultranazionalista, anzi ultracattolico, esatto, Maurizio Ruggero confessa: ho le eiaculazioni notturne, quelle naturali. Grazie.
1: Del seme che tutti hanno. Ho capito.
2: Intanto è una notizia. Hai sempre detto che eri praticamente illibato, esatto, e di non avere mai eiaculato.
1: Ma ho capito. Ma allora ce l'avete la testa o no? Cioè c'è una differenza tra avere delle perdite naturali di seme e masturbarsi, ecco, o avere relazioni illecite? Cioè arrivate persino voi potreste arrivare.
2: Va bene,
1: no?
2: Posso chiedere una cosa però a Gaia? Allora, che difficoltà avete voi, per esempio, nei pagamenti, in queste cose qua? Perché tu sei una di quelle che non vorrebbe, chiaramente vorrebbe abolire la tassa etica che c'è in Italia, è chiaro. Ma nelle attività vi bloccano continuamente i conti?
0: Sì, il mio lavoro è una guerra, cioè la parte più difficile è quella. Cioè io, per esempio, il mio sito web, ti dico, ci ho messo più di un anno per riuscire a trovare il servizio che mi appoggiasse per questi tipi di video, ma poi oltre a quello le commissioni sono altissime, cosa ingiustissima.
2: Tua figlia quanti anni ha?
0: Mia figlia ha 12 anni.
2: Sa che madre e padre fanno delle quelle che alcuni chiamano le porcherie online e le vendono al miglior offerente? Che allora, t'hanno chiesto di faccio?
0: Dimmi una richiesta. Io faccio intrattenimento, non faccio le porcherie online.
2: No, ma porcherie detto
0: comunque,
2: in senso
0: no,
2: buono.
0: No, no, mia figlia sa, però Ruggero, lei ha parlato, adesso parlo io.
1: No, no, ma io commentavo solo Cruciani, che ha detto una volta tanto.

0: una parola normale.
1: Sì, no, dicevo che mia figlia sì, è al corrente adesso, ovviamente che ha un'età che capisce, eccetera, che io lavoro nell'ambito della pornografia. Ovviamente non sa i dettagli, ma giustamente, come non deve saperli né...
2: Cioè, ma prima o poi qualcuno le manderà
1: ma
2: un video.
1: Sì,
2: cioè,
1: ma certo, però mia figlia è istruita, ha un'ottima educazione affettiva. Sì, ah no, no, assolutamente no. Ma a parte che ha un'età che non un ragazzo a 12 anni non può vedere porno.
2: Magari a casa è capitato
1: figlia,
2: casualmente di vedere un video.
1: Mia figlia ha qualsiasi blocco su queste cose, perché noi siamo bravissimi lavorando nel settore, a maggior ragione.
2: Parenzo sta
1: tutelata.
2: Sta rabbrividendo di fronte
1: a queste
2: cose.
1: Io sono rabbrividita invece a tanti genitori che non proteggono i figli da queste cose.
3: Ma no, sai, avendo io 4 figli, questa cosa mi fa un po' impressione, però è una vostra scelta.
1: Certo.
3: Io penso che vostra figlia di 12 anni, se dovesse per caso vedere uno di quei video che Dario Baldi, il maiale della Zanzara, mi ha mandato, io penso che sarebbe sconvolta.
2: La cosa più estrema che hai fatto a tuo marito, qual è?
1: Sarebbe sconvolta anche se mi beccasse a letto con mio marito.
2: La cosa più estrema che hai fatto a tuo marito, qual è? La tortura a cui l'hai
1: sottoposto. Ma no, non è una tortura.
2: Tortura.
1: Vabbè, no, non amo il dolore. Il fisting è quello un po' più extreme.
2: E con questo chiudiamo, ragazzi. Grazie. Guy on top, il grande ritorno.
1: Grazie a voi.
2: Il grande ritorno. Italiani!
4: Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
2: Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
5: Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
1: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
2: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
3: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
6: Cari tutti ascoltatori, sono un po' emozionato perché questa è la prima puntata dell'ottavo anno di Radio Next. 8 anni fa, devo dirvi la verità, non pensavo che saremmo arrivati fino a qua, di indagare gli impatti dell'innovazione sui modelli di business, sui mercati, sulle organizzazioni, sui processi. Abbiamo portato centinaia di ospiti in questi anni e speriamo ovviamente di aver contribuito a creare riflessioni su come l'innovazione e la tecnologia possono essere un elemento differenziante e di impatto all'interno dell'azienda. Continueremo anche nel 2026-2027 su questa scia. L'intelligenza artificiale sicuramente è uno dei driver del cambiamento in atto, ma non è l'unico. Parleremo di anche tanti nuovi argomenti che l'anno scorso abbiamo magari accennato. Abbiamo accennato di robotica e parleremo di robotica in azienda. Parleremo molto più di automazione in azienda. Parleremo di innovazione. Parleremo di tanti argomenti che possono essere delle opportunità per le imprese e che sono ovviamente sempre legati al concetto di innovazione, al concetto di esplorazione. Però oggi vorrei partire con una puntata che affronta un tema che abbiamo già visto e che continua, nonostante tutto, continua a portare cambiamenti e continua a portare innovazione nei mercati. La disintermediazione, o meglio la riorganizzazione della catena produttiva e della catena del delivery, in questo caso dei servizi di scuola guida. Lo facciamo con Lorenzo Mannari, che è partner e founder di Guido Io, ai microfoni di Radio Next, a cui diamo il benvenuto. Buonasera Lorenzo.
7: Buonasera, grazie mille per avermi qui, molto onorato di essere il primo episodio dell'ottava stagione, quindi
6: grazie, dobbiamo tenere assolutamente altissima le aspettative. Lorenzo, partiamo da una breve descrizione di Guido Io. Voi siete arrivati con un'idea che era quella di semplificare un mercato, che è un mercato iper mega frammentato, quindi immaginatevi che parcellizzazione sul territorio.
7: 6.750 circa autoscuole attive in Italia.
6: Pensate un po' a quale è la dispersione e quali sono le diseconomie di scala e di scopo che ci sono in un mercato come questo e quanti mercati come questo ci sono. Lorenzo, ci dai una breve descrizione di come è venuta l'idea, che cosa state facendo, come sta recependo il mercato questo cambiamento?
7: Partiamo da come è venuta l'idea, parto da un aneddoto. Quando mio fratello ha fatto 18 anni, io ne avevo ormai quasi 30, l'ho accompagnato nell'autoscuola dove io ho preso la patente e a sua volta mio padre aveva preso la sua patente e mi aveva accompagnato per quando era il mio momento. E con neanche poi troppa grande sorpresa mi sono reso conto che niente era
6: assolutamente, non era cambiato nulla,
7: proprio niente, faldoni di carta, documenti, tutto ancora molto cartaceo, quindi ho detto ok. In quel momento stavo facendo un master, mi ero un attimino allontanato dal mondo del lavoro per fare un master, avendo un po' di tempo libero ho detto indaghiamo questa industria. Un'industria che, come dicevo prima, è composta da un po' meno di 7.000 attori e ognuno è veramente un'attività di estremamente locale, come la definiamo in Guido Io, hyper local business. A quel punto ho detto ok, fammi un attimino capire cosa sta succedendo in Europa. Mi rendo conto che in Francia il champion europeo che si chiama Ornicar aveva appena raccolto circa 140 milioni da KKR, quindi si stava dimostrando quello che in gergo tecnico un private equity play, quindi la possibilità di accedere a capitale del mondo private equity e non solo venture venture capital, che non è una cosa così scontata in Europa quando fai startup. E Germania aveva già avviato un percorso di digitalizzazione con alcuni player e un comparto normativo più severo di quello italiano, uh-huh. Erano riusciti a creare del valore in maniera digitale all'interno del contesto, e la Spagna si stava iniziando ad attrezzare. Diciamo, nomino più marginalmente un'altra serie di paesi più piccoli, ma ho nominato questi tre perché sono comparabili in termini poi di dimensione del mercato autoscuole. Mercato autoscuole che in Italia occupa circa 1,5 miliardi di fatturato l'anno, contro i 2 della Germania, 2,5 ad oggi della Francia. Quindi in questo contesto decido, ok, andiamo a vedere cosa può succedere qui dentro, e alla termine del mio master lancio un primo livello di MVP, che in gergo tecnico è un minimo viable product. Quindi
6: I nostri ascoltatori sanno di cosa parliamo.
7: Perfetto, quindi posso divertirmi. E il primo livello di piattaforma per testare un po' la domanda. E il nostro focus iniziale è stato non tanto creare, siamo partiti nel 2022, fine 2022, mm-hmm. inizio 2023, per dare un po' di contesto, non era partire da un app di learning, come verrebbe da pensare a molti, quindi banalmente la preparazione alla teoria. Ci siamo invece voluti focalizzare e concentrare su quello che è il processo di ottenimento della patente, digitalizzare tutta quella componente burocratica e documentale sottostante, per rendere l'esperienza assolutamente più frictionless, priva di frizioni, certo. E semplice per l'utente.
6: Questo fondamentalmente per permettere a chi non voleva andare con la scuola guida di non diventare matto e di poter, attraverso di voi, prepararsi autonomamente e andare a sostenere da solo l'esame.
7: Sì, e evitare poi, vista la dimensione del piccolo attore, tutte quelle inefficienze che per causa naturale della struttura delle stesse ci sono nel voler prendere contatto con un'autoscuola. Non ti risponde la segreteria perché sta facendo lezione di guida, l'orario d'ufficio, la gente
6: lavora, eccetera. Gestione completamente autonoma. Tra l'altro, se non sbaglio, fino a poco tempo fa non si poteva fare e-learning sul mondo della patente, no?
7: Tuttora non si può fare e-learning, è un tema in discussione in questo momento al Ministero. C'è una commissione che si sta occupando di
6: portare... Però si può fare con i temi universitari, quindi io posso
7: questo è un posso come dire il dibattito si possono fare tante cose ad oggi molto più
6: però non la patente, quindi è più difficile, se vogliamo, come dire, prendere la patente che non magari diventare ingegnere.
7: È digitalmente più limitato prendere la patente che diventare un ingegnere.
6: Va bene,
7: poi
6: okay.
7: La difficoltà magari no, perché un percorso di ingegneria è quello che è rispetto a una patente, però sì, ci sono barriere digitali non ancora da rivedere, mettiamola così.
6: O ci sono rendite di posizione da difendere.
7: Ci sono anche chiaramente un'industria che non è ancora stata digitalizzata, che fino a 12-15 anni fa aveva un numero chiuso di licenze, chiaramente nasce...
6: Si tramandavano di padre in figlio.
7: Correttamente, nasce su quei presupposti, mm-hmm. Però come detto prima le licenze sono state...
6: un mercato aperte. Medievale.
7: Un dai. Mercato fermo agli anni Ottanta, possiamo dire. Un mercato non voglio essere troppo aggressivo, ma posso dire.
6: Dai, ve lo faccio io da giornalista, sereno, tranquillo. Ok, benissimo.
7: Un fermo agli anni Ottanta.
6: Benissimo. E a questo punto che succede? Quindi come si crea la disruption in questo mercato, e quali sono oggi, allora a questo punto, lato invece player tradizionali, le opportunità ma anche i rischi?
7: Guarda, facendo anche un po' di pubblicità a tutto il comparto più digitale, non siamo più soli, siamo partiti, quello che anche qui il vecchio e caro first mover con i suoi vantaggi, poi siamo stati, diciamo, abbiamo ispirato tutta una serie di attività, e noi a nostra volta ovviamente siamo stati ispirati da player europei, come dicevo prima, e in un contesto di questo tipo qui, come il nostro digitale si va a posizionare rispetto all'autoscuola tradizionale, è che noi creiamo una trasparenza di prezzi che è accessibile immediatamente online. Questo ha chiaramente creato un po' uno scompenso sia nell'utente, che a questo punto ha due alternative difficilmente comparabili: l'autoscuola sotto casa, nel quale per accedere a informazioni deve andare, chiedere il prezzo, telefonare; dall'altra parte un click, una pubblicità, ha tutte le informazioni e in autonomia può decidere. Ovviamente forniamo tutto il supporto del caso in fase di acquisto.
6: Voi a questo punto vi state comprando le agenzie?
7: Noi a questo punto stiamo comprando una serie di autoscuole in delle province che valutiamo importanti.
6: In quante province siete oggi?
7: Ad oggi siamo in 7 province. con l'obiettivo però di tenere il personale esistente, perché avere un'autoscuola significa avere una licenza, poi in maniera un po' anacronistica c'è bisogno di un'aula di 25 metri quadri, un ufficio amministrativo di 9 metri quadri.
6: Cioè, potete fare anche lezioni.
7: Facciamo lezioni, offriamo lezioni. Noi non è che sradichiamo l'esistente, prendiamo l'esistente e lo portiamo nel 2026, attualizziamo l'intera offerta di servizio. Però ribadisco, questo accesso completamente digitale permette veramente poi all'atto pratico di uno, avendo economie di scala, riuscire a servire il cliente a dei prezzi inferiori. Certo. Due, offrire customer experience che ad oggi è impareggiabile, perché chiaramente abbiamo preso ispirazione da best practice in altre industrie, certo, da cominciare da quella bancaria, perché c'è molta documentazione, per quanto non sia un esempio nobile, ma il KYC, quindi tutta la gestione delle informazioni, della documentazione a livello legale, compliant, abbiamo preso standard bancari. La gestione delle guide è l'equivalente quasi di Uber, mi verrebbe da dire, perché una parte interessante del nostro modello è quella del reach. L'autoscuola, come dicevo, è un business di prossimità, e è quello un po' che li ha tenuti sulla rendita di posizione, proprio perché se te vivi nel quartiere X e c'è un'autoscuola sola in quel quartiere, non è che te attraversi la città, non c'è un brand di autoscuola forte in Italia ad oggi, certo, che ti possa generare quella spinta di sforzo per andare te verso il brand e non l'autoscuola verso di te, mettiamola così. Quindi qui è una rendita puramente geografica al quale sono stati molto ancorati. Questa cosa noi la andiamo un attimino a rivedere, un attimino tanto mi verrebbe da dire, attraverso quello che noi abbiamo introdotto come livello di pick up point, quindi con una licenza provinciale io ho una reach, una copertura territoriale
6: molto più ampia.
7: Molto più ampia.
6: Due domande veloci. La prima è, quali sono secondo te i driver che possono effettivamente dare un cambiamento al mercato? I driver intendo le chiavi, le leve che possono migliorare i processi.
7: In questo momento normative, nel senso l'ultima legge che...
6: Però questo non dipende da voi.
7: No.
6: Quindi, e se questo non cambia, che facciamo?
7: Noi operiamo anche alle condizioni attuali, al netto di tutte le sfide quotidiane che una qualsiasi scale up deve affrontare.
6: Quali sono secondo te i prossimi micromercati o mercati di prossimità che verranno smantellati dalla trasformazione digitale?
7: Uno che è uno che mi sarebbe interessato provare a visualizzare, ma poi sono partito dalla tua scuola, è quello di amministratore di condominio. Credo ci sia un universo lì, e a piccola battuta rapidissima, il mio lead investor sa che ho questa passione per il mondo degli amministratori di condominio. Tutte le volte che c'è un pitch di qualcuno gli viene inviato, me lo segnalano, quindi c'è movimento, qualcosa succederà. Uno l'hai menzionato, poi i notai, ma non penso riusciremo a vedere granché da quel punto di vista. Ci sono esempi virtuosi in Francia di come si può gestire la questione notai, però non entro nei meriti. Sicuramente grazie alle AI c'è tanto movimento nel mondo dei commercialisti, ci sono un paio di startup italiani in questo momento.
6: Disco Zen a me viene in mente.
7: C'è un tema anche più spinti addirittura di studi di commercialisti che possono essere completamente digitalizzati, acquisiti con una logica di roll up. Quindi
6: era Lorenzo Mannari, founder e amministratore di Guido Io, ai microfoni di Radio Next, che ringraziamo.
7: Grazie a voi.
6: E come sempre ringraziamo Carlo in regia per averci dato supporto, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi in questa prima puntata di una lunghissima serie che ci accompagnerà a giugno 2027 con tante storie da raccontare di innovazione, di tecnologia, di impatti, di cambiamenti e di trasformazione. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, un saluto da Pepe Moder.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Addio Emma Bonino, la camera ardente da domenica in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre, i giudici respingono il ricorso, prevale la salute e ripartono i licenziamenti dell'indotto. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime dell'11 settembre, così Trump nel 25esimo anniversario dell'attacco di Al-Qaeda. Super Enalotto, jackpot da 223 milioni di euro in provincia di Lecco, la seconda vincita di sempre. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Filippa Oreggi in regia. Cordoglio unanime di tutta la politica e delle istituzioni per la morte di Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa all'età di 78 anni. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha detto di lei il capo dello Stato Mattarella. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, previste sempre in Campidoglio le esequie di Stato in forma live. Martedì appunto alle 12.30.
2: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Così il capo dello Stato Mattarella ricorda la storica leader radicale, da tempo malata, morta a 78 anni in una casa di cura romana dove era stata trasferita dopo un ricovero in ospedale. Per lei ci saranno funerali di Stato all'inizio della prossima settimana. Unanime il cordoglio del mondo politico. Avevamo posizioni distanti, ma l'ho sempre rispettata, dice la Premier Meloni.
3: Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
2: Emma non ci lascerà mai, afferma il suo partito. Più Europa, continueremo a lottare con lei al nostro fianco, dice il segretario Maggi.
4: Imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare.
2: A ricordare Bonino sono anche le istituzioni comunitarie che sottolineano il suo forte europeismo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Emma Bonino nasce a Bra, in Piemonte, l'8 marzo del 48, il giorno della festa delle donne, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e la sua passione politica sboccia sul terreno dei diritti e dell'emancipazione femminile nell'Italia degli anni 70, a cominciare dall'aborto, battaglia nata da un'esperienza diretta, come ha ricordato lei stessa, ospite in un talk Rai.
6: Quello che mi ha segnato di più è l'umiliazione, e l'umiliazione è stata talmente forte che devo dire mi sono detta per nessuna mai più.
5: E quel mai più è la legge 194, laica, liberale e riformista. Bonino entra nel Partito Radicale, le campagne di Marco Pannella contro fame e carestie guardavano lontano, ricorda.
7: Se non ci occupiamo di Africa, prima o poi l'Africa si occuperà di noi, profetico.
5: Obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, legalizzazione della cannabis, le battaglie non si contano fino alla rottura dolorosa del 2015 con quel padre politico ingombrante che la accusa nei fatti di essere cresciuta troppo. Due volte ministra, con Prodi eletta commissaria europea, la nascita nel 98 della Corte Penale Internazionale porta anche la sua firma. Nonostante la malattia, nel 2017 Bonino rilancia da vita e passione a Più Europa, convinta che il futuro politico continentale sia negli Stati Uniti d'Europa. Due anni fa la visita a sorpresa di Papa Francesco suggellò una vita di battaglie civili ma anche di dialogo con le posizioni più lontane, che nel 99 la portò a sfiorare il Quirinale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la vicenda dell'ex Silva, che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allarme per il futuro dei lavoratori. I sindacati chiedono al governo di convocare subito un tavolo. Il confronto dovrebbe riprendere martedì a Palazzo Chigi.
8: C'erano pochissime aspettative nell'ex Ilva di Taranto circa la possibilità che la Corte d'Appello di Milano sovvertisse la precedente pronuncia di luglio, ovvero che accogliesse le richieste di sovvertimento.